0: La campagna acquisti fatta, per carità, c'è da assemblare, c'è da mettere insieme, ancora presto, ma però una squadra con un'armata Branca Leone così proprio, cioè, sembra impossibile. Anche Alvini stesso, che è considerato molto bene dagli addetti ai lavori in Serie B, si è un po' lamentato della campagna acquisti del Frosinone, però hai visto una squadra, insomma, magari hanno anche dei punti fissi dell'anno scorso. Però insomma, cioè, è inspiegabile, speriamo di non ritornare all'antico, ma ciao, grazie.
1: Guarda, più che lamentarsi del mercato, ieri non aveva a disposizione Alvini Gegemis, che è il giocatore più forte per distacco del Frosinone, un esterno che l'anno scorso ha fatto 15 gol nella cavalcata del Frosinone in Serie B, quindi mi viene da considerarlo un po' il Ken del Frosinone, ecco. Poi ognuno con le distinzioni inevitabili del caso, anche rispetto al contesto e ai sostituti, però il valore dell'algerino all'interno della rosa del Frosinone era enorme, quindi c'era un'assenza pesantissima per Alvini. Roberto da Firenze, ciao, buona domenica.
2: E anche a voi, magari una sorpresa, perché non sapevo che eravate in trasmissione, quindi tramite il televisore ho visto. Allora, è dura oggi, perché intanto fa una cosa, che dico una cosa che secondo me c'è merito ai tifosi, perché con quello che è successo in questa settimana, con il corteo degli ultras della Fiesole, e quindi quello noi già si era vinto. Poi ieri non è stato onorato dalla squadra, perché comunque sia una partita come quella di ieri sera, dove c'erano presenti la storia della Fiorentina, cioè quelli che entravano in campo ieri dovevano fare i solchi sul campo, invece si è vista una squadra veramente che non ha né capo né coda, anche se poi nel primo tempo, io voglio dare anche una fiducia, nel primo tempo, diciamo, al di là degli errori, però le occasioni per fare una rete o due ci sono avute.
1: Certo, certo.
2: E quindi su questo che devo dire? Ecco, io dico un'altra cosa provocatoria. Ora, io spero che sabato, incrociando le dita, la situazione venga ribaltata. Ma io ho il sospetto, e questo è il mio pensiero fin dall'inizio, non me ne vogliate, ma la figura di Andreazzoli in primavera, non lo so se questo possa essere il cosiddetto sostituto, un futuro del futuro di Grosso, perché qui la cosa c'è essere veramente, dopo le partite, prendere 7 reti e non avere ancora un gioco, perché i giocatori ci sono, perché il problema è quello, i giocatori ci sono, non si può dire che non ci sono, ma il problema è che non ha dato una fisionomia.
1: Però Roberto, perdonami, tu dici non si può dire che i giocatori non ci siano, ma se nel giro degli ultimi 20 giorni, da quando l'orizzonte del campionato è stato chiaro, si è passati da avere Ken a mezzo servizio, poi non averlo, Dodò averlo, poi non si poteva più schierare perché è in uscita, Gudmundsson un po' sì e un po' no, Fagioli un po' sì e un po' no, Mandragora è in uscita, non sono arrivati gli esterni. Io su questa vostra convinzione che non si possa dire nulla sulla squadra mi permetto di esprimere tutti i miei dubbi. Perché
2: no. Allora,
1: è un messaggio un po' pericoloso da mandare, quello: non si può dire che la squadra non ci sia, che i giocatori non ci siano.
2: No, allora forse mi sono spiegato male. Allora, io sto dicendo che la campagna acquisti fatta da Paratici,
1: sì,
2: che nell'arco di pochissimo tempo ha preso dei giocatori che probabilmente nessuno si sarebbe mai immaginato, a partire da Atta, a partire da ora
1: da Mastantuono, certo.
2: Ulai, poi gli esterni difensivi, quelli centrali, il brasiliano, Dragosin, cioè, nel senso, i giocatori in qualche maniera, 9-10 giocatori sono stati presi, cioè, quindi poi il resto, quello che stai dicendo te, che comunque erano tutti in forze, doveva essere una cosa che piano piano venivano comunque sia messi o dati via, o dati via anche essere venduti. Quindi poi è chiaro che in questo momento forse Grosso ha avuto delle difficoltà, perché i giocatori che attualmente ha in rosa, una buona parte non si sa se rimangono o meno, forse l'ha un po' destabilizzato. Però insomma, dopo Roma si era detto: perché non ha fatto giocare quelli che l'anno scorso, quest'anno sono stati presi? E l'ha messi, e comunque sia le difficoltà le abbiamo messe uguali. Cioè, dico, quindi la confusione probabilmente anche lui nella testa ce l'ha. E io che devo dire? Questa è la mia opinione.
1: No, chiarissimo, Roberto. Io, guarda, ti saluto, ti abbraccio, e volevo solo, diciamo, però aggiungere che la questione è anche sulla rosa. Deve essere sull'allenatore, ma è anche sulla rosa. Cioè, non slegherei troppo i due argomenti. Poi si possono unire gli argomenti analizzando come Grosso sta sfruttando la rosa che ha al momento, che però non è la rosa che aveva con la Roma e non sarà la rosa che avrà dopo martedì. A Massimo da Scandicci, che parla di un GE con 4 presenze in Serie A, no, non ho detto che ha 4 presenze in Serie A, ho detto che è un giocatore che ha una storia ancora molto giovane a livello di Serie A, ho detto che è partito dall'inizio in carriera 4 volte dal primo minuto. Lui col Torino ha collezionato 36 presenze per 877 minuti totali, fate voi il conto, ma dal primo minuto è partito solo 2 volte, tutto qua. Poi i numeri non mentono su questo. Un attaccante con le prestazioni di Ken, a questo punto del mercato non so chi possa essere. Se pensiamo che abbiamo preso 7 gol in 2 partite con questi difensori, io credo che ci sia un attimo da registrare qualcosa, perché non penso che siano così scarsi i nostri difensori. A Grosso do 5-6 partite e poi lo giudicherò. Paolo da Firenze dice che la difesa va puntellata con Tomori, che è fuori dal progetto del Milan. I dati sul Sassuolo li hai dati tu. Grosso difende basso, per forza ci sono tanti tiri nella nostra area. No, ma non è in discussione, Alberto, la questione del numero dei tiri in area, è la questione del numero dei tiri sul totale, che è altissimo. Cioè, la questione è che il Sassuolo certo che difendeva basso, ma proprio perché aveva una gestione della densità molto diverso, non concedeva tutti questi tiri, altrimenti non avrebbe avuto la difesa che ha avuto. Certo, non è stata una delle difese migliori del campionato, ma non era una difesa allo sbando come è apparsa quella della Fiorentina in queste ultime partite. Oltretutto aggiungo un aspetto interessante del Sassuolo dell'anno scorso, è stata anche la differenza reti, cioè una differenza reti di una squadra equilibrata, meno 4. Se vado a vedere, ha preso 50 gol, che non sono pochi, ma sono in linea con quelli che ha preso il Bologna, l'Udinese, con quelli che ha preso la Fiorentina, con quelli che aveva preso il Genoa, cioè squadre che poi hanno trovato una certa organizzazione in questo momento io non vedo nella Fiorentina. Poi ripeto, analizziamo anche il numero di tiri rispetto alle parate di De Gea, se vogliamo. È un portiere che prende il 50% dei gol rispetto ai tiri totali, è un problema, indipendentemente da considerarlo a fine carriera, a fine percorso o ancora assolutamente competitivo. Un altro ascoltatore in linea, Pierluigi da Bologna, ciao!
3: Ciao, come stai?
1: Bene, Pierluigi, bene. Felice di sentirti.
3: Dove non ti è andato del gob ultimamente, no?
1: No, guarda, ma allora, quello Pierluigi tutti i giorni in realtà, solo che a volte è più sottovoce, a volte è più ad alta voce.
3: Mandali a fare...
1: Ma guarda, fa parte dello show Pierluigi, quindi va bene comunque, va bene lo stesso, va bene lo stesso.
3: No, io guarda, sono innamorato di voi perché siete una gran radio.
1: Grazie per Luigi.
3: Ma sono bravi tutti, sono bravi Loretto, Pietro,
1: tutti sono bravi, tutti per Luigi.
3: A me piacciono tutti. Cioè, grazie a Dio ci siete voi, perché sennò mi rompevo veramente star qua. No, vi volevo dire, sì la Fiorentina, sai qual è il problema?
1: Sì.
3: Lui ha preso Grosso gioca in una maniera, gioca dietro, e tu hai preso i giocatori che parevano a te. E non è che Grosso è scemo, e non li riesce a far giocare. Per me li riesce a far giocare, però ci vuole un po' di tempo. Non puoi pretendere che uno che è sempre stato abituato in un modo faccia l'impossibile.
1: No, no, guarda. Pierluigi, ti abbraccio e ti ringrazio anche perché abbiamo tanti ascoltatori pronti a intervenire e soprattutto tantissimi WhatsApp audio, quindi in questi ultimi 20 minuti devo un po' correre anch'io. Sulla questione tempo sono felice comunque qualche ascoltatore, pur ribadendo le critiche verso l'allenatore, ecco, però quantomeno sia consapevole, ecco, del calendario, cioè è il 30 agosto e alle spalle non è, come diceva Marco il moviolista all'inizio, e la stagione è compromessa, ci sono due partite, non due ma tre, sono i WhatsApp audio che ascoltiamo in questo momento. Vai Saretta.
4: Buon pomeriggio Francesco, Tommaso, il problema non è se ci sono gli esterni che voleva Grosso e centravanti o Ken, qui il problema è ogni rosse, calcio d'angolo, qualsiasi cosa è gol, e questo è un problema di anni. C'era Dodò, Ranieri, tutti quelli che si alternano. La fase difensiva della Fiorentina è terribile, mandano i pazzi tutta la squadra. Quindi se ricordi Fratini, no? Voleva il centrale ex Inter, ora prenderlo subito, qui ci vuole gente d'esperienza in difesa, subito.
5: Buongiorno ragazzi, buongiorno da Bergamo, ve l'ho già detto qualche giorno fa. Secondo me l'impressione è che a Firenze abbiano preso un idraulico e continuino a comprargli cavi elettrici, spine, lampadine, e gli si chiede di fare qualcosa.
6: Ragazzi, da che mondo è mondo, il calcio è fatto da portiere, centrale difensivo, centrale di centrocampo e attaccante. Allora, ieri il portiere ha fatto una partita orribile, due interventi da bimbetto. Centrale difensivo dei tre, Ranieri doveva giocare titolare, non ha giocato. Centrocampo, manca un centrale di spessore che dovrebbe essere Torreira assolutamente. L'attaccante è tre giorni che è due partite che si mette in panchina perché va via, non viene, non gioca, non si allena. Basta. Paratici, tira fuori le palle, perché Grosso a corpo, ma tira fuori le palle.
1: Bene, devo dire, messaggio arrivato forte e chiaro delle sue intenzioni. Fabio, l'errore principale è quello di non considerare la Fiorentina dello scorso anno quella di Vanoli, che è arrivata sesta settima. Se butti via il bambino con l'acqua sporca, poi ci vuole tempo, ma non puoi sbagliare l'allenatore. È una lettura un po' difficile però da mettere in pratica, Fabio, perché non si può spacchettare la Fiorentina a seconda del periodo, cioè la Fiorentina di Pioli era X, la Fiorentina di Vanoli era Y, alcuni giocatori sono stati presi e non confermati, altri sono stati deliberatamente ceduti per volontà del direttore sportivo che, intendiamoci, per sua volontà sta portando avanti un tabula rasa collettivo dentro e fuori dal campo. La verifica su Grosso, se adatto o meno, va fatta al massimo ai primi di ottobre. È così, se no non riesci a salvarti quest'anno, siamo peggio. Oppure richiami Vanoli. Questa squadra non può permettersi Mastantuono e Gudmundsson insieme. Occorre un centrocampo più folto, che faccia filtro. È inutile fare rabone e colpi di tacco se sono fini a se stessi. De Zerbi era al Tottenham da aprile e comunque ieri non meritava di perdere. E quindi questo, Alessio, cosa c'entra col fatto che il nuovo Tottenham si è ripartito con 0 punti, 0 gol fatti e 5 subiti? Non capisco, cioè non meritare di perdere uguale mezzo punto in più in classifica? Non so che dire. Benve, ieri è stato montato un enorme vetro di separazione in tribuna d'onore. Da una parte la Fiorentina che abbiamo amato, coi grandi campioni, dove le lacrime sono di nostalgia, di malinconia, di sincera affezione. Dall'altra questa specie di brutta copia fake, imbellettata di viola, con lo spietato realismo del campo, dove tra le macerie dello stadio restano solo le lacrime per una mediocrità che pare ineluttabile. Molto bello e anche molto duro nella sua, se vogliamo, anche brutalità, questo messaggio di Paolo da Campi. Dobbiamo dare un po' di tempo alla squadra, con i giocatori che abbiamo bisognerebbe tenere di più il pallino del gioco, stare più alti con la linea difensiva. Grosso si deve allineare allo stile di gioco in base ai giocatori che ha. Daniele, cioè Ti sei reso conto di quante ripartenze ha subito la Fiorentina ieri? Cioè, Kvernadze, che è o rischia di essere l'ennesimo georgiano che sulla fascia fa il bello tempo, più che il bello e il cattivo tempo, mi fermerei al bel tempo e basta. Quante volte si è trovato uno contro uno con Jimenez perché aveva un enorme spazio da attaccare e mancava il raddoppio? Cioè, ieri era secondo te la partita in cui giocare più alti? Ma non vorrei la controprova, ecco, di questa affermazione. Da non tecnico mi sembra che tutti parlino di esterni, ma quello che manca è il centrocampo. Se anche non è un grande mercato, non credo che siano tutti i giocatori peggio di Grosso. Stefano: speravamo in un cambio di direzione, invece si spendono milioni, si cambiano gli interpreti, ma i risultati sono gli stessi. Questione di mercato, di manico, non era meglio prendere Sarri o Motta? Su Sarri non lo sapremo mai perché è andato altrove. Antonio 61: i terzini non sanno marcare, non c'è un mediano davanti alla difesa che fa filtro e ognuno gioca per sé. Questa non è una squadra. Come si fa a prestare Fortini e Comuzzo e poi dare alla stessa squadra 16 milioni più bonus per Nge, come Fabian e Somme lo scorso anno? Andrea da Pescia: non è l'allenatore, perché un allenatore top avrebbe da levare tutti, dai dirigenti e certi personaggi ormai vecchi e certi fantasmi che noi non vediamo. Solo i giardinieri lascerei, abbiamo Paratici ma è solo. Questo è Fabri da Pescia. De Gea è il nuovo Di Gregorio. Via Grosso subito, siete bravissimi, complimenti per la diretta di ieri. Non era meglio tenerci un difensore come Comuzzo? Maurizio Viola. Poi Babbo Viola: nessuno di questi tre che hai citato ha fatto le bizze e si è rifiutato di allenarsi? Sì, però allora anche qui Babbo Viola, mettiamoci d'accordo, allora, perché anche su questo la versione della società è una, la versione dell'allenatore è un'altra. Partiamo dal presupposto che tutte le versioni portano a e devono portare a favore del parlante, quindi da un lato della società e dall'altro dell'allenatore. Se Grosso dice che fino a quell'allenamento mancato, da cui poi è partita la multa e tutto quello che è successo, Grosso si è comportato bene, allora perché Ken non parte dal primo minuto? E allora, se Ken si è rifiutato di allenarsi e la Fiorentina sapeva di avere comunque aperto le porte alla cessione di Ken, perché si arriva alla gara col Frosinone senza un'alternativa in panchina? Cioè, mi sembra troppo comodo incolpare Ken perché il 27 di agosto, il 28 di agosto, in un momento di insurrezione stile ammutinamento del Bounty, salutiamo Dimitri Conti a proposito di ammutinamento del Bounty, arrivati allora a questo punto, è arrivati al punto l'ammutinamento di Ken, vada bene nella costruzione di una rosa non avere una riserva per gestire lo 0-2 nella ripresa. E ripeto, nulla toglie alla Fiorentina lunga, alla Fiorentina sfilacciata, alla Fiorentina che prende 7 gol, ha tutte le responsabilità di Grosso, però io non ci sto a dire, siccome Ken si è rifiutato di allenarsi, allora è ovvio avere una situazione diversa rispetto a Jonathan David, rispetto a Nico Gonzalez o rispetto a Torsvet tra Juventus e Sassuolo. Io ci vedo un bel po' di responsabilità anche da parte della società nella gestione di Ken. Torreira e Icardi, se no si retrocede, questo è Massimo da Prato. Prendere Frendrup per Mandragora sarebbe perfetto per il discorso equilibrio a centrocampo, come diceva l'omonimo del Benve. Ormai l'omonimo del Benve è diventato un personaggio veramente. Comunque io Frendrup lo prenderei, lo sapete, ieri, oggi e domani. Elia Jeremy: più che altro non ti esponi dicendo che se vendi Ken ne prenderai uno più forte o minimo uguale, è lì che si incartano e si vanno a contraddire. Ora ragazzi, tra poco, e sarà Dimitri Conti a raccontarvelo, usciranno anche le distinte, come si sarebbe detto una volta, di Manchester United e Ipswich Town. Come dicevo in apertura di trasmissione, dall'Inghilterra filtra che Zirkzee sarà in panchina, quindi se poi questo sarà confermato dai fatti, cioè comunque di uno Zirkzee convocato, vuol dire che sotto sotto la situazione è un po' bloccata, ed è bloccata il 30 agosto, mi sembra che le esigenze della Fiorentina siano superiori rispetto a quelle dello United, cioè che la Fiorentina abbia molto più bisogno di comprare un attaccante di quanto non ci sia urgenza per il Manchester United, che tra l'altro in panchina ha Šeško, ha Rashford, ha Mbeumo in campo, ha Cunha in campo. Ecco, di vendere un attaccante, per quanto sia importante anche rientrare dai costi. Altri tre WhatsApp audio, Saretta. 15:50.
7: Buon pomeriggio e sempre Forza Viola. Vorrei fare una considerazione su ciò che è successo ieri. Non voglio tanto parlare del risultato, l'avversario, ma di grosso. Io non contesto grosso sotto il profilo tecnico e tattico. Lui è un patentino, quindi io no, però contesto il fatto di aver citato Ken quando questo giocatore ha tradito la Fiorentina dopo che lo ha tirato fuori da una situazione dove non lo voleva nessuno e ha avuto Ken una stagione forte con Palladino. Allora io dico questo, no? Ma perché parlare di Ken dopo un 3-0 con il Frosinone? E qui lo contesto molto grosso. Non so cosa voi ne pensate. Buona serata.
8: Ciao ragazzi, ma allora io ora non è che per battere il Frosinone ieri serviva Tosvet, Zirze o si è perso perché Gudmundsson sui per di partenza perché Kendler in tribuna, cioè per battere il Frosinone ieri bastava anche lì, c'erano ieri il 99% dei casi perlomeno. Quindi allora o il problema dell'allenatore e comunque gli va data ancora fiducia perché non può esonerarlo dopo due giornate, oppure a questo punto io dico l'ambiente che gira intorno al mondo Fiorentina, all'interno di Viola Park, e questi qui si hanno probabilmente dei giocatori troppo coccolati, troppo viziati.
9: Ragazzi, buongiorno. Lo so che grosso parazzo ci vogliono fare i giochisti, ma qui non lo so. Mettiamo a posto un tanto la difesa, perché qui se ne busca veramente da tutti, cioè non ci si può presentare con una difesa di burro a quella maniera. Si perderà con le squadre più basse possibili. Saluti a Gabriel.
1: Queste le vostre considerazioni al primo amico. Dico che se un giornalista chiede a Grosso di Ken, tendenzialmente Grosso è tenuto a rispondere di Ken e su Ken, quindi non è che all'interno della conferenza stampa all'improvviso Grosso stava parlando dei massimi sistemi della fisica quantistica e poi ha detto ah già, tra le altre cose certo oggi Ken avrebbe fatto comodo. È stato chiesto a Grosso di Ken e Grosso con grande sincerità e franchezza ha risposto. L'alternativa era una risposta da 0-0. Io sinceramente è una risposta che ho apprezzato. Poi si può discutere di tutto, però ragazzi mi raccomando sempre lucidità, lucidità. Quello che ha fatto Ken l'altro anno è qualcosa da licenziamento in tronco. Vi ricordate quanti gol solo davanti alla porta ha sbagliato? Ora, fino a prova contraria, Sandro, non credo che sbagliare gol sia un elemento in grado di portare a un licenziamento per giusta causa. Come si è comportato? Ecco, anche qui c'è una società che ha a disposizione degli strumenti per valutare dei comportamenti, ritardi, quello che vi pare. Giocava solo per la nazionale, una volta fuori dal mondiale ha smesso di giocare con la Fiorentina. Anche questo è un errore, ma tanto purtroppo nell'era social e nell'era degli algoritmi io ho la certezza che queste convinzioni poi siano avvalorate da pagine social, pensieri di altri tifosi, e non se ne esce. Cioè è inutile ricordarvi di come stava Ken contro la Bosnia, di come stava Ken contro il Verona, di come Ken ha cominciato la stagione in ritiro facendo lavoro a parte, personalizzato, saltando anche un amichevole. Tanto è una battaglia persa. La convinzione di Sandro da Pisa è che Ken meritasse l'anno scorso il licenziamento in tronco, e va bene, vorrà dire che se ne riparlerà con i sindacati, la CGL, il sindacato calciatori e su talk show politici. Io dopo un po' mi arrendo. Allora leggo gli ultimi messaggi, poi andiamo con raffica di WhatsApp audio finali. Secondo Fabio l'acquisto di Vieri è stato avventato, ti sei giocato uno slot per extracomunitari per prendere un giocatore che per adesso non fa la differenza. Poi, secondo il Coyote Andrea, che prima era intervenuto su parlando dei legami Grosso Paratici, dice ha detto molte cose inesatte, ma non sapremo mai quale perché non le ha specificate l'amico. Mandragora vuole il Genoa, ecco, prendo Frendrup perché si fa filtro zero in mezzo fin qui. Anch'io Frendrup lo prenderei ieri, oggi e domani. Non è troppo presto per alzare un polverone contro Grosso. Per me la colpa più grande ce l'hanno i soliti giocatori che sbagliano i gol più facili. Good in primis. Marcello da Livorno, due esterni bassi che non difendono, due centrali lenti, macchinosi e inguardabili, manca un mastino a centrocampo, sugli esterni che rientrano hai detto tutto te, Pellegrino non può fare il gioco di Ken, vediamo chi siamo domani sera alle 20. Però ragazzi, ecco, l'unica cosa positiva è che non è domani sera alle 20 ma è martedì sera alle 20, quindi c'è un po' di tempo in più. Il Sassuolo aveva un centrocampo con Koné e Matic, noi abbiamo Bradip. Il Sassuolo aveva esterni da 20 gol, noi da 5-6. Se Paratici voleva replicare il Sassuolo, ha cannato il mercato. Sono preoccupato. Ecco, guarda, ringrazio Alessandro perché almeno per una volta non sono io a dover fare riferimento al Sassuolo, che se no sembra veramente un'ossessione. Però quello che dice è corretto, perché l'anno scorso solo i titolari hanno fatto 15 gol, cioè Lorientè e Berardi. Koné, Matic e Torsvet hanno portato anche loro fior fior di gol e soprattutto, vedi alla voce Matic, un rendimento di ordine difensivo, di equilibrio di grande livello, quindi perfetto, inattaccabile il tuo messaggio. Ovviamente è anche giusto pretendere qualcosa di diverso rispetto al Sassuolo, ma certo di quel Sassuolo non è stato preso granché. C'è chi se la prende con l'ascoltatore di prima che parlava di Andrea Azzoli per la Serie A. Guardate la panchina di ieri e fatevi una domanda: chi metto in campo? Poi partita lasciamo perdere, tutto bello, un pensiero a Celeste Pin e mi è dispiaciuto. Benve, ero dietro di te al Viola Park con gli spagnoli, per me non sei gobbo, attenzione. Ecco, questa è l'esclusiva con cui sono felice di chiudere la trasmissione. Io però non mi ricordo di dove ci siamo incrociati, ecco, al Viola Park con gli spagnoli. Ora in questo momento di poca lucidità del sottoscritto non mi ricordo, quindi magari mi spiegherai sui social. Ragazzi, non c'è più tempo per leggere i messaggi di testo. Prima dei saluti ci sentiamo facciamo 4 WhatsApp audio e poi tanto tra poco arrivano altre 2 ore di diretta con Dimitri Conti. Ma intanto
10: comunque anche la sfilata dei vari campioni, boh, cioè, ti lascia perplesso, perché cioè, vedere da passare da Fatiterim a Egasio e Landaui, boh, onestamente potrebbe essere anche un po' organizzato un po' meglio, o no?
11: Scusate, ma che paragone vuoi fare? C'è il Tottenham, ma il Tottenham ha fatto anche ieri, ha perso 2-0, ha fatto 27 tiri in porta, 2 tiri in porta a Newcastle e 2 gol. Doveva fare minimo 3 o 4 gol.
1: Non
11: si è fatto un tiro in porta, ma che paragone è questo? Ma di cosa state parlando? Di cosa state parlando?
12: Ciao Benve, guardando il discorso in maniera un po' più ampia, io mi ricordo che è stato detto, beh, diamo come a buono 2 anni a questa società per capire come muoversi all'interno del calcio italiano e poi cominciamo a criticare. Ma obiettivamente, cioè, da quando hanno istituito il Viola Park, cambiano personaggi, giocatori, vanno e vengono, ma in campo, ripeto, si vede sempre il solito atteggiamento e la stessa mentalità. Quindi è l'atteggiamento, la mentalità e l'idea di calcio della società. Cioè, bisogna andare un po' più in alto con le critiche, è inutile fermarsi sempre al DS o all'allenatore. Grazie Gabriele, forza di ora.
13: Beh, io sono d'accordo sull'equivoco e sulla confusione tra Pratici e Grosso, però quanti altri allenatori si ritrovano a questo punto una squadra ancora non completa? Ma vedi qualcosa? Qui il fatto è che non vedi nulla, sembra un grande bufonero, una grande confusione. Buona giornata Andrea 61.
1: È verissimo quest'ultimo aspetto e nessuno lo toglie dalla discussione su Grosso. Detto questo, io mi sento comunque di ribadire che l'allenatore in queste 2 prime partite non ha mai avuto una rosa uguale a se stessa e perdonatemi, quando si cambiano 10 giocatori in entrata e 10 in uscita, io non so che tipo di aspettative voi abbiate sul vedere qualcosa. Segnalo, perché chiedo scusa a Dimitri a cui ruberò un minuto, l'ascoltatore di prima che dice ma che esempio fate col Tottenham, cosa che esempio fate col Tottenham, dico all'ascoltatore, quando si citano i dati, soprattutto con chi come me è fissato sui dati, bisogna essere precisi. Il Tottenham ieri ha fatto 17 tiri contro gli 11 del Newcastle, quindi non 25-2, 40-0, quello che vi pare. Citiamo anche gli expected goals, 1,12 a 0,72, quindi non 60-0, e la partita è finita 0-2. I tiri in porta sono stati 6-2, quindi non 100-0 a favore del Tottenham. Numeri molto meno sproporzionati rispetto a quelli di Fiorentina-Frosinone. Quindi l'invito all'ascoltatore, se vuol parlare di numeri, è di farlo in modo accurato, altrimenti rischia di fare figuracce. Tra poco Dimitri Conti, due ore scoppiettanti, perché Dimitri lo sapete cosa porta con sé. Con il sottoscritto ci ritroviamo domani a Chi si compra. Buon proseguimento, state su Radio Firenze Viola.
14: Radio Firenze Viola è la radio che stai ascoltando. Le repliche di Radio Firenze Viola.
15: Radio Firenze Viola.
16: Eccoci qua, bentornati a sorpresa, in contropiede, come il Frosinone, cercando di non punire così tanto i tifosi viola. Torna Domenica Viola, torna il campionato, sembra di essere ricaduti nel film dell'orrore, anzi un pochino peggio a dir la verità. L'anno scorso le prime due furono due pareggi, quest'anno siamo riusciti a superarci, 7 gol presi, 0 gol fatti. E però io sono tranquillo, lo ero anche l'anno scorso e so benissimo che tranquillo moribecco. Detto tutto ciò, rispetto all'anno scorso, che la tranquillità era data più dal cuore che dal cervello, perché la squadra Scevi crescerà anche quest'anno, si dice aspettiamo crescerà, però i giocatori, i talenti ci sono e sono a mio avviso impressionanti. Atta, Mastantuono, Valdepeñas è un giocatore bellissimo da vedere. Speriamo. L'unica cosa, no, non l'unica cosa, la cosa più giusta che ha detto Grosso ieri in conferenza è che non bisogna fare un quadro meraviglioso senza avere il muro per attaccarlo. Ecco, la squadra però come è messa in campo, quanto è lunga, quanto subisce le ripartenze, la responsabilità è da attribuire sia agli interpreti, perché se metti a Tammezzala te lo devi immaginare. Tutti quanti ci hanno sempre raccontato di Indur quello che dà sostanza, ma non è vero. Indur non dà sostanza, Indur è un incursore con una buona tecnica, una velocità non eccelsa, un bellissimo tiro, quindi ha dei buoni tempi di inserimento, ma non è così arrabbiato quando si tratta di recuperare palla. A noi ci serve uno molto, ci servirebbe un giocatore totale, ci servirebbe Koné della Roma. Hai detto Pio? Sì, ho detto Pio perché in questa campagna acquisti, e sono sicuro che i colpi ancora non sono finiti, abbiamo comprato tutti giocatori totali, straordinari. Il ragazzino che ha messo al centro del centrocampo è un fenomeno,
17: è fortissimo.
16: Certo, anche lui non può coprire tutto il campo da solo, ha bisogno di aiuto, e ha bisogno che l'allenatore scelga come giocare. Se deve essere il 4-2-3-1, se si devono tagliare gli ultimi rami secchi, Roma non lo voglio contare nemmeno, perché a Roma le scelte sono state incomprensibili. Quei rami secchi li ha rimessi tutti dopo averli tolti per tutta l'estate. Io non faccio una colpa a Dodò, che non voglio più vedere, però l'ho difeso per anni perché ha giocato male a Roma, perché se passi tutta l'estate al telefonino a aspettare l'offerta giusta, sai che te ne devi andare, lo butti titolare alla prima. Ci sono due modi di reagire: o fai quella partita straordinaria come fece Amrabat, che in realtà aveva già firmato, non mi ricordo se nel preliminare di Conference, giocò una partita straordinaria mettendo a rischio il trasferimento, perché se si rompe. Oppure fai una partita dove sei in difficoltà, e lui era in difficoltà, ma tutto il resto delle scelte sono state insensate. Su Ken non ci torno nemmeno. io voglio, voglio e sono certo, sicuro che arriverà Zirze, perché Paratici sa fare il suo lavoro e sa come cambierebbe l'umore della piazza da Zirze a Beto, come tra il culo e le 40 ore. Bene, così sono stato chiaro. E sono sicuro che lavorerà in tutti i modi possibili perché arrivi questo centravanti fantastico. Poi però deve arrivare anche Torreira e deve arrivare anche un altro centrocampista che secondo me non deve essere Torsten, perché fa fatica a dare equilibrio anche Torsten, è un altro con grandi tempi di inserimento che c'ha un po' di gol, sì, per esempio nell'ultima, nella prima del Sassuolo che ho visto, si è messo dietro, ha dato anche un po' i tempi, non è proprio il suo. A noi ci serve anche uno con il passo più giusto, no? Per andare al recupero palla, all'aggressione. Fermo restando che probabilmente Torreira cambia tutto da solo, perché è uno che sa dettare i tempi. Ve lo ricordate Torreira che spostava l'asse della Fiorentina in pressing? Ora
18: è passato voglio... di 10 anni, però.
16: Ma che 10 anni? Sono passati 5 anni.
18: Sì, 5 anni, sì, ha ragione. Quando ha ragione glielo devo dire.
16: Io sul calcio, rispetto a lei, ho ragione sempre.
18: Sempre, sì, sì.
16: Non c'è
18: anche modesto.
16: Va bene, andiamo a presentare gli ospiti, che sono gli unici due che si sono voluti presentare oggi, quindi grande coraggio dopo il 3-0.
18: Avevo questo vago
16: mossi
18: a compassione.
16: Pensate, non deve interrompere il conduttore. Pensate, se no mi fa confusione radiofonica. Vede come ha ordinato, preciso, pulito e puntuale Domenigliani? No, a parte le battute, pensate che io ieri sono andato in scena subito dopo la partita della Fiorentina con lo spettacolo scritto per i 100 anni, per il compleanno della nostra amata squadra, che ho intitolato Soffriremo tanto ma sarà bellissimo. Prima di entrare nello spettacolo abbiamo salutato il pubblico perché era l'ultima serata. Ho detto, allora, lo spettacolo si chiama Soffriremo tanto, stasera è stato un poco bello e avremmo preferito soffrire meno, sinceramente. Però andiamo in scena e qualcuno ha disdetto, come del resto diversi allo stadio sono usciti, causa giramento. Ovviamente, cioè, non tu vai a vedere volentieri uno spettacolo sulla Fiorentina dopo aver preso 3 pippoli in casa al Frosinone, fermo restando che quella maglia, chiedo aiuto anche ai nostri telespettatori o radioascoltatori, quella maglia porta sfiga, perché l'altra volta se la mise e si ruppe, meno male non si è rotto nessuno, si ruppe Enrico Chiesa, e noi grazie a quella, anche grazie a quella, a quel crociato che saltò, si andò dritti in Serie B. E bene, anzi male. Andiamo a presentare gli ospiti straordinari, strepitosi, bellissimi,
18: gli unici due.
16: No, non è vero, non è vero, siete il dream team di Domenica Viola. Pensa che si sogna noi la notte, potrebbe dire uno arguto. Alla mia sinistra, alla destra dei teleschermi, telespettatori e telespettatrici, soprattutto telespettatrici di tutta Italia e di tutto il mondo, per chi ci segue in streaming, perché sappiamo bene che tante donne si mettono all'ascolto in streaming. Per esempio c'è una folta comunità giamaicana, di donne giamaicane, perché lo scambiano per un colore, ed anche lui, guardate com'è nero dopo un'estate passata al mare della sua meravigliosa Calabria, ma da tutto il mondo ci seguono per il secondo uomo più bello del mondo. Il primo, ricordo, è Mauro Grassi, ma lui l'ha ridotto in carrozzina arrotandolo, Madonna, per trasformarlo nel secondo. Ma Mauro Grassi ha recuperato, è qua e lotta con gli ultra, lo salutiamo e verrà presto ospite, sta benissimo, ovviamente si scherza. Andrea Domenigliani,
19: buonasera a tutti,
16: ben trovati. Ma che buonasera, si è perso 3-0. Buonasera,
19: dicevo al dottor Tiberi che sembra quando...
16: Tiberi che c'ha dubbi,
19: certo,
16: no, ce n'ha una, Tiberi,
19: quando Tiberi uno mangia pesante, no? Si addormenta, fa i sogni quelli strani, si risveglia,
16: che lentezza è questa?
19: E poi,
16: aspetta,
19: e poi si riaddormenta,
16: no,
19: la fine del campionato, l'inizio di
16: non deve
19: spada.
16: Interrompere l'ospite,
19: ma no, ma
16: l'ospite lo interrompe, rompe le scatole. Cioè, già c'era giramenti, ora si sono pure addormentati. Diciamo. Alla mia destra, alla sinistra dei teleschermi, il Dassajev dei Chianti e dei Colli Fiorentini. L'uomo che poteva fare il portiere ha rinunciato per venire a fare l'ospite a Domenica Viola ed essere insultato quasi settimanalmente. Il mitico, Tiberio Bagni, per tutti quanti voi, guai a chiamarlo Tiberio Bagni, dottor Tiberi.
20: Buonasera,
16: abbronzatino anche
20: tutti.
16: lei.
20: Abbronzatino anch'io. D'altronde,
16: Filippo Bianco, siamo io e la meravigliosa regista. No, che sia rimasta a soffrire a Firenze.
20: È la regista, in realtà, che lei è abbastanza nero.
16: Ma io sono nero di natura.
20: Ha fatto 8 mesi di ferie.
16: Ma che ora?
20: Ma perché lavora?
16: Va bene, ora, esatto. Ora che avete fatto questi sketch, nemmeno Gianni e Pinotto, sono da anni 50. Andiamo un momento serio. Io lascio la parola al mio amico Tiberio Bagni, che deve parlarci seriamente. Poi si ricomincia a scherzare, a sdrammatizzare, anche se le scatole ci girano a tutti pesantemente, non c'è nulla da sdrammatizzare. Ma per fortuna ci sono. Ora, meno male, lo schiaffo si è preso alla prima, così c'è tempo per rimediare anche sul mercato. Sul mercato non è arrivato nessuno tutta la settimana. Si è preso un altro schiaffo alla seconda. Con gli schiaffi siamo a posto. Sabato bisogna fare, non voglio dire parolacce, bisogna battere molto bene il Torino, molto bene il Torino, 3-4-0. Ora però Tiberio c'è da fare un
20: saluto. No, io vorrei innanzitutto nel ringraziarla per avermi coinvolto anche in questa puntata.

0: ricordo male, in campo neutro. Era membro del Viola Club Budapest e del Viola Club Tavernelli. Purtroppo parlo al passato perché giovanissimo, una malattia brutta se lo è portato via poche settimane fa, e la famiglia ci sta guardando, ha mantenuto ovviamente viva la fede Viola anche nel suo ricordo, ci segue, e quindi volevo mandare un grandissimo abbraccio ad Eva, a Noemi e a Pal, salutarli e abbracciarli forte a nome mio e anche di tutto il popolo Viola, a cui lui, pur lontano, apparteneva fieramente. Ci sentivamo tutte le domeniche, ci scriveva, ci guardava da Budapest ed era uno di noi, insomma, uno della famiglia di Radio Firenze Viola, per cui lo volevo ricordare e abbracciare. Tutto va.
1: E le abbracciamo tutti, abbracciamo Tiberio innanzitutto, che giustamente si è commosso. E abbracciamo la famiglia. Cambia poco in circostanze del genere il nostro abbraccio e il nostro affetto, però c'è dal profondo del cuore, è sincero. E io lo dico sempre, lo penso sempre: chi sceglie Firenze e la Fiorentina, tu hai detto dall'estero, è più fiorentino di chi ha avuto la fortuna di nascerci. Noi due abbiamo avuto la fortuna di nascerci, stiamo decidendo se continuiamo a ospitare quella accanto a me, che sinceramente un po' peso, questa Calabria, il peperoncino e le cipolle tropea.
2: Che però, ha citato solo lei, però.
1: Sì, che però lei ha portato, lui si ricorda i film di Verdone, no? Lui è arrivato la macchina dalla Calabria, sì, dalla Calabria.
2: Confermo.
1: Piena di cipolle,
2: 9 kg,
1: gliel'ha portata 9 kg, 3 etti, nulla, ha portato qualcosa agli amici, nulla, quindi almeno Verdone distribuiva agli amici. Peggio di Verdone
0: a Metrano, fatti la foto che sei peggiorato.
1: Va bene, e allora che gli si deve dire a Domenigliani? Niente, che prima o poi gli daremo la residenza, per ora, esatto, si tenga stretto il domicilio.
2: C'ero già la residenza,
1: non diciamo in che dove. Città a Prato si tenga stretto il domicilio, la residenza a Firenze bisogna fare, superare l'esame di fiorentino. Lei è già un pezzo avanti, perché già tifando la Fiorentina siamo un pezzo avanti, no? Va bene, ragazzi, noi ci siamo già accapigliati. Poi mi dice quando è il momento, se sono arrivati i messaggi, se non sono arrivati.
2: È arrivato solo un messaggio, ma credo che li sintetizza un po',
1: no,
2: tutti.
1: No.
2: Perché dice: è un numero, non c'è un nome. Dice: puoi comprare tutti i giocatori migliori del mondo, ma se li metti in mano ad un allenatore incapace, sono soldi buttati. Bisogna investire sull'allenatore grosso ed esonerare.
1: Allora, questo è un tema e l'affronteremo un pochino più avanti. Poi ci sono vari audio.
2: Marco.
1: Poi ci sono vari audio e poi magari li sentiamo tutti in fila quando si rientra dalle reclame. Ma un tema è grosso. Io anche qui a questi microfoni il mercoledì mattina siamo in onda con Emiliano Viviano e Pietro Lazzarini, si chiama proprio uno di noi, perché Emiliano è uno di noi anche se in questo momento non vive a Firenze, e avanzai il dubbio che all'inizio avevo trovato logica la scelta di Grosso prima di vedere il calciomercato. Sono uno di quelli che non ha mai avuto paura, insieme a lei, dottor Tiberi, devo convenire e riconoscerglielo, che la squadra bisogna vendere, non c'hanno soldi, non mettono lo sponsor, se lo ricorda tutti. Io dissi: non l'ha dichiarato nessuno e faremo un calciomercato alla meno a maggio. Io sono certo, non perché ho un pochino avevo parlato con delle persone del settore, ma non è quello, perché non lo sapeva veramente nessuno, la Fiorentina sarebbe esplosa in un calciomercato così. Ma sono certo che dopo averlo fatto l'anno scorso male, ma non per colpa di chi ha dato la disponibilità a comprare piccoli a 25 milioni dall'altra parte dell'oceano, sinceramente io non sono d'accordo con i mercati e con la gestione che è stata fatta nei primi 6 anni, nei primi 5 anni e mezzo. Poi c'è stato un cambiamento. Dal primo anno di Palladino gli investimenti sono stati fatti, fu preso Ken, fu preso Colpani, che sembrava arrivasse in nazionale.
0: Bove era
1: un prestito con diritto, era un'operazione giusta ed era un ottimo giocatore. Non era, secondo me, sul livello di Ken e non era sul livello che ci si aspettava da Colpani, che in realtà non è mai arrivata, anzi per lui è stata un'ascesa continua dopo essere stato da noi. Ora non so più neanche se l'hanno confermato al Monza.
0: Ha fatto gol ieri.
2: Fatto gol ieri.

0: Bene.
1: Spero per lui, perché è un bravo ragazzo, che ritorni un po' in auge. Ma furono acquistati anche altri calciatori, insomma, di buon valore in quella stagione lì. L'anno dopo, a gennaio, furono acquistati, ci fu la scommessa Fagioli, scommessa ampiamente vinta dalla Fiorentina, perché al di là che non ha mercato, perché ha fatto solo sei mesi buoni, in quei sei mesi noi abbiamo visto bene, si è caricato la squadra sulle spalle, se si è rimasto in Serie A è anche in parte buona merito di Fagioli, no? Poi fu preso Gudmundsson, ci furono degli errori clamorosi, Nicolas Caviglia, che io giudicavo bene, invece ho sbagliato in maniera clamorosa, rimandare alla Lazio Cataldi, già cambi la stagione se non pigli Nicolas e tien Cataldi l'anno scorso, fu fatto un errore clamoroso nella scelta dell'allenatore. Io per primo battezzai con gioia il ritorno di un allenatore scudettato sulla panchina della Fiorentina, non accadeva forse da tempi di Fatih Terim, per non nominare Trapattoni, che qualche campionato in Turchia l'aveva vinto, ma che avesse vinto campionati in Italia, e bisognava tornare a Trapattoni, che non a caso ci portò a fare campione d'inverno, no?
2: Esatto.
1: E Pioli mi sembrava un rilancio anche da quel punto di vista, finalmente si sceglie, come ha fatto sempre in Napoli, gli allenatori top. Che l'avevate capito voi che il caldo di Dubai aveva bollito completamente Stefano Pioli, completamente bollito. Mi dispiace, sportivamente parlando, per quello che riguarda la stagione della Fiorentina, ha dimostrato di non capirci nulla. E arrivo a quest'anno, ero certo che il mercato sarebbe stato fatto in maniera entusiasmante. Mai mi immaginavo che la Fiorentina potesse ambire a ta e rubarla al Milan, rubare Ulai a Napoli. Ecco, ora bisogna finire il lavoro, caro direttore, con altri tre colpi, se non quattro. Poi bisognerà ragionare se Valdepeñas è un gioiellino, ma è difensivamente fragile. In realtà, se guardiamo i gol, abbiamo rischiato già varie volte. Il problema è che la squadra mi pare sia troppo lunga e non riesca a star compatta, e che non abbia grandi interdittori.
3: Pure ieri Grosso dalla panchina più volte,
1: lo so, ma deve allenarlo. Allora, quando sei in campo è troppo tardi.
3: Per dirti che stai dicendo una cosa.
1: E poi chiudo dicendo, se c'è un centrocampista più veloce, ma uno che ha firmato, che non avrei rivoluto, ma che ha firmato oggi da parametro zero all'Ajax, Amrabat, e scivola e non lo fa arrivare quel tizio sul fondo a dar la palla così, al di là che si addormenta, mi ricordo se è Pongracic o è Dragusin che gli dà spazio, e io quando giocavo stopper all'Alberetta a 12 anni mi dicevano di stare attaccato ai centravanti, porca miseria, perché gli dai 2 metri, perché pensi di intervenire sulla linea di passaggio invece che bloccare quello che fa gol, cioè va bene. Poi hanno fatto gol sul calcio d'angolo e quello lì salta parecchio bene, ha un po' spinto via Ta e poi ha saltato sul nostro miglior saltatore che è Dragusin, però quando arrivi in terzo tempo a Oglia salta bene.
2: Infatti.
1: Ti porta via, tra l'altro, ecco un altro problema, noi abbiamo buttato via tutti i calci d'angolo, tutti, cioè li abbiamo battuti tutti i corti, loro l'hanno, avevano
2: bassi,
1: un tizio che li ha battuti tutti in una maniera perfetta per i tagli, infatti abbiamo rischiato più di una volta sui calci d'angolo. Anche quella è una cosa che va rivista in allenamento, non è possibile trovarsi in partita e vedere Gudmundsson che ne tira 3 corti e dall'altra parte anche Mastantuono che ne tira 2 corti. Poi per il resto, a mio avviso, nel primo tempo abbiamo giocato bene, io mi ero divertito, ero convinto di riprenderla la partita, ero convinto di riprenderla anche sul 2-0 al 55esimo. Chiaramente
2: il gol della domenica,
1: il gol della domenica, noi pensate che passi in vantaggio per quel braccio di Gudmundsson davanti e la partita cambia completamente, perché sono loro a non poter più fare contropiede, lo fai te, però questo non giustifica quello che è avvenuto, questo sia chiaro, non è giustificabile. È più episodico rispetto alla Roma, ovviamente giochi contro una delle favorite per lo scudetto, una che si deve salvare, è chiaramente più episodico, però non è giustificabile. Chiudo col pippone introduttivo, che purtroppo i semini di questa roba qui, e si erano visti anche in Coppa Italia col Benevento, perché dopo l'1-0 al secondo minuto, Gudmundsson, che è quello che segna i più, prima di cederlo ci penserei. Come si è vestito Fabregas oggi? È inguardabile. Vabbè, siccome è dimagrito d'estate, ora deve far vedere che è dimagrito, si mette le magliette strette, vabbè.
3: È tutta invidia.
1: Fabregas imbarazzante. No, no, a me importa una sega di Fabregas, dottor Domenichini.
3: No, il fisico di Fabregas.
1: No. È 1,70 m, non c'ha una faccia che pare gli abbia, l'abbia dipinta Picasso. Di cosa devo essere invidioso? Sbagliato. Sarà invidioso lei, è un problema suo, se mi perdoni. E mi ha interrotto per dire sta bischerata e ora ho perso il filo.
0: Ok, allora.
1: No, col Benevento, sì. Dopo l'1-0 ci hanno messo sotto per 20 minuti. Ranieri con una scivolata, salva l'1-1 davanti alla porta.
0: Infatti, al di là degli episodi su cui posso essere d'accordo con lei.
1: Il problema c'è.
0: Io penso che quello che manca a questa squadra lo si sia capito in maniera netta ieri dopo la partita, quando c'è stata la sfilata delle vecchie glorie viola. A un certo punto è entrata la parte migliore della rosa del 2007-2008, che ricomprendeva fra gli altri Frey, Uifaluji, Jorgensen, Liverani e Mutu. Al di là delle qualità indubbie calcistiche dei singoli, quella era una rosa che non permetteva al Frosinone di allora di venire a Firenze a dettare legge. Poi anche in quegli anni perdevamo partite, diciamo, curiose. Io ho visto la Fiorentina perdere col Cagliari, ho visto la Fiorentina perdere con l'Udinese in casa, ma
1: con partite Cesare Prandelli in panchina,
0: certo,
1: se ne perdeva
0: con
1: poche.
0: Ma anche quando si perdeva era combattuta, volava qualche pedata, cioè non venivi a prenderci in giro sportivamente.
1: Però,
0: ovviamente,
1: però dottor Tiberi,
0: mi sembra, e chiudo davvero, mi sembra una squadra tecnicamente molto valida. Io sono contento del calciomercato, credo che finiremo in crescendo, credo che gli episodi non ci abbiano aiutato ieri, però mi sembra una squadra, tolto Ulai al momento, perché abbiamo visto ancora poco,
1: no,
0: una squadra di bravi ragazzi.
1: Anche Jimenez mena.
0: Mi sembra una squadra di bravi ragazzi.
1: Sì, ma...
0: E coi bravi ragazzi spesso vince anche chi è tecnicamente inferiore, ma ha più cazzimma, direbbe Dominiano.
1: Sì, quando però si perde, no, a questo giochino, manca la personalità, manca la preparazione fisica. A mio avviso è mancato. Io non ho visto ancora allora facciamo un ragionamento diverso. Il Sassuolo di Aquilani, ho visto la prima, non ho visto ieri la partita perché mi sembra fosse in contemporanea con la Fiorentina. Comunque ieri ha vinto e la prima l'ha persa, ma ha giocato molto bene. C'aveva in difesa due o tre scappati di casa, ma vedevi l'impronta dell'allenatore. Amorin, che non credevo fosse così bravo, col Milan è andato in campo con un'ottima rosa e vedi l'impronta dell'allenatore. Io non vedo l'impronta dell'allenatore.
0: È l'altro tema.
1: E questo è un problema, perché poi puoi avere anche una squadra di gente. Il Como, che stiamo vedendo ora giocare contro il Napoli, è una squadra di bravi ragazzi, solo che va in pressione alta, eccola qua, e mette alle corde la squadra. E poi grazie al talento spesso tira fuori il risultato. Fermo restando che la reazione della squadra per non farsi passeggiare sulla faccia c'è stata, e come, sull'1-0 ha preso due pali, di cui uno è rimbalzato sulla schiena. Quante volte ha visto succedere che da schiena la ripiglia il portiere? Io due volte alla Fiorentina, fine. E poi sì, sono tutti giocatori puliti, nessuno che entra. E è per quello che serve Torreira, che è comunque un giocatore pulito, ma che ha un'energia calcistica, a meno che non l'abbia dispersa, ma l'anno scorso ha fatto 45 partite, cui 10 o di più in Champions, quindi secondo me è cresciuto. Ha un'energia calcistica straordinaria. Ecco, lui serve, poi si parlerà dei centimetri che mancano al centrocampo se gioca lui e Ulai. Poi c'è un problema Fagioli, che è un altro tema. Fagioli, che si aspettava di essere al centro, è progetto, che ha capito di non esserlo, è un mese che sbuffa. E ieri ha messo, io non l'ho letto ma ho visto solo il titolo, ha messo un mi piace a un post Antigrosso, poi l'ha tolto e ha dato una spiegazione.
0: Ha spiegato, sì.
1: Che scrollando gli è venuto sì, per che, sbaglio.
0: Che oggettivamente può anche stare.
1: Io sono il mago di quella roba lì. Ah, no, no, ti ho messo mi piace.
0: Ma perché lui ha scritto
1: della roba.
0: Cioè, non sono così stupido da fare una cosa del genere, no? E mi sembra oggettivamente evidente, dai, poi.
1: Ma sì, lei avrebbe scommesso? Fine.
0: Di che?
1: No, capisce che poi testa di calciatore buona per Cappello. Anch'io voglio credere alla buona fede di Niccolò Fagioli. Quando se n'è accorto, ma gliel'hanno detto, l'hanno chiamato per dirglielo.
0: L'avranno chiamato. Non lo so.
1: Ma io... si vede, quando scrolli sbaglio spesso anch'io, ma è difficile non accorgersene. Insomma, però può darsi, dai, può darsi. Crediamo alla buona fede, ma resta un problema Fagioli, perché non è più al centro. E comunque, anche quando è stato al centro, a Roma non ha giocato bene, non ha giocato per nulla bene. E anche lui è stato proposto a tutte le squadre del mondo. Poi ora vuol rimanere anche Dodò, perché come dice Andrea Azzoli, il centro sportivo è troppo bello e si sta troppo bene.
0: E, ne parlavamo prima.
1: E Dodò è un problema. Dodò, io preferisco João Mario a Dodò. Dodò mi è sempre piaciuto molto, è un ottimo terzino. Non ho mai fatto una questione di atteggiamento, ma di caratteristiche. E resta il fatto che a questo punto è finita la storia tra Dodò e la Fiorentina. Deve capirlo anche lui. Per farglielo capire ne hanno presi due. Dicevano che João Mario e Jiménez erano adattabili anche a sinistra. João Mario no, forse si è già visto. Vabbè, dottor Dominici.
0: Ci sarebbe anche Parisi, poi comunque.
1: L'ho visto, io non ho incontrato dal dentista. Sta bene, però anche lui non sa in che ruolo giocherà.
0: Ok.
3: È quello. Il punto è questo.
1: Questo è comprensibile.
3: Il punto è questo qui. Io non sono certo uno che ha la fama di mangia allenatori o roba del genere, però io.
1: No, ha la fama di mangia cipolle di Tropea.
0: Non interrompalo,
1: non interrompalo. Io chiedo a tutti gli ascoltatori se Dominiani li ha mai omaggiati.
0: No. Mezz'ora di religioso silenzio, porro Dominiani, tre parole.
3: Subito. No, io credo che sia questo il punto, cioè sia in Coppa Italia, sia nelle prime due giornate di campionato, io ancora non ho capito come vuole giocare Fabio Rosso. Io, se l'avete capito voi, spiegatemelo. Io non ho capito. Non ho capito che tipo di gioco vuole fare, non ho capito quali saranno i suoi punti fermi. Ieri quello che ha detto post partita, dobbiamo aspettare la fine del calciomercato per vedere chi siamo, a me mi ha turbato. Mi turberò molto facilmente, ma a me mi ha turbato, perché io penso che un allenatore che stia in Serie A e prenda una squadra come la Fiorentina debba avere già un'idea di quello che vuole e di quello che è la squadra.
0: Secondo me si riferiva a Ken.
3: Ho capito, però
0: Che oggettivamente non dipende da lui, cioè nel senso, io non credo, non è fatta secondo me.
1: No, non è fatta, perché
0: cioè, e quindi averlo non averlo, sì, ti cambia un po' anche la
1: Paratici, sì, non, sì, fa, cioè, non fa prigionieri finché non ha preso, siccome il Como,
0: cioè saltasse tutto, rigiochi un Kennedy.
1: Certo, ma siccome il Como è arrivato tardi volontariamente per non pagarlo 50 e pagarlo 40, che secondo me è troppo poco, e lui gli ha detto: se trovo uno meglio per sostituirlo, ve lo do.
3: Te lo do, se no no.
1: Se no, staccate tutti.
3: Però ieri con Kenny in campo sarebbe stata la stessa cosa?
1: Secondo me sì.
3: Secondo me sì.
0: Non lo so.
3: Secondo me sì, non perché non è solo il ruolo di Ken. Certo, c'hai un centravanti di un certo livello, può darsi che nell'equilibrio della partita, anche dell'altra squadra che è un po' più preoccupata della presenza di Ken invece che di Pellegrino, può cambiare qualche cosa, ma io non credo che sia solo quello. Io credo che lui debba ancora decidere, e vedo che, mi permetto di segnalare che secondo me è già in ritardo, perché certo, due partite già sono andate via, ok, deve ancora decidere come far giocare la squadra, e soprattutto a centrocampo, perché mo tutti hanno il dito puntato sulla difesa, ma il centrocampo non sta filtrando nulla, ed è la seconda partita, abbiamo preso 7 gol in 2 partite. Il centrocampo viene scavalcato con una facilità irrisoria, irrisoria. Quindi io penso che lui, più che pensare se Ken rimane o Ken non rimane, perché anche se hai Ken, però il centrocampo si fa scavalcare in quella maniera lì,
0: E poi ha cambiato veramente tanto, perché della difesa rispetto a Roma 3 su 4 ne ha cambiati, ha arretrato Atem su Goodmus,
3: però non ha risolto
0: Fagioli.
3: Il problema, perché il problema si vede che non è
0: c'è un
3: c'è
0: po' di confusione, c'è un po' di confusione.
3: Io questo mi permetto di segnalare, poi qui mi fermo perché non voglio fare pipponi, poi siamo alla seconda giornata, però mi sembra che non ci sia ancora un'idea. Andrea giustamente prima ha detto il Sassuolo si vede che c'ha, no? Un'idea,
1: no, ma Milani è bravo, io sono già a mangiarmi le mani, però.
3: Però io non vedo
1: però
3: la stessa cosa.
1: Se si presentava una Aquilani,
3: la stessa cosa con la Fiorentina. Poi ho grandissima stima di Fabio Paratici, il mercato che ha fatto secondo me è un mercato ottimo,
1: no,
3: è
1: straordinario.
3: Se riesce a completarlo ancora meglio, però già quelli che sono arrivati già diciamo che
1: non bastano,
3: però è arrivata,
1: non bastano, perché senza gli esterni
3: gente di prospettiva e gente forte, perché a tavolo hai
0: anche questo Ingier, ragazzi, io non lo so, ma a me sembra discreto,
1: perché deve essere forte, perché si è pagato come uno forte, esatto. L'esterno doveva essere un nome importante,
3: però anche
1: io sono convinto ancora possa arrivare un
3: ti segnala Andrea che ci sono un po' scatenati un po' di messaggi, poi se vuoi già, però il tema è questo. Ma l'allenatore ha capito cosa vuole fare? Punto interrogativo.
1: Sì, e l'abbiamo detto dall'inizio, uno dei temi è sicuramente...
3: Non possiamo aspettare la decima giornata anche quest'anno.
1: No, quest'anno c'è una sosta senza senso di 3 settimane a fine settembre. Il problema, quasi a fine settembre, il problema, ragazzi, è chi viene. Perché a mio avviso tutti noi ci dimentichiamo che poi Paratici è stato bravissimo a convincere calciatori che avevano offerte da squadre più importanti di noi. Ulahi l'hanno portato via per cercare di convincerlo ad andare al Napoli. Napoli in questo momento, a me viene i brividi solo a dirlo, ma è nettamente più importante di noi, eppure un giocatore che non sa nulla o poco della Serie A, e quel poco che sa e che vede che Napoli fa la Champions e la Fiorentina ovvo, sceglie la Fiorentina. Lo stesso vale per Attà e lo stesso vale per Dragusin, che lo scorso gennaio doveva andare alla Roma con annesse polemiche sul post del suo procuratore, post senza senso, e perché poi nel calcio come nella vita non si sa mai, no? Non lo fare il gradasso sempre. Detto tutto ciò, ci sono dei giocatori che hanno scelto Valdepeñas è un ragazzino che aveva mercato in mezzo Europa dal Real Madrid, sceglie di venire alla Fiorentina, è tanta roba.
3: Vabbè, anche
1: Mastantuono, no, non lo cito perché è l'esempio più eclatante,
3: è fortissimo il ragazzo,
1: bisogna insegnargli a giocare un po'
0: bisogna
1: di più con gli altri,
0: togliergli un po' di pressione,
1: certo, anche questo è vero. Pellegrino, che ieri per me ha giocato bene, ha messo in porta i compagni, ha pulito palloni, ha cambiato gioco destro-sinistro con grande precisione e qualità. Dice, non ha inciso, non ha avuto una palla per tirare in porta, anzi l'ha avuta su 3-0, credevo avesse fatto gol di sinistro.
0: È difficile ed è lì la confusione di cui si parlava, esatto. Prima, perché se te
3: difficile se incidere chiedi, spalle alla porta,
1: cioè te prendi ma uno quello forte, che gli è stato chiesto, certo, sono d'accordo,
0: di testa e non hai gli esterni, giochi per mandarlo in profondità quando non era per giocare in profondità, paradossalmente era più adatto Piccoli.
1: Sì, ma io Piccoli no, è stato fatto un miracolo al calciomercato,
0: capisco.
1: Detto ciò,
0: però va messo nelle condizioni di rendere anche questo ragazzo.
1: Sì, ma ieri ha reso, gli ha chiesto di pulire palloni lanciati non sempre troppo precisi da De Gea, poi si parla anche il portiere, però e lui l'ha pulito parecchio bene, non ha inciso, perché ha inciso, e come, perché mette Gudmundsson in porta, ragazzi se quegli altri ha inciso positivamente, non è stato devastante. Tra l'altro tutti dicono c'ha la lavatrice sulle spalle, a Roma mi aveva fatto una brutta impressione anche a me, ieri l'ho visto sulle progressioni cattivo, bello potente, non agile, non veloce, ma potente in progressione. Certo, non è Ken, però Ken è un ti va in progressione a tagliare, se non dal portiere, perché quando la prende sulla tre quarti punta. È anche quello, secondo me, uno dei limiti che un allenatore dovrebbe colmare di Ken. L'avete vista a Roma? A Roma è entrata, ha cambiato la partita, è vero, ma su uno dei tiri un po' ciabattati a fuori area c'aveva Andur sulla sinistra solo come un cane. Se gliela dai, non la riapri, però vai sui 3-1.
0: Migliori il passivo, diciamo.
1: E poi magari si spaventano. Quelli di ieri si potevano spaventare sul 2-1, è che non ci siamo riusciti.
3: Pellegrino rientra, per giudicarlo lo devi giudicare quando la squadra gioca.
1: E quando ieri la squadra gli esterni, giocato. Perché ha ragione il dottor Tiberi,
3: sì, assolutamente,
1: cioè, assolutamente. È evidente che se gli esterni entrano dentro il campo perché sono 2-3 quarti, cioè Mastantuono e Gudmundsson, i terzini non possono mica sempre arrivare sul fondo, perché sennò poi sono, devono essere le mezzali a coprire, e le mezzali dalla parte di sinistra e a ta e non copre sempre fino in fondo. Quando copre sempre fino in fondo è come a Roma e poi lo perdi davanti, quindi va fatto un po' di scelte. Per il calcio di grosso non si può giocare senza esterni. Ora ne è arrivato uno di prospettiva che non ha grande curriculum, perché ha fatto
0: 25 partite,
1: però tutte da titolare e 2 gol, però
0: è un 2005,
1: un prospetto importante. Io mi aspettavo qualcosa in più e forse me lo aspetto ancora, tanto ne deve arrivare anche un altro, perché comunque con 3 esterni, Mastantuono, Gudmundsson, c'hai Parisi quando rientra, perché a quel punto gioco forza o mette esterno alto. Comunque con 3 esterni non basta,
0: però ripeto, si giocano 11.
1: Sì, e si gioca una volta a settimana, per quello è necessario cedere Mandragora, cedere ancora Brescianini.
0: No, non lo dà via Brescianini.
1: Non lo dà via, ma non serve a molto in questa squadra.
0: Posso essere d'accordo, ma non lo dà via.
1: Preferirei, siccome pare ci sia una fissazione su Tosver, che è un giocatore che mi piace tantissimo, ma non mi sembra che siano caratteristiche che ci mancano, io preferirei prendere Tosver, Torreira e uno di gamba, anche uno sgraziato com'era e com'è Fofana del Milan, che te lo portano in collo, che però è uno sgraziato ma puntuale, a mio avviso non piace agli esteti del calcio, quindi può darsi a Paratici non piaccia perché ha preso tutti i giocatori molto estetici, però tanto utile, cioè tanta esperienza. Già se mi metti dentro Torreira mi tranquillizzo un po' e forse non ho bisogno dell'altro centrocampista, perché poi vorrei una punta e un altro esterno, quindi ne vorrei 5, pensa te. Ma gli metto in cambio le cessioni di Dodò, di Mandragora, di Brescianini, che giustamente dice lei, ed è probabilmente la variabile che non ci permette di mettere dentro un altro, e poi va via Ken. E se va via Gudmundsson, appunto, c'è un altro esterno per forza, non per scherzo, per forza.
0: No, un altro arriverà, c'è da capire chi. Sento parlare di Gnonto,
1: come si pronuncia, non mi convince a me. A voi vi convince?
0: Ma è un sottile, sì. Più serio.
1: Sì. Ma ora, così offensivo
3: magari
1: forte,
3: è più giovane, quindi più di prospettiva.
1: Sì,
3: quindi.
1: Così offensivo forte, povero Gnonto. No, a me dispiace tanto. Riccardo Sottile è una delle occasioni perse del vivaio della Fiorentina.
0: Sottile era un giocatore, secondo me, con delle grandissime qualità. Poi è giovane, quest'anno fa 28 anni.
1: No, non è più giovane, fa capito. Bene a ripartire dalla Serie
0: quindi,
1: B.
0: Quindi Gnonto è chiaro che nella mia ottica è un Sottile più serio, nel senso che ha delle qualità importanti, ma non è un giocatore che scalda il cuore di molti, ecco, rispetto ai nomi di cui si parlava,
3: allacciandosi al ragionamento che fa Andrea, però è uno che sicuramente sul campo non si ferma mai e può dare quell'energia.
1: Io ero sicuro, ragazzi.
3: E quella vivacità che adesso non c'è.
1: Io ero sicuro che il direttore, ma forse costa troppo, andasse su Ndoye, che ha fatto gol anche ieri, quindi sì. Mi sembra difficile.
3: Segnato ieri.
1: Però andasse su un calciatore che già conosce la Serie A, che fa 7-8 gol, che è un'ira di Dio.
3: Ma quando
1: sapevo che voleva tornare in Italia, perché anche lui in Inghilterra non si è trovato bene. Però
3: via da lì.
1: E poi, credo che questo inizio di campionato non faccia bene alla capacità di convincimento dei grandi calciatori.
0: C'è quello, c'è il fatto che te non hai le coppe, c'hai che te giochi in Serie A, perché quando vai a comprare in Premier
1: tanto il Como è in vantaggio a Napoli.
0: Chi ha fatto il gol?
1: Va bene, io passerei, ora poi si dice Baturina è forte. Io sentirei almeno un paio di vocali, perché ce ne sono tanti, e poi si recupera anche qualche testuale.
2: Da mo che lo dico che a questo giovino bisogna anche difendere, e che lì nel mezzo manca veramente un cagnaccio. Ma quanti giocatori volete che portano palla? Ci abbiamo Mastantuono, ci abbiamo Atta. Insomma, un po' di gioco si fa con loro, ma questo giovino bisogna anche difendere. Lo ripeto, da 10 anni manca un mediano che recupera pallone, che lotta. Ma io ora ci è arrivato un po' tutti, è veramente da 10 anni che lo dico a Riccardo da Pistoia.
4: Ciao, sono Mario Masserosa. Io tutta la settimana che mando, poi ho chiamato a voi e l'ho detto, e ieri si è verificato. A noi ci manca un grande difensore centrale, un mastino a centrocampo, un Gattuso, un Torreira per dire, è una punta, è un grande portiere, e noi non abbiamo, a parte il portiere in parte che può succedere, non abbiamo né un difensore né un cagnaccio a centrocampo, è una punta. E se entro martedì non arriveranno questi giocatori qui, stai tranquilli che lotteremo per la recessione. Ciao, a presto.
1: Ah, secondo me siamo troppo pessimisti, però anche l'anno scorso non prevedevamo lo svolgimento del campionato, e sicuramente siamo tutti condizionati da quello che è successo l'anno scorso. Certo, l'inizio è parecchio preoccupante,
3: allarmante,
1: diciamo. Io vi ricordo a tutti che la Fiorentina più bella degli ultimi 10-15 anni era quella che aveva Borca, Pizar, Aquilani, non aveva nessun cagnaccio. Se hai un'identità di squadra molto forte, e il Como, lo ribadisco, non ha nessun cagnaccio, fermo restando che io Torreira lo vado a prendere in macchina a Istanbul. Cioè Torreira cambia l'equilibrio della squadra, lo sposta completamente, perché è un calciatore dominante in Serie A, ce lo ricordiamo tutti che dopo la cessione di Vlahovic iniziò a fare anche gol e si vinceva 1-0 Torreira,
0: 5 partite 1-0, si vinse 2-3, le decise lui,
1: è un calcio, e giocando però anche a centrocampo con un'attenzione fantastica, calciatore sensazionale. Forse può bastare solo lui, forse esagero io, forse ne basta 4, quindi di acquisti, la punta al posto di Ken, un altro esterno e Torreira, forse ne basta anche 3, però 3 ne deve arrivare di sicuro. Capitolo portiere, prima di andare in pubblicità, poi rientriamo, sentiamo gli altri vocali, semmai se c'è qualche messaggio di testo sul portiere. A Roma
3: sì,
1: purtroppo
3: anche sul portiere, sì,
1: la decide in negativo De Gea. A Roma la decide in negativo De Gea, anche nel passivo. Su 2-0 l'ho detto per scherzo mercoledì mattina, ma lo penso veramente. Quando allo Zodiac si faceva girare quello che andava in porta, e c'era sempre quello che si mettava giù e diceva: oh, ha tirato una bomba, pigliala te. E sui 2-0 ha fatto così, perché tutti a offendere Dragusin, ma Dragusin l'ha spinto sul fondo e l'ha messo sul piede debole. Non è che gli può sparare in area di rigore, così si difende. Poi il telecronista se l'è mangiato, gli ha dato spazio, ma sbaglia il telecronista. Tra l'altro, telecronaca di Dazzoni, io non mi irrito mai con i telecronisti, ma ieri, e il Frosinone non ha ancora finito, oh, è un pochino più piano, cioè è grande Frosinone, cioè è nonostante centenario, un pochino più di rispetto, visto che non dicono mai è fallo, non è fallo, per paura delle proteste, ma anche esaltare con quei toni la squadra avversaria come se passeggiasse su una squadra in effetti sull'ultima in classifica in questo momento non è molto rispettoso per i tifosi, ma irritata bestia ieri a telecronaca. Detto tutto ciò, De Gea è partito e sembrava ritornato, e che fa un intervento sul portoghesino stratosferico sullo 0-0 a Roma. Poi però il 2-0 e il 4-0 c'ha sul gruppone lui. Il 4-0, mamma
0: anche,
1: mia,
0: anche il primo gol di ieri,
1: anche il primo, infatti
0: il primo gol di ieri,
1: primo palo, ragazzi.
0: Però
1: sì,
0: lì è
1: però
0: stata...
1: il primo gol è da 2 metri, non
0: ho
1: è
0: capito,
1: semplice
0: però, Andrea, secondo me si è ritenuto che di tutti i problemi che c'erano l'anno scorso non fosse cioè il portiere non fosse la priorità, sì, per status, esperienza e anche leadership,
1: anche per il primo campionato che l'ha fatto,
0: perché poi se noi pensiamo ai giocatori che siamo andati ad acquistare, mi verrebbe da dire che probabilmente con lo stesso tempismo delle occasioni c'era c'erano anche in porta, a partire da Vicario stesso, finendo anche per De Gregorio, che non è il portiere dell'anno scorso. De Gregorio non sarà Yashin, ovviamente non parerà bene come il sottoscritto, però
1: come
0: non
1: lei.
0: È neanche
1: no ma sono d'accordo,
0: non è neanche
1: su Di Gregorio, non sì, De Gregorio,
0: quello dell'anno scorso,
1: cognomi,
0: Di Gregorio, quello lì, insomma.
1: Detto ciò, secondo me quello che la Fiorentina stava cercando prima di prendere De Gea, che la prima stagione è stato fantastico, è quello che la squadra senza colore sulla maglia ha preso come secondo portiere, e vedrete forse diventerà anche il primo se Vicario non sta bene. E non mi ricordo neanche
0: è
1: il
0: polacco,
1: nome,
0: ma ora
1: è forte. Anche lui era una bella occasione, anche se noi siamo terrorizzati dopo i vari Dragoschi, ma anche vedo che ci sa ora a prendere portieri dall'estero, però non tutti dall'estero sono così.
0: Il buon Christensen.
1: Christensen che è un buon portiere, solo che tecnicamente lo fa come lo farebbe Domenigliani, il portiere, il posizionamento, come mette le mani, poi è un gatto e spesso recupera, però tecnicamente lei mi insegna, Christensen non ci capisce nulla in porta.
0: No, metà delle volte cade di pancia, per cui sì, era la prima esatto. cosa ci dicevano di non
1: anche
0: fare.
1: Anche sulle posizioni mi sembra spesso un difficoltà, prende gol sul primo palo, poi è un gatto, no? Quindi fa cinema, fa delle parate belle, salva anche dei risultati, ma insomma detto tutto ciò, il portiere questo ci abbiamo e questo ci teniamo, sperando che ritorni a essere quello che era, secondo me è sempre stato questo, eh? Cioè un portiere con delle capacità straordinarie e alcune piccole lacune,
0: anche a Manchester,
1: prendendogli Dragusin alcune lacune sui colpi di testa gliene hanno coperte, e si è visto in parte anche a Roma. Il problema è che se si scansa come sui 2-0 a Roma, però ora non è certo il focus della trasmissione. Il focus è, e ve lo dico prima di andare, prima di leggere in un paio di messaggi e andare in pubblicità, ma voi continuate ad aver fiducia, perché c'è già tanta gente che l'ha persa completamente la fiducia in grosso. Sì o no? Non è che c'è da pensarci tanto.
0: Non si può, non ci sono elementi per essere così definitivi. Io non vedo dei belli indizi, ecco. Non per il risultato, quanto per la totale assenza di una trama di gioco che identifichi quella che è la squadra. Chiudo. Le unici, al di là di Montella, che era forse più merito dei giocatori e non dell'allenatore, come si è visto nel secondo ciclo, due allenatori hanno dato una vera identità di gioco indipendentemente dagli interpreti, che è stato il primo Prandelli e Italiano che gioca,
1: Paolo Sosa.
0: Che giocasse Nico Gonzalez, Brecalo, Iconé, Sottile, perché erano questi gli esterni nostri,
1: Ma Nico Gonzalez era un bel esterno.
0: Il metodo di gioco, sì, no, certo, però ti si rompeva lui, c'avevi Brecalo, Sottile, e noi andavamo a fare lo stesso gioco con, indipendentemente dagli interpreti, c'era un sistema.
1: Io
0: ho visto molta confusione, sinceramente.
1: Sono d'accordo.
0: Sfortuna, azioni tecnicamente lodevoli, ma secondo me più frutto del caso e delle giocate dei singoli che non di una trama condivisa. Ecco.
1: Sono d'accordo, le giocate dei singoli sono state importanti nella, cioè tutte le volte che si è fatto delle belle azioni, anche col Benevento nel secondo tempo si è straripato, no? In contropiede era un piacere vedergli giocare, erano comunque contropiedi, ripartenze, e quindi sfruttavi le qualità dei singoli. Sono d'accordo anche su Italiano, che sa che ho tanto avversato, ma l'avversavo per le qualità che gli riconoscevo e che ha descritto lei, cioè ha dato un'identità profonda e nel primo anno ha funzionato alla grandissima, non è mai stato in grado di cambiarla quando questa si è un po' incartata, perché gli avversari ti conoscevano di più, perché alcuni interpreti sono cambiati e oggettivamente sono calati di qualità nel centramanti, per esempio. Lui non è riuscito mai, e poi a Bologna invece c'è riuscito. In più c'era una gestione senza senso della rosa, vi ricordo che lui ha cambiato tutte le volte la formazione della Fiorentina, non ne ha ripetuta una uguale, che è una cosa senza senso, sembrava che lo facesse apposta per ricercare un record.
0: Però il compito da svolgere,
1: ne avremmo fatto
0: da svolgere
1: almeno
0: era lo stesso, indipendentemente di chi scendeva
1: ma
0: in
1: le
0: campo.
1: Persone maturano e ha capito che alle volte si poteva stare più protetti difensivamente, alle volte si poteva cambiare, mettere, passare più centralmente invece che dalle fasce, se dalle fasce non hai sti calciatori, ed è diventato un ottimo allenatore con una difficile gestione prima di tutto di se stesso e poi del gruppo, perché alla lunga anche a Bologna è crollato, cioè...
0: certo, no no no, ma era per dire, ha perso la fiducia.
1: Resta un ottimo allenatore, resta un ottimo allenatore, però io trovo inaccettabile che il mio allenatore mi dica se l'era, se come si chiamava il centravanti che ci ha portato lui, perché l'ha allenato in
3: Zola,
1: due
3: squadre,
1: e se Nzola era forte andava al Real Madrid, no, per no, rispondere, no, a quelli di parterre. Ecco, vai te Real Madrid, del restaci.
0: Io non ho perso la fiducia, ma se, siamo ben indirizzati.
1: Velocemente su Grosso e poi abbiamo la pubblicità e poi si va con i messaggi.
3: Due giornate sono poche, ma io metterei già il punto.
1: L'allarme rosso è scattato.
3: Cioè, io
1: anche
3: oltre la quinta non andrei.
1: Quando c'è la mega pausa? È evidente che.
3: Ora? La prossima?
1: No, ce n'è ancora due.
3: Oltre la quinta io non andrei.
1: C'è il Torino e almeno un'altra. E dopo serve una riflessione.
3: Due sono poche, ma serve già che dalla prossima ci sia un segnale.
1: Ma sono d'accordo completamente
3: quasi
1: con lei.
3: Rivoluzionario.
1: Serve un segnale. La rivoluzione è avvenuta nella formazione, perché se la prima volta ha fatto casino,
0: sì, ce ne sono tre in realtà,
1: mi sembrava due, ho detto, perché lei mi aveva detto subito alla prossima, ho detto ma
3: bisogna arrivare alla pausa,
1: alla quinta, ha ragione Dominia,
3: bisogna se arrivare alla pausa già capito con che... altro, perché sennò va,
1: cioè, alla sennò pausa va cambiato.
0: O cambi
1: e allora attenzione prima di andare in pausa anche noi. Ma chi si piglia se si cambia Grosso? Perché l'uomo col gatto in testa non gli va bene questa rosa, nonostante sia di un livello secondo me importantissimo.
3: Ma io ce l'ho il nome.
1: Mi faccia il nome e poi si va.
3: Thiago Motta.
1: Thiago Motta è un nome importante, e da subentrante fa bene, perché a Bologna subentrò.
3: Thiago Motta
1: è una.
3: C'è
1: persona...
3: Paratici, tra l'altro,
1: Paratici non l'ha incrociato, non l'ha incrociato.
3: Sì, però un tecnico come Thiago Motta, un direttore sportivo come Paratici, credo siano insomma abbastanza comunicanti come modo di essere, come modo di dare.
1: Non è un'idea sbagliata.
3: Dei segnali forti.
1: Veloce, che siamo in pubblicità.
0: Io le dico dipende, poi magari le spiego dopo perché.
1: Ok, e allora io direi che si va in pubblicità. Ci abbiamo anche noi la pausa.
5: Radio Firenze Viola.
6: È come scendere in... Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
7: Oh, brucia nelle vene. Ti amo Viola, weekend alle. La la la la oh. La la la la oh. Ciao ragazzi, vi ascolto la la oh.
6: Viola Weekend. Approfondimenti e curiosità nel segno della leggerezza.
8: Buon pomeriggio, fiorentinucci e non. Dimitri Conti che vi parla. 100 anni e un giorno e il giramento di pale è quello di sempre. Fiorentina 0, Frosinone 3 nel giorno in cui si festeggiavano i 100 anni, se non è una ricorrenza rovinata, poco ci manca. È da ieri sera che le domande si sprecano, il promo vi ha promesso leggerezza nel format di Viola Weekend, però con il sottoscritto al timone da solo dopo una giornata come quella che abbiamo vissuto ieri, dalle emozioni fortemente contrastanti, è una promessa che non riesco a garantirvi in senso assoluto. Ci sono io per le prossime due ore con voi qui al timone, con me Sara Mastrosimone di là dal vetro a curare la parte tecnica. Tutti i vostri messaggi, che sono già un'infinità e che accoglierò ancora ben volentieri, testuali o audio, i numeri sono sempre quelli: 348-7513-933 per la casella WhatsApp. Se invece volete, come avete già fatto nelle due ore precedenti con Francesco Benvenuti, collegarvi e parlare tramite linea telefonica fissa 055 77 111 71. Mi raccomando, parola d'ordine: brevità, audio non troppo lunghi, perché siete tanti, siete tantissimi, quindi cercate di stare tra i 30 e i 40 secondi per cortesia, così riusciamo a dar voce e sfogo a tutti. C'è tanto da dire, lo faremo anche con i nostri consueti collegamenti, oggi scaletta ridotta, nel senso che vi abbiamo abituati male con La 24 ore, che è stata un successo di questa emittente, per la quale vi ringraziamo di essere stati con noi, di non averci abbandonato neanche nelle ore più profonde della notte. Quindi abbiamo detto c'è tanto tantissimo da dire, perché è già partito un motivetto, un coro che fa eco da ormai più di da prima, pardon, rispetto a ieri, e che vuole nel mirino l'allenatore Fabio Grosso. Noi però cerchiamo di essere la giustizia incarnata, cerchiamo di professare l'obiettività anche nel scomodo campo che è la ricerca di un colpevole, e partiamo con uno spoiler, perché il sottoscritto crede che un colpevole in assoluto non ci possa essere in questa fase. È una divisione, una compartecipazione di responsabilità che tocca sicuramente il lavoro dell'allenatore, che sia comunicativamente che tecnicamente può fare molto meglio, può fare molto di più, ma non è soltanto quello, sarebbe di un riduttivo devastante credere che possa essere soltanto quello, ma l'abbiamo detto, approfondiremo tutti, perché siete tantissimi, siete quasi imbarazzantemente troppi. Comincio così, mentre invito già, volendo, Sara Mastrosimone tra un audio e l'altro, la vedo che processa a non finire. Quando vuoi, per quanto mi riguarda, possiamo anche partire già col primo collegamento del nostro pomeriggio. Io però vado a recuperare un po' di messaggi arretrati, perché altrimenti non riparo. Siete troppi, l'ho detto, siete imbarazzantemente troppi. Ci serve Frendrup, non Gnonto, dice Maurizio. Può essere, non so bene quale fosse il discorso, perché i giocatori sono esageratamente diversi tra loro. C'è chi, come Nick, dice la delusione enorme con i festeggiamenti di ieri, festeggio anche la fine del mio sentito tifo per la Fiorentina, mi accontento dei tanti bei ricordi, di questa gente non mi appartiene. Quando vi capiterà, fategli presenti la vergogna e lo schifo, la mancanza di dignità come persone. Molto duro. Nick, per evitare altre sofferenze continuerò a sentirvi perché vi voglio bene, ma lo farò molto meno. Secondo voi, ci chiedono, Grosso ha richiesto a Paratici uno come Zirkzee o uno come Beto? Bella domanda. Io credo più uno come Beto, se devo dire la mia. State arrivando in tantissimi, quindi c'è saluto Dido che dice il Bembe zitto zitto ma ha rubato un minuto, è inaccettabile, ma infatti è già calata la mannaia della giustizia sul mio amico e collega Francesco Benvenuti. Tra l'altro vi preannuncio che io sono di molto arrocchettato, come si dice qui a Firenze, perché stanotte ha deciso all'improvviso di tirare una ghiacciata nelle ore di avvicinamento alla mattina. Io avevo le finestre completamente aperte, ho un'età fisica ma soprattutto mentale secolare, per cui mi sono svegliato e sono completamente incriccato. Manco Dragusin ieri sera aveva queste difficoltà di locomozione come il sottoscritto oggi. Quindi tutto questo per dire, per favore, abbiate pietà del sottoscritto, cercate di non farmi perdere troppo la pazienza. Abbiamo una caterva di messaggi audio, giusto Sara? Mandiamone allora tre, la 1, la 2 o la 3. Arrivano i vostri messaggi audio, arrivano.
9: Ora mi voglio proprio godere Dimitri, il capo dei cattivi, a distruggerli tutti, tigre.
10: Ragazzi, io l'ho detto, c'è dell'amarezza, però dopo tutti questi cambiamenti e difficoltà soggettive, probabilmente il problema è ancora l'assenza di una vera coesione tra i giocatori. Quantomeno speriamo che la fame di rivalsa, dopo questi 7 gol incassati e zitti, dia una bella scossa a questa palude, ecco. L'allenatore sì, c'ha il compito di svegliare nei ragazzi, no, uno spirito di orgoglio che secondo me attualmente è fiacco come pochi, anche a fronte di una composizione di squadra ancora va bene, imperfetta, però non può essere una scusa. Alexandra Montespertoli.
11: Grosso va esonerato per il semplice motivo che uno, a Roma non si è accorto che Brescianini è stato fatto a pezzi da Dybala e Endur e Fagioli non gli ha consigliato i movimenti giusti per evitare gli spostamenti di Moura sulla tre quarti. Ieri Jimenez è stato fatto a pezzi da Georgiano e lui non l'ha sostituito e non si è reso conto che il centrocampo della Fiorentina non ha passo. Di conseguenza poteva tranquillamente cambiare modulo, fare un 4-2-3-1 con Attà dietro la punta e Gudmundsson e Mastantuono sugli esterni.
8: Bene, queste erano parte delle vostre opinioni, una prima parte del flusso delle vostre coscienze dopo Fiorentina-Frosinone 0-3, che è più importante del centenario perché è la discesa sulla terra per molti che seguono anche, per nostra fortuna, con frequenza questa emittente e volavano pindaricamente, forse anche ignari del mito di Dedalo e Icaro, no? Che fece l'errore di avvicinarsi troppo al sole. Ecco, se esistono certe storie è perché ogni giorno ne ritroviamo traccia nella nostra quotidianità, qualsiasi sia la nostra sfera, per cui mi auguro che ora quantomeno qualcuno, la gran parte di coloro che ritenevano la Fiorentina una squadra, udite, pronta a giocarsi lo scudetto con uno o due acquisti fatti bene, è giusto che questi signori siano tornati tra noi. Bentornati, il comandante di coloro che stanno raso terra vi dà il bentornato a bordo dell'imbarcazione e per capire il motivo per cui io ritengo che non possa essere totalmente colpa e unicamente colpa di Fabio Grosso, perché la rosa non è all'altezza. In questo momento è una rosa completamente sproporzionata, piena zeppa di interni, di centrocampo, e io devo anche sentire che non si molla Thorstvedt perché esce Mandragora. Ma mi volete dire l'utilità dov'è? Thorstvedt fa cambiare passo a tal punto a questa Fiorentina da doverci investire ancora altri soldi avendo un sacco di reparti scoperti, avendo zero esterni puri, perché l'unico pare esterno che abbiamo è un adattato, è Mastantuono. Io pongo un po' di interrogativi, cerchiamo anche di arrivare magari tutti insieme alla risposta, perché non è detto che sia una sola la strada giusta, no? Magari anche gli stessi che stanno preparando la forca per l'allenatore, che non è il mio allenatore. Io, chi mi segue il lunedì e domani, ovviamente non perdetevelo l'appuntamento con Uno Contro Tutti, perché con Tommaso Loreto, come potrete immaginarvi, ne voleranno delle belle. Chi mi segue sa che Grosso non è mai stato il mio allenatore, però il fatto che le critiche siano cominciate già dopo una vittoria, anzi a margine, neanche dopo, direi già durante, se non anche poco prima, di una vittoria per 4-1 come quella all'esordio in Coppa Italia contro il Benevento, racconta anche e soprattutto della malattia atavica che non abbandona mai certa gente. E noi ci proveremo, perché noi siamo come Don Chisciotte e proviamo anche a vincere le famose battaglie contro i mulini a vento. Mentre proviamo a perfezionare il collegamento, vado a leggere ancora un po' di messaggi, tanto ne abbiamo una valanga. Avete sentito cosa ha detto Antonioni? Chiede Andrea. Credo che insomma poi Francesco ne abbia già parlato, io stavo venendo e non ho avuto modo di sentirlo fino in fondo, sono circolate delle dichiarazioni dell'Unico 10 all'agenzia ANSA che insomma hanno fatto molto discutere. Ve ne recupero e ve ne leggo al volo uno stralcio, perché insomma non si è limitato a far valere soltanto la propria posizione, ma ha anche amplificato in un certo senso il raggio, perché dice Giancarlo Antonioni all'agenzia ANSA: a differenza di Baggio, Rui Costa e Batistuta, io non ho mai tradito la Fiorentina e non è che non sono venuto per ripicca, ma per quanto è successo 5 anni fa. Poi, di fronte a una richiesta di eventuale ripensamento in caso di scuse e un commento di fronte alle, alle onorificenze, diciamo, fatte dalla famiglia, dal commesso in generale, dalla proprietà della Fiorentina nei suoi confronti, ha detto che non ne capisce il senso oggi, soltanto adesso è tardi. Detto questo, poi c'è stato anche il caso di Fagioli, e quindi andiamo a mettere insieme un po' di cocci, perché poi anche su firenzeviola.it ne trovate già conto. C'è un pezzo, eccolo qua, uscito poco meno di un'ora fa, con praticamente, vado a riassumervela, un articolo con un intervento dell'opinionista e giornalista Gianfranco Teotino, che diceva, insomma, di essere poco convinto dal lavoro di Grosso e dal ruolo di De Gea come capitano, e si leggeva un mi piace social di Fagioli, ma poi lo stesso Fagioli è intervenuto a far chiarezza e ha precisato sotto gli amici di Space Viola, sotto un post appunto del fatto degli amici di Space Viola, che gli è partito il dito, via, riassumiamola così, gli è scappato il dito, succede, poi soprattutto questi boomers, è vero, gli scappano, come dite, è un ragazzo di 20 anni, e vabbè, dai, gli è scappato il dito, anche se è un ragazzo di 20 anni, gli è scappato il dito. Abbiamo altri messaggi audio, Sara, dai, facciamo altri 3, ce li abbiamo, vai, un'altra tripletta.
12: Buonasera, ma non è che abbiamo osannato Paratici prima ancora di vederlo all'opera? Sì. Perché quando arrivava Paratici sapeva che c'aveva una serie di giocatori da dover vendere e una serie di acquisti da fare. Ora di Paratici mi ricordo l'acquisto di gennaio di Fabian e Brescianini, e già li ha messi sul mercato. Ha comprato subito difensori, l'allenatore l'ha scelto lui, quindi facciamo finire il mercato, sentiamo quello che dice e da lì si terrà le conclusioni. L'importante è ricordarsi che forse l'abbiamo osannato troppo presto.
8: Bella domanda, eh?
13: Ciao ragazzi, Marco da Cantù. Scusate, ma avete visto Alvini in panchina? Che carisma, come dettava i tempi, come parlava, come si esprimeva, come gesticolava. Ma volete mettere la grinta, la personalità di Alvini con Grosso? Che mi sembra un dorme in piedi. Forza vela sempre.
8: Vogliamo mettere il
14: Paratici
8: carisma.
14: Non è in grado di fare il DS, è stato bravo quando l'aveva affiancato con qualcuno in gamba, da solo ha quasi portato il Tottenham per 2 anni in Serie B e gli ha fatto spendere un sacco di soldi. L'anno scorso una campagna acquisti a dicembre fallimentare, fate voi, per me non è in grado di fare quel lavoro.
8: Critiche, critiche nei confronti di Fabio Paratici. Come suona diversamente, cara Sara Mastrosimone, cari amici all'ascolto, la musica, che è successo nel frattempo? Eppure mi sembra che sia la stessa persona che, secondo qualcuno, meritava soltanto lodi divine, esclamazioni e invocazioni quando qualcuno cercava di farvi stare sulla terra, si è preso del demente. Però che ci vogliamo fare, la vita è questa. Ci ha chiamato però Gianfranco e quindi gli do il buon pomeriggio. Ciao Gianfranco, buona domenica.
15: Ciao, buonasera. Ascolta, sì. Io leggo qui, sì, che c'è un centravanti, o non so ora il nome, non me lo so, sta passando il coso, ma non lo, che lo, che lo vuole anche il Como, ma insomma, che cavolo fa? Me lo dici.
8: Bella domanda, grazie Gianfranco per averci telefonato, rimani in collegamento che ti rispondiamo. Ken che fa? Ken rimane impiccato al palo, nel senso buono, non è che lo voglio giustiziare, ci mancherebbe, no, perché qui siete capaci di darmi anche dell'assassino preventivamente. E Ken rimane al palo, certo è che mi viene da pensare una roba stramba. Com'è che la Fiorentina è l'unica squadra che volutamente si priva di uno dei propri pezzi da 90, perché rimane comunque il calciatore di gran lunga più pagato della rosa, mentre l'hanno già fatta tanti miei colleghi a questi microfoni, ma lo ricordo, la Juventus Ieri sera gioca con David titolare, Nico Gonzalez esubero dichiarato, almeno così sembrava, perché potrebbe anche cambiare il suo destino. Segna il gol decisivo per stappare la partita, 2-0 lo fa Kop Meiners, altro giocatore da Juventus messo sul mercato. Zirkzee oggi non arriva perché va in panchina, ma anche Zirkzee è un giocatore in uscita, non è neanche un titolare dello United, per cui la domanda che mi faccio è: chissà com'è che la Fiorentina, e io vi vedo già che mi venite a dire il Frosinone con Gegemis. Sapete, vero, che il Frosinone rispetto alla Fiorentina aveva più modo di rinunciare a un giocatore sulla tre quarti d'attacco. Sembra incredibile, ma è questo. Sul tema degli attacchi, chiamiamoli così, a Paratici, leggo un messaggio che si inserisce nel filone ed è di Gianluca Oriente, anzi scusami, Gianluca da Potenza. Credo stia cadendo il mito di Paratici, non sta costruendo la squadra per le necessità di Grosso, che comunque non è esente da colpe, ha gestito male il caso Ken e si è completamente incartato negli ultimi giorni tra acquisti e cessioni ancora da fare. Serve un mediano, un altro esterno e una punta che non faccia rimpiangere il cantante trap. Questa è l'opinione di Gianluca da Potenza, però io tanto lo sapevo che sareste arrivati come le vespe sulla frutta, per cui abbiamo un altro amico che ha chiamato allo 055 77 111.

0: Alessandro, io lo sai, se mai ascoltato, io su Ranieri ho fatto delle battaglie feroci, quindi è
1: tu
0: che
1: sei come mio babbo, è come il mio babbo dice se il direttore di Radio Firenze Viola, il Calamai e il Tomai gli hanno sempre detto come bravo Pratici. Ma ci ricordiamo che Pratici era dietro al grande Marotta e a Tottenham ha fatto un po' male. Cioè oggi mi dice, ieri sera mi ha telefonato 4 volte perché noi abitiamo insieme, e 4 volte mi ha detto se mi viene da piangere a sentir Battistuta a vedere Radio Firenze Viola, però ora Radio Firenze Viola dice quello che dicevo un mese fa. Come dicevi te. Sei l'unico che ci ha preso, purtroppo.
0: No, ma non è questione di prenderci, è questione di cercare anche di tenere la barra dritta, perché miracoli forse l'ha fatti uno, forse.
1: Esatto,
0: forse.
1: Esatto.
0: Forse ma li ha fatti lui. Uno e non siamo né io né te né Paratici né chiunque altro. Quindi
1: c'è la linea gotica contro i strisciati, ieri sono meravigliati. Sai quanti mi hanno preso per i fondelli?
0: Lo so.
1: Perché qua Massa Carrara, Nigiana, tutti strisciati, tutti morti.
0: È confine.
1: Qui non me la ricordate Massa Carrara, ma è Toscana anche qua. E qua sai quanto noi poveri della Fiorentina veniamo offesi tutti i giorni.
0: No, non vogliamo cancellare Massa Carrara dalla cartina geografica. Questo te lo prometto, quindi ci impegniamo a ricordare quotidie che Massa Carrara e la Lunigiana sono sulla cartina della Toscana.
1: Guarda che vi seguiamo tantissimi, veramente.
0: Grazie, saluta tutti allora e rimani collegato con noi. Grazie per aver chiamato Alessandro dalla Lunigiana, ma io lo sapevo che tanto non ci avreste certamente lasciati soli. Leggo a proposito del tema Paratici, che vedo insomma vi fa frizzucchiare, quasi al pari direi di quello grosso. Buonasera, dice Stefano, l'esaltazione a Paratici è tipicamente fiorentina, al DS occorreva un allenatore obbediente, dice Stefano. Però Stefano, io ho un sospettino che Paratici abbia preso grosso proprio perché lo ritenesse un allenatore obbediente, tant'è vero che la costruzione della squadra è fatta a prova di allenatore obbediente, non proprio di uno che fa volare gli stracci. Traduco, vi ricordate Pradè Palladino? È vero, no? Ve lo ricordate che sono volati gli stracci tutti i giorni, a tutte le ore per un anno? Ecco, con Palladino Paratici questo mercato non lo poteva fare, perché volavano già da qualche settimana gli stracci. Se vi ricordate come sono andate le cose all'epoca. Quindi oggi non si ripara, Sara, aumentano i messaggi audio, si moltiplicano, pare le formiche quando butti un po' di pane per terra, ragazzi, è così, è l'effetto di Fiorentina Frosinone 0-3 purtroppo. Saluto anche Chris da Campi che mi chiede in Crication, assolutamente sì caro Chris, sono veramente bloccato, ripeto, paio Dragusin ieri contro le scorribande del buon Raimondo. Poi anche lo stesso Alessandro dalla Lunigiana ha tirato fuori un tema che a me tocca, lo sapete, io sulla irriconoscenza nei confronti di Luca Ranieri ho fatto un filone di discussione, di presa rispetto a quella che sono sempre stati gli umori dell'ambiente. Faccio un po' di tennis tavolo, nel senso, ve lo dico, voi che ci state continuando a mandare un sacco di messaggi al 348 7513933, recupero qualcuno che è rimasto fuori da prima e qualcuno diciamo nel presente, quindi se non vi sto leggendo ancora è per questo motivo, voi continuate a intervenire e continuate a chiamarci come ha fatto Marco da Barberino, al quale do anche a lui la buona domenica e buon pomeriggio. Ciao Marco.
2: Ciao, io ti ho telefonato per fare ammenda verso di sé, perché pronto?
0: Sì,
2: no,
0: ti sento,
2: è vero, perché io ti avevo giudicato troppa pelle per una mia idiosincrasia verso il timbro e l'enfasi vocale che mi rimane ancora un po' indigesta. Però
0: è
2: una forma sbagliatissima giudicare la forma, confonde la forma con la sostanza.
0: Cioè, io
2: spesso continuo a non essere d'accordo con te, però, è questo, però, ma lo volevo dire dire perché, siccome si tende spesso a considerare intelligenti quelli la pensano come noi stessi, invece io non sono così, penso di essere piuttosto onesto intellettualmente. Sì. Siccome ho visto che sugli argomenti, anche se spesso non siamo d'accordo, tu entri in merito, tu vai in deep dive, ti approfondisci e comunque tu c'hai una certa

0: tipo di competenza,
1: ti ringrazio,
0: la quale poi alla fine no, era giusto che ti chiedessi scusa in diretta, perché
1: ma io non so scusa per che cosa, però sono rimasto antipatico, ma non c'è problema,
0: no,
1: come dissero di Carmelo Bene, a me riesce benissimo a fare l'antipatico.
0: No, per carità, siccome ti ho attaccato troppo direttamente, e poi su una cosa aggiungo, sì, l'ultima cosa,
1: vai.
0: Quello che mi piace a me è che non ti fai mettere piedi in capo dagli ascoltatori quando serve, giustamente tu rispondi a tono. Perché i dogma di cazzo sono di quali il cliente gli ha sempre ragione, è una delle più grosse bischerate che ci chiede, e questo non va bene. Siccome sono lontano dal discorso dell'uno vale uno, per me l'intermediazione professionale di un giornalista è fondamentale, perché se mi mette all'ascolto gli è per imparare qualcosa su quell'argomento, per il quale si presume quell'argomento sia più a conoscenza di me. Tutto qui, te lo volevo dire.
1: Ti ringrazio tanto, è un intervento che mi fa enormemente piacere, e come dirti, se ti rimaneva antipatico non c'è problema, davvero è questione di gusto, però questo riconoscimento per me vale tantissimo, perché veramente mi conforta e mi spinge a fare ancora meglio questo tipo di mestiere. Quindi grazie ancora Marco da Barberino. Facciamo una cosa, Sara, fermiamoci un istante, dai, no, aspettiamo un attimo, no, io faccio come, beh, no, vado senza scaletta, perché no, ci fermiamo un istante, due minuti, arrivano messaggi a tutto spiano, il bomber viola che non lo leggo, chi abbiamo? Thomas, vada avanti. Ranieri sarebbe stato, leggo un attimo un paio di messaggi e poi ci fermiamo. Allora, Ranieri sarebbe stato sul secondo palo, sia sulla rabbia di Mastantuono, sulla rabona, ok, di Mastantuono, che sul cross di Gudmundsson. Sinceramente la formazione mi piaceva, tranne Pongracic al posto di Ranieri, dice Thomas. E poi recupero un altro invece da prima. Francesco, una squadra giovane e nuova, la necessità di un leader in campo che non c'è, ed è inoltre una squadra con evidenti buchi in alcuni ruoli, il che complica ulteriormente la situazione. Non si vede nessuna crescita dal Benevento ad oggi, anzi. Questo è il pensiero di Francesco, ce ne sono tanti altri, cerco di dar sfogo a tutti, cerco anche di far intervenire gli ospiti se hanno voglia di intervenire, se poi non hanno voglia di intervenire si va avanti lo stesso. Ci fermiamo un istante adesso, sì.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
1: E rieccoci, Viola Weekend, 30 agosto, 16:34. Abbiamo fatto una pausa flash velocissima e torniamo con i vostri messaggi. E ripeto, oggi non si ripara, cercherò di farcela, però, perché voglio dare voce a tutti. Perché se abbiamo festeggiato ieri i 100 anni della Fiorentina, è anche doveroso ricordare che nei 100 anni della Fiorentina un ruolo centrale, cruciale, lo ha avuto la gente, il popolo della Fiorentina. E quindi voglio anche dare sfogo a voi, e leggo per esempio un messaggio del runner Viola che chiede tutti danno la preparazione al Viola al tutti danno colpa alla preparazione al Viola Park, ma la Roma non l'ha fatta a Trigoria, eppure domenica, che poi era lunedì, andavano come le bombe. È una domanda che a questo punto traslo e rivolgo al nostro primo ospite di questa seconda parte del pomeriggio di Radio Firenze Viola, che è una voce notissima a tutti, Mario Tenerani. Buon pomeriggio e buona domenica.
4: Ciao Dimitri, buon pomeriggio a voi, buona domenica.
1: So se hai sentito la considerazione del runner che dice che ha i suoi dubbi sul fatto che c'entri qualcosa la preparazione al Viola Park. Ora, ieri il Frosinone sembrava andare un pelino di più, e in effetti il Frosinone buona parte l'ha fatta sul Monte Terminillo. Può essere anche questo, partiamo prendendo la larga, poi entriamo nel cuore.
4: No, dico, il Frosinone abbia dato questa impressione, è innegabile. Io sono sempre abituato a farmi le domande, a pormi dei dubbi. Ti dico, io sono culturalmente contrario alla preparazione al Viola Park, quindi ho già detto me la penso.
1: Benissimo.
4: Perché credo che no, perché se no,
1: sì, sì,
4: così si leva il dito.
1: No, no, ma infatti è giusto.
4: Io sono culturalmente contrario, però sono anche culturalmente obiettivo, o almeno di me, sforzo di esserlo,
1: sì,
4: non voglio essere così presuntuoso. E devo dire che l'ultimo anno in italiano la preparazione è stata fatta al Viola Park, e mi sembra che le cose siano andate comunque abbastanza bene. L'ultimo anno, il primo anno di Palladino la Federazione sì. Ha fatto il Viola Parchi, hanno fatto il miglior risultato delle
1: una minuscola parte in Inghilterra, non so, forse hanno trovato il refrigerio
4: lì.
1: No,
4: ma lasciamo l'Inghilterra, ha fatto anche l'anno scorso quest'anno.
1: Sì, sì,
4: lasciamo
1: no,
4: vedere l'Inghilterra.
1: Poi minuscola.
4: Parliamo della base, la base l'ha fatta il Viola Parchi. Con un'estate, se non era calda come questa, ci andava vicino adesso. Quindi faccio fatica, io devo, è Mario contro Mario. Perché il Mario dice, una parte di Mario dice che non si può fare la preparazione della partita, si andrà in quota secondo me, perché delle squadre ci vanno ancora. L'altro Mario dice però devi essere obiettivo, se il Palladino italiano hanno ottenuto i risultati non si può portare il revolver ideale contro quello. Quindi poi questo è un momento del cammino in cui si fa male a parlare di preparazione, Dimitri, perché ci sono le squadre più leggere che partono subito in forma e poi magari affondano, si inabissano nel girone di ritorno. Ci sono le squadre che prendono, per esempio l'Atalanta di Gasperini, storicamente sì, poteva partire anche bene le due partite, poi c'aveva un periodo un po' così e così, io me ne ricordo settembre, poi c'ho ad ottobre scaldava i motori, a novembre volava. No, ora la Roma ha volato anche perché l'ha aiutato la Fiorentina a volare.
1: Sì, sì.
4: Però ecco, però voglio dire, non mi sbalordirei che avesse qualche inciampo adesso, perché Gasperini si è prestato così come le squadre italiane, andate a vedere, hanno sempre finito in crescendo le loro stagioni. Quindi ogni allenatore ha un proprio marchio di fabbrica. Io di preparazione e ora io vorrei dirti anche un'altra cosa.
1: Certo.
4: Non te la posso dire tutta perché sarà l'antica e i colloqui tra gentiluomini a microfono spento devono essere rispettati, no?
1: Sì.
4: Perché altrimenti non avremmo i rapporti, io sono un po' più vecchio di te purtroppo e la fortuna della mia vita personale è stata avere dei buoni rapporti con tanti addetti al lavoro.
1: Mm-hmm.
4: Però queste ultime ore sono state le ore delle leggende.
1: Certo.
4: Si può immaginare che con qualcuno ho parlato, no? Di cose in generale. E io sulla partita di ieri sera, Dimitri, non ho ricavato indicazioni positive, tutt'altro.
1: No.
4: Cioè, ho trovato forte preoccupazione in qualche addetta lavoro importante, molto importante, che ha seguito la partita. Quindi non lo so, io comincio ora a far suonare nel mio pannello di controllo della sala macchine qualche alert si accende.
1: E c'è chi,
4: perché
1: come
4: anch'io...
1: vai no, scusami, finisci pure Mario.
4: No, dicevo, e anch'io che non sono bravo come quello con cui ho parlato, però questo mi sembra sia il 34esimo campionato della mia vita, la giornata ista, insomma a me è tornato poco o nulla ieri sera, e anche a Roma uguale. Quindi sono un po' preoccupato anch'io, lo dico sinceramente.
1: E infatti ti leggo un messaggio, Gianni, che dice: sono un atleta con 40 gradi, non ci si allena. Lui dice: a suo parere questa Fiorentina è troppo una cozzaglia di giovani, non c'è logica, pochi esperti, anche l'allenatore viene qui a fare esperienza. Dice: mi spiace ma la vedo dura. Al di là della sua valutazione, io ti chiedo la fotografia che tu hai ricavato, e che te giustamente dici non ho tratto indicazioni positive, anche chiacchierando con qualcuno della storia, quella vera della Fiorentina l'ha fatta. Ti chiedo una fotografia del dolce amaro, che credo sia stato parecchio più tendente all'amaro, perché anche la presenza di Bati, Rui Costa, Terim, Toldo, Ranieri, ma chi più ne ha più ne metta, non si finiva più, per fortuna da quel punto di vista non è mancato troppo, se non il grande nome, ma su questo poi ti chiederò se vuoi e se puoi anche un parere a parte. Però ecco, io ho avuto, almeno personalmente, non so se condividi anche tu, e poi partire da qui per darci la tua fotografia, rivedere certe facce e metterle insieme al presente, a me ha dato una tristezza quasi infinita.
4: Lo so, ma ragazzi, non è così, dobbiamo prenderne atto. La vita, la storia è fatta di cicli, no? Gian Battista Vino ci fa corso di conti storici. Questo è un periodo calcistico per Firenze di grande decadenza. Probabilmente, non dico di grande, ma è decadente anche la città in questo periodo storico, no? Perché i problemi non mancano. Se tu pensi che c'è stato dei periodi in cui Napoli o lo andava in Serie B o lottava per non retrocedere, dimmi cos'è Napoli negli ultimi 15 anni. C'è stato 10 anni di Sampdoria, dico, oh, pazzeschi, no? Forse anche di più, 15, ora che cos'è la Sampdoria?
1: Beh, no, no, certo.
4: Si può andare a non è mai stata nulla se non la regina e le provinciali, e dal 2014 sono 12 anni che è una delle bighe assolute del campionato italiano. Ora è arrivato il Como, cioè la Fiorentina è dentro un ciclo negativo, però dov'è un po' la mia sorpresa, no? Io onestamente, siccome non faccio mai, di ogni erba un fascio, quindi quando sento dire voi della stampa dico sempre, va, insomma, fermiamoci un attimo, perché c'è chi in questi 7 anni ha fatto opposizione in modo onesto, certo, e c'è chi invece ha bevuto qualsiasi acqua che venisse proposta, anche quella più inquinata, no? Così ci capiamo. Io però quest'estate non ho fatto opposizione, perché io per la prima volta dopo 7 anni mi sono speso e lo rifarei. Perché? Perché ho visto Paratici, ho lavorato da febbraio a giugno, a maggio, perché ho Paratici, ho fiducia, perché ho visto dell'operazione calcio, cioè non dico ho visto la Fiorentina guarita tutto insieme, però avevo visto tante cose fatte bene, ero molto fiducioso, per cui ora sono spiazzato. Cioè, quando capitavano i periodi bui negli anni passati ed erano frequenti, no? Ti ricordo, io ero sereno perché avevo previsto tutto, mi tornava poco nulla della gente, te lo sai, no?
1: Sì, sì. Diciamo, quest'estate ti lasciava una base di fiducia superiore.
4: Io mi sono lasciato andare, ma non su perché il cielo è bello e il mare è blu, perché credevo di avere, come dire, dei punti, dei puntelli, delle colonne a cui appoggiarmi. E per il momento invece qui non vedo senso a nulla. Ciò so anche che oggi è il 30 d'agosto, se non sbaglio, e quindi è ancora calcio d'agosto, c'è tempo per rimediare, ma le due partite della Fiorentina sono agghiaccianti, perché 7 gol senza farne uno, non vinci, cioè fai un peggior risultato, il peggior avvio della storia viola, sei reduci da un'annata che ha segnato tanti record negativi, mi sembra che ci sia un mood qui veramente negativo, no? Quindi questo mi preoccupa molto, però insomma spero anche magari vinci col Torino, che calcio anche così, vinci col Torino e il mondo comincia a sorridere.
1: Sì, certo, immagino che sia anche questo. Non so se vuoi magari appunto aggiungermi qualcosa sulla contrapposizione, sulla sensazione che ti ha dato anche a te. Io mi immagino che te le hai vissute di più sia umanamente e professionalmente, quindi forse ha prevalso quel lato lì, nel tuo caso.
4: Ma sai, io per quanto mi riguarda, io mi sono...
1: C'era talmente tanta gioia, no? Voglio dire, nel rivedere certe facce, mi immagino.
4: Ma cioè, guarda, anche oggi ti dico, sono stato a pranzo in centro, ho trovato Bim, ho trovato Ricosta, ieri sono stato battuto, sono stato da Dani, Bresciani, Cavasin, Malesani, non voglio essere noioso, ho parlato con tutti, ma l'unico che non sono riuscito a salutare per motivi logistici è stato Pantaleo Corvino, che però ti posso dire mi ha chiamato stamattina gentilmente per salutarmi, sono stato anche al telefono, e tra l'altro lo dico io, non lui, lo dico io, sono rimasto francamente sorpreso perché l'abbiamo chiamato a Firenze, non l'abbiamo fatto nemmeno entrare in campo.
1: Sì, ma devo dirti che con dirigenti e proprietà non è che abbiamo fatto proprio il massimo della celebrazione.
4: No, ecco. Per carità, bravissimi Federico Russo, Massimo Marianella, hanno fatto cose molto belle, bella la chiamata del sicilatore, cioè tante cose belle, però sono rimasto perplesso su quello, e poi francamente sono rimasto anche perplesso sul fatto che con me ci abbia parlato a mezzanotte. Cioè io sono andato via, sono uno degli ultimi, alle 11:15, 11:20, durante la seconda esibizione rock, con lo stadio praticamente qua buio e la tribuna stampa quasi deserta, la tribuna vuota, e poi mi è stato detto a mezzanotte a parlare con me. Era un discorso da campagna elettorale, cioè
1: esatto,
4: un discorso
1: che proprio da partito, però, da partito dell'Azione Cattolica, ora io con tutto il bene,
4: però l'ho trovato sorprendente, abbia parlato a quell'ora, però va bene,
1: vabbè.
4: Fare polemiche, la festa è stata bellissima, brava Fiorentina, bravi tutti, per carità di Dio, ci mancherebbe altro, però è chiaro che mi sono emozionato. Poi sai, io sono già in un'età che sarei portato a dire i miei tempi, ma dire i miei tempi è brutto. Certo, una cosa te la posso dire, e posso fare il politicamente scorretto,
1: certo, e poi ti autorizzo, io
4: lavoro con lo stesso entusiasmo di 35 anni fa, mi emoziona ancora raccontare, a scrivere la Fiorentina, però questo tipo di società, con tutti gli sforzi che fa e le riconosco, non mi trasmette molto, purtroppo non mi trasmette niente di paragonabile a quello che mi trasmettevano le precedenti. e trovo tutto, non lo so, forse è colpa mia, però lo dico, ma non è una critica, siccome tu mi hai chiesto di essere sincero.
1: No, no, certo.
4: Io con gli ascoltatori di Radio Viola posso fare 0-0. Ti dico che con questo non manca l'impegno, non manca la benevolenza. Come vedi, ti ho appena finito di dire che quest'estate sono stato anche troppo dolce nei giudizi e questo è il risultato. Quindi non è che sono uno e tremo contro, però insomma non, le vibrazioni che ho provato ieri in tribuna d'onore quando li ho salutati tutti, e devo dire li ringrazio, mi hanno salutato con affetto, calore, credo, stima, e questo ti ripaga di mille delusioni di questo
1: lavoro. Non ho mille
4: amarezze, poi però dopo dici, ma allora forse in vita mia due o tre cose buone l'ho fatto.
1: Le fatte. Rispondiamo, ti rimango collegato al tema, l'avevo già annunciato e te l'avrei chiesto, però prima, se puoi, rispondi per favore a Simona, che chiede prima la mia opinione, dice complimenti per la trasmissione, la mia opinione sulla disfatta ieri la stiamo dando, quindi dall'inizio, questo non aggiungo altro, insomma c'è tutto il materiale, c'è ancora tempo per entrare nel merito, ma chiede, non credete che Vanoli dovesse esserci ieri sera, sia come giocatore che come allenatore?
4: Vabbè, la giro a te. Vanoli, ci deve essere Pioli, però c'è un problema. Allora, io so che sono state fatte delle gaffe, so per esempio che Furio Valcareggi non è stato invitato, e Furio Valcareggi è il figlio di Ferruccio Valcareggi, e credo la Fiorentina abbia scritto pagine epocali. Non credo sia stata una dimenticanza, e questo mi dispiace molto, però credo ci siano anche altri che non sono stati invitati. Noi però non abbiamo la lista dei non invitati, noi abbiamo la lista degli invitati, no? Ti torna?
1: Sì.
4: Quindi non sappiamo se qualcuno è stato invitato. Baggio credo sia stato invitato e non è venuto, ci sono altri non sono stati invitati. Pradesso, che era in tribuna con Corvino,
1: non ha avuto
4: diritto di parola come Corvino. Però insomma, qui non ti dico, non ho, guarda, oggi te lo dico sinceramente, raccolgo il tuo spunto, però non voglio polemizzare su questo, perché ce la pensare la squadra. Certo è che questa società, devo dire, nel bene o nel male mi sorprende sempre. Bene e nel male, sono stato corretto.
1: Non posso non chiederti, anche per vicinanza umana, se hai letto le dichiarazioni di Antognoni di oggi all'Ansa, e un parere flash su questo, che comunque insomma sembra che la questione sia ancora tutt'altro che vicina a risolversi, nel senso che, voglio dire, poi Giancarlo ha un certo senso rincarato la dose, ha detto: io a differenza di altri non ho mai tradito la Fiorentina, ha voluto quasi ricordare come lui sia effettivamente la bandiera, più bandiera di tutte, e che sia sempre stata la Fiorentina a mollarlo.
4: È vero, ora mi perdonerai se non ho letto le dichiarazioni di Giancarlo, che mi sono preso dopo 3 ore di città oggi, ne avevo bisogno, sono andato in centro a mangiare e a incontrare anche i vecchi fuori classe la Fiorentina, per cui non l'avevo letto. Ti ringrazio che me l'ho letto, ma conosco molto bene Giancarlo l'ha vissuta male questa cosa, perché vedi, alcuni pensano che lui abbia fatto una rificca. No,
1: l'ha detto anche lui stesso, di nuovo ha detto, no, questa non è una rificca.
4: Ieri è stata una giornata durissima per Giancarlo. Ma poi si può essere d'accordo o meno con il suo gesto, perché ognuno ha diritto anche di essere in disaccordo con Antognoni, perché qui nessuno è Gesù Cristo, sia chiaro, nemmeno Giancarlo. Io credo, conoscendolo molto bene, essendolo orgogliosamente suo amico da tanto, sento di capire quello che prova e sento di capire il significato della sua scelta, ma rispetto chi dice io al suo posto sarei andato, perché ogni opinione è legittima, però Giancarlo sono figlie non del rancore, sono figlio di un grande dolore. Poi lui è un uomo all'antica, è un uomo dell'Ottocento, è una persona molto buona, che in vita sua ha pronunciato quasi sempre sì, ma quando Antonio, io lo chiamo come cosa da maturba, ragazzi, quando Antonio pronuncia un no, è un no definitivo, è un no non negoziabile, è la cassazione. Se può essere d'accordo o no, ma lui è così.
1: No,
4: lui
1: ha dimostrato di tenere il punto. Abbiamo parlato del presente, abbiamo accennato un po' anche il passato, mi proietto sul futuro prossimissimo. 3 giorni da qui alla fine del mercato, ormai anche meno. Che ti aspetti?
4: Mi aspetto un centravanti che domani sente di andare al Como, sono rivoluzioni, mi aspetto un altro esterno a parte in GE. Mi aspetto un centrocampista, credo lo prenderanno, e mi aspetto un terzino a sinistro. Io credo che Parati ce l'ha tutti che mai vorrei ripari, poi se magari non riuscirà a prendere tutto lo vedremo,
1: sì.
4: Però mi aspetto questi movimenti qui e occhio al centro avanti, perché se perdono come si sospetta G3 presentino uno pesante.
1: Sì.
4: Questo sì.
1: Anche perché ormai c'è un certo tipo di aspettativa. Grazie Mario Tenerani, che le nostre aspettative non le tradisce mai e non l'ha fatto neanche stavolta.
4: Grazie. Ciao Dimitri.
1: Buona domenica a Mario e tanto lo risentirete presto. Continuo a leggere un pochino di messaggi perché arrivate in tanti qui al 3487513933, per cui continuo tutti questi audio. No, via Sara, ma me ne mandi altri tre per favore, dai, perché no, se no non arriviamo alla fine, dai, altri tre messaggi audio e poi vado avanti con i testuali.
5: Ciao, buonasera. Molta delusione, ma io non riesco a capire, ma abbiamo preso 50 reti l'anno scorso e il motivo che c'era in fondo alla classifica era solo per quello. Ma come si fa a giocare con quei due terzini, che poi ha definito anche grosso bamboccioni? Sono difensori scarsi, un mediano contista non esiste. Ma è un disastro, parte da lì. Paratici, io gli darei voto 3 per quanto riguarda la difesa, poi diamogli pure un 6 per l'attacco. Ma l'attacco, se prendi 50 gol a partita, 7 gol, 4 gol una volta, 3 un'altra, l'attacco non conta nulla. Il discorso sull'attacco non è che puoi fare 5 o 4 gol per vincere una partita, ma sono tutti una banda di zucconi che è possibile non capiscano le cose più semplici del calcio.
6: Dimitri, dimmelo, quando la Fiorentina rifarà ancora 65 punti con Colpani in campo? Addio. Dimitri, quando?
1: Addio,
7: sì, ciao
1: amici,
7: sono Fabrizio.
1: Ciao.
7: No, era a fare un momento testo degli allenatori olandesi, ieri sono venuto a vedere la partita a Firenze. Ero in questo posto, fanno questa azione vino, abbiamo intonato lì nella Fiorentina. Ieri hanno fatto il tour a Firenze con me a piedi.
1: Sì.
7: Siamo stati allo stadio oggi in questo posto, in provincia di Pisa. E niente, si sono lamentati alcuni pisani con la macchina targata Pontedera perché abbiamo intonato fino alla Fiorentina.
1: Poveri
7: e sono pisani, grazie.
1: Poveri pisani, ma è che tu ci vuoi anche ragionare, e sono pisani. Saluto Alessio da Montelupo e conosco fin troppo bene, quindi ci dice la sua. Dice Antonioni, passi per Baggio, ma se lo ricorda perché sono stati venduti Bati e Rui Costa, perché se continua a parlare fa sempre peggio. Poi ci dice sui tempi artigiano dei presidenti, non dei calciatori, e certi presidenti facevano i sacrifici per tenere i campioni, come era detto. Lo scudetto dell'epoca era trattenere Antonioni, poi alla fine a Losanna c'è andato, e dice si è scordato di infamare Toldo. Quindi leggo questo messaggio, vado avanti. C'è chi come Marco dice si deve passare a 5 dalla prossima partita, così aggiungiamo un altro problema, quello di utilizzare una tattica che fin qui non è stata mai minimamente presa in considerazione, quindi con tutte le necessità di adattarsi che richiederebbe la cosa. Poi ancora, questo è un numero straniero, Australia, madre mia, ora in Australia fa un freddo e ci ho le tre giubbotti, infatti un po' di invidia la provo, verso l'amico che ci scrive, Calciomanero vince e fa più gol, la Fiorentina non li fa, guardavo il riscaldamento, non ho visto nessuno metterla dentro quando tiravano in porta, i difensori non sono aperti dai centrocampisti in questo calcio, ci sono tanti uno contro uno e la Fiorentina perde troppi duelli singoli. Poi c'è chi ci rimpiange Comuzzo vedendo questo Dragusin, come nel caso di Giovanni da Siena. E l'ultimo messaggio tra quelli vecchi, ora torno sul presente, è invece di Marco 71 che dice va comprato un difensore forte o due oltre al centravanti, dietro si fa pena, Paratici la responsabilità è tua, tutto ciò che abbiamo l'hai portato tu, grosso compreso. E su quest'ultima affermazione direi che c'è poco da ribattere, anche volendo. Roberto, da Bagno a Ripoli, vieni qua che riprendiamo Palladino. Ma anche se non convince a rimanere Ken a rimanere, se non convince Ken a rimanere, va bene lo stesso. Palladino. Tra l'altro, vi regalo questa chicca. Ho visto sui social ieri, a scherzo, una tifosa, non so neanche se è una tifosa della Fiorentina, io l'ho visto su X, ha taggato Palladino con un'immagine chiedendogli ma quando torni, con tanto di tag, e Palladino gli ha messo il cuore subito, tempo 10 minuti, non vede l'ora, e io non vedo l'ora se lui non vede l'ora, perché non vedo l'ora di vedere voi. Spero di essere stato chiaro. Hola, il bomber viola c'ha le fregole, bisogna lo legga, se no mi manda 7 messaggi per dirmi avvisami che sono a vedere e che lei a vedere il giro della Toscana, e t'ha ragione, il ciclismo è meglio di calcio, sicché ti leggo ora, bomber viola, almeno si fa una cosa, ti guardi l'arrivo del giro della Toscana e tu mi scrivi chi lo vince, però, perché io non lo posso vedere perché qui sugli schermi ho altro. E ci dice: se resta grosso, per la prima volta non seguirò più la Fiorentina, ha fatto fuori reduce il campionato scorso, tra i quali Ranieri e Mandragora, che sono i pochi o gli unici che ci tengono davvero. Vanoli non piaceva, ma aveva fatto un miracolo. Il mago Parati ci ha preso un mediocre. Lo dovrebbe esonerare subito, ma non lo farà perché si coprirebbe di ridicolo. Così però ci porterà a rischiare di retrocedere. Sul serio, è un mese che vi ho scritto che era inadeguato, grosso. Quindi ora, bomber viola, vatta a vedere sto giro della Toscana e poi tu mi scrivi chi vince, va bene? Così non ti ho fatto perdere l'arrivo, tu mi stai sereno, perché lo vedevo riproporsi questo messaggio, ho detto vai ora lo leggi bomber viola, se non pazzisce. Non è che ora però mi scrivete tutti sì, c'ho da vederla anch'io il giro della Toscana, e mi arrivano 350 messaggi tutti insieme, io posso leggervi uno alla volta, non di più. Mi ringrazio bomber viola, io lo saluto, mi raccomando, ricordatelo, voglio il vincitore Giro della Toscana, corsa antichissima, tra l'altro in Toscana abbiamo tante corse anche in questa fase della stagione, ma soprattutto in primavera la Coppa degli Etruschi, è vero, dai, viva la Toscana, viva il ciclismo nonostante tutto. Ho 62 anni, dice Fabrizio da Poggio a Caiano, e sono cresciuto nel mito di Antognoni. Le dichiarazioni di oggi mi hanno profondamente deluso, si è permesso di offendere altri che hanno onorato la maglia come lui, dice bomber viola. Poi è le femminile il giro, e io sono bischero, non avevo visto, lo conosco meno il ciclismo femminile, però se mi vuoi dire chi vince comunque, non è che si fa della discriminazione di genere qui, non scherziamo assolutamente. Ci siamo per fermarci un istante, prendere un altro paio di minuti di respiro, io vi aspetto, siete già numerosi, cercherò di leggervi tutti, nel caso non vi arrabbiate, torniamo tra pochissimo.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
1: E rieccolo l'arrocchettatissimo Dimitri Conti, se lo vedete soffrire perché c'è la schiena, non lo molla, però Radio Firenze Viola non vi molla neanche lei, fino alle 18 siamo in diretta, il sottoscritto che vi parla, Sara Mastro Simone in regia, che sta filtrando tutti i vostri messaggi audio in arrivo al 348 7513 933, come già hanno fatto alcuni altri amici, potete anche chiamarci 055 77 111 71, anche qui ci penserà Sara a mettervi in collegamento. Leggo intanto Luca che mi dà un po' di info importanti, perché giro la Toscana professionisti 9 settembre, quindi c'è ancora una settimana, per ora aprono le donne, ma leggo il messaggio, diciamo calcistico, sul presente di Luca, che dice: Dimitri, te sei diretto, io di più. Paratici, scendi dal piedistallo sul quale sei salito in preda ad un delirio di onnipotenza imbarazzante, un DS che da settimane naviga a vista nella nebbia più fitta, collezionando una beep dietro l'altra. Ricordo che grosso l'ha scelto lui e ora non lo aiuta. Questo è il pensiero di Luca. Leggo anche al volo Romolo, che dice: non leggo i tuoi messaggi, Romolo, te non hai un'idea di quanto è piena questa casella, te lo garantisco, vorrei girare il computer e mostrarvelo, perché veramente continua ed è bella la vostra presenza, ma è anche difficile riuscire a leggervi tutti in tutte le vostre considerazioni. Ci provo, ve l'ho promesso, quindi non mollate, provate a riscrivere, scrivere, riscrivere, alla fine vi leggo, come faccio ora con Romolo. quello che è accaduto ieri è davvero inaccettabile. Ho visto una squadra senza gioco, senza idee, senza collegamenti tra i reparti. Grosso non è riuscito a cambiare l'atteggiamento della squadra nella ripresa. Per me non è l'allenatore giusto per la Fiorentina. Non perdiamo troppo tempo come fatto con Pioli. Mi attendo che tu esprima oggi la cattiveria critica. Mi sto anche un po' risparmiando per domani, perché ricordati, Romolo, che il mio appuntamento settimanale è il lunedì alle 19 con Tommaso Loreto, uno contro tutti. Lì vai tranquillo, non ci si risparmia nemmeno per scherzo. Abbiamo perso in casa nel giorno del centenario contro il Frosinone e fatto il peggior risultato dopo due partite nella storia della Fiorentina. E poi come Massi dice sì, io Dimitri un'altra mezz'oretta ti guardo, poi c'è Fracchia la belva umana e io ubi maior minor cessat. Caro Massi, sintonizzati pure sul classico della commedia italiana. E poi chi come Damiano dice per me il problema è prendere un allenatore malleabile, non puoi sperare che sia uno con los cojones, ti devi accontentare. Se prendevi un allenatore tosto dovevi accontentarlo di più. Abbiamo però ancora un bel po' di messaggi audio, quindi boh, me ne mandi altri tre, Sara, por favor.
8: Grazie. Dimitri, io ti stimo, ma sentire difendere Dodò come se a Roma non c'erano Dodò e Ranieri. Quindi, se Gimenez è un bidone, come è stato Dodò finora?
1: No.
8: Ricordo che difendevi anche Biraghi, che a Torino lo fanno entrare negli amichevoli al 90.
1: E lo difendevano una vera.
8: Via Dodò, Gimenez, Joao Mario. Ogni cross è un gol, ma da anni.
9: Ma per me in questo momento sono tutti responsabili e io salvo solo Giuseppe Commisso, che devo dire non mi aspettavo assolutamente. Mi sembra che ci abbia grandissima voglia, che sia empatico con i tifosi, che ha tirato fuori un sacco di soldi, che ha dato praticamente carta bianca a Paratici. Gli altri sono tutti responsabili, calciatori, allenatori, Paratici è anche società intesa come gestione, proprio non so se le gestisce Paratici o chi, delle situazioni ad esempio in uscita, Dodò che non si vede per tutto il precampionato, poi viene messo a Roma e fa un disastro. Ken gioca, non gioca, voleva giocare, non voleva giocare, insomma una bella confusione per il momento. Io salvo solo il presidente ad oggi.
10: Buongiorno e buonasera e buon pomeriggio Radio Firenze Viola. Allora, io vi dico subito, il mio babbo ieri mi ha chiamato 4 volte, impianto per la grande festa della Viola dove si è parlato dei grandi, le leggende del passato, eravamo molto veramente contenti. Però io ieri sera l'ho detto, attenzione al contropiede, ma di più, attenzione alla fase difensiva. Il mio babbo ha detto, ora Radio Firenze Viola dice quello che dicevo io un mese fa, che tutto da rifare.
1: Ah, questo è Alessandro,
10: Eh sì, perché qui non c'è un difensore, non c'è una cosa. Oggi in Lunigiana, nella linea gotica contro gli strisciati, siamo tutti meravigliati che non c'è una fase difensiva.
1: Purtroppo ci siamo meravigliati tutti di aver visto una frittata del genere, ma siccome non ricordo chi era l'amico, forse Massi, mi bacchettava perché io difendo Dodò, ma io ribadisco, oggi Dodò è il terzino migliore che ha la Fiorentina. Chiamo in causa un collega con cui sono anche amico per mia fortuna e che su Dodò è uno dei massimi esponenti in città e che ha dato casualmente un aggiornamento su Dodò proprio oggi pomeriggio. Io l'ho fissato prima che lui facesse tutto ciò, però siccome non è uno che ama lo 0-0 neanche lui, ha detto se devo intervenire su Radio Firenze Viola qualcosa da dire devo avercela. È vero Flavio Egli Santi?
11: Ciao Dimitri, ciao a tutti quelli che ci stanno ascoltando, vedendo sul canale 92.
1: Esatto, grazie per aver ricordato tutti i metodi per fruire il nostro prodotto e ti chiedo a questo punto di darla tu, la notizia, allora, l'aggiornamento che premetto è abbastanza importante.
11: Allora, vai, chi Flavio. Mi conosce sa che io non faccio 0-0, non faccio prigionieri, anche se con i calciatori in questione ho un ottimo rapporto. Premessa importante. Dodò voleva andare via dalla Fiorentina, dobbiamo dire la verità. Dodò voleva andare dalla Fiorentina, la Fiorentina si voleva liberare di Dodò. Questo diciamolo, perché poi non è che l'ultimo giorno di mercato ci dobbiamo dimenticare di quanto è accaduto fino ad oggi. Detto questo, le offerte che sono arrivate alla Fiorentina non piacciono a Dodò, per ovvero Nottingham e Olympiacos, Uh-huh. E quindi in questo momento Dodò non vuole più andare via dalla Fiorentina.
1: Quindi non piacciono al calciatore, scusami, non andiamo per gradi. Non alla società, cioè la società no, dice io tre giorni li posso anche aspettare.
11: Anche perché il Nottingham sostanzialmente ha portato quasi 13 milioni di euro per un giocatore in scadenza di contratto.
1: Sì. E tra l'altro il Nottingham credo sia ufficialmente svanito perché sta prendendo Daniel Muñoz del Crystal Palace, contro cui noi abbiamo giocato e perso ad aprile, che fa lo stesso ruolo di Dodò. Se tanto mi dà tanto, uno esclude l'altro. Questo per il Nottingham, non per Dodò. Prosegui pure.
11: Assolutamente sì. E quindi lui ora dire resterà al 100%, però si va verso una permanenza. Lui resterebbe senza rinnovo. In questo momento non ci sono mai stati contatti né dialoghi né principi di accordo per un rinnovo di contratto. Poi magari arriverà fra domani, perché chi racconta il mercato, cioè noi raccontiamo quello che accade oggi,
1: certo,
11: non quello che potrebbe forse accadere domani, perché non siamo astrologi.
1: Esatto.
11: Quindi fino ad oggi non ci sono stati contatti per il rinnovo, poi vediamo, ma l'intenzione in questo momento è di rimanere, secondo me, e qui sempre perché noi non facciamo 0-0 né io né tu, secondo me questa è una sconfitta per la Fiorentina.
1: E non solo, a me mi si apre subito un ventaglio di ipotesi e qui chiedo il tuo conforto, perché da un'altra parte io è qualche giorno che a questi microfoni dico attenzione, in società non sono convinti di Alex Jimenez e attenzione a Dodò, perché la situazione di Dodò potrebbe evolvere in modi inimmaginabili. Ti chiedo, anche tu hai registrato che ci sono dei dubbi su Alex Jimenez o sono situazioni l'una distinta chiaramente dall'altra? Perché tu comunque hai detto giustamente Dodò che non è convinto, non la società, quindi.
11: No, allora, io questo l'apprendo da te, okay, con molta onestà, Jimenez, però dobbiamo registrare anche qua i fatti. Prima partita di campionato, Jimenez parte dalla panchina.
1: Sì. Ah, aspetta, no, ti sei dimenticato. Benevento non convocazione, ufficialmente per febbre. Poi ufficiosamente c'è chi chiacchiera di altro, però ufficialmente per febbre. Non convocazione, Benevento.
11: Sì, la Fiorentina.
1: Febbre, c'erano 39 gradi fuori, però febbre, influenza. Prego Flavio.
11: No, quello che tu dici va registrato. Ieri non mi è sembrato serenissimo il ragazzo.
1: No.
11: Però qui torna, se ad agosto ci vengono i dubbi, un giocatore che ho preso a luglio è un problema. Cioè, perché ripeto, se un giocatore l'hai preso a luglio e ad agosto ti vengono dei dubbi, occhio, perché vuol dire che hai toppato l'acquisto. Oppure
1: io ho questa sensazione qui, poi no, può essere che mi sbagli io, ma io la sensazione
11: secondo me non
1: questo
11: vanno
1: sia...
11: dimmi, non vanno ad agosto date sentenze. Ma il nostro mestiere, ma anche chi osserva il calcio, un tifoso, secondo me deve sempre porsi delle domande. E sui men, secondo me, qualche domanda ce la possiamo porre.
1: Mi raccomando però che siano domande di calcio, Flavio. Che sui menez bisogna fare delle domande di calcio.
11: Bravissimo.
1: Già no, perché sennò poi ti riprendo io, scusa.
11: Bravo, questa è bella.
1: Detto questo, dai, lasciamo perdere Dodò. Comunque ribadiamo la notizia che ci hai dato ovviamente su tutte le tue piattaforme, sui lettori di Passione Fiorentina erano a conoscenza. Dodò sta subendo la sua parabola una modifica importante di traiettoria, perché il giocatore non è convinto dalle proposte che stanno arrivando, non si parla della Fiorentina ma del giocatore, e sta valutando di rimanere fino a scadenza e poi di decidere liberamente il suo futuro, con il serio rischio a quel punto, perché come ci spiegava Flavio discussioni per il rinnovo non sono state avviate, di perderlo a zero. Però ti riporto su ieri, perché tu ieri eri allo stadio e anche fatto una domanda ben precisa a Grosso, e ti chiedo allora le tue sensazioni da cronista del campo, cosa ha detto il campo?
11: Le sensazioni sono terribili, noi ci abitiamo in giro, le sensazioni sono terribili, ci sono delle attenuanti,
12: perché le attenuanti ci sono, ovvero squadra, nuova dirigenza, nuovo allenatore, nuovo presidente nuovo. Io ce lo metto anche il presidente nuovo, perché poi io non sto all'interno, non so lui effettivamente, però è tutto nuovo, cioè c'è un prima comandavano Ferrari e Pradè, ora comanda solo Paratici. Ti ribadisco e ti sottolineo, oggi comanda solo Paratici. Se vuoi te lo ridico, comanda solo Paratici.
1: Sì, ripetilo, poi, ripetilo.
12: Che alcune cose come non so banali. C'è un nuovo allenatore, c'è una nuova squadra, e quindi secondo me questo è un attenuante. L'attenuante è che il mercato oggi è incompleto, perché secondo me la Fiorentina ha un bel voto 9 per un mese e mezzo sul mercato. Negli ultimi 20 giorni il voto della Fiorentina viaggia tra il 3 e il 4, perché volevi fare un esterno di alto livello, non ci sei riuscito, almeno fino al momento. Dovevi gestire assolutamente meglio la questione Ken, che l'hai gestita malissimo, e il Como è furiosa per la gestione di Ken, perché loro si aspettavano il ragazzo giovedì, siamo a domenica, il ragazzo deve ancora partire per Como, perché la Fiorentina era certa di chiudere Zixz venerdì, non lo sono riusciti a chiudere e si sono ritrovati ad avvisare i giornalisti che hanno fatto un'offerta per Beto. Noi siamo contenti se la Fiorentina inizia a avvisare tutti i giornalisti quando fanno un'offerta. È una moda che a noi piace tantissimo, ma chi ci ascolta deve sapere la verità. E se la Fiorentina inizia a chiamare quando fa un'offerta per un giocatore, vuol dire che sotto c'è qualcosa. Che cosa? Che loro erano sicuri di chiudere Zixz. L'accordo per il momento non è arrivato, se loro stanno facendo di tutto per far arrivare l'accordo, quindi Zixz rimane il primo obiettivo della Fiorentina, ma sono in mezzo in questo momento.
1: Zixz, aspetta, scusami, che giustamente hai fatto riferimento, io non avevo dato quella era la previsione, non ho dato il aggiornamento di cronaca, lo faccio adesso sfruttando il tuo assist. Zixz in distinta e in panchina con il Manchester United, quindi loro non va via oggi. Non va via ora. Che sia la Fiorentina, la Juve, l'Atletico Madrid, chi volete voi, non si muove oggi. Il che vuol dire che si va almeno a domani anche con la questione Ken. Prosegui pure, scusami.
12: E quindi la Fiorentina negli ultimi 20 giorni ha gestito male a livello comunicativo la gestione di Ken, l'ha toppata, perché noi dobbiamo essere pensanti, perché Ken non è stato mai un santo in questi due anni e non è diventato però, cioè nel senso, la Fiorentina ha sempre coperto in ogni modo tutti i ritardi di Ken, tutti i comportamenti non perfetti di Moshe Ken, li ha sempre coperti la Fiorentina. Un giorno hanno deciso che il ritardo andava fatto sapere, andava fatto sapere anche a lui. Poi aveva litigato e non si era allenato. Perché? Perché l'hanno gestita male anche quella. Perché loro che lo volevano vendere a tutti i costi, pensavano di uscirsene bene, però se vendi il più forte della squadra nell'ultima settimana di mercato non ne puoi uscire bene. Come ne puoi uscire bene? Dando la colpa al calciatore, che diventa brutto, cattivo, antipatico. Ma come? Fino a 3 mesi fa chi diceva che Ken faceva ritardo, che Ken pigliava gli aerei, che Ken andava a registrare i dischi, erano i giornalai, erano gli avvelenatori di posti.
1: No, aspetta, eravamo proprio noi che lo volevamo vendere, Cioè, proprio quello il discorso. Come se poi, no, dico, io incasso qualcosa alla cessione di Kerr, magari, ma non è così.
12: E quindi poi le cose cambiano e poi la narrazione deve cambiare. Che non vuole giocare a Roma, non è vero, che non si è anche arrabbiato perché non ha giocato a Roma. Quindi la Fiorentina ora, per non andare troppo lunghi, negli ultimi 20 giorni ne voleva fare 4, ne ha sbagliate 5. Ora speriamo che negli ultimi 3 giorni si possa recuperare. Però questo dobbiamo dirlo, perché dobbiamo essere onesti, quando raccontiamo di un Paratici perfetto per un mese e mezzo, dobbiamo dire anche negli ultimi 20 giorni le cose, le ciambelle non stanno scendendo.
1: Sì, io ho anche dei dubbi sulla perfezione del primo mese, ma lo sai perché, e questo lo dico veramente dal momento in cui è stata fatta l'operazione, ma lo dico oggi, lo dico qui, è sicuramente un buon calciatore, ma Ulai non serviva, o meglio, non serviva a spendere 26 milioni di euro. per un centrocampista così giovane, così da inserire in un reparto strapieno già a giugno, che nel frattempo non è mai stato svuotato, e questo investimento ti ha messo un nodo ai polsi per tutto il mese successivo. Tant'è vero che sulla tre quarti l'unico innesto fatto, togliendo Pellegrino che però è strettamente collegato a Piccoli, quindi non c'entra niente con tutto questo discorso, l'unico innesto effettivo è stato Mastantuono, un prestito secco. Io credo che lì ci sia stata una chiave di volta, non so, di svolta, o forse più che di volta, e non per forza positiva questa svolta. Non so se sei d'accordo anche te, Flavio, o sono io che, come dire, sono anche troppo severo, ma io Ulai oggi non vedo neanche la sua collocazione ideale sul campo dove possa essere, perché davanti alla difesa mi convince poco.
12: Però qui andiamo sui singoli,
1: sì.
12: Cioè, secondo me oggi chi è il giocatore più forte del mondo in fase difensiva, non lo so,
1: in assoluto
12: chi è uno dei più forti difensori centrali? Van Dijk, non lo so, non lo è più, non lo so, scegliete voi.
1: Possiamo scegliere, non so, Marquinhos, visto il capitano del PSG che vince
12: 200 al centro della difesa in queste due partite avesse giocato Marquinhos, secondo me la Fiorentina avrebbe avuto, non dico gli stessi problemi, perché poi i giocatori contano, però oggi io vado oltre i singoli. Cioè,
1: no, ma io non parlavo del singolo, parlavo della strategia di mercato, perché in due giorni...
12: No, secondo me oggi...
1: Sì.
12: Grosso ha grandi difficoltà nel collocare i giocatori.
1: Ma questa è colpa sua o della costruzione della rosa a sua disposizione, secondo te?
12: Secondo me non può essere mai solo colpa di Grosso.
1: Ok.
12: Però un allenatore deve anche saper lavorare. Qua ora andiamo in un dibattito. Io ho visto un allenatore a cui gli hanno dato Duncan e Maxime Lopez, giocavano titolari, e la Fremia lottava per il quarto posto.
1: Sì, poi arrivava ottava, però insomma, siamo mai arrivati nemmeno vicini al quarto. Però
12: giocavi per i primi 17 posti e facevi le finali e le semifinali e avevi un'idea di gioco chiara.
1: No, ma oggi quella prospettiva lì non ci sia nemmeno più, purtroppo è, credo, un dato
12: oggi
1: di fatto.
12: Oggi c'è, nel senso, noi poi possiamo parlare di quello che vogliamo, ma se la Roma e Frosinone ogni volta che passavano una metà campo c'era la sensazione di poter subire gol.
1: Sì, sì.
12: La squadra, noi dobbiamo essere onesti, io do tempo a Grosso, in questo momento gli perdono tutto quasi, perché è giusto che sia così, perché anche per lui ci sono delle problemi. Io a Grosso gli do tutto il tempo di cui lui ha bisogno, assolutamente, ci mancherebbe altro, però noi dobbiamo anche vedere, cioè raccontare ciò che vediamo. Oggi la Fiorentina in fase difensiva non ha distanze, non ha ordine, non ha assetto tattico, cioè non ha... Oggi sembrano un gruppo di ragazzi che si incontrano il giorno prima per giocare il giorno dopo. Cioè, noi dobbiamo essere sinceri. Su questo dobbiamo essere sinceri.
1: Sì, e la sensazione è che non siano solo e soltanto problemi tattici. Tra l'altro, però, magari è una sensazione sbagliata. Flash finale, chiedo anche a te cosa ti aspetti questi ultimi tre giorni di fatto che rimangono sul mercato.
12: Mi aspetto che loro possano vendere tutti quelli della scorsa stagione. Io onestamente mi aspetto una cessione di Mandragora, mi aspetto una cessione di Gudmundsson. Mi aspetto, se arriva un'offerta, una cessione di Fagioli e di Pongracic. Ma per ogni cessione ci devono essere gli acquisti, quindi non so se questi poi loro sono in grado di fare. Esatto. Però io mi aspetto che, se ci sono le condizioni e le possibilità, anche perché ieri hanno fischiato Gudmundsson e hanno fischiato Pongracic allo stadio.
1: Sì, durante il match.
12: E quindi secondo me bisogna fare piazza pulita. Io avrei venduto Dodò, io volevo la cessione di Dodò, perché le storie, soprattutto nel calcio, hanno un inizio e hanno una fine. Ci sono, al di là, io sono d'accordo con te, Dodò è il miglior terzino che abbiamo in rosa, perché se la partita che ha fatto ieri Jimenez l'avesse fatta Dodò, non so cosa
1: veniva giù tutto, veniva giù. Ma Jimenez ha fatto della roba, è inqualificabile, ma ha dato un pugno a Bracagli. Cioè io sono veramente sconcertato. Ma non è nemmeno una questione tecnica, è una questione, qualcuno spiegherà a questo personaggio come ci si comporta oppure no? Perché se noi siamo a punto e a capo, se si guarda solo se uno è veloce ma non ha la testa giusta, non si va da nessuna parte.
12: Dimmi, torniamo lì. torniamo a cosa? Torniamo al fatto che oggi fai fatica anche ad interagire. Cioè io oggi certe domande le do fa paratici.
1: Ma tanto non hai risposta, no? Voglio dire.
12: Sono d'accordo con te, ma oggi io a grosso. C'è grosso quando gli fai una domanda. Allora a me grosso sta piacendo da un punto di vista comunicativo sul lato mercato.
1: Mm-hmm.
12: Perché grosso sul lato mercato è stato molto preciso. Cioè chi dice sì, grosso è uno yes man di paratici. Va bene, però è uno yes man che ha detto che Ken ci è sempre comportato bene, quindi non ha ceduto alla
1: vendita. Non sta parlando da yes man, non sta assolutamente parlando.
12: Bravissimo,
1: l'abbiamo detto anche prima. E figuriamoci che lui comunque passava il messaggio, mi confermerai o mi smentirai se sbaglio, che fosse un allenatore malleabile, scelto in quanto malleabile.
12: Assolutamente sì.
1: E invece su questo sta smettendo.
12: Lui ha dato 2-3 bordate, ma anche sul terzino destro con il quale siamo partiti nel dibattito. Guardate, io ho 3 terzini destro e un terzino sinistro. Non è proprio una frase. Io questa frase l'ho sottolineata. Grosso ha detto: abbiamo 3 terzini destri e un terzino sinistro. Cioè,
1: certo, ma è la realtà.
12: La analisi è una bomba.
1: Sì, perché
12: la frase successiva è stata: avevamo deciso di avere 2 giocatori per ogni ruolo. Praticamente in queste 10 parole lui ha bocciato il lavoro fino adesso sul mercato.
1: Sì, sì, almeno quello degli ultimi tempi, perché all'inizio insomma anche lui sembrava accompagnare con un certo entusiasmo. Ricordo il sorrisone quando arrivò a TA, per cui però per i tempi recenti è assolutamente vero. Ti ringrazio per l'intervento, Flavio Ognissanti, Passione Fiorentina. Lo trovate su tutte le piattaforme social e in giro per il web. Abbiamo fatto in tempo a abbassare, va bene, abbiamo sentito un telefono che veniva attaccato, non ci preoccupiamo, mi preoccupa un po' il fatto di riuscire a leggere tutti, quindi vado avanti prima della barra, un paio di minuti, leggo un po' di messaggi e poi ci fermiamo, ma proprio stretta. Ma vi rendete conto, ci scrive Francesco da Montreal, anzi da Montreal, della frittata enorme che ha fatto Paratici nel prendere un allenatore mediocre, nonché nel creare una rosa con età media ad under 23, ma dove pretendiamo di andare? E poi Mario da Prato dice: meno male abbiamo un buon allenatore Volpone in viola come Andreazzoli, perché dice, secondo me ne avremo bisogno. Poi Gabriele che ci dice: le critiche alla proprietà non le passiamo volentieri. Gabriele, ti assicuro non è un filtraggio sul tipo di messaggi, ma è solamente un filtraggio quantitativo. Siete tanti, cerco di leggere tutti, non tutti i messaggi mi rimangono nella posizione giusta. Forse non conta, comunque ora ti sto leggendo. Ieri mi sono confrontato con tanti amici viola da sempre, prima tutti più di 50 anni, nessuno è andato alla festa, contro questa società molto di copertina e poco o nulla di campo vero. Quindi questo era il suo pensiero e gliel'ho letto. Bomber Viola mi accusa e tu mi ha fatto perdere l'arrivo in centro di Montecatini, ma mi hanno riferito una signora di Como che aveva la figlia che correva, che ha vinto una ragazza francese, gli ha chiesto poi quando Ken arriva a Como e il Bomber gli ha risposto boh, e quindi raccontiamo. E purtroppo Bomber non avevo capito, dovevi andare di persona a Montecatini a vederla, pensavo tu dicessi alla televisione. Poi Roberto mi chiede, facciamo i seri, Ngie o Kalimuendo, che giocatori sono? Semplici riserve. Ngie secondo me è molto interessante, non arriva soprattutto in questa Fiorentina, oggi arriva e gioca, con altri acquisti vediamo. Kalimuendo per me si gioca settimana a settimana il posto con Pellegrino. Stefano dice poi: chi prende grosso sa che deve dargli una rosa per fare il 4-3-3 senza se senza ma. Paratici non lo ha messo a suo agio al povero grosso, il miglior sostituto di Ken, dice che è un suo tra l'altro vecchio nome, è Franculino. Poi Andrea: per quanto incompleta possa essere la rosa, il problema maggiore è che la mano dell'allenatore, dice, non si vede per niente. Poi Stefano il cioccolataio che mi bacchetta, in realtà non è che bacchetti proprio me, dice: Dimitri, troppi adulatori, così viene meno la belva. Anch'io ultimamente sono troppo concorde con te e non c'è gusto, ragazzi. Comincerò a dire un altro po' di ancora più scemenze, così non sarete mai d'accordo con me. Claudio è molto preoccupato, spera che si possa migliorare, porge cordiali saluti. Noi ringraziamo te per essere collegato con noi. Andrea Dagliana chiede se Gudmundsson va alla Lazio, ci danno Zaccagni. Secondo me no. Santiago dice da prendere Zirkzee subito. Poi tanti commenti su Antognoni, ma adesso ci dobbiamo fermare un istante. Flash come il chi si compra, ultima mezz'ora scarsa di Viola Weekend di questa domenica 30 agosto in diretta su RFB. A tra poco.
2: Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
9: Ma per me in questo momento sono tutti responsabili e io salvo solo Giuseppe Commisso, che devo dire non mi aspettavo assolutamente. Mi sembra che ci abbia grandissima voglia, che sia empatico con i tifosi, che ha tirato fuori un sacco di soldi, che ha dato praticamente carta bianca a Paratici. Gli altri sono tutti responsabili, calciatori, allenatori, Paratici e anche società intesa come gestione, proprio non so se le gestisce Paratici o chi, delle situazioni ad esempio in uscita.

0: chiedo niente, dai.
1: Ah, solo complimenti.
0: Non abbiamo la squadra ancora unita. Vediamo la prossima volta, dai. Comunque te dimmi, sei il top.
2: Manfredi, figura di merda, ma solo a Firenze ste robe, è incredibile. No, no. Poi anche devo dire anche il post sulla festa, onestamente, ma che si può sfilare in questo modo, campioni, cioè passare da Terim a coso, a Coffia Gay, ragazzi, ma questo è imbarazzante, cioè, dai. Ma poi Marianella fa il grande professore di Accio, fa la Fiorentina di Seno, tu ci metti Giuligno. Poi l'altro fa le domande a bambini su che idolo viola tutti i spiri. Giustamente questi ti rispondono a Messi e Ronaldo, che ti dia di Bonaventura, dai. Cioè, boh. Coffee, poi sì, è bello l'abbraccio tra Drew e Basi, però ecco, anche il post, insomma.
1: Coffia Gay, Bachic. Allora io dico due cose. Due persone meritavano allo stesso modo di essere su quel prato. Uno è Alexa Terzic, che giocava in Frosinone, in panchina, voglio dire. Poi era bestia. E se c'erano Bachic e Coffia Gay, e tiriamoci dentro anche Terzic a questo punto, tanto era già lì. E l'altro è il direttore Niccolò Ceccarini, che abbiamo con noi, perché arriva, è già intervenuto un paio d'ore fa con Francesco Benvenuti, però siccome mi porta notizie fresche, mi c'ha il GPS attaccato alla macchina di un certo giocatore, e ce l'abbiamo di nuovo con noi. Ciao Nick.
3: Ciao Dimitri, buon pomeriggio.
1: Hai
3: non
1: appena...
3: so a cosa ti riferisci, se ti riferisci a quello che si tinge i capelli di biondo, oppure se ti riferisci anche a un altro che comunque anche lui se li tinge, ecco.
1: Senti, considerando che si tingono più o meno tutti i capelli oggi, perché se ci fai caso è sparita, cominciamo così, è sparita dal mondo del calcio una categoria: i giocatori pelati. Ne sono rimasti pochissimi o con pochi capelli. Ci hai fatto caso? Se non ci hai fatto caso, ti invito a farlo. Detto questo, mi riferisco a un tenace mediano uruguaiano che gioca attualmente con il Galatasaray e che già è stato chiacchierato in ottica fiorentina, e sul quale tu ci avevi già dato a suo tempo aggiornamenti, e oggi sei tornato alla carica. Parlo di Lucas Torreira. Ci dai un po' di aggiornamenti dell'ultima ora?
3: Stanno riparlando con il Galatasaray. Io credo che la Fiorentina tenga vive due piste, una è quella di Torsved e l'altra è di Lucas Torreira. È chiaro che su Torsved la situazione non è semplice, perché tutto è legato poi alla partenza di Mandragora, cioè se Rolando Mandragora va via, è chiaro che la si libera un posto per il centrocampo della Fiorentina, e io credo che lì il ballottaggio sia tra Torreira e Torsved, che poi sono anche situazioni dal punto di vista tattico diverse, però sono i due giocatori sui quali stanno facendo un ragionamento, uno più complicato, l'altro sarebbe un po' meno complicato. Entrambi hanno il comune denominatore che vorrebbero vestire uno di nuovo la maglia della Fiorentina, l'altro la vorrebbe per la prima volta, però poi c'è di mezzo un Sassuolo, un Galatasaray.
1: Sì.
3: Mentre sul Galatasaray secondo me sarebbe meno complicato fare questa operazione. Col Sassuolo non è semplice, perché comunque ormai siamo veramente a 48 ore dalla chiusura del mercato. Sì. La Fiorentina continua a mettere soldi su tutte le operazioni tranne che su quella col Sassuolo, e questo mi lascia un po' pensare, perché anche per quanto riguarda Mies, la Fiorentina ha speso 16 per questo ragazzo, più 4 di bonus, non mi risulterebbe il 10% sulla futura rivendita, non mi risulterebbe, ma non significa che non ci sia. E quindi nello stesso tempo, per andare a prendere Torsved oggi non hai forse neanche la contropartita giusta, perché i possibili giocatori, Fabian, mi sembra che Brescianini non sia in questo momento nell'ottica di un trasferimento in questo momento per il Sassuolo. Quindi se vuoi andare a prendere Torsved, io non so come potresti fare. Forse una piccola chiave potrebbe essere rappresentata da Anzolà.
1: Sì, ancora? No, ora io su questo però ti voglio chiedere, ma ti sembra normale che è da giugno che si parla di questa storia e si arriva a due giorni dalla fine del mercato, che te giustamente racconti il presente e la cronaca, ma io riavvolgo il nastro, per me è incredibile, ma o veramente è un obiettivo primario, ma se no lo molli. Cioè, ma non esiste di fermarsi,
3: cioè, allora, è un obiettivo, allora,
1: così dire, tanto a lungo su un giocatore normale, non è che parliamo
3: è più un obiettivo di grosso che di
1: ho capito, ma una certa gli si dice guarda, te ne prendo un altro, ti prendo Torreira, ti prendo Tizio, perché io mi angoscia questa storia di Torstvedt che va avanti da due mesi, perché è vero che va avanti da due mesi, ma questo ci denuncia un modus operandi

0: credibilmente fallace se è tutto come lo stiamo raccontando, e io ho pochi dubbi che sia così. Peraltro, scusami l'esplosione, ma lo sai che faccio fatica veramente a trattenermi, anche perché ora, capisci? Quindi qui ti leggo anche un messaggio, no?
1: Sì.
0: Dov'è? Che ora non lo ritrovo, ma paratici siamo passati in quanto eccolo qua, un'osanna universale a paratici fin dal primo acquisto. Ora la gara a demolirlo. Dove sta la coerenza? Non c'è la coerenza di chi osannava e oggi dice questa Fiorentina fa schifo ed è incompleta. E allora mi auguro che si guardino le cose anche con uno sguardo differente. Detto questo, però, tu hai anche notizie fresche su Dodò. Ci ha dato una prima infarinatura,
1: sì,
0: perché comunque è uscito anche su Passione Fiorentina. Flavio Ognissanti, ci dai un po' la cornice?
1: No, è che Dodò non è convinto di andare a Nottingham, come non era convinto di andare all'Olympiacos, e che quindi se non è convinto a 48 ore dalla chiusura del mercato, credo sia molto difficile che possa andare via a questo punto.
0: Sì, sì.
1: È dura, perché non è che poi c'è tanto altro, a meno che non si creino dei rinterzi di mercato particolari. Io penso che, come ho sempre detto prima dell'inizio del mercato, Dodò stava cercando un'avventura in Champions League, che non è arrivata, non sta arrivando.
0: Sì, sì.
1: E ci sono delle situazioni che probabilmente forse non gli interessano più di tanto, e se dovesse rimanere alle 20.01 ancora un giocatore di martedì prossimo, alle 20.01 un giocatore della Fiorentina, poi andrebbero a rinnovargli il contratto, ma questo solamente sarebbe un contratto ponte per poi provare a ripartire a gennaio, ecco.
0: Sì, e anche questa è una storia che, insomma, non è dell'ultimo minuto, no?
1: No, non è dell'ultimo minuto. Io però penso che oltre a questa situazione qua ci sia un attimo una riflessione
0: su un altro calciatore della squadra.
1: Sì, su Jimenez.
0: Oh, quindi sei il primo che mi conforta, perché fin qui nessuno mi ha mai confortato, nel senso che prima ho chiesto anche a Flavio, ma non è che sta cambiando l'idea su cosa sia effettivamente Jimenez? Quindi scusami se ho fatto interruzione di preambolo, ma concludi pure.
1: No, io non credo sia un problema nemmeno di natura tattica di Jimenez, è che il giocatore mi sembra che abbia dimostrato anche ieri in campo, e che ha degli atteggiamenti che non vanno bene, che quindi naturalmente puoi rischiare, perché ieri se la Fiorentina rimaneva in 10 era quello che si meritava.
0: Ma niente di meno, anzi è una follia che Bracaglia è stato ammonito per aver preso una botta. Cioè, ma voi vi rendete conto? Questo, se gli dà il colpo 10 centimetri sopra, lo piglia nel viso, e il giocatore che piglia il colpo viene pure ammonito. Ringraziamo che l'arbitro non ci ha capito niente.
1: Sì, perché francamente questo è un episodio che, sul quale la Fiorentina deve ringraziare se stessa di aver avuto questa fortuna. Perché, ecco, e poi Jimenez, a mio avviso, visto quello che naturalmente è anche in campo, che è un giocatore un po' irascibile, eccetera, non vorrei che tra l'idea di Dodò e forse la non voglia così matta della Fiorentina di farlo partire ci possa essere poi la conseguenza di una permanenza con
0: il rinnovo
1: Conte.
0: Esatto,
1: anche perché poi
0: torna.
1: Dopo se Jimenez non lo utilizzi siamo punto a capo, no?
0: Nel senso ci sarebbe João Mário in teoria,
1: sì, però c'è solo lui,
0: poi
1: dopo c'è solo João Mário,
0: certo.
1: Non c'è nemmeno un'alternativa, no? E così, di là comunque c'è Valdepeñas come primo nome, ma poi dovresti, io guarda, stavo cercando di capire proprio anche sul lato sinistro se questa cosa di Emerson Palmieri
0: ha preso
1: piede o meno.
0: Ci chiedono alla casella, e ti faccio questa domanda e poi ti saluto e ti lascio al lavoro: si parla di Gudmundsson alla Lazio, ma non è che ci offrono un giocatore che possa servire anche a noi? La butta lì Federico. Tavares, hai registrato qualcosa di questa ipotesi che ci viene lanciata?
1: Io sinceramente Tavares è un altro di quei giocatori che si infortuna ogni 2 per 3, e quindi barattare Gudmundsson per Tavares, che poi come lo farebbero? Uno scambio di prestiti? Perché
0: no, lui dice probabilmente se una volta che vai lì ragioni di vendere Gudmundsson, gli puoi chiedere Tavares.
1: Sì, però ragazzi, noi si pensa di, allora loro stanno cercando, no, di vendere via, e io non lo so poi come si possono muovere con l'indice di liquidità, perché avete visto cosa è successo con Pinamonti. Per fare l'operazione Pinamonti hanno dovuto fare un titolo definitivo a 3,5 più 1 miliardo di bonus, no, per dire, e quindi non so se poi questa operazione permette alla Lazio, nel caso di cessione di DA, di fare un qualcosa in più, perché Goodmanson 12-13 milioni bisogna che la Fiorentina li porti a casa, perché se no non ha un senso darlo via a cifre più basse. Quindi, e tra l'altro, però, al di là di questo, che abbiamo fatto un po' una panoramica, c'è anche da aggiungere un'altra cosa, Dimitri, che riguarda la punta. Non ne abbiamo ancora parlato,
0: sì,
1: ma
0: fatto bene,
1: allora, le mie notizie fresche, freschissime, sono che hanno bloccato la punta. Loro hanno tre punte che stanno trattando.
0: Sì.
1: Una di queste tre è già bloccata.
0: Posso andare ad esclusione?
1: Non è forse la più forte.
0: Posso andare ad esclusione?
1: Sì.
0: Beto Betuncal dell'Everton.
1: Per me quello che hanno bloccato è Beto, sono d'accordo con te.
0: Sì, dai.
1: Sì. Quello che hanno bloccato è Beto e stanno lavorando sulle altre due, una delle quali la conosciamo benissimo, è quella di Zirkzee.
0: E l'altra l'hai data tu. Quindi,
1: l'altra penso sia Calle Moendo, penso, magari un altro, un terzo nome ancora a sorpresa. Io penso però che non si esca da questa rosa di tre, e ora però bisogna decidersi, perché i trasferimenti, è vero che Beto l'hai bloccato, però non puoi nemmeno aspettare fino, è chiaro che la deadline è domani sera.
0: No, per forza,
1: domani sera
0: tutto,
1: non puoi andare.
0: Anche perché poi tu lo sai bene, il trasferimento internazionale è un pelino più lungo di quello tra squadre italiane.
1: C'è da capire, Dimitri, poi quello che accadrà, perché se dovesse arrivare Beto, io già hanno usato la storia, insomma, ecco, voglio dire. E qui bisogna un attimo, secondo me, cominciare a buttare un po' di acqua sul fuoco, perché prima sentivo dai messaggi, ma sentivo in generale, è già incandescente, cioè qui siamo già a una situazione nella quale io mi permetto di dire che Paratici ha fatto un ottimo mercato all'inizio, purtroppo intortandosi, come si dice in gergo, in questo finale, incartandosi completamente, perché e obiettivamente fino al momento del Ken bloccato, nel senso messo sul mercato, devo dire che l'unico vero ritardo di questa squadra grosso era sugli esterni, perché se ci fosse ora non ci fosse stato il problema di Ken, a 4 giorni fa il problema vero era il ritardo sugli esterni. Ora mi sembra che il problema sia diventato tutto, e invece no, bisogna un attimo.
0: Ma è quella mancanza di equilibrio che qualcuno prima, infatti, giustamente
1: denunciava. Grosso sicuramente non ha oggi la squadra che ha in testa, e io sono anche dalla parte di Grosso e gliel'ho anche detto. Però un allenatore deve anche sapersi adeguare, perché se te mi metti due grandi trequartisti e c'ho una bella prima punta centrale, e chi se ne frega il 4-3-3, si può giocare anche col 4-3-2-1, cioè se io oltre a Mastantuono Ildiz, per dire, non è che mi metto a fare il 4-3-3, mi faccio il 4-3-2-1,
0: però non ce l'hai, hai Goodmanson, con tutto il rispetto,
1: ora hai Goodmanson, certo,
0: con
1: ora,
0: tutto il rispetto, è quello che abbiamo visto ieri, e non fa niente, l'unica volta che arriva in area sbaglia clamorosamente un gol. Chiudiamo davvero, perché poi cercherò di leggere tutti i tanti messaggi che mi stanno continuando ad arrivare in casella. Lore la butta lì, ma un cancellieri che è pure in scadenza.
1: Sì, però ragazzi, poi dopo non vi lamentate.
0: Mi piace quando si espone così il Niccolò Ceccarini,
1: perché,
0: di noi
1: no,
0: altri.
1: Perché poi, perché è come ignonto, no? Allora dico, io ho preso in GE, però se poi dopo arriva Cancellieri, poi dopo non voglio sentir dire, però allora. Cioè, no,
0: si deve arrivare, si deve fare,
1: allora,
0: però
1: poi dopo a Cancellieri si deve chiedere 8
0: di vincere, esatto, sì.
1: Cioè, grazie. No, veramente, cioè, è questo il concetto, cioè, vale per Gnonto, ecco, Gnonto, devo dirti la verità, mi rimane veramente una cosa molto perplessa.
0: Sì, no, Gnonto non è neanche un vero esterno, Gnonto è un centravanti basso, quindi a voi le vostre conclusioni. Io intanto le mie le sto già traendo. Quella della quale sono certo è che Niccolò Ceccarini non tradisce mai. Grazie Nick. Naturalmente
1: grazie,
0: io e te continueremo a sentirci per tutta la serata, causa calciomercato e tutto mercato web. La vita è questa roba qua, e il lavoro pure. Grazie a Niccolò Ceccarini per essere stato con noi. Adesso un'ultima infarinata. Partiamo con 4 messaggi audio, dai.
2: Buonasera, mi chiamo Antonio, sono di Lamporecchio, ciao. Mi dispiace, non sono d'accordo con le affermazioni di Antonio. lui ha fatto come tutti quegli altri. Infatti, quando nell'88-89 ande fu, era vicino alla fine della carriera, andò a Losanna, già in Svizzera, e non c'è andato per mangiare il formaggio con buchi, c'è andato per sordi come tutti quegli altri. Quindi è meglio star zitti a volte.
3: Ciao, sono Jacopo D'Abruzzi. Allora, sono cambiati i giocatori, è cambiato l'allenatore, è cambiato il direttore sportivo, e c'è sempre una gran confusione nello spogliatoio per i giocatori che non si sa se vanno, quando vanno, dove vanno, per i giocatori che si permettono sui social di muoversi per conto loro, per un Antognoni che, pur essendo fuori dalla società, nessuno è in grado di andare a parlarci e dire guarda, mettiamoci d'accordo. Tutta confusione su confusione. L'unica costante che c'è in questi anni è la proprietà, fate voi.
4: Ma quindi secondo te la formazione di Roma non è un far volare gli stracci da parte di Grosso? Comunque ragazzi, io ieri quando ho visto l'abbraccio fra Rui Costa e Batistuta, per me si è chiusa lì, potevo anche non guardare la partita, e era già tutto fatto.
5: In queste due prime partite di campionato abbiamo capito che la Fiorentina non è una squadra, è una cozzaglia di giocatori, anche validi, che ognuno gioca per conto suo. E il responsabile è il direttore d'orchestra, Grosso, che per me non ci ha capito niente. Quindi se non si può ripetere l'inizio campionato dell'anno scorso, va mandato via subito. Paratici deve intervenire, anche se lui ha commesso diversi errori.
6: Pomeriggio Dimitri, per quanto sia bello per adesso il mercato di Paratici, però ha comunque delle responsabilità. La prima è aver sbagliato la scelta del tecnico, perché io, mio parere personale, come ho già detto prima, non è un tecnico adatto ad allenare la Fiorentina, perché è vero che la squadra è incompleta, ma dopo due mesi di lavoro tu mi devi far vedere qualcosa, mi devi far vedere un po' di gioco, un po' di idee, un po' di compattezza e una difesa messa come Dio comanda. E per quanto riguarda gli acquisti, chiaro che bisogna dargli due esterni il prima possibile, però questo non esula dalle responsabilità dell'allenatore. Secondo te, io vorrei sapere il tuo pensiero, cosa ne pensi tu?
0: Penso che tu abbia ragione e credo di averlo anche esplicitato che non c'è un colpevole, ma sono diffuse e ne ha Paratici, ne ha. Non è che Grosso si prende anche quelle di Paratici, ecco, questa è una cosa importante. Poi Grosso può sicuramente fare di più. Vado avanti con i vostri messaggi, cerco di leggere tutti, non credo di farcela. C'è chi come Lillepo dice: a me dispiace per la famiglia, ho messo, ci mettono la faccia e i soldi, ieri hanno organizzato un grande spettacolo, lo stadio purtroppo era vuota, la loro colpa è che, non capendoci di calcio, si devono affidare a persone terze che a mio avviso non stanno facendo il bene della Fiorentina. Poi Alberto: Paratici, mercato fallimentare, subiremo 50 reti anche questa stagione, difesa disastrosa. Poi Rivo 71: si è rivisto la partita, sul primo gol i centrali si appattiscono sulla linea di porta, Attano copre chi segna, in pratica 3 contro 1, sul secondo quello che segna è coperto a 2 dei nostri, e sul terzo il gol più bello non lo perdono palla a centrocampo a Tai, il terzino sinistro, quindi Valdepeña, se non si accorgono di avere due avversari dietro di loro. Poi Alessandro da Signa: via Grosso, dentro Palladino, se perdiamo anche col Torino. Ma anche se non perdiamo col Torino, se volete si fa ora a scatola chiusa, è che mi sa che non vogliono, se no ci pensavano un pochino prima. Tutti rimarcate la storia di Ken, dice Alessandro dal Valdarno, ma tre giocatori che hai citato e lui, la differenza è che Ken è già stato venduto a una squadra, quelli citati da te non hanno vere e proprie trattative concluse o avviate. Lui fa riferimento a David, Nico Gonzalez e Cop Miners. Poi dice Francesco da Firenze che vorrebbe mettere tutti i giocatori dentro il recinto con la belva, Mitio Dimitri, sbranali tutti, grazie Francesco 74. Riccardo Ascandici dice: buonasera, ma nessuno parla dell'assenza di gioco della squadra. Come nessuno, ne stiamo parlando insomma abbastanza diffusamente. Abbiamo altri 4 messaggi, 6, facciamo 3, dai, 3 audio al volo, poi se ce la faccio gli ultimi 3, se ce la faccio, se ce la faccio.
7: No, volevo mandare un messaggino a me con i tifosi, cioè, ma rilassai un attimino ragazzi, sono passati 2 partite, ora vabbè che si è fatto cacare, si è preso duro in ballare, peggio di così poteva iniziare, ma calma, un attimino, cioè, perché se sta dietro a voi si distrugge tutto dopo due giornate, Non mandereste via il direttore sportivo, l'allenatore, mezzi giocatori comprati, cioè, mi venite a dire le cazzate che state dicendo, ma voi quando voi lavorate, siete, cioè, le cazzate non le fate mai? Non fate mai cazzate? Siete inflessibili a lavorare? Siete bravissimi? No, vi vorrei vedere nel vostro posto di lavoro, vai a fenomeni fra tutti, torna a letto, vale meglio.
8: Buonasera, Alex 19, ciao. Qui sta succedendo una cosa che secondo me sfugge alla maggior parte della critica. Paratici fa tutto lui, mi sa che fa anche la formazione, è detta chi deve giocare e chi non deve giocare a grosso,
0: no, la sta sbagliando.
8: Mi sembra Alex 19,
9: certo, troppo certo. Individualismo, troppo individualismo, ma buoni giocatori dal centrocampo in su, ma si vedeva ieri, prendevano la palla, la portavano fino al limite dell'area e poi si fermavano, la passavano un altro sperando che quell'altro trovasse il guizzo, e mediamente lo trovava, tiro in porta, tiro e finiva l'azione. Non ho mai visto scambi, non ho mai visto arrivare in area di rigore o al limite dell'area di rigore con una serie di scambi segno di evidenti schemi, mai, non ce l'abbiamo, non abbiamo schemi.
0: È perché non ci riusciva a farli. Elisa da Firenze chiede: ciao Dimitri, vorrei fare una domanda molto semplice, ti sei fatto un'idea di come va a finire Ken, sostituto di Ken? Ti abbiamo risposto ora con Niccolò Ceccarini. Poi c'era anche chi come Laura, eccola qua, chiede: Biraghi non l'hanno invitato? No, ma io di Biraghi ho visto però un videomessaggio, considera che comunque Biraghi è ancora un calciatore del Torino, e nemmeno Chiesa e Bernardeschi per gli stessi motivi, dice: peccato, mi sarebbe piaciuto sentire la bordata di Fischi. Francesco: abbiamo un DS e un allenatore che hanno carta bianca per la costruzione della squadra, sicuramente al 30 agosto questa va completata e non ha un sistema di gioco, la colpa è solamente loro. Chiara dal Mugello: per ripagarci di averci rovinato la festa del centenario e rimediare alla figura cascina, questa squadra dovrebbe portarci in Champions e forse non basterebbe, ma magari, Laura, magari quelle prospettive sono molto peggio. Poi c'è chi ci accusa, Angela, di parlare faziosamente di Antonio, e lui voleva andare via ma la società non voleva cederlo e adesso parla di tradimento. Tanti altri sottolineano l'aspetto dell'Osanna. Poi Marcello che dice: ovviamente leggete i messaggi e vi pare, noi che siete tanti, Marcello, ti farei vederla, non ho fatto altro che leggere messaggi per due ore. Dimitri Conti: le voci fuori dal coro a volte non piacciono, ma Ranieri fuori del Pongrece c'è un insulto a intelligenza calcistica, l'ostruzione della squadra è largamente deficitaria, doppioni in mezzo, niente mediano frangiflutti, Palladino in, Ken out, come stare a guardare e trombare, portiere da RSA purtroppo, squadra senza spina dorsale, basta incensare presidenti, dirigenti e allenatori, esigere che tirino fuori le palle. Mi mandi tre audio finali e poi chiudiamo? Grazie Sara.
10: Buon pomeriggio, dimmi, leggermi da massa, ma ciao, un po' come Elia. Fanno in tanti che portano avanti la personalissima campagna, la propria campagna, come Walter da Roma, l'amico della Svizzera tedesca, anch'io me ne prendo la paternità, essendo stato il primo, ci sono vocali e messaggi a conferma di ciò, sono stato il primo a menzionare il nome di Thiago Motta, perché questa squadra non è costruita assolutamente per grosso,
0: ma nemmeno per Motta,
10: proprio per una filosofia di gioco totalmente diversa. Io torno lì, Ediglio, Grosso, Paratici è già finito e non so neanche se sia mai iniziato, ma perché le incongruenze sono enormi, scelte di mercato che non sposano minimamente l'idea di gioco di Grosso.
11: Sì, buon pomeriggio, ciao a Niccolò e a Dimitri. Allora, io vi volevo dire una cosa: quando sento anche voi dite ma si può giocare con i 4-3-2, cioè i due trequartisti davanti alla punta, ragazzi, è dura perché non allarghi le difese avversarie. Se si gioca con tutti i centrocampisti e trequartisti che partano dal centro e convergano al centro, alla fin fine, ho detto, la squadra avversaria si difende molto bene perché si chiude e ti chiude gli spazi. Perché le ali e gli attaccanti esterni aiutano a aprire la difesa avversaria? Perché partono dalla linea di laterale.
12: Oh, finalmente ci voleva quello che dava contro la proprietà, beh, ci voleva, mancava. Chiaro, mancava, io. Dai, per favore, Giancarlo Antonioni, te lo posso garantire, anzi ve lo posso garantire, e l'è stato contattato da chi di dovere già 4 mesi fa, va bene?
0: Va bene, grazie dell'informazione.
12: Mi dispiace per Giancarlo, che non ha fatto no, certo una bella figura.
0: C'è a ridere.
12: E profondo dispiacere e profonda amarezza, punto. Capito? Così.
0: Va bene, e il tempo a nostra disposizione è esaurito. Mi rimanga ancora una trentina abbondante di messaggi in casella WhatsApp che non sono riuscito a leggere. Io comunque vi chiedo scusa se non ce l'abbiamo fatta, ma capiteci, la vostra presenza è bella, fantastica, ci accompagna, ma è anche impegnativa da esaurire tutta insieme. Quindi vi rimando agli appuntamenti comunque a partire da domani mattina. Per oggi la programmazione in diretta finisce qua, partono tutte le repliche, niente. È stata purtroppo una giornata nera, quella di ieri del centenario, quella di oggi del centenario più un giorno non poteva essere troppo meglio. Io ringrazio Sara Mastrosimone per il lavoro fatto in regia, ringrazio ancora una volta tutti voi per la vostra fantastica presenza, non ci mollate mai perché ci fate stare bene e ci gratificate tantissimo. Da Dimitri Conti per oggi è tutto, col sottoscritto appuntamento a domani sera, con Radio Firenze Viola Live appuntamento a domani mattina. Passate un buon... una buona parte rimanente di questa domenica 30 agosto. Ciao a tutti.
13: Radio Firenze Viola.
14: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
15: Si comincia, inizia la gara del centenario.
16: Aspetta, c'è Cavernazze e c'è il gol del Frosinone. Gol del Frosinone. Frosinone in vantaggio al 26esimo, Cavernazze sul fondo, la mette al centro e di prima intenzione c'è il gol del Frosinone. E c'è Mastantuono che crolla a terra, non c'è nulla, si rialza, Mastantuono il tiro, il palo di Mastantuono, che sfortuna. Aspetta, Valdepeñas e il palo ancora, e no, la palla che arriva da parte di Palmisani. Attenzione, raddoppio del Frosinone, incredibile.
17: Vai.
16: Raddoppio del Frosinone con il numero 79 Bracaglia, mi sembra, da calcio d'angolo di Calò, 2-0 al 38esimo. C'è Raimondo in area di rigore da solo, 3-0, no. Raimondo 3-0, 68esimo 3-0, dormita totale di Dragusin, 3-0, settimo gol in due partite al passivo per la Fiorentina. Finisce la partita 3-0 per il Frosinone, Raimondo, Bracaglia e Raimondo, ed ecco qua i fischi del Franchi, fischi del Franchi inevitabili sulla squadra di Fabio Grosso, che fa una figura orribile nel giorno del centenario. È veramente un'umiliazione storica quella della squadra viola.
18: Buona domenica, amici e amiche di Radio Firenze Viola. Ripartiamo da qui, ripartiamo inevitabilmente dal racconto di Andrea Giannattasio per lo 0-3 di ieri. Sono le 14:05, la voce di Francesco Benvenuti in un day after che cercherà di provare a mettere insieme tutto quello che non è andato in queste prime due partite di campionato. 7 gol subiti, 0 gol segnati, 0 punti. Non ci sarebbe bisogno neanche di aggiungere granché rispetto a questa sintesi dell'inizio di stagione della Fiorentina, un inizio di stagione che di fatto mette in luce quanto aspettative, idee e risultati stiano tutte andando in direzioni non ostinate e contrarie, come avrebbe detto il maestro, ma semplicemente avverse l'una dall'altra. E sul banco degli imputati credo che ci sia una grande folla, dall'allenatore Fabio Grosso al direttore sportivo Fabio Paratici, passando per i giocatori inevitabilmente, perché poi questa responsabilità, che dal mio punto di vista deve essere condivisa, trova tanti sviluppi che continueremo però insieme a vivere, perché 30 agosto vuol dire una sessione di mercato non ancora conclusa, quindi c'è ancora una domenica a metà per portare avanti ulteriori affari, e la Fiorentina in questa mattinata lo ha già fatto con le visite mediche di Inge a Villa Donatello, un esterno finalmente, mi verrebbe da dire, a disposizione di Fabio Grosso, un esterno tanto atteso, lo stiamo vedendo anche grazie al lavoro della nostra Sara Mastrosimone in regia, della nostra Chiara Bevilacqua che ha seguito proprio questa mattina il nuovo giocatore della Fiorentina, visite mediche che sono di fatto propedeutiche, come detto, a dar modo a Fabio Grosso di schierare un altro esterno in una batteria che fin qui ha visto sacrificarsi a Tan nella gara dell'Olimpico, provare a dare qualcosa alla sua squadra Albert Gudmundsson, che però è in uscita, e potrebbe anche vivere una situazione simile a quella di Dodò, cioè giocare una partita e poi essere in uscita. Dodò ieri per esempio non è sceso in campo, ma era stato titolare nella gara dell'Olimpico. E in tutto questo ci sono ancora poi chiaramente gli strascichi della gara, ma ci sono anche due giornate piene di calciomercato, domani e martedì, che vi racconteremo con i nostri inviati da Milano, e che però chiaramente possiamo già fin da ora non tanto prevedere quanto, alla luce anche di quello che abbiamo visto in campo, un po' anticipare, perché io sono curioso di capire non solo come avete vissuto la giornata di ieri, che avrebbe dovuto essere storica e invece entra di diritto nella parte sbagliata della storia della Fiorentina, per quanto un centenario che resta nella festa dalla parte sbagliata della storia già di per sé rende il tutto memorabile, ma in un'accezione non positiva. Io sono curioso di sapere in questo momento, dal vostro punto di vista, di chi è la più grande responsabilità e perché. Poi la analizziamo insieme, se volete la analizziamo anche all'interno di un confronto, 055 77 111 71. Però tra poco ci sarà tempo e modo anche con Tommaso Loretto di tornare sulla gara di ieri. Prima il nostro appuntamento classico, canonico, ma è diventato un mantra, lo sapete, il chi si compra Flash non vi abbandona neanche nel weekend, non vi abbandona neanche in questa domenica.
17: Chi si compra Flash?
19: Bentornati con l'appuntamento col chi si compra Flash anche in questa giornata di domenica, perché mancano solo 3 giorni alla fine del calciomercato e la Fiorentina è in piena corsa per completare quella che la rosa sarà la rosa di Grosso per la prossima stagione. Consideriamo intanto che la Fiorentina ha di fatto, manca solo l'annuncio per Ngie, che arriva per una cifra di 15 milioni più bonus, per arrivare a circa 20 milioni totali, e quindi un esterno la Fiorentina se lo sta assicurando, se lo è già assicurato, ma c'è ancora da sbrogliare la situazione della punta con Ken, che ancora non è stato lasciato partire in direzione Como, perché la Fiorentina non ha una soluzione alternativa in entrata. C'è ovviamente il nome di Joshua Zirkzee, che rimane in cima alla lista dei pensieri della Fiorentina, ed ogni ora che passa con il Manchester United, che non trova nessuna squadra che lo può prendere a titolo definitivo, torna forte la candidatura proprio della stessa squadra viola, che vorrebbe comunque cercare di accelerare su questo fronte. Ma ci sono anche dei nomi alternativi, Robert Fernandez in Spagna, ma c'è soprattutto Beto, per il quale la Fiorentina ha già fatto sondaggi approfonditi con l'Everton. E oltre a questa situazione c'è da sbrogliare anche quella del centrocampo, perché Mandragora è in questo momento un nome in uscita, piace tanto al Torino ma piace anche al Genoa, che potrebbe vendere Frendrup, e a quel punto si sbloccherebbe ovviamente la trattativa per Tosvet, che da inizio giugno fondamentalmente aspetta proprio una chiamata della Fiorentina, che ancora non è arrivata. Sempre per l'esterno in offensivo da tenere in considerazione il nome di Gnonto del Leeds, e invece per la situazione di Dodò si è un po' arenata, perché l'Olympiakos ha ufficializzato l'arrivo di Pedersen e contestualmente il Nottingham Forest ha acquistato Munoz, e dunque le due squadre che sembravano interessate a Dodò in questo momento si sono sistemate con altri giocatori. Vedremo se nelle prossime ore si potrà muovere anche altri tipo di operazione, con, per esempio, i nomi sono quelli di Fagioli, di Brescianini a centrocampo, di Gudmundsson, che piace anche alla Lazio oltre al Bologna. Insomma, ore molto frenetiche per il mercato della Fiorentina, che ce l'attendiamo protagonista proprio tra lunedì e martedì, ma anche questa sera, perché no? Linea a voi.
18: Grazie a Pietro Lazzarini, questo è il chi si compra Flash, che tra l'altro verrà in un certo senso anche corroborato a partire dalle 15:10 con un ulteriore collegamento con Niccolò Ceccarini, con cui cercheremo anche di capire da Ngie in poi che cosa accadrà, perché io penso che la partita di ieri appunto abbia mostrato da un lato le negligenze che in questo momento sono evidenti anche nella gestione del campo e quindi da parte dell'allenatore, ma non si può non mettere sul banco degli imputati anche il mercato del direttore sportivo Fabio Paratici. Tutto questo con Tommaso Loretto, direttorissimo, buon pomeriggio.
20: Buongiorno, buongiorno, ben trovati, buon pomeriggio, buongiorno alle due, praticamente sì. Dopo una giornata come quella ieri in after, alle 14 sono praticamente buongiorno.
18: Sì,
20: direi ben svegliati.
18: Ben svegliato a Tommaso Loreto, e quindi cercherà di ritrovare in una botta di lucidità, diciamo, tutto quello che ha lasciato nelle ultime 36 ore. Tra l'altro, guarda, faccio anche un momento autoreferenziale, consiglio a tutti gli accaniti lettori di Firenze Viola di leggersi l'editoriale di Tommaso di ieri sera, e poi se avete voglia anche la copertina del sottoscritto, solo nella parte dei numeri io ve la consiglio, perché io non ho ancora capito bene che partita ho visto ieri, ma ci arriveremo, perché secondo me è veramente una partita con tante controversie al suo interno, molto difficile anche da analizzare. Però andiamo per ordine. Vuoi partire, Tommaso, dal lato proprio puro di campo o della rosa in sé? Quindi vuoi partire più sul lato di Grosso o più sul lato di Paratici?
20: Parto con una premessa.
18: Bene.
20: Perché poi tanto ormai ci conosciamo, anche e soprattutto con gli ascoltatori, e quindi già ieri sera qualcosa sentivo, è normalissimo, gli irriducibili della fede che in questo momento vorrebbero sentir dire solo stiamo calmi, la squadra è nuova, c'è tempo, siamo appena alla seconda di campionato, ed hanno sostanzialmente ragione, se non fosse che noi non siamo qui a dire tutto sbagliato e tutto da rifare, va cambiato tutto, è stata un'estate completamente sballata, anche perché l'abbiamo battezzata come l'estate dei miracoli, abbiamo celebrato ogni mossa della società, quindi non è che possiamo rimangiarci tutto, ma al tempo stesso non possiamo nemmeno fare finta. So come che più o meno come vi gestite tu, Francesco, e tutti quelli che ci ascoltano in termini di dolorini, però se dovessi fare una metafora, sai quando hai un dolorino, io non so come l'affrontate voi, lì per lì lascio andare e faccio passare del tempo. Dopo qualche ora, se il dolorino prosegue, inizio a domandarmi se prendere un farmaco, che cosa sia, che cosa non sia. Se il dolorino prosegue, insomma, magari un colpo di telefono al dottore. Peraltro è una vicenda abbastanza comica che ho vissuto, e io sono riuscito a strapparmi una parte muscolare del costato dormendo a pancia in giù sul lettino, quindi pensa che condizione fisica io. Però devo dirti che dopo 24 ore di questo dolore non riuscivo a alzare il braccio, a respirare, sentivo male, ho detto ma insomma non è che è una roba da interessarsi. Poi per fortuna dolore intercostale muscolare, ci è voluto una decina di giorni, però ecco, il momento è un po' di quel dolorino che sì, però sono belle passati 180 minuti e c'è sto dolorino, quindi sa fare un attimo un pensiero su come mai ho questo dolorino. Questa è un po' la premessa, perché se no poi ci sentiamo dire che siamo qui già a picconare, non aspettavate altro e vi sfogate perché poi Paratici non va dato le notizie di mercato e così via, tutte le amenità che da qualche parte ho già sentito anche ieri sera. Detto ciò, bella la copertina di Francesco, assolutamente, perché sintetizza il fatto che non si sappia che squadra sia la Fiorentina, e quindi inevitabilmente c'è anche chi la mette in campo in queste prime due partite, non è riuscito nemmeno a dare una minima fisionomia di squadra. Poi ecco, io stanotte ho parlato di doppia responsabilità, perché al tempo stesso una società che prende un allenatore che alle spalle non ha un curriculum così forte per gestire un ambiente come Firenze, che riparte da un anno agghiacciante, perché poi nessuno è tornato a spiegare realmente cosa sia successo, a scusarsi, ma è stato un anno devastante, quindi, e poi è chiaro che c'è voglia di ripartire in modo opposto rispetto all'ultimo anno. Se vogliamo gli ultimi 10, se pensiamo poi all'ottica del centenario, ma lì ci arriviamo dopo. Questo per dire che c'è ovviamente grande attesa. Se tu prendi un allenatore che ha un certo tipo di esperienza, un po' più limitata rispetto ad altri, fra virgolette è giovane, insomma cerca di proteggerlo, quantomeno di aiutarlo un po' di più nel muovere i primi passi. Per questo parlo di doppia responsabilità, perché poi fra l'altro in due partite non abbiamo sentito una parola nei dirigenti del dopogara. Pronti via è stato smentito il mercato estivo a giudicare dalle scelte. Ieri c'è stata una retromarcia, ma sul piano difensivo sembra che la squadra non abbia mai lavorato. L'allenatore in sala stampa certifica già degli scollamenti con quelle che sembrano le idee sul mercato, perché ti dice che Ken l'avrebbe fatto giocare, e che i quadri non si possono appendere se non ci sono le pareti, che in linea di massima, anche senza ingegneri, viene a pensare prima fili sulle pareti e poi pensi a appendere i quadri dentro. Insomma, qui ci sono dei dolorini che non si possono più ignorare, che ci portano a dire peraltro che in questi tre giorni c'è anche da fare le corse sul mercato, perché Ken è ancora lì, perché un altro attaccante non è arrivato, perché un esterno di ruolo non c'è. Quindi, per sintetizzare sto popò di roba che nessuno si aspettava, io per primo, mi viene da dire che da un lato Paratici non ha per niente facilitato la partenza dell'allenatore che ha scelto lui, di contro non c'è nemmeno una situazione di delirio, almeno io amo pensare questo, che porti a vedere in campo una squadra completamente spaesata e che nel secondo tempo si arrende al risultato e agli avversari, che se si chiama Roma tanto, ma si chiamavano Frosinone ieri, quindi grosso a tutte le attenuanti del caso, ma dopo 180 minuti vedere questa confusione generalizzata in campo e anche un atteggiamento sbagliato in termini di grinta, perché ieri secondo tempo devi entrare col sangue agli occhi, è il centenario, dopo c'è la festa, stai perdendo 2-0, hai preso due pali, secondo tempo deve essere un assalto, e invece noi qui ci sa gente che spintona l'arbitro sotto di due reti come Gudrunsson, che peraltro si è mangiato un gol clamoroso dopo un quarto d'ora. Quindi poi anche nello spogliatoio evidentemente Grosso ancora non c'è entrato. Io stamani notizie di ritrovi, confronti, allenamenti, un segnale per ora non ne ho. Se dobbiamo ripartire col tran tran, perché tanto sono episodi, ecco, in questo momento io mi auguro invece riflessioni profonde siano avviate.
18: Tra l'altro, guarda Tommaso, aggiungo, visto che poi lo faremo anche con te, ma lo faremo anche con Nick Ceccarini dalle 15, ci sarà tempo e modo di parlare di mercato. Fonti inglesi in questo momento riferiscono che Zirkzee andrà in panchina, cioè comunque verrà convocato dal Manchester United, quindi vuol dire che comunque la situazione resta congelata per quanto riguarda l'olandese, altrimenti si sarebbe arrivati, anche lì non so come definirla, perché qualcuno può anche definirlo un gesto autolesionista, aver portato alla seconda partita di campionato una lista dei convocati senza il nome di Moise Kean, e come dicevi adesso, nel momento in cui vai all'intervallo sotto di due reti ti aspetti una reazione arrembante, e non per togliere responsabilità all'allenatore ma solo per fare cronaca, magari l'allenatore si guarda alle spalle, guarda in panchina e l'unico attaccante che ha a disposizione è Mazzeo, che fa l'attaccante della primavera, e quindi deve mettere Fagioli, quindi deve rispostare ancora una volta a sulla tre quarti, perché Gudmundsson dopo 60 minuti aveva perso completamente la lucidità oltre che la condizione, e mi sembra questo un dato che va un po' anche a puntare il dito sulla tempistica del mercato di Paratici, perché presentarsi con tre attaccanti e zero alternative alla seconda di campionato, questa è una responsabilità di chi la squadra l'ha costruita e la sta costruendo.
20: Assolutamente sì, detto che io voglio ancora pensare che martedì alle 20.01 Paratici possa apparire col sorrisino e dire: avete visto, eravate già partiti tutti a sparare, invece ho piazzato Zirkzee e chissà cos'altro negli ultimi tre giorni, perché poi alla fine c'era una strategia. Quindi qui torno con Piere, io voglio ancora pensare che ci sia una strategia in atto. E ieri sera poi in diretta commentavamo per esempio anche i gol di Nico Gonzalez e Cop Mines nella Juve, sono sostanzialmente due argomenti anche di scontro in casa bianconera e probabilmente due partenti. Però quello che devo dirti è che qui magari siamo di fronte a episodi. Sul Manchester non mi esprimo, dico che la cosa che più mi preoccupa è che Grosso mi venga a dire in sala stampa che fosse stato per lui l'avrebbe impiegato, perché insomma il problema è partito prima di Roma. La società ci ha anche fatto capire che addirittura era stato lui a non voler giocare lunedì, l'entourage ce l'ha smentito, arriviamo al sabato con la decisione che per me può anche essere giusta, cioè io anche qui non mi rimangio i miei punti di vista. Era l'ora che la società usasse il pugno duro con Ken, eccetera, era l'ora che confermassero che arriva in ritardo, che non vuole allenarsi, eccetera, eccetera. Però diamine, parlatevi, coordinatevi, perché poi Paratici c'è anche detto che dal suo allenatore vuol sentir comunicare bene. Grosso mi sembra uno bravo a comunicare, e ieri sera invece o è andato nel pallone o era in difficoltà e un po' mattarso, perché ha parlato moltissimo di fragilità. Però coordinatevi, perché l'allenatore che dice avrei fatto diversamente, questo mi preoccupa. Ma fatemi capire, quindi Paratici, immagino la società decide tra virgolette di sospendere Ken, perché guai a dire fuori rosa, ma di fatto è sospeso, e l'allenatore però candidamente ti ammette in sala stampa che lui invece lo avrebbe impiegato perché effettivamente ci sono dei problemi. Tra l'altro non vorrei essere nei panni di Pellegrino, però è comunque anche un discreto schiaffo quello di Grosso, per cui mi domando, questa nuova cultura che Paratici, questa nuova mentalità che Paratici vuol giustamente costruire, quando la sentiamo nominare tutti sogniamo a occhi aperti, e avviamolo però questo processo di costruzione, perché nell'ultima settimana nessuno si è degnato di dire niente dopo il 4-0, a parte i protagonisti in campo, e cinque giorni dopo la vicenda Ken è ancora bella aperta, e ti ripeto, l'allenatore smentisce di essere, che è quello che ha portato l'allenatore a Firenze. Io non voglio pensare che i rapporti siano già tesi tra Grosso e Paratici, non mi tornerebbe, però non torna nemmeno Grosso e ti dice io l'avrei fatto giocare, e questo è l'aspetto che un po' mi preoccupa.
18: Sentiamo tre WhatsApp audio, visto che c'è particolare fermento, diamo un po' di spazio ai nostri ascoltatori.
1: Ciao ragazzi, troppo brutta per essere vera, ma è la realtà attuale, senza se e senza ma. Due sconfitte, 0 punti, 7 gol subiti, 0 fatti, stagione già quasi compromessa. Grosso ad oggi sembra inadeguato, dispiace ma è così, e non cominciamo la caccia ai giocatori come spesso succede in questa piazza. La storia è cinica, un inizio shock peggio della parentesi Pioli. Grosso ad oggi sembra inadeguato. Ciao da Marco, il moviolista.
21: Buongiorno a tutti, buona domenica, Elia Germi da Massa, ciao Bembe.
18: Ciao.
21: Io è da un po' di giorni che continuo a ripetere la solita nenia, ovvero che io non vedo questa grande sintonia tra quello che è la concezione, la filosofia di gioco di Grosso e il mercato attuato da Paratici, perché presi individualmente, appunto, come dici anche tu, le colpe vanno condivise, perché i prospetti presi da Paratici piacciono, ma non sono funzionali al gioco di Grosso, che Grosso giustamente ha comunque la sua idea di calcio. Quindi io continuo a vedere delle incongruenze e quasi un'incompatibilità fra i due.
22: Ragazzi, niente, lasciamola alla Disney e a Biancaneve, insomma, mi sembrerebbe troppo, quello mi sembrerebbe proprio troppo quest'anno, dopo l'anno scorso.
18: Io mi rifaccio soprattutto al primo ascoltatore che parla di stagione già compromessa alla seconda giornata. Ragazzi, vi prego, manteniamo comunque un certo livello di equilibrio, anche se stiamo parlando di un inizio di stagione da 7 gol subiti, 0 gol segnati e 0 punti. Sono passati 180 minuti, mi raccomando, mancano 36 partite alla fine del campionato. Ti faccio un'ulteriore domanda, Tommaso, visto che sullo sfondo appunto c'è questa situazione che comunque vedrà questo weekend Zirkzee intanto protagonista, come ci arriva dall'Inghilterra, in panchina, quindi comunque convocato dal Manchester United. Sullo sfondo c'è sempre il nome di Beto. Prima parlavi di Pellegrino. Ora, se io vado a vedere il rendimento medio, diciamo, di Beto e di Pellegrino, vedo che nella migliore stagione di entrambi l'obiettivo a livello gol segnati è stato quello di raggiungere 10 gol tra campionato, Coppa Italia, FA Cup, eccetera, eccetera, che è di fatto lo score raggiunto in una stagione discussa, discutibile, piena di infortuni, piena di eccessi extracampo da parte di Ken. Ora, se io immagino la Fiorentina con Pellegrino, che ha fatto 3 tiri, di cui 0 in porta nelle prime 2 partite, Beto, Mastantuono, che non è mai stato un goleador, non sappiamo chi sarà l'esterno a sinistra, potrebbe essere titolare, dico, potrebbe essere Ngie, benissimo, ma ha 4 partite da titolare in carriera alle spalle. Ora io mi domando, i gol che la Fiorentina perde da Ken, al di là degli estremi, degli eccessi, ma da dove li recuperiamo? Cioè, indipendentemente che poi sia Grosso il principale responsabile di tutto questo fracasso iniziale, i gol di Ken dove li prendiamo?
20: Tutte le volte mi viene in mente la scena di Luffy, Willy Signori, sugli animali che non riescono più con chi accoppiarsi, no? Con chi lo facciamo accoppiare, diceva il direttore del Corriere col grande Francesco Nuti. È così, guarda, ieri abbiamo fatto una mezz'ora di conversazione con Marco Masini, è stata veramente straordinaria, anche perché poi io ribadisco, Marco quando parla di calcio è a livello veramente di quando parla di musica, e lui buttava lì una tesi che anche Angelo Soggetti ieri sera ha riferito e che a me mi trova sostanzialmente concorde, cioè che ci sia stato un grande bivio nell'estate viola chiamato Mastantuono, una grande opportunità che anche in questo caso io non posso rimangiarmi il giudizio positivo di averla colta da parte della Fiorentina, da parte dei Paratici, perché secondo me ci farà veramente innamorare, e ieri il primo tempo l'ha confermata, eravamo vicini, quindi hai visto quante certo. volte ti guardavo con sorrisino, però da quel bivio in poi la Fiorentina si è presa una responsabilità non banale, perché aveva un allenatore con il quale invece tutto sommato potevi immaginare di partire con il suo 4-3-3 di base, di partenza, a questo punto accettare di dover gestire Ken che poteva essere il riferimento principale, e lavorare forte su degli esterni che garantissero traversoni e magari gol, tant'è vero che eravamo partiti forti su Coleosso, su Bakayoko, no? Tutto il periodo delle ali intese come priorità, e poi comunque su Coleosso ci hai trovato, Bakayoko pure, eccetera eccetera. Da dopo Mastantuono si è, la mia sensazione, imbeccato questa strada di una squadra più tecnica, più di possesso, e andando avanti non si è più considerato il fatto che poi dovesse essere grosso a metterli in campo, con le contraddizioni del caso, perché poi ieri a Pellegrino nel primo tempo si è chiesto di fare un lavoro che invece immaginiamo oggi lo potrebbe fare Zirkzee, ma Pellegrino ha bisogno proprio di quegli esterni che oggi non ci sono, che se poi dovessero essere Ngie e Gnonto io non so se bastano, quindi poi rischiano anche di essere dei semplici contentini, quindi è in quel bivio che il lavoro si è fatto più complicato, e al momento mi pare non ne stia venendo fuori né grosso che in sala stampa ti dice che vede un sacco di fragilità, e nei Paratici che comunque al 30 di agosto deve fare un bel rush finale sul mercato, perché poi già ne ha cambiati tanti, però dopo che ne ha cambiati tanti, cioè 9, quanti sono i volti nuovi, vedi che comunque in mezzo manca un leader caratteriale, manca un interditore davanti alla difesa, e anche lì se grosso vuole Torsved prendiamoglielo, santi Dio, oppure non glielo prendi e glielo discuti, però se Torsved può essere un aiuto, visto che innanzitutto siamo lì a fine giugno e quantomeno chiudiamola, non ti mancano esterni, ti mancano esterni che arrivino sul fondo per crossare un Pellegrino che deve fare un gioco di raccordo, peraltro con un Gudmundsson che un po' abbiamo rivalutato per il precampionato, però boom, pronti via. La partita ieri testimonia che anche come approccio mentale questo ha sempre la testa un po' sulle nuvole, è uno scenario che insomma evidentemente da quel bivio Mastantuono ci siamo un po' creati qualche ostacolo in casa nostra e ancora non l'abbiamo superato.
18: Allora, leggo qualche messaggio. Il Pecora mi domanda se sono sempre convinto di dare tempo a Grosso. Io, ragazzi, non voglio ripetermi all'infinito. Io non ho ancora capito, e nessuno di noi può saperlo, quale è e quale sarà la squadra a disposizione di Grosso. Io, per molti questo vuol dire concedere alibi attenuanti a Grosso. Io non ho voglia di concedere nulla a nessuno.
20: A Grosso è partito male,
18: cioè, Grosso è partito male.
20: Grosso è partito male, ma questo è in dubbio.
18: Questo è in dubbio.
20: Però due partite non sono sufficienti a capire se non ha in mano il gruppo e se va cambiato. Questo è altrettanto in dubbio.
18: Poi,
20: secondo me
18: in questa sorta di ora rinnovata e insospettabile presunta incompatibilità tra Paratici e Grosso, a me piacerebbe, come stiamo cercando di fare anche ora in questa prima mezz'ora insieme, provare appunto a tracciare un binario comune, cioè i due si stanno muovendo insieme, questo ci è stato detto fin da giugno quando è stato scelto Grosso, e quindi dobbiamo continuare a pensare che sia così. Se diamo certe responsabilità a Grosso, non possiamo continuare a considerare, però, per come la vedo io, e credo anche Tommaso, ascoltando e avendo letto quello che ha detto e scritto in queste ultime ore, il mercato di Paratici esente da colpe. Perché io posso anche portare a Firenze il giocatore da aeroporto o fare in modo che Attà scelga la Fiorentina e non la Premier, ma se arrivo al 30 agosto e non riesco a gestire il caso Ken, perché giustamente Tommaso citava la Juventus, che ieri ha schierato dal primo minuto Jonathan David, che si sa da due mesi è in uscita, e la sua uscita potrebbe anche riguardare Zirkzee magari alla fine, si sa di Nico Gonzalez, di Cop Miners. Dico, il Sassuolo che perde Carnevali ieri mette al 60esimo Torsvet, che è in uscita e lo sanno, lo sappiamo da due mesi. Perché la società fiorentina non riesce a gestire il caso Ken? Perché Grosso non ha un attaccante di scorta per cambiare qualcosa nel secondo tempo? Perché c'è ancora Dodò in rosa? Perché c'è ancora Gudmundsson in rosa? È questo che secondo me deve essere portato parallelamente rispetto anche alle legittime richieste di dire Grosso out, perché ha un inizio talmente negativo che mi può anche star bene dirlo dopo due giornate, però non si può lasciare sempre il discorso Paratici da parte solo perché 40 giorni fa t'ha portato la I, perché poi la somma delle singole parti deve portare a una squadra, e ad oggi mi sembra queste singole parti siano molto frammentate tra loro, cioè che il risultato finale del mercato di Paratici, e ti domando e con questo ti saluto Tommaso, non è che alla fine avrà anche come risultato quello di essere stato troppo ambizioso nel fare questo tabula rasa totale in una sessione di mercato? Cioè, tutto così tanto e tutto in così poco tempo?
20: Peraltro osservando Ken, che comunque se ne andrà, ma a questo punto io sono molto curioso anche su Gudmundsson, perché poi mi pare di capire che dopo la voce Bologna, dopo tanto silenzio, magari qualche altra pretendente possa farsi viva. E non ho dubbi che magari la Fiorentina possa valutarne la cessione, quindi può darsi benissimo che anche l'obiettivo di cambiare dovesse essere un po' più graduale, invece gli è un po' scappata di mano la situazione. In questo, secondo me, può anche essere giusto il cambiare l'aria, l'atmosfera dello spogliatoio. Il problema è che torno anche sul modo di stare in campo, perché ieri il secondo tempo non hai mai dato la sensazione nemmeno di provare a riaprirla, che è stata una sensazione che hai avuto tra l'1 e il 2-0 del Frosinone. Ma quanto abbiamo giocato ieri? Mezz'ora? Sul 90 sì, è davvero sì, molto poco. Quindi qui torno anche sulle responsabilità dell'allenatore e forse anche un po' più in generale di questa settimana, perché mi rifaccio anche in questo caso ad altre parole che ho sentito da uno che è stato in campo come Emiliano Viviano, che ci disse mercoledì a Roma è stata preparata malissimo la partita, alla faccia della preparazione. Quindi non oso immaginare come è stata preparata Fiorentina Frosinone, quindi anche la società, non so se c'era questo clima di festa per il centenario in arrivo, però è stata preparata male, anche in questo dall'allenatore alla società hanno delle responsabilità. Vediamo come lo chiude questo mercato, perché come ti dicevo io, insomma, un po' ancora di magheggi e di conigli usciti dal cilindro senza che nessuno avesse fatto il loro nome me li aspetto, e se invece chiudiamo così, un po' bisogna ridimensionare questo processo di beatificazione degli ultimi tre mesi che abbiamo avviato nei confronti di Paratici, perché abbiamo delle contraddizioni. Un conto sono i problemi fisici o di calciatori ancora non in forma, un conto sono le contraddizioni, e questa è una squadra contraddittoria che non si sa cosa sia o cosa voglia fare, come hai scritto te. Concludo dicendo che poi, ecco, lo sapete, io sono fissato su ste robe, un pizzico di acqua sul fuoco avrei provato a buttarla ieri con qualche dichiarazione o dopo Roma, perché un conto è partire con due sconfitte, un conto è partire con due asfaltate, perché tu hai preso due imbarcate, 7 gol, non sei mai stato in partita, fase difensiva disastrosa, 2 pali in 2 partite, sì, però ecco, poi non altre grandi occasioni da rete. Se penso a un'azione manovrata, quella di Gudmundsson è una in 2 partite, quindi siamo ben lontani, ecco, dalla soglia di accettazione di una sconfitta o di due sconfitte che possono starci. Quindi qualche parolina l'avrei immaginata, anche e soprattutto perché poi si sapeva che ci sarebbe stata questa festa che avrebbe portato tutti in un'altra dimensione, festa che io ho molto apprezzato nell'organizzazione, è stata veramente brava la società a portare tanti ex, a riportarci tutti in questo ambito meraviglioso, romantico, con questi abbracci tra i simboli di altre annate. Però ecco, su alcuni aspetti io sono un po' più palloso, vecchio stampo, quindi mi piace anche parlare quando c'è possibilità di avere un contraddittorio, quindi apprezzo il presidente per come parla, ma sono anche un po' a posto come speech e dichiarazioni stile USA col microfono e con i sottotitoli. Comincerei a aver voglia anche un po' di contraddittori, di interlocuzioni, e lasciamelo dire, qualche riferimento, che 100 anni di storia sono tanti, ci sono stati anche tanti dirigenti e tante presidenze, qualche accenno io l'avrei fatto, pure ovviamente avendo capito alla perfezione e trovato giustissimo anche il ricordo di questa presidenza e quindi anche di Rocco Commisso e Gio Barone. Però un riferimento a chi comunque questi 100 anni di storia li ha alimentati, perché tutti quei campioni erano in campo, qualcuno li ha portati, e sono presidenze che poi in 100 e passa anni qualcosa in bacheca hanno anche portato, quindi forse lì un pizzico d'attenzione in più non mi sarebbe dispiaciuta. Però bellissima festa, straordinaria la diretta di Radio Firenze Viola, ma questo merito di un grande gruppo di lavoro che ho l'onore di dirigere.
18: Caro Tommaso, ti ritroviamo ovviamente domani. Buona domenica.
20: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
20: Ciao, a domani.
18: Grazie al nostro direttore Tommaso Loretto. Ora spazio a voi. Fino alle 15, messaggi testuali e audio. Gabriele il cinofilo. Benve, capisco adeguarsi all'avversario, ma in

centrale, si parte dal portiere, si tocca il difensore centrale, si attraversa il centrocampo e si arriva all'attaccante. Quindi sbagliare grosso e chiedere l'esonero di grosso vuol dire comunque anche mettere in discussione il lavoro e la scelta di Paratici sull'allenatore, sulla conferma di De Gea, sull'arrivo di Dragusin, che ho visto dopo Roma anche ieri è stato protagonista di una serie di pagelle pesantissime. Ho letto anche diversi 4 da parte di Dragusin, che già aveva preso 4 nella sua prima uscita, arrivando anche, se vogliamo, a questi dubbi permanenti sul centrocampo, che continua a essere, lo sapete, da 7 anni secondo me la fotografia delle difficoltà di campo della Fiorentina. E anche quest'anno si è in un certo senso attraversato una fase di mercato di un certo tipo per arrivare poi a non aver ancora risolto la questione Torsvet in entrata, non aver ancora risolto la questione Mandragora in uscita, non aver ancora risolto la questione Fagioli, che è chiaramente ad oggi un oggetto misterioso in questa Fiorentina, non ben identificato. Indipendentemente dalle responsabilità, è un altro giocatore che secondo me avverte, percepisce di essere in uscita. Per questo a me vengono dei dubbi sulla portata del lavoro che Paratici ha deciso di processare in questa estate, cioè fare completamente tabula rasa della rosa dell'anno scorso, per quanto possibile fino al 100% della rosa dell'anno scorso, quantomeno negli 11 titolari, completamente stravolgere quindi il mercato in entrata con 10, 12, 13, chissà, nuovi acquisti, una squadra giovanissima e, mi viene anche da dire, senza esperienza ad un certo livello. Scegliete voi se esperienza anagrafica o esperienza proprio come numero di partite, anche di difficoltà alle spalle. Ieri c'erano 5 giocatori nati dopo il 2004, l'età media della Fiorentina era anche, se non ero, più bassa di quella del Frosinone. C'è un amico che dice: non si potrebbe prendere noi Frendrup, lui davanti alla difesa con Ulai e Attà, nei 3 dietro il centravanti. Indur non può giocare, la situazione è molto preoccupante, mancheranno anche alcuni giocatori, ma la squadra non ha un minimo di pensiero di gioco. Forse sarebbe meglio cambiare subito, prendere un esperto in panchina che pensi prima a non prenderle e poi si vedrà. La vedo peggio dell'anno scorso. Franco ci chiedeva della spinta di Gudmundsson, ne ha parlato anche Tommaso Loretto. Io credo che siano state 2 le situazioni in cui Collu, che ha arbitrato secondo me malissimo la partita sia a livello disciplinare che di campo, ha graziato i Viola sul fallo di reazione di Jimenez, che penso anche dalla televisione, ma dal vivo posso garantirvi era rosso, senza ombra di dubbio, e sulla spinta di Gudmundsson, un altro gesto assolutamente folle e scriteriato. Emilio dice: ieri sembrava la festa malinconica di addio al calcio che conta, addio Fiorentina è durato finché è stato bello. Umbe: il disfattismo sfrenato e precoce di un nuovo corso dopo 7 anni disastrosi, anche no. Paratici si giudica a fine mercato, grosso dopo almeno 10 partite. Io, guarda Umbe, sono d'accordo, ma cercando una via di mezzo, sia alle critiche quando costruttive e quando propositive. Io vi cito l'esempio che secondo me è il peggiore di quelli che sono arrivati alla nostra casella messaggi in questi giorni, un ascoltatore che dopo Roma diceva: è giusto massacrare grosso. Ecco, a me questo sembra un autolesionismo totale. Ci sono dei numeri, vi dicevo prima, che dal mio punto di vista sono veramente di lettura complessa. Per chi è appassionato di statistiche di un certo tipo ve ne cito veramente pochi. La Fiorentina ieri, secondo gli expected goals, avrebbe dovuto vincere la partita, ovviamente bisogna usare il condizionale, le virgolette, 2,13 a 1,11, cioè la partita, seguendo le occasioni avute, avrebbe dovuto finire 2-1 per i Viola, invece finisce 0-3. A livello di tiri totali, la Fiorentina ne ha conclusi 25, il Frosinone 12, di questi però 4 in porta per la Fiorentina, più 2 pali, 6 in porta per il Frosinone. A livello di tocchi nell'area avversaria, a livello di passaggi nella tre quarti avversaria, la Fiorentina ha avuto il predominio rispetto al Frosinone. Poi però si va a vedere e, per esempio, di questi 12 tiri subiti, la Fiorentina ne ha concessi 10 dentro la propria area di rigore. Cioè è una percentuale che non ha senso,
che non ha senso, e l'avevamo già vista molto simile anche nella gara dell'Olimpico. Cioè la Fiorentina sostanzialmente

0: fa entrare gli avversari in area di rigore con una continuità disarmante. E infatti gli expected goals sui tiri in porta sono tutti sbilanciati rispetto al Frosinone, sono tutti a favore del Frosinone. Un ultimo dato che trovate anche nella copertina della scorsa notte, che a me fa un po' impressione, è che la Fiorentina ha subito 14 tiri in porta e ha preso 7 gol, cioè il 50% delle occasioni, dei tiri subiti in porta diventa rete. Questo è un dato pesantissimo. Dall'altro lato, la Fiorentina, se togliamo i pali, che come sapete non vengono conteggiati nei tiri in porta, ha realizzato, ha concluso, ha messo in archivio 8 tiri in porta tra Olimpico e Franchi e ha fatto 0 gol. Cioè c'è una discrepanza, una differenza che diventa paradosso tra questi due dati. E vorrà dire qualcosa, ed è per questo che io prima chiedevo a Tommaso anche della vicenda Ken. Un giocatore che è stato discusso e che sicuramente è discutibile per i suoi atteggiamenti, per quello che è successo l'anno scorso, sta comunque lasciando la Fiorentina con un pacchetto di gol sulle spalle importante. Cioè è un giocatore che in 78 partite con la Fiorentina ha fatto 35 gol, 27 in Serie A, 2 in Coppa Italia e 6 in Conference. Quindi vuol dire che, togliamo il gol di questa stagione, sono 34 reti in 2 anni, sono una media di 17 gol a stagione. E nella seconda annata, quella discussa, piena di guai, di Ken, il dato finale è il massimo in carriera ottenuto da Beto e da Pellegrino. E anche da Zirkzee, con tutto il rispetto per il giocatore che mi piace tantissimo, ma se si parla di pura finalizzazione, qui la Fiorentina sta scommettendo su una carriera che ad oggi Beto, Zirkzee, Pellegrino a livello realizzativo non hanno avuto. Allora non si può dire però ma la Fiorentina lo ha già fatto ai tempi di Ken. Vero, ma allora a maggior ragione mi domando perché rifarlo adesso, perché scommettere di nuovo dal momento in cui ottieni, stai per ottenere tanti milioni per la cessione di Ken. Il dubbio dal mio punto di vista è soprattutto lì. Secondo un altro amico, Ken andava convocato, e su questo siamo tutti d'accordo, ragazzi. Però questa è una domanda che va fatta alla dirigenza, alla società. Cioè, altrove, perché Jonathan David era in campo ieri? Perché Nico Gonzalez? Perché Cop Miners? Perché Torsvet? Perché questi giocatori erano convocati e in campo e Ken no? Qui Grosso risponde dal suo punto di vista, e secondo me mandando anche una freccia magari un po' anche avvelenata al contesto societario, al messaggio societario di questi giorni, dice: io Ken l'avrei anche messo in campo anche più di uno spezzone. E l'alternativa a Ken comunque in panchina non c'era. Gianni da Firenze: la Fiorentina è una cozzaglia di giovani senza una logica, troppo giovani, poco esperti e un allenatore che viene qui a fare esperienza. Mi dispiace, ma la vedo dura. Stagione compromessa? No, ma non c'è una squadra. In un mese e mezzo l'allenatore non ha trasmesso niente se non la paura, quindi da esonerare e trovare uno che abbia il coraggio di mettere Ulai e Fagioli insieme. Però io, Davide, ti chiedo questo. Ora, è chiaro che voi quando parlate di Ulai e Fagioli insieme guardate soprattutto la metà campo offensiva, mi sembra abbastanza ovvio. Io quello che ho capito dalla partita di ieri è che, uno, Ulai non è un regista; due, che alla Fiorentina manca come il pane atletismo a centrocampo; 3, che la Fiorentina non ha esperienza in mezzo al campo, ma non esperienza da un punto di vista proprio di numero di partite, esperienza nella gestione della partita. Ulai ieri è stato schermato da Schmidt per gran parte del primo tempo e non c'è mai stata un'alternativa per poter colmare questi 30 minuti di assenza. E poi una Fiorentina così squilibrata, io ad oggi non credo possa permettersi Ulai e Fagioli insieme, perché poi si va a vedere a destra Jimenez, comunque in fase difensiva non è certo un plus. Atta è un giocatore che ti dà tanto in fase offensiva potenzialmente, ma in fase difensiva è ancora particolarmente discontinuo. Io sono un po' perplesso, ecco, che sulla questione coraggio per mettere Ulai e Fagioli insieme, perché coraggio è una parola spesso vuota, e ieri, se vado a vedere, Grosso il coraggio l'ha messo, perché a livello di scelta ha messo tutti gli attaccanti insieme. Avrebbe potuto anche fare una scelta conservativa e dire: Gudmundsson me lo tengo nel secondo tempo, non ho alternative. Invece li mette tutti e tre e mette anche Atta più Jimenez a fare l'esterno basso. A me sembra questo coraggio. Poi si può discutere col seno del poi, ma su questo siamo troppo, e tutti troppo bravi. Se il problema di Grosso è l'assenza di Kane, inizio a essere preoccupato. Con la linea difensiva di ieri ogni azione avversaria diventa pericolosa. Centrali imbarazzanti, terzini che non difendono, non c'è pressing, lenti, passivi. Mister, pensa a risolvere queste cose. Bob 67. Andiamo a prendere Thiago Motta, dice Andrea da Milano. Se vuoi vedere un cambio drastico di rendimento e carattere devi prendere Conte. Questo è Jacopo da Compiobbi che dice: mi viene il conato solo a scriverlo. Grosso si sta mostrando inadeguato anche volendogli dare le giustificazioni del mercato. Non è accettabile quello che si sta vedendo. Preparazione sbagliata. Ad Alvini non gli hanno messo neanche a disposizione il loro Ken Gegemis e lui se n'è fregato e ha inventato Cristiano Ronaldo alias Raimondo. Va esonerato subito e ricominciare al più presto col miglior tecnico su piazza, Lucio da Viola da Messina. L'anno scorso ci siamo salvati, quest'anno no. Grande Benve, ieri sera ho sentito Di Benedetto inasprito con Paratici. Io dico che siamo a due partite da una rivoluzione totale. La prima disamina si potrà fare verso novembre, cioè tempo, calma e pazienza. Guarda, ora amico, non si firma. Io sono perfettamente d'accordo sulla questione tempo e infatti è una settimana che molti di voi all'interno di chi si compra o del weekend insomma mi riservano, ecco, non propriamente parole al miele sull'argomento, ma io rivendico l'importanza della questione tempo, della questione pazienza, della questione calma, che però deve riguardare tutti. Allora, siccome io ho la sensazione che si sia già deciso a livello ambientale che Paratici e Grosso non sono più allineati, che il mercato di Paratici è stato eccellente e il mercato non è stato fin qui tradotto infatti dall'allenatore, che quindi è colpevole, mi tengo la possibilità di rimanere e di essere un po' preoccupato, perché tutto questo è stato deciso quando non siamo neanche a settembre. Ecco, tutto questo a me, anche se le prime due partite vanno oltre ogni ragionevole dubbio nella discussione che si può fare sul tema, io continuo a pensare che ci siano degli elementi che inevitabilmente devono abbracciare la questione tempo. Poi, una società è legittimata, siamo stati pieni, soprattutto in Italia, di presidenti, come si diceva una volta, alla Cellino, alla Zamparini, che esoneravano dopo due partite, cinque partite, sette partite. Non vogliamo aspettare le 10 partite dell'anno scorso, aspettiamo la sosta. Ora, qualcuno, secondo me, in modo non lucido, dice la stagione è già compromessa dopo due partite. Ragazzi, io vi prego, vi imploro di mantenere almeno equilibrio, se non lucidità, almeno equilibrio. Però, ecco, la Fiorentina può intervenire, è legittimata a farlo. Certo, esonerare Grosso vorrebbe dire mettere anche un bollino su un mercato e su una scelta per gestire questo mercato evidentemente un po' diversa rispetto ai commenti che erano stati fatti fin qui su Paratici. Su Grosso, Danilo, dire che ancora non ha la squadra è un po' una scusa. Non è riuscito a dare una minima identità ai giocatori che ha a disposizione, quindi perché ancora non ha la squadra e le perdiamo tutte? Non ho capito, Danilo, sinceramente il tuo messaggio. Aggiungo un altro aspetto. Quello che sta capitando adesso alla Fiorentina non sta capitando solo alla Fiorentina. C'è un elemento un po' sinistro, tra virgolette, che riguarda Paratici, perché il Tottenham, la sua ex squadra, che ha cambiato tutto, ha fatto una campagna acquisti neanche milionaria, quasi miliardaria, mi verrebbe da dire, in entrata e in uscita, ha cambiato allenatore, ha preso De Zerbi, prime due partite, 0 punti, 0 gol segnati, 5 subiti. Evidentemente questa questione tempo non riguarda solo la Fiorentina e l'eventuale incapacità di Grosso a certi livelli. Ripeto, senza nulla togliere alle responsabilità dell'allenatore. Se mi fate domanda diretta vi rispondo anche per un'ora su cosa non è andato ieri nella Fiorentina rispetto anche alla gara con la Roma. Però trovo pericoloso slegare la vicenda Grosso dalla vicenda Paratici, come dire do il paracadute a Paratici e non a Grosso, perché i due sono legati fino a prova contraria, intanto e come minimo dal fatto che Grosso sia stato scelto dallo stesso Paratici. Secondo Sergio è già sufficiente aver perso 3-0 in casa col Frosinone per cambiare Grosso. Preparazione fisica pessima, basta guardare i due centrali, o in ritardo due bidoni, fate voi, date però anche voi il vostro punto di vista, se no è troppo facile. Cioè, siamo stati un'estate intera a dire che Dragusin era stata l'intuizione di Paratici perché lo voleva la Roma, lo volevano tante squadre, lui è riuscito a prenderlo di qui di là, ora fa due prestazioni di questo tipo, dite anche voi però perché se è in ritardo è colpa di Grosso, se è un bidone ha sbagliato paratici. Se no è troppo facile, la si butta un po' così nella terra di nessuno e poi si guarda quel che succede. Questo mercato lo salvi solo con un Rios, un Rowe o una punta davvero buona, quindi spendendo un'altra fortuna. Poi possiamo anche parlare dell'allenatore che al momento non ha dato una traccia di gioco. Nico ha visto un like di Fagioli a un post contro Grosso. Io non l'ho visto, Nicolò, mi spiace su questo. Andrea 61, reparti scollate, fase difensiva da terrorismo, squadra lunga, passo da posisti, a chi dobbiamo imputarli? Questo all'allenatore, e infatti se ne parla dell'allenatore. Se ne parla nel momento in cui una squadra come la Fiorentina non può allungarsi come si è allungata ieri, non può perdere le distanze come le ha perse ieri. Ma di questo, Andrea, nessuno mette in dubbio questo. Il problema, per come la vedo io, è considerare Grosso come un compartimento stagno rispetto a Paratici e rispetto alla Fiorentina. Questo io non riesco a capirlo. Parliamo di campo, analizziamo il campo, analizziamo quello che non è andato, analizziamo la fragilità di questa squadra che colpisce due pali, subisce due gol e sparisce dal campo. La partita è finita sul secondo gol del Frosinone. Lì la Fiorentina non si è più rialzata, non si è più rialzata. E lì è ovvio che c'è la mano in senso negativo dell'allenatore, e nessuno lo mette in dubbio. Molti di voi stanno confondendo la mia volontà di dare le giuste responsabilità a Grosso con il non volerle dare. Io non ci sto all'idea che, come è successo dopo Roma e come è successo in parte anche oggi, si vada a colpire solo l'allenatore. E guardate, basta fare un giro sui social o sentire le radio per sapere e capire che il 90% se l'è preso con l'allenatore. Quindi allora la convinzione resta che Paratici abbia fatto un grande mercato, quindi completo, con tutti i reparti al loro posto, con un attaccante di livello per sostituire Ken, con la giusta tempistica. Io vi voglio su questo. Poi su tutto il resto va benissimo. Comunque il like incriminato di Fagioli, così almeno, guarda, riusciamo anche a rispondere su questo, è a un post di Radio Sportiva in cui c'è un virgolettato dell'opinionista Gianfranco Teotino che dice: Paratici ha lavorato bene, ho dei dubbi su Grosso e De Gea, e Fagioli mette il like. Ecco, a volte i social, puntini. Saretta, prima di chiudere questa prima ora io ascolterei altri. Giusto, Marco da Bologna, chiedo venia, stavo per scavalcarti Marco, colpa mia, eccoci qua, buona domenica.
1: Ciao, buona domenica. Ciao. Anche a te, figurati, non è un problema. No, guarda, tre cose velocissime. La prima, che comunque è quello che ha detto Grosso rispetto a Ken, cioè dimostra che qualcosa a livello comunicativo non c'è, perché non ha senso quello che ha detto. Onestamente, questa è la mia opinione, non può dire io l'avrei potuto far giocare anche solo per uno scampo. E chi glielo ha impedito? La società, perché è sul mercato. Quindi secondo me qualcosa c'è da quel punto di vista lì. La seconda è che a me sembra che il gol che abbiamo preso ieri col Frosinone, il primo parlo, sia praticamente identico a quello che prendemmo, se ricordo bene, col Verona o col Lecce, ma forse col Verona, cioè palla, c'è l'attaccante che difende la palla sulla linea di fondo, l'anno scorso c'era Dodò, ma cambia poco, riesce a metterla dentro e l'altro attaccante arriva da dietro, è disturbato e fa gol. E questo si riallaccia alla terza cosa, cioè che a me questo inizio stagione sembra ricordare in maniera inquietante l'anno scorso. Quindi siccome noi l'anno scorso veniamo da una stagione totalmente stremante, io mi chiedo, ma noi, e te lo chiedo anche a te, primi, certo. Secondo te squadra, cioè la Fiorentina intesa come squadra e allenatore di adesso, è più forte di quella che ha concluso la stagione l'anno scorso? Io temo che la risposta sia no.
0: Grazie. Dai, Marco, ti rispondo, ringrazio subito.
1: Forza Viola, ciao
0: Marco. Allora, io resto convinto che la Fiorentina di oggi sia più forte della Fiorentina di maggio. Lo penso nei singoli, lo penso chiaramente distinguendo i periodi, cioè lì si arrivava, la Fiorentina di maggio era una Fiorentina che arrivava dopo il mercato invernale, dopo l'uscita dal baratro, questa è una Fiorentina non ancora definita e non ancora definitiva. Io penso che oggi, e lo sarà anche domani, la Fiorentina sarà più forte di quella dell'anno scorso, però c'è una massima che a me resta e resterà sempre e che applico sempre nel calcio, ed è questa: dobbiamo ricordarcela soprattutto per quanto riguarda la costruzione delle squadre, dei gruppi, degli spogliatoi. Il tutto è diverso o più grande dalla somma delle singole parti. Secondo me vale soprattutto per dire che è diverso, cioè aggiungere, fare una somma di o Fagioli, o Ulayi, o Mastantuono, o Beto, o Gudmundsson, o Pellegrino, pensando che singolarmente uno vale 5, uno vale 4, uno vale 3, allora il totale per forza di cose 12. Questo è nell'aritmetica, non nel calcio. E può darsi che l'elemento, il fattore decisivo in negativo possa anche essere l'allenatore, nessuno lo mette in dubbio questo, però è chiaro che arrivati a questo punto, anche in un'analisi che tenga di conto che non è ancora finito il mercato, io qualche criticità anche nella costruzione della rosa la vedo. Però tra poco ne riparliamo con Niccolò Ceccarini, quindi faremo anche un punto di mercato con i vostri messaggi, siete tantissimi, è domenica ma nel post partita si ha sempre più voglia, nel bene o nel male, di partecipare, quindi tra poco ancora spazio per tutti voi qui a Radio Firenze Viola.

0: ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: 15 e 4 minuti. Siamo in diretta a Radio Firenze Viola. Francesco, benvenuti in studio. Sara Mastrosimoni in regia. Il giorno dopo Fiorentina Frosinone 0-3, il giorno dopo la festa del centenario, il giorno dopo tante cose, forse anche troppe da dover sintetizzare in due ore di trasmissione, ed è per questo che poi dalle 16 ci sarà Dimitri Conti a farvi compagnia fino alle 18, e poi ovviamente anche tutto quello che trovate su firenzeviola.it. Ci sono i vostri messaggi da leggere, i vostri messaggi da ascoltare, anche i vostri interventi. È il momento di Andrea. Ciao Andrea.
3: Ciao, buonasera.
2: Ciao.
3: Volevo dire, ma in questa campagna acquisti, tanto di appello a Tarepe, quella fa IF attraverso apparati per quella che ha fatto fino ad ora. Però come si fa a non vedere che manca un forte centrocampista e fa fitto davanti alla difesa?
2: Sono d'accordissimo.
3: Va bene gli esterni, va bene tutto, però quello deve essere il primo acquisto. Sono anni e anni che manca. Questa squadra prenderà le imbucate da tutti. A Roma ci siamo. Ma anche il terzo gol del Frosinone, bravo quello lì a tirare, ma quello crossa tranquillamente dal centrocampo. Ma te leva un Conè alla Roma e dalla alla Fiorentina per vedere se cambia un po'. Non dico Conè, uno alla Conè, come c'ha acquistato in Napoli, come c'ha Turam e la Juve. Io non lo so, boh, atta è bravo, bravissimo, però è un 10, o lei è una mezzala, è passo da mezzala. Gli altri non hanno passo per giocare in Serie A, né Durne, Fagioli, Brescianini. Regaliamogli tutti, se sono troppi a centrocampo. Chiederanno la cessione ora, non c'è ora, chiederanno a gennaio, ma va preso un centrocampista forte, se no prende le imbucate da tutti. Una perla a chi ha contatto un Paratici, giornalisti, qualcuno, perché altrimenti qui non se ne esce. Guardate che il problema fondamentale è la Fiorentina. Poi non si fanno esperimenti in difesa accanto a Dragosin. Io ci metto sempre Ranieri per ora, perché se ne è presi 4 a Roma, sì, ma senza Ranieri se ne prende anche 2 o 3 in più. Grazie.
2: Ciao Andrea, grazie del tuo intervento. Ovviamente continuate a scriverci, oltre che a telefonare, mandare i vostri WhatsApp audio. Tra 3 minuti, Saretta, andiamo da Cecca. Intanto, Bruno Viola, secondo voi non abbiamo anche il problema portiere? Diciamo che abbiamo un portiere che secondo me ha delle responsabilità, perché se arrivano 14 tiri in porta e subisci 7 reti, non si può distogliere l'attenzione dalla questione portiere. Sempre, ripeto, analizzando tutto quello che succede anche prima, perché se la Fiorentina concede l'80, il 90% dei tiri totali degli avversari nella propria area di rigore, vuol dire che siamo già all'allarme rosso per quanto riguarda alcuni interpreti e l'interpretazione della fase difensiva. Jimenez, fase difensiva, per esempio, dice Luca, a dir poco lacunosa. Dragusin ha marcato, per modo di dire, Malen che ha fatto tripletta e Raimondo che ha fatto doppietta. Sabato c'è Simeone, doppietta o tripletta? Il giocatore che manca di più è uno come Torreira. Ragazzi, lo sapete, ormai è diventato un mantra anche questo. Sono contento perché così so che c'è anche qualcuno all'ascolto che si metterà a sorridere, perché lo citerò anche oggi. Fabio Grosso ha sempre impostato i suoi 4-3-3 di più grande successo, cioè quelli della promozione del Frosinone dalla B alla A e quello della scorsa stagione col Sassuolo, con giocatori come Luca Mazzitelli e Nemanja Matic davanti alla difesa. Ulai non è un regista alla Grosso, passatemi il termine, o comunque non è un uomo d'ordine come Mazzitelli e come Matic. Non è un giocatore, ma non lo è neanche Fagioli, e non lo è Mandragore, non lo è Ndur, eccetera eccetera eccetera, in grado di dare ordine quando una squadra si sfilaccia. Ieri la Fiorentina si è sfilacciata dopo un calcio d'angolo a favore, dopo un calcio di punizione a favore, passando da un contropiede a favore a un contropiede contrario. Questa mancanza di equilibrio, per come la vedo io, quindi con tutta l'umiltà del mondo, passa anche da un centrocampo che non solo non si può permettere Fagioli e Ulai insieme, ma inizio anche a pensare che ancora una volta si sia arrivati in questa estate di rivoluzioni senza aver risolto il problema centrocampo, che ormai la Fiorentina della famiglia Commisso si porta dietro un po' dall'inizio della propria gestione. Quindi sotto questo punto di vista Torreira sì, ma io guardo soprattutto al passato di Grosso e vedo degli esempi dei giocatori che la Fiorentina ad oggi non ha in rosa e non avrebbe neanche con l'arrivo di Torsvit. Poi evidentemente sono state magari fatte altre scelte sul mercato, però un inizio del genere, siccome ora è fin troppo facile puntare il dito sull'allenatore, ricordiamoci sempre che l'allenatore non si è scelto da solo, lo ha scelto un direttore sportivo che ha fatto numericamente un mercato sontuoso, perché tra acquisti e cessioni ha rivoluzionato la rosa della Fiorentina, ma arrivati al 30 agosto, ieri Fabio Grosso non aveva un attaccante in panchina. E questo, perdonatemi, anche e pur dando a Paratici quel che è di Paratici, è una responsabilità dell'allenatore, del direttore sportivo, perché in altre società giocatori in uscita, giocatori quasi pronti a spingere la porta per lasciare il centro sportivo, ieri erano in campo o dal primo minuto o in panchina. Buona domenica al responsabile supremo degli impianti sciistici Niccolò Ceccarini.
4: Buona domenica a tutti, eccoci qua. Ciao vecchio, benvenuto.
2: No, io, Nick, guarda, devo dire che oggi dobbiamo volare perché abbiamo tantissimi messaggi, WhatsApp audio. Quindi io parto da questo facendo due esempi di due squadre che sono un po' accomunate dalla figura di Giovanni Carnevali per motivi diversi. Ieri la Juventus schiera dal primo minuto Jonathan David, che è in uscita da mesi, e nel secondo tempo la gara viene risolta da Nico Gonzalez e Coop Miners, che sono due esuberi. Dall'altro lato, la precedente squadra di Carnevali, Sassuolo, vince la sua partita 2-1 con la tua esultanza ovviamente sotto la curva, e al 60esimo entra Christian Torsvet, che è in uscita, lo sappiamo da settimane, eccetera eccetera eccetera. Ti prendo questi esempi e ti domando: perché ieri non c'era che entra i convocati? E perché non c'era un attaccante in grado di consentire a Grosso nella ripresa, magari non avendo Ken a disposizione, di leggere in modo diverso una partita che era iniziata in modo disastroso contro il Frosinone?
4: Io penso perché si sono un po' incartati in questi 2-3 giorni sulla gestione Ken. Purtroppo questo è dato di fatto, quindi questo è un errore, perché un direttore sportivo capace e preparato come Fabio Paratici non rimane bloccato 3 giorni sulla vicenda Ken e non riesce a sbloccarla perché non ha un'alternativa. Probabilmente anche se l'avesse sbloccata, se fosse arrivato Zirkzee, non sarebbe riuscito ad andare anche in panchina per motivi di tesseramento, questo va detto, perché non ci sarebbero stati magari neanche i tempi tecnici, però sarebbe stata una risposta forte, importante, precisa, immediata a questa situazione. Il momento è quello che è, purtroppo, e quindi ora è una corsa contro il tempo, perché c'è da sistemare l'attacco, c'è da sistemare forse qualcosa anche a centrocampo, ci sarebbe da vedere chi esce e chi non esce, perché poi tutti coloro che sono in regime di uscita, chi per un problema, chi per un altro, non stanno uscendo con una certa velocità. Penso per esempio a Dodò. C'è questa offerta da 9 più 2 del Nottingham Forest, che però per il momento la Fiorentina non ha accettato, la accetterà? Chi lo sa. Per quanto riguarda Mandragora c'è un altro aspetto: Mandragora, c'è il Torino, il Genoa, mi dicono anche un po' di interesse del Bologna. Torino però non glielo danno in prestito con diritto, anche perché non ci va lui in prestito con diritto, va solo a titolo definitivo. Se il Genoa non vende Frendrup, allora potrebbe spuntare magari in questa ipotesi finale del Torino, mentre il Genoa, se vedesse Frendrup, avrebbe dei soldi per provare a fare l'operazione a titolo definitivo. Ma poi io dico, in un giorno e mezzo si riesce a prendere Torsved oppure no, nonostante questa sia l'idea? E poi ci sarebbe forse anche da sistemare qualcosina a livello di esterni bassi, a meno che non ci si sia resi conto che Jimenez non è un acquisto giusto, e allora Dodò potrebbero trattenere la sorpresa.
2: Allora, poi su questo ci ritorniamo. Prima volevo ripartire
4: anche
2: da...
4: perché io che non guardo il calcio giocato ormai da mesi, anni, sì, mi è capitato per sbaglio sui social di vedere la reazione di Jimenez. Sì. Ma diciamo veramente al nulla, cioè nel senso...
2: No, Nick, ti dirò di più. Ieri Collu, che come dicevo prima ha arbitrato malissimo, ha graziato 2 volte la Fiorentina, perché quella reazione di Jimenez è da russo, e nel secondo tempo Gudmundsson dà una spinta all'arbitro girato di spalle, che poi si gira nella confusione grazie anche Gudmundsson. Quindi sì, cioè, siamo a un livello mentale di alcuni singoli... Ecco, un po' preoccupante.
4: Bravo. hai toccato anche l'argomento Gudmundsson, di cui mi ero dimenticato, con Gudmundsson che comunque potrebbe essere un altro giocatore in uscita. Il Bologna mi ha confermato che oggi non è più un obiettivo e io voglio vedere come fanno a darlo via, perché comunque anche lì o lo dai in prestito con diritto in queste 48 ore finali, o che qualcuno ti venga a fare un'offerta per titolo definitivo la vedo difficilissima. Il discorso della Lazio sicuramente è un discorso interessante per la Lazio e per la Fiorentina, però loro hanno il problema dell'indice di liquidità. Quindi io non vorrei che poi venisse fuori quell'operazione stile Pinamonti in cui danno 3,5 milioni più 100 miliardi di bonus per un titolo definitivo. Ora io francamente, che poi anche questa Benve diciamo c'è una roba tutta all'italiana, perché certo, che si possa permettere che naturalmente le operazioni vengano aggirate in questa maniera per il discorso di indici di liquidità, con i bonus comunque poi glieli devi dare a prescindere di tutto, però con i bonus fatta una maniera si può fare, con l'operazione diciamo di 10 milioni non si può fare per l'indice di liquidità, cioè quindi anche qui mi sembra che in Italia si vada sempre per una strada che non è mai quella migliore, ma questo è un altro ragionamento. Ma detto questo, ci sono appunto queste 48 ore finali, cui lui ora sta attaccando il più possibile per arrivare a Zirkzee. Secondo me ha come alternativa Beto, Kalimuendo mi sembra un pochino più in calo, però ora, io ho fatto un giro di telefonate 10 minuti fa, ora siamo fermi, Ken è fermo, e novità dalla Fiorentina non ce ne sono.
2: Guarda Nick, ti aggiungo un altro aspetto.
4: Sono 7 gol in 2 gare, ecco.
2: Ti aggiungo un altro aspetto perché, lo dicevo anche a inizio trasmissione, dall'Inghilterra quello che filtra è che Zirkzee andrà in panchina, quindi comunque convocato, per la gara del Manchester United che tra 2 ore e un quarto affronterà l'Ipswich Town. E sappiamo benissimo che la questione tra il club di Old Trafford e la Fiorentina è un po' in stallo, anche per le richieste che mi sembra, ma chiedo a te aggiornamenti su questo, siano irremovibili, cioè lo United non si sposta dalla volontà di avere, di concludere un'operazione con un obbligo di riscatto che sia nudo e crudo o che sia invece comunque molto facile da raggiungere, e mi sembra ad oggi la Fiorentina non si sia avvicinata a questa richiesta.
4: Si è ancora avvicinata e quindi deve a questo punto scegliere la strada, perché se aprono per l'obbligo condizionato lo prendono immediatamente, anche perché comunque con il giocatore l'accordo ce l'hanno, lui torna anche volentieri in Italia, quindi non sarebbe questo il problema, bisogna vedere. Ecco, io non ho capito l'operazione Nice, cioè spendi 15 milioni di euro per Nice e invece sei un po' più titubante nello spendere dei soldi su Zirkzee, cioè quantomeno non ti vuoi impegnare su Zirkzee, c'è qualcosa che non mi quadra, ecco, francamente.
2: Però sai Nick, su Zirkzee sono più soldi, sono tanti più soldi rispetto all'esterno del Torino.
4: Però vendi Ken e quindi giustamente devi andare dopo a prendere anche un attaccante di un certo livello, non è che posso fare sempre, cioè che quando ci siamo noi ci devono fare gli sconti oppure fare favori, e quando ci sono magari gli altri invece, quando noi vendiamo un giocatore dobbiamo fare quelli che ce li devono dare.
2: Ma se ci fosse anche di rientrare di qualcosa, e se quindi
4: lo so, però allora non spendi quei soldi per Nice. Perché
2: no,
4: oggi
2: ma io sono d'accordo Nick, però
4: io credo che lui chiederà forse un ulteriore sforzo alla proprietà, cioè chiederà l'autorizzazione magari alla proprietà di fare un obbligo condizionato, poi sia meglio di me come l'ha giocata sull'obbligo condizionato, no? In questo momento parti lì, fai crescere Pellegrino e poi a un certo punto lo metti in panchina,
2: sì.
4: E quindi non lo fai scattare l'obbligo.
2: Se lo United vuole un obbligo che sia facilmente raggiungibile e la Fiorentina vuole comunque tenersi anche margine per fare una cosa del genere, Nick, mi viene un po' complesso immaginare che si possa trovare una sintesi.
4: Però secondo me potresti fare un obbligo condizionato alla metà delle presenze, cioè voglio dire a 19 presenze stagionali, 19-20 presenze stagionali, oppure abbinato chiaramente a un piazzamento europeo. Secondo me su questo si potrebbe anche stare, voglio dire, il Manchester United, perché tanto hai 38 partite di campionato e poi intanto sono diventate 36, e comunque c'è la Coppa Italia che non si sa quante partite farai, potrebbe essere una strada. Ora io non è che voglio insegnare a Paratici o a chi è Rabzani, sua gente, come fare la trattativa, però è evidente che comunque il Manchester United considera oggi l'investimento Zirkzee un investimento sbagliato. questo te lo do per certo. Loro hanno fatto questo investimento, se ne sono pentiti perché hanno visto che il giocatore non era adatto a un certo tipo di gioco, e quindi non è che tutti quelli che sono arrivati fossero andati meglio, perché mi sembra che sia veramente una lunga lista di acquisti, tutti mezzi sbagliati dal Manchester United, e quindi la situazione è un po' questa. La vediamo, tanto ci sono veramente le ultime 48 ore. Non può succedere chiaramente qualcosa martedì perché è troppo tardi, o succede stasera o si va entro domani a pranzo, perché poi dopo diventa troppo complicato, e non lo so, probabilmente loro hanno in mano Beto, sai cos'è il fatto? Che secondo me loro hanno in mano Beto, provano fino all'ultimo Zirkzee e poi alla fine prendono Beto. Però mi domando, questa reazione anche della piazza all'uscita di Ken con l'arrivo di Beto non la giustifichi facilmente? Ma non perché io c'ho nulla contro Beto, che tra l'altro mi sta simpatico, perché l'Udinese è un'altra delle squadre che mi stanno simpatiche, per cui io ci vado anche in vacanza in quella zona, quando quelle poche volte ci sono andato, per me il Friuli è una terra bellissima, quindi io sono contento se Beto rientra in Italia dopo essere passato dall'Udinese. Però non so se siamo ai livelli di Ken.
2: Questo no, Nick, siamo onesti, guarda, lo dicevo prima anche con Tolo. Analizziamo solo i numeri. L'ultima stagione di Ken, che è stata considerata fallimentare, discontinua, lui aveva la testa sulla nazionale, l'extracampo, tutto quello che vogliamo, Ken ha chiuso con 9 gol. 9 gol sono, da quando Beto è arrivato in Italia, le stagioni leggermente di poco superiori, 10-11 gol, le migliori stagioni nella carriera di Beto e di Pellegrino. Cioè la peggior stagione di Ken alla Fiorentina equivale alla migliore stagione in carriera di Beto e Pellegrino. Quindi la domanda è: paratici,
4: e poi anche quella di Zirkzee, si guardi,
2: uguale, certo,
4: non è che abbia fatto tanti più gol,
2: no,
4: quando è stato
2: assolutamente . Assolutamente. Allora la domanda che ti faccio è: Paratici è convinto che i gol che andrai a perdere da Ken possano arrivare da giocatori che non sono mai andati oltre i 10-11 gol in stagione? Cioè la convinzione è quello che la Fiorentina e questi gol che perde da Ken e magari anche da Gudmundsson li prenda da attaccanti che non sono mai andati oltre i 10 gol in carriera? È un bel rischio.
4: Sono dati di fatto, no, hai ragione, sono dati di fatto abbastanza importanti, che però adesso devono fare il paio anche con un nome che te devi cercare di vendere bene alla piazza, perché l'hai detto te, cioè non l'ho detto io, non l'hai detto te, non l'ha detto nessun altro, lo hanno detto loro. Noi dobbiamo prendere un attaccante all'altezza della situazione, che poi segna anche un po' meno ma faccia segnare gli altri, potrebbe andare bene lo stesso. È chiaro che tra Zirkzee e Beto è più affascinante il nome di Zirkzee, perché forse le persone comunque ci hanno in testa, no, lo Zirkzee di Bologna con Thiago Motta, e magari hanno un po' meno le prodezze tra virgolette di Beto quando all'Udinese. Mi dice, io lo vidi Beto, pensa un po', quando ribaltò una partita che per me fu una trafitta al cuore, perché fu Sassuolo-Udinese 1-2, mi sembra che le segnò proprio lui la doppietta che portò poi, che ci fu quel periodo in cui l'Udinese Sottile era quasi in vetta alla classifica all'inizio del campionato, e Beto aveva fatto anche, diciamo così, qualche gol, poi però si era fermato. Quindi ora tutto è nella metà campo di Paratici, lui è chiuso lì a Viola Park, ovviamente non arriva mezzo segnale per nessuno, stiamo aspettando e cerchiamo di capire che succederà. Ecco, l'unica cosa è che, come al solito, cioè come si smonta l'entusiasmo, si riaccende. Invece io penso che ci sia molto da riflettere sul fatto che qui è tutto un progetto nuovo, sta cambiando tutto, e forse non abbiamo capito questo, ecco, che
2: o forse non è stato spiegato bene, Nick.
4: No, ma magari che ci vorrà un po' del tempo, anche se purtroppo poi quando prendi 7 gol in 2 partite, che cosa vuoi commentare, ecco.
2: Allora, prima di salutare Nick, facciamo intervenire Andrea 055 77 111 71. Ciao Andrea, grazie per la pazienza.
5: Ciao, figurati, grazie, buonasera.
2: Ciao.
5: A tutti, buongiorno anche a Nick, a tutti. Io volevo fare una constatazione, cioè per quanto riguarda la squadra, quando si costruisce una squadra ci si mette d'accordo fra direttore sportivo e allenatore. Cioè, quello mi suona strano. Te Paratici hai scelto Fabio Grosso e sapevi benissimo quello che Fabio Grosso prediligeva in gioco, faceva il 4-3-3. Te hai avuto un sacco di tempo per cercare di mettergli a disposizione gli uomini anche che lui ti aveva chiesto. Se poi non li potevi prendere quelli che lui espressamente ti aveva chiesto, potevi prendere i ruoli che ti mancavano per fare un determinato tipo di gioco. Quindi gli esterni, praticamente a un giorno quasi dalla fine del mercato, arrivi primo, che non si sa nemmeno se sarà una scommessa o sarà un giocatore forse di prospettiva. Allora tutti si dà addosso parecchi a Grosso, eccetera. È vero, qui manca anche la tenuta atletica, fisica. Sicuramente il Viola Park per me interferisce moltissimo, influisce moltissimo. Su 40 gradi non ci si può allenare sotto 40 gradi tutte le volte, e sicuramente a livello atletico noi si pagherà anche quest'anno. Se vi ricordate, l'anno scorso Vanoli ha dovuto rifare la preparazione, ma non penso perché Pioli l'avesse sbagliata completamente, è per questo discorso anche di clima. Però il discorso è un altro: le squadre si costruiscano in armonia, cioè l'allenatore che fa determinate richieste e te direttore sportivo non puoi prendere chi piace a te, devi prendere i giocatori che sono adatti al gioco di questo allenatore. Quindi l'allenatore è stato chiaro, ha espresso sempre il suo modulo di gioco, quindi lui sta giocando con dei giocatori che non rientrano nel modulo che lui voleva fare, perché è vero, un'occasione, se è capitata l'occasione di Mastantuono, va bene, hai preso Mastantuono, ma siamo sicuri che Mastantuono può essere congeniale al gioco che Grosso vuole fare? No, e per questo te direttore sportivo devi, l'hai voluto te, questo allenatore l'hai voluto te, quindi devi essere te a disposizione del tecnico. Poi se dopo con i giocatori che te hai preso lui fallisce, allora la colpa è sua, ma non mi va di dare la colpa a Grosso per una cosa che ancora lui non ha visto nemmeno in costruzione. E avevi tempo, quando sapevi di aver già preso Grosso, dovevi capire già i giocatori che lui avrebbe richiesto. Quindi Firenze, chiedo questo anche ai tifosi: non sputiamo subito addosso a questo allenatore perché questi ragazzi magari non corrano, perché sono fuori ruolo, perché non riescano a dare tutto di se stesso. Bisogna vedere anche i ruoli che ricoprono e se il gioco veramente che Grosso ha chiesto di fare.
2: Grazie Andrea, ti rispondiamo. Grazie Andrea.
4: No, è una valutazione corretta, nel senso che
2: molto lucido. Direi,
4: Sì, molto lucida. Io ho una piccola postilla dicendo, certo, che però
2: anche due.
4: Io faccio il 4-3-3 e devo avere gli esterni assolutamente forti, perché comunque, oppure forti, ma abbastanza bravi. In mezzo solo c'erano Berardi da una parte e l'Oriente dall'altra, l'alternativa era Volpato. Quindi al di là di tutto, se ho degli esterni bravi, posso anche permettermi di giocare con Pinamonti che non mi fa troppi gol. Però è altrettanto vero che se io però ho due trequartisti di livello assoluto, una grande punta, posso anche trasformare il mio 4-3-3 nel 4-3-2-1. L'importante è che però ci sia chiarezza, perché se poi dopo alla fine si arriva in fondo dicendo che l'esterno d'attacco non siamo sicuri che ci possa permettere di fare il 4-3-3, se il 4-3-2-1 non si può fare perché abbiamo Mastantuono, ma Gudmundsson è un punto di domanda, Attà non si può far giocare in quel ruolo lì, ecco, bisogna uscire dall'equivoco dell'ibrido, cioè bisogna essere o carne o pesce, perché poi in un modo o nell'altro va imboccata una strada. Quindi ora io sono curioso di vedere che cosa fa alla fine, perché al di là della punta centrale e della storia di Ken, vediamo se, ecco, un'altra operazione che io personalmente mi lascerebbe molto perplesso è Gnonto. Io non vedo il motivo per il quale la Fiorentina dovrebbe andare a prendere Gnonto, perché Gnonto, con tutto il rispetto, non credo che possa spostare minimamente gli equilibri. Cioè, è un modo per dare a Grosso un altro esterno, ma gli esterni che segnano il giusto credo noi ne abbiamo visti parecchi, quindi sarebbe il caso di cominciare a mettere degli esterni che facciano i gol, perché sennò siamo al punto di partenza. Quindi momento difficile, anche per Fabio Paratici, perché secondo me questo è un tunnel adesso nel quale ci si è un po' infilato da solo, e vediamo se è bravo ad uscirne con maestria, anche se non sarà molto semplice, però tanto bene, noi siamo qua,
2: certo.
4: Almeno fino a martedì vi racconteremo quello che c'è da fare, poi appena mesata poi ci si rivede a ottobre per il compleanno del CEC.
2: Esatto, lì grande festa, altro che 24 ore di diretta, lì se ne fa 470.000 di diretta.
4: Quella nessuna diretta, anzi nessuno saprà dove sarò, ecco, quindi a maggior ragione lo dirò forse a qualcuno degli amici, ma fino a quel
2: io
4: giorno
2: lo saprò o neanche io.
4: No, voglio se tu lo sai.
2: Ah, meno male, meno male. Sospiro di sollievo. Ti abbraccio, Nick. A presto.
4: Ciao, buon pomeriggio.
2: Grazie.

0: Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord stabile, in prevalenza soleggiato, salvo un po' di variabilità diurna sulle Alpi centro-orientale, ma con fenomeni brevi e isolati. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile, generalmente soleggiato su tutte le regioni, isolate nubi pomeridiane sull'Appennino. Temperature stazionarie, massime tra 31 e 35 gradi. Al sud tempo stabile, generalmente soleggiato su tutte le regioni, qualche innocua nube al mattino sul Salento, in diradamento, temperature in lieve calo, massime tra 33 e 38 gradi.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
3: 15 e 4 minuti. Siamo in diretta a Radio Firenze Viola. Francesco, benvenuti in studio. Sara Mastrosimoni in regia. Il giorno dopo Fiorentina Frosinone 0-3, il giorno dopo la festa del centenario, il giorno dopo tante cose, forse anche troppe da dover sintetizzare in due ore di trasmissione, ed è per questo che poi dalle 16 ci sarà Dimitri Conti a farvi compagnia fino alle 18, e poi ovviamente anche tutto quello che trovate su firenzeviola.it. Ci sono i vostri messaggi da leggere, i vostri messaggi da ascoltare, anche i vostri interventi. È il momento di Andrea. Ciao Andrea.
4: Ciao, buonasera.
3: Ciao.
4: Volevo dire, ma in questa campagna acquisti, tanto di appello a Tadep e quella fra IF attraverso apparati per quella che ha fatto fino ad ora, però come si fa a non vedere che manca un forte centrocampista e fa fitto davanti alla difesa?
3: Sono d'accordissimo.
4: Va bene gli esterni, va bene tutto, però quello deve essere il primo acquisto. Sono anni e anni che manca questa squadra, prenderà le imbucate da tutti. A Roma ci siamo, ma anche il terzo gol del Frosinone, bravo quello lì a tirare, ma quello crossa tranquillamente dal centrocampo. Ma te levamo un Conè alla Roma e dalla Fiorentina per vedere se cambia un po'. Non dico Conè, uno alla Conè, come c'ha questa in Napoli, come c'ha Turam e la Juve, io non lo so. Boh, Atta è bravo, bravissimo, però è un 10, o lei è una mezzala, è passo da mezzala. Gli altri non hanno passo per giocare in Serie A, né Ndur, né Fagioli, Brescianini. Regaliamogli tutti, se sono troppi a centrocampo. Chiederanno la cessione ora, non c'è ora, chiederanno a gennaio, ma va preso un centrocampista forte, se no prende le imbucate da tutti. Un appello a chi ha contatto un paratici, giornalisti, qualcuno, perché altrimenti qui non se ne esce. Guardate che il problema fondamentale è la Fiorentina. Poi non si fanno esperimenti in difesa, accanto a Dragusin io ci metto sempre Ranieri per ora, perché se ne è preso 4 a Roma, sì, ma senza Ranieri se ne prende anche 2 o 3 in più. Grazie.
3: Ciao Andrea, grazie del tuo intervento. Ovviamente continuate a scriverci, oltre che a telefonare, mandare i vostri WhatsApp audio. Tra 3 minuti, Saretta, andiamo da Cecca. Intanto, Bruno Viola, secondo voi non abbiamo anche il problema portiere? Diciamo che abbiamo un portiere che secondo me ha delle responsabilità, perché se arrivano 14 tiri in porta e subisci 7 reti, non si può distogliere l'attenzione dalla questione portiere. Sempre, ripeto, analizzando tutto quello che succede anche prima, perché se la Fiorentina concede il 90% dei tiri totali degli avversari nella propria area di rigore, vuol dire che siamo già all'allarme rosso per quanto riguarda alcuni interpreti e l'interpretazione della fase difensiva. Jimenez, fase difensiva, per esempio, dice Luca, a dir poco lacunosa. Dragusin ha marcato, per modo di dire, Malen che ha fatto tripletta e Raimondo che ha fatto doppietta. Sabato c'è Simeone, doppietta o tripletta? Il giocatore che manca di più è uno come Torreira. Io, ragazzi, lo sapete, ormai è diventato un mantra anche questo. Sono contento perché così so che c'è anche qualcuno all'ascolto che si metterà a sorridere, perché lo citerò anche oggi. Fabio Grosso ha sempre impostato i suoi 4-3-3 di più grande successo, cioè quelli della promozione del Frosinone dalla B alla A e quello della scorsa stagione col Sassuolo, con giocatori come Luca Mazzitelli e Nemanja Matić davanti alla difesa. Ulai non è un regista alla grosso, passatemi il termine, o comunque non è un uomo d'ordine come Mazzitelli e come Matić. Non è un giocatore, ma non lo è neanche Fagioli, e non lo è Mandragora, e non lo è Ndur, eccetera, eccetera, eccetera, in grado di dare ordine quando una squadra si sfilaccia. Ieri la Fiorentina si è sfilacciata dopo un calcio d'angolo a favore, dopo un calcio di punizione a favore, passando da un contropiede a favore a un contropiede contrario. Questa mancanza di equilibrio, per come la vedo io, quindi con tutta l'umiltà del mondo, passa anche da un centrocampo che non solo non si può permettere Fagioli o Ulai insieme, ma inizio anche a pensare che ancora una volta si sia arrivati in questa estate di rivoluzioni senza aver risolto il problema centrocampo, che ormai la Fiorentina della famiglia Commisso si porta dietro un po' dall'inizio della propria gestione. Quindi sotto questo punto di vista Torreira sì, ma io guardo soprattutto al passato di Grosso e vedo degli esempi dei giocatori che la Fiorentina ad oggi non ha in rosa e non avrebbe neanche con l'arrivo di Torsvit. Poi evidentemente sono state magari fatte altre scelte sul mercato, però un inizio del genere, siccome ora è fin troppo facile puntare il dito sull'allenatore, ricordiamoci sempre che l'allenatore non si è scelto da solo, lo ha scelto un direttore sportivo che ha fatto numericamente un mercato sontuoso, perché tra acquisti e cessioni ha rivoluzionato la rosa della Fiorentina, ma arrivati al 30 agosto, ieri Fabio Grosso non aveva un attaccante in panchina. E questo, perdonatemi, anche e pur dando a Paratici quel che è di Paratici, è una responsabilità dell'allenatore, del direttore sportivo, perché in altre società giocatori in uscita, giocatori quasi pronti a spingere la porta per lasciare il centro sportivo, ieri erano in campo o dal primo minuto o in panchina. Buona domenica al responsabile supremo degli impianti sciistici Niccolò Ceccarini.
5: Buona domenica a tutti, eccoci qua. Ciao vecchio, benvenuto.
3: No, io, Nick, guarda, devo dire che oggi dobbiamo volare perché abbiamo tantissimi messaggi, WhatsApp audio. Sì. Quindi io parto da questo facendo due esempi di due squadre che sono un po' accomunate dalla figura di Giovanni Carnevali per motivi diversi. Ieri la Juventus schiera dal primo minuto Jonathan David, che è in uscita da mesi, e nel secondo tempo la gara viene risolta da Nico Gonzalez e Coop Miners, che sono due esuberi. Dall'altro lato, la precedente squadra di Carnevali, Sassuolo, vince la sua partita 2-1 con la tua esultanza ovviamente sotto la curva, e al 60esimo entra Christian Torsvet, che è in uscita, lo sappiamo da settimane, eccetera, eccetera, eccetera. Ti prendo questi esempi e ti domando: perché ieri non c'era che entra ai convocati? E perché non c'era un attaccante in grado di consentire a Grosso nella ripresa, magari non avendo Ken a disposizione, di leggere in modo diverso una partita che era iniziata in modo disastroso contro il Frosinone?
5: Io penso perché si sono un po' incartati in questi 2-3 giorni sulla gestione Ken. Purtroppo questo è dato di fatto, quindi questo è un errore, perché un direttore sportivo capace e preparato come Fabio Paratici non rimane bloccato 3 giorni sulla vicenda Ken e non riesce a sbloccarla perché non ha un'alternativa. Probabilmente anche se l'avesse sbloccata, se fosse arrivato Zirkzee, non sarebbe riuscito ad andare anche in panchina per motivi di tesseramento, questo va detto, perché non ci sarebbero stati magari neanche i tempi tecnici, però sarebbe stata una risposta forte, importante, precisa, immediata a questa situazione. Il momento è quello che è, purtroppo, e quindi ora è una corsa contro il tempo, perché c'è da sistemare l'attacco, c'è da sistemare forse qualcosa anche a centrocampo, ci sarebbe da vedere chi esce e chi non esce, perché poi tutti coloro che sono in regime di uscita, chi per un problema, chi per un altro, non stanno uscendo con una certa velocità. Penso per esempio a Dodò, c'è questa offerta da 9+2 del Nottingham Forest, che però per il momento la Fiorentina non ha accettato, la accetterà? Chi lo sa. Per quanto riguarda Mandragora c'è un altro aspetto: Mandragora c'è il Torino, il Genoa, mi dicono anche un po' di interesse del Bologna. Torino però non glielo danno in prestito con diritto, anche perché non ci va lui in prestito con diritto, va solo a titolo definitivo. Se il Genoa non vende Frendrup, allora potrebbe spuntare magari in questa ipotesi finale del Torino, mentre il Genoa, se vedesse Friendrup avrebbe dei soldi per provare a fare l'operazione a titolo definitivo. Ma poi io dico, in un giorno e mezzo si riesce a prendere Thorsved oppure no, nonostante questa sia l'idea? E poi ci sarebbe forse anche da sistemare qualcosina a livello di esterni bassi, a meno che non ci si sia resi conto che Jimenez non è un acquisto giusto, e allora Dodò potrebbero trattenere la sorpresa.
3: Allora, poi su questo ci ritorniamo. Prima volevo ripartire
5: anche
3: da...
5: perché io che non guardo il calcio giocato ormai da mesi e anni, mi è capitato per sbaglio sui social di vedere la reazione di Jimenez.
3: Sì.
5: Ma diciamo veramente al nulla, cioè nel senso...
3: No, Nick, ti dirò di più. Ieri Collu, come dicevo prima, ha arbitrato malissimo, ha graziato due volte la Fiorentina, perché quella reazione di Jimenez è da rosso, e nel secondo tempo Gudmundsson dà una spinta all'arbitro girato di spalle... Che poi si gira nella confusione, grazie anche Gudmundsson. Quindi
5: sì.
3: Cioè, siamo a un livello mentale di alcuni singoli,
5: ecco,
3: un po' preoccupante.
5: Bravo. Hai toccato anche l'argomento Gudmundsson, di cui mi ero dimenticato, con Gudmundsson che comunque potrebbe essere un altro giocatore in uscita. Il Bologna mi ha confermato che oggi non è più un obiettivo, e io voglio vedere come fanno a darlo via, perché comunque anche lì o lo dai in prestito con diritto in queste 48 ore finali, o che qualcuno ti venga a fare un'offerta per titolo definitivo la vedo difficilissima. Il discorso della Lazio sicuramente è un discorso interessante per la Lazio e per la Fiorentina, però loro hanno il problema dell'indice di liquidità. Quindi io non vorrei che poi venisse fuori quell'operazione stile Pinamonti, in cui danno 3,5 milioni più 100 miliardi di bonus per un titolo definitivo. Ora io francamente, che poi anche questa, Benve, diciamo, c'è una roba tutta all'italiana, perché
3: certo,
5: che si possa
3: certo
5: permettere che naturalmente le operazioni vengano aggirate in questa maniera, per il discorso dell'indice di liquidità, con i bonus comunque poi glieli devi dare a prescindere di tutto, però con i bonus fatta una maniera si può fare, con l'operazione diciamo di 10 milioni non si può fare per l'indice di liquidità, cioè quindi anche qui mi sembra che in Italia si vada sempre per una strada che non è mai quella migliore, ma questo è un altro ragionamento. Ma detto questo, ci sono appunto queste 48 ore finali.

0: Este che mi sembra, ma chiedo a te aggiornamenti su questo, siano irremovibili, cioè lo United non si sposta dalla volontà di avere, di concludere un'operazione con un obbligo di riscatto che sia nudo e crudo o che sia invece comunque molto facile da raggiungere, e mi sembra ad oggi la Fiorentina non si sia avvicinata a questa
1: richiesta. Si è ancora avvicinata e quindi deve a questo punto scegliere la strada, perché se aprono per l'obbligo condizionato lo prendono immediatamente, anche perché comunque con il giocatore l'accordo ce l'hanno, lui torna anche volentieri in Italia, quindi non sarebbe questo il problema, bisogna vedere. Ecco, io non ho capito l'operazione Nige, cioè spendi 15 milioni di euro per Nige e invece sei un po' più titubante nello spendere dei soldi su Zirkzee, cioè quantomeno non ti vuoi impegnare su Zirkzee, c'è qualcosa che non mi quadra, ecco, francamente.
0: Però sai Nick, su Zirkzee sono più soldi, sono tanti più soldi rispetto all'esterno del Torino.
1: Però vendi Ken e quindi giustamente devi andare dopo a prendere anche un attaccante di un certo livello, non è che posso fare sempre, cioè che quando ci siamo noi ci devono fare gli sconti oppure fare favori, e quando ci sono magari gli altri invece, quando noi vendiamo un giocatore dobbiamo fare quelli che ce li devono dare.
0: Ma se ci fosse anche di rientrare di qualcosa, e se quindi
1: lo so, però allora non spendi quei soldi
2: e gli si chiede di fare qualcosa. Ragazzi, da che mondo è mondo, il calcio è fatto da portiere, centrale difensivo, centrale di centrocampo.
3: Situazione dove non lo voleva nessuno. E ha avuto Ken una stagione forte con Palladino. Allora io dico questo, no? Ma perché parlare di Ken dopo un 3-0 con il Frosinone? E qui lo contesto molto grosso. Non so cosa voi ne pensate. Buona serata.
4: Ciao ragazzi, ma allora io ora non è che per battere il Frosinone ieri serviva Tosvet, Zirze, o si è perso perché Gudmundsson sui piedi di partenza perché Ken era in tribuna, cioè per battere il Frosinone ieri bastavano quelli che c'erano ieri, il 99% dei casi perlomeno. Quindi allora o il problema dell'allenatore, e comunque gli va data ancora fiducia perché non può esonerarlo dopo due giornate, oppure a questo punto io dico l'ambiente che gira intorno al mondo Fiorentina, all'interno di Viola Park, e questi qui si hanno probabilmente dei giocatori troppo coccolati, troppo viziati.
5: Ragazzi, buongiorno. Lo so che un grosso paraggio ci vogliono fare i giochisti, ma qui non lo so. Mettiamo a posto un tanto la difesa, perché qui se ne busca veramente da tutti. Cioè non ci si può presentare con una difesa di burro a quella maniera. Si perderà con le squadre più basse possibili. Saluti a Gabriel.
0: Queste le vostre considerazioni al primo amico. Dico che se un giornalista chiede a Grosso di Ken, tendenzialmente Grosso è tenuto a rispondere di Ken e su Ken, quindi non è che all'interno della conferenza stampa all'improvviso Grosso stava parlando dei massimi sistemi della fisica quantistica e poi ha detto ah già, tra le altre cose certo oggi Ken avrebbe fatto comodo. È stato chiesto a Grosso di Ken e Grosso con grande sincerità e franchezza ha risposto. L'alternativa era una risposta da 0-0. Io sinceramente è una risposta che ho apprezzato. Poi si può discutere di tutto, però ragazzi, mi raccomando sempre lucidità. Quello che ha fatto Ken l'altro anno è qualcosa da licenziamento in tronco. Vi ricordate quanti gol solo davanti alla porta ha sbagliato? Ora, fino a prova contraria, Sandro, non credo che sbagliare gol sia un elemento in grado di portare a un licenziamento per giusta causa. Come si è comportato? Ecco, anche qui c'è una società che ha a disposizione degli strumenti per valutare dei comportamenti, ritardi, quello che vi pare. Giocava solo per la nazionale, una volta fuori dal mondiale ha smesso di giocare con la Fiorentina. Anche questo è un errore, ma tanto purtroppo nell'era social e nell'era degli algoritmi, io ho la certezza che queste convinzioni poi siano avvalorate da pagine social, pensieri di altri tifosi, e non se ne esce. Cioè, è inutile ricordarvi di come stava Ken contro la Bosnia, di come stava Ken contro il Verona, di come Ken ha cominciato la stagione in ritiro facendo lavoro a parte, personalizzato, saltando anche un amichevole. Tanto è una battaglia persa. Quindi

0: quindi la convinzione di Sandro da Pisa è che Ken meritasse l'anno scorso il licenziamento in tronco, e va bene, vorrà dire che se ne riparlerà con i sindacati, la CGL, il sindacato calciatori e su talk show politici. Io dopo un po' mi arrendo. Allora, leggo gli ultimi messaggi, poi andiamo con raffica di WhatsApp audio finali. Secondo Fabio, l'acquisto di Vieri è stato avventato. Ti sei giocato uno slot per extracomunitari per prendere un giocatore che per adesso non fa la differenza. Poi, secondo il Coyote Andrea, che prima era intervenuto su parlando dei legami grosso Paratici, dice: ha detto molte cose inesatte, ma non sapremo mai quale perché non le ha specificate l'amico. Mandragora vuole il Genoa, ecco, prendo Frendrup perché si fa filtro 0,5 fin qui. Anch'io Frendrup lo prenderei ieri, oggi e domani. Non è troppo presto per alzare un polverone contro Grosso? Per me la colpa più grande ce l'hanno i soliti giocatori che sbagliano i gol più facili. Good in primis. Marcello da Livorno: due esterni bassi che non difendono, due centrali lenti, macchinosi e inguardabili, manca un mastino a centrocampo. Sugli esterni che rientrano hai detto tutto te, Pellegrino non può fare il gioco di Ken, vediamo chi siamo domani sera alle 20. Però ragazzi, ecco, l'unica cosa positiva è che non è domani sera alle 20 ma è martedì sera alle 20, quindi c'è un po' di tempo in più. Il Sassuolo aveva un centrocampo con Koné e Matic, noi abbiamo Bradip. Il Sassuolo aveva esterni da 20 gol, noi da 5-6. Se Paratici voleva replicare il Sassuolo, ha cannato il mercato. Sono preoccupato. Ecco, guarda, ringrazio Alessandro perché almeno per una volta non sono io a dover fare riferimento al Sassuolo, che se no sembra veramente un'ossessione. Però quello che dice è corretto, perché l'anno scorso solo i titolari hanno fatto 15 gol, cioè l'Orientè e Berardi. Koné, Matic e Torsvet hanno portato anche loro fior fior di gol, e soprattutto, vedi alla voce Matic, un rendimento di ordine difensivo, di equilibrio di grande livello, quindi perfetto, inattaccabile il tuo messaggio. Ovviamente è anche giusto pretendere qualcosa di diverso rispetto al Sassuolo, ma certo di quel Sassuolo non è stato preso granché. C'è chi se la prende con l'ascoltatore di prima che parlava di Andrea Azzoli per la Serie A. Guardate la panchina di ieri e fatevi una domanda: chi metto in campo? Poi partita lasciamo perdere, tutto bello, un pensiero a Celeste Pin e mi è dispiaciuto. Benve, ero dietro di te al Viola Park con gli spagnoli, per me non sei gobbo. Attenzione, ecco, questa è l'esclusiva con cui sono felice di chiudere la trasmissione. Io però non mi ricordo di dove ci siamo incrociati, ecco, al Viola Park con gli spagnoli. Ora in questo momento di poca lucidità del sottoscritto non mi ricordo, quindi magari mi spiegherai sui social. Ragazzi, non c'è più tempo per leggere i messaggi di testo. Prima dei saluti ci sentiamo altri, facciamo 4 WhatsApp audio e poi tanto tra poco arrivano altre 2 ore di diretta con Dimitri Conti. Ma intanto
1: comunque anche la sfilata dei vari campioni, boh, cioè, ti lascia perplesso, perché cioè, vedere da passare da Fafiterim a Egasio e Landaui, boh, onestamente potrebbe essere anche un po' organizzato un po' meglio, o no?
2: Ma che paragone vuoi fare? C'è il Tottenham, il Tottenham ha fatto anche ieri, ha perso 2-0, ha fatto 27 tiri in porta, 2 tiri in porta a Newcastle e 2 gol, doveva fare minimo 3 o 4 gol,
0: quindi
2: si è fatto un tiro in porta. Ma che paragone è questo? Ma di cosa state parlando?
3: Ciao, Benve, guardando il discorso in maniera un po' più ampia, io mi ricordo che è stato detto: beh, diamo come abbuono 2 anni a questa società per capire come muoversi all'interno del calcio italiano e poi cominciamo a criticare. Ma obiettivamente, cioè, da quando hanno istituito il Viola Park, cambiano personaggi, giocatori, vanno e vengono, ma in campo, ripeto, si vede sempre il solito atteggiamento e la stessa mentalità. Quindi è l'atteggiamento, la mentalità e l'idea di calcio della società. Cioè, bisogna andare un po' più in alto con le critiche, è inutile fermarsi sempre al DS o all'allenatore. Grazie Gabriele, forza Viola.
4: Beh, io sono d'accordo sull'equivoco e sulla confusione tra Pratici e Grosso, però quanti altri allenatori si ritrovano a questo punto una squadra ancora non completa? Ma vedi qualcosa? Qui il fatto è che non vedi nulla, sembra un grande buffonero, una grande confusione. Buona giornata Andrea 61.
0: È verissimo quest'ultimo aspetto e nessuno lo toglie dalla discussione su Grosso. Detto questo, io mi sento comunque di ribadire che l'allenatore in queste due prime partite non ha mai avuto una rosa uguale a se stessa e perdonatemi, quando si cambiano 10 giocatori in entrata e 10 in uscita, io non so che tipo di aspettative voi abbiate sul vedere qualcosa. Segnalo, perché chiedo scusa a Dimitri a cui ruberò un minuto, l'ascoltatore di prima che dice ma che esempio fate col Tottenham, cosa che esempio fate col Tottenham, dico all'ascoltatore, quando si citano i dati, soprattutto con chi come me è fissato sui dati, bisogna essere precisi. Il Tottenham ieri ha fatto 17 tiri contro gli 11 del Newcastle, quindi non 25-2, 40-0, quello che vi pare. Citiamo anche gli expected goals, 1,12 a 0,72, quindi non 60-0, e la partita è finita 0-2. I tiri in porta sono stati 6-2, quindi non 100-0 a favore del Tottenham. Numeri molto meno sproporzionati rispetto a quelli di Fiorentina Frosinone. Quindi l'invito all'ascoltatore, se vuol parlare di numeri, è di farlo in modo accurato, altrimenti rischia di fare figuracce. Tra poco Dimitri Conti, due ore scoppiettanti perché Dimitri lo sapete cosa porta con sé. Con il sottoscritto ci ritroviamo domani a Chi si compra. Buon proseguimento, state su Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola è la radio che... Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17, in compagnia di Fabio Ferri. Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
6: La passione per la viola ti segue ovunque anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
7: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
8: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
9: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
10: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
11: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
8: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
12: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
8: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
13: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18 analisi e commenti all'insegna della leggerezza con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Vi aspettiamo!
14: Radio Firenze Viola ha liberato la belva e il suo è un richiamo preciso.
15: È inaccettabile!
14: Per vostra fortuna avete un domatore.
15: Ascolta Belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo con i Bluetooth.
14: Ogni lunedì, dalle 19 alle 20, con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
16: S'apre il dibattito.
17: Uno.
18: Contro tutti!
19: Quello che accanto a lei è matto.
20: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia palla al centro.
21: Giusto, parliamo di mercato.
20: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
21: Mercato!
20: Ma poi ci arriviamo, con calma.
21: Chi si compra? Flash!
20: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
21: Bravo!
20: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a palla al centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
21: e Luca Calamai.
22: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
1: Al ristorante e pizzeria Acqua Matta e Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana. Il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti. Vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
22: Radio Firenze Viola.
2: Buongiorno dalla redazione. La vittima della sparatoria durante un rave in Svizzera è una giovane italiana di 22 anni, Maria Spinelli. Ci sono altri due connazionali anche tra i 5 feriti, tutti ricoverati in ospedale con un'età tra i 24 e i 27 anni. L'unità di crisi della Farnesina sta seguendo il caso con l'ambasciata a Berna e il consolato generale a Basilea. Tre sono le ipotesi al vaglio degli inquirenti: terrorismo, strage o un atto criminale riconducibile ad una resa dei conti. Sul luogo del delitto sono state rinvenute munizioni appartenenti a due diverse armi. Un agguato è l'ombra delle faide tra clan che torna a farsi largo. È stato ucciso a colpi di arma da fuoco Raffaele Afeltra, 69 anni, storico boss della Camorra, affiliato alla fazione degli Afeltra di Martino di Piemonte, in provincia di Napoli. L'uomo è stato trovato senza vita a bordo della sua auto nelle vicinanze di un terreno dai carabinieri della compagnia di Castellammare e del nucleo investigativo di Torre Annunziata. Vista l'impossibilità di Alessandro De Battista di rientrare in Italia, un'equipe sanitaria del Policlinico Gemelli di Roma si sta recando a Cuba per fornire l'assistenza medica necessaria. E quanto si apprende da fonti sanitarie? In particolare saranno due i medici che affiancheranno il team cubano e valuteranno le condizioni dell'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle. Sono almeno 8 i morti e 17 dispersi del traghetto che si è capovolto a largo di Cipro Nord. Abbiamo supplicato il comandante di tornare indietro non appena il traghetto ha iniziato ad imbarcare acqua, ma non ci ha ascoltato. È il drammatico racconto che circola sui social in lingua turca di alcuni passeggeri tratti in salvo. Il comandante ed altri 8 membri del traghetto sono stati arrestati con l'accusa di possibile negligenza. La Russia si prepara ad attacchi massicci contro i siti energetici ucraini in risposta ai raid di Kiev sulle infrastrutture petrolifere di Mosca, che stanno mettendo a dura prova l'approvvigionamento del paese. Nel corso del suo viaggio a Mosca, il capo della CIA ha proposto un incontro a tre Trump, Putin e Zelensky. Un simile incontro è possibile solo allo scopo di formalizzare gli accordi, ha risposto il portavoce del Cremlino, Peskov. Siamo al calcio. Inter e Lazio battono rispettivamente di misura il Cagliari e il Genoa e raggiungono in vetta la classifica provvisoria Milan e Juventus a punteggio pieno dopo la seconda giornata di campionato. Gran colpo del Como di Fabregas al Maradona. I lariani hanno battuto il Napoli di Allegri 2-1. Ed è tutto. A più tardi.

0: che accende la passione viola, solo su Radio Firenze Viola.
1: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
2: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
3: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
2: Che giornata.
1: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
2: Luciana Magistrato
3: e Tommaso Borghini.
4: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Firenze, buongiorno popolo di Radio Firenze Viola, buon lunedì 31 di agosto, 5 minuti dopo le 7, lo diciamo sottovoce, fa persino freschino ed è il segnale di un mese che sta per abbandonarci, quello di agosto anche un po' vacanziero, sicuramente contraddistinto da svariate ondate di caldo, ed è in arrivo invece il magnifico settembre, anche un po' di autunno, almeno se così vorrà concederci la meteorologia. Quello che più ci interessa invece sono le prossime 48 ore, che saranno fondamentali, perché si chiude l'estate, si chiude il mese di agosto, ci si prepara a tornare a scuola, a quello che sarà ovviamente anche il traffico folle della città, ma soprattutto al termine delle lunghe estenuanti trattative estive. Tra oggi e domani ore 20 praticamente tutto può succedere, dalle parole si passerà ai fatti nel giro di poco, pochissimo. La Fiorentina ovviamente non fa eccezione, si presenta a quest'ultimo momento di mercato con svariate esigenze, sia in entrata che in uscita, ed è per questo che insomma c'è da aspettarsi molto movimento, è anche per questo che avremo fra le altre cose due inviati presenti come sempre, come da prassi, Pietro Lazzarini e Niccolò Santi, che sentiremo in partenza per Milano tra oggi e domani. Come sempre avremo ampie finestre, momenti di vera e propria diretta fino al racconto delle ultime ore di trattative che vi faremo come sempre live dalla sede del calciomercato milanese. Questo per quanto riguarda un po' l'attualità in questa giornata che ci vede tornare anche con il palinsesto extra large, quindi partiamo dalle 7 del mattino, anche perché poi dalle 9 ritroveremo c'è polemica con Dario Baldi, e quindi state con noi perché anche oggi andiamo avanti fino alle 21 in rigorosa diretta, e ovviamente poi domani è il giorno del gran finale. Augurando buon lavoro, buon inizio di settimana anche a Sara Mastro Simone, e ricordandovi fin da ora i numeri 348 7513 933 per interagire con noi, o se no chiamando 055 7711 171, fatelo sempre, chiamate quando volete, tanto qui c'è sempre qualcuno pronto a rispondervi. Io ci sto prendendo gusto peraltro nell'arrivare nelle ore più disparate in radio, siamo passati più o meno dalle 4 del mattino alle 7, ma ripeto, colgo l'occasione ancora per ringraziare tutti voi, siete stati in tantissimi a seguirci in queste 24 ore avventurose, anche per il nostro gruppo che ci hanno portato a raccontare questa giornata molto dolce amara, nel senso che di dolce abbiamo avuto il ricordo e negli occhi la presenza di tante leggende che ci hanno riportato indietro nel tempo, ma anche ai noi un secco 0-3 che ci ha riportato con violenza, aggiungerei, sulla terra, perché la Fiorentina ha più di un problema da analizzare, da risolvere, e immagino che insomma vi dividerete in tanti tra le eventuali responsabilità di questa falsissima partenza. La Fiorentina ferma, inchiodata a 0 punti in fondo alla classifica, 7 gol subiti, nessuno segnato, come detto svariati problemi di gioco, e se vogliamo anche un po' di distanza in quelle che sono state le parole riferite da Grosso nel dopogara, per esempio sulla gestione del caso Ken. Ai noi non ci mancano gli argomenti da approfondire, anche e soprattutto con i vostri interventi. Comincerò prestissimo, quasi subito, a leggere i messaggi, perché c'è anche chi ha cominciato a scriverci già dalle 6:28 di questa mattina, come Claudio, anche perché siamo andati un po' tutti a letto con gli ultimissimi aggiornamenti sul fronte del mercato viola, aggiornamenti immagino non particolarmente piacevoli per tutti voi. Allora, prima di partire con la nostra rassegna stampa, ripartirei proprio da quello che è emerso in nottata, prendo poi una parentesi e augurando al nostro Andrea Giannattasio di rimettersi nuovamente in sesto il prima possibile, quindi no panic, lo ritroverete il vostro Andrea sicuramente nelle prossime rassegne stampa. per lui questa mattina un piccolo problemino, ma insomma ovviamente niente di grave. Dicevo che siamo andati a letto, immagino tutti, con un po' di giramento. Questo perché? Perché intorno a mezzanotte e mezzo i colleghi di Sky hanno fatto luce su una situazione che è stata di fatto bloccata per tutta la giornata di ieri. Stiamo parlando ovviamente del bivio di mercato tra Joshua Zirkzee, attaccante che ieri è rimasto in panchina nella vittoria ampia goleata del Manchester United 5 reti nei confronti dell'Ipswich Town, ma il problema su Zirkzee non è la panchina di ieri quanto l'inserimento pesante della Juventus, ed è stato un inserimento, quello dei bianconeri, che è arrivato mentre più o meno da Como filtrava anche una certa impazienza sul vedere arrivare Moise Kean. E allora cos'è successo? È successo che di contro la Fiorentina, evidentemente anche alla luce delle notizie che arrivavano su su Zirkzee, ve l'ho spoilerato, ha virato pesantemente su Beto, tant'è vero che per quelli che sono gli ultimi aggiornamenti che trovate anche su Firenze Viola, l'abbiamo messa più o meno erano 20 alle 1 stanotte, mezzanotte 40, secondo i colleghi di Sky Sport la Fiorentina praticamente ha chiuso per Beto, la cifra è intorno ai 18 milioni di euro, formula del trasferimento a titolo definitivo e addirittura l'attesa per le visite mediche. Questo ci dà l'idea di una situazione molto molto avviata, tant'è vero che appunto Beto potrebbe già essere in città quest'oggi e la corsa a Joshua Zirkzee di fatto interrotta, come vi dicevo, per l'inserimento della Juventus. E allora si fa presto a capire quello che è un po' il vostro umore. Marcello dal Livorno torna proprio su questa notizia e il primo pensiero è quello che abbiamo fatto tutti, immagino, uguale o più forte di Kean, detto da Fabio Paratici. Intanto ieri l'esterno al Torino Ongie è arrivato, ha fatto le visite mediche, abbiamo perso la bussola, altro anno di Marcello, vedo che non l'ha presa benissimo questa svolta di mercato. Esattamente ieri abbiamo visto le prime immagini di Ongie, questo esterno classe 2005 arrivato dal Torino nella giornata di ieri, ma soprattutto immagino faccia discutere questa svolta che porterà alla corte di Grosso un nuovo attaccante che è anche, lo ricorderete, ex Udinese, l'attuale punta dell'Everton, Beto, che ha sicuramente caratteristiche diverse da Zirkzee e non prendiamoci in giro, anche un appeal diverso per quello che poi Zirkzee ha fatto vedere nel suo anno a Bologna rispetto a quanto abbiamo visto a Udine da parte di Beto. Però è evidentemente su Zirkzee la Fiorentina ha fatto il possibile, ma anche da parte del giocatore una apertura definitiva non è arrivata. Cercheremo di capire in giornata se ci sono eventuali margini per arrivare all'olandese, ma insomma le indicazioni invece sono molto molto chiare di questa forte virata nei confronti di Beto. E poi c'è da capire cos'altro potrà fare la Fiorentina sempre in attacco, perché notizia di ieri e l'abbiamo approfondita a lungo, su Gudmundsson c'è pesantemente la Lazio con un'offerta per un prestito, un diritto di riscatto intorno ai 15 milioni di euro, potrebbe anche aprire la Fiorentina alla partenza dell'islandese e lì c'è da capire in questo caso se non arriveranno altri movimenti offensivi, tant'è vero che poi ieri non sono mancate nemmeno le novità, sempre parlando di reparto offensivo, che sono usciti un altro paio di nomi che confermano come la Fiorentina possa essere ancora attiva sul calcio mercato, nomi che ripeto ci fanno pensare a ulteriori movimenti. Ci saranno poi da sistemare le uscite, Sottil per esempio è molto vicino al Watford, Barak e Nzola dovranno trovare una soluzione, o meglio la società dovrà trovare loro una soluzione. Quanto al centrocampo, anche in questo caso è lecito attendersi movimenti per perché Torsved, ma soprattutto Torreira, sono opzioni molto molto reali, in particolare quella del ritorno di Lucas Torreira dal Galatasaray, mentre su Mandragora spinge forte De Rossi e il Genoa, quindi ulteriori movimenti in mezzo al campo, cioè, lecito attenderseli, e vediamo un po' se Mandragora davvero partirà, e quello che, ripeto, può essere il futuro più che di Torsved, di Torreira, sul quale lo stesso entourage ieri, per quel che abbiamo raccolto in redazione, mi sembra decisamente possibilista, ecco, sull'eventualità del ritorno di Torreira. Questa più o meno la situazione del mercato alle 7:15 di questo lunedì mattina. Tra poco vediamo cosa dicono i giornali, anche se lo potete immaginare, lo dico col massimo rispetto, ma è chiaro che i quotidiani andati in stampa più o meno nella serata di ieri, tarda serata, immaginiamo una chiusura al più tardi intorno alle 23, è chiaro che se poi si è sbloccato Beto dopo mezzanotte con la Fiorentina che abbandona Zirze, probabilmente gli aggiornamenti sono più freschi, quelli arrivati virtualmente da dopo mezzanotte, che non quelli che troveremo sui giornali. Ma immagino che, ahi noi, non mancheranno nemmeno le analisi su quel che non ha funzionato sabato sera in campo in occasione di questa seconda sconfitta consecutiva in campionato, e come dicevo ci ha ripiantati un po' tutti con i piedi per terra. Va bene, abbiamo apparecchiato un po' i temi dai quali partiremo in questa lunga giornata. 0557711171, siete già tantissimi, quindi spazio anche ai nostri ascoltatori, anche perché c'è un ascoltatore che mi sembra abbia un nome straordinario, perché uno che si chiama Tommaso non può che avere un intervento straordinario da fare. Ciao Tommaso, buongiorno da Tommaso.
1: Buongiorno, buongiorno, siamo io, gli unici due Tommasi svegli a quest'ora, penso.
0: Sì, però hai sentito il frescolino che fa, io addosso l'autunno, ho la sensazione che ci siamo lasciati alle spalle quei 43 gradi insopportabili, e quindi viva l'autunno, viva settembre.
1: Viva tantissimo l'autunno e viva anche l'inverno.
0: Sì, sì,
1: allora,
0: sono d'accordo con te.
1: Ho da fare un po' da sfogarmi e devo parlare con qualcuno che parla il mio stesso idioma, e so che con voi riuscirò a farlo.
0: Vai.
1: Prima di tutto però vorrei alzarmi in piedi e fare un grosso applauso alla Fiorentina per la festa, e un grosso applauso a voi per quello che avete fatto l'altro giorno, che ci avete tenuto compagnia e ci avete accompagnato a quella bellissima festa.
0: Grazie, Tommaso.
1: Dal pre.
0: Grazie.
1: Allora, io penso che la comunicazione verbale, paraverbale, sia molto importante. E poi a un certo punto ci spiegheranno cosa vuol dire per loro Beto pari o superiore di valore a Ken. E invece per la paraverbale chiederei a Grosso di non fare più quei sorrisini insopportabili dopo aver preso 3-0, dopo aver preso 3 gol dal Frosinone, aver perso una partita ignobile davanti a persone che, se fossero scese in campo, avrebbero fatto vedere loro come si porta quella sta in campo, e questo lo voglio dire.
0: Lo capisco.
1: E io penso che l'operazione Beto non sia un'operazione per avere un attaccante in più, ma penso sia più un'operazione per non perdere i 40 milioni di Ken, perché forse il Como se n'è anche un po' stufato, e quindi hanno preso il primo disponibile. Secondo me andremo a vedere come andiamo, ma in questo momento, a questo punto, io penso che se prima il mio mercato era un 6.5-7, perché non mi voglio più sbilanciare dopo l'anno scorso, ora si abbassa drasticamente a un 5.5, perché non ci si può trovare a 2 giorni alla fine del mercato a non avere nessun esterno, anche perché abbiamo capito che le squadre, gli esterni servono, anche se non fai una formazione con gli esterni servono sempre, perché ti danno quell'imprevedibilità, puoi cambiare qualcosa.
0: Il GIE non basta, Tom, secondo te?
1: A me mi piace un casino, cioè sono innamorato di quel ragazzo, ma
0: però
1: non basta.
0: Da solo non basta, dici.
1: Non basta, cioè non può essere onnipresente, onnisciente, cioè non può essere da ogni parte, sapere dove andare, come fare, cioè è una persona, è un ragazzo soprattutto, è un ragazzo.
0: Sì, cioè, questo è vero.
1: Non è possibile una situazione del genere. E oltretutto non è possibile chiedere tempo, perché oltretutto noi a Firenze avevamo già perso la pazienza e non si può venire a chiedercene di più. E non si può venire a chiedercela la pazienza dopo due partite ignobili, ignobili, perché la pazienza noi la diamo anche. Si può anche perdere contro il Frosinone, si può anche perdere 1-0 contro il Frosinone dopo che hai preso pali, traverse, hai fatto 500 gol, ma non si può venire a chiedere la pazienza dopo una partita del genere persa contro il Frosinone 3-0 con una prestazione inguardabile, inguardabile.
0: Lo capisco. Grazie, Tom, grazie a te. Grazie a te, buona giornata. Insomma, è uno sfogo più che legittimo e sul quale si possono condividere svariati aspetti. Insomma, c'è, ripeto, poco da girarci intorno. Io per primo, nel momento in cui vedo in arrivo Beto, mi domando perché Paratici abbia voluto alzare in questo modo le aspettative sull'operazione che comunque avrebbe riguardato la sostituzione di Ken, anticipando che sarebbe arrivato un calciatore più forte. Poi ripeto, magari Beto quest'anno fa 25 gol, ci fa impazzire e applaudiremo un capolavoro, però è chiaro che in questo momento immaginare che Beto possa essere potenzialmente più forte di Ken, anche come curriculum, anche come in termini di gol che può avere nelle corde, è particolarmente difficile. E quindi sotto questo profilo poi attendiamo spiegazioni e chiarimenti che immagino arriveranno a mercato chiuso, e capire un più o meno che tipo di strategia c'è stata, anche perché sulla vicenda Ken, e qui mi aggancio anche a quello che diceva Tommaso sul fronte grosso, beh, anche questa vicenda, insomma, ragazzi, non è stata assolutamente gestita bene, e lo dico alla luce di quel che ha riferito Grosso in sala stampa, che quando viene a raccontare che fosse stato per lui Ken lo avrebbe messo in campo, quantomeno va in direzione totalmente contraria alle scelte della società e di conseguenza del suo direttore sportivo. Il fatto che lo riferisca in sala stampa mi racconta uno scollamento che un pochino mi colpisce dopo appena un paio di mesi del suo insediamento sulla panchina. Quindi poi non mi soffermo tanto sul sorriso, perché questo l'avevo già detto, è un po' nell'indole, nel modo di essere personale. Io non credo che lui rida perché se ne frega del risultato, questo è un problema che riguarda tanti altri. Ho sentito tante volte dei sorrisini nel dopopartita, si diceva anche di Montella, no, è quello, ragazzi, è un modo di essere, è un'indole, e semmai possiamo ragionare di come vi piace un allenatore. Anch'io sono per quelli abbastanza rabbiosi e magari scuotono i calciatori e si fanno sentire anche nel dopogara un qualche sfuriata, però non andrei oltre sul sorriso di Grosso, perché non ho dubbi che sia il primo dispiaciuto e preoccupato per quello che è andato in scena sabato, fra l'altro diciamocelo, in una serata che doveva essere storica e che è diventata storica, perché francamente tre pere dal Frosinone in casa nella sera in cui festeggi 100 anni sotto gli occhi delle leggende di 100 anni di storia è una figura colossale, entra assolutamente nella storia dal lato sbagliato, da quello negativo, quello che è successo col Frosinone al Franchi. Quindi non ho dubbi che ci fosse grande rammarico in casa Viola e nel tecnico. Ciò nonostante, capisco alla perfezione lo sfogo di Tommaso, perché per concludere, il ridimensionamento che lui ci ha anticipato nelle valutazioni sul mercato di Paratici, anche questo è comprensibile, totalmente comprensibile, perché dal 18 di agosto siamo più o meno piantati sulla vicenda Ken, ci siamo giocati Ken per le prime due giornate di campionato e ne abbiamo pagato delle conseguenze pesantissime sia a Roma che con il Frosinone, perché là davanti Pellegrino ha fatto il possibile ma ha sicuramente sofferto, perché poi Grosso, come vi dicevo in sala stampa, un po' smentito quello che era il punto di vista della società. L'attaccante arriva oggi, non è la prima scelta perché poteva essere Zirze. Gli esterni, è arrivato solo Ngie, che è un prospetto giovane ma bisognerà vedere se sarà pronto. E insomma, fino a due settimane fa anch'io, lo devo ammettere, mi aspettavo un finale di mercato diverso. Detto questo, è anche vero che è lunedì mattina 7:24, si chiude domani alle ore 20, fatevi voi i calcoli su quante ore ci sono. amo pensare che Paratici possa avere ancora un piccolo coniglio da tirar fuori dal cilindro per stupirci e restituirci il sorriso e spingerci magari a confermare quel 7, 7 e mezzo che secondo me fino a 10 giorni fa avremmo dato tutti a occhi chiusi al mercato viola. Altro ascoltatore in diretta con noi, Massimiliano da Roma, dalla capitale. Ciao Massimiliano.
2: Ciao, buongiorno, buongiorno a te e a tutti i tifosi di Viola.
0: Buondì.
2: Ascolta, io cioè chiaramente l'entusiasmo che penso avevamo tutti all'inizio con Beto un pochino dopo le prime due partite è andato a calare. Io tra parentesi ero pure all'Olimpica a vedere Roma Fiorentina. Quello che mi domando, tanto si sapeva che Kevin sarebbe andato via. Io penso che ci sarebbe, perché ci siamo ridotti a 2 giorni dalla fine del mercato e abbiamo dovuto prendere un attaccante che gioca in panchina nell'Everton, perché manco titolare nell'Everton bello, poi per carità in Italia aveva fatto bene, quindi diciamo che speriamo che faccia qualcosa di positivo con noi. È un'altra cosa, la difesa, io credo Dragusin, non lo so, pure Dragusin mi ha deluso in una maniera incredibile, perché dopo aver visto le due partite, se Dragusin è questo abbiamo veramente un grosso problema, abbiamo veramente un grosso problema, non so cosa ne pensi tu.
0: No, hai totalmente ragione, però io voglio pensare che non sia questo, nemmeno lui. Cioè siamo partiti così male che sono troppo brutti per essere veri e in una fase difensiva disastrosa si sono ritrovati in mezzo prima Dragusin e Ranieri e poi Dragusin e Pongracic sabato col Frosinone. Ciò detto, però capisco assolutamente la tua preoccupazione, perché poi è la mia, perché l'ho battezzato un leader difensivo e in due partite invece l'effetto è devastante, ecco, come quello del Melandri che torna a giocare a biliardo e si beve 18 birilli al primo tiro, benissimo un cazzo gli dicono, insomma, e a Dragusin andrebbe detto che amico Dragusin benissimo un cazzo, sei partito in modo devastante.
2: Esatto. Vabbè, comunque speriamo che Paratici ci sorprenda, ma io ne sono sicuro, prenderà anche un altro attaccante, me lo auguro, speriamo che non sia purtroppo un giorno alla fine del mercato, comunque sarà sempre una seconda scelta, non potrà essere un top player. Detto ciò vi saluto di nuovo, grazie, vi ascolto sempre, buona giornata.
0: Grazie sempre grazie a Massimiliano da Roma, e anche in questo caso fatico a dargli torto, perché francamente la fase difensiva è stata da mani nei capelli all'Olimpico ma anche contro il Frosinone, e indubbiamente finisce sul banco degli imputati Dragusin, perché soprattutto lui ha portato a casa almeno un paio di situazioni dove è assolutamente colpevole delle marcature avversarie. Sabato giocheremo alle 3, previsioni mettono 38 gradi, è possibile fare una richiesta alla Lega per spostare l'orario, non mi sembra il caso specialmente per i più anziani, visto che sabato davvero farà molto molto caldo. E caro Massimo da Sesto Fiorentino, non lo so se arriverà una richiesta di questo tipo, anche perché contando che siamo partiti con la prima di campionato il 24 temo che dovremo affrontare un'altra giornata di calura, ma hai ragione perché poi insomma ancora probabilmente qualche temperatura alta dovremo assolutamente sopportarla. Claudio il geometra viola, allenatore senza gioco a settembre dell'anno scorso e a settembre di quest'anno, la differenza la fa solo il miglior tasso tecnico di alcuni che riescono in qualche giocata a tentare di saltare l'uomo, i risultati purtroppo sono anche peggio, se non si cambia veloce rischiamo più dello scorso anno, pensare che avevamo Sarri libero con la voglia di venire a Firenze, che rabbia. E Claudio, capisco, dico anche che comunque a grosso va concesso qualcosa di più che 180 minuti di campionato, ma capisco le vostre preoccupazioni sul gioco e sull'allenatore. io mi sento in dovere di far presente che comunque Pronti Via è un allenatore che ha nel 4-3-3 il suo modulo di riferimento, non ha mai potuto metterlo in campo. È un allenatore che aveva un riferimento offensivo come Ken, che non ha un sostituto dal 18 di maggio, ed è un allenatore che può avere parecchi cambiamenti in un centrocampo dove sì, va bene, magari su Fagioli Ulahi insieme ha voluto andare sulla propria strada, ma per esempio qui parliamo di Torreira, parliamo di Torsved, manca un interditore in mezzo al campo. Quindi poi è vero che Grosso è partito molto molto male, è altrettanto vero che va detto che Paratici non è che gli ha preparato una partenza in discesa nella sua avventura a Firenze, anzi forse in salita, a giudicare un po' da come sta andando e è andato il mercato. Pizzu, buongiorno, questi giocatori sono una scommessa per il futuro, ma ci voleva un allenatore adatto a questi ragazzi e l'unico secondo me era Sardi. Siamo già a due messaggi su due che vanno più o meno addosso all'allenatore. Bene Beto e Ngie, perché bisogna sistemare la squadra, ora però un regista, un altro esterno e un terzino. Marco da Cisterna augura almeno altri tre movimenti, vediamo se un terzino può arrivare sulla sinistra. A proposito dei terzini, poi dovremo approfondire, ma occhio che non possa restare anche Dodò. Infine Gabriele, che riprende una dichiarazione del nostro Emiliano Viviano su Beto, non lo fa impazzire, però ha anche detto che vede in una logica nell'arrivo di Beto. Il problema, a titolo definitivo, dice Gabriele, è un po' imbarazzante perché rischia di castrarti anche il prossimo anno, a meno che tu non venda un 29enne senza fare minusvalenza. Negli ultimi 15 giorni Paratici ci ha capito poco ed ecco servito l'anno di transizione tanto paventato a giugno. Ragazzi, state scrivendo in tanti per i complimenti sulla serata del centenario, sulle 24 ore. Ribadisco, tutto sommato noi ci siamo divertiti. Io mi sono divertito come un pazzo dalle 2 alle 5 del mattino insieme a Lorenzo e la Giovanpaolo, e quindi il ringraziamento poi ve lo rigiro, lo faccio io a voi che siete stati in tantissimi e non mi aspettavo dalle 2 alle 5 del mattino di sentirvi in così tanti, quindi grazie a voi. Bene, 7:31, primo break per noi, poi torniamo tra pochissimo, giornali, dobbiamo sentire un bel po' di note audio e tanto altro, aspettando Beto e purtroppo, immagino, dovendo salutare Zirze. State lì.
3: Radio Firenze Viola.
4: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
5: Radio Firenze Viola. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord stabile in prevalenza soleggiato, salvo un po' di variabilità diurna sulle Alpi centro-orientale, ma con fenomeni brevi e isolati. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile, generalmente soleggiato su tutte le regioni, isolate nubi pomeridiane sull'Appennino. Temperature stazionarie, massime tra 31 e 35 gradi. Al sud tempo stabile, generalmente soleggiato su tutte le regioni, qualche innocua nube al mattino sul Salento, in diradamento, temperature in lieve calo, massime tra 33 e 38 gradi.

0: risponderemo il prima possibile.
1: Oh, grande Tommaso.
2: Pietro.
1: Allora?
2: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
1: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
2: Ma davvero?
1: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
3: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
4: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
3: Contattaci telefonicamente al 333 579 5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
4: Ti stiamo aspettando!
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
6: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
7: Radio Firenze Viola.
8: Buongiorno, ma il problema della Fiorentina è molto più serio, perché non si tratta di un giocatore o due. Qui abbiamo una squadra di giocatori anche abbastanza buoni, che ognuno gioca per conto proprio. È il tecnico che non va, c'è poco da fare. Qui bisogna intervenire su grosso, esonerarlo il prima possibile per non ripetere quello che si è fatto l'anno scorso. Quest'anno ho anche paura che se si rinfila in quel tunnel non se ne esce. Ciao.
9: Io mi auguro che, buongiorno Tommaso, mi auguro che arrivi un giocatore dall'aeroporto, perché così in attacco siamo veramente scarsi. Non credevo che Panatici facesse questo tipo di attacco. Sono molto dubbioso.
10: Ciao Solo, buongiorno. Cioè, non si è dato via Ken e si è preso Beto. No, nemmeno Prade, non ci arrivava nemmeno Prade a fare una cosa del genere. Vai, vai a Paratici, ciao Alessandro.
11: Buongiorno Giampio di Ceccano, ma il problema secondo me, io sabato ero allo stadio, non è il problema Beto, Pellegrino, il problema è che non ci abbiamo centrocampo. Frosinone dalla difesa passava in attacco e con un attimo si superava il centrocampo Viola. Io prenderei un centrocampo di stazza che faccia legna, perché quest'anno se no sono guai profondi.
12: Buongiorno caro direttore Loretto, qui dalla Lunigiana, dalla linea gotica strisciata alla difesa della Viola. Io le
13: bella
12: dico,
13: la linea gotica.
12: Il mio babbo ha detto, ho sentito Loretto l'altra sera, ha detto quello che ho detto un mese fa, cioè, ecco. Avete superlodato il Pratici, ora lo discriminate il Pratici. Ma qui il problema è uno solo: la fase difensiva non c'è, manca un mediano, manca un terzino stopper, almeno che non facciamo giocare il Vieri, manca le ali, manca Zirze. Ma chi si compra? Lo si compra il Zizè? Ce lo dica noi Loretto, io la seguo da un anno e mezzo. Qui
13: tu,
12: tutti mi dicono chiama Radio Firenze Viola, Lea Saldo dalla Ludiciana, chiama
13: devi
12: Radio
13: chiamare,
12: Firenze Viola, e
13: devi
12: lo
13: chiamare
12: tutti i giorni ora, o su via.
13: Sì, chiamaci assolutamente tutti i giorni, anche perché la mia piccola patria dietro la linea gotica sa scegliersi la parte, insomma, dopo un weekend nel quale si sono ritrovati su un palco anche il consorzio suonatori indipendenti di Dindo Giovanni Fedretti, un concetto meraviglioso, io ce l'ho ancora addosso, insomma, se mi parli di linea gotica mi fai un grande assist. Detto ciò, riepilogando, avete dato un quadro direi impeccabile di quello che si pensa al momento e di quello che sente la città dal fatto che veder partire Ken e arrivare Beto può creare più di un dubbio, fino a Giampiero che dice abbiamo enormi problemi in mezzo al campo, e l'ultimo amico che effettivamente dalla fase difensiva al mediano fino a un terzino evidenzia più di una mancanza. Abbiamo poi anche Andrea che ha preso la linea 05 335-77-11-171. C'è Andrea, buongiorno.
0: Buongiorno a te Tommaso. Buongiorno. Io ho chiamato perché Grosso si deve dimettere. Ale. Se non si dimette Grosso è Paratici che lo deve buttare fuori. E ti spiego perché. Sono oramai settimane che questo signore va a sparare, tra virgolette, chiaramente nel linguaggio calcistico, contro il direttore sportivo. Lo ha fatto dicendo che si aspetta due giocatori per ogni ruolo, lo ha fatto, lo ha ricordato, dicendo che se avesse avuto a disposizione Ken lo avrebbe messo, insomma, e poi sono anche altre dichiarazioni che non sto a linkare perché ne sapete benissimo. A questo punto ti chiedo, tu che sei il direttore di Radio Firenze Viola e che alleni la squadra di Radio Firenze Viola, qualora tu fossi in polemica con il tuo editore, lo sbandieresti ai 420 o ti confronteresti con lui? Come possono giocare dei giocatori che sanno che questi due, Paratici e Grosso, si prendono a male parole continuamente tramite la stampa? E allora Grosso, se ha problemi con Paratici, si dimetta e vada via, perché quello che ha messo in campo in queste due partite è qualcosa di scandaloso dal punto di vista calcistico. Allora, o lui resta, allena questa squadra, gli dà un gioco, la allena a livello difensivo e non gli riesce, perché a livello difensivo ha preso 7 gol in 2 partite. Vergogna, vergogna, vergogna totale. O lui allena questa squadra o se ne va, e se non se ne va, Paratici lo deve buttare fuori, perché questa lotta tra questi due sta determinando, a mio parere, il caos di questi giorni. È una lettura personale, Tommaso.
13: Sì, sì, ma la capisco. La capisco, grazie Andrea. Complimenti anche per la carica alle 7.40 del mattino. Non è banale questa spinta. È un intervento lucido che comprendo, forse è un po' severo nei termini. Però, Andrea faceva un esempio, è chiaro che se ci sono visioni diverse tra me e l'editore, che saluto, Andrea Pasquinucci, insomma, probabilmente le chiariamo in privato e non vengo in diretta a, non lo so, magari a dirvi qualcosa che non mi torna, come se venissi in diretta. Sì, però non la volevamo fare la 24 ore di sabato. In questo io capisco alla perfezione Andrea. Poi lui è molto severo, nel senso che Grosso dovrebbe dimettersi perché c'è una lotta intestina con Paratici. No, io non credo che ci sia una lotta intestina, però siccome Paratici, tra le tante cose che ha detto a livello generale, ricorderete, parlò dei suoi profili ideali di allenatori, tirando in ballo anche la comunicazione, immagino che abbia scelto Grosso anche per le sue capacità comunicative. E allora delle due l'una: o Grosso comunicativamente davvero sta spronando il suo direttore, perché due giocatori per ruolo, che la dose non sia completa, anche sabato le pareti mancano e quindi si possono attaccare i quadri fino alla decisione su Ken, che dal suo punto di vista sarebbe stata diversa. E insomma, pubblicamente sta andando contro il lavoro, o comunque non lo sta condividendo con le sue parole il lavoro del suo direttore sportivo, che è lo stesso che l'ha portato a Firenze. Allora, siccome in casa Viola in tanti anni abbiamo visto uno scollamento tra dirigenza e allenatore preoccupante, non più tardi qualche anno fa, lo ricorderete, tra Pradè e Palladino non se le mandavano a dire né in dopopartita. Ecco, il fatto che sia arrivato Paratici, grande rivoluzione, gran belle parole da parte del direttore sportivo, grandi progetti, progetto quadriennale, non vi do i nomi di mercato perché quelli sono fashion, ma noi abbiamo un progetto, delle idee, una cultura a costruire. Ecco ragazzi, con tutto il bene, però Paratici, Grosso, magari chiudetevi in una stanza e studiate una strategia comunicativa che non porti la società a dire a metà settimana che Ken arriva in ritardo, che è multato e quindi di fatto a tenerlo in sospeso, e l'allenatore a dire: ma fosse stato per me l'avrei fatto giocare, perché così vuol dire che non vi parlate nemmeno. E questo sì mi preoccupa, al pari di quanto preoccupa Andrea, e capisco assolutamente che cosa intende. Dopodiché non so se Grosso debba dimettersi, mi sembra un po' presto, ma indubbiamente tra Paratici e Grosso una riflessione su perché anche pubblicamente hanno preso posizioni opposte non sarebbe male, così come, questo fatemelo dire, non sarebbe stato male che il direttore sportivo avesse un po' sostenuto l'allenatore nei dopopartita di Roma e di Frosinone, perché Grosso in questo momento, come sentite, nell'occhio del ciclone, siccome l'ha scelto questo DS, due parole dopo uno 0-4, dopo uno 0-3 in una serata che doveva essere storica, le poteva anche mettere, visto che, ripeto, quando ha dovuto parlare a livello generale ha fatto delle vere e proprie lectio magistralis. Però allora ogni tanto si può anche affrontare l'attualità e i problemi del momento. Invece nessun dirigente ha voluto parlare dopo 4 reti a Roma e 3 reti a Firenze contro il Frosinone. E devo dire che purtroppo questa abitudine di non intervenire quando si perde e male continua a essere molto radicata in questa società. Altro ascoltatore in diretta con noi, Giorgio, ciao, buongiorno.
14: Ciao Tommaso, buongiorno.
13: Buondì.
14: Guarda, queste due partite ovviamente sono state una secchiata d'acqua gelida, no? Sull'entusiasmo, no? Di tutti noi, no? Voglio dire. Anche perché se le guardi bene, praticamente sono due partite identiche.
13: Sì. A me mi sono...
14: come il modo di stare in campo, oppure come il sviluppo della partita, sono due partite identiche. Però ecco, cerco di sforzarmi, no? di non buttare via
13: assolutamente, dice, certo,
14: il bambino, bravo,
13: bambino l'acqua sporca,
14: bravo, e di vedere anche il positivo, no, che c'è stato fino adesso nel mercato, che non rinnego affatto. E in previsione, no, di quello che sta per succedere, allora io provo, sempre sforzandomi, dico, io Beto in questi due anni in Inghilterra non l'ho seguito, però ricordo benissimo che quando giocava nell'Udinese, Beto era un giocatore che mi piaceva moltissimo, era un vero centravanti, Beto era proprio un centravanti importante, un centravanti che a me piaceva tanto. È vero che come nome sicuramente era più di appeal, però forse

0: Sì, ho capito.
1: Ci vuole Anista, cioè secondo me già un nomino in quel modo ti darebbe tutto un altro aspetto alla squadra, e almeno è quello che mi auguro.
0: Grazie Giorgio.
1: Grazie a te.
0: Grazie Giorgio. Effettivamente Beto, io ritorno su quello che ci ha detto Viviano una settimana fa, magari non piace, però c'è una logica, un attaccante che attacca appunto molto la profondità e può essere una sorta di riferimento diverso sicuramente rispetto a quello che sarebbe stato Zirze, che è uno che partecipa molto di più. L'importante, a mio modesto avviso, è non chiedere a Pellegrino di fare qualcosa che non ha nelle corde, ad esempio quello che gli è stato chiesto col Frosinone, cioè giocare moltissimo arretrando, quando Pellegrino è un attaccante che va servito con i cross sulle palle alte. Beto è un altro che ti dà molta profondità, quindi poi vediamo che tipo di gioco riuscirà a sviluppare la Fiorentina. Detto questo, come vedete, nel frattempo io mi sono trasferito sulla Gazzetta dello Sport, quindi poi per chi è sul canale 92 del digitale terrestre vedete anche la prima pagina della Rosea, che ci riporta un po' quella che è la beffa che si è formata in nottata. Juve largo ai nuovi, la signora non si ferma, pronti due colpi, e uno dei due è proprio Joshua Zirkzee, che insieme a Kessié hanno dato il via libera al trasferimento in bianconero. E fra l'altro Juve che dovrebbe liberare Cop Miners e David, quest'ultimo per di capire nel mirino credo anche dell'Atletico di Madrid, e quindi in questo giro di attaccanti la Fiorentina resta un po' col cerino in mano, che è un cerino chiamato Beto. E scendendo poi nelle pagine che aprono la Gazzetta di questa mattina vedete che sì e Zirkzee, sì Cop e David spinti all'uscita, il mediano e la punta vogliono la signora, il club deve fare spazio con altri addii dopo Arthur. Non ho immaginare quello che potrebbe essere l'accoglienza nei confronti di Zirkzee quest'anno se davvero dovesse vestirsi di bianco-nero, perché insomma poi alla fine, se finisce così, anche Zirkzee, come dire, tutto sommato ha tenuto la Fiorentina in sospeso, poi quando ha capito che la Juve vendeva David si è promesso alla squadra di Spalletti, e quindi va bene, vada pure alla Juventus l'olandese, però si prepari, ecco, a un'accoglienza particolare. Qui la vediamo l'immagine di Zirkzee con la maglia del Manchester United, ancora più beffardo il fatto che sia una foto che arriva dopo una sua esultanza con la mitraglia. Ci piaceva anche per quella esultanza Zirkzee, e invece temo che dovremo accontentarci di Beto. Ho detto che non voglio assolutamente, come dire, abbassare un pizzico di aspettativa che comunque possiamo avere anche su questo attaccante. Non è proprio l'ultimo arrivato Beto, ma ripeto, capisco la delusione e capisco anche questa sensazione che riguarda come dire, una rivisitazione delle valutazioni sull'estate e sul lavoro di Paratici. Questo è un concetto che dovremo assolutamente tenere di conto, cioè il fatto che fino a un certo punto abbiamo avuto tutti grandi lodi e grandi giudizi per i movimenti di Paratici. Quello che sta succedendo più o meno dal 18 in poi, cioè da quando è arrivata la prima offerta del Como per Ken, è indubbio che sta un po' ridimensionando i valori e i giudizi che possiamo tenere sul mercato della Fiorentina e del suo direttore sportivo. Qualcuno mi dice: ma come, ma che sì è andato all'Atalanta? Sì, che poi un conto è dire che sì è andato all'Atalanta, un conto è chiedermi dove vivo, a Coverciano, zona stadio. Quindi se hai questo modo di porti ti rispondo in modo molto secco. Quindi o la Gazzetta ha preso un granchio enorme perché pubblica proprio la foto di Kessié in arrivo a casa bianconera, oppure sono andati lunghi rispetto alle voci. Detto questo, se poi Kessié finisce alla Juventus, magari ci dici te dove vivi, così capiamo anche come mai ti poni così. Secondo te mi chiedo più affascinante una stagione con la Juve fa l'Europa e lotterà per la Champions o con la Viola e lotterà per restare in A? Che ti devo dire? Sì, va bene, è indubbio che l'appeal della Juve è sotto questo profilo più forte rispetto alla Fiorentina, e è anche vero che insomma Paratici sotto questo profilo ci ha stupito, perché forse a Ta poteva essere evidentemente

0: forte anche quello, un calciatore che insomma era nel mirino di tanti club, si parlava veramente di tanta gente, di tanti obiettivi che sarebbero potuti arrivare. Va bene, detto questo, sì, la Gazzetta forse era un po' datata, quindi ok, allora Zirze, pardon, che sì, lo teniamo all'Atalanta e restiamo così. Telefonata per noi, ora vediamo di pescare anche un'altra pagina della Gazzetta, quindi poi tutto sommato ci sta anche il dove vivi su che sì all'Atalanta. Bene, bene, chi c'è in diretta con noi? Ciao.
1: Buongiorno Tommaso.
0: Ciao, buon
1: dì. Per la voce, ma un po' l'ho persa un po' la stagione allo stadio. No, allora ti voglio dire, a parte, vabbè, quella la notte prima c'era anch'io fra i tanti grulli alle tre, insomma, sveglio, e è stata insomma carina la diretta. No, niente, io voglio dire una cosa, secondo me bisogna stare un po' più tranquilli tutti, perché è vero, anche a me mi dà noia, mando un po' sorridere, però secondo me lo fa più per un discorso di imbarazzo.
0: Secondo me è anche un modo d'essere, no?
1: Sì, cioè... sì, io ti dico la verità, quando era, io sono stato a Sassuolo l'anno scorso a prendere quelle, cioè, vabbè, quando si venne via si aveva tutti loro da fra le gambe, e mi stava anche un po' antipatico, ti dico la verità. Poi quando l'ho visto a Firenze, cioè quando l'ho visto fare le prime interviste, mi sono riceduto, perché ho detto, ah, mi sembra una persona umile, non mi sembra un ragazzo spocchioso, ecco.
0: Assolutamente,
1: quindi,
0: d'accordo.
1: Quindi secondo me, cioè, anche tutte queste riti, cioè abbiamo passato belle serate in quella bella serata a Firenze. È vero, da noi a prendere sette sberle, anch'io, meno male, a me tutti, ho diversi amici napoletani, insomma, perché nel senso così, però avevo paura che mi mandassero 200, perché io ero partito subito, non lo dico nemmeno cosa pensavo quest'anno, ci sono rimasto male anch'io, però bisogna capire che la squadra è giovane. Se, i fischi, io sono uno che sono sempre stato a Fiesole, ero di gruppo ex, gruppo Briachi, insomma, vabbè, i Tavarnelli, si faceva tutte queste cose, trasferte, però fischiarli in quel modo secondo me non è stato giusto. L'anno scorso abbiamo aspettato 10 partite per fischiarli, era fischiare, quest'anno io avrei evitato. E poi una cosa, tanto io sono uno molto diretto e schietto, ma dato un po', io sono rimasto fino all'ultimo, ero triste quando è finita la partita, poi vabbè mi sono ripreso su perché io prima può riprendermi, però quando ho visto Joseph è entrato, ho visto la loro fiesa l'otta volta, a me questo, io cioè le dico schiette, le ho,
0: no no, ti capisco, ha parlato, sì, alla metà della gente che c'era allo stadio,
1: io sono andato giù un parterre di tribuna, che quest'anno purtroppo non avendo trovato l'abbonamento, insomma, in piedi in curva ferrovia, l'ho fatto tribuna laterale. Però vedevo anche tante persone anche più grandi di me, io ho 54 anni, persone anche 60 anni, lo prendevano in giro, Joseph e Vittorio, a me, cioè, infatti ci ho anche un po' discusso, questo esaltava Cecchi Gori, per l'amor di Dio ci siamo divertiti con Cecchi Gori, io sono il primo, però gliel'ho detto, con lui siamo andati in Serie B, cioè prenderlo in giro a me non mi piace, io non so come mai, anch'io sono fiorentino, ci sono un modo brutto secondo me.
0: Siamo particolari.
1: Cioè, non si prende in giro le persone, però secondo me bisogna anche saperle prendere. Cioè, mi sembra un modo rozzo, ecco, di attaccare persone, insomma, soldi ce l'hanno spesi. Poi Joseph si sa, è un personaggio. Però insomma, io sono fiducioso. Certo, mi fa un po' paura la difesa, Dragosi mi fa paura, cioè veramente mi fa paura. Però anche ora tutti questi attacchi, tanto. Kendo Ramanda, via, si è comportato come si è comportato, io sinceramente lo ignorerei, cioè non lo considererei, lo so non è facile, non deve andare a giocare con i Como, però lo ignorerei, perché secondo me non merita nemmeno un fischio, anche perché poi
0: c'è ci tempo, aspettano, vedremo,
1: ci aspettano ai barco, capito, poi per dire Fiorentini, io sarei un po' più intelligente, comunque secondo me, tanto Primus arriverà, però secondo me il nostro buon campionato, però bisogna stare tutti un po' più
0: caldi,
1: tranquilli,
0: sì.
1: Così, io la penso così, poi magari mi sbaglio,
0: Grazie Fabrizio.
1: Grazie a voi.
0: Grazie Fabrizio. Indubbiamente sulla festa l'intervento del presidente è arrivato un po' più avanti nel tempo e lo stadio si era andato svuotando. E quindi capisco quello che intendeva Fabrizio. Poi parere personale, ripeto, sottolineo parere personale. A me piacevano tanto, per dire, magari non solo le conferenze stampa, ma un botta e risposta. E questi discorsi unilaterali nei quali più o meno si manda messaggi urbi e torbi ma senza possibilità di interloquire o di contraddittorio, capisco che sia molto nella cultura americana, a me però non fanno impazzire. Detto ciò, mea culpa, mea grandissima culpa, questa è la gazzetta di oggi, quindi poi effettivamente vi è riportato diciamo, chiamiamolo così, l'assalto della Juve che in attacco vuole Zirkzee e ci sta lavorando, visto che poi l'Atletico di Madrid sta lavorando su David, e di conseguenza poi qua sotto troviamo la paginata dedicata alla Fiorentina. La Viola rilancia, leggiamo, con l'arrivo di Ngie e di Beto, che viene di fatto raccontato come calciatore praticamente preso. La Fiorentina che corre ai ripari e intanto Ken va al Como, doppio colpo da oltre 30 milioni dopo l'avvio disastroso. Queste le mosse della Fiorentina, mosse che si sono concretizzate nella notte e che la Gazzetta riassume, direi, senza grandi margini, nel senso che possiamo già aggiudicare anche da quelle che sono le informazioni che arrivano, darla praticamente per chiusa, tant'è vero che siamo un po' tutti molto vigili sull'arrivo di Beto già in giornata per sostenere le visite mediche. Quindi, ragazzi, mettiamoci nell'ordine di idee che Zirkzee di fatto è un obiettivo praticamente sfumato. Poi sentiamo anche le note audio quando rientriamo. Jacopo da Compiobbi ribadisce il suo punto di vista. Carvajal, Alaba, Brozovic, sarebbe Carvajal sarebbe perfetto jolly di difesa. Io non so se la Fiorentina si muoverà sulla difesa. Trappolone per gli abbonamenti, inizio mercato ottimo, poi chiusa la campagna abbonamenti, mercato insufficiente, invece Poku e Zirkzee sono arrivati in Gie e Beto, un trappolone perfetto, lo scrive LP. È grosso ma poi ti abitui, è una scritta sul muro che ci manda un ascoltatore, Giovanni da Siena, non so dove l'ha vista la scritta sul muro, però ci scrive: non prendiamocela sempre con il nuovo allenatore, cerchiamo di avere pazienza, si risolve tutto, non male, l'invito alla calma. Scusate, ma secondo voi può essere un problema di preparazione il caldo del Viola Park? Negli ultimi anni partiamo sempre male. Guarda, ne abbiamo parlato anche ieri sera a RTV 38, proprio Angelo Giorgetti ha tirato fuori questo argomento. Detto che tante altre squadre, lo diciamo tante volte, si allenano nei rispettivi centri sportivi che non sono esattamente in montagna e quindi è tutto molto relativo, è anche vero quello che dici. Negli ultimi anni la partenza della Fiorentina non è stata propriamente sprint, però è anche vero che, per esempio, sento dire da più parti che poi i numeri raccolti dagli staff tecnici non sono poi così diversi da quelli che arrivavano in montagna, e soprattutto nell'ottica di abituarsi a un campionato che ormai riparte sempre a metà agosto, quando ci sono più di 40 gradi, oltre a contare soprattutto il recupero, conta anche cercare una certa abitudine a queste temperature. Quindi chiaro che ogni cosa ha un lato positivo e un lato negativo, quindi in Fiorentina lo sanno che c'è qualche lato negativo nel lavorare al Viola Park a quelle temperature, però al tempo stesso ci sono anche appunto dei lati positivi, come il poter lavorare a un certo tipo di recupero e cercare anche una certa abitudine a una certa temperatura che poi devi affrontare comunque se il campionato comincia più o meno intorno a Ferragosto. Ma prendere mediani tipo Frendrup o Keita del Parma o Fofanà del Milan ci serve sostanza, super calva. Ti dico che sempre la Gazzetta nelle altre operazioni parla del ritorno di Torreira, che sta trattando per tornare in Viola, fermo restando che in uscita Dodò ha rifiutato l'Olympiacos, ad ora la priorità del Tezzino sarebbe quella di restare in Viola, quindi anche questa è una situazione da monitorare e la segnala la Gazzetta dello Sport. Elisa si sente un po' presa in giro da Paratici, che aveva detto avrebbe preso un attaccante più forte. Che ne penso? Che capisco alla perfezione Elisa, e non ho ben capito perché lì Paratici abbia voluto alzare le aspettative. E quindi aspettiamo che ce lo possa spiegare. Mattia, Beto non ha la pelle di Zirze, ma può sorprendere. Speriamo di sì, caro Mattia. Sì, è anche vero che quella gazzetta lì era un po' più datata. Per quelli che offendono Zirze per la scelta Juve rispetto alla Fiorentina, dico che è una cosa più che normale per vari motivi. Il nostro inizio, peraltro, ricorda lo scorso anno, quindi non incentiva la scelta di vestirsi di viola. E poi tanti altri messaggi, cerco di starvi dietro per leggervi tutti. Dobbiamo sentire anche un po' di note audio, quindi break per noi e poi andiamo a vedere Corriere dello Sport, Tutto Sport, ma insomma mi sembra che le notizie di mercato siano quelle arrivate in nottata, quindi ve lo ripeto ancora, a un passo dalla fumata nera per Zirze, siamo molto molto vicini ad accogliere Beto come nuovo attaccante della Fiorentina in un reparto offensivo dove è già arrivato da ieri Gie dal Torino. State lì.
2: Radio Firenze Viola è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Stanco di bollette salate? Con Just For You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare te la paghiamo noi. Just For You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just For You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it. Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca. Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora. Aperti tutto agosto.
3: Da moltissimi anni a Firenze, Fallani Autocarri è il punto di riferimento per aziende e attività commerciali che cercano autocarri professionali, nuovi a marchio D'Urso e Romanital o usati. Forniamo anche assistenza completa per riparazioni e manutenzioni. La nostra officina fornisce diagnosi rapide unite a una grande esperienza e attrezzature specializzate per interventi mirati. Magazzino ricambi originali sempre fornito. Bremac, D'Urso, Romanital, Comai, A e B. Ci trovate in via Ponte alle Mosse 105 Rosso a Firenze. Per info 055 35 32 81. Fallani Autocarri, professionalità, competenze e tempi rapidi per ogni tua esigenza.
4: Io sono di grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, nell'autofficina migliore di Globo Terracqueo, per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi. Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: Istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
5: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Dopo un mese di stop, gli Stati Uniti tornano a bombardare in Iran sull'isola di Larak. Teheran ha risposto con attacchi su obiettivi americani in Giordania che risultano tutti intercettati. Washington afferma di aver bersagliato lanciatori che minacciavano lo stretto di Hormuz, dove stamani una petroliera, secondo i Pasdaran, avrebbe preso fuoco dopo aver urtato una mina.
6: È salito a 903 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito in Nepal, mentre quelle disperse sono adesso 4.200. Lo affermano le autorità del paese himalayano. Il Nepal, per ragioni sanitarie, ha iniziato a seppellire alcune delle vittime della devastante piena che ha colpito la regione al confine con la Cina, senza attendere l'identificazione dei corpi nella conclusione delle operazioni di soccorso, rese estremamente difficili dall'ampiezza del disastro.
7: E la 22enne italiana Maria Spinelli, la vittima della sparatoria al rave in Svizzera, altri due giovani connazionali tra i 5 feriti. Ed è caccia al killer, ancora oscuro il movente. Non si esclude l'ipotesi di terrorismo. Confidiamo che le autorità svizzere facciano piena luce e individuino i responsabili, ha affermato la Meloni, esprimendo il suo cordoglio.
6: Un agguato è l'ombra delle faide tra clan che torna a farsi largo. È stato ucciso a colpi di arma da fuoco Raffaele Afeltra, 69 anni, storico boss della Camorra, affiliato alla fazione degli Afeltra De Martino di Pimonte, in provincia di Napoli. L'uomo è stato trovato senza vita a bordo della sua auto nelle vicinanze di un terreno dai carabinieri della compagnia di Castellammare e del nucleo investigativo di Torre Annunziata.
7: Dopo gli attacchi informatici che hanno colpito gli aeroporti del Regno Unito, l'Italia alza il livello di guardia. In base alle informazioni finora acquisite, non emergono al momento evidenze di incidenti in corso presso gli aeroporti italiani. Per gli utenti transitati presso le infrastrutture aeroportuali inglesi non può essere esclusa però l'eventualità che i dati siano stati acquisiti dagli autori dell'attacco. L'agenzia inoltre richiama l'attenzione sull'utilizzo di servizi pubblici di Wi-Fi sia di aeroporti sia di qualunque altra struttura pubblica o privata, per loro natura poco sicuri.
6: Lo sport e il calcio: Inter e Lazio battono rispettivamente il Cagliari 0-1 e il Genoa 1-0 e raggiungono in vetta la classifica provvisoria Milan e Juventus a punteggio pieno dopo la seconda giornata di campionato. Gran colpo del Como di Fabregas al Maradona. I lariani hanno battuto il Napoli di Allegri 2-1. Oggi in campo Lecce Roma alle 18:30 e Atalanta Bologna alle 20:45. Per il tennis invece sarà derby azzurro agli US Open tra Jasmine Paolini e Lucrezia Stefanini, che ha battuto l'ucraina Diana Jastremska. Djokovic esce invece di scena al primo turno, rimontato e battuto da Navone al quinto set e dopo 4 ore e mezza di lotta in cui il serbo ha accusato diversi problemi fisici.
7: Ed è tutto, a più tardi.
2: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Su Radio Firenze Viola il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
8: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
5: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola. Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di
8: Fabio Ferri.
5: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.

0: buongiorno. Allora, sabato sera la curva ha cantato Batigo, Batigo. Vorrà dire che quest'anno si canterà Betogo, Betogo. Via, ragazzi, lasciamo perdere. Noi speriamo sia tutto uno scherzo, perché per ora mi vedo, se tutto va bene, ma tutto, proprio tutto, fila liscio, forse decimo posto, ma più probabile lotta per la salvezza anche quest'anno, perché l'allenatore non ha ancora capito come metterli in campo. I giocatori girano per il campo proprio completamente smarriti, non sanno quel che fare. Ora è arrivato anche il puntero, che lasciamo perdere, via. Insomma, peccato, ciao.
1: Buongiorno, a me mi fanno ridere la gente che legge a commentare acquisti che l'ha visto giocare 90 minuti, accusare Paratici quando gli ha fatto sinceramente fiorfiori di acquisti, perché chi è che si sognava un mercato di genere, quando io mi ricordo tutti dicevano che si vende e stanno, si acquista nessuno, siamo in rosso. Bene, anche lì va smentito a tutti. E ora voglio vedere, guarda, io mi auguro, lo spero tutti il cuore, che Beto arrivi, faccia 4 gol in 2 giornate, si faccia 3 vittorie di fila, o almeno voglio vedere tutti sti hackeroni in dove se le mette a queste parole. Ciao, buona giornata.
2: Buongiorno ragazzi, ma non si voleva un esterno forte, l'esterno forte è in G, l'esterno in prospettiva può essere in G, può essere una buona riserva in G, anche perché è un giovane di Torino, ma l'esterno forte deve ancora arrivare, spero. Poi beso, non beso, vabbè. Le cose stanno a zero se poi tu c'è un allenatore che non ci mette le mani come grosso. Spero vada via il prima possibile, perché io non ho mai visto un inizio di campionato in questa maniera. 7 gol presi da Roma e Frosinone sembravano, non lo so, il Real Madrid e Barcellona, una cosa vergognosa. Grosso fuori subito.
3: Buongiorno Radio Firenze, io no, voglio parlare della pazienza, no? Perché quel tifoso ha telefonato e dice non ci sa più pazienza, ma è la pazienza e non l'hanno mia fatta perdere né Paratici né Grosso, e guarda, e ci mette anche il figliolo di Rocco, perché è qui ed è come ci sia una nuova società, perché di quelli che ti hanno fatto perdere la pazienza, Pradè, Barone, e guarda, ci voglio mettere anche Rocco, e non c'è più nessuno, sicché la pazienza l'avete perso, e là non è colpa di questi qui. Questi qui hanno fatto un mercato e bisogna dargli fiducia, e dopo 2 giornate non si può parlare di catastrofismo come gli ha parlato con questi pinza da campi.
4: Bene ragazzi, non so che dirvi. Va bene, c'è un libro dal titolo importante, hanno ragione tutti più o meno, tutti hanno ragione mi sembra, e non so che dirvi, vi capisco anche l'ascoltatore è intervenuto dicendo ma è possibile, fino a 10 giorni fa abbiamo beatificato tutto e tutti, qualsiasi mossa faceva questa società la applaudivamo, e ora è cambiato tutto, Grosso si deve dimettere, tutto sbagliato in mercato, quindi ha ragione l'ascoltatore a chiedere un po' più di equilibrio. Hanno ragione, permettetemi, anche coloro che in questo momento dice ma come, parte Ken, arriva Beto, l'esterno, dopo un'estate in cui si è detto è arrivato un allenatore che usa gli esterni, che usa il 4-3-3, è arrivato solo in G, e capisco che tanti in questo momento possano sentirsi spiazzati. Direi che Pinza però c'entra bene il concetto della pazienza, è anche vero che è tutto nuovo in questo momento, non solo la rosa ma anche l'asset, perché di fatto è il primo mercato estivo di Paratici, e quindi un po' di calma è necessaria, e comunque poi il mercato chiude domani alle 20, quindi vediamo le evoluzioni, ma purtroppo la mattinata è indubbiamente calda e abbastanza frenetica. Anche Walter che ci chiama dalla meravigliosa Lisbona, ciao Walter, buongiorno.
5: Ciao Loreto,
4: buondì.
5: Sono qui a camminare al parco da Nastones, che è una bellezza. Solo che a me mi andava bene l'orario di prima, mi fate svegliare troppo presto.
4: Troppo presto, dimmela a me, va bene, però così dai, vi offriamo di più lungo la giornata.
5: Sì, ma poi per la Fiorentina questo è altro. Senti, volevo fare una semplice deduzione. 20 maggio 2025, stagione disastrosa, società contestata, gioco inesistente, e ci salviamo per tante ragioni che non vale la pena analizzare. Sì. Il periodo successivo, tutti, tifosi, giornalisti, addetti ai lavori, ma che farà la Fiorentina? Ma farà un anno, perché non pensate che venga fuori qualcuno e dice spendiamo 100 milioni per prendere dei giocatori. Sarà un anno di transizione, in attesa di vedere Paratici come riesce a organizzare questa società. Poi incomincia il calcio mercato, e incomincia un calcio mercato che credo nessuno si aspettava, esaltante, sfavillante, con giocatori non bravi, giovani, futuribili, e con i quali si poteva iniziare e si può iniziare un processo continuativo, no? Oggi, perché il problema che noi tutti non credo che sappiamo perfettamente com'è andata, qual è la tecnica del mercato di Ken, perché magari i Paratici lo poteva vendere anche a luglio, ma magari a luglio gli davano 30 milioni e allora avremmo detto Paratici è un ciucchettone, perché dà via Ken per 30 milioni, e avrebbe avuto più tempo per trovare certamente un sostituto all'altezza, che dimmi.
4: No, è vero da un lato, dall'altro su Ken che potesse esserci movimento ci poteva anche stare,
5: Sì, ma probabilmente credo, tanto sono supposizioni che certo. Credo facciamo tutti, credo che lui abbia aspettato il momento in cui effettivamente poteva prendere questi 40 milioni, che non mi sembrano, se vengono Rover per 40 milioni, mi sembrano un prezzo giusto, ma... Al di là di questo, io direi che la cosa che più mi ha deluso di Paratici, e che per me rimane ed è il dio dei direttori tecnici, dei direttori sportivi, è la scelta dell'allenatore, perché a me, io il calcio l'ho sempre inteso come qualcosa di bello, e quando vedo giocare il Como, quando vedo giocare il Porto di Farioli, quando vedo giocare la Roma di Gasperini, o anche le squadre allenate da Albini, no? Vedi giocare il Venezia con il Milan. Vedrai se giochi, i famosi giochisti, se giochi su 10 partite, 7 le vinci. Se giochi come gioca Allegri, se giochi come gioca Palladino, se giochi come gioca Grosso, specialmente con gli uomini che hai, noi ci divertiamo poco e punti ne facciamo pochi. Speriamo bene, diamogli ancora credito, ma non lo so, io sono...
4: Però dai, ora dobbiamo dar credito, dai, su.
5: Sì.
4: Però no, capisco cosa dici.
5: Non puoi mandar via l'allenatore dopo due partite, sarebbe da autolesionista.
4: Sì.
5: Però lui ci deve dare una mossa e deve capire che il gioco va sviluppato in un'altra maniera, e il mercato non è chiuso, aspettiamo a dire è Paratici qui, Paratici là.
4: Sono d'accordo. Grazie Walter, un abbraccio.
5: Niente, ciao.
4: Un abbraccio a tutta Lisbona, dove peraltro tornerà quel simbolo della Fiorentina che sabato abbiamo visto in campo. Poi magari riusciamo a sentire anche qualche parola dell'eterno Rui Costa, sabato tra i tanti protagonisti delle leggende. È condivisibile quello che dice Walter, perché poi è indubbio che in questo momento eccolo lì, Sara, però se mi fai, fra l'altro, cioè, questo è un momento che lasciamo perdere, perché lì nel mezzo ci sono anch'io, ma non mi è riuscito a pigiare per farmi il selfie. È una scena veramente vergognosa. Sono andato in bambola con sto telefono in mano, non so cosa ho pigiato, e il selfie mi è rimasto nel telefono. No, dicevo che Walter è condivisibile, insomma, quello che dice su Grosso, che ha sicuramente le sue responsabilità. E dopodiché, sul fronte del giudizio o del voto, se preferite, a questo mercato, mi sembra Duopo come minimo attendere prenderne la chiusura. Vediamo se riesco a fare una carrellata al volo di SMS, perché poi vedo tante altre telefonate, quindi siete davvero tantissime. Molte persone, Walter lo scrive, sono venute via prima dello speech del presidente, memori di quanto occorso martedì scorso per i mezzi pubblici, avevano l'ultimo mezzo alla stazione sul tardi. Fa male, ti tocca prendere un taxi o insomma. Walter sottolinea come le difficoltà fossero logistiche anche per tornare a casa. Dennis severissimo, voto al mercato dopo l'arrivo degli ultimi due, un 2,5. Ste, abbiamo venduto Ken a 40, abbiamo comprato Beto e Pellegrino, speriamo bene. Gianlugol la butta sul ridere, ma quindi era tutta colpa di Pioli. Marco chiede se non è stata persa l'occasione Frattesi, centrocampista a me non dispiace, ma non so se quelle caratteristiche possono essere ideali per questo centrocampo. Dopo questi due acquisti potrebbe arrivare qualche altro innesto, prima devono sbogliognare qualche esubero, lo chiede Marco dalle cure. Vediamo altri innesti, me li immagino al centrocampo, magari Torreira o Torsved, però può darsi che esca Mandragora. Sugli esuberi ti segnalo Sottila, Watford, Nzola e Barak invece ancora da sistemare. Francesco, se Zirze ci ha detto no per andare alle Juve, mi auguro che alla prima, ovviamente in amicizia. Ecco Francesco, sì, dai, non si augurano problematiche ai calciatori. L'esterno forte chi è, dov'è? Sancho, Sancho ad oggi di esterno è arrivato un Gie, vediamo se diventerà un esterno forte. Capisco che al momento sia un discreto slancio di ottimismo battezzarlo così. AB, è una settimana che vi scrivo che dopo il caso Poku sarebbe stato il caso di aspettare con facili entusiasmi sui nomi che circolano, Andrea, e quindi evidentemente lui è il primo a capire in questo momento una certa delusione. Simone, a mio modesto parere un Ulahi mezzala potrebbe essere il giocatore anche di sostanza che serve, di sicuro a me non ha convinto. Dal regista Fabrizio, Grosso l'ennesimo allenatore inesperto che arriva a Firenze con giocatori costosi, domanda che mi pongo dall'inizio del mercato, per una volta non sarebbe stato meglio investire di più su un allenatore esperto che magari avrebbe fatto giocare meglio giocatori più sconosciuti e pagati meno? Sulla carta sì, Fabrizio, la vedo come te, però non possiamo nemmeno bocciare Grosso dopo 180 minuti. Beto, un parallelo un po' forte, mercato da tre, allenatore incompetente, squadra di doppioni, ciliegina, un riborda un centravanti e non è il massimo. Luca dal Vajont, dai, si può fare sti paralleli, ha venduto i migliori per due lire e prendi scarsoni, diciamo, a tutta randa. Luca è particolarmente arrabbiato. Infine Marco, la preparazione a Viola Park non funziona, oppure a Viola Park ci sono troppe distrazioni, uso un eufemismo. Stamani siete peperini, tra paralleli arditi e presenze particolari al Viola Park, ci sta, lo capisco, siamo tutti su di giri perché ci aspettavamo tutto fuorché di partire così. Giovanni dalla Germania, guten Morgen Giovanni.
6: Guten Morgen direttore, come stai?
4: Senti, tutto bene.
6: Io non mi sono mai sentito così offeso in vita mia, ti giuro, una delusione grossissima. Io capisco tutti i tifosi che sono incazzati neri, perché anch'io lo sono, perché non si può celebrare i 100 anni della storia di una squadra che ha avuto campioni dentro. Cioè, rivedere le immagini, Batistuta, Rui Costa e si abbracciano, mi sono scesi i lacrimoni, veramente. Comunque, io non sono d'accordo.
4: Posso
6: con
4: Posso dire una cosa, Giovanni?
6: Dimmi.
4: Sai quando sono venuto via io dallo stadio?
6: Quando sei venuto via?
4: Quando è entrata la prima squadra in campo. Perché con quelle leggende, quella situazione, quell'atmosfera, io la prima squadra l'avrei lasciata negli spogliatoi col carico di fischi che si è presa a fine partita, perché insomma, questo per capire il tuo fastidio pensando a chi c'era in tribuna e che serata era.
6: No, quello che volevo dire è, io non sono d'accordo con Walter. Secondo me aver affidato a Grosso la squadra è un grossissimo errore, e Paratici dovrebbe prendere, andare davanti alla sala stampa, prendersi le proprie responsabilità, dire ho sbagliato, adesso cambiamo, prendiamo un allenatore, perché Grosso, ragazzi, non ha fatto niente in carriera, e quando ha provato a fare un gradino in più rispetto alle due promozioni dalla B alla A, è stato mandato via dopo 2 mesi. Quindi non ci si può aspettare che quest'uomo qui faccia miracoli. Io non ce l'ho con Grosso, perché chiaramente ha dei limiti. Io ce l'ho con chi ha deciso di metterlo lì, con tutta la gente che c'era libera quest'estate. E altra cosa, se tutti questi allenatori che erano liberi, magari qualcheduno è stato contattato, io credo, tipo Sarri, questa gente qui, hanno deciso di non venire, un motivo c'è, perché evidentemente non hanno reputato questa società, a me dispiace dirlo, una società seria, perché io
4: devo dirti, per quel che ho capito, un tentativo era stato fatto con Maresca, un'idea riguardava Mourinho, però evidentemente certi obiettivi non erano raggiungibili, anche se capisco in questo momento tutte le preoccupazioni su Grosso.
6: Ho capito, e non sono raggiungibili per via delle cose che dicevo prima, se non viene per questi motivi qui. Cioè, chi è che vuol venire ora nella Fiorentina a questa condizione con Grosso? E poi un'altra cosa, Paratici ha detto: prenderemo uno più forte o uguale a Ken, e poi prendiamo Beto? Via, ragazzi, non ci prendiamo in giro. Qui Paratici, a me mi garba pure, perché ha fatto, secondo me, una gran cosa a rivoluzionare la squadra. Era difficilissimo. Però e non ci venga a prendere in giro. Cioè, è inutile avere degli ottimi o buoni giocatori e poi tu li affidi a uno così, e poi è inutile mandare via Ken e poi tu ci metti Beto. Ma non ci prendiamo in giro, dai. Io sono veramente incazzato nero per
4: perdere
6: in casa,
4: mi dispiace,
6: per il centenario, veramente. E pure stronzo io che ho comprato la maglia del centenario, guarda, ma arriva oggi. Forse la rimando indietro, anzi la vendo a Giannattasio e la voleva.
4: Va bene, Giovanni, un abbraccio e buona giornata.
6: Un abbraccio a te, ciao.
4: Sperando possa risalire l'umore, e dopodiché lo dico sottovoce, ragazzi, sta maglia bianca e rossa, comunque so quanto siete scaramantici, ma tra quello 0-2 mi sembra dal Chievo per festeggiare cos'erano i 75 anni, quanti erano, non lo so, comunque mi ricordo che si era tutti allo stadio e andò malissimo con quella maglia bianca e rossa, è andata malissimo col Frosinone. Per il resto capite, insomma, sono sfoghi che immagino siano molto in linea con l'umore generale. Provo un po' a rileggere questa valanga di messaggi che state mandando per darvi un'idea del clima generale. Lucio, buongiorno, ora si è capito, purtroppo quelli buoni alla Fiorentina senza coppe non ci vengono, è inutile provarci. Giovanni da Porto San Giorgio, pensavo fosse amore, invece sembra essere un Calesse, in 2 giorni di mercato si è rivelato un mercato di speranza ma nessuna certezza. L'addio di Ken voleva dire un sostituto pari o migliore addirittura, si è rivelata una triste ritirata. Io non so che dirvi, non lo so perché Paratici ha voluto alzare così le aspettative parlando di un attaccante più forte di Ken. Però magari da qui a martedì alle 20 ci stupisce e lo porta un altro oltre Beto, altrimenti ribadisco, non ho capito perché ha voluto alzare così tanto le aspettative. Daniele, l'autista in viola, ma io mi chiedo, a parte il fatto che neppure 5 mesi fa volevano Ken fuori, ma che si aspettavano, Lewandowski, Rafinha o Olisee? Quindi Daniele evidentemente tutto sommato è soddisfatto se arriva Beto. Andrea, buongiorno, ti ricordi ai tempi di Gattuso, Joseph commisso sparì di circolazione, poi si è capito il motivo? Francamente no, so che lì però indubbiamente i contrasti furono immediatamente fortissimi tra Gattuso e la proprietà, e saltò, lo ricorderete, l'allenatore. Lì tutto sommato l'intuizione di Daniele Pradè di andare da bussare a Vincenzo Italiano non fu assolutamente pensata male. Sicuramente una grande campagna acquisti, ma ho un sospetto. Penso che Paratici abbia comprato tanti calciatori che piacciono a lui, non a Grosso. po' di percezione di questo tipo ce l'ho anch'io, ma più che altro per quel che racconta Grosso dopo le partite. Buongiorno Tolo, se Beto l'ha scelto Paratici io mi fido a prescindere. Dido, ha giusto, lo capisco, l'abbiamo detto tutta l'estate, quindi ci vuole anche un minimo di coerenza, quindi io continuo a ripeterlo, a tempo fino a martedì alle 20 è ancora per stupirci, quindi anch'io non voglio sbilanciarmi in valutazioni. Federico, a me la cosa che più preoccupa è la fase difensiva. L'allenatore ha avuto a disposizione da luglio sia la difesa del centrocampo, abbiamo preso 7 gol in 2 partite, non fa assolutamente una piega. Paolo, diciamo, non era molto convinto dall'intervento di qualche ascoltatore. Se sabato si riperde, che fa la Fiorentina? No, sabato non riperdiamo, dai Giacomo, non pensiamola così. Ken all'Everton fece peggio di Beto, consoliamoci. Invece non mi è chiaro come pensiamo di sostituire Good, l'altra sera l'ho fatto commuovere. Fabio, grazie, e su Good sono curioso quanto te di capire eventualmente chi potrà sostituirlo. Il saluto a Pinza da Campi che arriva da Alessandro, anzi da Fabrizio da Montespertoli, che saluta anche il caro indiavolato. E infine eccolo Alessandro a Firenze: ma Dodò rimane perché ci sono dubbi sui Menez? Dodò rimane perché non c'è offerte, perché adesso la priorità è Firenze, forse fa un rinnovo ponte perché a prossimo anno scade il contratto, ma secondo me anche perché qualche domandina sui terzini, soprattutto a destra, se la stanno facendo in casa Viola, e che Dodò possa giocare, stai a vedere che non possa diventare realtà. Quindi caro Alessandro a Firenze, non sono così distante da te nell'immaginare un aspetto del genere. Va bene, spero di essere riuscito a leggere molti messaggi. Break, torniamo tra pochissimo con le nostre consuete rubriche.

0: Capri Gelati Artigianali, nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità. Gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
1: Studio dentistico dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni, chiamare 055 71 69 52. Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 26 06 271. Oh, io conosco i miei polli! A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi, il tuo progetto è nelle mani giuste.
2: E sono in nacchero, fai bucamare, clandestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'ho un solo punto fermo, la tua officina Perini, quella di Signa. Io voglio lì via Mendola ai 23C, ogni volta è campere e esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
3: Radio Firenze Viola. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord stabile, in prevalenza soleggiato, salvo un po' di variabilità diurna sulle Alpi centro-orientale, ma con fenomeni brevi e isolati. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile, generalmente soleggiato su tutte le regioni, isolate nubi pomeridiane sull'Appennino. Temperature stazionarie, massime tra 31 e 35 gradi. Al sud tempo stabile, generalmente soleggiato su tutte le regioni, qualche innocua nube al mattino sul Salento, in diradamento, temperature in lieve calo, massime tra 33 e 38 gradi.
4: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
6: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
7: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
8: Radio Firenze Viola.
9: Sì, però vediamola da un punto di vista più ampio, cioè parateci, scusate, a dover fare la squadra praticamente tutta da capo, perché ha voluto fare Pulito come era giusto fare Pulito, perché noi tifosi per primi si chiedeva di fare Pulito rispetto all'anno scorso. La vicenda Ken, ok, l'ha gestita un po' così, però ha fatto secondo me un ottimo lavoro. Ora vediamo quando finisce il mercato, tutti si mettono tranquilli, finisce Mugugni, sono convinto si riesce a avere una squadra buona. Non si deve andare in Champions più forza quest'anno, ragazzi. Andrea, ciao.
10: Una cosa sola, io penso, boh, non lo so, però di una cosa sola, quando Kelly è venuto a Firenze gli aveva fatto meno di peso all'Everton, no, perché noi si parla sempre degli anni lì, vero. Che 10 anni che è l'Serie A, e gli ha fatto un anno,
11: verissimo,
10: poi gli ha tre anni 0-1-0, non è Paris Saint Germain, ma forse è Paris Saint Germain quando uno gli entrava e marcava anch'io con quella squadra lì.
11: Messi,
10: no,
11: sicché,
10: ragazzi, andiamoci un po' piano, guardiamo prima di criticare a prescindere, perché l'anno scorso che e non ce n'era nemmeno uno lo voleva tenere, si sarebbe messo in piazza il Duomo e si sarebbe dato fuoco, ricordiamocelo.
11: È vero, è assolutamente vero. L'ultimo intervento a 348-7513-933 tocca un aspetto verissimo. I numeri, li ricorderete, di Ken prima di vestirsi di viola erano 0 più 6 o forse 6 più 0, insomma veniva da 6 gol in due stagioni e nella prima annata con Palladino ne ha fatti ben 19 in campionato, più mi pare altri 6 in Conference League, quindi non è detto che il numero di gol segnati da Beto negli ultimi anni debbano essere per forza gli stessi che segnerà con la maglia della Fiorentina. Intanto qui sono le 8:38, questo è Buongiorno Firenze, la nostra rassegna stampa, e come sempre a quest'ora della rassegna stampa ci concediamo un bel caffè nero bollente.
12: Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente
11: con Luca Calamai. Ciao Luca, buongiorno.
13: Ciao Tommaso, sono giorni complicati, Allora diciamo che purtroppo siamo entrati dentro un tunnel che non ci fa vedere una fine. Anche queste ultime operazioni di mercato non rispecchiano quelli che erano i sogni, va bene, le speranze. È evidente che Zirkzee con le sue diversità tattiche era una sfida affascinante, intrigante, portava a Firenze un giocatore di un livello assoluto, totale. Beto è un'altra storia, ecco. Beto è un giocatore che la Fiorentina cercherà di rilanciare, è un giocatore che è all'interno di un determinato valore. Oggi, inutile negarlo, è peggio di Ken, soprattutto Beto e Pellegrino entrano in competizione anche per una maglia titolare, c'è uno dei due che è sicuramente il punto di riferimento dell'attacco. Insomma, anche su questo fronte ti devo dire la verità, speravo in qualcosa di più. Quindi oggi la Fiorentina si appresta a chiudere un mercato avendo speso tanti soldi, ma con il timore che non sia quella squadra che possa andare a cavallo, al trotto, al galoppo, alla conquista di uno dei primi 5-6 posti del campionato. Ora toccherà all'allenatore costruire un progetto tecnico vincente.
11: Grazie Luca.
13: Ciao.
11: Ne parliamo ovviamente con Luca Calamai e anche col sottoscritto a partire dalle 14 nel corso di Palla al Centro e poi ovviamente anche nel corso di tutta la giornata. Già tra una ventina di minuti torna Dario Baldi, il suo c'è polemica dalle 9, poi dalle 10 chi si compra, Viola amore mio dalle 12, Palla al Centro come detto, Nick e Nick con Santi e Ceccarini, peraltro entrambi a Milano dalle 16 alle 17, poi Galassi con Mister Fattori, occhio ovviamente anche al quasi ufficiale perché poi dalle 19 sempre tenendo d'occhio quel che avviene a Milano dove avremo Pietro Lazzarini e Niccolò Santi, continueremo ad aggiornarvi sul mercato. Tra poco proviamo proprio a disturbare i nostri due inviati in partenza per la Lombardia, io torno a provare a leggere al volo tutti i vostri tantissimi messaggi. L'unico errore di Paratici è stato prendere Grosso, per il resto credo che non sia stato facile cambiare tutta la squadra in due mesi, lo scrive Alberto da Bologna. Andrea da Firenze, trasferito a Bologna, scrive che si scrive Beto ma si legge ripiego, sarà un flop, quindi non c'è grande ottimismo. Prima di dare i voti aspettiamo almeno la fine del calciomercato, manca solo un giorno, è la cautela che predica Simone. Massimo, per chi vuole l'allenatore esperto, chi sarebbe venuto? Non lo so, rispondete anche voi alla domanda di Massimo. Alberto dal Belgio: ma siamo scherzi a parte o no? Non voglio un anno per lottare alla Serie B, sono deluso per tutti i soldi spesi in due anni per vedere tutto ciò. Mario da Grosseto: preso un gol ogni 27 minuti, grosso out, insostenibile affrontare le prossime partite con lui. Quindi molto molto severo il giudizio in questo caso sull'allenatore. Paolo da Campi: sabato è stato montato un enorme vetro di separazione in tribuna d'onore da una parte della Fiorentina che abbiamo amato, coi grandi campioni che abbiamo avuto, con le lacrime di nostalgia e di dolce malinconia oltre a sincera affezione, dall'altra questa specie di brutta copia fake imbellettata di viola con lo spietato realismo del campo, dove tra le macerie dello stadio restano solo le lacrime per una mediocrità che pare ineluttabile. Complimenti anche per la scelta delle parole e sensazioni che condivido, perché un po' le ho vissute assolutamente anch'io. Paratici ha fatto un fiore, poi avete capito cosa è successo, un modo di dire abbastanza conosciuto. Sarri comunque sarebbe venuto. Andrea 61 da Milano: rimango in apnea fino a domani sera. Grande Andrea, se ci riesci diventi un campione, vai sicuramente anche più sotto dei 100 metri come fa la Zecchini, bravissima peraltro. Comunque, battute a parte, giusto attendere alla fine del mercato. Mercato ottimo fatto fino a metà agosto, porta a finire gli abbonamenti in poco tempo, peccato che gli ultimi 15 giorni possano fare pentire molti della scelta fatta. Personalmente sono parecchio alterato. E allora noi sentiamo se magari uno dei nostri inviati a Milano non ci rasserena in vista di quest'ultime ore, magari facendoci credere in qualche colpo a sorpresa oltre quello di Beto, che vedo dai vari quotidiani è praticamente chiuso. Pietro Lazzarini, direzione Milano, buongiorno Pietro, ben trovato.
14: Ciao, buongiorno, scusate veramente per l'audio perché essendo in treno,
11: certo.
14: Immaginare, bene. Rassicurare, c'è poco da rassicurare, c'è da raccontare una situazione del mercato della Fiorentina in evoluzione, che secondo me ci può esporre a qualsiasi tipo di operazione in questi ultimi due giorni. Beto oggi pomeriggio è atteso a Firenze per le visite mediche, quindi possiamo dire praticamente concluso l'acquisto da parte della Fiorentina dell'attaccante. Gli abbiamo raccontato la settimana scorsa che c'era stato più di un sondaggio approfondito con l'Everton per cercare di avere in mano la soluzione nel caso in cui dovesse saltare Zirkzee, che poi col Manchester United ha aspettato il potenziale inserimento di un'altra squadra fino all'ultimo. Adesso potrebbe esserci la Juventus, ma ancora da questo punto di vista non è concludente, ma mi sembra che si possa dire che
11: Li abbiamo in treno, lo sapevamo, il rischio gallerie, quindi poi magari li ripeschiamo. Io volevo giusto farveli sentire in viaggio direzione Milano, poi se le gallerie sono contrarie ci arrenderemo, tanto comunque avranno loro il pallone tra i piedi, il pallino del gioco da oggi fino a domani, perché avremo proprio finestre di diretta direttamente da mercato. Quindi poi Sara, se li recuperi bene, se no comunque le lasciano viaggiare liberamente. Volevo ringraziare Maremmano Viola che dice: stamattina alle 7 avevo acceso la TV ma aspettavo di trovarci Gian Natasio, invece mi sono domandato se ero troppo assonnato perché ho detto che ci fa alla radio Rui Costa, abbiate pazienza. Che ci vuoi fare, sai, noi gemelli separati alla nascita, sì, magari. E comunque l'ho visto in formissima, di una bellezza disarmante il grande Rui. Vai Pietro, poi semmai ci arrendiamo alle gallerie, nessun problema.
14: No, dicevo appunto che
11: vedi
14: adesso bisogna guardare a quelle che sono le operazioni per il centrocampo e per l'attacco, perché secondo me Gie non sarà l'unico acquisto che la Fiorentina farà davanti, insieme a Beto ovviamente, anche perché Gudmundsson mi sembra ormai destinato a lasciare la Fiorentina in direzione Lazio. E a centrocampo la situazione di Mandragora è da tenere fino all'ultimo in considerazione, anche per far spazio a un centrocampista in entrata. Di Torreira abbiamo detto che insomma i contatti non si sono mai interrotti e lui vorrebbe assolutamente tornare in Italia, mentre su Torre c'è questo povero ragazzo, praticamente sta giocando, si sta allenando con la maglia della Fiorentina sotto quella del Sassuolo ormai da diverso tempo, ma non sappiamo se poi

0: Perfetto, grazie Pietro, buon lavoro e poi tanto, come dicevo, sarete protagonisti tu e Niccolò Santi da oggi a domani alle 20, quindi ci sentiamo più tardi.
1: A dopo, ciao a tutti.
0: Grazie Pietro Lazzarini, Niccolò Santi e tutti gli aggiornamenti live da Milano nel giro di qualche ora. Diamo giusto il tempo ai ragazzi di arrivare a Milano, lasciare le valigie in albergo e poi prenderanno possesso dell'hotel dove da qui a domani alle 20 si farà parecchio mercato, ecco, rispetto, dicevo, alle tante parole di questa estate. Riparto dai messaggi. Massi da Fiesole, l'avevamo letto, fra l'altro Massi da Fiesole bisogna lo saluti perché ho visto l'immagine, è un amico, è un grande fantacalcista il buon Massi, e quindi Massi, auguri, non ho dubbi che quest'anno vincerai a mani basse, così te l'ho assolutamente gufata. Francesco da Fuerteventura, chissà come si sta a Fuerteventura a quest'ora, magari sul mare, va bene. A Firenze siamo alla follia, fino a 10 giorni fa Fiorentina da Champions, ora mercato disastroso e Paratici non sa lavorare. Ragazzi, datevi una calmata, come fate a cambiare bandiera così, roba da matti, facciamoli lavorare, la squadra è tutta nuova. Messaggio di grande cautela da parte di Francesco. Stefano da Firenze, non riesco a capire perché non hanno preso ancora le ali e il centrocampista forte, andrebbe capito, di certo intanto un esterno è arrivato e si chiama Angie. Buongiorno a Babbo Viola e ricambio il suo saluto. Simo mi scrive, sì, ma Ken prima di venire qui a Firenze, diciamolo che ha sempre giocato da esterno fuori ruolo. Sì, ha anche fatto ha avuto delle stagioni dove comunque partiva da punta, eh. A Beto ci arriva anche Pradè, tutto questo casino per prendere Beto, due partite giocate senza attacco per tacere del resto e poi arriva Beto, facciamo il campionato con Beto e Pellegrino. Mi ero illuso io, lo ammetto, avevo dato credito più a chi dipingeva Paratici come un novello Remida che a Paratici stesso, quindi molto deluso Massimo da Messe, che poi dice meglio parlare dei Grateful Dead, caro Tommaso, sempre meglio parlare in musica, tanto più di quel periodo lì, e chissà se prima o poi ci riusciremo con un format solo di musica, magari con l'aggiunta anche di un po' di buon cinema. Stefano da Scandiano, penso che Italiano per vincere è dovuto andare a Bologna e questo mi fa molto male, mentre a Roma ne abbiamo prese 4, sabato 3 col Torino, rischiamo, ma di questo passo faremo peggio dello scorso anno, ridatemi Vanoli. Ecco là Stefano, molto molto deluso. Paratici non sa più chi prendere, meno male doveva essere più forte di Ken, stiamo diventando la barzelletta Italia. Beto e Pellegrino, che coppia, lo sentite ragazzi, il clima è indubbiamente peso. Tommaso, sarebbe bellino un sondaggio, era meglio Ken Piccoli oppure Beto Pellegrino? È bellina come sondaggio e lo girerò alla redazione. Oh, Luca, nonostante tutto Luca resta il più lucido, onesto di tutti, soprattutto non ha paura a mettere in dubbio l'operato di Paratici, respect. Quindi Luca ha apprezzato l'intervento del suo omonimo, peraltro Gianluca aveva mandato altri messaggi, uno di questi era relativo alle celebrazioni del centenario che sono quasi finite, in questo momento sono surreali, purtroppo hanno perso valore, meglio concentrarsi sul campionato per evitare stagioni come l'ultima e chiacchierare meno tutti. È una amarezza che condivido, perché ieri sera, sì, sabato sera è stato un mix di sensazioni non semplici, è stato come, diciamo, un cocktail completamente sballato, un Negroni con le dosi completamente folli, e quindi si sono mischiati questi sapori, da un lato la malinconia, la bellezza di vedere lui che abbraccia Bati e tanti altri campioni, l'amarezza di vedere questo tipo di Fiorentina, il déjà vu, perché poi i fischi, la brutta sconfitta, sembrava di essere tornati all'anno scorso, brutto, fatemelo dire, brutto, doveva essere preparata diversamente, doveva essere una prestazione diversa, e su questo sono tutti colpevoli, dalla dirigenza all'allenatore al calciatore, perché in una serata del genere t'arrivo a dire che puoi anche perdere, ma non un 3-0 preso a pallate dal Frosinone, perché era una serata storica ed è passata alla storia perché sei stato capace di prendere tre pere dal Frosinone, e questo purtroppo non lo si può cancellare. Torreira

0: come lo vedo? Ma tutto sommato Torreira lo piglio anche in questo centrocampo devastato, metterebbe in panchina sia Ulahi che Fagioli, proprio perché metterebbe in panca Ulahi non credo che arriverà. Andrea, devo anche dirti che i segnali per il momento sono abbastanza positivi, quindi sembra che possa tornare davvero. Ho letto da tante parti che Beto è uguale a Pellegrino, già questa affermazione fa capire quanti tifosi capiscano poco di calcio, diciamo che magari l'hanno visto poco, però hai ragione Giovanni da Campi, effettivamente sono calciatori molto molto molto molto diversi. Yuri, sì, forse sì, l'abbiamo mandato. Se non l'abbiamo mandato il tuo messaggio ti chiedo scusa, ma guarda, sto provando a leggere tutti i messaggi e non ce la faccio, quindi figuratevi le note audio. In questo ci penserà il buon Dario Baldi, freschissimo peraltro, camicia bianca stirata, mamma mia che forma per la ripartenza della nuova stagione di C'è Polemica. Anche quest'anno lotteremo per la salvezza traballando pesantemente già dalle prime due partite. Forza Viola, Filippo dal Brasile. Filippo, speriamo di no, però grazie per seguirci fin dal Brasile. Luciano da Empoli, tutto come lo scorso anno, squadra senza gioco, senza forma fisica, continuiamo a fare gli stessi errori, preparazione a 40 gradi e allenatori impreparati. Luciano da Empoli molto arrabbiato. E ancora Giuliano, tre domande. Rosa e il Frosinone meglio che la Viola? No. Giocatori messi in campo fuori ruolo? Noi forse sì, perché Ulahi a me non pare un regista. Fiorentina abbandonata dai tifosi? Ma quando mai? Era pieno lo stadio. Quindi dove sta il problema? Non me lo spiego, c'è qualcosa che non torna e basta essere succubi di un giocatore ingrato come Ken. Non è banale rispondere alla domanda su cosa non torna, ma si fa acqua in difesa, questo è poco ma sicuro, basta rivedere quasi tutti e sette i gol fin qui incassati. Gabriele, mi domando perché se la risposta doveva essere Beto abbiamo aspettato le ultime ore per annunciarlo invece di chiuderlo prima. Lo capisco Gabriele, anch'io mi domando se non si potesse gestire diversamente la vicenda Ken. Infine vedo la fine, incredibile. Jack, Ken, piccoli, good, nettamente più forti di Pellegrino, Beto ignonto, il grande Paratici non è tale, lo scrive Jack. Tizio, rinnovo i complimenti per la 24 ore non stop, grazie. Nelle repliche è possibile mandare le puntate di aprile, maggio, così si ascolta cosa si diceva. Calma e pazienza almeno per 5 partite. Tizio, basta che vai sulla nostra app, nella sezione podcast le ritrovi tutte con date, quindi fallo pure. Marco, esterni offensivi in G e con Parisi quando rientrerà ed eventualmente Jimenez, mi aspetto un altro esterno anche di livello. Vero, a me Jimenez non ha dato grandissime sensazioni sabato, anzi un po' mi ha preoccupato. Esterni offensivi in G e con Parisi, questo bello letto. Sulle se parte Gudmundsson, ma magari. Alessio da Scandicci, Torino Fiorentina risultato esatto 2-1 per loro, Fortini Comuzzo ma Stantuono per noi. Mazza che amarezza che sarebbe. L'angolo Viola, Marriga no, al centenario c'era, non ho visto né foto né video, no. Impegni personali lo teneva lontano da Firenze, mi diceva Angelo Giorgetti che lo sapeva nella sua amata isola siciliana. Visto che di testa siamo zero, perché non il gobbo Gatti? Perché credo che a livello dei centrali resteremo con Dragusin, Pong, Gracic, Ranieri e Vieri, ovviamente, che è comunque esordito nella gara di sabato. Non ce la farò mai a finirli tutti, non ce la farò mai. Quindi chiudo con Marco, che non capisce l'operazione Gudmundsson alla Lazio per il prestito di 1 milione di diritto riscatto, e effettivamente sì. E poi chiudo, mi prendo i complimenti di Gabriele, che ringrazio e che invito, come tutti coloro che stanno continuando a scrivere, a continuare a farlo. 348 7513933, chiamando anche lo 055 7711171. Mi scuso perché veramente i giornali stamani non siamo riusciti troppo a sfogliarli, ma devo dire, e lo dico peraltro avendo firmato un pezzo di mercato ieri sera, oggi l'attualità arriva prima dei quotidiani e le notizie su Beto sono arrivate in nottata, quindi sono un po' più fresche delle prime pagine dei quotidiani. Sarà dura, caro Dario Baldi, perché sono una valanga e sono tutti inferociti per svariati motivi, quindi in bocca al lupo. Ringrazio Sara Mastro Simone, vi lascio con l'angolo del Museo Viola, l'almanacco che ci riporta alla storia, con sottoscritto ci sentiamo dalla 14 in palla al centro, adesso poi arriva c'è polemica, lunga giornata da trascorrere insieme fino alle 21, state con noi, state su Radio Firenze Viola, a dopo.
1: Almanacco Viola, piccoli grandi appuntamenti con la storia, a cura del Museo Fiorentina.
2: Il centenario.
3: 31 agosto 1997. A Udine si gioca l'89esimo minuto e la Fiorentina sta perdendo 2-1 contro i padroni di casa, ridotti in 10 per l'espulsione del loro bomber, Amoroso, al 32esimo del primo tempo, pochi minuti dopo che aveva portato l'Udinese in vantaggio. L'arbitro Messina non aveva tollerato un piccolo applauso ironico al suo indirizzo. È il giorno dell'esordio di Alberto Malesani, il nuovo allenatore Viola, in Serie A. Sicuramente Viola non hanno ancora appreso l'indirizzo tattico del tecnico, che schiera la squadra con un 3-4-3 che, quando scala, si ricompone in un 4-4-2. Davanti a Toddo la linea dei difensori è composta da Tarozzi, Firicano e Falcone. Gli esterni del centrocampo, che ruota attorno a Rui Costa e Kois, sono Kanchelskis, più offensivo, e Serena, più difensivo. Serena sostituito da Bettarini al 14esimo della ripresa. In prima linea Oliveira e Robbiati, rilevato al 69esimo da Morfeo, accompagnano Battistuta. La Fiorentina, priva ancora di un'identità tattica, si aggrappa ancora una volta al suo centravanti. È Bati a pareggiare al 59esimo il vantaggio friulano, ma Poggi al 73esimo riporta in vantaggio i bianconeri. Corre il 44esimo della ripresa e c'è un fallo di Fernandez sul centravanti argentino a circa 30 metri dalla porta. Battistuta prende la mira, scarica il destro e pareggia con una devastante potenza balistica. La partita non è finita. In pieno recupero, al 93esimo, è sempre Battistuta ad avventarsi su una corta respinta di Dignazzi. Arpiona il pallone col destro e al volo lo scaraventa alle spalle del portiere friulano. Vittorio Cecchigori balza in tribuna, delirante, così come tutti i tifosi viola presenti, ma a stupire è Alberto Malesani. In pantaloncini corti il tecnico scatta a braccia alzate dalla panchina e corre a perdifiato lungo il campo fino alla curva dei tifosi gigliati, distante 40 metri dalla sua panchina, e comincia a battere le mani contro il vetro che lo separa dai sostenitori. Poi riprende la corsa, sempre allargando le braccia in segno di vittoria, fino ad abbracciare Battistuta. E Malesan, e Malesan, e Malesan.

0: Forno Giglio, in via Gioverti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti: pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'antico Forno Giglio, via Gioverti 151 Rosso, Firenze.
1: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
1: Istitutogiglio.it.
2: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
3: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
4: Radio Firenze Viola.
5: Incoming message.
6: Leggila, ascoltala,
7: guardala.
8: Un giorno dalla redazione.
9: Dopo un mese di stop, gli Stati Uniti tornano a bombardare in Iran sull'isola di Larak. Teheran ha risposto con attacchi su obiettivi americani in Giordania che risultano tutti intercettati. Washington afferma di aver bersagliato anche i lanciatori che minacciavano lo stretto di Hormuz. La stampa iraniana parla di almeno due morti. Il prezzo del petrolio è in forte rialzo questa mattina sui mercati delle materie prime, con il Brent a $90.89 al barile, con un avanzamento del 3,17%.
8: Almeno 15 persone risultano disperse dopo un'improvvisa alluvione che ha colpito il Parco Nazionale del Grand Canyon, secondo quanto riferito dal National Park Service. Le inondazioni hanno investito sabato il Bridge Angel Canyon e l'area di Phantom Ranch, dove sono in corso le operazioni per evacuare le persone presenti e rintracciare i dispersi. Il National Park Service ha riferito che il corpo di un uomo di 46 anni è stato recuperato nei pressi delle Crystal Rapids lungo il fiume Colorado.
9: È la 22enne italiana Maria Spinelli la vittima della sparatoria al rave in Svizzera. La giovane era originaria di Atri, in Abruzzo. I due cittadini italiani rimasti leggermente feriti sono già tornati a casa. Non è ancora chiaro chi sia l'autore ancora in fuga né quale sia il movente del gesto. Dalle 3 di questa mattina è in corso una vasta operazione delle forze dell'ordine, tra le ipotesi anche il terrorismo.
8: Un agguato è l'ombra delle faide tra clan che torna a farsi largo. È stato ucciso a colpi di arma da fuoco Raffaele Afeltra, 69 anni, storico boss della Camorra affiliato alla fazione degli Afeltra De Martino di Pimonte in provincia di Napoli. L'uomo è stato trovato senza vita a bordo della sua auto nelle vicinanze di un terreno dai carabinieri della compagnia di Castellammare e del nucleo investigativo di Torre Annunziata.
9: Un'equipe sanitaria del Policlinico Agostino Gemelli di Roma si sta recando a Cuba per fornire assistenza medica ad Alessandro Di Battista. In particolare saranno due i medici che affiancheranno il team cubano e valuteranno le condizioni dell'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, ricoverato da venerdì sera dopo un malore. Intanto sono arrivati i suoi primi messaggi sui social, la promessa agli amici di mettercela tutta per tornare presto, quindi lo scambio di battute al telefono con Antonio Tajani, che lo ha sentito combattivo e raccoglie l'esortazione ad aiutare il popolo cubano.
8: Lo sport e il calcio: Inter e Lazio battono rispettivamente il Cagliari 0-1 e il Genoa 1-0 e raggiungono in vetta alla classifica provvisoria Milan e Juventus a punteggio pieno dopo la seconda giornata di campionato. Gran colpo del Como di Fabregas al Maradona. I lariani hanno battuto il Napoli di Allegri 2-1. Ascoltiamo.
10: La cosa assolutamente che bisogna migliorare è che quando bisogna prendere gol bisogna prenderlo perché gli altri sono molto più bravi.
9: E con le parole di Allegri è tutto, a più tardi.

0: c'è polemica. Il tifoso viola non può vivere solo di Fiorentina. C'è polemica, l'unica trasmissione di calcio e attualità di Firenze e non solo, dove se non discuti puoi anche non ascoltare.
1: Ben ritrovati amiche ed amici di C'è Polemica, inizia la terza stagione e mezzo di questa splendida trasmissione, ancora insieme alle 9.06 di questo 31 agosto 2026. Vabbè ragazzi, ho detto l'orario, poi mi cacceranno dalla regia perché poi va anche in podcast, però detto questo ci ritroviamo insieme. Pensavo di ritornare con tanta voglia, tanto amore, tanta cazzima, dire qualcosa, la Fiorentina è grande, la Fiorentina è forte, veniamo da 7 gol presi, 0 punti fatti, ecco un po' i coglioni che ci girano. Come quando Bartali passava davanti ai francesi e come cantava Paolo Conte. Però ecco, detto questo, siamo qui a fare anche un po' un'analisi e la dico subito perché io, sapete, sono un grande fan di Paratici, l'ho sempre detto, però qui c'è da fare qualcosa da grande dirigente, se è realmente ancora un grande dirigente, ovvero difendere l'allenatore, perché io lo dico qui alle 9.06 del 31 di agosto: se Grosso perde con il Torino, per me può anche non essere più l'allenatore della Fiorentina. E quindi, se Paratici vuol continuare a tenere questo allenatore, che per il momento non ci ha capito niente di questa squadra, sebbene gli sia stata fatta quasi a immagine e somiglianza, se non per gli esterni, e vuole continuare a difenderlo, deve prendere una posizione e deve farlo adesso, pubblicamente, come fanno i grandi dirigenti. Faccio un esempio: Marotta all'Inter. L'anno scorso l'Inter ha cominciato male, ha cominciato malissimo, e Marotta difese subito Chivu. L'Inter è uscita in Champions League contro il Bodo Glimt e la prima persona che difende l'allenatore è chi lo vuole, ovvero il presidente, ovvero il direttore sportivo, ovvero chi lo difende e chi deve difenderlo. E quindi, se Paratici vuole che questa piazza, o comunque sia buona parte della tifoseria, voglia seguire ancora Fabio Grosso, deve prenderne le difese pubblicamente. E non me ne frega una sega se dentro il Viola Park gli dice bravo bravo e gli dà le pacche sulle spalle. Deve andare, dato che abbiamo il canale ufficiale della Fiorentina, vada lì e dica: io sto con Grosso, Grosso l'ho scelto io, e mettetevi l'anima in pace, perché non lo mando via anche se perde. Però ragazzi, l'anno scorso si capì l'antifora, no? Che partiva la mala parata e si cambiò troppo tardi. Qui non dico di cambiare subito, anche se adesso lo vorrei, però Grosso non ha così tanti bonus, perché veniamo da una stagione dove siamo arrivati ai quindicesimi e quindi i bonus sono finiti, quindi adesso bisogna vedere i risultati. Quindi io non dico Grosso out, dico che per Dario Baldi, se si perde con il Torino, Grosso può ancora non essere allenatore della Fiorentina. E io vi dico già il nome: so che risulterò antipatico, so che sarò palloso, so quello che siccome è un gobbo e non vi piace, io vi dico il nome che vorrei. Abbiamo risparmiato 6 milioni per Ken. Io sono Paratici, alzo il cellularino, chiamo Antonio Conte e gli dico: Antonio, ho 6 milioni per te, vuoi venire a allenare la Fiorentina? E butto giù. Questo è il nome che vorrei adesso, perché io non riesco a capire come mai la Fiorentina, che lavora insieme, unita, da squadra, da un mese e mezzo, riesca a non difendere in questa maniera. Perché non mi venite a raccontare che a Grosso gli sono arrivati i giocatori all'ultimo secondo, perché lui Dragusin e Ranieri e ce l'ha da quando ha cominciato il ritiro, perché lui Vieri ce l'ha da quando ha cominciato il ritiro, e prendere 3 gol dal Frosinone mi fa pensare che forse quelli che ci dicevano che Grosso era un raccomandato del 2006 possano aver ragione. Mi viene da pensarlo, perché quando penso semplicemente a Massimiliano Alvini, che ci ha dato una lezione di calcio. Massimiliano Alvini è uno che è venuto dalla polvere, dai campi della promozione, dell'eccellenza, della Serie D, è arrivato dai campi quelli proprio dove si sente ancora il sudore puzzolente delle maglie, perché le maglie si lavano in quelle lavatrici che le hanno lavate 200 volte. Ci ha dato una lezione di pallone con dei giocatori che forse non arriveranno neanche a 20 punti quest'anno. 3 gli hanno fatti con noi. Forse Frosinone non si salverà neanche, ma 3 gli hanno fatti con noi e ci hanno dato una lezione di calcio in casa nostra il giorno del nostro centenario. Questo mi basta per dire: caro Paratici, se vuoi ancora grosso, prendi la parola e difendilo, perché così lo state mandando al massacro. Poi, che Grosso non sia un grande comunicatore, ce lo dimostra quello che abbiamo visto dopo la partita di sabato, perché a me, se ti mi dire che se lui Ken l'avrebbe comunque sia tenuto, mi è messo in campo, i quadri, i chiodi, le cose così, mi fa veramente cadere, proprio scendere i testicoli proprio alle caviglie, ma questa è un'altra cosa. E qui però c'è da prendere delle difese oltre a quello. A chi dice Commisso out? Ragazzi, ma qui dare la colpa a Commisso oggi è da folli. Uno ha speso più di 110 milioni cacciandoli sull'unghia. Cosa deve fare? Cosa deve fare più che dare i soldi e pagare 1-2 milioni e rotti e fai direttore sportivo? Io sono paraticiano fino alla morte. Però ragazzi, Paratici in questo momento deve prendere le difese di Grosso, altrimenti se lo lascia alla mercé delle sue parole, dei suoi pensieri, dei pensieri che possano andare bene, perché gli garba sentire le conferenze stampa banali, ragazzi, non si va da nessuna parte nemmeno quest'anno. Cioè qui Paratici ha una scelta: decidere di sostenere Grosso, e quindi io posso anche stare dalla sua parte o dall'altra parte, prendere il telefono e chiamare l'unico allenatore degno che c'è libero, che si chiama Antonio di nome e Conte di cognome. Ma fallo stamattina, perché con Beto al posto di Ken non mi venite a raccontare che la velina che è arrivata dove la Fiorentina avrebbe comprato un giocatore uguale o meglio di Ken, Beto sia uguale o meglio di Ken. Poi, che Beto non sia un cesso a pedali, sono d'accordo, ragazzi, lo racconta la sua storia. È un giocatore, può fare dei gol, è un giocatore che all'Udinese ha fatto bene, è un giocatore che comunque sia può fare dei gol. Però certo, noi veniamo da il bomber che per i primi sei mesi ha segnato a ogni peto, scusate il gioco di parole, sostituito con Beto. Però ragazzi, non è un nome che sicuramente fa appeal. Poi vi dico, mi piace Beto? Sì, però siamo venuti da una settimana di Zirkzee. È come quando tu sei a chattare su Tinder, che tu chatti con la bella fica e sei lì bella bella bella bella, poi tu la vedi e in realtà c'hai i brufoli e pare la figliola di Fantozzi. È uguale, noi siamo stati tutta la settimana così, tutti carichi per questa uscita, perché ci aveva Zirkzee tra le mani. Poi arriva Beto e siamo lì con la figliola di Fantozzi. Poi tu ci esci lo stesso. Però ragazzi, io la soluzione per me è una è una sola, la via è una sola, l'ho già declinata nel passato. Per me il nome è Antonio Conte, e questo l'ho bell'e detto. Altra cosa, poi io voglio un attimo, poi voglio leggere voi, perché mi sono già stancato il primo giorno, il primo giorno ragazzi sono stanco così. Ragazzi, cosa volete che vi dica? Volete che parta dal centenario o che parta da Antonio? No, partiamo dal centenario. Se io, che fo l'autore radiofonico di lavoro, avessi fatto la scaletta che gli hanno fatto alla Fiorentina, io oggi sarei senza lavoro. Perché far parlare il presidente, che poi, cioè, la cerimonia in sé è stata anche sfarziosa, cioè io l'avrei voluta vedere, ma dopo il 3-0 già mi giravano i coglioni, e quello è legittimo, però ci si rimane. Fai tutta la parata dei campioni e metti insieme Batistuta, scusate il raffreddore, Batistuta con un altro che non si sa nemmeno chi è, che i giovani non lo conoscano, metti Rui Costa e poi fai entrare subito dopo Bismarck. Ragazzi, ma a parte la scaletta degli ospiti, ma poi ovviamente quando tutti i campioni vanno via la gente si leva dai coglioni, perché a sentire le musichine è bello, ma mettimela alla fine le musichine, con tutto il rispetto per i Rocky Mille. E Commisso che parla, Joseph Commisso che parla a stadio vuoto, è una roba che a livello autorale chi l'ha organizzata oggi dovrebbe prendere, fare la valigia e andare via, con tutto il rispetto, perché avete fatto fare una e questo è una cosa di alla Fiorentina, oltre alla figura di merda fatta in campo dai vostri tesserati, avete fatto fare una figura di merda al vostro presidente, che poi è anche il mio. Però qualcuno glielo deve dire, perché poi ovviamente Joseph è all'americana, forse non l'avrà, non se ne sarà nemmeno accorto dall'emozione, da tutto il pathos che aveva, ma ha parlato con lo stadio vuoto, ha parlato a un popolo vuoto, sembrava lo stato durante il Covid con le divisioni, ragazzi. A livello autorale di Scaletta, ma non si può far parlare il presidente per ultimo, è chiaro che la gente vada via all'11.35, ma che poi la cosa era anche bella, era anche bellissima quella, la cosa che hanno fatto, ma almeno valorizziamolo, non lasciato così all'ultimo secondo. Sì, vabbè, ora puoi parlare anche te, sei solo il presidente, sei solo quello che ha messo centinaia di migliaia di euro per fare questa festa, ma un po' tranquillamente puoi parlare, non ti preoccupare. Questo è quello che dico. Poi sull'ultima chicca su Antognoni, e poi vi lascio a voi i vostri commenti. Io penso che Antognoni, non lo so. Ieri, ricostruiamola, ieri esce un pezzo della Nazione dove dice che lui durante la partecipazione al centenario è stato a casa a televisione spenta a soffrire con un libro in mano. Poi fa una dichiarazione all'Ansa dove dice: io avrei avuto avrei meritato più di tutti di essere lì perché a differenza di Baggio, Ricosta e Batistuta non ho mai tradito. A parte che uno è andato via dalla Fiorentina piangendo perché si era falliti e ha convocato 10.000 tifosi allo stadio, Rui Costa. Un altro che, non, a parte chiedere sempre più soldi a Cecchigori, non penso che sia andato via se non per una questione di fallimento. E un altro ancora che, la sappiamo tutti la storia di Baggio, io non so da dove gli escano, chi gliele consiglia. Io ritorno sempre a dire che forse le pastine di Baggio di Coverciano, che sono sempre molto buone, a lui gliele danno troppo amare, perché per dire queste cattiverie, cioè uno diventa anche cattivo e diventa anche antipatico, perché quelli che hanno difeso Antognoni fino alla fine oggi non lo possono difendere. E vi dico di più, davanti a delle dichiarazioni simili, chi continua a difenderlo secondo me non ti fa neanche per la Fiorentina, ti fa solo per il fatto di andarci a cena con Antognoni a mangiare la bistecchina, solo questo. Perché quelle dichiarazioni lì sarebbe da dirgli: Giancarlo, ma che tu fai? Ma come ti sei ridotto? Come ti sei ridotto a attaccare Batistuta, Rui Costa e Baggio? Cioè, non scherziamo, non scherziamo. Chiusura, questa è la mia. Io poi vi lascio ai vostri messaggi. Volete che intoni il coro per Beto? 5 messaggi, poi si mandano, con calma. Volete che lo intoni? Lo intono, l'ho scritto, l'ho composto stamani intorno allo smannoro mentre stavo venendo in qua. Il coro fa così, lo potete già imparare, che ovviamente è una libera interpretazione mia, coi gas in pancia io sgancio un peso, se segna Beto, Norberto Neto, Norberto Beto, coi gas in pancia io sgancio un peso, se segna Beto. Questa è una perla che ho scritto io, quindi la potete riutilizzare, no scherzo. Detto questo, allora partiamo con i messaggi. C'è Luca e mi saluta, grande Luca. Simo, la grande campagna acquisti di Paratici non è Ninje, che poi Ninje, ragazzi, mi ci amerà in mille maniere. E Beto, Frattesi per esempio era troppo giocatore vero per lui e questa proprietà ricca. Allora Simo, Frattesi non gioca nel ruolo giocherebbe dove c'è Atta, e quindi non penso che penso che sia stata scartata anche per quello. A me Ninje piace, cioè lo dico sinceramente, il fatto che Amorim abbia detto che il Torino doveva farlo giocare titolare mi fa capire, è un giocatore futuribile. Il problema è che in questa formazione siamo un po' a freno ridotto in questo momento. Siamo una tifoseria senza equilibrio, fino all'altro giorno entusiasmo alle stelle, ora depressione massima. Siamo una squadra totalmente nuova, dobbiamo pazientare e sperare che Grosso assuma sicurezza. Sì, però Franco, io sono d'accordo con te in questo coso che c'era troppa eccitazione. È vero, è anche colpa mia, io sono uno di quelli che era straeccitato, però nell'eccitazione uno e deve anche imparare a gestirla. Cioè, con 100 milioni spesi non posso prendere 3 gol dai Frosinone, capito? E 4, cioè dopo che ho perso 4-0 con la Roma, io vado nello spogliatoio e al posto di dire questi ragazzotti, che secondo me è anche offensivo, prendo i miei testicoli e li metto sul tavolino e gli dico: ragazzi, io queste figure di merda non le voglio fare. Ma che sono stato a fare in Viola Park? Ndur, che è incedibile, che giocherà probabilmente in nazionale italiana, si è fatto pigliare per il culo da Kvernadze, che forse segnerà un gol in tutto l'anno. Kvernadze sembra Kvaraskhelia, Kvernadze, non solo perché è georgiano. Cioè, è quello che vi dico, manca quella roba lì. Marco da Cagliari, Beto, Gnonto, Pellegrino, Ken, Good, Piccoli, tutto casino per questo cambio. Vabbè, diciamo che le aspettative, allora su Gudmundsson, ragazzi, io sono ritorno al mio passato. Cioè, noi siamo stati 6 mesi a dire via tutti quelli dell'anno scorso, via tutti quelli dell'anno scorso. Cioè, per me perdere Gudmunds non è un problema. E vi dico di più, per me perdere Fagioli, sapete quanto sono legato a questo giocatore, non è un problema, perché è parte del problema dello scorso anno. Secondo me noi ci sa un tarlo dentro quel cazzo di Viola Park bellissimo, che quando uno entra lì dentro spengi il cervello. Cioè, ieri Fagioli che commenta i post, basta, mi è partito il like, mentre c'è la frase con di Teotino contro Grosso. Ragazzi, ma chi volete prendere per il culo? Cioè, questo è il problema. Chi volete prendere per il culo? Io a Fagioli ci credo che abbia sbagliato, ok? Però per me, se va via, non è un problema. Cioè, il problema è che ci siamo ritrovati il 31 d'agosto, con domani ci sarà da fare la diretta da Milano, che ci sarà da fare 3-4 cambi. Questo è un problema. Adesso ci mancherebbe pure che perdiamo in Coppa Italia col Pisa, ecco, spero di no. Ciao Dari, per il mercato degli ultimi 5 anni, questo è sempre il buon umore di Denis. Buongiorno Darione, bentornato. Mi sa che t'hai il titolo della programmazione migliore di tutti. Quello sì, ma posso dire, il titolo l'ha inventato Pietro Lazzarini e quindi gli va sempre reso merito a Pietrone. Detto ciò, bella figura di merda si è fatto, Grosso è completamente svalvolato, senza gioco e senza palle, e questo già dalla Coppa Italia si vedeva. Riccardo è per l'Italia dei Vanoli, e ragazzi, posso dire, è bella l'intervista di Vanoli con Zazzaroni, molto bella, molto bella. Tra l'altro, notavo che Vanoli c'ha molti suosi a livello di cinema, secondo me può avere una controfigura. Comuzzo, Fortini, Lucchesi, Moreno e Vanoli, Dragus, Invieri, Joao Mario, Jimenez e Grosso, mi dite la differenza d'aria a avere e quanto abbiamo migliorato in qualità, e basta con Conte e non verrà mai. Non è vero, ragazzi, non è vero. Costa quanto costa? Noi si mette mettere soldi, prendere allenatore vincente, perché lì almeno siamo sicuri che se sbaglia, sbaglia lui. Cioè, basta guardare i Napoli ieri sera. Cioè, Luigi da Peccioli, ci vuole Beppe Iachini, altrimenti domenica finisce 0-1 gol di Comuzzo. Buongiorno Dario, chiedere la testa di Grosso solo 2 per giornale mi pare eccessivo. Anch'io, come te, dopo la scorsa stagione non ne posso più, però aspettiamo un attimo e vediamo entro le prossime 2-3 partite. Comunque qua da noi Conte non verrebbe mai, secondo me davanti ai Dio Denaro non c'è niente che ti possa fermare, a 6 milioni l'anno tranquillo, non ci sono problemi. Ma io non è che, attenzione, io non chiedo la testa di Grosso, io dico un'altra cosa, che se la Fiorentina nella figura di Fabio Paratici factotum vuole tenere Fabio Grosso, deve in questo momento prenderne le difese, perché adesso Grosso è solo, come è stato solo Italiano, come è stato solo Palladino, come è stato solo Pioli, e tutto, e per lì si diceva frate è un coglione, un cretino, non capisce nulla, è solo a mangiare gotine, e mai difeso da nessuno. Questi allenatori sono sempre andati da soli in sala stampa, davanti ai giornali, davanti ai giornalisti, davanti alle telecamere, lasciati soli, sempre e comunque. Paratici sta facendo la stessa cosa, sta lasciando davanti al popolo, che ovviamente sceglie sempre Barabba, Grosso a prendersi le offese. Deve fare esperienza, certo, ma se sei a meno 7 di gol subiti, a 0 punti dopo 2 partite, con la peggior partenza nella storia della Serie A, tu, direttore sportivo che guadagni 2 milioni e rotti l'anno, prendi e difendi l'allenatore se l'hai voluto te, altrimenti chiami Conte e prendi Conte. Eh no, cioè le strade sono due qui, non è che Dario chiede la testa, è che lui lo deve difendere, deve dire a Dario che io lo difendo perché lo voglio, e quindi toglietevi dal capo tutto. Però ragazzi, bisogna prendere una strada, non si può lasciare così tutto buttato a cazzo di cane, dai. Sì, e Parrucchino mi andà a noi, se ne andava all'Inter e dalla Juve perché non era soddisfatto e viene in questa polveriera. Ragazzi, ripeto, Dio denaro. La follia è che siamo arrivati a mercato in una posizione di forza e ci siamo ritrovati a cercare le seconde scelte per sostituire un attaccante indisciplinato ma forte. Secondo me qui sono entrate anche questioni personali. Beto è più forte uguale a Ken? Assolutamente no, almeno sulla carta. Poi ripeto, bisogna vedere anche quale Ken, se quello dei primi 6 mesi o quello degli ultimi 16. Ad oggi abbiamo mandato via, stiamo mandando via giocatori che rappresentano circa 3/4 dei gol dell'anno scorso. Ceccarini ci spiegava che Beto serve per togliere l'attenzione su Zirkzee. Alla fine del contrario. È vero. Ciao Darione, beh, se alzassi il telefono e chiamasse Conte, magari. Grande Alessandro che dice una delle prime volte siamo d'accordo sull'allenatore. Vorrei capire la scelta di Grossi e poi via Pongracic e prendere Gatti, che mi sta sulle palle, che servirebbe. Sì, ora Gatti vende, ora, non credo che Gatti sia sul già sul mercato. Dario, ma tu l'ha detto te, con Beto al posto di Ken, viene a Firenze Conte. Stiamo Altmeter, stiamo in process. Ragazzi, a Conte gli hanno dato anche Lucca l'anno scorso, l'ha voluto lui a 40 milioni, non ha mai giocato, l'hanno mandato a un prestito e lo fa giocare Allegri ora, quindi pensiamo, cioè ognuno ha le sue tare, però è chiaro che davanti a certe partite ci vuole un allenatore che sappia risponderti e non che ti risponda il quadro con i chiodi o che Ken lui li avrebbe fatto giocare se non c'era questa situazione. Credo che Paratici ci parlerà a fine mercato a 360 gradi. Sì, Benny, assolutamente. Ma dopo i 3-0 in casa di Frosinone il giorno del centenario, una figura di merda. Come direbbe, come si chiama, Tognazzi nei film laureati, ricca figura di merda che anche oggi abbiamo fatto dopo il tintinnino alla mia signora, lì bisogna prendere la parola, perché Marotta quando l'Inter ha fatto cacare l'anno scorso e ha parlato subito a difesa di Kivu, perché sennò diceva bene Walter Zenga ieri, a Como puoi permetterti di prenderti del tempo sul calcio e di prendere tutti i risultati perché non hai una piazza che vince. Noi ci si comporta da piazza che vince storicamente, non si dà tempo a nessuno perché si può vincere, ok? E siccome si può vincere, io dico al caro signor Paratici, se vuole difendere grosso lo deve fare adesso, oggi che c'è la fibrillazione, che ci girano i coglioni, perché a me se si vince il Torino sono lì pronta a godermela, se si vince con il Venezia sono pronta a godermela, però oggi con questa, cioè, se io ragazzi come indicatore guardo anche i social, dopo aver preso Beto, dopo 7 gol subiti in 2 partite, dopo aver perso il Frosinone il giorno del centenario, secondo me un messaggio da parte della società che sia del direttore sportivo era necessario, anche per dire ragazzi io sono qui, lo difendo, voi prendetevi la vostra idea, però ragazzi fine. Buongiorno Italia, ben rientrato, bella vita. E se Beto fosse il nostro Malen, visto che viene dalla Premier, magari ha un altro passo. Ma io ragazzi vi ripeto, non penso che Beto sia scarso, Cioè per il gioco della Fiorentina di oggi Beto può essere anche funzionale. È uno che ti leva i difensori in aria, ti dà le sportellate. Poi c'ha un'aura ovviamente un po' inferiore rispetto a quella di Ken, ma io ti posso dire, per me Beto è uno che tranquillamente arriva in doppia cifra, ma tranquillamente in ciabatte. Però è chiaro che oggi capisco anche quello e si lamenta, perché casomai non ha cioè non è un nome che ti crea eccitazione rispetto a quello che era il Zirze. Riprendo il paragone di prima, è come chattare tutta la settimana con la figona su Tinder e poi la vedi è la figlia di Fantozzi, con tutto il rispetto. La figliola di Fantozzi segna più di Beto, questo me lo dice il mio amico Giovanni dalla Germania, che ritrovo con piacere. Comunque il tuo paragone della figlia di Fantozzi è la bella figlia, è come il can di Betto. Questo non si può dire, non lo posso, cioè io lo posso dire ma non potrei fare così. Ciao figlio di Serse, bello, ma come si fa a passare da Zirxi a Beto, due giocatori con caratteristiche totalmente diverse? Poi Beto assomiglia come il tipo di gioco nei limiti a Moise, che è andato al Real Madrid o al Bayern, non ricordo, come inizio peggio dell'anno scorso, vabbè quello sicuro. Bentornato dalle ferie, grande Dario, concordo di te, Antonio Conte subito. E ragazzi, certo, ragazzi, cioè oggi le scelte sono due: o difendi grosso e ti inimichi anche una parte della tifoseria, di chi scrive nelle radio, che dice ovviamente che grosso in questo momento è incapace di intendere e di volere, però te lo difendi. Quindi io ve lo dico, se Paratici difende grosso, sono pronto a difendere grosso e a crederci. In questo momento io non credo in grosso, perché non mi sembra nemmeno la stessa società a livello dirigenziale ci creda in lui, perché lo manda completamente a scatafascio davanti a tutti, e quello è. Il centenario ha fatto pari con le tre pere, uno schifo, Alessandro da Prato. Ciao Dario, vorrei dire questo, purtroppo Paratici grosso non lo manderà via perché è stata una sua scelta, e mandarlo via significherebbe una sconfitta. Fede, se mi stai chiamando, scrivimi, non ti posso mettere in onda da qua. Però Cristina, vero, verissimo, però deve prendere adesso le difese, cioè adesso deve andare davanti a una telecamera e dirlo. Ciao Dario, assolutamente d'accordo con te, Conte subito, ragazzi è un sogno. Dario Baldi, 2 anni fa avete fatto di tutto per far andare via Palladino. Non credo, io ero un Palladino, il PD, il Palladino è stato un mio sogno dopo Forza Italiano, quindi dopo aveva fatto 65 punti. Non contenti, l'anno scorso avete fatto di tutto per far andare via Vanoli, che aveva centrato tutti gli obiettivi. Cari giornalai, vi meriteresti di finire davanti a un giudice. Su Palladino ragazzi io non credo di avere colpe, io avrei continuato. Ciao Dario, si stava meglio a Suverito. Lì si sognava ancora a Suverito. Ma la cosa bella è che, cioè, che mi fa arrabbiare è che io, vedi Matteo, tra l'altro l'ho incontrato, incontravo tantissimi di voi che... Allora mando tutto. Che c'è un sacco di messaggi, ragazzi. Oggi siete eccitatissimi. Cioè, non mi piglia neanche più per il culo. Cioè, a casa mia, lo sapete, c'ho la mia fidanzata che va per l'Inter. Non mi piglia neanche più per il culo. Cioè, adesso mi consola dalla tristezza e mi chiede come stai. Cioè, mi chiede come stai, capito? Come stai? Perché mi vede triste. Grosso per fermare il declino era il mio partito, purtroppo il declino è continuato. Un disastro, fatto come Oscar Giannino, oltre l'1%. Fine mercato, vergognoso e vomitevole, milioni di euro messi a disposizione di Paratici, che ha fallito completamente. Allora, ragazzi, c'è miliardi di messaggi, facciamo così, mandiamone due audio, si sente la nostra ospite che tra poco arriva e poi continuo con tutto, quindi poi leggiamo tutto, vai con due messaggi.
2: Ciao Dario, bentornato, sono il tuo amico Aldo da Piombino, ti vorrei raccontare una storiella. Anno 2001, partita Fiorentina-Chievo, stessa maglia biancorossa, stessa sconfitta, Serie B. Quest'anno centenario, stessa maglia, stessa sconfitta e siamo sulla buona strada. Mi faranno passare una brutta vecchiaia. Ti saluto Dario.
3: Buongiorno Darione, ben trovato. No, non manderò un messaggio per inferire, per dire io l'avevo detto, per prendere in giro quelli che dicevano che avremmo lottato per lo scudetto, che la preparazione scarsa era colpa di Pioli e non del Vela Park. Ho detto aspettate a iaculare a metà luglio per fare un anismo collettivo, aspettiamo fine del mercato, aspettiamo l'inizio del campionato, non lo dirò. Con un abbraccio forte a tutti, ti volevo solo chiedere un favore: quando festeggeremo il 125esimo anno, per favore digli di non indossare la maglia biancorossa. Tu all'epoca sarai direttore mondiale delle radio della Fiorentina, manderai un messaggio all'arabo di turno e gli dirai non indossiamo la maglia biancorossa perché porta male. Ciao.
1: Guarda, posso dirti, sono d'accordo con te sulla maglia biancorossa. Poi posso dire, cioè, vero, ma ragazzi, 180 euro, quasi 2,30 con le facce, care sono queste maglie, cara serpentaglia. Io volevo quella nera di portiere, non l'ho trovata, malissimo, malissimo. Invece... volevo rispondere a Aldo, sono d'accordo con lui al 100%. Jacopo D'Abrozzi invece mi dice secondo me dovresti riconsiderare alcune posizioni, abbiamo cambiato giocatore, allenatore e direttore sportivo, la proprietà è l'unica costante, sono due anni e si parte in modo incomprensibile. Sì, quest'anno è il primo anno di Joseph, ha messo più di 100 milioni, quindi io prima di fare altro, non lo so, la prima colpa non le darei a lui. Antonio Conte subito, ma in una piazza di pizzicagnoli con la sindrome del quarto d'ora di Andy Warhol dura due cacate. Sono d'accordo con te. Non ho capito, c'è l'ospite, c'è un messaggio. Ok, allora ritrovo con grande piacere, nonostante si sia cominciato come l'anno scorso, la mia amica che ci ha fatto compagnia anche sabato notte con il suo messaggione che abbiamo mandato, ma la ritrovo, speravo di commentare delle vittorie, invece commentiamo ancora delle sconfitte, la signora in viola, Sonia Nichini. Ciao Sonia, buongiorno.
4: Ciao Dario, ciao a tutti i nostri ascoltatori, ciao Radio Firenze Viola. Sembra che non ci si sia mai lasciati, no? Mi sembra che sia passato qualche mese, un paio di mesi, ma siamo qui di nuovo al giramento di balle. Purtroppo, che devo dirti, sono decisamente amareggiata, anche perché io sinceramente in questo momento vorrei affrontare più un discorso, come si può dire, sentimentale, se posso farlo, che non un discorso prettamente tecnico, che mi sembra un guazzabuglio medievale, come diceva, se non sbaglio, Mago Merlino. Io sono profondamente offesa contro la Fiorentina, con i giocatori della Fiorentina più che altro, per la prestazione imbarazzante che ci hanno propinato sabato. Nella festa del centenario tu mi fai una figura di mota in quel modo? Cioè, abbi pazienza, ma qualcuno, non lo so chi poteva farlo, perché mi sembra che nella Fiorentina nessuno sappia la storia della Fiorentina, nessuno sappia di quello che si parla, vedi un po' anche come è stata fatto i festeggiamenti eccetera eccetera, che quella maglia che portavano non era perché avevano due pezze rosse e due pezze bianche, non sapevano che fame, avevano rimesso insieme una maglia che aveva un significato. Guarda che poi porti sfiga, mi hanno detto altro, ma insomma, teniamo bello pietoso. E ti metti il fato, il dio palla, che per lui ti mette nel giorno del centenario in casa al Frosinone, che te tu dici, vabbè, sarà una passeggiata di salute, forse no, ma nemmeno una, ti ripeto, una gran figuraccia come
1: se no, più che altro Sonia, cioè, io l'ho detto prima, io non so se sei d'accordo con me,
4: io non so che cosa dovranno fare per farmi passare l'incazzamento,
1: no, ma la domanda io ti faccio è, cioè al di là del 3-0 si è preso 7 gol in due partite, no? E io ho detto, mi sembra impossibile che a oggi il direttore sportivo della Fiorentina non abbia preso una parola di difesa dell'allenatore, come nelle grandi società succede, perché è un allenatore che ha voluto lui. Per me, cioè, basterebbe che lui prendesse la posizione, io sono con Grosso, e allora ragazzi lì si dice sono tutti compatti su di lui. Se invece deve essere che questo qui va così al mercato a fare dichiarazioni di cui non si capisce neanche il senso a volte di quello che dice, quindi io vorrei capire, perché altrimenti
4: sei un po' stufa di persone delle quali non capiamo il senso di quello che dicono, perché veramente ci stanno alle balle piene da anni ormai. Allora io pensavo, allora io non sono una di quelle che ha fatto salti, feste, ho stappato champagne perché l'è arrivato paratici, perché a me tutto quello che c'ha un po' odore di bianco nero un po' mi fastidia, mi viene l'orticaria. Quindi, però ho detto, vabbè, sicuramente uno di calcio ne capirà. Mi sono un po' fidata, non capendoci niente, chiaramente, io, come prima che lo dicano gli ascoltatori, io da sola. Ed ero fra le cautrici, te lo ricordi? Via tutti, incluso il magazziniere, no? Certo. Con tutto il rispetto per i magazzinieri della Fiorentina, e sicuramente lavorano più di qualche altro calciatore della Fiorentina stessa. Quindi, per quello. Però, speravo anche che ci fosse qua alle prime partite. Ora guarda, ti concedo Roma, che tanto a Roma non è che poi questo sia mai fatto, che si è vinto anche a Roma, però è nella nostra storia, nel nostro DNA che a Roma o la Roma puoi perdere, no? Ma la partita col Frosinone, io ti giuro, ma veramente non so cosa dovranno fare per farmela dimenticare.
1: Rimane indelebile nella storia, Sonia, questa sconfitta. Io ti chiedo solo non ti chiedo del cambio Ken Beto, perché insomma perdere Ken oggi, io lo ridico, su Ken non c'è da drammatizzare. Uno, perché è un giocatore con dei problemi fisici. Due, perché è un giocatore che crea dei problemi all'interno dello spogliatoio.
4: Assolutamente.
1: Tre, perché comunque sia, ti ripeto, gli ultimi diciamo 12 mesi li ha passati senza segnare. Però detto questo, ti dico Sonia,
4: il signor Paratici mi faceva sperare in qualcosa di meglio.
1: No, più che altro, da quanto avevo capito dai miei colleghi, è stato detto a loro che sarebbe arrivato uno più forte o comunque.
4: Sì, ma Zezé probabilmente li ha visti giocare, ha detto colca che venga a giocare in questa banda, raccattare, si fa la stessa annata dell'anno scorso. Cioè, questa è proprio una cosa acida che mi viene dal profondo. Però, insomma, dove sta il miglioramento? Io con i nomi che sono i calciatori sono arrivati, tanti nomi, io ti ripeto, veramente non conosco manco nessuno di questi che giocano, però li vedo e dico, boh, vabbè, forse fra un po', il famoso, mi dico io, no? Vogliamo essere banali? Ci vuole tempo.
1: Ma il problema, Sonia, qui
4: all'inizio. L'anno scorso con questo siamo all'inizio, con le partite di il nostro caro Pioli, ci siamo trovati veramente in una situazione terribile.
1: Ma io ti dico di più, il problema è che Pioli, a differenza di Grosso, ha avuto una squadra che è stata un po' anche cambiata. Grosso ha avuto questi giocatori qui in campo che ha messo in queste due partite, ce li ha avuti da luglio, cioè ha fatto ritiro praticamente con questa squadra qui, e trovare una squadra così indietro mi fa pensare, non lo so, cioè non me ne rendo.
4: Va benissimi, tu lo sai, va benissimo, quelli che gli ha bene tutto e che spero si siano un po', gli si sia venuto uno scrollone a vedere i personaggi che sono scesi in campo quando c'è stata la parata delle nostre stelle, si siano accorti che probabilmente la Fiorentina è nella sua storia, pochi trofei, quello che vuoi, ma ha avuto fior fiori di calciatori, ha avuto fior fiori di allenatori, perché se tu mi permetti, vedere in campo Prandelli, vedere Ranieri, a me ha emozionato tantissimissimo, capito? Quindi io vorrei capire quando si potrà ritornare ad avere una Fiorentina
1: Ma il problema, vedi Sonia, qual è? Che io penso che questa sia una Fiorentina più che decente. Il problema è che non riesco a capire perché giochino così male. Cioè, questa è una Fiorentina che sulla carta è molto più forte di quella dell'anno scorso, secondo me. È più completa, ha dei giocatori di assoluto livello. Ma sembra che ci sabbia, non lo so, il mago Zurlì, il mago di Oz che ci mette la maledizione.
4: No, ma ci sta veramente una cappa nera sopra, la nuvola di Fantozzi, visto che sta nominando la figliola di Fantozzi poco fa, no? Cioè, poi tu vedi, ma è grosso, non era un difensore. Ma la fase difensiva lui non lo riguarda.
1: Sì.
4: La fase difensiva la faccio meglio io con le mie amiche sessantenne.
1: quando uscite fuori a fare le passeggiate, tu dici.
4: Dai, beh, cioè,
1: qualche difensore.
4: Si trova a magna, perché a queste età si magna e si beve. Quindi per dirti, me ne ero già accorta anche. Cioè, con la Roma, ma c'aveva dei giocatori stanzati veramente, infatti non si stanzavano, però tu pensi che questo così non ne sarebbe stato. Ma guarda, ma io avevo qualche accenno anche per Benevento, in Coppa Italia, c'è delle cose qui che non mi quadrano, però poi tu vinci e te frega, passa avanti, siamo all'inizio, no? Fa caldo, ti ripeto, io quando sento, lo dico anch'io anche volte a presa di cuffia, cioè siamo all'inizio e si devono ancora amalgamare, e grosso l'allenatore nuovo e c'è tutto nuovo, poi vedo la partita con il Frosinone e mi passa tutte queste banalità e mi incavolo come una iena.
1: No,
4: una iena. Hanno rovinato una giornata.
1: Abbia
4: rovinato il cammino, capito Dario?
1: Ora ci sono più di 100 punti ancora in palio. Però te lo dico e poi ti saluto. Io l'ho detto prima. Il nome per me, se lui non difende grosso, è uno solo. Lo so che non vi piace.
4: No, non è mandare, ma se tutti in vacanza che sta fumando.
1: Ma ragazzi, ma posso sognare? Ma ragazzi, sarebbe avere qui Antonio Conte, mi farebbe non sognare.
4: La Fiorentina, ma ragazzi,
1: ragazzi, ma è un professionista, è andato a allenare l'Inter dopo che rubava la roba con la Juventus.
4: In Napoli,
1: ho capito.
4: Juve, viene allenata la Fiorentina.
1: Per il bene di Paratici. Quest'uomo, oltre ad avere una bellissima donna, che potrà avere anche dei buonissimi contatti. Cioè, posso sognare?
4: Ascolta, gli avrà anche buonissimi contatti, guarda i giocatori che ha portato. Che buonissimi contatti.
1: Vabbè, i giocatori sono forti.
4: Buonissimi contatti. Allora mi sembra a me che i contatti siano relativi.
1: Vediamo, speriamo che ci si possa sentire.
4: Non vorrei essere, ti ripeto, catastrofista, perché veramente è vero che siamo alla seconda di campionato, ma è stata, ti ripeto, una partita così importante sotto tanti aspetti, guarda, secondo me meno quello della partita stessa, perché era, dava il via. E c'è stata una festa surreale. Tu vedi tutta una festa, le parate, poi d'artificio, discorsi entusiasti, i presenti, o insomma i discorsi fatti dal presidente, o le mani aperte, Satan by Papa, le benedizioni Urbi et Orbi, con uno stadio vuoto e con una figura di M fatto. Io non so, mentre svegliarmi mi sembra un incubo questo.
1: Speriamo, guarda Sonia, che ci si sente lunedì prossimo e che si è vinto con il Torino. Lasciamoci così, ti va bene?
4: La partita tra disgraziati.
1: Però almeno loro a che punto ce l'hanno. Sonia Nichini, la signora in viola, grazie mille.
4: Un bacione, ciao Dario, un saluto a tutti. Ciao.
1: Allora, secondo me abbiamo un grosso problema portiere, dice Bruno da Viterbo. Io penso De Gea sia in credito con noi da anni, quindi può anche sbagliare qualche cosina. Grande Gianna, anche te mi sei mancata, come tutti voi. I tifosi dell'Everton sono dispiaciuti per l'addio di Beto. Non credo che quelli dello United fossero stati tristi per quello di Zirkzee, vero Duccio? Dario, più che in toni era meglio in muto, perché il coro intonato. Ragazzi, tutto giusto, ma Conte vuole i soldi e il progetto vero, con giocatori suoi non verrebbe. Ma Marco, non lo so. Antonio è andato un po' lungo, non è cattiveria, ingenuità, è poca furbizia, se vuoi, sono d'accordo. Lui non ha ragione, è un istintivo, quindi rischia di fare danni, è vero. Antonio ha rotto di tre quarti di batacchio, si può dire, o è lesa maestà, si può dire. Prade esci da questo corpo, benissimo. Spero tanto che venga Torreira. Guarda, ieri Torreira era a Capri, se non erro, quindi... si può fare. Antonio Conte, spendiamo i soldi di Kempe allenatore e leviamo grosso subito, vedi, un altro dalla mia parte. Dario, bentornato alla tua ora, assolutamente, concordo pienamente sulla sua situazione grosso che su quella di Giancarlo, e faccio sempre più fatica a comprendere. Grande Dario Baldi, la tua battuta sul Viola Park e sull'involuzione che subisce, che ci mette piena, è una grande verità, compreso Paratici. Quel centro sportivo tra chi può entrare e chi no ha creato un grande distacco della realtà tra tifosi e squadre, al contrario invece dei campini. Ma questo non sono d'accordo. però sono d'accordo, secondo me ci sarà veramente una happa di sopra. Bella merda, Dario, senza botto e con due sconfitte, esattamente. In cosa Beto è più forte di Henry? Emozione muffe, canto in falsetto, power slap, parcheggio all'isca. Secondo me parcheggio all'isca. Poi hanno preso Beto al posto di Zirkzee per fare un favore ai giornalisti, perché con la dentiera che facevano fatica a pronunciare il suo nome. Beto ci riescono tutti, vero? Vero. Però ora c'è Ninja che è ancora più complesso. Tomori per Pongracic, è possibile che avvenga? Guarda, io di mercato so meno che di cucina, però la vedo molto complessa. Allora, sì, creiamo il carrobeto. Questo è il carrobeto. Questo è il carrobeto. Per chi non ci crede, questo è il carrobeto. Io ci sono da oggi. Beto andrà sicuramente in doppia cifra, perché io credo in lui. Il nostro betone, la nostra betoniera. Siamo betosessuali, assolutamente. Anche se oggi non siamo contenti, siamo betosessuali. Grazie, grazie. Gli applausi sono belli. Conte non verrà mai perché i giocatori non li ha scelti lui e nemmeno Grosso, ma il genio delle plusvalenze fa terra bruciata ovunque passa. Questo è Carmine. Bentornato ad Aria, mi ha mancato un po' di sana irriverenza. Sabato facevo scendere due o tre signore dalla tribuna per insegnare a molti come si sta in campo e si gioca a calcio. Sì, ma guarda, si poteva prendere anche quelli che hanno 70 anni, era comunque meglio. Ma anche qualche allenatore un po' rugoso, va bene, uguale. Grande Dario, ci sei mancato, grande Lore. Ora vengo a trovarti, assolutamente. Torino Fiorentina, risultato esatto 3-1, Fortini con Muzzo Mandragora, Mastantuono, Alessio da Scandicci. È Fiorentina Torino, quindi all'incontro. Oh, Bomber Viola, buongiorno Maremma, dato che devo andare via e portare la tavana dal dentista, li leggo assolutamente. Clamoroso standing ovation per te, Dario, quello che hai detto sul centenario e su Antonioni. Rivogliamo Vanoli o Capolino Iachini, Grosso al mare e fare i tuffi. E vabbè, questo è anche vero. È un'ella maglia che porta male, Dorman come tacchini in difesa, assolutamente. Simone da Incisa mi diceva, mi manda questa roba qui, con di uno scontro di Giancarlo Antonioni in passato, ora lo guardo. Guarda Dedo, non leggo il tuo messaggio perché è un messaggio sulla preparazione di Viola Park. Dedo, ti dico subito, è un tema che non mi interessa, gli esperti di preparazioni non mi interessano, non c'entra niente prepararsi a 40 gradi, perché basta guardare due squadre, i gobbi del cazzo hanno vinto due partite allenandosi a Vinovo, c'era la stessa temperatura che c'era a Firenze, ok? Il Milan di Amorim, che ha vinto due cazzo di partite, si è allenato a Milanello, facevano 42 gradi a Solbiate Olona, più di bagno a Ripoli, quindi non mi venite a raccontare che il caldo di Viola Park incide, perché a Milanello c'era lo stesso caldo, e dipende chi gli allena, giocatore.

0: secondo me, come è andata la stagione della Fiorentina l'altro anno, per quelle che erano le possibilità economiche e di appeal per i giocatori, hanno fatto anche troppo. Anche troppo. Adesso si è un po' complicata alla fine, ma secondo me è pure conseguenza di come stanno andando le cose. Però non si può passare di mercato da 8 a mercato da 2 solo perché non abbiamo preso la punta che ci piaceva a noi. E la più grande colpa che do a Paratici purtroppo è l'allenatore, che pure secondo me non mi convince. E massimo la prossima, o col Venezia al massimo, se va male va cacciato assolutamente.
1: Su questo siamo
2: d'accordo. Ciao Dario, buongiorno e bentornato. Condivido quasi totalmente tutto che ti ha detto, però mi viene da dire: non tiriamo una linea a sabato, diamogli un mese ancora, poi diamogli un mese a grosso ancora. Poi c'è da dire anche questo: secondo me, da dopodomani, quando finisce domani, finisce il mercato e tutto, la presenza di Paratici secondo me si farà sentire e sarà molto importante, proprio anche a stare lì accanto all'allenatore, a capire, a parlare con i giocatori. Per me cambieranno tante cose da mercoledì in poi, però sono d'accordo con te, soprattutto anche sulla scelta dell'eventuale sostituto.
1: No, ragazzi, sicuramente cambieranno delle cose. Sono d'accordo anche con l'amico Yuri. E ragazzi, diciamo che stamani ci siamo svegliati un po' così. Il nostro disfattismo, così come i nostri facili entusiasmi, sono semplicemente imbarazzanti. Diamo un minimo di tempo, per me, altre partite alla squadra. Ragazzi, ma qualcosa bisognava vederlo, eh. E comunque il mercato non è chiuso, sicuro arrivi solo Beto, attenti alle sorprese. Io lo penso anche io mi aspetto il grande colpo, devo dire la verità. Un grande colpo a sorpresa tipo Atta. Il centenario porta male. Nel 2012 Real Madrid perse nell'anno del centenario la Coppa del Re contro il Deportivo in finale. Consoliamoci, sì, tiriamoci sulle ciucce. Vai a Sonia, tu vai, ti va benissimo la gente, non ti va bene Conte. Vabbè, non c'ha il suo pensiero. Io penso che Conte sarebbe perfetto. Vedi, Conte non gobbaccio, dice Fabrizio, fiducia piena a Grosso. Da sabato si decolla. Io spero di decollare anche con Grosso, però devi difenderlo Paratici. Deve prendere la parola Paratici e dire che io sto con Grosso, non lo può lasciare così nel mezzo alla strada. Se l'ha scelto lui, deve prendere la parola, lo deve difendere anche mercoledì mattina, ma lo deve fare subito. La giornata l'ha rovinata Paratici perché ha spezzato il sogno di poter giocare un campionato con un attacco fortissimo dai piedi buoni. Ma posso dire, io su Beto, ripeto quello che ho detto prima, per me Beto è un giocatore che possa fare diversi gol. Dario De Cose, è come quando su Tinder pensi di parlare una bella gnocca e poi ti trovi davanti Oreste do Brasil. Immagina che bello si andava a quel castello, ma una come me non va invitata e poi non sto manco depilata. La perla del centenario, Ferrari, una giornata così è un motivo d'orgoglio per noi, col Frosinone non possiamo sbagliare, verissimo, verissimo. Si può dire che Grosso domenica si gioca la conferma? Secondo me sì, a meno che, ti ripeto, domani non parli Paratici, ripeto, io la penso così. Auspico la società lo sostituisca approfittando della pausa nazionale, ma la pausa nazionale è a fine mese, fratello mio, fratello Matteo. La pausa nazionale è alla fine di settembre, quindi c'è ancora altre, dopo o 5 o 6 partite. Ma non è vero che non fa più fresca a Trigoria, ma per nulla. In pratica abbiamo preso il Messia per fargli comprare 5 mezzali inconsistenti, il nuovo Pongracic, il nuovo Cabral al posto di Henko, ma accadde per Vlahovic, il tutto a suon di milioni. Non so perché mi viene in mente Pradè, manca il nuovo Kokorin. Oddio, Polverone Mastantuono ci assomiglia parecchio come rendimento e vanescenza. Paolo, fatti dire una cosa: se critichi Mastantuono, posso dire, non stare qui, vai via. Qui chi crede a Mastantuono non può starci. No. Allora, Claudio, non te l'ho mandato, ma perché ce n'avevo mille. Ti leggo il testuale. Allora, ce l'hai quello di Claudio Geometra, Claudio? Che se no si manda. No, manda quello lì. Mandiamo solo quello, perché almeno non lo sto a leggere, dai.
3: Caro Dario, buongiorno. Mi dispiace stamattina che è stato un merdone grosso come la Cappella Sistina, caro mio, perché Antonioni, bisogna lavarsi la bocca o la varichina prima di poter parlare e dire quello che hai detto te, perché proprio ho detto una sequela di cazzate, una peggio di quell'altra. Antonioni ha giocato a Firenze quando lo cercavano squadre di tutta Italia, tutte le strisciate lo cercavano, gli offrivano milioni, milioni gli offrivano, e lui è rimasto a Firenze a giocare con una banda di

0: scarsi e faceva pietà solo per la maglia. Quegli altri, con tutto il rispetto, quando è stato il momento, i fallimenti e piagnistei e storie varie, hanno preso la valigina e si sono tutti levati dalle scatole. Quindi Antonioni può dire cosa di fare, si può essere d'accordo o non si può essere d'accordo, ma il rispetto ci vuole sempre, per cui dire deve mandarle mangiare le pastine non è il caso. Ciao.
1: No, in realtà guarda geometra, io non ho detto questo, ho detto che le pastine che mangia forse gliele danno senza zucchero, e ho detto questo perché mi sembra una persona piena di odio, e una persona che dice che deve fare la vendetta nei confronti della società perché l'ha detta a me in intervista, è una roba molto cattiva, è una roba fuori di cervello, è una roba di uno che forse ha perso il senno di quello che sta dicendo, con tutto il rispetto, però dire che la vendetta, oppure cioè dire Baggio, Rui Costa e Batistuta vanno tradito, è un dato che te sei la storia della Fiorentina, come dici te, è un cacare sopra la storia della Fiorentina, visto che queste tre persone, specialmente Rui Costa e Batistuta, qualche cosina l'hanno vinta a Firenze, capito? Quindi ecco, non io non ho detto che deve andare a mangiare le pastine, ho detto che forse ci deve mettere un po' più di zucchero perché ne ha bisogno quando poi parla, perché mi sembra una persona molto incattivita in questo periodo, molto incattivita. Poi andiamo avanti. Allora. Maremma in pestaccio, ci sa terzino. Ora sta do. A posto. Mi sei mancato, mi dice Naresh. Non dimenticarti che questa squadra è giovanissima e molto inesperta. Sabato ho visto molti errori, ma anche molto talento. Ma come questa volta dobbiamo armarci di pazienza. Sì, è vero. È vero. Buongiorno Danone e bentornato. A mio avviso la squadra è molto giovane, ma ancora da capire le dinamiche che vuole fare grosso. Contro la Roma ne abbiamo buscate come contro il Frosinone. In panchina c'erano due allenatori e lavoravano sulla squadra da diverso tempo. Quindi secondo me assimilare il gioco. Magari mi sbaglierò. Una volta finito il calciomercato anche grosso saprà come organizzarsi. Vediamo. La dichiarazione giusta sarebbe: a me piace grosso. Questo è vero. Dovrebbe dire questo proprio Paratici. Secondo me le potenze potenzialità si sono viste con Frosinone, le abbiamo dominati, ma abbiamo preso delle grandi imbarcate. Beh, ho visto un po' di video, se questo è un bomber io sono il re dell'isola che non c'è. Giuliano, secondo me si può scommettere, Beto segna 14 gol, te lo posso scrivere qua, te lo scrivo qua. Piccoli Beto, secondo te Beto Pellegrini, piccoli Beto Pellegrino, Beto ragazzi. Dario su via, come non si fa a capire che grosso è il capro espiatore disegnato da Paratici, il cavolo lo difende poi dopo la dichiarazione su Ken, può darsi. Io porto rispetto a Antonioni assolutamente, però lui stesso deve portarlo anche, dato che lui è la storia viola e si identifica in questo, anche della dichiarazione che fa, io lo penso assolutamente. Dall'altra parte secondo me deve portare rispetto a Rui Costa e Batistuta, ma anche a Baggio. Ma io mi metto dentro prima Rui Costa e Batistuta perché è una scivolata, è una cacca pestata, non l'ho pestata io, l'ha pestata lui, perché ha fatto una dichiarazione tra l'altro a Lanza, quindi neanche un'intervista, proprio rilasciato un memorandum a Lanza, secondo me, rispetto a sta roba qui. Io secondo me è una scivolata, una figura di merda totale che va a aggiungersi a il termine vendetta, a tutto l'odio che viene riversato. Può anche essere giusto, ma siccome l'ha dichiarato lui, delle due persone che odia nella società, uno è morto e non c'è più, e l'altro in questo momento ha un ruolo secondario perché ha un ruolo di rappresentanza, quindi poteva benissimo andarci il centenario. Abbiamo finito per oggi, scusate, non ho mandato una valanga di messaggi che sono arrivati, ma noi ci sentiamo domani e domani continuiamo a fare polemiche insieme. C'è polemica, è tornata per la terza stagione di fila. Grazie a Sera Mastro Simone, vi lascio in compagnia sicuramente di Bembe, perché l'ho visto, ho visto il messaggio di chi si compra. Restate su Radio Firenze Viola. Ciao!

0: parola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
1: Istitutogiglio.it.
2: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
3: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
4: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
0: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Dopo un mese di stop, gli Stati Uniti tornano a bombardare in Iran sull'isola di Larak. Teheran ha risposto con attacchi su obiettivi americani in Giordania che risultano tutti intercettati. Washington afferma di aver bersagliato anche lanciatori che minacciavano lo stretto di Hormuz. La stampa iraniana parla di almeno due morti. Il viceministro degli esteri iraniano Gharibabadi ha dichiarato che l'Iran non ha fretta di riaprire lo stretto di Hormuz e l'accordo con l'Oman non entrerà in vigore finché gli Stati Uniti non rispetteranno i loro impegni. Il prezzo del petrolio è in forte rialzo questa mattina sui mercati delle materie prime, con il Brent a $90.89 al barile, con un avanzamento del 3,17%.
5: E la 22enne italiana Maria Spinelli, la vittima della sparatoria al rave in Svizzera. La giovane era originaria di Atri, in Abruzzo. I due cittadini italiani rimasti leggermente feriti sono già tornati a casa. Non è ancora chiaro chi sia l'autore ancora in fuga né quale sia il movente del gesto. Dalle 3 di questa mattina è in corso una vasta operazione delle forze dell'ordine, tra le ipotesi anche il terrorismo.
6: Il cittadino italiano di 60 anni arrestato sulla costa di Huelva in Spagna dopo la morte della sua compagna, una donna tedesca di 47 anni, è stato rilasciato in seguito ad una svolta nelle indagini che ha portato la perizia forense a indicare un possibile suicidio come causa del decesso. Il caso è stato provvisoriamente archiviato. L'episodio risale allo scorso 28 agosto, come aveva riferito il Pais, quando il corpo della donna era stato rinvenuto intorno alle 9 di mattina nella zona della spiaggia di Punta del Caiman.
5: La compagna di Alessandro Di Battista è arrivata a L'Avana, dove l'ex deputato del Movimento 5 Stelle è ricoverato da sabato nell'ospedale Hermanos Majeres nella capitale cubana. È giunta anche un'equipe sanitaria del Policlinico Agostino Gemelli di Roma, pronti a fornire assistenza medica.
6: Ha confessato di convivere con il Parkinson dal 2020 Dario Franceschini. Il senatore del PD ed ex ministro della Cultura racconta per la prima volta la sua malattia in un'intervista al Corriere della Sera. La diagnosi è stata una botta tremenda. Aveva avuto un infarto nel 2014 più qualche altro acciacco ben risolto. Però si trattava di incidenti di percorso che un po' tutti mettiamo in preventivo. Il Parkinson è una malattia diversa, ti accompagna per sempre, ha dichiarato Franceschini.
5: Il tennis sarà derby azzurro agli US Open tra Jasmin Paolini e Lucrezia Stefanini, che ha battuto l'ucraina Diana Jastremska. Novak Djokovic esce invece di scena al primo turno, rimontato e battuto da Mariano Navone al quinto set e dopo 4 ore e mezza di lotta in cui il serbo ha accusato diversi problemi fisici. Questa sera in campo per le donne Elisabetta Cocciaretto, mentre per gli uomini Arnaldi, Darderi e Berrettini, in attesa che riprenda anche il match interrotto per pioggia tra Cina e Mikkelsen.
6: Ed è tutto, a più tardi.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
7: Se penso ai 100 anni della Fiorentina, non posso che rivedere l'immagine di quel giorno incredibile. Un Franchi con 70.000 persone. Fiorentina-Varese, l'ultima gara, scudetto già vinto. Io avevo 11 anni. Insieme a mio zio Stefano era andato a vedere 6-7 trasferte della Fiorentina. Da bambino un'emozione incredibile e da bambino c'era un qualcosa che mi sarei portato dentro per tutta la vita. E quindi nel ricordo di quello scudetto vinto, da quel giorno non ne abbiamo vinti più, ma con la speranza presto di poterne magari festeggiare un altro.
8: Da mezzanotte a mezzanotte, un secolo di passione da rivivere e condividere. Sabato 29 agosto, ascolta la 24 ore di diretta per celebrare i 100 anni della Fiorentina. Solo su
9: allora,
8: Radio Firenze Viola.
9: Posso sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
10: Oia, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
9: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
10: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
11: Salve a tutti, sono qui, in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
10: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di Noi.
1: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
12: Radio Firenze Viola.
10: Chi si compra?
13: Beh, io sono d'accordo sull'equivoco e sulla confusione tra Pratici e Grossi. Però quanti altri allenatori si ritrovano a questo punto una squadra ancora non completa?
14: Qui il problema è ogni rosse, calcio d'angolo, qualsiasi cosa è gol.
15: Comunque anche la sfilata dei vari campioni, boh, cioè, ti lascia perplesso.
16: Ma stranamente sono 3-4 anni che da quando si fa al Viola Park la preparazione, stranamente è peggiorato tutto.
17: Ai ai ai, Ben, ultimamente con gli allenatori non ti va tanto bene. Ti piace Allegri? Ultimamente poco. Juric? Non ne parliamo. Grosso? Mi spiace.
18: Il problema è l'allenatore, perché gli acquisti sono acquisti forti.
19: Sono passati due partite, ora vabbè che si è fatto cacare, si è preso due rimballate, peggio di così si poteva iniziare, ma calma un attimino, cioè perché si sta dietro a voi, si distrugge tutto dopo due giornate.
20: Siamo agli ultimi dettagli.
10: Guarda, mancano solamente gli ultimi dettagli. Allora, la parola del giorno per me è calma. Chi si compra? Buongiorno e buon lunedì 31 agosto, amici e amiche di Radio Firenze Viola, sono le 10:05, Francesco benvenuti in studio, Stefanino Cherubini in regia, tutti voi al 348-7513-933 055 77 111 71. Due ore in solitaria per il sottoscritto, in realtà è una solitudine assolutamente relativa, perché dalle 11 andremo a Milano da Niccolò Santi e Pietro Lazzarini. Avremo vari collegamenti per parlare di campo e di mercato, ma soprattutto oggi è l'occasione per tornare, come abbiamo fatto ieri, e infatti voglio ringraziarvi perché è stata una domenica anche da un punto di vista della vostra presenza fuori media, sopra media, sarebbe più corretto dire. E quindi spero che ci sia ancora voglia da parte vostra in questo intreccio tra calcio giocato e calciomercato di far parte di questa trasmissione, anche alla luce delle ultime novità arrivate nella notte alle nostre spalle. Il nome scelto alla fine dalla Fiorentina per rinforzare il suo attacco è quello di Beto. Alla fine su Zirkzee la situazione che negli ultimi giorni si era un po' congelata in un certo senso, tra l'altro l'olandese ieri era stato inserito prima in distinta, poi rimasto in panchina per la sfida del Manchester United, poi vinta contro l'Ipswich Town, situazione di Zirkzee che poi rischia di riaprirsi in ottica Juventus che sta portando avanti anche l'operazione Jonathan David in uscita, liberando così un posto per il suo attacco che potrebbe essere appunto con uno sguardo rivolto all'attaccante del Manchester United o all'attaccante del Newcastle Nick Voltemade. Ma quel che conta innanzitutto è, e questa è la prima domanda che vi faccio, siamo passati da Ken Piccoli a Beto Pellegrino, o Pellegrino Beto in ordine cronologico. La Fiorentina nel cuore dell'attacco, in uno dei ruoli più significativi in questo sport meraviglioso chiamato calcio, si rinforza o no? È più forte della batteria di attaccanti dell'anno scorso o no? Siete soddisfatti? Siete delusi? L'uscita di Ken e l'ingresso di Beto non è uno scambio, ma chiaramente per entrare Beto c'era bisogno di un'uscita. L'uscita è quella di Ken. Dopo tanto girovagare, dopo tanta attesa, dopo tanta, se vogliamo, anche acredine, perché poi si è arrivati in un certo senso anche a una vera e propria rottura tra le parti, dove si colloca questa mattina da un punto di vista emozionale per voi? Siete delusi? Siete ancora fiduciosi nei confronti di Paratici? La rabbia che avete scatenato nei confronti dell'allenatore è ancora forte? C'è invece qualche attenuante in più? Avete ancora fiducia in Grosso? Insomma, come sempre il tema è assolutamente libero e quindi sotto questo punto di vista gli spazi a vostra disposizione sono i soliti: 348 7513 933 055 77 111 71. Saluto Andrea da Milano, via Grosso dentro Tiago Motta, Beto secondo me è più forte del suo nome. Vi ricordo tra l'altro che siamo in diretta anche su YouTube, canale di Firenze Viola, quindi un modo in più per seguirci, un modo in più anche e soprattutto mi viene da dire per interagire con noi, e quindi anche lì iscrivetevi al canale, commentate e rispondete anche alle domande che vi poniamo in questo inizio di trasmissione. Ad esempio Maurizio Catacchini su YouTube dice: con Beto Pellegrino abbiamo due doppioni che non valgono Ken, speriamo di salvarci più tranquillamente dell'anno scorso, è un altro anno buttato. Poi Giovanni dalla Germania, Benve, oggi si può criticare Grosso o ti offendi? Gobbaccio che non sei altro. Intanto meno male, così la quota gobbo l'abbiamo già giocata alle 10:10. E in seconda battuta, io Giovanni invito sempre tutti gli ascoltatori sia da Firenze che dalla Germania ad ascoltare correttamente, perché se a distanza di 3 o 4 giorni ancora non avete capito quello che ho detto fin da venerdì, il problema a questo punto io mi arrendo e lascio nella vostra metà campo il problema, perché nessuno qui ha mai negato la possibilità di criticare Grosso. Il problema è che fin dal giorno 1 avete rivolto all'allenatore, molti di voi hanno rivolto all'allenatore dei pensieri, dei concetti e dei giudizi a mio avviso irripetibili, ingiustificabili e esagerati. Poi come ho sempre detto, la Fiorentina ha tutte le armi per esonerarlo anche dopo due partite, ha tutte le armi per smentire se stessa e quindi in un certo senso rinnegare anche l'idea di fare un progetto a medio-lungo termine con questo allenatore. Il problema è che molti di voi si sono fossilizzati fin da subito, fin da giugno, sull'allenatore. Molti hanno passato settimane e settimane a idolatrare la figura di Paratici, che è un dirigente straordinario, ma fino a prova contraria è un umano e quindi anche proprio per la sua essenza umana in grado di commettere errori. Ora magicamente il clima è cambiato e è cambiato anche nei confronti di Paratici, è cambiato nei confronti della squadra, è cambiato nei confronti di tutti. Per l'allenatore è rimasto lo stesso, perché tanto non c'era fiducia all'inizio, figuriamoci adesso con un inizio del genere. Però ecco, a me sembra, e lo ripeto anche dopo due sconfitte nelle prime due partite, che questo clima abbia solo e soltanto generato una serie di fraintendimenti, di frustrazioni, di illusioni, ma aggiungo anche un grande classico a Firenze. Nulla di nuovo sotto il sole. Purtroppo, aggiungo io, visto che siamo da anni e anni a parlare di cose lontane dal calcio, lontane da quello che sarebbe anche bello rivedere a Firenze, come la Champions League, come l'Europa League, come quello che magari anche rivedere certe stelle, certi giocatori del passato della Fiorentina un po' risvegliato in voi. E invece no, l'unico obiettivo è quello di prendersela con cattiveria nei confronti dell'allenatore, che ha le sue colpe e vanno analizzate in modo anche duro, ma questo non toglie che fin da subito si sia creato un ambiente e una contrapposizione tra l'allenatore e tutto il resto. E quindi a questo punto mi viene anche da domandarvi, con l'esonero eventuale auspicato da parte di molti dell'allenatore, questa rosa è all'altezza delle ambizioni estive, dei sogni di una grande Europa? E torna alla domanda di partenza: siete soddisfatti di essere passati da Ken a Beto? Rispondete 348-7513-933. Jacopo in linea, ciao.
2: Ciao Bende, tanto rispondo alla domanda.
10: Vai.
2: A me, lo sai, ci siamo sentiti tante volte, mi piace ragionare con i numeri. Piccoli Ken l'anno scorso, per vari motivi, in campionato 12 reti in due. Secondo me Beto Pellegrino li possa superare 12 reti in due in una stagione, no?
10: Sì. Per
2: cui partiamo da questo presupposto. Non so se poi si deve discutere, tipo figurine, se questo vale di più, questo vale di meno, vale meglio. Dipenderà dal tipo di gioco, dipenderà da quanto saranno funzionali, però sulla carta sono due centravanti e hanno nelle loro corde di fare più di 12 reti, e sono quelli che hanno fatto i due centravanti della Fiorentina l'anno scorso. E questa è la risposta alla tua domanda. Sul resto, siccome su Grosso noi siamo cominciati a sentire a giugno, in una puntata in cui te dicevi chi è contro Grosso, mi spieghi perché lo è, io te lo torno a spiegare. Grosso è un allenatore che l'anno scorso, con una squadra buona come il Sassuolo, ha perso 17 partite su 38, quasi una su due. È un allenatore che quest'anno sta dimostrando alla Fiorentina di non avere ancora dato niente alla Fiorentina. Poi la scelta della società, e questo è il grande limite di Paratici, però quello che sta succedendo è al di là di ogni pessimistica previsione, perché noi, se io ti dovessi chiedere bene qual è il gioco della Fiorentina, la Fiorentina fa un blocco basso, ha preso 5 reti su 7 da dentro l'area piccola, quindi tanto basso non lo fa il blocco. La Fiorentina fa pressing alto? No. La Fiorentina fa transizioni veloci? No. La Fiorentina fa possesso palla? No. Cioè, non si riesce a capire qual è il gioco di...
10: Però Jacopo, perdonami, ti faccio un'altra domanda. Allora, tutto quello che dici è giusto e corretto. Io però insisto su un tema. Come fai e come fate ad avere dei giudizi così definitivi quando da due mesi a questa parte, ogni settimana, ma possiamo anche rimanere sugli ultimi 20 giorni, questa squadra, da un punto di vista di certezze, non certezze, giocatori in entrata, giocatori in uscita, è stata tutte le volte stravolta. Cioè, io posso analizzare, e lo farei anche volentieri, due ore, come la Fiorentina ha sbagliato da un punto di vista difensivo le due partite inaugurali, e lì è ovvio che ci sono delle responsabilità anche dell'allenatore, però io non so, sinceramente, guarda, è un mio limite, non so come facciate a dare tutti questi giudizi definitivi quando una settimana fa era uno scandalo aver schierato Dodò, ora siamo arrivati al punto in cui la Fiorentina rischia, io uso questo verbo a ragion veduta, di essersi quasi pentita di aver fatto quel tipo di operazione con Jimenez, e potrebbe quasi a questo punto tenersi Dodò per limitare i danni. Siamo stati un'estate a valutare un tipo di attacco con Ken, e poi si arriva alla partita col Frosinone sotto malamente 2-0 nel risultato, e nello secondo tempo l'allenatore si guarda alle spalle e in panchina non c'è un attaccante. Fagioli era chiaro fin da subito, fin da quando la Fiorentina compra Olai, che non sarebbe stato al centro del progetto tecnico e societario, ed è un'altra situazione che ci siamo portati il 31 agosto, al punto che oggi siamo tutti a parlare di Torreira. A me questi sembrano attenuanti per l'allenatore, il che non vuol dire considerarlo innocente oltre ogni ragionevole dubbio, però da qui a aggredire il lavoro dell'allenatore in modo definitivo, Jacopo, è un mio limite, io non riesco a seguirvi.
2: Io ti rispondo, bene, se si può dialogare.
10: Sì, certo, certo.
2: Allora, Numero uno, le situazioni che ci sono a Firenze sembrano strane, ma succedono in tutte le squadre italiane. Il Frosinone ha giocato una partita a Firenze il sabato pomeriggio, mentre saliva sui pullman, il suo giocatore migliore, Gecemi, sì, è un esterno, ha detto: io non ci salgo sui pullman perché voglio andare via. Non mi sembra abbia sconvolto l'ambiente Frosinone, mi sembra che Bragaglia o Iono
10: più che altro Kvernazzi, sì.
2: No, ma io sto pensando a tutti quegli altri, sono venuti a Firenze e hanno giocato la loro partita tranquillamente,
10: sì.
2: Mi sembra che la Juve abbia cercato di regalare David fino al giorno prima e poi l'altro giorno è stato stretto a farlo giocare titolare, così come Nico Gonzalo.
10: Sì, però questo non c'entra nulla grosso, qui ora stai parlando della società.
2: Sì, ma siccome sto dicendo altri allenatori sono stati in grado di sopperire a questo tipo di clima, a questo tipo di problematiche.
10: Però Jacopo, non all'interno di una rosa così stravolta, nessun allenatore ha gestito, cioè, ti ripeto quello che ho detto una settimana fa, Grosso nella prima di campionato cambia tra titolari e riserve 8 giocatori rispetto alla Fiorentina 25-26. La squadra che si avvicina di più a questo numero è il Cagliari, che alla prima di campionato ne aveva inseriti 5, poi tutte le altre 4-3-2-1. Quindi anche qui Grosso ha le sue colpe, però individiamole quelle giuste.
2: Secondo te, io tanto mi piace parlare di queste cose, allora,
10: anche a me, ma ci mancherebbe, certo.
2: Ma secondo te il compito di Grosso, che tu hai definito il più difficile di tutta la Serie A,
10: e lo ribadisco anche oggi,
2: è più difficile di quello di Francesco di provare a salvare il Lecce, o di quello di Alvini di far giocare il Frosinone come una squadra con 4-2-3-1? Cioè, secondo te questo è il compito difficile di Grosso?
10: Secondo me è il compito più difficile e più diverso della Serie A.
2: Un'altra cosa. Cioè, io vedo un allenatore come Sarri che arriva in una società nella quale, in una squadra dove si è giocato per 11 anni con la difesa a 3.
10: Sì.
2: E in un mese prova a cambiarla, farla diventare una difesa a 4, stravolgendo radicalmente tutti i principi di gioco di quella squadra. Vedo e ci riesce. Vedo i difensori della Fiorentina che lavorano insieme dall'inizio di agosto, perché l'ultimo a arrivare è stato Joao Mario ed è arrivato comunque almeno 6 giorni prima della partita di Coppa Italia, perché poi in Coppa Italia è già,
10: sì,
2: quindi siamo almeno 20 giorni fa, e dopo 20 giorni i movimenti difensivi della squadra della Fiorentina sono inesistenti. Cosa c'entra questo, lo stravolgimento?
10: Jacopo, ora guarda, poi bisogna ti saluti perché siete tanti, ho già messaggeria piena, e su questo guarda ti rispondo e ascoltami via radio. Io sul fatto della fase difensiva l'ho detto anche prima, sono d'accordissimo con te, è la zona del campo, infatti la fase di campo che più mi inquieta in questo inizio di stagione della Fiorentina. Però l'esempio dell'Atalanta, io guardo la difesa dell'Atalanta contro il Sassuolo, guardo i 5 compreso il portiere titolare e leggo Zappacosta, Cussunù, Salvini, Bernasconi, in porta Carnesecchi, giocatori che si conoscono non da un mese, cioè conoscono l'allenatore da un mese, però si conoscono da un mese, come Ederson, come Pasalic, Zaleski, Scamacca, Raspadori. L'unica novità era Gaetano. Ripeto, ora non deve diventare un gioco a salvare l'allenatore, perché, ripeto, la Fiorentina, quindi non Francesco, Jacopo, Giovanni, la Fiorentina ha tutti gli strumenti del mondo per dire a se stessa: abbiamo sbagliato l'allenatore. Paratici ha tutti gli strumenti per dire a se stesso: ho sbagliato l'allenatore. E come mi ripete spesso e volentieri qualcuno anche in privato, un dirigente si valuta soprattutto per due scelte: l'allenatore e l'attaccante. Ecco, allora, se il biglietto da visita dei Paratici è stato Grosso, e Grosso è un errore, che le parti in causa abbiano l'umiltà, la lucidità di dire: abbiamo sbagliato. Se invece, e spero che sia così prima di distruggere tutto il 31 agosto, l'idea è quella di avere consapevolezza del lavoro che grava sulle spalle di Grosso, io spero che il 2 settembre possa esserci il prima possibile una conferenza in cui Paratici ribadisce il concetto espresso fin dall'estate. Se sei d'accordo, Stefanino, andrei con tre WhatsApp audio perché vedo movimento. Allora avanti tutto.
3: Ciao a tutti, buongiorno. Secondo me il punto non è quanto sia rinforzata in attacco o quanto no. Secondo me il punto è avere un allenatore che fa giocare la squadra, che dà un'identità alla squadra. Ci sono squadre che non hanno dei cannonieri in squadra, appunto, però segnano un po' tutti perché hanno un gioco corale, hanno degli allenatori che li fanno giocare bene, che gli danno un'identità. Il fatto, secondo me, anche con Ken, sì, qualcosa in più probabilmente sì, però voglio dire, col gioco che si vede che Grosso sta cercando di non dare a questa squadra, per me, anche se ci metti Ronaldo, cioè se gli arrivano tre palle è inutile, non si fa nulla.
21: Buongiorno, è una delusione stamattina, una delusione tremenda vedere che alla fine va via Ken per far arrivare Beto. Cioè, Pellegrino è 100.000 volte meglio di Piccoli, però Ken e Beto non si può sentire. Cioè, è ricevibile, è un insulto a noi tifosi della Fiorentina, perché veramente non si fa così, veramente. È stata proprio un'illusione, poi sentire la società che dice arriva uno più forte, arriva uno comunque sia all'altezza, e poi vedi che arriva Beto, cioè ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Delusi. Luca Damas.
22: Buongiorno Bende. Allora guarda, buongiorno. Nel complessivo secondo me Beto non è più forte di Ken, ma penso che si sappia. Però il problema è, questo Ken avrebbe fatto comunque bene a Firenze? Io non penso. Quindi
10: che vuol dire, le questo Ken chiaro,
22: ha fatto una sola buona stagione in carriera, mentre Beto 4-5 buone le ha fatte, purtroppo di meglio secondo me non si poteva trovare. Pellegrino secondo me 10 volte meglio dei Piccoli, anche come con caratteristiche diverse. E una cosa, secondo me, lo so che tu sei un estimatore di Grosso, ma secondo me se non va bene con Torino e Venezia sarei costretto a cambiare idea, perché ti reputo una persona intelligentissima, e questo c'ha la squadra quasi al completo da inizio di luglio, e non è perché solo perché ha perso, ma non si è visto proprio niente.
10: Però cioè, io sarò una persona intelligente, tutto quello che volete, o magari sarò anche il più stupido della terra, però non si può sentire, aveva la squadra al completo da luglio. Ma in quale universo la Fiorentina è stata al completo da luglio? Ma se siamo a rincorrere il più possibile e a cercare di aggredire il più possibile la scadenza della sessione di mercato, perché mancava un esterno, è arrivato ieri, manca un attaccante e arriva oggi con le visite mediche attese per il pomeriggio, manca un centrocampista come in tanti tra conduttori e ascoltatori ribadiscono da settimane, e si lavora per Torreira ed è il 31 agosto. La squadra non era al completo da inizio luglio. Poi, se secondo voi Grosso aveva già gli strumenti per fare meglio di così, su questo siamo tutti d'accordo. Si può far meglio di 0 punti e 7 gol subiti? Ci mancherebbe altro. Io ritengo che nella riflessione di molti ci sia stata una grave esagerazione nelle aspettative estive e sul tempo necessario per trasformare questo gruppo in una squadra. Allora, se l'aspettativa era di dire pronti partenza via, siamo grandi e ci sono 7 gol al passivo, ti senti ancor più in affanno rispetto magari a una partenza un pochino più blanda, un pochino più così ragionata. Mentre sul discorso di Beto e Ken, ora da un punto di vista realizzativo, la stagione tipo di Beto e la stagione tipo di Pellegrino equivalgono sostanzialmente alla stagione numerica che Ken l'anno scorso ha portato a casa a Firenze, perché Beto e Pellegrino hanno uno storico in cui la loro miglior stagione è sui 9, 10, 11 gol. L'anno scorso Ken, saltando metà campionato, con i problemi extracampo, gli infortuni, tutto quello che vogliamo, ha fatto 9 gol. I numeri facciamoli parlare in tutto e per tutto, analizziamo, e lo faremo poi più tardi, anche il rendimento di Beto in Inghilterra, però ecco, mi sembra che non sia un paragone che in questo momento va a favore di Paratici. Ken out, Beto in, anche perché se vogliamo anche scindere proprio i nomi in questo momento, la Fiorentina, io vi domando, siccome Ken lascia la Fiorentina comunque con 19 gol segnati in campionato nella sua prima stagione, quella evidentemente che poi resterà più nel cuore anche dei tifosi della Fiorentina, poi tutte le difficoltà dell'anno scorso, comunque 8 gol in campionato, se ci aggiungiamo tutti i gol nelle altre competizioni si arriva a 35 gol in 2 anni e una partita, 35 gol in 78 presenze. Io se vedo che Pellegrino ha appunto un massimo in carriera di 10 gol, Beto un massimo in carriera di 10 gol, Mgie non è ancora un giocatore così formato da un punto di vista realizzativo, Mastantuono idem, Attà deve ancora fare l'ultimo scalino. Io sinceramente non so su chi fare affidamento per trovare quella continuità realizzativa che Ken comunque ti aveva garantito. E questo ovviamente diteci anche la vostra sull'argomento. Andiamo dallo scaccianuvole in linea. Ciao.
4: Ciao, buongiorno, buongiorno.
10: Ciao, ciao. Eccoci.
4: Senti, allora io sa benissimo, intervengo spesso e non sono un giustizialista e non lo sono nemmeno ora. La sensazione che ho avuto io,
10: sì,
4: è che ci sia stato nella direzione tecnica e di mercato della Fiorentina un cambiamento di rotta da come si era impostata la squadra a luglio, suppongo e spero con le direttive di Grosso, alla squadra che Grosso si ritrova ora. Quindi probabilmente si è costruito una squadra intorno a Ken, quindi più controfilista. Ken è andato via e ci troviamo nella condizione di essere meno attendisti e dover fare la partita. Questo blackout a me mi preoccupa tantissimo, perché se tra dirigenza e allenatore, o comunque tra i dirigenti e la direzione tecnica, non ci fosse comunicazione, e ho la sensazione che ci sia nell'organigramma Fiorentina di non sapere chi deve fare cosa. Mi sembrano scollegati. Ognuno va per conto suo. Forse ho detto una bischerata, però.
10: No, guarda, scaccianuvoli, in realtà ti rispondo subito. In realtà è un pensiero che hanno espresso in molti in queste settimane, nel senso che diciamo c'è un po' la sensazione che anche a livello di tempistiche sia stato fatto un qualcosa diverso rispetto a quelle che si poteva immaginare fossero le richieste di Grosso. Poi magari il punto d'arrivo sarà quello di avere tre esterni, poi dalle 11 faremo un attimo il punto anche su Gnonto e sugli altri nomi, però ecco, ad oggi siamo ad analizzare una rosa che è molto lontana rispetto a un 4-3-3 classico. Nel 4-3-3 classico mi viene da pensare, insomma, che una delle priorità, a maggior ragione visto il rendimento di Lorientè, Berardi, di Volpato, eccetera eccetera, nella mia testa, nel momento in cui Grosso viene ufficializzato a giugno, io sinceramente immaginavo almeno due esterni veri a disposizione dell'allenatore, non dico subito ma quasi, e così non è stato, al punto che GE è arrivato ieri, ecco. Però non sei l'unico a pensare che ci sia stata una sorta di disconnessione a un certo punto tra le parti. Poi Beto, Gnonto, Pellegrino in, Ken, Gudmundsson, Piccoli out, tutto sto casino per questo scambio, si domanda Marco del Viola Club Casteddu. Assolutamente deluso in totale, sono 8 anni che lo dico, ma Beto chi lo ha preso? Pradè? La divinità Paratici? Mi aspettavo di più, ma tutto dipende. Ken avrebbe fatto la stagione scorsa o la prima? Questo è Max il tatuatore. Però Max, al di là di questa domanda, più che legittima, si può dire che, uscendo un attimo dal solito discorso aspettiamo sulla carta, perché sennò diventa anche inutile confrontarsi, sarebbe stato lecito attendersi qualcosa di diverso per sostituire Ken? Cioè qualcosa di un po' più strutturato, con una storia dove non c'è bisogno di aspettarsi che arrivi la stagione della vita per chi arriva, perché è stato questo più o meno il mantra delle ultime stagioni per gli attaccanti della Fiorentina. Io personalmente mi sarei aspettato, arrivati a questo punto e con un dirigente come Paratici, più un giocatore chiamato a confermarsi ad alto livello, non a dimostrare di poter valere quei 13, 15, 17 gol che comunque Ken è in grado di garantirti. Ecco, io da Pellegrino e Beto faccio un po' fatica a immaginarmi un numero di questo tipo. Bruno dice che forse con Beto si tornerà al 4-3-3, chissà che non sia meglio per Grosso. Però Bruno, in che senso? Cioè, qual è la garanzia che ti dà avere una punta in più centrale oltre Pellegrino per tornare al 4-3-3? Cioè, gli esterni? Chi sono gli esterni? Mastantuono, Gier, Gudmundsson non si sa, magari ne entra un altro. Però io faccio un po' fatica a immaginarmi Beto e Pellegrino, tra virgolette, utili insieme per fare il 4-3-3, ecco. Poi sulla carta sono moderatamente soddisfatto. L'unica pecca al momento è che non abbiamo nessuno che riesca a servirli in modo adeguato, soprattutto Pellegrino. Manuel dice: secondo te Beto e Pellegrino sono simili? A mio avviso sono due giocatori fisici ma diversi. Beto da profondità, aspetto un tuo giudizio. È vero, sono diversi. Personalmente penso che Beto sia molto di più uomo d'area di rigore in senso assoluto, molto più attaccante d'area di rigore. Pellegrino ha fatto anche in queste prime uscite un lavoro fuori dall'area di rigore molto dispendioso, però dentro l'area è stato praticamente nullo, e soprattutto senza cross è un giocatore che deve ancora costruirsi. Beto mi sembra altrettanto bravo a fare il lavoro, magari meno di Pellegrino, ma comunque con le caratteristiche da fare qualcosa di importante anche fuori dall'area di rigore, però è più uomo d'area di rigore. Infatti, per esempio, l'anno scorso, che è stata, se vogliamo, una stagione tipo, cioè un po' la fotografia di quello che è stato Beto sempre in Inghilterra, cioè un giocatore molto più bravo a subentrare che a guadagnarsi il posto da titolare. Infatti ha giocato solo 17 partite da titolare su 37 presenze in Premier League, la media minuti per partita è 44, cioè mediamente Beto gioca un tempo a partita. Pensate, da un punto di vista per esempio di conclusioni, Beto l'anno scorso ha fatto 43 conclusioni, di cui 42 dentro l'area di rigore, e ha fatto 5 gol di destro, 1 di sinistro e 3 di testa. Cioè vuol dire che non è un giocatore schiavo, tra virgolette, in senso calcistico, come Pellegrino dei cross alti. È un giocatore anche da fraseggio, da finalizzazione, da tapin, quindi ha altre caratteristiche. È molto più uomo d'area di rigore, mi sembra anche molto più realizzatore di Pellegrino. Però torno a ribadire, ha una storia in carriera che comunque lo ha portato a fare un percorso di forse anche un po' di stagnazione, nel senso che tanto a Udine quanto nella Liverpool dei Toffees è sempre rimasto lì su quei 10 gol a stagione, però giocando tantissimo in Italia, ve lo ricorderete, e trovando quello spazio in Inghilterra sempre in modo un po' discontinuo, cioè sostanzialmente una partita sì, una no, è stato titolare. Quindi nessuno mette in discussione le qualità di Beto indipendentemente dalla squadra. Il problema è che se io penso alla cessione di Ken, mi resta un po' l'amaro in bocca, ecco, che sia Beto a dover gestire questo peso. Poi c'è un altro amico che dice: buongiorno Benve, io se potessi scegliere non vorrei più vedere né Grosso né De Gea. Serve piantonare la difesa con un centrale forte, un centrocampista che faccia filtro, un Matic o un Manu Kone. Rispetto all'anno scorso siamo più forti. Ken assente, Piccoli non capace. Pellegrino è in gamba, sa giocare anche con i piedi. Per tutti coloro che l'hanno screditato, appena arrivato senza averlo mai visto, vediamo Beto, ma Pellegrino è il titolare tutta la vita. Senza centravanti e difesa quest'anno si retrocede sicuro. Questo è Mauro. Moreno da Sassofortino, Grosseto: soddisfatti o rimborsati? Dovrebbe essere questa la domanda. 8 anni di approssimazione, polemiche, non se ne vuole più. Non sono soddisfatto visti i grandi proclami, questo è Alessandro dal Valdarno, ma Beto non è un brocco, per caratteristiche può far bene. Gie mi piace più di Gudmundsson, per me il vero problema è il centrocampo, se vuoi reggere con Attai o Lai serve uno che faccia filtro. Per come la vedo io, sarebbero da prendere sia Torreira che Frendrup. Caro Benve, prima della partita vi avevo scritto che per me la formazione al 95% era corretta. Quello che mi ha lasciato basito è stata la mancanza di coordinamento tra i reparti, buchi di 20-30 metri tra centrocampo e difesa, mancanza di lettura dei difensori. E non diciamo che è la seconda di campionato, perché siamo alla 12ª partita senza un'idea di gioco. Quindi Neri mette in mezzo anche le amichevoli, però insomma, su questo mi sono già spiegato prima. Grosso deve conoscere e amalgamare dei giovani, ha avuto giocatori in posti non conosciuti e non è un brocco, dice un altro amico. Secondo Alberto va mandato via Grosso. Poi Benve, difendilo ancora il mister. E vabbè, questo è il messaggio tipo che comunque accolgo volentieri, perché mi fa ridere, perché più uno prova a spiegare nel dettaglio anche le responsabilità dell'allenatore, più diventa un difensore di Grosso. Tra l'altro vorrei anche invitarvi, al di là del pensiero degli altri, che può essere condivisibile o meno, magari esprimere anche un vostro pensiero. Cioè, Benve, non sono d'accordo con te, perché? Perché dire Benve non sono d'accordo non aggiunge nulla alla discussione. Poi Alessandro dice che con Beto si chiude una truffa ai danni della Fiorentina, lui ce l'ha con la proprietà, non sono più credibili, devono vendere la società. Veramente dopo due partite volete già esonerare l'allenatore? Questo è un amico che non si firma. Io vi leggo perché c'è veramente tanta varietà nei vostri messaggi. Secondo Marco non ci sono giustificazioni, è inaccettabile, Grosso li ha avuti per un mese e mezzo e vincere con una neopromossa basta e avanza. Fortunatamente, aggiungo io, caro Marco, il calcio non è così banale come molti messaggi lasciano così suggeriscono, come molti messaggi suggeriscono. E quindi quando voi dite li ha avuti per un mese e mezzo, io vi seguo sulla fase difensiva, e quello è da analizzare, o per meglio dire vi seguo sulla difesa. Poi sinceramente sul centrocampo, quando leggo di Torreira il 31 agosto, Mandragora via, Brescianini ancora in rosa, non è arrivato un vertice basso, Ulai ha fatto il mondiale quindi è arrivato anche più tardi, Fagioli ancora non ho capito se per il punto di vista dell'ambiente Fagioli deve giocare, non deve giocare, va preso di mira, calcisticamente parlando di mira, se va venduto, se... siete ancora in un certo senso ancorati al Fagioli del girone d'andato, del girone di ritorno. A me sembrano tutte pesi sul giudizio del lavoro dell'allenatore, che non possono portare a tutto questo grido di Grosso out, va esonerato, se no è Serie B, è un disastro. Ieri un ascoltatore ha detto la stagione è già compromessa. Io mi prenderò di gobbo tutta la vita perché mi fa sorridere, ma quando sento certi messaggi il 30 d'agosto, il 31 d'agosto, metto un po' in dubbio anche il vostro attaccamento alla vostra squadra del cuore, perché ripeto, non è ancora finito agosto e qualcuno ha già deciso come si andrà a muovere la stagione. Ripeto, sarebbe anche interessante sentire qualche pensiero su Paratici, per esempio, non per spostare l'attenzione, ma su Grosso vi siete già espressi in un modo talmente tranchant che mi verrebbe quasi da dire non ci sia neanche più bisogno di aggiungere altro. Paratici è arrivato in una società dove piazzare gente dopo l'ultima stagione si era ulteriormente svalutata, e questa è un'impresa, convincere altrettanti a venire in un posto che al momento non ha appeal, tra noi e almeno altri 30 club europei si va al momento altrove. Non si può cambiare praticamente tutti i giocatori dell'anno precedente senza comprare qualcuno di esperienza che capisca le situazioni durante la partita e dentro lo spogliatoio. Ecco, questo, Luigi, è un bel punto di vista, mi piace, perché la domanda che mi sono fatto e vi faccio è: ma nel momento in cui la Fiorentina ora attraversa questi momenti di difficoltà in campo, chi è il leader caratteriale che va a prendersi la responsabilità di gestire tutto questo? Cioè, chi è l'uomo con le spalle più larghe degli altri per gestire questo momento? Rispondete 348 751 3933. Andiamo con altri due WhatsApp audio, Stefanino.
0: Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti, leggermi da massa, ma secondo me il problema non è tanto l'acquisto di Beto in sé, che volendo non è nemmeno un profilo così malvagio, a Udine a me aveva fatto vedere cose buone, ma ovviamente sono le aspettative che il popolo viola aveva riposto nelle parole di Paratici. Ma aggiungo un'altra cosa, probabilmente il problema diventa l'acquisto di Pellegrino, di qualche settimana fa, perché Beto, per caratteristiche, per come adesso stiamo vedendo che Grosso sta facendo giocare la Fiorentina, cioè ricerca della profondità, contropiede, cioè era Beto il giocatore da avere già adesso. Cioè Pellegrino, ragazzi, quando corre non alza nemmeno le ginocchia.
5: Secondo me l'incomprensione più grande di questa squadra sono i tre terzini destri, la confusione che c'è a destra, e forse solo ora tutti, società, allenatori, tifosi, ci stiamo accorgendo che a destra abbiamo dei problemi, perché nessuno sa difendere. E poi Ulai è un ragazzo di 20 anni, molto forte nel recuperare palloni, ma non è il faro della Fiorentina, non è Brontivia, quel giocatore d'esperienza che ti fa girare la squadra e ti dà importanza al centrocampo. Molto probabilmente quei soldi, quell'acquisto, un forte esterno d'attacco, come si diceva durante i giorni del viene non viene, sarebbe stato meglio.
10: Poi, squadra peggiorata rispetto all'anno scorso, scrive Marco. Meno male doveva arrivare uno più forte di Ken. Adesso, per favore, fa delle domande giuste a, aperte le virgolette, mi fido di Paratici quando farà la conferenza. E non aspettate mesi per svegliarvi come avete fatto con Stefano Nostro. Inaccettabile questa situazione, Marco. Ora, Marco, l'hai buttata un po', diciamo, hai buttato la rete, indipendentemente da chi coinvolgere. Ecco, mi sembra un messaggio rivolto a chi? Ai giornalisti, ai tifosi. In realtà ci sono stati tanti pensieri diversi, e che spesso anche da questi microfoni, dal punto di vista di chi parla, dal punto di vista di chi ascolta e poi interagisce, se uno la pensa in modo diverso viene criticato. Quindi andiamo un pochino più a scegliere anche e specificare il riferimento di certi messaggi buttati un po' lì. Chiara, ciao Benve, per quanto riguarda i gol presi, c'è un problema di reparto che ancora non si conosce bene, che deve capire come muoversi insieme, ma il problema principale è sempre lo stesso da un paio d'anni: il portiere. Ho sempre sentito che i palloni all'interno dell'area piccola devono essere portiere, e questo è un problema che De Gea ha sempre avuto. Guarda Chiara, ti cito un dato che va un po' a corroborare anche questa tua preoccupazione, se vogliamo. La Fiorentina ha subito in due partite 14 tiri in porta e ha subito 7 gol. Poi è vero, perché è vero, che la Fiorentina ha subito tanti di questi tiri in porta dentro la propria area, quindi è un problema che riguarda anche i difensori e la fase difensiva, e magari anche la bravura degli attaccanti, molto banalmente. Però è anche vero che dall'altra parte la Fiorentina, per esempio, in due partite ha fatto 8 tiri in porta più i due pali, che non vengono conteggiati come tiri in porta, e ha fatto 0 gol. Quindi è chiaro che c'è una discrepanza anche da un punto di vista di prestazione del portiere. Se prendono Gnonto tiro giù il bandone, già con Beto faccio fatica, ma Gnonto temo sia sopravvalutato. Chi ha costruito questa squadra? Sottoscritto in primis, e faccio umilmente mea culpa. Siamo alle comiche, hanno ceduto il centravanti della nazionale per uno che all'Udinese era sempre infortunato e in generale non ha mai fatto più di 9-10 gol. Vergogna, dice Alessio. Arrivò Kane, tutti a dire ma chi avremmo preso, ha fatto un gol eccetera eccetera, solo tu lo difendevi. Oggi arriva Beto che ha fatto 8 gol all'Everton, stessa zolfa. Benve, si può somministrare Valium via etere? Guarda, non so ancora risponderti, cioè non voglio dire di no, perché magari in un futuro chissà. Io, Walter, rivendico il mio pensiero su Kane dopo quella stagione da 0 gol con la Juventus, e lo rivendico anche dopo la scorsa stagione, quella appena conclusa da pochi mesi, insomma, dove ci sono state tante criticità. Io non metto in discussione solo il valore di Beto in senso assoluto, cioè se Beto lo analizziamo indipendentemente dalla squadra di appartenenza, è un giocatore che ha 28 anni, quindi ha già fatto vedere molto all'interno della sua carriera, tanto in Italia quanto in Inghilterra. Penso solo che per sostituire l'attaccante della nazionale e per sostituire un giocatore che un anno fa è stato vice capocannoniere della Serie A e l'anno scorso, tra mille difficoltà, errori, eccessi, ha fatto 9 gol in stagione, il 31 di agosto, quindi non stiamo parlando del 30 di giugno, il 31 di agosto, il nome di Beto strida un po' per tutto quello che ci siamo detti in estate. Cioè, se i titoli di coda del mercato sono Ken out e Beto in, io personalmente mi tengo delle così, dei dubbi, mi tengo dei puntini di sospensione che spero il campo possa invece spazzare via. A proposito di campo, ritroviamo con piacere a Radio Firenze Viola Antonio Di Gennaro. Dice buongiorno.
6: Buongiorno a voi.
10: Allora, caro Antonio, penso, considerando tutto quello che è successo in estate, mai ti saresti aspettato di analizzare una Fiorentina a 0 punti, 7 gol subiti in 2 partite. Ci sono tantissimi temi tra la rosa di settimana in settimana rivoluzionata, al lavoro di Grosso, a questo tentativo che mi sembra Paratici ci stia portando sempre più in fondo di fare tabula rasa di qualunque o quasi giocatore dell'anno scorso, tanti giocatori nuovi, quasi tutti giovani, quasi tutti under 23, under 24, e poi fin qui ha parlato il campo. Che ne pensi in generale di come si sta sviluppando quest'estate Viola e queste prime due partite della Fiorentina?
6: Ma ovviamente nessuno si poteva aspettare un inizio così, anche se la prima era problematica con la Roma, che è già una squadra che è collaudata l'anno scorso, un allenatore eccezionale, ha giocato per 9 undicesimi con quelli appunto dell'anno scorso, ha inserito questo Moira che è un talento, e poi Lulli che, diciamo, un prodotto del settore giovanile, ha fatto una partitona incredibile, anche perché Molina, non essendo magari sulla carta titolare anche nazionale argentino, però non era ancora in condizione, quindi due giocatori lasciano il tempo che trovano in una squadra già collaudata. Però ovviamente sia con la Roma e anche col Frosinone, al netto di un primo tempo qui ci sono state qualche occasione da parte della Fiorentina, però ho visto una squadra ancora che deve proprio fare squadra, formarsi in tutti i sensi, non a caso anche lo stesso De Gea, che dovrebbe essere il leadership oltre che il capitano, ha evidenziato questa mancanza anche di personalità, anche forse una condizione fisica ancora non al massimo, quindi il lavoro c'è da fare.

0: sapevano anche che, cioè anche non credevano di poter iniziare così al netto della Roma, però con il Frosinone è stata la partita secondo me ancora peggiore, perché ripeto, con la Roma ci può stare, col Frosinone no, e soprattutto basta andare a rivedere i gol, proprio una mancanza di attenzione, di ferocia, di personalità di tanti giocatori. Poi c'è stato anche il caso Ken, che ora si può dire di tutto, magari arrivare al 31 agosto, però purtroppo oggi il calcio è cambiato proprio nel suo aspetto anche più di rispetto, anche per quanto riguarda la maglia e anche perché la società della Fiorentina ha fatto per questo calciatore. Mi spiego, Ken era un giocatore un po' come Balotelli, sì, grandi doti, ma non veniva mai fuori. Poi aveva un procuratore prima come Minoraia che gli faceva guadagnare anche dei bei contratti nonostante non facesse grandi campionati. 6 mesi al PSG e un anno alla Fiorentina, un paladino dove si è messo in luce, che le sue qualità sono venute fuori, è stato coccolato giustamente, lui ci ha messo del suo. Fai un contratto di 4 anni a 6 milioni, non si può chiedere di andare via così, perché parliamoci chiaro ragazzi, poi diceva bisogna aspettarselo oggi, però non è giusto, proprio non lo accetto io questo. E poi normale, si va a prendere un sostituto, chi vai a prendere dopo Ken? Beto, un giocatore che ha fatto discretamente anche in Italia, all'Everton non tantissimo, però viene con grande voglia. Pellegrino lo stesso, a Parma bene, 28 milioni, una cifra importante. Ripeto, sostituire che non era facile perché, come stavi dicendo tu, attaccante della nazionale, però il comportamento suo è sempre stato questo negli anni e si è ridimostrato adesso, perché il nuovo corso ci deve essere questa voglia, questo entusiasmo. Sì, non ci sono le coppe, vai a fare la Champions. Attenzione, ieri ho fatto Napoli-Como,
1: sì.
0: c'è da lavorare che anche per prendere posto a Duvicas, per come loro giocano, per come hanno questa idea di comandare il gioco. Lui è un giocatore molto più fisico, va in profondità, ma tecnicamente Ken deve migliorare tanto, e l'avevo detto anche l'anno scorso, pur avendo delle doti diciamo importanti per una squadra come la Fiorentina, che il centravanti sappiamo è fondamentale. Però concludo dicendo che mi è dispiaciuto per come anche lui si è dimostrato non attaccato a quelli che erano, diciamo, per quello che aveva fatto e per come la Fiorentina aveva dimostrato la sua diciamo disponibilità facendo un contratto importante. Purtroppo nel calcio di oggi non ci sono più questo attaccamento, questa volontà, anche dopo un campionato brutto e anche rischioso dove ci siamo salvati all'ultimo. Deve essere proprio la rinascita di tutti. Ken chiede di andare via con un contratto importante. Purtroppo non fa parte più del calcio che conosciamo noi. Bisogna adattarci, ci si adatta, però insomma fa dispiacere, ecco, queste cose.
1: Però Antonio, è anche vero che la Fiorentina non ha mai nascosto la sua apertura a una cessione. Cioè, quello che a me lascia un po' perplesso, siccome
0: ma quando uno vuole andare via, che fai? Se uno dice voglio andare via, perché? Perché c'è il Como, fa la Champions e vado in un contesto magari che posso rivalutarmi. Il discorso è un altro. Tu sei praticamente quello che guadagni di più, hai ottenuto un contratto importante, perché devi andare via? Lo specifichi.
1: Però allora io ti dico,
0: allora io vado sui 50, mi date 50, se no stai qui e ti dico non vuoi giocare, stai qui. Io dico, delle volte le società devono avere anche un po' di polso,
1: Io vado su quello, infatti, perché nel momento in cui la Fiorentina si va a ristrutturare così pesantemente da un punto di vista anche societario e dirigenziale, mi viene da pensare, e su questo ovviamente non c'è una verità, perché poi Ken e il suo entourage avranno una posizione, la Fiorentina ne avrà un'altra. Io ti dico, se però comunque anche dalla prospettiva della Fiorentina, al di là di certe frasi, mi viene da dire un po' di circostanza calcistica, c'era un'apertura ad ascoltare offerte ritenute congrue su Ken, non trovi che sia un po' però pericoloso anche per l'umore dell'ambiente arrivare al 31 agosto?
0: Scusa, ma Battistuta, Franci, ti fermo, ma sì. Battistuta ogni anno era così con Vittorio Cecchigori, ma rimaneva il Batti, poi è andato via in un momento in cui sicuramente poi era forse anche giusto.
1: Lo so Antonio, però sono passati 30 anni da quel calcio.
0: Ho capito, però non c'è più questo attaccamento, questa possibilità di dire.
1: Però allora
0: poi il procuratore che fa? Sì, si va di là, ci avrà anche lui i suoi interessi. Parliamoci chiaro, adesso i contratti non valgono più nulla.
1: Certo,
0: cioè 4 anni a 6 milioni, ma di cosa parliamo?
1: No, su questo non c'è dubbio.
0: Tanti,
1: Non c'è dubbio, ma poi erano fuori scala anche per le medie.

0: e degli altri giocatori della Fiorentina.
1: Esatto, anche in virtù ovviamente, anche quindi c'era stata una volontà dopo un campionato, anche se fosse stato prima, dopo quello che lui ha dimostrato per il primo anno vero di Ken. Perché prima, sì, sei mesi un po' al PSG, prima era un mezzo giocatore, era un Balotelli 2, anche se Balotelli era molto più forte, a 17 anni era già un fenomeno, quello che aveva fatto all'Inter con Mancini, però poi si è perso, no? Per suo modo. E Ken è uguale, basta vedere anche gli atteggiamenti, quello è venuto fuori. La professionalità conta, quando tu chiedi un contratto di 4 anni a 6 milioni, netti, per la Fiorentina, che al netto della proprietà, che ha potenziale economico notevole, ma sono tanti per il livello, una squadra si è salvata 3 giornali alla fine, cioè è lì da ripartire, no, di chiedere di andare via. Per me, ragazzi, che vi devo dire, magari io c'ho ancora una certa età, però insomma non lo accetto. Non, sì, la Fiorentina sicuramente poteva fare molto di più, secondo me, a meno che interessava magari rientrare e poi a prendere Beto a 18 milioni, quindi, però 40 milioni sono pochi perché secondo me, attaccante della nazionale, quello che ha fatto, sì, l'anno scorso, come dicevi tu, tra mille problematiche, sempre con 9 gol li ha fatti, l'anno prima insomma ha fatto un campionato di grandissimo, sì, livello, quindi
0: si può dire che non ne esce nessuno vincitore,
1: no,
0: da questa situazione,
1: però io sono stato calciatore. È ovvio che i contratti non si rispettano più, non c'è più attaccamento, non c'è più la passione, e queste sono cose che anche per un discorso dei giovani, che poi i giovani vanno anche educati, purtroppo non fa bene al nostro movimento, questo lo dico in maniera, ma anche altri casi posso citare, quindi la Fiorentina in questo momento perde un attaccante forte, sicuro di quello che poteva essere, perché insomma, certo, è voluto andare via, perché anche l'anno scorso poi quello che ha fatto, viene qua in ritardo, non si allena, ma non esiste, ragazzi, ma io credetemi, sono cose che con un contratto in quel modo, perché vuoi andare via? Si è perso proprio la misura, abbiamo perso la misura, e secondo me la Fiorentina doveva essere molto più dura con lui.
0: Questo è un elemento che poi sicuramente alla lunga, magari anche tra un po' di tempo, quando lo analizzeremo, sicuramente emergerà, perché probabilmente c'era anche margine per intervenire prima, ecco, rispetto a ritrovarsi in questa sessione di mercato a dover rincorrere costantemente in affanno. Antonio, prima di salutarti, il mercato non è finito. Quello che mi domando e ti domando è una rosa molto ringiovanita, non solo da un punto di vista anagrafico, ma anche proprio di potenziale, tutto da scoprire. Chi è il leader da un punto di vista proprio caratteriale nella Fiorentina di oggi? È vero che la Fiorentina sta trattando anche Torreira, che potrebbe essere un cavallo di ritorno, anche gradito alla piazza, però mi sembra che manchino.
1: Andrà via Fagioli, allora.
0: Molto. O quantomeno proveranno a valutare uscite per Fagioli fino all'ultimo, ma questo ti garantisco,
1: se
0: Antonio,
1: Torreira con Ulai, ovviamente
0: non c'è più posto per Fagioli, ma questo
1: penso,
0: Però quello che ti domando, Antonio, è chi è ad oggi, se c'è un leader caratteriale in grado di gestire momenti come questi, di queste prime due partite così sorprendentemente negative?
1: Ma il capitano è De Gea, che ha giocato a livelli anche internazionali importanti, Champions e quant'altro, poi a Firenze si è ritagliato uno spazio importante, quest'anno un po' e anche un po' l'anno scorso qualche indecisione le ho viste, però insomma fa parte anche del contesto dell'anno scorso, e la squadra faceva acqua un po' da tutte le parti. Quest'anno deve essere lui. Io il capitano a portiere però non lo vedo, perché uno il capitano in porta lontano dal gioco, ma queste sono valutazioni personali, però a livello di spogliatoio mi auguro che qualcuno oltre a lui prenda in mano la situazione, perché è grosso, la personalità ce l'ha, lo conosco bene, è ovvio che vive una situazione che lui non si aspettava. Poi posso dire una roba, certo, ma questo ritiro al Viola Parca a 40 gradi, ma è utile secondo voi? Ve lo vorrei chiedere, ma non per fare polemiche, per capire, cioè, le dinamiche di un ritiro a 40 gradi, se è fattibile, oppure diciamo ormai una consuetudine, no, per chi ha dei centri sportivi così all'avanguardia. Però Firenze a 40 gradi allenarsi, anche se alleni alle 7 la sera, insomma, ieri sono stato a Napoli, era 36 alle 8 e mezzo di sera. Quindi non lo so, ecco, questa è una considerazione a parte. Poi, per tornare al discorso dei leader, mi auguro che possano crescere altri leader, per esempio Mandragora, anche se non titolare, in questi anni mi è sembrato un leader, diciamo, anche poi se vai a vedere come rendimento e come prestazioni come, e anche come realizzazioni, sei stato uno, diciamo, dei più attenti. Ranieri pensavo anche lui fosse, diciamo, un leader, ma non mi sembra, ecco, questo. È importante perché la squadra è ringiovanita, però ecco, non è facile, dico una cosa che magari Firenze non può accettare. Io credo che bisogna ancora aspettare un po', perché fare uno scombussolamento generale, mandare a carte 48 tutte, è normale che le prossime partite, soprattutto quella di sabato dove ci sarò io a Fiorentina-Torino, diventa quasi, non dico uno scontro, anche perché il Torino gli hanno venduto anche in GE, che dovrebbe arrivare a Firenze, o sbaglio?
0: Sì, sì, ho fatto le visite mediche ieri, già ufficiale,
1: esatto, un esterno secondo me anche interessante, sentivo oggi dei pareri dei tifosi che ce l'hanno a morte con Cairo, e sai, il Torino vive una situazione lo stesso, con un allenatore giovane, però capace come Abate, e quindi diventa, diciamo, la partita potrebbe anche essere della svolta, sempre che si ritrovi una Fiorentina più compatta, perché ho visto dei momenti proprio la squadra proprio si sfalda, e questo anche perché poi il Frosinone di Alvini ha giocato con la stessa formazione della Serie B, che faceva un grande calcio, però insomma tra B e la Serie A cambia molto.
0: Certo. Antonio, un grande abbraccio, grazie mille.
1: Ciao a voi, arrivederci.
0: Ciao Antonio, grazie davvero. Chiudiamo questa prima ora con Paratici non sa chi prendere, scrive Alessio da Pisa. Meno male, doveva essere più forte di Ken. Siamo la barzelletta d'Italia. Beto, Pellegrino, che coppia. Qual è secondo te il problema principale mostrato dalla Fiorentina in queste due partite, Benve? In maniera secca e tranchant, Simone 4. Il problema principale di campo è i reparti sfilacciati. Cioè la Fiorentina ha subito delle ripartenze con le linee distantissime l'una dall'altra, e questo è un problema grave, perché senza equilibrio in campo ma anche fuori non si va lontano. Ci torniamo su questo e su molto altro però dopo il break. Tra poco anche mercato, andremo a Milano da Niccolò Santi e Pietro Lazzarini.
2: Radio Firenze Viola.
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
4: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
4: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
3: Istitutogiglio.it.
4: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
5: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
6: Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
7: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
8: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazione e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
9: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano, passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
3: Radio Firenze Viola.
10: Buongiorno dalla redazione.
11: Si riaccende la guerra tra Stati Uniti e Iran. Dopo un mese gli States hanno effettuato un raid aereo colpendo l'isola di Lark nello stretto di Hormuz. Teheran ha reagito con un lancio di missili contro le basi militari americane in Giordania. Gli Emirati Arabi Uniti hanno dichiarato di aver neutralizzato un drone proveniente dall'Iran che sorvolava le loro acque territoriali. Il prezzo del petrolio è in forte rialzo questa mattina sui mercati delle materie prime, con il Brent a $90.89 al barile, con un avanzamento del 3,17%.
10: La Russia spinge sull'escalation in Ucraina, preparandosi ad attacchi massicci contro i siti energetici ucraini in risposta alla campagna di bombardamenti di Kiev sulle infrastrutture petrolifere di Mosca, che stanno mettendo a dura prova l'approvvigionamento del paese. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, fa sapere che un vertice tra Putin, Trump e Zelensky è possibile solo allo scopo di formalizzare gli accordi.
11: Un 26enne ha perso la vita in un incidente stradale tra un'auto e un camion cisterna nell'Alessandrino. Un'altra persona è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Tortona. L'urto si è verificato sulla provinciale 211, proprio tra Tortona e Sale. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.
10: Avrebbe picchiato a morte la madre e subito dopo avrebbe chiamato il 112 per raccontare alle forze dell'ordine quello che aveva fatto. È accaduto a Roma, nel quartiere di Centocelle, dove un ragazzo di 16 anni appena compiuti ha aggredito la madre di 50 anni. Madre e figlio abitavano nello stabile da circa 3 anni e, secondo quanto riferito dal Messaggero, i vicini non avevano mai avuto sentore di particolari problemi. Anche nel pomeriggio dell'aggressione non avrebbero sentito urla né richieste di aiuto.
11: Osservato a circa 8 miliardi di anni luce dalla Terra, il blazar più lontano mai rilevato alle altissime energie, ovvero una galassia con al centro un buco nero supermassiccio che produce un potente getto di particelle, gas e radiazione luminosa orientato verso la Terra. Il risultato è frutto delle osservazioni fatte alla Palma in Spagna grazie ai 2 telescopi MAGIC.
10: L'inizio dell'autunno meteorologico fissato da calendario per il primo giorno di settembre sarà solo un miraggio. Gli esperti confermano il prolungamento di un'estate eccezionale su tutta l'Italia, con temperature fino a 10 gradi oltre la media stagionale. Per un cambiamento radicale dello scenario bisognerà attendere la seconda metà del mese, quando il progressivo cedimento dell'alta pressione aprirà le porte a flussi atlantici, introducendo però il forte rischio di fenomeni meteorologici estremi.
11: Ed è tutto, a più tardi.
3: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
12: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
13: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
14: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala, guardala.
15: Radio Firenze Viola. Buongiorno. Secondo me Peto è più utile alla Fiorentina di Zirkzee, in quanto perlomeno è il giocatore che attacca alla profondità, quello che adesso ci manca. E poi secondo me la Fiorentina ha un grosso problema, oltre all'allenatore, si chiama il portiere, il portiere.
16: Scusa, ma cosa stai a dire? La difesa della Fiorentina è pronta da luglio, è pronta da quasi 2 mesi. È grosso, nel problema più grosso abbiamo evidenziato in queste 2 partite, non è riuscito a sistemare la difesa, dove tutti i titolari che ha adesso li aveva a disposizione da luglio. Ciao Piero.
17: Sì, ciao, buongiorno. Ma se sarà più forte questa coppia d'attaccanti rispetto a quella dell'anno scorso, ce lo dirà solo il tempo, perché Sulla carta, ma no, lei non si può dare una previsione, secondo me, ecco. Però a livello di squadra posso dire che secondo me siamo veramente più forti. E c'è questo punto interrogativo sull'allenatore, perché effettivamente sta parecchio balbettando, insomma, ora per tanti elementi è già un paio di mesi che lei a lavorarci, e io chiedo ancora un mesetto di tempo, però capisco anche le persone, insomma, vorrebbero cambiarlo, ecco.
0: Comunque, solo così per rimettere un attimo in ordine i tasselli, oggi è il 31 agosto, la Fiorentina non ha iniziato il suo ritiro due mesi fa, quindi non so perché continuate a dire lavora insieme da due mesi, lavora insieme da due mesi, cioè non è così, ecco, non è così, e quindi dico semplicemente, è tutto vero che c'è un percorso estivo che non ha dato i suoi frutti. Pongracic non mi sembra sia arrivato due mesi fa, per citare uno dei giocatori che abbiamo visto all'Opera e che rappresenta uno dei quattro centrali della Fiorentina contro il Frosinone. Poi su tutto il resto ognuno è giusto porti avanti il suo pensiero. Vi invito sempre, sia quando parlate tra voi tifosi e vi rispondete reciprocamente, sia quando volete esprimere un pensiero diverso, comunque a un certo livello di serenità, ecco, pensarla in modi diversi dovrebbe essere un valore aggiunto. È un valore aggiunto anche perché alle 11:10 ci consente di entrare all'interno di questo, ormai possiamo già definirlo, rettilineo del traguardo sul mercato, perché poi ora voglio sapere esattamente da Niccolò Santi, a cui dico grazie a Niccolò Santi, quante ore esattamente, Nicco, mi raccomando, non sbagliare, mancano alla fine del mercato.
18: Eccoci, ciao, prima domanda proprio.
0: Ti ho messo alla prova,
18: Hai 36 a caso,
0: Sì, vabbè, non sei andato troppo lontano, non sei andato troppo lontano. Esatto. Un filino meno, ma va bene lo stesso. Allora, ci fai, Nicco, intanto un bel, ora arriva le domande facili, un bel recap su intanto la vicenda Beto Zirkzee, perché poi sono due situazioni evidentemente intrecciate, perché nel momento in cui la Fiorentina chiude per Beto vuol dire che evidentemente su Zirkzee qualcosa non è andato come sperato.
18: No, no, esatto, è andata così, perché il punto era non tanto nemmeno, cioè, la formula, l'operazione in sé per sé con il Manchester United, quanto la volontà del giocatore. Zirkzee sarebbe voluto tornare in Italia, questa era la sua volontà, però ultimamente stava aspettando anche l'opzione Juventus, nel senso che la Juventus comunque deve fare un attaccante cedendo Jonathan David, e a quel punto l'opzione Zirkzee è poi tornata in auge nelle ultime ore, soprattutto ieri sera, anche se in questi giorni non era mai tramontata. La Fiorentina aveva fretta da parte sua, perché Ken doveva andare al Como e perché quindi c'era bisogno di un effetto domino che doveva innescarsi abbastanza velocemente, tanto è vero che il Como era in attesa ma non avrebbe aspettato all'infinito. Per questo motivo Paratici, che aveva in pugno Beto, alla fine ha deciso di mollare la presa su Zirkzee e quindi di andare sul giocatore, che peraltro sarà oggi pomeriggio a Firenze per le visite mediche. La Fiorentina quindi chiude un'operazione che comunque doveva fare, ripeto, perché si innescasse questo effetto domino Ken, Como e poi Beto, in questo caso Fiorentina. Diciamo che i margini per Zirkzee c'erano, nel senso che per quanto non fosse un'operazione semplice, il punto vero è che comunque lui aspettava la Juventus, aspettava altre eventuali opzioni, e quindi alla fine la Fiorentina non ha più potuto da parte sua invece attendere, ed è finita così. Dall'altra parte mi aspetto a questo punto che, avendo chiuso la questione attacco, adesso ci si butti un po' sugli esterni, perché Gudmundsson è tutt'altro che incedibile, lo raccontiamo da quest'estate, dall'inizio dell'estate, insomma da giugno. Il punto è che adesso la Fiorentina deve provare a trovargli una destinazione, non ci sono state offerte per adesso, anche per questo dicevamo nelle ultime settimane che sarebbe potuto diventare un'eventuale opzione per Grosso, però stanno comunque provando a trovargli una soluzione. Nelle ultime ore infatti abbiamo raccolto che c'è stato un tentativo con il Galatasaray, cioè la Fiorentina vuole far tornare Torreira, per provare a farlo tornare ha offerto Gudmundsson al Galatasaray, uno scambio, diciamo, anche se sono giocatori ovviamente diversi, ma era uno scambio che la dirigenza viola aveva provato a mettere a punto. però ci risulta essere una pista fredda e c'è ancora la Lazio su Gudmundsson, vediamo se con i biancocelesti ci si potrà essere un'accelerata nelle prossime ore, però ecco, adesso chiuso il discorso attacco ci si concentrerà molto sull'esterno, sulla fascia.
0: A proposito di fascia, ieri visite mediche e poi ufficialità di Ingier, c'è Mastantuono. Ti chiedo se la pista Gnonto è ancora in piedi e se però, considerando anche l'uscita di Gudmundsson e i dubbi che mi sembra siano sorti un po' anche su Jimenez, facendo una piccola retromarcia, andando anche a parlare di fascia, ma da un punto di vista di difesa, Nico, aumentano sì, di minuto in minuto le chance di una permanenza per Dodò.
18: Ah sì sì, ma quello ben te lo confermo, perché Dodò comunque è stato valutato come un giocatore funzionale in questo momento, diciamo venendo forse un po' meno anche la fiducia sui Menet, perché bisogna capire quale sia la centralità, se i Menet sia effettivamente centrale nelle idee della Fiorentina attualmente, perché mi risulta che comunque sia un giocatore di difficile gestione, che in quest'ultimo periodo, mettiamola così, abbia confermato questa sua attitudine ad essere un giocatore di difficile gestione. In questo senso Dodò può essere una pedina da riutilizzare, da reimpiegare e comunque da avere a disposizione per la fascia destra, e quindi salgono le sue possibilità di permanenza alla Fiorentina, non avendo nemmeno insomma grandi altre possibilità oltre al Nottingham Forest e l'Olympiacos, che aveva fatto un sondaggio timido, ci risulta. E per quello che riguarda invece l'eventuale sostituzione di Gudmundsson, Gnonto rimane un giocatore nelle mire della Fiorentina. C'era stato qualche contatto con il Leeds negli ultimi giorni e mi hanno confermato che è un obiettivo reale, quindi aspettiamoci questa questa eventualità, no, di Gnonto, anche perché chiaramente se Gudmundsson va via va sostituito. Poi però mi sono domandato, perché ok, la fascia sinistra, ok Gie, ok Gudmundsson, chi per lui sulla destra, però c'è soltanto Mastantuono.
0: Ah, sì.
18: A quel punto o utilizzi pieghi a ta, comunque come tre quarti, comunque come è già stato fatto peraltro, o come esterno addirittura, anche se un po' disinnescato, oppure puoi far avanzare i Menez, che rimanendo Dodò può essere una possibilità quest'estate. I Menez ha fatto bene o male l'esterno offensivo, quindi chi lo sa che grosso non possa pensare a questa soluzione, no?
0: Torniamo un attimo, Nico, a centrocampo invece, per ripartire e riparlare di Torreira, ma io aggiungerei anche Torsvet e Fagioli, perché poi tra entrate e uscite mi sembra che in queste ultime ore in quella zona del campo ci sia molto lavoro potenziale.
18: No, è vero, te lo confermo. La grande differenza è che Fagioli non ha offerte e soprattutto costa caro. Mandragora so che è comunque cercato dal Torino, anche se è più un discorso fra società, perché per il momento il suo agente non mi smentisce la trattativa, però dall'altra parte non me la dà nemmeno così calda. Le società stanno continuando a parlare, devono trovare un accordo, ma Mandragora indubbiamente è adesso il giocatore che può far posto all'eventuale Torsved o Torreira che sia. Certo, anche Fagioli, se dovesse arrivare una proposta concreta, la Fiorentina la valuterebbe come, perché il giocatore è in uscita o comunque non è al centro del progetto di Grosso, e questo lui l'ha capito. Quindi stanno cercando di trovare insieme una soluzione, però chiedono anche tanto, cioè almeno 30 milioni o comunque quella cifra lì o giù di lì per lasciarlo partire. Mi risulta difficile pensare che arrivi un'offerta dalla Serie A piuttosto che dalla Premier League, casomai è più facile, no, che arrivi un'offerta dall'Inghilterra dopo questi campionati più facoltosi a certe cifre. Però adesso, per adesso niente, quindi si sta aspettando di capire se le ultime ore di mercato possono riservare qualche, diciamo, qualche sorpresa in questo senso, e nel caso procedere con le entrate, perché sì, il centrocampo è ingolfato. Verrà a pensare anche a Brescianini, un altro che magari non sarà un titolare fisso e che quindi, se dovesse la Fiorentina riuscire a trovare un modo, no, per cederlo, lo farebbe senz'altro. Però anche per lui non mi risulta che ci siano squadre interessate, come c'era magari Parma per Fabian, oppure ripeto il Torino che adesso è su Mandragora. Insomma, serve qualcosa di concreto. Per adesso l'unico giocatore che la Fiorentina sta trattando in uscita è Mandragora a centrocampo.
0: Incredibile come comunque in un'estate dove abbiamo raccontato tantissime operazioni, tanto in entrata quanto in uscita, in quest'ultimo giorno e mezzo si sia un po' sulla stessa lunghezza l'onda di tutta l'estate, cioè un ingorgo senza precedenti. E dico senza precedenti perché ripenso anche agli anni passati, quando c'era sempre e comunque il ritorno della partita di conference in grado di spostare anche la taglia della rosa, perché avere o non avere l'Europa comunque ha condizionato anche il mercato di Pradecki. Infatti penso soprattutto all'estate di Palladino, fece tantissime operazioni negli ultimi giorni di mercato, e infatti anche la Fiorentina di Palladino, molto rinnovata, partì malissimo con tutti i pareggi, poi quel famoso intervallo della gara con la Lazio che cambiò un po' anche il senso della stagione di Palladino, e poi diede il là a quella famigerata, famosa, benedetta, maledetta striscia di vittorie consecutive. Oggi non c'è l'Europa, ma ci sono tantissime altre operazioni, e Nico, nel salutarti, ci sarà anche da occuparsi, per esempio, dopo la situazione di Sottil al Watford, anche di quegli esuberi che comunque portano via del tempo, ecco, a un direttore sportivo, da Anzola a Baracca, a tutti quelli che sono ancora in piedi, no, come operazioni.
18: Sì, devo dire che ci sono in effetti tanti giocatori che ancora non stiamo considerando, che la Fiorentina deve necessariamente piazzare, e tu giustamente citavi tra gli altri anche Nzola. Ho provato nell'ultimo periodo a informarmi con il suo entourage, no, per capire se ci fosse qualcosa anche dalla Turchia. Poi in realtà anche su questo fronte mi è sempre stato detto che non c'era stato qualche magari timido interessamento, ma niente di ufficiale, no? Nessuna offerta che potesse portare la Fiorentina a decidere di trattare con il club di turno. Quindi il discorso è che ci si può trovare, come è successo altre volte o per altri giocatori, a vendere o a lasciare andare in prestito con diritto, e quindi con non ti dico matematica, ma la buona certezza che l'annata successiva il giocatore X torni alla base. Sarà così anche per Sottil, perché peraltro aggiungo che Sottil, per andare al Watford in prestito con diritto, ha rinnovato il suo contratto di un anno. Questa è la novità che abbiamo raccolto nelle ultime ore, spalmandosi peraltro l'ingaggio su due anni, quindi se guadagnava, se non sbaglio, 1 milione più o meno, sarà 500.000 quest'anno e 500.000 il prossimo anno. Sono soluzioni che la Fiorentina sta cercando di trovare, perché altrimenti le torna molto difficile cedere certi giocatori che non hanno mercato, perché la verità è questa. Dopodiché aggiungo anche che Gnonto è più vicino alla Fiorentina, quindi stiamo attenti, perché in queste ore Gnonto potrebbe davvero diventare un'opzione molto molto concreta. La pista mi risulta che sia calda, e nel pomeriggio tra l'altro potrebbe arrivare il via libera per Ken a Como, che ancora non è arrivato, ma insomma è una cosa a quanto pare, insomma, che arriverà ad ore. Questo è per adesso, per dare gli aggiornamenti di attualità stretta, e poi in giornata ovviamente vi racconteremo il resto dall'hotel Sheraton qui a Milano.
0: Molto molto bene. 11:22, grazie a Nicolò Santi.
18: Grazie a te e grazie a tutti gli ascoltatori. A più tardi, ciao Benve.
0: Tardi con Nicolò Santi, con Pietro Lazzarini da Milano. Vi ricordo che siamo anche in diretta su YouTube, canale di Firenze Viola. Iscrivetevi, campanellina, chat, vi vedo belli pimpanti anche a commentare lì. Così come al 348-7513-933. Alessandro da Pesaro dice: l'unico errore di Paratici è grosso. Torreira si potrebbe caricare la squadra sulle spalle. Gianni: Benve, in questo momento, se chiedi un giudizio alla gente su Paratici, oltre che su Grosso, è come Ponzio Pilato che chiede al popolo chi vuole libero tra Gesù e Barabba. La gente adesso sceglie Paratici e brutta giù Grosso. Ma io, Massi, non vorrei invitare a dover scegliere, cioè vorrei invitare a fare un discorso che al suo interno contenga l'allenatore ma anche il direttore sportivo. Io ho una sensazione, spero sia sbagliata, ma che le colpe, diciamo così, in questo momento i meriti siano del direttore sportivo e le colpe tutte dell'allenatore. Secondo me è una presa di posizione un po' pericolosa. Poi ripeto, anche nella Fiorentina dei 65 punti la partenza fu negativa, e si arrivò dopo poche giornate già con la posizione di Palladino in bilico. L'anno scorso la Fiorentina ha esonerato il suo allenatore acclamato per mille motivi, lo ha esonerato alla decima giornata. Quindi nulla vieta alla Fiorentina di esonerare Grosso, di ammettere di aver sbagliato, tutto quello che volete. Tutto questo fatto il 31 agosto dall'ambiente, sganciando il direttore sportivo, che ha anche la responsabilità della scelta dell'allenatore, personalmente, ma è un mio pensiero, quindi non vi innervosite, è un mio pensiero, mi sembra un qualcosa di pericoloso. Fiorella in linea, ciao Fiorella.
19: Allora, buongiorno a lei.
0: Ciao, buongiorno.
19: Io voglio uscire da tutte queste tre cose. Ieri sera ho visto giocare il Como.
0: Sì.
19: Che gioca veramente bene.
0: Sì, è vero.
19: È vero?
0: È verissimo.
19: Poi un'altra cosa, il signor Calamai.
0: Sì.
19: Che è dicitore di grandi cose, io ho conosciuto il suo babbo.
0: Sì.
19: E disse una volta che Vlahovic non era un centravanti per la Fiorentina. Questo ogni tanto ricordarlo, eh?
0: Guarda Fiorella, io ti dico che poi dalle 14 ci sarà
19: lo stesso Luca.
0: Se vuoi parlarci anche direttamente.
19: No, c'è detto di arrivare, ma ho provato, ma però non.
0: Ma va bene, ma guarda Fiorella, come vedi linee sempre aperte, potete dire tutto quello che volete.
19: Ascolti me.
0: Sì,
19: un'altra cosa che gli volevo dire.
0: Sì.
19: È andato via Gravina, va bene?
0: Sì, sì.
19: È venuto Malagò.
0: Sì.
19: Va bene?
0: Sì.
19: Ma perché il mercato non si chiude prima che cominci il campionato?
0: Fiorella, questo è un problema che però le squadre italiane possono risolvere solo di comune accordo con almeno gli altri campionati più importanti d'Europa, perché mi permetto di darti del tu Fiorella, anche se mi hai dato del lei.
19: Certo.
0: Immagina cosa potrebbe succedere a chiudere il mercato in entrata il 15 agosto, ma lasciare la possibilità ai club di Premier o di Bundesliga o Spagna, Francia, con il mercato aperto magari altre due settimane, di andare a comprare i giocatori dall'Italia. Io sono d'accordissimo con te, però bisognerebbe muoversi di comune accordo in Europa.
19: Ma c'è una federazione europea?
0: Lo so, c'è l'UEFA, che potrebbe...
19: L'UEFA, anche questa UEFA, ma chi comanda dall'UEFA?
0: Sono tutte domande più che legittime, Fiorella. Mando un grande abbraccio e grazie per il tuo intervento.
19: Buon lavoro per te.
0: Grazie, buon Fiorella.
19: E difenditi del fegato perché ti verrà molto grosso.
0: Va bene, Fiorella, grazie del suggerimento. Grazie mille. Intanto, insomma, ribadiamo il fatto che, come diceva prima, accennava prima anche Niccolò Santi, dobbiamo tenere assolutamente d'occhio la pista Wilfred Gnonto. Allora guarda, io farei così, ascolterei tre WhatsApp audio e poi abbiamo un collegamento che è proprio ad occhio per parlare anche di Gnonto, perché si aggiunge alla lista di quei giocatori in arrivo o potenzialmente in arrivo dalla Premier. Ma intanto Stefanino mio bello, tre WhatsApp audio.
20: Buongiorno Bembe, sei Tommy. Vabbè, ha detto che io non lo rimpiangerò mai, perché per me, che sono comunque sempre stato uno sportivo, lui proprio pecca nel principio fondamentale, che è il rispetto di quello che fai e dei propri compagni, per cui cioè, per me è un giocatore da assolutamente da non rimpiangere. Detto questo, l'acquisto era Zirkzee, cioè non ci prendiamo in giro, l'acquisto che doveva essere fatto era Zirkzee. Vedo, vediamo. Un abbraccione, forse ve la sento.
21: Io grosso non l'avevo preso, probabilmente Fanatici ha avuto dei problemi perché magari è l'ennesima scelta, però dopo due partite e mi pare due mesi che ha la difesa praticamente al completo, vedere sette gol in due partite, tra cui una anche una neopromossa, mi fa molta paura, mi fa paura anche perché vedo il portiere che non fa più la differenza, e nuovi acquisti veramente. Sono molto preoccupato per la fase difensiva del Rio Fontaine.
22: Ciao Ben, io penso che tutti siano d'accordo con te che Ken al momento sia più forte di Beto, però se Ken o perché lui può andare a Como o perché la società lo può vendere, Ken è inutile farci paragoni con un giocatore che comunque vuole andare o vuole essere mandato via.
23: Ciao, sono Ennio. Ma io non voglio difendere Grosso perché è difficilmente difendibile, però nessuno si ricorda che lui fin dal primo giorno aveva chiesto i due esterni come minimo per poter fare il 4-3-3 e ancora ad oggi non li ha mai avuti?
0: Sono tutte domande giuste, legittime, corrette. Ribadisco sempre, la Fiorentina non ha iniziato il suo percorso estivo da due mesi, quindi non continuiamo a parlare di due mesi. E dico anche a uno degli ascoltatori che non è tanto la questione sulla tempistica Ken, Beto, valutiamo Ken rispetto a Beto. Se Ken, ammettendo e non concedendo del tutto, perché altrimenti crediamo solo ad una versione sulla volontà di Ken di lasciare la Fiorentina, e quello che vi abbiamo raccontato fin dall'inizio è che anche la Fiorentina non ha mai chiuso la porta alla possibile partenza di Ken. Qui la discussione è: trovate, indipendentemente dal momento, il contesto, un'operazione pertinente, positiva, per crescere e migliorare per la Fiorentina, salutare Ken e accogliere Beto? Ecco, secondo me il tema vero è più di campo che di aspetti contabili, di operazioni, di bilancio e quant'altro. Cioè, parliamo di campo e delle aspettative legate a un dirigente come Fabio Paratici, che in queste ultime ore però si sta soprattutto specializzando in operazioni con l'Inghilterra. Quindi non poteva mancare un collegamento anche con chi segue quotidianamente le vicende della Premier e non solo, il corrispondente dall'Inghilterra della Gazzetta dello Sport, Davide Chinellato. Ciao Davide e buongiorno.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: E grazie di aver accettato il nostro invito. Chiaramente, insomma, l'asse Firenze-Inghilterra, già solo per la presenza di Paratici, era di per sé particolarmente rigoglioso. Già nel mercato dello scorso gennaio c'erano state delle operazioni sotto questo punto di vista, da Solomon a Harrison, solo per citarne un paio, e ora invece ci si sta un po' proprio specializzando. E comincerei, Davide, innanzitutto chiedendoti, dal tuo punto di vista e dalla tua prospettiva, visto che ormai, insomma, nel pomeriggio Beto arriverà a Firenze per le visite mediche, come si chiude l'esperienza inglese di Beto tra le aspettative dopo la sua partenza da Udine e quello che è riuscito o non è riuscito a fare con i Toffees?
1: Beh, direi che Beto lascia l'Inghilterra senza essersi mai affermato, fondamentalmente. Chiude con 99 presenze in Premier League, di cui solo 41 da titolare, un totale di 20 gol, non è mai riuscito ad arrivare in doppia cifra in una stagione. È chiaro che non è mai stato un attaccante da 20 gol l'anno, nemmeno quando era in Serie A, no? Però è chiaro che quando fai il salto dalla Serie A alla Premier League l'aspettativa è sempre quella di provare ad affermarti, provare a diventare un giocatore più forte, uno dei giocatori top, comunque un giocatore di riferimento. Lui sicuramente nell'attacco dell'Everton non è mai riuscito a dare quella garanzia non solo di gol ma anche di creatività, di movimento, di rendimento che i Toffees sicuramente si aspettavano quando l'hanno preso dall'Udinese. Tornare in Serie A penso possa fargli bene, insomma è un campionato che conosce, a Udine ha giocato bene, è stato molto apprezzato, e a Firenze penso possa succedere lo stesso. Di sicuro se i tifosi viola si aspettano un attaccante da 20 gol a stagione, non è lui, ecco, però ha tante altre qualità, e sicuramente l'essersi confrontato con il calcio inglese, un calcio diverso, un calcio più fisico, in una squadra come l'Everton può sicuramente averlo aiutato e restituire al nostro campionato un giocatore più forte di quando è partito.
0: È chiaro che la Fiorentina ha provato fino all'ultimo, evidentemente, ce lo dice anche il calendario, ad aspettare le mosse, o per meglio dire le valutazioni, tanto del Manchester United quanto di Joshua Zirkzee. Alla fine, in questo momento, è tornata in auge la posizione della Juventus sul giocatore, anche lì all'interno di un intreccio di mercato che riguarda altri giocatori e altre squadre. Ti chiedo, Davide, se dal tuo punto di vista alla fine Zirkzee in un certo senso avrebbe potuto accettare la Fiorentina, se la Fiorentina avesse fatto dei passi in avanti con lo United, solo in assenza di alternative. Cioè, se davvero alla fine la volontà del giocatore era comunque quella di aspettare davvero fino all'ultimo una squadra che fa le coppe, una squadra che punta a vincere un campionato, una squadra di un livello superiore, ecco, rispetto alla Viola di oggi.
1: La situazione di Zirkzee allo United è molto particolare, perché un giocatore è andato in panchina ieri, ma un giocatore fondamentalmente fuori dal progetto United, e lo United lo considera il più in vendita tra i suoi giocatori, il più cedibile. È chiaro però che è un giocatore su cui i Red Devils hanno investito dei soldi un paio d'anni fa, parliamo, se non ricordo male, di 45 milioni di euro, e quindi per quanto lo vogliano dare via anche in prestito, vogliono almeno un obbligo di riscatto attorno ai 20 milioni di euro per recuperare qualcosina di quello che avevano speso. Penso che la sua posizione ormai sia chiara, nel senso ha capito che in Premier League non c'è posto per lui, la sua reputazione qui è molto come dire, ormai è quella di un giocatore che non è da Premier League. Ho parlato spesso di lui con i colleghi dello United, che sono lo United, e la posizione che sia stato uno dei tanti acquisti flop dell'ultima gestione United. Quello che si dice qui è che lui voglia tornare in Italia perché lo considera comunque un campionato in cui si è affermato e in cui può dare qualcosa. È chiaro che in queste ultime ore di mercato anche i suoi procuratori cercano per lui la sua situazione migliore. Io penso che avrebbe potuto tranquillamente accettare Firenze in un progetto come quello della Fiorentina, che mi sembra quello di una squadra che vuole crescere, vuole farlo attraverso il calcio. È chiaro però che se hai la prospettiva, la possibilità di giocare magari in una squadra che, come dicevate voi, fa le coppe, punta a vincere un campionato, magari aspetti quella, aspetti l'ultimo giro di mercato. Però finora quello che sento dire su Zirkzee è che manca sempre la squadra che vada dallo United e gli dica sì, facciamo questo affare con un obbligo di riscatto o un obbligo mascherato, come era quello del Napoli per poi, tanto per fare un esempio, no? Il prestito lì era obbligatorio se il Napoli, con l'obbligo di riscatto se il Napoli fosse tornato in Champions, che era l'obiettivo minimo della stagione del Napoli. In una situazione del genere lo United l'affare lo fa, in mancanza di questo obbligo di riscatto è chiaro che anche lo United aspetta fino all'ultimo secondo. Il mercato tra l'altro chiude domani sera a mezzanotte italiana, aspetta fino all'ultimo secondo qualcuno che si avvicini di più a quello che vuole.
0: Davide, in questi ultimi minuti ha preso vigore anche la pista Wilfred Gnonto, altro giocatore che abbiamo visto in questi anni in Inghilterra, non solo in Premier, perché poi Leeds è passato anche dal Championship, e mi sembra in questo senso sia anche importante specificare questo, perché non so se sei d'accordo, ma abbiamo visto due versioni di Gnonto da un punto di vista di continuità, di condizione fisica e di rendimento molto diverso quando il Leeds era nella Serie B inglese e quando invece il Leeds è tornato nella massima serie inglese. Mi sembra un giocatore molto discontinuo, e nonostante non sia un ragazzino, perché comunque è un 2003 con tanti anni di professionismo alle spalle, il suo percorso in Inghilterra sia stato davvero un po' una montagna russa anche di difficile lettura.
1: Credo che la Premier League lo abbia respinto e il problema sia soprattutto fisico, nel senso che la Premier è un campionato estremamente fisico e Gnonto probabilmente a livello fisico non ha quello che serve per reggere questo livello. Non parlo solamente di altezza, sappiamo tutti che è alto 1,70 m, ma parliamo a livello proprio fisico di reggere il confronto con difensori, con come si gioca in Premier League. E in Championship invece abbiamo visto un giocatore molto diverso, molto più dentro la squadra, molto più capace di fare la differenza, molto più capace di essere determinante. Per cui penso che anche per lui, come dicevi giustamente tu, ormai questa è la sua sesta stagione inglese, questa che è appena cominciata, tra l'altro molto infortunato, in questo momento non gioca, e penso sia arrivato anche per lui il momento di valutare la prossima mossa, perché lì se non lo considera un titolare, non lo considera nemmeno il primo cambio, e quindi forse è arrivato il momento di guardarsi attorno, di capire, di cercare un campionato meno fisico. Facendo i paralleli del caso, è una situazione un po' simile a quella di Pulisic del Milan. In Premier League era un giocatore molto più affermato rispetto a Gnonto, ma chiaramente fisicamente non adatto a giocare in Premier, e ha trovato nel Milan una soluzione giusta. Penso che un percorso simile per Gnonto possa essere quello che fa bene alla sua carriera: fare un passo indietro, accettare che in questa fase della sua carriera non è adatto a giocare in Premier League, e magari ricostruirsi una reputazione, ricostruirsi una considerazione diversa giocando in Serie A, mettendosi in luce in Serie A. Da questo punto di vista la Fiorentina potrebbe sicuramente essere la squadra giusta.
0: Davide Chinellato, Gazzetta dello Sport, grazie mille, è stato un collegamento davvero chiarificatore su tantissimi aspetti, buon lavoro e alla prossima.
1: Grazie a voi, buona giornata a tutti.
0: Grazie davvero al collega Davide Chinellato, corrispondente all'Inghilterra della Gazzetta dello Sport, che secondo me ci ha dato diversi spunti di riflessione sia su chi sta per arrivare alla Fiorentina, su chi a questo punto non arriverà alla Fiorentina, e suppongo che poi nel corso della giornata ci sia spazio non solo per la domanda che vi abbiamo fatto in questa prima ora e 38, cioè quanto e se siete soddisfatti nel passare da Ken a Beto, ma anche quanto e se non siete soddisfatti nel passare da Xerxes a Beto, perché poi è una, se vogliamo, controriflessione che credo sia giusto fare. Simone 099 dice: Ken a Firenze ormai aveva dato, non mi dispiace Beto come sostituto, ma mi dispiace che arrivi al posto di Xerxes. Ecco, questo è un po' quello che intendevo poco fa. Proporre Gudmundsson per Torreira il 31 agosto vuol dire non capirci una mazza. Poi dice: svegliati Benve, si perde anche sabato, e vorrà dire che domenica parleremo di una sconfitta. Maurizio, ma che discorsi sono? Cioè, il 31 agosto è lunedì e mi viene a dire che devo svegliarmi io perché si perde anche sabato. Ma allora mi viene da dire: io dovrò sveglio e a te consiglio una camomilla. Cioè, ogni tanto non vi seguo, ecco. Poi Benve, tutti parlano sempre di centrocampo attacco, nessuno vede in che stato pietoso è la difesa. Siamo d'accordo, ma ne stiamo parlando il pecora. Poi Benve, io la penso a metà, dobbiamo avere fiducia, pazienza con Grosso, ma mi sarei aspettato che nelle prime due partite fossero evidenziate le lacune della rosa e non le totali assenze di parvenza di squadra. Premesso che a me Mastantuono piace, non è che il suo acquisto ha scombussolato i piani di Grosso, visto che aspettava due esterni puri e facendo questa operazione ora deve fare un sistema di gioco improvvisato. Marco, il fiorentino a Vinci. Un altro amico vuole la media gol minuti giocati di Ken Beto, se hai modo di dirmelo, però in carriera o in una singola stagione? Perché la ricerca potrebbe cambiare. Poi Simone dice di pensare solo a fare i tifosi. Intanto vi segnalo un aggiornamento da Niccolò Ceccarini: Gnonto, già nel pomeriggio visite mediche. Quindi un via vai di visite mediche oggi, a tutto spiano, pomeriggio, volo, mi raccomando, flight radar da Liverpool, non so da dove partirà Gnonto, comunque insomma, ecco, io vi consiglio di valutare il lavoro di Grosso, ma anche il fatto che la Fiorentina tra il 30 pomeriggio e il 31 mattina abbia chiuso, stia chiudendo tre operazioni per il suo attacco. Tre operazioni. Ragazzi, abbiamo meno di 20 minuti, quindi mi scuso con chi non troverà spazio in questa trasmissione. Ovviamente la diretta di Radio Firenze Viola poi continua anche su YouTube, quindi saluto tutti quelli che ci stanno scrivendo anche in chat. Quindi saluto tutti gli utenti che stanno commentando anche la diretta YouTube, mi raccomando, non fermatevi adesso, parafrasando la nota canzone. Grosso è un allenatore giovane che sa fare e preferisce il 4-3-3. Come mai abbiamo fatto una squadra per tutt'altro? Che Ken sarebbe andato via, lo sapevano anche i muri. Come mai non si è pensato a un sostituto? Situazione molto strana. Poi Andrea Viola dice: quando la Fiorentina comprò Ken eravate i più scontenti, non ne va mai bene uno. Andrea, non so a chi ti stai riferendo, a tifosi random, a giornalisti random, non si sa. Walter dice: sono una vedova di Ken, qualcuno lo rimpiangerà, siamo riusciti a vendere nell'anno del centenario il nostro capocannoniere, complimenti. Tommaso Dal Poggio: Benve, ma se venisse anche Xerxes al posto di Gudmundsson e giocassimo con Mastantuono e Xerxes dietro a Beto? Ma guarda, allora, partendo dal presupposto che, appunto, come vi ho dato questo aggiornamento da Nick sulle visite mediche di Beto, ma anche sulle visite mediche di Gnonto, non c'è margine per far arrivare anche Xerxes, ragazzi. Poi aspettiamoci di tutto dal mercato, ma penso che la situazione sull'attacco in questo momento sia nebulosa da una parte e chiara dall'altra. Cioè, Xerxes evidentemente non si sono create le condizioni per un suo arrivo a Firenze, ognuno poi legga questo come meglio crede. Alberto da Grosseto dice: Benve, ma è accettabile dopo due mesi di lavoro non si veda nulla? Io domenica c'ero, sembravano 11 giocatori a cui 10 minuti prima di scendere in campo erano state consegnate le maglie. Poi discutiamo pure che prendi un allenatore che ha il marchio di fabbrica del 4-3 e non gli compri le ali. Ma infatti, Alberto, io sono d'accordo sui due temi. I due temi però vanno portati avanti contemporaneamente. Io non provo né simpatia né antipatia per nessuno dei protagonisti, io ne faccio solo una questione di analisi. Credo che si sia generato una narrazione, una sceneggiatura troppo spirituale quasi nei confronti del direttore sportivo e fin troppo terrestre nei confronti dell'allenatore. Ecco, su questa idiosincrasia di fondo io mi trovo un po' in difficoltà. Poi, sono d'accordo con te, in realtà, voglio dire, il primo tempo non è così semplice, Alberto, cioè non è che nel primo tempo si sia visto questo aspetto disarmante. Lo si è visto, secondo me, perché la Fiorentina non ha sfruttato le sue occasioni e soprattutto per come si è sciolta al primo imprevisto. Lì c'è la mano che ancora deve entrare in gioco dell'allenatore. È lì che questa squadra deve ancora fare tanta, forse troppa strada. Su quello siamo d'accordo. Sulle ripartenze, su come Kvernazzi ha scherzato con Jimenez e Ndur. Su questi aspetti sono d'accordissimo che c'è tantissimo lavoro da fare da parte dell'allenatore. Però è anche vero che dopo un primo tempo chiuso sotto 2-0, l'allenatore guarda la panchina e magari pensa: ora faccio un cambio offensivo e non ha attaccanti. Questo non sarà responsabilità di Grosso, o anche questa è responsabilità dell'allenatore. 3 WhatsApp audio, dai Stefanino.
2: Buongiorno ragazzi. Sì, non dicevo io, ma va bene i giocatori che ha comprato Paratici, ok, sono buoni, ma le squadre, quando specialmente della ricostruzione, e si deve partire dalla difesa, dalla mediana. Poi vabbè, il centravanti ci voleva, hanno lasciato che hanno preso Beto, ma è molto peggio, però si deve partire dalla difesa. E quello è il disastro, tutto lo sbaglio clamoroso di quest'anno. Ora si per 7 gol, secondo me si prende le solite 50 gol anche quest'anno, e si viaggerà a metà classifica, passa alla classifica. Errore madonnale, e la gente non lo capisce e pensa all'attacchino, all'attacco, ma le squadre forti si partono dalle difese forti. Ciao, ciao.
4: Signori, ciao, sono Paolo da Firenze. Adesso non esageriamo, aspettiamo come si compone e per ultimo la squadra, vediamo un momentino, diamogli un'altra 2 partite e poi dopo eventualmente, se seguita in questa maniera qui, si prenderà delle decisioni, prenderanno delle decisioni, ma vediamo, abbiamo fiducia ancora per un po', se no si fa come la maglia rossa e bianca. Arrivederci.
0: Belli pimpanti, in questo 31 agosto. Ken non lo puoi tenere a quelle cifre, in più voleva altro, i problemi sono i facili entusiasmi che da sempre contraddistinguono noi fiorentini. Sta cambiando tutta la squadra, non si può pretendere di andare a 1000, lo dobbiamo prendere come un anno zero. Io mi sbilancio, meglio Beto di Zirkzee, media gol bassa per entrambi, ma Beto è più costante. Detto questo, si doveva far meglio. Poi in tanti sono d'accordo con quello che ha detto Antonio Di Gennaro sulla cessione di Ken, sul personaggio Ken, sul personaggio inaffidabile. La Fiorentina ha fatto bene a venderlo, però io dico a Marco Dammassa che aggiunge alla fine quasi come fosse una postilla: poi con chi l'hanno sostituito si può discutere. Marco, però perdonami, ora Antonio ha fatto benissimo e l'ho ascoltato con estremo piacere a sottolineare queste storture del calcio moderno. Io, lo sapete, mi sento molto pragmatico e molto cinico, mi piace soprattutto parlare di campo, e non si può dire poi con chi l'hanno sostituito si può discutere. Non è un dettaglio irrilevante, tu stai cedendo l'attaccante titolare della nazionale, della nazionale italiana più scarsa degli ultimi 50 anni, va bene, facciamo che è anche la più scarsa degli ultimi 50 anni, stai cedendo il vice capocannoniere della Serie A di un anno fa. Con chi l'hanno sostituito si può discutere? Si deve discutere, cioè è quello l'aspetto rilevante, anche perché il messaggio che è passato fino a qualche settimana fa è Ken via solo con un sostituto maggiore o uguale. La domanda che vi faccio è: Beto è un sostituto maggiore o uguale di Ken? Perché dobbiamo ridurre a volte anche proprio al nocciolo della questione. Poi, ripeto, mi scuso con i tanti messaggi e non c'è tempo di leggere, però oggi siete tantissimi e più abbiamo alle 11.55 da mandare la raffica di WhatsApp audio finale, quindi ora cerco di assecondare i vostri messaggi di testo. Luca Sassicaia: Beto il nuovo Nzola, che tristezza, Paratici mi ha deluso. Per me Pellegrino nel primo tempo ha giocato una bella partita e anche gli altri là davanti. Lorenzo, se una squadra non segna e prende barcate di gol è ovvio ci sia un problema, o i giocatori, quindi Paratici, o chi li fa giocare, quindi Grosso. Poi Dodò non sa difendere in quella posizione. Poi gli aggiornamenti su Gnonto li abbiamo dato, quindi non ci sono più speranze, Benve, che Beto salti. Ragazzi, no, cioè ci sono le visite mediche, il giocatore deve arrivare, ci sono

0: Oltretutto, Grosso è stato massacrato per aver schierato Dodò. Dodò che a questo punto rischia di rimanere. Cioè, vi rendete conto? Io quando vi dico che l'allenatore non è che non vada criticato, non vi dico che allora dobbiamo considerarlo come un martire. Vi dico solo che lo avete massacrato perché ha scelto Dodò dal primo minuto con la Roma. Arrivati ad oggi, come ha ribadito prima anche Niccolò Santi, quasi sono più le chance che Dodò resti alla Fiorentina. Allora, vi rendete conto con quante dinamiche, con quante variabili ha a che fare un allenatore come Grosso all'interno di una rivoluzione che ha portato ieri in GE, stamani sostanzialmente sia Beto che Gnonto, cioè tre giocatori nuovi. Ci sono squadre che tra un po' fanno tre operazioni in entrata in tutto il mercato, a parte i prestiti di rientro, i giocatori da riscattare, e qui sono stati fatti tre giocatori in 12 ore, 16 ore. Come fate a criticare Grosso con una difesa con Drago, Jimenez, Valdepeñas, Ranieri, Vieri, João Mario? Si parte sempre da un 2-0 per quegli altri, poi Pierpaolo cita anche De Gea. Un po' di pazienza, siamo criticoni, tra due mesi ci divertiremo, forza. Lorenzo da Pistoia, dopo un inizio di mercato da 7,5 ci siamo rovinati completamente, sono senza parole. Poi Simone aggiunge: devo dire che sentire il Benve che viene interpellato con il lei è il giusto riconoscimento dopo anni in cui si è preso di gobbo. E questa è proprio, come mi dice anche Stefanino, proprio una ricamata di livello da parte dell'ascoltatore. A Grosso va perlomeno dato tempo fino alla pausa per le nazionali, visto quanto è cambiata la squadra. Da domani l'allenatore potrà avere gli effettivi per poter lavorare in maniera complessiva. Paratici incoerente nella comunicazione, esterno di grande valore, un attaccante migliore di Ken. Vedo molto nervosismo nel DS che in due occasioni non ha mantenuto la parola data. Facciamo tutto questo però cominciare a Beto in modo sereno. Chi gioca? Beto o Pellegrino? Senza coppe, una non gerarchia rischia di svalutarli entrambi. Questo è Sancho. Samu vuole il parere, vuole il ritorno di Torreira. Scusatemi il parere. Credo Tommy non ho capito il messaggio, comunque credo non sia d'accordo, non sia felice dell'arrivo di Gnonto. Se è cambiato tutto per non cambiare niente, allora Paratici non è il messia tanto conclamato da voi. Alessandro a Firenze, ribadisco, quando dite voi andate dritti al punto. Voi chi? Lo dico tre volte. L'avvento di Beto sarà un'incognita per il gioco, ma cambierà gli animi nello spogliatoio. Andando via Ken va via una prima donna. Va via una prima donna, Fabrizio, però vabbè, mi fermo al però, vai, mettiamo però e puntini di sospensione. Paratici con un allenatore esperto non può certo fare quel che vuole, ha cercato futuri fenomeni, colpi di mercato, qualità ma inesperta con margini di miglioramento, fregandosene di dare una squadra funzionale a Grosso. Penso pagherà, ma sarà un'annata di transizione. 7 anni di non calcio hanno portato a questo. Paratici ha cercato allenatori di livello, ma gli hanno risposto picche. Quindi la colpa non è di Paratici o Grosso, ma di una società che per tutto questo tempo non ha fatto calcio. Poi Enrico Pontema si domanda chi farà gol a questo punto, se ho capito bene la domanda. Alex 19, il vero problema è che Paratici, per me, pur essendo bravo, ha troppo potere, avrebbe bisogno di avere accanto un dirigente tipo Marotta. In questo mercato ha voluto strafare e in società non aveva contraddittorio. Stefano Daccarpi: Benve, penso che avevamo bisogno di una prima punta. Beto può andare bene, speriamo prendano anche due centrocampisti, Gudmundsson e Mandragora in uscita, e speriamo sabato col Torino. Poi c'è un amico che ci cita un messaggio del 24 agosto, l'ottimo pernocchio da Vergaio che era riuscito a definire Gnonto centravanti, e insomma Gnonto e centravanti non sono proprio le questioni corrette, quindi ragazzi, magari se volete citarvi per dire avevo ragione, peraltro di Gnonto non si parla dal 24 agosto ma prima. Visto che ci sono tanti WhatsApp audio ancora da processare, come direbbero quelli bravi, io ne ascolterei, facciamo quattro, tre, va bene, dai, tre di qualità.
1: Ciao ragazzi, io di calciomercato, avete visto, non ho parlato finora e parlo quando è finito, perché tanto è inutile parlarne, vedete che ogni giorno ce n'è una. Io dico che la cosa che anche voi giornalisti non avete messo in risalto, forse perché comunque è meglio avere tutto positivo, tutta alla grande, ma Paratici ha detto che questo

0: questo è un cambiamento che ci vorrà 4 anni, è un progetto a 4 anni, che per me è un'esagerazione, però lui è separato da questo punto di vista, 4 anni, quindi noi si può arrivare a 12esimi quest'anno e poi vedremo. Federico,
1: una domanda, ma visto che siete molto più esperti di me, ma spiegami una cosa, ma qual è l'allenatore di una squadra in Serie A che ha a disposizione tutti i giocatori da inizio luglio? Io non penso che il Frosinone avesse la squadra fatta da inizio luglio, anche se sono un gruppo già da più tempo, la Roma stessa, cioè tutte le squadre sono dei cantieri aperti.
2: La Roma,
1: però noi prendiamo 7 pippe le prime 2 giornate. Ciao Maurizio da Ferrara.
3: Fenomeno, ma l'anno prima di venire a Firenze Antico gli aveva fatto, No, e tu parli di storio. Lo storio di molto sonato gli è stato fino a che non è venuto a Firenze. A Firenze ancora più sonato di prima. Il signor che? Bahia Gobbo.
2: Oh, finalmente, ragazzi. Abbiamo cominciato con un ascoltatore che mi dava di Gobbo e chiudiamo con un ascoltatore che mi dava di Gobbo. Il cerchio si chiude. Comunque, devo dire che c'è veramente di tutto. Oggi più che mai e domani a maggior ragione, visto che in questi 2 giorni si parlerà evidentemente solo e soltanto di mercato, peraltro non solo in entrata, quindi attenzione, perché è vero, poi Beto, poi Gnonto, però attenzione sempre al mercato in uscita, che sarà abbastanza corposo o comunque proporzionato rispetto, ecco, anche al mercato in entrata. Vi do l'ultimo consiglio in un minuto e poi chiudiamo. Siete liberissimi ovviamente di prendervela, di rinfacciare a Moise Kean determinate carenze, determinati errori, determinate negligenze. Ricordatevi sempre che tifare contro un singolo giocatore non aggiunge nulla alla vostra squadra del cuore, non aggiunge nulla al futuro del 2026-27 della Fiorentina. Quindi il consiglio che vi do è quello di avere la lucidità di dire: bene, ci siamo liberati di Kean, ma come valutiamo, proviamo a chiedercelo, come valutiamo il post Kean? Io per qualcuno credo che invece l'importante sia più rinfacciare determinate cose a chi considera il male della Fiorentina che cercare di vedere come si può uscire da questo male o presunto tale. Così abbiamo fatto anche la rima. 11:58, Viola amore mio, adesso buon proseguimento, state su Radio Firenze Viola anche su YouTube.

0: tutti, sono Giuseppe Masti Abrioso. Cerco qualcuno e mi masti in mangiare, pagando si intende. Ab esempio, quando ero giovane e codenti facevo il camionista e andavo sempre dai Perini, l'officina numero uno per mezzi pesanti e via Mendola 23C, a Signa, Perini, masti amelo tutto.
1: Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni di delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra. Radio Firenze Viola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti ad un nuovo appuntamento informativo con la nostra redazione. È stato ritrovato nelle ore scorse il giovane turista tedesco per cui la famiglia in vacanza nel Mugello aveva chiesto l'intervento delle autorità. Lo hanno individuato in modo quasi casuale vicino alla postazione di comando avanzato che si occupava delle ricerche. Gli stessi vigili del fuoco incaricati delle battute nella zona di Ronta e Borgo San Lorenzo nella località Mucciano. Una squadra di pompieri ha notato il 26enne mentre si portavano alla postazione di campagna per dare il cambio ai colleghi. Il 26enne è stato affidato al personale del 118 per i controlli medici, ma pareva in buone condizioni. Con l'auto travolge una moto e non si ferma a dare soccorso all'altro conducente rimasto ferito in modo grave ma scappa. Sono in corso le ricerche da parte dei carabinieri per rintracciare un pirata della strada dopo l'incidente nelle ore scorse sulla 610 Imolese nel territorio di Firenzuola. Il ferito, un motociclista di 53 anni che è stato soccorso dall'equipaggio di un'ambulanza del 118 e poi è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale Careggi di Firenze per politraumi. Non è considerato in pericolo di vita. L'auto proveniva dal senso di marcia opposto e nel contatto ha fatto impattare il mezzo a due ruote contro il guardrail. Indagini della compagnia dei carabinieri di Borgo San Lorenzo. La Toscana ha prorogato fino al prossimo 13 settembre il divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali, agricoli e forestali su tutto il territorio. Il termine, inizialmente fissato al 31 agosto, spiega la regione, è stato spostato a causa delle condizioni meteo previste per l'inizio del mese di settembre dal consorzio Lamma, che indicano alte temperature e tempo sereno e secco in gran parte della regione. Il divieto è entrato in vigore dallo scorso 13 giugno. Oltre al divieto di abbruciamento di residui vegetali, nel periodo a rischio il regolamento forestale della Toscana vieta qualsiasi accensione di fuochi, ad esclusione della cottura di cibi in bracieri e barbecue, situati in abitazioni e all'interno delle aree attrezzate. Scoperte discariche abusive in boschi della Val di Pesa, intorno a Cerbaia, nei comuni di Scandicci e San Casciano. Quattro persone sono state denunciate dai carabinieri forestali grazie alla verifica degli scarti e dei documenti gettati insieme ai rifiuti. In entrambi i casi gli interventi sono stati sollecitati dai cittadini. Una delle discariche è stata scoperta nei pressi del torrente Sugana, in località Mezzola, sul versante di Cerbaia. I militari hanno trovato rifiuti speciali e non pericolosi e ingombranti, materiali tessili e scarti di lavorazione, un frigorifero, pali di ferro, palle, teli di plastica. L'ispezione dei materiali ha consentito di trovare documentazione utile a risalire alla filiera dell'abbandono. Grazie agli accertamenti è stato possibile non solo risalire al produttore degli scarti, un'azienda del Pronto Modo di Prato, ma anche all'impresa incaricata del prelievo dei rifiuti e al trasportatore che avrebbe gettato i rifiuti nelle vicinanze del bosco. Al termine delle indagini, tre persone sono state denunciate in concorso a vario titolo per la gestione illecita di rifiuti non pericolosi. E ora occupiamoci della Fiorentina con il caffè nero bollente durante Buongiorno Firenze da parte di Luca Calamai.
3: Beto è un'altra storia, ecco. Beto è un giocatore che la Fiorentina cercherà di rilanciare, è un giocatore che all'interno di un determinato valore, oggi è inutile negarlo, è peggio di Ken. Soprattutto Beto e Pellegrino entrano in competizione anche per una maglia titolare, non c'è uno dei due che è sicuramente il punto di riferimento dell'attacco. Insomma, anche su questo fronte ti devo dire la verità, speravo in qualcosa di più. Quindi oggi la Fiorentina si appresta a chiudere un mercato avendo speso tanti soldi, ma con il timore che non sia quella squadra che possa andare a cavallo, al trotto, al galoppo, alla conquista di uno dei primi 5-6 posti del campionato. Ora toccherà all'allenatore costruire un progetto tecnico vincente.
2: E siamo così arrivati alla conclusione di questo appuntamento informativo. Vi lascio adesso a Viola Amore Mio.
1: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Fiorentina. Viola. Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola. Accende la tua passione. Leggila. Ascoltala. Guardala.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
4: Viola Amore Mio. Storie e personaggi dal mondo viola.
1: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
2: Cari amici di Radio Firenze Viola, buongiorno, ben ritrovati. Ultime mosse di mercato, francamente non entusiasmanti, ma speriamo di sbagliarci. Ovviamente arriva Beto, operazione da 18 milioni per sostituire Ken, arriva anche Gnonto come esterno, visite nel pomeriggio per lui, potrebbe sbloccare la partenza di Gudmundsson. Dicevo di acquisti non del tutto entusiasmanti, perché ci si aspettava un attaccante di pari valore o più forte di Ken, e sulla carta non è così. E anche per quanto riguarda gli esterni ci si aspettava giocatori diversi. Gnonto è ancora un giocatore da cui ci si aspetta quel definitivo salto di qualità, ci si aspettava che potesse decollare, ma è sempre rimasto a metà del guado. Speriamo che comunque a Firenze possa trovare le condizioni giuste per decollare. In mezzo a tutto questo c'è una Fiorentina che è reduce da due sconfitte consecutive, una Fiorentina sconcertante, l'ultima davvero vergognosa nel giorno del centenario. Ne parleremo con Tommaso Borghini.
5: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
2: Ovviamente aspettiamo i vostri messaggi al 348-7513933, messaggi WhatsApp scritti e vocali, aspettiamo anche le vostre chiamate allo 055-77-11171. Tra poco andremo a Milano nella sede del calciomercato da uno dei nostri inviati. Nel frattempo ripartiamo dalla citazione di Tommaso Borghini che ci apre la trasmissione di oggi.
5: Sarò un breve, non voglio togliere spazio all'attualità, mercato, quindi grande interesse. Io ho pescato in un film del 1991, l'ultimo diretto da Massimo Troisi, poi ne ha interpretato un altro. Pensavo fosse amore e invece era un Calesse. Questo è un po' lo stato d'animo, sì, credo, sì, a livello di titolo che racchiude, insomma, lo stato d'animo di molti tifosi appassionati della Fiorentina, che eravamo partiti con un crescendo rossiniano sul mercato, grandi aspettative, grandi sogni, grandi a questo punto illusioni, metto il punto interrogativo, e invece ci troviamo con la squadra ultima in classifica, aver preso tre pere dal Frosinone nel giorno del centenario, 4 nel debutto all'Olimpico, 7 schiaffi totali e degli acquisti che non entusiasmano. Quindi finora, sottolineo tre volte finora, la situazione è questa. Spetta quindi a chi? Alla squadra, a Grosso, ai dirigenti, al Paratici in particolare, ribaltare questo stato d'animo che per adesso, più che diciamo un amore, pare davvero un Calesse. E vedremo se la Fiorentina saprà ribaltarlo, e bisogna fare in fretta però.
2: Eh sì, insomma, tanti dubbi su queste ultime mosse di mercato da parte del DS Paratici, che si era affrettato a dare a Grosso una serie di giocatori interessanti, restano interessanti al di là di queste due sconfitte gravi, clamorose, inaspettate. Adesso tocca anche a Grosso ovviamente riuscire a trovare la quadra, però ecco, in questi ultimi giorni francamente per quanto riguarda Paratici bisogna fare delle riflessioni che ci portano a dire che si è incartato per quanto riguarda l'attacco, sì. Non è riuscito a gestire bene, anzi direi è stato gestito molto male il caso Ken, e c'è anche la sensazione che non avesse, anzi più che una sensazione ormai è una realtà accertata, non avesse il piano B per quanto riguarda il sostituto di Ken, perché la Fiorentina pensava di poter arrivare a Zirkzee, poi evidentemente ci sono stati una serie di intoppi che hanno portato la Fiorentina a passare a Beto, che insomma è un giocatore che non può far fare in questo momento i salti di gioia alla Fiorentina. E poi anche per quanto riguarda gli esterni, al di là degli arrivi di Ngie e di Gnonto, ci si aspettava qualcosa di diverso, qualcosa di molto diverso. Tra l'altro questi esterni che sono stati degli obiettivi della Fiorentina ovviamente fin dal primo giorno, fin dall'inizio del mercato, si è arrivati agli ultimi giorni senza avere una strategia ben precisa. Però sì, dovremmo essere pronti per andare a Milano da uno dei nostri inviati, Pietro Lazzarini. Ci sei, Pietro? Eccoci qua.
6: Ecco. Sì, sì, buongiorno a tutti dall'Hotel Sheraton di Milano. Buongiorno, buongiorno.
2: Allora, intanto partiamo dalle notizie di questa mattinata, poi naturalmente allarghiamo il discorso anche con una serie di considerazioni su questi arrivi alla Fiorentina.
6: Beh, le notizie sono preste dette, cioè che la Fiorentina ha di fatto chiuso due acquisti in queste ore, prima quello di Beto che era già fondamentalmente in arrivo nella serata di ieri e poi confermato questa mattina con il giocatore che oggi pomeriggio effettuerà le visite mediche, ma insieme a lui dall'Inghilterra arriverà anche Gnonto dal Leeds. In questo senso poi le formule sono diverse, perché per Gnonto dovrebbe trattarsi di un prestito, un diritto di riscatto, mentre per quanto riguarda l'attaccante in arrivo dall'Everton si parla di una fare da circa 18 milioni di euro a titolo definitivo. Bisogna ancora capire bene quelle che saranno le formule del prestito magari oneroso con obbligo di riscatto, come ormai capita spesso nel corso di questo calciomercato, ma insomma due acquisti per cercare di sistemare l'attacco dopo quello di Ngie è arrivato ieri a titolo definitivo per una cifra complessiva di circa 20 milioni di euro, quindi comunque cifre molto alte quelle che poi la Fiorentina sta spendendo per completare il reparto offensivo. Questo arrivo di Gnonto dovrebbe dare poi il via libera alla cessione di Gudmundsson, con la Lazio che si è fatta sotto in modo prepotente nel corso delle ultime ore rispetto anche a quelle che erano stati i sondaggi da parte del Bologna. C'è stata anche un'idea da parte del procuratore dello stesso giocatore islandese in compartecipazione con l'agente di Torreira di provare a intavolare uno scambio con il Galatasaray, ma questo non sembra aver attecchito tra i dirigenti turchi e dunque le operazioni eventualmente saranno slegate. Proprio di Torreira è uno dei temi comunque di cui dovremo parlare nelle prossime ore, perché la Fiorentina sta trattando la cessione di Mandragora, il Torino è forte su di lui, ma c'è anche il Genoa che potrebbe cedere Frendrup. Insomma, comunque il destino di Mandragora sembra simile a quello di Gudmundsson, quindi in uscita. Allora in quel caso la Fiorentina andrebbe a acquistare un nuovo centrocampista. L'idea Torvet resiste ormai fondamentalmente da più di due mesi, ma quella di Torreira continua ad essere una trattativa da tenere assolutamente in considerazione in queste ore. Chissà che non possa nascere ancora qualcosa di diverso in uscita per far spazio ad entrambi nel corso appunto delle prossime ore di calciomercato. Comunque una Fiorentina tra le più attive società di tutta la Serie A, e come sentivo prima raccontava Lorenzo Marucci, insomma il discorso legato a come si è svolta la parte finale di questo mercato con la Fiorentina che da tempo avrebbe dovuto avere in mano un'alternativa a Ken e poi si è ritrovata prima a perdere di fatto il grande obiettivo di fine mercato che era Zirkzee per virare su Beto, che potrebbe anche essere forse più funzionale del giocatore olandese, ma sicuramente meno forte e sicuramente, almeno a conti fatti inizialmente, non nessuno potrà dire che il giocatore portoghese sarà a livello addirittura migliore del giocatore che sta per partire. Ricordiamo che Ken ancora non è partito, almeno non ci risulta che sia partito da Firenze con direzione Como, dovrebbe arrivare via libera nel primo pomeriggio di oggi, visto che la mattinata tra l'altro era per tutti libera e che si alleneranno nel pomeriggio, quindi cercheremo anche di capire da Firenze quelli che sono gli sviluppi intorno alla partenza del numero 9, ormai fondamentalmente ex.
2: Ecco, un'altra considerazione con te Pietro, poi ovviamente ci sarà modo di tornare a dare anche altre notizie nel corso ovviamente della nostra trasmissione, nel corso di tutto il pomeriggio ci risentiremo a più riprese con te direttamente da Milano. Però ecco, dicevo in precedenza di un Paratici che è andato in difficoltà in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane per quanto riguarda l'attacco. La sensazione è che questa squadra negli ultimi giorni, ripeto, non sia stata rinforzata. Non voglio dire che sia stata indebolita, questo non lo so, però ecco, non è stata rinforzata. Non so come la pensi.
6: Ma io più che altro trovo che ancora queste 48 ore scarse che mancano alla fine del mercato debbano per forzatamente completarla la squadra, perché è una squadra che ancora zoppica per delle mancanze anche a livello di caratteristiche dei calciatori che dovevano arrivare fondamentalmente dall'inizio del mercato e che poi adesso si stanno arrivando, arriveranno, ma arrivano proprio all'ultimo tuffo. Questo non per dare un alibi in più all'allenatore e alla squadra dopo queste 7 pizze che ci hanno fatto rifilare dalla Roma e dal Frosinone le prime 2 giornate, però è oggettivo come il mercato della Fiorentina fino a un certo punto fosse fluido e anche composto da idee che tutti condividevamo in modo praticamente assoluto, e poi c'è stato un lungo momento di studio del mercato che ha portato a prendere Gie, che è sicuramente un ottimo prospetto per quanto riguarda l'esterno offensivo, ma è un ragazzo del 2005 che ha fatto un pugno di partite in Serie A fondamentalmente, si va a riprendere Gnonto che in Serie A io non so nemmeno se ci ho mai giocato, non mi ricordo a memoria, ma credo che da anni appunto, quindi a memoria avevo pensato, mi ricordavo bene, quindi è un ragazzo che sì, è italiano ma che nel nostro campionato non si è mai visto, e Beto, giocatore va benissimo, che invece il nostro campionato lo conosce, che è riuscito anche ad andare in doppia cifra in Premier League, quindi ha fatto anche un buon percorso in una squadra normale come l'Everton. Però ragazzi, si tratta sicuramente di un attacco che sta vivendo una rivoluzione che forse sarebbe stata sicuramente più intelligente fare, strategicamente intelligente ovviamente farla prima, e soprattutto con delle idee strategicamente più chiare e più coerenti anche con le richieste dell'allenatore. Gnonto, tra l'altro, concludo, almeno per quanto mi risulta come caratteristiche da chi l'ha studiato da vicino, ho parlato prima con un paio di operatori di mercato, nessuno mi ha detto è un esterno puro, un giocatore che ha un grande strappo nei primi 2 metri, che si libera bene per andare a tirare, che l'anno scorso non ha fatto bene a Leeds a livello numerico, ma non è sicuramente un esterno come di fatto forse non lo è Mastantuono, come non lo è sicuramente Attà, come tra l'altro a livello di mercato non si muoverà secondo me niente dalla parte proprio di Mastantuono come potenziale sostituto, perché con la permanenza di Dodò ormai quasi certa l'idea della Fiorentina probabilmente è di spostare Jimenez ad essere il vice Mastantuono, quindi un'altra scelta abbastanza strana se si pensa che invece dall'altra parte, a meno che non nasca qualcosa in queste ultime ore come il sondaggio per Emerson Palmieri che è stato reso noto diciamo venerdì scorso, e quindi magari se nasce effettivamente qualcosa non lo sappiamo, ma altrimenti il rischio è quello di vedere la Fiorentina avere come alternativa a Valdepenas Brescianini come giocatore adattato piuttosto che Joao Mario che gioca da invece che a destra a sinistra. Insomma, sicuramente tante idee in quest'ultima parte di mercato, ma molto confuse.
2: L'ultima velocissima considerazione con Pietro Lazzarini,
5: a parte Pietro, il giocatore tra i nomi che accenderebbe un po' la fantasia è quello di, ovviamente il nome è quello di Torreira, no? In questo momento come lo vedresti un inserimento di un giocatore del genere nello scacchiere del centrocampo della Fiorentina? Sarebbe un giocatore che potrebbe dare, secondo te, un po' di cattiveria che manca a questa squadra, a questo centrocampo in questo momento?
6: Sì, io penso di sì, penso che se la Fiorentina riuscisse a prendere sia Torsvet che Torreira sarebbero tutti contenti, se riuscissero a dare via sia Mandragora che Brescianini sarebbero tutti contenti, se riuscissero a dare via Fagioli sarebbero tutti contenti, quindi sono ore da seguire per questo motivo, perché mi sembra che il feeling tra Grosso e Fagioli non sia mai nato, e quindi prendendo Torreira magari potresti permetterti di liberare Ulahi che potrebbe fare la mezzala insieme a Adatta, insieme a Torsvet, comunque ti darebbe un altro passo che invece con Fagioli evidentemente nel modo di giocare, di pensare calcio di Grosso non hai. Torreira da settimane ormai spinge per tornare alla Fiorentina, è un'operazione che secondo me in queste ultime ore di mercato potrebbe svilupparsi anche senza grandi esborsi, magari con un prestito oneroso con il semplice diritto di riscatto. Torreira davvero farebbe carte false per tornare a Firenze, piuttosto che tenere giocatori scontenti che anche con l'allenatore magari non hanno iniziato il passo giusto eccetera, Torreira sarebbe un acquisto secondo me buono, anche perché come giustamente ricordavi Tommaso, insomma, Fiorentina ha bisogno un po' di cattiveria, un po' di cazzimma, un giocatore che nel momento in cui scende la parte diciamo della concentrazione, quella dell'agonismo, invece ti possa riportare sulla squadra, perché questa fragilità di cui hanno parlato anche i protagonisti a margine della partita persa contro il Frosinone è figlia anche del fatto che è una squadra molto giovane, con tanti calciatori vicino ai 20 anni che devono avere una guida anche in campo, e non basta sicuramente De Gea, che è il capitano, ma gioca in porta, cioè un giocatore di movimento e possa guidarli nel corso della partita per tenere alta la concentrazione nei momenti chiave di un match.
7: Pietro, grazie per il momento, ci ritroviamo nella seconda parte della nostra trasmissione e buon lavoro.
6: A dopo, ciao.
7: Grazie a Pietro Lazzarini, uno dei nostri inviati a Milano alla sede del calciomercato. Un po' di messaggi da parte dei nostri amici ascoltatori al 348 753 933. Marco da Sesto che dice: per me alcuni rimangono fino a gennaio, troppo tardi ora. Fagioli, Gudmundsson, Dodò, Mandragora, Pesciani, beh, insomma qualcuno deve partire, non è che possono rimanere tutti. Emiliano dice: Torreira serve come il pane perché ci manca un leader e ci sono dei difetti di personalità enormi da parte di questa squadra, l'avrei sottolineato poco fa, insomma se contro la Roma potevano esserci delle attenuanti, anche se insomma non si può accettare una sconfitta di quel genere, insomma contro il Frosinone si sono riviste quelle mancanze dal punto di vista della personalità, quell'incapacità della squadra di reagire, di stare dentro la partita, per usare una frase di Grosso. Comunque Beto dice: Simo, al posto di Ken ci può stare, come livello siamo lì, dai, ma Dodò alla fine che rimane a fare? E rimane anche perché non ci sono stati interessamenti, che interessamenti ci sono stati, anche delle proposte, ma queste proposte non hanno soddisfatto la Fiorentina. Si parlava della vendita di Ken quando nessuno proponeva i soldi per l'acquisto, Paratici ha fatto dei miracoli, ora ci manca solo un buon allenatore, dice Matteo, mentre Luca apprezza le mie critiche misurate ma chiare a Paratici, e poi dice: Cognonto, arrivano anche Brontolo e Mammolo, che vergogna, sempre peggio, Paratici completamente fuso, avesse fatto queste cavolate per adesso sarebbe stato massacrato, insomma forse non ha tutti i torti, però è chiaro che Paratici ha un credito che si è guadagnato anche con queste operazioni che ha fatto all'inizio del mercato. Certo. Ora le riflessioni vanno fatte inevitabilmente. Ti do la parola tra poco perché ci è collegato con noi, ci ha chiamato allo 055 7711 171, Mario da Massarosa. Ciao, benvenuto.
8: Ciao carissimo, ciao.
5: Buongiorno.
8: Ascoltami, io vi volevo dire volevo fare una domanda. Allora vabbè, l'attacco dobbiamo vedere comunque sia, non possiamo crocifiggere Beto, non è chiaro, una cosa ci sono campo, certo, no?
5: Sì.
8: Centrocampo secondo me se si prende Torreira potrebbe anche andare bene, e va bene. Ragazzi, ma noi dobbiamo fare una pressione mediatica sulla difesa. Se noi la difesa non abbiamo proprio un difensore che marca sul gioco da fermo, siamo come l'anno scorso, e Dragosi non ha cambiato niente, ma si vede che è un giocatore come Pongic, sì. L'unico giocatore secondo me un po' affidabile è Ranieri, quindi vedi come siamo messi. Io dico, noi dovremmo fare una pressione mediatica sulla difesa, noi in difesa siamo proprio scarsi, cioè noi abbiamo difesa proprio zero, perché davanti se ci lavoriamo in centrocampo possiamo giocarcela, ma è dietro che noi abbiamo dei problemi gravi. Se il giocatore che mancano è dietro, un bel difensore centrale come avevamo Milenkovic oppure Gonzalo Rodriguez, te lo ripeto sempre, giocatori di personalità, di esperienza, non giovanetti, hai capito che volevo dire?
5: Certo.
8: È questo che volevo dire, fate una pressione mediatica sulla difesa. Il problema grave della Fiorentina in questo momento è la fase difensiva, quindi la difesa.
7: Parleremo anche della difesa, assolutamente, analizzeremo tutte le difficoltà di questo reparto. Grazie al nostro ascoltatore Mario da Massarosa. Tommaso Volchini.
5: Sì, allora ti dico innanzitutto la mia a livello generale, poi si entra anche in una questione giustamente messa sul piatto dal nostro ascoltatore, che ha colto anche nel segno su uno dei problemi principali di questa prima Fiorentina, di queste prime due partite di campionato. Secondo me in questo momento la Fiorentina, per questo dico che sarebbe importante l'arrivo di Torreira, è più una rosa, una formazione da fantacalcio, più che una rosa, più che una squadra vera di calcio.
7: Sì,
5: perché
7: sì.
5: Ci sono,
7: cioè una squadra che non è squadra in questo momento.
5: Ci sono tante figurine anche importanti, giocatori di talento, perché non dimentichiamoci, ci sono stati presi, hai detto i nomi, l'hai snocciolati prima all'inizio, Atta, Ulai, Mastantuono, tanto per fare dei nomi, arriverà adesso Beto, arrivano quel ragazzo del Torino, che secondo me è un giocatore che ti può regalare dei numeri, eccetera. Però manca il collante, manca la, come diceva Pietro prima, la cazzimma, o meglio la cattiveria se vogliamo dire in maniera diversa, manca la leadership in questo momento, che ti fa ti trasforma una formazione di figurine da fantacalcio che potrebbero anche regalarti dei bonus per quanto riguarda il famoso giochino in gran voga, soprattutto in questo periodo, visto che si fanno le aste eccetera, perché questi sono tanti giocatori, sono da prendere in quel tipo di gioco. Ma il calcio è una cosa diversa, no? Ma e io mi lo so perfettamente e lo sa anche Paratici, questo non è che dobbiamo insegnargli niente, però mi meraviglio, mi stupisco che non si sia guardato a questo, che secondo me è l'aspetto fondamentale che è emerso in queste ultime due partite, cioè la mancanza di leader anche meno forti tecnicamente, però che ti trasmettono quello che serve. Per questo Torreira, che tecnicamente è pure forte, però anche il resto servirebbe secondo me come il pane, perché ti crea, ti fa da collante in un settore nevralgico come quello del centrocampo. Per la difesa è tardi. Sì. Io non credo che oggi si possa andare a prendere un giocatore del calibro.
2: Guarda, Mauro dice: per la difesa è semplicissimo, basta prendere Acerbi per un anno.
5: Forse andando con calma, perché è senza contratto, sì, mi sembra. Sì, andando con calma sui senza contratto, puoi trovare un giocatore del genere. Che comunque, anche da questo punto di vista, Paratici è stato maestro dei giocatori senza.
2: Però ecco, è vero che è stato disastroso Dragosin, però non può essere questo Dragosin.
5: No, assolutamente
2: fuori condizione.
5: Ma bisogno...
2: se è questo, allora bisogna mettersi le mani nei capelli, bisogna preoccuparsi di fare una stagione come quella dell'anno scorso.
5: Non gioca da tanto, forse giocava in Inghilterra, non l'ho seguito, però ha avuto l'infortunio. Bisogna dargli un pochino di tempo, non si può subito mettere tutti dietro la lavagna. È chiaro, in questo momento lo è, ma non si possono bocciare, ecco, i giocatori oggi. Però le guide nel calcio servono, no? I giocatori che ti danno, ecco, la guida per Dragosin manca. Così come manca, secondo me, a centrocampo, la guida per Ulai e Atta.
2: Ma quantomeno uno.
5: Sono grandi
2: giocatori. Lo vuoi mettere quantomeno un leader?
5: Ma Ndur, che io, tu sai, per lui sempre. Però non è un leader. Quindi è un giocatore che fa parte della rosa. Ma mi devi comprare un giocatore che abbia anche, non lo so, per esempio, il Matic del Sassuolo. Ti faccio un nome che non costava tanto. Però sono giocatori che in una squadra di calcio e non di fantacalcio
2: ci vogliono assolutamente. Andiamo a salutare anche Erminio, ci ha chiamato anche lui al 055 77 11 171. Ciao, benvenuto.
9: Buongiorno. Senta, io volevo fare delle riflessioni insieme con voi.
2: Sì.
9: Io ritengo che la Fiorentina, di fronte a un centrocampo così leggero, sarebbe il caso che dietro giocasse a tre, pure perché libererebbe due esterni lungo le fasce che mettono i grossi dentro, per centravanti ci abbiamo, che è Pellegrino, non arriva un grosso dalle ali, per Pellegrino. Come possiamo fare i gol così? E poi dopo sette gol che abbiamo presi, vogliamo mettere la difesa a tre? Io non sono per la difesa a tre, però in questo momento la difesa a tre è urgente. Grazie.
2: Bene, grazie a Erminio. Certo è che sì, qualche cambiamento si può fare ora, però stravolgere il sistema perché sono arrivate queste due sconfitte, è vero, sono state pesanti e quindi bisogna mettere mano alla squadra, però ora aspetterei un attimo a stravolgere. Già c'è stata poca coerenza a livello di fase d'attacco nel costruire la squadra, se poi adesso si mettono anche in discussione altre presunte certezze, non lo so dove
5: sì,
2: si può
5: è
2: andare.
5: È chiaro, oggi i sette schiaffi presi in due partite fanno pensare a tutto e al contrario di tutto. La considerazione a livello tattico potrebbe anche non essere sbagliata, anche in considerazione del fatto che, quanto ho capito, probabilmente Dodò rimarrà alla Fiorentina, quindi potresti anche sfruttarlo in quello che è probabilmente lui, anche se l'anno scorso poi ha deluso anche in quel ruolo lì, siamo chiari, perché l'anno scorso avevamo Gosens e Dodò, pensavamo di avere la formazione ideale per fare la difesa a tre, poi per problemi fisici di Gosens, per diciamo il modo di giocare che è assolutamente insoddisfacente di Dodò, non siamo riusciti e abbiamo dovuto anzi stravolgere e sono passati dei mesi prima di passare alla difesa a quattro. Adesso chiedere però a un allenatore come Grosso, e credo, non vorrei dire un'eresia, ma mi sembra che la difesa a tre l'abbia fatta rarissime volte.
2: Non è che non l'ha mai fatta, però
5: rare volte, rare, di stravolgere tutto dopo due partite può essere un eccesso. Certo, anche perché abbiamo preso comunque degli esterni. È vero, forse non saranno esterni puri di quelli stanno proprio sulla riga, no? Come sì. diceva prima giustamente Pietro sì. Lazzarini. Però allo stesso tempo abbiamo preso in GE dal Torino che viene per giocare esterno, Gnonto che viene per giocare esterno, c'è Mastantuono che quel ruolo lì lo può fare. Quindi probabilmente con Beto davanti puoi anche fare il 4-3-3 puro se metti sì. in campo questi giocatori. Poi c'è da capire chi metti a centrocampo, chi escludi, certo. però probabilmente sono stati presi per questo. Quindi adesso rivoluzionare tutto e mettersi a reimpastare e fare una difesa a tre probabilmente è presto. Certo, bisogna porre un argine ai tanti gol presi, perché è il peggiore avvio di sempre della storia della Fiorentina. Sette gol in due partite non erano mai stati presi
7: senza segnarne uno.
5: Sì, è vero, erano stati presi sette gol, hai ragione, però se ne erano segnati mi pare due nella storia in 100 anni. Questa squadra nemmeno
7: uno. Torniamo a parlare di Beto e lo facciamo anche grazie all'intervento di Alessandro Orlando. Ciao Alessandro.
10: Ciao, buongiorno a tutti.
7: Ben ritrovato. Ecco, insomma, tu hai sempre seguito da vicino.
10: Io ben ritrovato, per come abbiamo iniziato non benissimo.
7: Direi molto male.
5: Sembra
7: molto
5: di rivivere l'incubo dell'anno scorso.
7: Sembra il proseguimento della stagione scorsa.
5: Ci si ritrova a riparlare delle cose che pensavamo di aver archiviato completamente.
10: Sì. Invece, o perlomeno sperava di ripartire da zero, invece si è ripartiti da... A questo punto da meno 6 praticamente, perché veramente
5: È vero.
10: C'eravamo fatto grandi discorsi il mese di giugno, quando fine giugno ci siamo sentiti, e fondamentalmente non è cambiato niente. Poi ovviamente i risultati sono quello che contano alla fine di tutto.
7: Ecco, però proviamo a guardare avanti e parliamo di Beto, insomma, tu che vivi l'Udinese da vicino, nel senso comunque insomma la segui in tutte le partite, e allora ti chiedo, per quello che è stato il periodo di Beto all'Udinese, che giocatore arriva alla Fiorentina e se ti aspettavi che poi negli anni successivi all'Udinese questo giocatore potesse mai completare i suoi miglioramenti, potesse affermarsi anche nel campionato inglese.
10: Allora, qui era particolarmente giovane, sicuramente si vedeva che aveva delle qualità, però non le ha mai fondamentalmente espresse se non a sprazzi. Io sinceramente dico la verità, non l'ho seguito dopo, forse adesso in questo momento probabilmente nel massimo della sua maturazione calcistica, probabilmente un giocatore che alla Fiorentina serve, perché un finalizzatore comunque là davanti serve. Parlavate adesso di esterni, di trequartisti, la Fiorentina ne ha tanti e sulla carta anche bravetti, insomma, non per ultimo Santuono, però diciamo che lì davanti un giocatore che fa da fulcro per il gioco forse manca. Credo che in questo momento è chiaro che bisogna vedere al tabellino zero nei gol realizzati, però come stavate dicendo appena mi avete passato la linea, problema grosso è là dietro, perché là dietro, cioè, 7 gol sono tanti in due partite, e lasciamo perdere tra virgolette il 4-0 di Roma, perché la Roma è una signora squadra, però 4 gol sono sempre 4, i 3 di ieri sono abbastanza pesanti. Sicuramente la Fiorentina ha avuto le sue occasioni, è stata anche sfortunata, ha creato, però alla fine conta chi la butta dentro, e il Frosinone è stato assolutamente molto più cinico e più squadra, visti ieri. Poi all'inizio magari capita che le squadre di seconda fascia, perché la Fiorentina la reputo di prima fascia, facciano dei risultati eclatanti come ha fatto il Frosinone ieri.
7: Ecco, però tornando a Beto, è un giocatore che non fa fare i salti di gioia alla Fiorentina, anche perché le parole di Parati ci erano state molto chiare: se parte Ken arriva un giocatore di pari valore o più forte di Ken, e quindi in questo momento almeno sulla carta Beto non è più forte di Ken. Sulla carta
10: diventa dura, perché insomma Ken è un signor giocatore, l'ha dimostrato in tutti gli anni, l'anno scorso addirittura nei momenti di difficoltà la Fiorentina non badava tanto al gioco, ma cercava sempre questo attacco negli spazi di Ken, e anche se non ha avuto una stagione straordinaria, però comunque è sempre stato un giocatore fondamentale e difficile da marcare. Trovarne un altro adesso come adesso credo che sia dura. Non vorrei fosse un palliativo o uno per completare la rosa, perché a questo punto, ma ritengo Paratici una persona di calcio.
7: No, no, ma è il sostituto in questo momento è Beto, non è che arriverà un altro, almeno di colpi clamorosi.
5: C'è anche Pellegrino in rosa, che è un altro giocatore tra l'altro penso pagato più di Beto, se non mi ricordo male, a livello
7: 4
5: di
7: 4 milioni Beto, 18.
5: Ecco, quindi insomma,
10: facciamo una cosa, aspettiamo un mesetto, vediamo tra l'altro come il mister reimposta la squadra, risistema il tutto, e a volte in questi momenti magari basta un piccolo risultato per ridare un pochino di entusiasmo. Sicuramente non si è partiti col piede giusto, poi ieri festeggiare in quel modo lì 100 anni io ero anche stato invitato, purtroppo per impegni col calcio non sono potuto venire, però ho visto delle facce veramente incredibili dei personaggi che sono passati per Firenze, che credo che tante società di Serie A invidiano, insomma, quindi è stato veramente un peccato, perché alla fine torniamo sempre lì, il risultato è quello che conta.
7: Però ecco, su Beto alla fine che giudizio dai, che rinforzo sarà per la Fiorentina?
10: Ma credo che sia un pochino più di profondità. Quello che ho detto prima, io l'ho perso un po' di vista, qua Udine aveva delle giornate che era immarcabile e delle giornate che si giocavano in meno fondamentalmente, però è passato qualche anno, non so che giocatore è arrivato a Firenze, sono sincero, non ho la più pallida idea che miglioramenti può aver fatto. Sicuramente è un giocatore strutturato, un giocatore che può fare anche reparto a sé, quindi parlavate prima di moduli di 3-4-3, qualcosa del genere, comunque parlavate di una punta sola là davanti, ha completamente caratteristiche diverse da Kane, da quello che eravamo abituati.
5: Ecco, siccome abbiamo perso un po' la linea quando diceva è un giocatore da profondità, sì. Cioè è un giocatore, sì. È vero, diverso come caratteristiche di Ken, però Ken aveva questa cosa di lanciarsi negli spazi, di essere lanciato in profondità, molto diverso, ti chiedo la conferma, per esempio da Pellegrino del Parma, che invece è un giocatore che va sfruttato per esempio nei duelli, in particolare nei duelli aerei, cosa che nelle quali eccelle. Quindi diciamo, ecco, c'è questa sono le differenze fra le due punte oggi nella Fiorentina, secondo te?
10: Ma credo che sia stato anche preso, dico io, vado per ipotesi, per compensare la differenza, quindi puoi avere un giocatore più statico, però più di posizione nei duelli, un giocatore su cui magari appoggiarti e far salire la squadra, come può essere un David all'Udinese, e avere di fianco o in alternativa o in certe partite un giocatore come Beto, che è uno meno, diciamo, che mantiene la posizione di attaccante, ma ha una falcata e una potenza fisica invidiabile. Non so a livello realizzativo se può sostituire Ken,
7: questa è la grande domanda, ma certo, insomma, se è arrivato in doppia cifra, è arrivato al massimo a 10 gol Beto, insomma, ecco, spero che non si sia arrugginito nel frattempo, perché poi
5: è andato in realtà in crescendo, ha fatto 3 gol al primo anno in Premier, poi ne ha fatte 8 e poi 9 nell'ultima stagione, 10 considerando un gol anche in FA Cup, quindi diciamo che andando a vedere poi Ken, l'exploit l'ho avuto con i 25 gol stagionali di 2 anni fa, l'anno scorso ha fatto 8 reti se non mi sbaglio in Serie A, e negli anni precedenti, a parte l'esperienza al Paris Saint Germain se non mi sbaglio, non era mai andato anche Ken tanto in alto a livello, no, di gol.
10: Ma diciamo che Ken ha sicuramente l'anno scorso sofferto
5: il problema della tibia, soprattutto infortuni,
10: sì, quello è anche il discorso della squadra, che per più di metà campionato faceva veramente fatica. Io l'ho visto un po' di volte, insomma, si sobbarcava tutto il carico dell'attacco, quindi tante volte ha sbagliato dei gol che non sono, come si suol dire, errori da Ken, perché comunque probabilmente arrivava stanco, eccetera, quindi io un pizzico di scusa nei confronti di Ken per i non gol tra virgolette dell'anno scorso gliele do, insomma. Detto ciò, è difficile sostituire un giocatore così, perché insomma ti garantisce un tipo di lavoro.
7: Però se hai il sentore che questa cessione alla fine si farà, magari ecco, ti tieni aperte certo. una serie di possibilità fin dall'inizio del mercato, cosa che la Fiorentina non ha fatto. L'impressione è stata quella di una Fiorentina che si è fatta cogliere impreparata di fronte a questa partenza, tanto che ha cercato di prendere contatti per Zirkzee, però poi Zirkzee per una serie di motivi non è arrivato, e la Fiorentina si è tenuta calda questa opzione Beto, che però non può, ripeto, non può entusiasmare, non può in questo momento sulla carta essere paragonata al miglior Ken questa soluzione. Certo. Poi, ripeto, noi siamo pronti anche a essere smentiti, speriamo di sbagliarci ovviamente.
10: Ma speriamo assolutamente, speriamo di sbagliare per avallare la nostra idea, che comunque il direttore è uno che di calcio se ne intende e sa quello che fa.
7: Va bene Alessandro, poi ci sarà modo di riparlarne ovviamente più avanti, grazie per il momento.
10: Sapete dove trovarmi.
7: Bene.
10: Un abbraccio e forza Viola sempre. Ciao.
7: Grazie ciao, ad Alessandro Orlando, torniamo ai messaggi, ce ne sono tanti anche vocali che poi appena la regia è pronta ascolteremo. Nel frattempo c'è Carmine Cecinese a Viterbo, dice compriamo Raimondo subito, e anche Sandra, già che ci siamo, e Raimondo ha fatto una bella doppietta, soprattutto il secondo un gran gol, sul gran primo a sfruttare le incertezze della difesa della Fiorentina, stavano dormendo in quel momento.
5: Sì, è stato lasciato andare il giocatore sul fondo.
7: Sì,
5: Mandur,
7: la fisicità di Indur, dov'era lì?
5: No,
7: la
5: lì c'è
7: di
5: stata
7: Indur.
5: La lentezza più che la fisicità, ma anche il giocatore.
7: Una spallata lo mandi.
5: Esatto. Ma non è riuscito ad andargli dietro perché è rimasto piantato in terra, così come il difensore era dietro il giocatore. Il difensore centrale era dietro a Raimondo. Ma erano quello che lo marcava più vicino era di spalle. Sì. In un'azione del genere si sviluppa comunque abbastanza non così improvvisa, perché il giocatore va sul fondo, ti devi mettere tra pallone e giocatore, no? Invece era dietro. Mi sembra fosse Pongracic, ora magari mi sbaglio, però c'era un giocatore indietro e il portiere. È vero che il tiro è improvviso,
7: sì,
5: è vero
7: reattivo,
5: che è molto ravvicinato, reattivo. Però è addosso, sì. E la palla finisce dentro, sì. Quindi ci sono tre errori, diciamo, però non è solo quello. Il gol preso su calcio d'angolo, mi ricorda quelli dell'anno scorso. Però la cosa particolare è che si è cambiato allenatore, si sono cambiati, ora Pongracic c'era anche l'anno scorso, però tanti giocatori, tanti difensori, si è cambiato direttore sportivo, ma gli errori sono gli stessi a livello difensivo quantomeno. Poi si poteva prendere anche gol su un altro paio di calci d'angolo, perché nel secondo tempo un paio di volte ogni calcio d'angolo era un pericolo pubblico numero uno, cioè per la Fiorentina, e quindi questo ricorda tantissimo anche ciò che accadeva.
7: Dice Grosso, abbiamo i quadri ma manca il muro.
5: Sì, manca un po' tutto, manca la cornice, mancano colori, forse abbiamo solo la tela in questo momento, ma aspetta a lui dare le pennellate, aspetta a lui costruire la cornice, aspetta a lui, e quindi c'è. E poi mi meraviglio certe dichiarazioni, un pochino io anche, a livello, se c'è grande sinergia fra società
7: infatti
5: e allenatori.
7: Io inizio a farmi delle domande, sì, su questa comunicazione, su questo rapporto tra Paratici e Grosso, perché poi...
5: Se ci fai caso,
7: Paratici, sì, cosa ha fatto fino a questo momento per difendere Grosso?
5: Niente. Se ci fa, livello pubblico.
7: A livello,
5: diciamo,
7: pubblico, certo, io sto parlando di quello. Ci mancherebbe.
5: Se ci poi
7: però,
5: magari è saldissimo nella sua testa.
7: Ci mancherebbe, però sto dicendo a livello ufficiale, a livello di dichiarazione. In fondo, ripeto, è stato
5: questo,
7: Paratici a portare Grosso.
5: Anche questo è un, come dire, un difetto che imputavamo tantissimo alla società precedente. E però si sta ripetendo in questo momento. È vero che l'anno scorso Paratici è stato molto prezioso, a detta anche dello stesso Vanoli, a detta anche del presidente Commisso, per recuperare, ristabilire una solidità societaria in un momento di grandissima difficoltà. Questo non bisogna dimenticarlo. Però in questo momento bisognerebbe, io mi aspetto, a parte sarà impegnato molto sul mercato, eccetera, però presto dovrà esserci anche un qualche cosa. Cioè la società, al di là del discorso di Commisso sabato, io ero allo stadio, ho retto fino ai fuochi d'artificio, diciamo così, sì, ed è stata dura per la delusione, non perché non fosse bello, ma per la delusione e anche per la durata della cosa. Quel discorso lì però non è un discorso che sostituisce la società, che la società debba dire qualcosa, che nel giorno del centenario hai preso tre tre pappine dal Frosinone e bisogna e che ne hai prese quattro a Roma, qualcuno ci dovrà dire qualcosa su questo.
7: Certo. Cioè, qualcuno ci dovrà spiegare.
5: Ci dovrà spiegare, dovrà anche essere chiesto scusa per quello che è successo, perché nel giorno del centenario non puoi offrire una prestazione del genere, al di là della sfortuna che c'è stata nel primo tempo, ma non puoi crollare a quella maniera.
7: Ma poi parlavo di sostegno a grosso a parte dei paratici, perché adesso sabato c'è una partita con il Torino. Cosa succede?
5: Esatto.
7: Se malauguratamente la Fiorentina non vince, che succede con Grosso? Che facciamo?
5: Non possiamo permetterci.
7: Già cominciare a porsi il problema. Non possiamo... Tanti se lo stanno ponendo anche già dopo la sconfitta con la Roma. Hanno iniziato a farsi le domande. Però ecco, che facciamo?
5: A proposito di anno scorso.
7: Poi andiamo a salutare, scusa, ti do la parola tra poco perché ci sta aspettando.
5: Scusa.
7: 0557711171. Gianpiero, ciao, benvenuto.
5: Ciao Gianpiero.
11: Ciao, buongiorno.
7: Ciao, prego.
11: Niente, volevo dire, prima di criticare Beto e della scelta di Beto, vediamolo almeno in campo, diamogli il tempo almeno di guardarlo, no? E poi un'altra cosa, ma Ken quando è arrivato a Firenze, io mi ricordo, tutti a criticare, abbiamo preso un bomber che non ha segnato negli ultimi 2-3 anni zero gol. È venuto a Firenze, ha trovato il clima giusto e ha fatto più di 20 gol tra campo e campionato, cioè diamo il tempo anche a Beto. E poi un'altra cosa, arrivava Zirze per il nome e per far contenti la piazza, perché Zirze quanti gol ha nelle gambe?
7: No,
11: forse meno di Beto,
7: abbiamo detto
11: forse
7: anche questo,
11: meno di Beto, e non ci serviva a nulla, perché a noi ci serviva uno che in area di rigore la mette dentro, perché io scusa, poi vi lascio la linea.
7: Certo.
11: Sabato ho visto la partita dal vivo, essendo di Frosinone, sono venuto a vedere Fiorentina Frosinone. Il Frosinone aveva il 17 che nessuno conosceva, a parte io che tutte le partite del Frosinone l'anno scorso l'ho viste, e beh, non ci ha asfaltato, solo lui ci ha asfaltato. E chi è sul 17? Nome sconosciuto. Cioè, diamo. A noi ci serve il nome, a noi serve gente che gioca a calcio, non il nome. Il nome sta nelle figurine Panini.
7: No, non c'è dubbio, hai ragione, adesso ti rispondiamo però, grazie a Gianpiero, grazie. Ha ragione, il nostro sì. Però al tempo stesso non bisogna dimenticarci di quelle sono state le parole di Paratici, che ha detto
5: certo.
7: Arriverà un giocatore dello stesso livello o più forte di Ken, quindi la gente si aspetta un nome importante, non che Beto non lo sia, però insomma non può essere al pari del miglior Ken, ecco, io faccio il riferimento al miglior Ken.
5: Il miglior Ken che abbiamo visto, ricordiamolo questo, per come diceva giustamente il nostro ascoltatore, una stagione soltanto,
7: sì.
5: Perché poi se andiamo a vedere le ultime 5 stagioni di Ken, sono, a parte quella famosa con Palladino, il resto sono stagioni molto deludenti per un attaccante, a livello numerico, a livello di gol, ma anche a livello di prestazioni. Però detto questo, io il discorso delle figurine lo condivido, perché l'ho fatto prima,
7: fatto, sì.
5: E quindi sono d'accordo con te. Io, a me, guarda, può andare bene anche un ragazzo, un giocatore che conosco poco, che non conosco, per esempio Paraschelia, chi lo conosceva quando è arrivato in Italia? Non conosceva quasi nessuno, sì. È stato un fenomeno. Però ecco, deve arrivare un giocatore che mi ispiri una certa curiosità e che mi garantiscano essere davvero forte, che io non conosco. Beto lo conosciamo un po' perché l'abbiamo visto in Italia, ha fatto anche dei gol splendidi, io ho visto un paio di gol galoppate, però come diceva Alessandro, è anche un giocatore che a volte ha delle giornate che sono insomma abbastanza inquietanti, ecco.
7: Sì. E ha detto chiaramente in alcune circostanze sembrava di giocare con un uomo in meno.
5: Ecco, poi in Inghilterra l'ho seguito poco, e è certamente un giocatore rispetto a Pellegrino che ha più esperienza, perché ha più esperienza avendo giocato comunque tre anni sostanzialmente in Premier, no, se non mi sbaglio. Quindi ha un'età anche diversa, ha 28 anni, quindi è comunque maturato certamente più esperienza, deve inserirsi subito, dà delle soluzioni diverse, quindi non lo possiamo bocciare, ha ragione, non lo possiamo bocciare. Fosse arrivato all'inizio del mercato, forse avremmo avuto un atteggiamento diverso, no? Rispetto a Beto, dici è più forte Piccoli Ken o Beto Pellegrino, ci si può interrogare mettendoli tutti insieme. Ken visto Duan col Palladino è un gradino superiore, visto nel complesso della sua carriera, punto interrogativo. Quindi però il crescendo rossiniano avrebbe avuto un esito diverso. Noi siamo andati di fronte a un decrescendo. Da Atta, Ulai e Mastantuono si è passati a Gnonto e Beto. Fosse stato forse il contrario, avremmo uno stato d'animo diverso. Cosa fa il discrimine però? I 7 gol presi e gli 0 punti in classifica. Siamo partiti da meno 6 anche quest'anno. È quello l'aspetto che inquieta di più. E quindi bisogna risolvere quel problema lì. Beto o non Beto, bisogna risolvere quel problema lì, perché è un problema enorme. E i 7 gol sono soprattutto il problema principale, come sottolineavano i nostri ascoltatori.
7: Torniamo a parlare della difesa però, e lo facciamo con Mario Faccenda, la leggenda. Ciao Mario.
12: Ciao, ciao, buona giornata a tutti.
5: Ciao. Buongiorno. Mario,
7: intanto ti chiedo che effetto ti ha fatto entrare in campo insieme a tutte le altre leggende della Fiorentina sabato sera.
12: Una grande emozione, dai, mi batteva il cuore, visto poi da tanti anni che non entravo in campo, poi tutto questo pubblico, questo amore, questa passione del tifo viola è meravigliosa.
7: Che succede alla difesa della Fiorentina, a tutta la squadra in generale, però insomma 7 gol subiti in 2 partite e la difesa che sale sul banco degli imputati?
12: Sì, diciamo la difesa perché ha preso 7 gol, ma tu sai benissimo, la difesa non c'è la copertura a centrocampo, fanno difficoltà, soprattutto quando fanno 3 contro 1, 2 contro 2, sai, non è facile. È logico, 7 gol sono tanti, sono molto troppi secondo me. È vero, a Roma ci può anche stare, ma 4 gol sono troppi. Adesso poi addirittura col Frosinone, che potevano anche fare altri gol. Sì. È vero che siamo stati anche un po' sfortunati in un paio di occasioni, nel primo tempo abbiamo preso 2 pali. Insomma, la difesa bisogna registrare velocemente, perché la difesa è importante, è un punto d'arrivo, perché se c'è una grande difesa, meno male, fai il risultato, un gol prima o poi lo trovi. Ma in questo momento anche 2 partite, 7 gol subite e 0 gol fatti, anche dobbiamo anche non è facile, è un po' una situazione un po' particolare, un po' difficile, siamo ultimi in classifica. Se non sbaglio, l'anno scorso si era pareggiata a Cagliari la prima,
7: sì.
12: E si vinceva 1-0, poi al 94esimo ci hanno recuperato.
7: Sì, gol di Luperto, sì.
12: Situazione molto difficile, non è facile, sinceramente. Trovare anche una soluzione in questo momento non è facile. Speriamo che Grosso trova qualche cosa.
7: Ecco, però parlando dei singoli, Mario, Dragusin, ti aspettavi che potessi di vederlo con queste difficoltà, ecco, di vederlo così anche indietro di condizioni?
12: Bisogna vedere la preparazione. Poi mi sembra che lui anche l'anno scorso, non so se ha giocato tanto.
7: No, quello è vero,
12: se benissimo. Quando io mi ricordo il primo anno sono andato a Firenze, che venivo anch'io da un infortunio, ho fatto difficoltà il primo anno sinceramente. Speriamo che lui adesso, con la tecnologia che c'è adesso, recuperi il più presto possibile la forma, soprattutto, che questa è una cosa molto importante.
7: Sì, però ecco, ci sono stati degli errori evidenti anche sul corner che ha permesso al Frosinone di andare sul 2-0. Insomma, allora, si diceva l'anno scorso il problema dei calci piazzati per la Fiorentina e non è stato risolto. Siamo ancora
12: non è cambiato nulla. No, allora, prima

0: Dragusin e anche Mancino di Fiede potrebbe sposarsi meglio con lui.
1: Ma che Roma hanno fatto male.
0: Sì, è vero, infatti. Però l'avversario forse era diverso, diciamo così.
1: Sì, era diverso. C'era Malen. Raimondi, io lo conosco, un ragazzo che si muove molto, fa molti movimenti, è stato molto bravo, lui è molto agile. Come hai detto te, forse siamo un po' stanchi fisicamente, ancora non siamo pronti. Solamente in questo momento, sì, la difesa ha subito dei gol, ma io ho visto dei buchi a centrocampo enormi. E sai, quando sei in difficoltà e se ti aiutano un po' i centrocampisti non è facile, eh? Già sono in difficoltà loro, già difficoltà, più si mette anche il centrocampo e non fa copertura e non è facile. Poi se tu se non sbaglio a Roma abbiamo già una formazione con il Frosinone, un'altra, sono cambiati 5-6 giocatori in una settimana, cioè bisogna trovare anche il mister, per cercare di dare o trovare proprio io, diciamo non 11 ma 9-11esimo che giocano sempre. Speriamo che riesca a trovare più prima possibile questa soluzione, sennò diventa difficile.
2: Senti, sei un po' preoccupato anche per l'apporto, il rendimento degli esterni difensivi, mi riferisco ai Menez e Valdepeñas visti con il Frosinone?
1: Ma ho visto che si sono inseriti molto bene, soprattutto a sinistra, abbiamo qualche difficoltà nelle diagonali difensive, devono stare molto più attenti. Perché poi quando giocano 4-3-3-3, 4-3-3, devi andare avanti, ma tante volte gli esterni alti non tornano, poi si va in difficoltà, devi stare sempre bene fisicamente e lucido. A sinistra, bene o male, abbiamo fatto abbastanza bene. A destra Jimenez ha avuto qualche difficoltà con l'avversario del Frosinone.
2: Sì, tra l'altro poi bisogna anche interrogarsi su quelle che sono le alternative a questi due giocatori, che non è che stiamo parlando di chissà quali giocatori,
0: le alternative,
1: sai, cioè, visto a Roma ha giocato Dodò,
2: Gio Mario a sinistra,
1: Gio Mario di là, adesso siamo ancora agosto, sai, agosto si dice sempre, ma agosto non è veritiero, sì. Vediamo a settembre cosa succede.
2: Sì, sì, non c'è dubbio, però ecco, non ci sono dei segnali positivi.
1: Allora, sinceramente siamo in difficoltà, io ho visto anche in avanti, facciamo fatica a fare gol, a centrocampo ancora abbiamo trovato le misure, è complicato sinceramente, io per dare un'analisi non è facile in questo momento.
2: Qualcuno dice che potrebbe esserci anche un problema portiere.
1: No, vabbè, De Gea, io sinceramente De Gea, Fagioli e Ken erano secondo me la struttura per ripartire, poi bisogna vedere la società, gli attaccanti, o Fagioli devono andare via oppure no, questo non lo so, soltanto io se voglio arrivare a un certo livello io chi confermerei, cioè che De Gea, Fagioli e Ken, secondo me, a mio parere,
2: chi ha dei dubbi su De Gea, Mario si riferisce naturalmente alla partita con la Roma, il secondo gol che ha subito e anche al primo gol subito contro Frosinone.
1: Sì, vabbè, ma qualche cosa hai visto, qualche cosa delle volte può anche sbagliare, delle volte va bene.
2: Sì, però sai, da De Gea ci si aspetta sempre.
1: Ma se vedi quasi tutti i portieri durante il 90 minuti qualche cavolata lo fanno, e delle volte va bene, delle volte no.
2: Sì, insomma, da De Gea però ci si aspetta che possa essere.
1: Perché ha fatto il primo anno ci ha salvato, diciamo, sì, dai, sì. Ha fatto un campionato eccezionale, sì. Come Ken, ci hanno fatto fare la differenza 2 anni fa.
0: Facciamo un piccolo, ne hai già parlato un po' dell'emozione, no? Tanto per diciamo cercare di trovare un po' di conforto da questa Fiorentina di oggi, quello che abbiamo visto insomma nel post eccetera, che effetto ti ha fatto intanto rivedere per esempio uno come Carlos Dunga, che è stato insomma tuo compagno di squadra anche della famosa cavalcata UEFA eccetera, e poi anche Batistuta, insomma forse
1: Rui
0: Costa, i grandi campioni.
1: Sì, vabbè, Batti bene o male lo vedo spesso, che spesso viene a Firenze. Dunga, soprattutto Dunga, che poi Dunga è stato il mio sponsor per Firenze, si era giocato a Pisa, ma lui è stato molto influente al mio acquisto a Firenze. Mi ha fatto molto piacere. Poi ho rivisto Nappi, sempre dell'anno della UEFA, che era da tanto che non lo vedevo, è stato un una gioia rivederlo, anche Francesco Toldo, anche certo.

0: da tanto che non lo vedevo, sai, soprattutto quando non vedi un tuo ex da tanti anni. È molto,
1: ti posso raccontare molto un aneddoto su Dunga, l'ho incontrato anch'io.
2: Io l'ho incontrato sabato mattina in un noto bar a Covecciano.
1: Anch'io, si vede ci siamo scambiati di poco, dove a volte c'è anche, spesso
2: certo,
1: c'è anche Mario.
2: Mario, certo, poi ci sono tanti altri
1: posso
2: ex
1: dire
2: calciatori.
1: Che
0: Aldo
2: Pericano, esatto. Furio Valcareggi.
1: Per dirti la semplicità del campione, del 95 presenze circa nel Brasile, campione del mondo, e girava con un sacchettino e regalava dei pupazzettini,
2: sì, è vero, l'ho visto,
1: ai bambini,
2: sì,
1: con la sua effigie del Brasile, dei pupazzettini, sì, dei bambini, sì. L'abbiamo preso anche, gliel'ha regalata anche a mio figlio piccolo. Per dirti, ecco, la semplicità di un giocatore, insomma, che è un simbolo, no, per il Brasile, no, per la squadra più titolata a livello, diciamo, mondiale. E quindi, ecco, no, questo la dice lunga sulla personalità. Servirebbe un Dunga, Mario, si dice
0: Dunga
1: sempre,
0: sì,
1: ma oggi servirebbe ancora di più in una squadra come questa, senza,
0: allora,
1: senza leadership,
2: senza personalità.
0: Dunga, grande personalità, grande possesso di palla, negli autoglievi nemmeno se l'ammazzavi, in difficoltà era lui il primo trascinatore a far rialzare tutti i compagni, urlava a tutti, non guardava in faccia a nessuno, nemmeno a me, tante volte mi ha fatto dei urli in campo per tenermi in tensione in partita, perché delle volte hai visto mentalmente ti sei scarico e lui ti ricaricava, era un leader. Dunga è stato un leader.
1: Ora, non per fare un paragone, forse diciamo blasfemo, però un Torreira servirebbe secondo te a questa Fiorentina? Non che sia un Dunga,
2: no,
1: però era uno che lo spirito,
2: vabbè, lo spirito anche l'attaccamento alla mano, uno che ci sente ancora per la Fiorentina.
1: A San Siro senza un dente, no, mi ricordo un campo, fece anche gol tra l'altro.
0: Sì, ci vogliono questi giocatori poi nella Fiorentina, soltanto io sinceramente adesso la squadra è molto giovane, dobbiamo anche un po' aspettare, dai, forse piano piano si troverà un Dunga, dai, qualche cosa. Io sono ancora ottimista, sinceramente. Io credo in questa squadra perché Parade ce lo conosco, ha delle idee buone, li conosce i giocatori, dobbiamo un po' aspettare, un po' soffrire in questo periodo.
2: Speriamo non troppo. Mario, grazie.
0: Vabbè. Grazie, buon lavoro.
2: Alla prossima, ciao. Grazie a Mario, ciao. Faccenda, un po' di messaggi, poi ci fermiamo per una piccola pausa. Max da Monza dice: inutile gettare benzina, è evidente che c'è poco amalgama, manca il collegamento tra difesa e centrocampo dove ci hanno spesso bucato, diventa quasi imprescindibile prendere Torreira da mettere davanti alla difesa con Ulai e Attà a metà campo, sarebbe perfetto e darebbe anche esperienza e leadership che a noi manca, però un po' di pazienza. Voi stessi, in primis Luca Calamai, avete espresso ottimismo 10 giorni fa, sì, perché comunque era un ottimismo che nasceva da una serie di colpi che erano arrivati molto velocemente e che avevano permesso a Grosso di costruire la squadra, di allenarla nella miglior maniera possibile, anche se comunque abbiamo sempre detto mancavano gli esterni, quegli esterni che sembravano dovessero arrivare come primi acquisti e che invece sono arrivati soltanto negli ultimissimi giorni. Con Dunga, Passarella, Antonio, il fenomeno Ken, età più le volte attaccato ai muri che altro. Eh sì, sì,
1: sarebbe stato
2: se c'era un errore.
1: Senza dubbio. Passarella e Dunga,
2: Dunga e Passarella, sì, non avrebbero.
1: Antonioni forse era più, però insomma, grande leadership tecnica in mezzo al campo, insomma, l'avrebbe anche lui redarguito come capitano. Sì. Gli altri l'avrebbero proprio preso e attaccato fisicamente probabilmente sull'attaccapanne dello spogliatoio.
2: Sì. Poi Yuri ci ricorda alcuni dei numeri di Beto: 13 reti in Portogallo, 10-11 all'Udinese, 10 quest'anno all'Everton, secondo me messo nelle giuste condizioni, 12-14 li può fare tranquillamente. Poi c'è Luca che dice: Tommaso, arrampicarsi sugli specchi per dimostrare che Beto vale Ken come numero è davvero imbarazzante, capisco l'antipatia verso Ken, ma Beto non gli porta nemmeno il beauty.
1: Io ho fatto semplicemente la statistica dei gol fatti. Se vai a vedere, a parte quella stagione ma questo non vuol dire, l'ho detto all'inizio, secondo me Beto non vale Ken, quindi non è una critica secondo me che è centrata a pieno, ho solo detto che se vai a vedere la statistica di Ken e di Beto, a parte quella stagione da 25 reti che è una stagione strepitosa di Ken, poi il resto siamo sulla stessa, forse anzi è superiore leggermente Beto, però ho detto all'inizio, mi sei testimone anche te, che Beto non è un acquisto che scalda, no, e che quindi non vale Kenny in questo momento.
2: Abbiamo detto,
1: e avrei voluto un altro giocatore. Ecco, no? Quindi,
2: sì,
1: tanto per far chiarezza, forse mi sono spiegato male io, però.
2: Assolutamente. Uno come Carlos, dice Claudio, servirebbe anche nella società dove vogliono o dove volete, alla grinta per cambiare le cose, sì, e poi anche per i discorsi che fa. L'abbiamo sentito anche proprio sabato nell'intervista che abbiamo proposto qui su Radio Firenze Viola prima della partita, sì, durante il pranzo al Viola Park. Ha detto: a Firenze chi arriva, tutti coloro che arrivano, devono vivere la città, devono capire cosa è Firenze, cosa rappresenta Firenze, per poter rendere al meglio la Fiorentina. Bisogna che tutti escano dalla comfort zone del Viola Park,
1: la torre d'avorio,
2: che non si chiudano all'interno delle loro abitazioni, ma vivano la città per capire i fiorentini, per parlare con i fiorentini, e a quel punto potranno avere una visione anche diversa e potranno anche magari riuscire a fare qualcosa di più e di meglio.
1: Lo dicevamo anche l'anno scorso,
2: sì,
1: anche questo è un altro elemento che
2: mettiamo, qualcuno
1: Dunga,
2: che sappia instillare questi valori all'interno del gruppo della Fiorentina.
1: Questi personaggi sono stati invitati giustamente dalla Fiorentina, che ha fatto un grande lavoro da questo punto di vista. Mancava, sappiamo chi, e questo è un peccato, però il resto, insomma, è stato fatto nella maniera giusta. Vengano invitati anche costantemente, mensilmente, magari chiaramente non tutti insieme, a Scaglione, a spiegare che cos'è la maglia viola. L'ha detto anche De Gea: non ho forse fatto capire ancora bene a alcuni giocatori dove si trovano e che cos'è la maglia della Fiorentina, no? Alla fine della partita.
2: Sì.
1: E quindi magari qualcuno glielo spieghi, anche che l'ha vissuta, un nome Dunga, io lo inviterei ogni tanto, ma non c'è solo lui, l'abbiamo detto mille volte.
2: Certo.
1: C'è chi pensa che questi sono discorsi e non servano a niente. In realtà, secondo me, invece, i grandi campioni del passato e il loro carisma serve tanto per questi giovani che vestono adesso maglie importanti come quelli della Fiorentina.
2: Vi vediamo tra pochissimo, non andate via, piccola pausa.
3: Radio Firenze Viola.
4: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
5: E son Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ordina nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa via Mendola 23C? Ma i Perini li specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
4: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
6: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
6: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
4: Istitutogiglio.it.
6: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
7: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
8: Antico Forno Giglio, in via Gioverti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti: pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e Fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioverti 151 Rosso, Firenze.
9: Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
10: New message. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala, guarda.
11: Buon pomeriggio dalla redazione.
12: L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo di Schengen che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. La misura, prorogata da oggi, lunedì 31 agosto, per altri 15 giorni, è stata introdotta il 1 di agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta.
11: Ha picchiato la madre violentemente, poi ha chiamato il 112 per avvisare le forze dell'ordine di quello che aveva fatto. Così un ragazzino di 16 anni appena compiuti ha confessato di aver aggredito la madre cinquantenne a Centocelle nella periferia est di Roma. Il ragazzino, che ora è ricoverato in psichiatria al Policlinico Umberto I, aveva avuto problemi già in precedenza. La donna è stata portata in fin di vita al Policlinico di Tor Vergata, dove è morta dopo poche ore.
12: La polizia brancola ancora nel buio sulla sparatoria che nella notte tra sabato e domenica ha sconvolto un rave party in Svizzera. Gli inquirenti non hanno ancora identificato né il movente né il numero degli autori dell'attacco, costato la vita a una giovane italiana di 22 anni e che ha provocato il ferimento di altre 5 persone, tra cui 2 italiani già rientrati a casa. La polizia prende in considerazione 3 ipotesi: un attentato terroristico, una sparatoria indiscriminata oppure un regolamento di conti.
11: È salito a 903 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal, mentre quelle disperse sono adesso 4.200. È il nuovo bilancio ufficiale della tragedia, reso noto dalle autorità del paese himalayano citate dalla BBC.
12: Saranno investigate le accuse formulate dai sopravvissuti al naufragio del traghetto superveloce Filojet, affondato al largo di Cipro Nord. Il traghetto era diretto in Turchia, ma dopo poche miglia ha cominciato ad imbarcare acqua. Inascoltati gli appelli dei passeggeri di rientrare, la nave si è quindi capovolta e si trova ora sul fondo a 514 metri. 8 morti e 18 dispersi, tra i 269 a bordo, e alcuni testimoni parlano di porte sbarrate e accusano il capitano di aver abbandonato la nave.
11: Il basket, nuovo impegno per l'Italia che dopo la sconfitta di misura rimediata venerdì in Bosnia, prosegue nella seconda fase delle qualificazioni ai mondiali del 2027. I ragazzi di Luca Banchi a Pesaro si ritroveranno di fronte la Serbia della superstar Nikola Jokic per il volley femminile, prima sfida a eliminazione diretta per le azzurre di Velasco agli europei. Negli ottavi l'Italia affronterà la Bulgaria alle 16 a Brno in Cechia. Infine il tennis, agli US Open torna in campo dopo oltre 4 mesi di assenza Carlos Alcaraz, che affronta il russo Safiulin. Tanta Italia protagonista con Berrettini, Darderi, Arnaldi, Cina, che prosegue il match interrotto domenica, e Cocciaretto tra le donne.
12: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: guardala.
1: Aspetta, aspetta.
2: Che si compra? Flash.
3: No, via, ora con i DAB, con i Bluetooth, sento sempre Radio Firenze Viola.
1: Bravo, bravo.
3: Andiamo, Nick, diccelo. Chi si compra?
1: Bisogna chiedere a un esperto di mercato. Ah, già sono io, scusami. Quindi si compra tanto, se si compra, vogliate.
3: E tu sei tutti i giorni in diretta sulle tracce di Paratici. Chi si compra?
4: Il mercato passa prima da Radio Firenze Viola. Finestre in ogni trasmissione, oltre a due ore di approfondimento sul calciomercato dei Viola, tutti i giorni, dalle 16 alle 17, con Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi, e dalle 19 con Alessandro Di Nardo, per non perdersi nessuna trattativa della Fiorentina. Chi si compra? Te lo dice Radio Firenze Viola.
1: Perché le notizie passano prima da Radio Firenze Viola, forse.
3: Ci dice chi si compra!
5: Ragazzi, veloce, che inizia la diretta.
6: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
7: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
8: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
5: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
9: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
5: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.

0: Ragazzi, buongiorno. Allora, siamo riusciti a mandare via il nostro capocannoniere, 35 gol in una stagione e mezzo, perché l'altra mezza non la giocava, altrimenti arrivava a 40, ve lo assicuro. E poi abbiamo preso Beto, che guardate i gol che ha segnato, e poi siamo andati a prendere un giocatore che è infortunato pure, oltretutto, che si tratta di Gnonto. Io dico sempre la solita frase: si salvi chi può, che Dio ci aiuti. Walter da Roma.
1: Incredibile, ci si lamentava della Fiorentina di Biancaneve, rimane Dodò, Ulai 1,70, ora arriva sto Gnonto e poi dice: ma come mai si piglia sempre gol di testa? O come mai quell'altro comprano giganti e non i nani?
2: Io vorrei proporre una cosa: io farei un fans club, io mi fido dei Paratici, ho scritto io mi fido dei Paratici, il vostro mantra, il messia Paratici. Come gli aveva detto? Anzi, come vi aveva detto, al posto di Henner verrà uno forte come lui, anche più forte. Ha portato Beto, uno scaricatore di Porto. 20 gol in 2 anni all'Udinese. Perfino Insola gli ha fatto più gol di Beto in una stagione. Grande, ma il suo più grande miracolo, il miracolo del Dio Paratici, è stato l'arrivo di Grosso. E ora il prossimo mantra vostro sarà: pettiamo. Sì, pettiamo la Serie B insieme a Grosso.
3: Ciao, sono Andrea, avete perfettamente ragione, visto come ci hanno infilato tutte le volte con una semplice sovrapposizione tra le linee e ci hanno bucato la porta 7 volte, uno come Torreira sarebbe indispensabile, forse salverebbe la campagna acquisti che si sta dimostrando abbastanza caotica.
4: Ma grazie. Ken sembra esposti più i giudizi di mercato e gli equilibri in campo, perché da mercato da 10 dell'altro giorno a mercato fatto male e confuso di oggi, insomma, io capisco che dopo l'anno scorso dobbiamo mettere un po' le mani avanti per poi non dovervi rimangiare tutto quello che avevate detto, però insomma è un po' difficile.
5: Comuzzo, colpa di Comuzzo! Ma oggi dove siete finiti? Fenomeni! Dragusin vi piace? Forte Dragusin, eh? A riavello oggi Comuzzo, sarà speso meno.
6: Ciao ragazzi, Marco da Cantù, perdonatemi, quando Paratici parla di giocatore migliore di Ken è chiaro che parli di atteggiamento, di squadra, con la testa nel carro armato, non nelle discoteche. Dunque, secondo me è un gran colpo Beto e via Ken subito, forza vela sempre.
7: Sì, ciao, buongiorno. Bah, io con tutti i dubbi per i giocatori che stanno arrivando, Beto, Gnonto, insomma, cioè io sinceramente spero chiudino davvero per Torreira, perché è un giocatore per me sarebbe importantissimo avere un giocatore più che altro anche che ci sente per la Fiorentina, l'ha sempre dimostrato. E insomma, ecco, io spero che questo giocatore veramente torni a Firenze, insomma.
8: Tanti messaggi, grazie al nostro ascoltatore per tutte queste note vocali. C'è anche chi punta il dito e lo fa in maniera netta nei confronti di Paratici, del suo operato per quanto riguarda l'attacco e anche per quanto riguarda l'allenatore. Insomma, non è un mistero che dopo queste 2 sconfitte Grosso, su Grosso ci siano forti dubbi. Del resto, insomma, già quando è arrivato non è che ci fossero delle convinzioni totali sulle sue capacità di gestire questa Fiorentina così ambiziosa. Adesso, ecco, questi problemi sono sotto gli occhi di tutti, deve fare in fretta. Io ripeto, non voglio dire che la partita con il Torino sia decisiva, però insomma è molto molto importante, non si può sbagliare assolutamente.
9: Diciamo che le partite, secondo me, magari non Torino, però chiaramente bisogna vedere la prestazione oltre il risultato, però diciamo 5-6 partite vanno date ad un allenatore, 10 sono troppe, l'anno scorso l'abbiamo visto con 10 partite, sì. Poi ci siamo ritrovati nella situazione in cui ci siamo ritrovati, 5-6 partite, io ricordo, tanto so che poi magari qualcuno si arrabbierà, però ricordo per esempio Gasperini, le prime partite nell'Atalanta le perse tutte o giù di lì, fece un inizio questo non vuol dire che Grosso sarà Gasperini, attenzione, faccio per citare degli esempi calcistici che ci sono stati nella storia del calcio italiano, e quindi non puoi, secondo me, impallinare un allenatore subito dopo 3 partite, però allo stesso tempo l'allenatore ti deve far vedere qualcosa. non ti può far vedere il niente.
8: È quello.
9: E adesso siamo di fronte al niente, e quindi la situazione è estremamente preoccupante.
8: È quello, sì. A proposito di Grosso, in effetti va fatto
9: sull'allenatore, sì.
8: Fatto
9: non
8: questa
9: solo
8: riflessione
9: sull'allenatore, ma soprattutto sull'allenatore.
8: Non è riuscito a dare praticamente nulla alla squadra, ecco. E come dice anche Mario Tenerani nel suo editoriale su FirenzeViola.it, non è riuscito a trovare la soluzione al rebus. Ci sono tanti giocatori, ci sono giocatori magari anche con caratteristiche simili, però ecco, anche a centrocampo ancora non è riuscito a trovare la quadra. Anche Ulahi, che aspettavamo con curiosità dal primo minuto, ci sono state forse più ombre che luci, ecco,
9: sì,
8: da parte sua.
9: E probabilmente questo spiega perché forse non l'aveva messo in campo sempre dall'inizio, perché sì, è vero, ha dei momenti in cui sembra poter essere dominante, no? Però poi anche dei momenti in cui sembra perdersi, sì. E quindi ancora c'è, diciamo, si dice in gergo, sembra un po' acerbo come calciatore, sì. E l'impressione è che molti giocatori della Fiorentina in questo momento possono essere un po' acerbi, per questo dicevo all'inizio e non acerbi il giocatore, per questo, però potrebbe servire uno come acerbi,
8: sì, come acerbi, sì.
9: Cioè, perché il fantacalcio è una cosa, il calcio è un'altra, le squadre si costruiscono anche con giocatori meno appariscenti, meno,
8: sì,
9: tecnici,
8: sì,
9: ma che ti danno una certa leadership in campo, e anche quando c'è da tirare una sana martellata la tirano.
8: Andiamo a salutare anche allo 055 77 11 171 Federico Dai Boschi. Ciao, benvenuto.
10: Ciao a tutti, grandi, ciao. Ragazzi, siete l'unica nostra soddisfazione per ora, perché poi per il resto è poco o niente,
8: sì.
10: Allora volevo fare una considerazione buono. Una considerazione calcistica, no? Allora, io a bassi livelli, ma ho giocato a calcio, no? Ho giocato a centrocampo. Le informazioni che ci dava l'allenatore, anche in allenamento, era, innanzitutto, si gioca a 4 in difesa, si gioca a uomo o a zona? Uno, perché io non l'ho ancora capito la Fiorentina come gioca. Primo considerazione. Seconda considerazione. Sulla tre quarti scende giù uno sulla destra, mi scala il centrocampista e il difensore destro, dov'è? È rannicchiato in area di rigore insieme a centrali. Cioè, questa è una disposizione, diciamo, di difesa sbagliatissima. Cioè, qui noi si può fare la critica a chiunque, però la vera critica va fatta all'allenatore, perché a livello difensivo, ma anche a livello di gestione, diciamo, del centrocampo, non c'è niente in questa squadra. Quindi te ci puoi mettere tutti i giocatori del mondo, ma se lui non fa uno schieramento tattico preciso, è un caos, perché non esiste che dalla tre quarti ti scende un giocatore sulla fascia, scala il centrocampista e il terzino destro non esiste, non c'è. C'era un buco di 20 metri, si era rannicchiato un'area di rigore, ma questo è successo anche a Roma, almeno un paio di volte sul gol. Cioè, è una disciplina tattica che non c'è. Volevo una vostra considerazione su questa cosa. Grazie.
8: Perfetto, grazie per tutte queste considerazioni tattiche al nostro ascoltatore Federico Dai Boschi. Che cosa possiamo rispondere? Beh, insomma, abbiamo detto, non si è visto praticamente niente, per cui è difficile anche entrare nei dettagli tattici di fronte ad una Fiorentina che sia contro la Roma, che anche contro il Frosinone non ci ha dato niente. Ci ha lasciato niente.
9: Guarda, mi stupisce anche aver sentito prima Mario, infatti facendo un attimino ho drizzato le antenne, poi mi era passato di mente, ha detto io ero allo stadio, però sinceramente
8: non ho capito se la giocava uomo o a zona.
9: E se te lo dice lui, che comunque è un giocatore di stato di grande esperienza, è un allenatore, perché ha fatto l'allenatore dei giovani, lo fa tuttora alla Settignanese, sì, eccetera, ed è un osservatore, insomma vuol dire che un po' di confusione effettivamente anche nel leggere questa squadra c'è. Io ho visto anche a Roma delle cose a livello difensivo, soprattutto nella ripresa, quando poi dopo si è cercato di alzare il baricentro, no? Con dei giocatori che anziché andare a chiudere magari aspettavano nella propria area di rigore l'attaccante e poi puntualmente ci ha fatto gol, oppure viceversa uscivano nel momento sbagliato. È chiaro, in questo momento è tutto, sembra tutto sbagliato, sembra tutto impossibile che possa essere organizzato in questa maniera, no? Che sembra disorganizzato.
8: Sì.
9: Eppure il lavoro, lo dicevamo anche la scorsa settimana, Grosso, a livello, io capisco che la squadra deve difendere, come dicono gli esperti, nel suo complesso, no? Quindi anche tutta la fase difensiva coinvolge tutti i giocatori, non solo i difensori, questo è ovvio, però i movimenti difensivi Grosso li ha potuti provare con i difensori che ci sono oggi, che aveva anche un mese fa più o meno, no? Sì, se non mi sbaglio, sì. E qui invece sembra che siano stati assemblati ieri o nemmeno oggi. Non sembrano esserci dei meccanismi oliati che come dovrebbe essere, al di là del cambiamento di interno.
8: No, ma è un discorso che si può allargare anche all'identità che manca totalmente.
9: Però anche Grosso, cioè io capisco ora, giustamente si dice che non è adatto, eccetera, perché ha perso, ha preso queste scoppole senza poi dimostrare nulla. Però l'allenatore al Sassuolo ha fatto vedere qualcosa di positivo, l'ha fatto vedere, non è che è un
8: impreparato. Però sai,
9: è un
8: il Sassuolo è un ambiente talmente protetto che è quello il fa problema. Storia a sé, è un capitolo a parte.
9: Per adesso non ha trasmesso i suoi concetti, i suoi principi di gioco, e quindi questo è sotto gli occhi di tutti. E la Fiorentina è in crisi anche per questo,
8: sì.
9: Anche perché poi bisogna considerare ci sono tantissimi nuovi che vanno comunque amalgamati, no? Giocare contro
8: ma la si ritorna
9: Roma,
8: a quella domanda iniziale, ma Grosso solo. Avrà la capacità di amalgamare tutti questi giocatori?
9: Altro,
8: avrà l'esperienza?
9: Io penso che la capacità ce l'abbia di amalgamarli, ma avrà la capacità di amalgamarli in fretta, perché qui serve fare in fretta, perché siamo già a meno 6, siamo a 0, ma è come essere a meno 6, cioè hai perso già 6 punti.
8: Guarda, c'è Tizio che dice a Grosso 10 partite sono troppe, 5 sono poche, io ne darei 8, compresa la Coppa Italia, ne ha fatte 3, ne mancano 5, e poi si decide cosa fare.
9: Più o meno io penso siano questi i tempi giusti.
8: Mentre Alessio, a proposito di Gasperini, il discorso che facevi sulla sala allenatore della Roma, dice nonostante quei risultati negativi iniziali ti faceva vedere un'idea, un'identità.
9: Quello.
8: Io capisco che vuoi bene alla Fiorentina come tutti noi,
9: no,
8: ti dispiace, ma non bisogna arrampicarsi sugli specchi per dare false speranze. Grosso era e sarà sempre un allenatore mediocre, esistono le categorie, lasciamo perdere ciò che ha fatto al calciatore perché non c'entra niente. No, per quanto riguarda questo paragone ci mancherebbe, ci sono stati grandi calciatori che poi si sono cimentati da allenatore e sono stati un disastro, per
9: assolutamente
8: cui,
9: assolutamente
8: così.
9: Purtroppo sì. E no, torna il tema dell'arrampicarsi sugli specchi, l'avevo detto all'inizio, vedrai che qualcuno lo dice. Io stavo citando degli esempi calcistici, se l'Atalanta avesse avuto fretta di esonerare un allenatore forse non avrebbe aperto il ciclo Gasperini. Comunque è vero il fatto che nonostante le tante sconfitte a ripetizione che ebbe Gasperini all'inizio della sua carriera, che poi è diventata quello che è diventata, i principi di gioco erano certamente diversi rispetto a quelli che abbiamo visto nei primi 180 minuti più recupero della Fiorentina di oggi, escludendo la Coppa Italia dove qualcosa si è visto, ma l'avversario non era un avversario all'altezza della situazione.
8: Giacomo ci scrive: per me manca il manico, non è all'altezza, 7 gol subiti in 2 partite sono davvero troppi, manca il manico, e ce lo scrive proprio a caratteri cubitali. Gianluca dall'Oriente ci scrive, oppure si chiama Gianluca Oriente, non lo so, comunque dice credo che in questo momento la parola più corretta da usare per quanto concerne l'universo Fiorentina sia confusione. Gianluca da Potenza, quindi è stato soprannominato a Oriente evidentemente anche per qualche altra sua qualche suo legame con l'Oriente, non lo so. Gabriele D'Amestri dice: forza Beto, ma può giocare con il Torino? Beh, insomma sì, se riescono a tesserarlo, ed è così, sarà tesserato,
9: io spero di sì,
8: visite mediche, giocherà con il Torino.
9: Pronto,
8: ha di fronte 5-6 giocatori, 5-6 giorni di lavoro, potrà giocare. Poi Bomber Viola vuole che ti giri questo messaggio, così gli rispondi. Dice Tommaso: giro immediatamente il canale o spengo direttamente la TV dopo le tue parole, dove affermi che a Grosso va dato tempo almeno fino alla 5ª giornata, quando andava già cacciato dopo la figuraccia di Roma. Dammi retta con Grosso in campo, se resta dopo 5 partite avremo 0 punti. Ora, non è che si poteva, è vero che è stata fatta una figuraccia contro la Roma, è stata protagonista la Fiorentina di una serata horror, però subito dopo la prima partita cacciarlo, non è che la Fiorentina ha come presidente Zamparini che faceva di questi gesti o di queste, prendeva queste decisioni, però ecco, insomma,
9: qualche partita in più va data. Io mi rendo conto, guarda, io capisco i tifosi, perché spesso mi ci metto dentro anch'io, cioè, dopo le partite se si ha delle sensazioni veramente, soprattutto partite del genere, di dire buttiamo via tutto, esoneriamo tutti e mandiamo anche tutti i giocatori dopo la sconfitta umiliante o il Frosinone in casa per il centenario, penso avessi fatto una richiesta a chi usciva dallo stadio, perché alcuni sono usciti, non ce l'hanno fatta nemmeno a guardare lo spettacolo del del centenario, però bisogna anche un attimino avere un po' di equilibrio nei giudizi, secondo me. Sì. Cioè, quindi è ovvio che abbiamo, non abbiamo detto 100 partite, secondo me un allenatore 5-6 partite le deve avere, perché se alla prima sconfitta bruciante, brutta, la seconda lo butto fuori, magari arriva un altro, fa altre due sconfitte, butto fuori anche lui, e alla fine si fa la collezione degli allenatori. Sì. Però i dubbi sull'allenatore ci sono, questo è quello che è, e tocca a lui fugarli, tocca a lui adesso, perché non è che gli hanno messo in mano una squadretta, perché noi ora diciamo che la Fiorentina è una squadretta, gli hanno messo in mano dei signori giocatori giovani, senza, con poca esperienza, ma anche dei signori giocatori per farla. Cioè non è che sta allenando l'ultima delle squadre, eccetera. Quindi tocca a lui, questo sì. Allo stesso tempo non puoi esonerare un allenatore dopo una partita.
8: No, no, certo. Cioè, intanto Gianluca, che ci ha mandato il messaggio in precedenza, ci precisa che si chiama Oriente di cognome. Bene, perfetto, non lo sapevo, perdonami. Poi Stefano dice: cari appassionati della Fiorentina, 2 anni fa quando fu acquistato Ken con 0 gol, si fosse preso Beto, sareste stati più contenti o no? Fatevi la domanda e datevi una risposta.
9: Non ho capito, che se
8: cioè quando abbiamo acquistato Ken, sì, Ken arrivava alla stagione con 0 gol. Sì, sì. Se in quel momento fosse arrivato Beto, saremmo stati
9: questo
8: più contenti.
9: È un po' il discorso che facevo anche io all'inizio. Sì. Cioè, quando arrivò Ken, non è arrampicarsi sugli specchi, è storia. Quando arrivò Ken, Ken aveva fatto 0 gol e tutti i messaggi che arrivarono a questa radio, perché c'ero,
8: sì, sì,
9: erano di critica, no, normale, critica feroce
8: sì,
9: proprio bocciato su tutta la linea.
8: Sì.
9: Quindi a volte, cioè a volte bisogna aspettare, perché ora l'ascoltatore ci dice giustamente che siamo al tema dell'aspettare, no? Aspetta.
8: Sì, dice, allora aspetta. Andremo avanti, non
9: però non si può dire che Beto è sbagliato assicuro al 100% senza vederlo nemmeno giocare un minuto. È lì che dico dell'equilibrio dei giudizi. Però capisco i tifosi, perché il tifoso è questo. Il tifoso si esalta quando le cose vanno bene, ma si deprime quando vanno
8: molto
9: male.
8: Velocemente, sì.
9: Però allo stesso tempo, se uno deve fare un commento, secondo me un minimo di equilibrio ci vuole sempre, altrimenti si rischia di dare dei giudizi fuorvianti, secondo me. Secondo come la vedo io, dal mio punto di vista. Poi il punto di vista mio è
8: vale per uno, come dice Luca Calamai. Andiamo però ancora a Milano, dove ritroviamo Pietro Lazzarini, uno dei nostri inviati nella sede del calciomercato. Ben ritrovato, Pietro.
11: Ciao a tutti,
8: ciao.
11: Di nuovo.
8: Allora, quali sono gli ultimi aggiornamenti dopo che ci siamo sentiti un'oretta fa?
11: Beh, intanto che sono state sicuramente fissate le visite di Beto, e questa è una notizia che immagino vi abbiate già dato comunque ai nostri ascoltatori, e siamo in attesa invece di conoscere anche l'orario delle visite di Gnonto, questo perché a quanto mi risulta ancora il via libera dall'Inghilterra non è arrivato, semplicemente perché, esattamente come ha fatto la Fiorentina per quanto riguarda Ken, il Leeds deve prima trovare un sostituto per il giocatore, che comunque ha assolutamente già trovato l'accordo sia per quanto riguarda i club, sia per l'accordo che comunque lo porterà personalmente a vestire la maglia della Fiorentina. Queste, diciamo, sono le due notizie principali in entrata. Poi c'è la situazione di Gudmundsson, perché in questo momento la Fiorentina non è così vicina alla sua cessione, anche se la sensazione è che in ogni caso entro il gong del mercato previsto tra circa 30 ore e mezzo vedrà il giocatore islandese lasciare la Fiorentina. La Lazio è assolutamente in vantaggio. Io tengo viva anche la pista che porta al Bologna, semplicemente perché il Bologna comunque non è ancora certa di trattenere Rowe, che potrebbe andare all'Atalanta, quindi anche questa è una situazione da tenere sotto controllo. E poi c'è il centrocampo, perché il centrocampo è uno di quei settori di campo dove la Fiorentina potrebbe davvero fare un'altra piccola rivoluzione in queste ore, con Mandragora diviso tra Torino e Genoa, comunque in uscita, con Fagioli che vive un feeling non certo positivo con l'allenatore da quando è arrivato, e questo potrebbe spingere la Fiorentina a trovare anche una soluzione alternativa alla sua permanenza alla Fiorentina, quindi trovare anche un prestito con diritto di riscatto delle ultime ore per poi fare spazio agli acquisti che, come stiamo raccontando da qualche ora, potrebbero essere uno tra Torreira e Torsvet, ma perché no, nel caso in cui effettivamente dovessero essere due centrocampisti a partire, sia l'uno che l'altro. Quindi questo è il quadro generale. Diamo anche la notizia che poi è stata data in mattinata, ma che forse non l'abbiamo ribadito successivamente. Sottil ha rinnovato con la Fiorentina, fondamentalmente spalmando l'accordo che aveva per questa stagione e quindi passando da 1 milione nella stagione che verrà a 500.000 euro per 2 stagioni fino al 2028. Tutto questo però per lasciarlo partire in prestito con diritto di riscatto al Watford, dove troverà un allenatore italiano come Dionisi e Bove, ovviamente.
8: Assolutamente. Ecco, invece tornando ad analizzare la questione Beto, il giocatore che arriverà alla Fiorentina con un'operazione che vedrà i Viola sborsare 18 milioni di euro, volevo anche soffermarmi su Zirkzee. Insomma, se ne è parlato tanto, si era detto anche di un'apertura del giocatore nei confronti della Fiorentina, invece ecco, a questo punto, fatti due conti, evidentemente Zirkzee aspettava la Juventus più che la Fiorentina.
11: Ma io non so se era Zirkzee in prima persona ad aspettare precisamente la Juventus o anche il Manchester United a cercare una soluzione alternativa anche per contatti d'alto livello tra società. Certo è che vi posso assicurare che il ragazzo aveva aperto alla Fiorentina e il suo agente Kia Jalapchan, molto amico di Paratici, avrebbe portato assolutamente il ragazzo alla Fiorentina alla fine della scorsa settimana. C'è stato un momento dove le parti sono state veramente molto vicine, salvo poi evidentemente il Manchester United trovare o aspettare alternative concrete. Bisognerà capire poi se effettivamente la Juve riuscirà a chiuderlo, ma in generale Zirkzee aveva dato l'aveva espresso la volontà molto ferrea di voler tornare in Serie A. Fino a venerdì l'unica squadra che si era mossa concretamente era stata la Fiorentina, e come dicevo purtroppo venerdì mattina a chi si compra, chi ha ascoltato se lo ricorderà, dicevo che ogni ora che passava senza il via libera di fatto del Manchester United e del ragazzo ad arrivare in Italia per me era un sintomo di rischio che l'operazione potesse saltare. Poi effettivamente la Fiorentina si era cautelata nel momento in cui aveva capito che sia il club che il giocatore stavano comunque attendendo, e ha avuto questa accelerata nei confronti di Beto proprio nella mattinata di venerdì. E poi dopo questo weekend dove i passi avanti per Zirkzee non ci sono stati, ieri è stato il giorno decisivo per chiudere l'operazione con l'Everton, e oggi, come detto, tra poco arriverà a Firenze per fare le visite mediche.
9: Io ho una curiosità a questo punto per Pietro su Dodò, no? Visto ha detto che prima rimane, insomma, a questo punto Dodò, a meno di casi clamorosi dell'ultima ora, ecco, secondo te Dodò quindi rinnoverà il contratto o rimane a scadenza per uscire poi a parametro, come si diceva una volta, a parametro zero e magari avere un ingaggio più sostanzioso? Quale può essere la strategia sia della Fiorentina sia del giocatore in questo caso?
11: Ma intanto c'è da dire che in questo mercato della Fiorentina, fino a quando non arriverà il gong definitivo, che abbiamo detto sarà tra 30 ore e sì, 27 minuti, perché io ho il countdown davanti e quindi posso permettermi anche di essere molto preciso, dicevo, questo mercato che è molto isterico della Fiorentina, quindi potrebbe anche nascere qualcosa da un momento all'altro e potremmo raccontare anche dell'addio dello stesso Dodò. Certo, ogni ora che passa anche per lui è più vicino alla permanenza. Quello che sapevamo è che con la Fiorentina c'era una sorta di accordo per prolungare il contratto fino al 2028 in caso di permanenza dopo il 1° di settembre. Io credo che si aprirà un'altra partita, nel senso che una volta finito il mercato ufficialmente la Fiorentina tornerà a parlare con i rappresentanti di Dodò, ricorderà che il giocatore aveva dato la possibilità e l'apertura a prolungare di un anno per evitare una perdita economica da parte del club viola. Però, come sapete, insomma, nel calciomercato, ma in generale nella vita, fino a che non ci sono le firme, non si stipulano contratti, è anche tutto plausibile, può succedere di tutto. E io ho visto quello che è accaduto quest'estate, conoscendo i miei polli, come si dice a Firenze, prima di dire che rinnoverà certamente con la Fiorentina, voglio vederci chiaro e soprattutto voglio arrivare alla fine del mercato e anche ai giorni successivi, considerando che qualche mercato resterà aperto ancora per qualche giorno e quindi potrebbe anche nascere un'occasione postuma. Poi a quel punto, se Dodò dovesse restare, Jimenez potrebbe essere l'esterno in più da schierare, diciamo, in alternanza o in alternativa a Mastantuono, perché poi di fatto Nonto può giocare da tutte e due le parti, Gie gioca da a sinistra, Mastantuono chiaramente gioca a destra. Mancherebbe un esterno in più che, se non arriva dal mercato, e adesso mi sembra difficile la Fiorentina possa fare un altro acquisto sugli esterni offensivi, allora Dodò, che resta a fare il terzino, libererebbe Jimenez, che non è proprio un attaccante ma che in quel ruolo ci può giocare.
8: Ecco, a proposito di esterni, ti chiede il Bomber Viola che senso ha prendere Gnonto pronto, mediocre giocatore, allora si poteva prendere Coleoscio, che è sicuramente migliore.
11: È bene che l'ascoltatore abbia delle certezze. Io certezze sulla qualità dei calciatori che non ho visto a Firenze non ne posso avere, e mi sembra che tra Coleoscio e Gnonto, o Gnonto, che dir si voglia, non è che ci sia tutta questa differenza. Perfetto, io penso che l'unica speranza che posso dare in più agli ascoltatori che in queste ore si stanno lamentando degli acquisti della Fiorentina è che giocatori che arrivano dalla Premier anche recentemente hanno dimostrato che il cambio di passo che c'è tra uno che gioca in Premier e uno che gioca in Serie A è molto netto, è molto evidente. Quindi perché non sperare che Gnonto possa essere un piccolo Malen esterno offensivo? Certo, Malen ha fatto sfracelli nella Roma, ma quando giocava in Inghilterra praticamente era una riserva e non giocava quasi mai, o giocava in modo molto, insomma, poco da un punto di vista di minuti, poco numerosi, e poi invece qui è diventato un crack. Quindi io non lo so, abbiamo detto prima che Gnonto non ha mai giocato in Italia, valutiamolo per quello che farà. È certo che rispetto a ciò che ci eravamo detti nel corso di quest'estate, anche rispetto ai giocatori che la Fiorentina ha trattato in quest'estate, gli arrivi di Beto e di Gnonto non possono far esplodere i fuochi d'artificio nelle case dei fiorentini. Però insomma, io credo per esempio che Beto, prima sentivo Tommaso che giustamente ne parlava, ripeto, a me personalmente non è un giocatore che mi fa impazzire, però dico anche che alla Fiorentina mancavano queste caratteristiche per il post Ken, cioè certo, caratteristiche simili allo stesso Ken, un giocatore che prende la profondità, forte fisicamente, un cavallo pazzo, qualcuno l'ha definito in questi giorni a livello anche tattico, quindi non certo un giocatore molto abituato a stare dietro la tattica, ma che è da un punto di vista fisico molto molto forte. Poi in Inghilterra malissimo non ha fatto, perché comunque raggiungere la doppia cifra in Premier League non credo che sia una cosa di tutti. Io sicuramente 10 gol in Premier League non le ho fatte, quindi aspettiamo questo ragazzo e vediamo, tifiamo perché possa essere una risorsa in più per l'allenatore e per il modo di giocare della Fiorentina, che si possa alternare con Pellegrino e che possano soprattutto tutti questi giocatori nuovi trovare la quadra al più presto, perché la sensazione è che la qualità sia stata inserita in questa squadra, sia stata anche migliorata in senso a 360 gradi, ma che il problema più grosso sia trasformare una serie di giocatori talentuosi in una squadra di talento, e non è un passaggio banale.
8: Sì, anche se ripeto, per quanto riguarda l'attacco adesso aspettiamo, speriamo di sbagliarci, però ecco, l'impressione è che questa Fiorentina dovesse, potesse fare qualcosa di più per mettere a disposizione di Grosso dei giocatori di livello un po' superiore,
9: però anche dei giocatori,
8: stiamo parlando di Ngie, che è sicuramente un talento, no, è sicuramente interessante e potrà affermarsi alla Fiorentina, potrà essere un giocatore che potrà dire la sua, però ecco, in questo momento un piccolo punto interrogativo ci può essere, insomma, anche nel passaggio al Torino alla Fiorentina su di lui, perché ripeto, ha fatto vedere delle buone cose quando è entrato, ma non ha giocato tantissimo,
9: non era titolare. Però lo chiedo anche a Pietro, dei giocatori che siano utili anche al modo di giocare che vorrebbe mettere in pratica l'allenatore, e forse Beto può essere un acquisto, come si dice, funzionale, brutta parola,
8: funzionale,
9: però
8: sì, certo,
9: rispetto a Zigzag, che a me sarebbe piaciuto di più, io lo ammetto, perché mi avrebbe affascinato di più. Però per Grosso, chi è un altro,
8: Grosso
9: giocatore
8: è più
9: palleggiatore,
8: utile, è più utile Beto, certo,
9: oppure un giocatore che se lo lanci c'ha un motore sotto.
8: Però si ritorna ancora una volta, e poi lascio la parola a Pietro, a quelle che sono state le dichiarazioni di Paratici, che evidentemente
9: dichiarazioni ufficiali, non me lo domando,
8: credo
9: che arriverà uno meglio di
8: dichiarazioni, fossero dichiarazioni rilasciate nel prepartita,
9: è una domanda mia,
8: nel prepartita di Roma, se non ricordo male, cioè che arrivasse un giocatore di pari livello o più forte di Ken, allora si creano delle aspettative. Quindi ecco, questo mi è sembrata una mossa azzardata quella di far passare questo messaggio. Pietro.
9: E a Firenze è pericolosa come mossa. Ecco.
11: Ma è sicuramente, da un punto di vista mediatico, alcune notizie che sono state fatte filtrare non hanno avuto successo, cioè far sì che le persone si possano abituare a ragionare dell'arrivo di un giocatore come Zirze, salvo poi trovarsi Beto, per esempio, è sicuramente un qualcosa che non ci ha gratificato a livello di pubblico. Però io sono anche convinto che la funzionalità nel mercato sia più importante del nome. È chiaro che adesso bisogna scoprire se questi ragazzi saranno capaci di entrare subito in modo importante importante dentro all'impianto di gioco che sta cercando di dare grosso alla sua squadra, però ecco, non vorrei far passare il messaggio che Beto e Gnonto siano due scarponi, perché non è così. Mi sembra che si stia anche eccedendo, diciamo, nelle valutazioni per questi ragazzi, che da oggi in poi, da quando firmeranno il contratto, dovranno essere colonne portanti della Fiorentina dell'anno che verrà. È chiaro che sulle nostre valutazioni personali, sulla qualità poi definitiva della squadra, a bocce ferme, soprattutto senza averli visti in campo, potranno essere anche più negative di quanto non lo sarebbero state a fine luglio, però altresì è vero che questi ragazzi prima bisogna vederli in campo, e non è il tema dell'aspettiamo, perché io non sono per aspettiamo all'infinito di capire che cosa è arrivata alla Fiorentina. Li valuteremo subito, li valuteremo sul campo, però io sono dell'idea, appunto, che giocatori che sono abituati negli ultimi anni a giocare in Inghilterra possono portare anche quel brio in più, e poi in GE a me ne stanno parlando veramente benissimo, e soprattutto anche lui ha caratteristiche decisamente diverse rispetto ai giocatori che la Fiorentina ha a disposizione, e quindi darà all'allenatore non solo la possibilità di cambiare, perché è oggettivo che l'altro giorno contro il Frosinone, quando si è girato alla panchina e stava sotto 2-0, ha visto Brescianini e Mandragora, ha visto Fagioli, non c'era un attaccante, non c'era un esterno, quindi anche questo è un limite che è stata causata dall'attendismo della società sulle mosse in attacco. Adesso che avrà Gie, Gnonto, Beto, Pellegrino, Mastantuono, tutti i giocatori comunque a disposizione e concentrati su quello che sarà il futuro e il destino della Fiorentina, forse sarà anche più facile nel momento del bisogno ribaltare o addirittura magari sbloccare direttamente la partita.
8: C'è Alessio, nostro ascoltatore, che è sempre molto caustico e dice: allora fondiamo il Viola Club e gli amici di Gnonto. Dice sì, Beto è uno scarpone, su Gnonto si può discutere, ma non è un fenomeno. In effetti, diciamo che questo giocatore sta
11: Beto stato... è uno scarpone.
8: Va bene, lo scarpone ha delle certezze, adesso delle certezze.
9: Lui. Io non sono
8: per quanto riguarda, no, per quanto riguarda Gnonto, quello che mi sento di dire è che è sempre stato un giocatore dal quale ci si è aspettato un salto di qualità, però non è mai riuscito a farlo, anche... è sempre rimasto un po' a metà del quadro.
9: Ricordiamolo che però non è un merito oggi, che anche una 15-13 presenze in nazionale,
8: sì,
9: l'ultima del 2023, non è un merito, lo ripeto, perché oggi la nazionale italiana è quella che è, non si qualifica al mondiale da 3 edizioni, però è anche un giocatore che in quel periodo lì era considerato uno che, insomma, potesse avere un ruolo di questo tipo. È un po' calato negli ultimi anni, però magari...
11: Sì, tra l'altro io penso che uno dei motivi per cui ha scelto di venire alla Fiorentina è anche quello, certo. Perché comunque è un ragazzo del 2002, quindi può assolutamente provare a inserirsi in una nazionale che fa schifo, quindi basterebbe trovare una stagione positiva per rientrare assolutamente anche nel novero dei giocatori azzurrabili. Quindi io guarda, vorrei semplicemente che, al di là del giudizio, che anche da parte mia è un giudizio negativo di come è stata gestita l'ultima parte del mercato anche a livello mediatico, ci sia un pochino più di equilibrio nel dare il benvenuto a calciatori che proveranno a dare una mano alla Fiorentina. Io non sono amico di Gnonto, soprattutto non sono amico di Beto, non sono amico dei loro procuratori, non conosco nemmeno chi siano, quindi non me ne frega niente da un punto di vista proprio dei rapporti con i giocatori e con i loro entourage. Lo dico da giornalista e da sostenitore della Fiorentina. Questo non vuol dire che aspetteremo in eterno e la Fiorentina cambi passo, ma da domani in poi almeno avremo una rosa definitiva di chi saranno i giocatori da sostenere da domani in poi per vedere una Fiorentina migliore, e ci saranno anche Beto e Gnonto, che invece di essere accolti con il termine scarpone magari dovrebbero essere incoraggiati fare del bene per questa squadra. Vi assicuro che anche a livello inglese, per esempio per quanto riguarda Gnonto, i tifosi del Leeds non sono così contenti che vada via, perché in Gnonto vedevano uno dei pochi giocatori capaci di saltare l'uomo nel breve con questo modo di spaccare, diciamo, la partita nei primi 2 o 3 metri quando ha la palla, perché poi non è tecnicissimo ma è bravo a saltare l'uomo e poi andare a provare a calciare o a crossare. Per loro è un dispiacere vederlo partire, anche perché non sanno che tipo di calciatore riusciranno ad acquistare. Quindi certo, non si sta parlando di un fenomeno, non si sta parlando dell'acquisto da 30 milioni che si paventava e che da dentro al Viola Park paventavano come potenziale acquisto per l'esterno offensivo, però ripeto, ripeto, il giocatore che arriva alla Fiorentina, il giocatore che ha avuto un recente passato anche in alternanza, però anche buono in alcuni momenti, viene dalla Premier, lui insieme a Beto saranno due dei rappresentanti dell'attacco della Fiorentina, non si può far altro che augurarci che proprio anche questo passaggio dall'Inghilterra all'Italia per due giocatori che però l'Italia la conoscono al di là di tutto possa essere un successo per i Viola.
8: Guarda, c'è anche un altro nostro ascoltatore che tra i tanti che invece sono molto scettici, per non dire estremamente critici, nei confronti di Beto e di Gnonto, c'è un nostro ascoltatore che invece riporta tutti alla calma, dice Luciano, è lui che scrive questo messaggio: a mio modesto parere siamo veramente insopportabili nella critica, non va bene niente, ma ricordo che sono passate due partite, stiamo vicini alla squadra, facciamo sentire il calore del tifo. In effetti, insomma, se poi vengono accolti Beto e Gnonto con tutte queste critiche, con questo scetticismo, già la situazione della squadra è complicata e insomma incontrerebbero subito notevoli problemi di inserimento e andrebbero ad aggiungersi ai tanti tanti problemi che ci sono già adesso nella Fiorentina. Poi ancora,
11: poi c'è un altro tema, perdonami, sì. Scusami, volevo riportare un altro tema sul fatto che la Fiorentina sta rivoluzionando la rosa anche in modo più rapido rispetto a quello che ci attendevamo e che forse era anche più lecito attendersi in quest'estate. Io credo che a un certo punto Paratici abbia fatto i conti con chi a gennaio ha chiesto di essere ceduto. Cioè, io sto iniziando a farmi l'idea che evidentemente nel mese di gennaio, quando lui è arrivato, tutti questi calciatori che adesso sono in uscita o che stanno andando via erano quelli che dicevano: ma sì, noi si può essere ceduti, noi vorremmo andare altrove, noi vorremmo andare via. E adesso si trova nella condizione di doverli o di provare a cambiarli tutti. Questo è un compito difficile per il direttore sportivo, che non è un santone ma sta cercando di fare il bene della Fiorentina. Questo è un compito difficilissimo per l'allenatore, perché a tutt'oggi, siamo al 31 d'agosto, non ha la rosa fatta e quindi si sta comunque allenando da tempo con una rosa di giocatori, tra alcuni in partenza e alcuni nuovi arrivati, quindi è tutto molto complesso per la Fiorentina. Non si può far altro che cercare di accompagnare con lo giusto spirito critico, senza addormentarsi, cosa che purtroppo a Firenze siamo stati abituati a fare negli ultimi anni, ma anche accompagnando questi nuovi ragazzi a cercare un migliore rendimento e far sì che l'allenatore possa davvero trovare la quadra, perché io anche dei grosso out dopo due partite mi sono già stufato, perché mi sembra veramente assurda questa cosa. Poi certo che dovrà essere presa una decisione nel momento in cui tra cinque partite i risultati non dovessero arrivare, ma adesso dire in questo modo a un allenatore che, ripeto, per tutta l'estate ha dovuto fare praticamente il capostazione con giocatori che partivano e che arrivavano, allenando anche tanti giocatori scontenti che da tempo volevano andare via, beh ragazzi, insomma, un pochino di pazienza bisogna avercela.
8: Va bene Pietro, allora grazie per il tuo intervento e ovviamente ti risentiranno i nostri ascoltatori nel corso del pomeriggio. Buon lavoro.
11: Ciao, non c'è dubbio, a più tardi. Ciao.
8: Grazie a Pietro Lazzarini. Ci sono anche tanti messaggi vocali, vediamo se riusciamo ad ascoltarne alcuni, grazie alla regia, grazie a Marco Tonelli. Se sono pronti andiamo subito a sentirli, eccoli.
12: Buongiorno, sono Cesare, chiamo da Cortona. Vorrei fare una precisazione: siccome sento parlare oramai da mezz'ora che questo Beto non farebbe pochi gol nella sua carriera, al massimo è arrivato a 10-11, ma perché Zirze nella sua carriera quanti gol ha fatto? Ne ha fatti molti di più, e ricordo che costava 40 milioni e per uno che anche lui il massimo è arrivato a 10 reti, non sono pochi. Va bene, buonasera.
13: Buongiorno. I problemi della Fiorentina sono dalla cintola in giù. È inutile stare a fossilizzarsi su Beto, non Beto, Ken, chi era più forte, Zirze, ma Paratici ci aveva detto: le squadre devono avere la difesa forte e i primi centrocampisti sopra la difesa ancora più forti, punto e chiuso. Ciao.
14: Buongiorno, io credo che siate tutti vittima di un grande equivoco. Il problema è la difesa? No, il problema è grosso, e di come grosso ha organizzato fino a questo momento la fase difensiva, perché la fase difensiva riguarda tutta la squadra e le squadre moderne attaccano e difendono con grande dinamismo, con grande corsa, con grande convinzione, e qui non c'è pressing organizzato, ci sono distanze siderali tra i reparti, un grande scollegamento, non c'è organizzazione, non c'è nulla, ma anche in fase offensiva non si vede un passaggio, quindi il problema è grosso. Non
15: la domanda, ma se mi sembra grandi giocatori, pare Gnonto, Beto, Gnonto è proprio un bidone, ma anche Dragusi che è stato fermo un sacco, Ulahi, ma l'avete visto? L'avete visto ai mondiali, ma nel tanto fondo l'avete visto, ma che... grande giocatore, a te uguale giocava l'Udinese, ma che ci si prende in giro? I grandi giocatori paratici, poteva fare il peggior parere queste cose. E poi ecco, parlate della squadra, giovanieri, che siamo a Cicotoni, tutti i giovanieri e contro la sostanza. Questa è una squadra da 10-12 posto, ve ne accorgerete, sperando non lottare per non succedere anche quest'anno. Se rimane grosso, di sicuro si lotta per non succedere, ve lo dico più di sicuro.
16: Fabio Paratici, ora pro nobis. Fabio Paratici, ora pro nobis. E tutti dietro in processione, tutti in fila come dei discepolini. Mamma mia, che tristezza! Ma che va fatto? Va ammaestrato il cervello. Ma lo sai, l'avesse portato Pratei Gnonto, l'avremmo rincorso a bastonare per tutte le strade. Per l'amor di Dio, che ridicolezza di piazza siamo diventati. Che tristezza.
17: Basta con sto paragone con quando arrivò Ken. Quando arrivò Ken aveva 22 anni, Beto ne ha quasi 29. Ma che stiamo parlando? Si può spendere 18 milioni per un giocatore che ha quasi 29 anni e ha dimostrato di non essere un grande centravanti? Almeno questo.
18: Io credo che se ci dicevano il calciomercato sarà così e queste mosse venivano fatte a giugno, la sensazione sarebbe stata una. Perdere Ken, nonostante i suoi difetti, per Beto e Gnonto, e perdere anche Gudmundsson, perché secondo me è meglio comunque di Gnonto, con gli ultimi 2 giorni di mercato.

0: ed ha detto ai pallone, e ora si arrivi in ragnonto. Uno che gli stava bene con Biancaneve, via ragazzi, ma si scherzava.
1: Sì, buonasera a tutti, e sono Massimo Di Prato. Io, con tutto il rispetto, ora il mercato sta chiudendo, ma io un pensierino a un nuovo portiere lo farei. Ragazzi, è De Gea, e c'ha la media di piglia 3 gol a partita. Io, per carità, sarà un campione, sarà sicuramente un neo capitano, non ha il carattere per fare il capitano, perché tutte le volte piglia gol, sarà bene anche più, tiri il calcetto al palo e si gira da quella altra parte. No, non va bene. Io penserei anche di cambiare i portieri.
2: E insomma, avete sentito, c'è anche, lo dicevamo in precedenza, chi ritiene che ci sia un problema portiere nella Fiorentina. De Gea, che contro la Roma e anche contro il Frosinone ha mostrato delle incertezze. Sono stati tanti messaggi, anche qualcuno ti ha chiamato in causa. Sì, vuoi rispondere velocemente? Perché
3: velocemente
2: poi
3: no,
2: d'accordo.
3: Io dico a Guido che faccio i complimenti, perché i tifosi, e ha ragione, i tifosi equilibrati ci sono, e lui, il suo ragionamento è, per me, dal mio punto di vista, perfetto, e quindi è vero. Io mi riferivo al tenore dei messaggi, diciamo, della stragrande maggioranza di oggi, no? In cui c'è una condanna già preventiva di quello che è stato il mercato, in realtà finale, della sì, Fiorentina, certo, quindi certo. Beto, eccetera eccetera, Gnonto, no, e gli ultimi arrivi, lo stesso ragazzo dal Torino,
2: GE
3: viene, passa sotto, quasi fosse un giocatore, sai, di contorno,
2: anche perché si è parlato fin dall'inizio di Bakayoko, sono stati fatti grandi nomi a proposito degli esterni,
3: però,
2: e adesso ti ritrovi ad avere GE, che ripeto è un talento di 20 anni,
3: ma
2: e quindi
3: quello che mi
2: capire
3: sorprende
2: come potrà
3: di più
2: maturare,
3: e poi tanto ora bisogna chiudere, quello mi sorprende prende di più non tanto che i giudizi su Gnonto, Ngie e Beto. Mi sorprende che adesso anche Attà, Ulai e Mastantuono sono diventati quasi, insomma, giocatorini. Ecco, su questo io lo dico ora, magari mi richiamerete e mi direte: hai visto che giocatori pessimi sono questi tre? Ecco, secondo me questi sono ottimi giocatori, sono giocatori forti, vanno messi nelle condizioni di esprimersi al meglio. Però ripeto, se il mercato fosse stato fatto alla rovescia, cioè se Mastantuono fosse arrivato oggi,
2: certo,
3: perché ci sono andati all'aeroporto a coglierlo, Mastantuono, ora dopo due partite è diventato anche lui un giocatore da, insomma, da decimo posto, da dodicesimo posto, può essere così, eh? Io, per me oggi, e qui, visto che dicevano, mi sbilancio un pochino, per me questi tre giocatori restano degli ottimi giocatori, vanno e la Fiorentina resta più forte di quella dell'anno scorso, va messa però nelle condizioni di esserlo, e in questo momento ci sono dei problemi dal punto di vista del manico.
2: 30 secondi per lo spazio Malcorto.
3: Velocemente, 31 agosto 1997,
2: Udinese Fiorentina 2-3.
3: Bellissimo. E aver visto Battistuta l'altro giorno con i brividi, e ho ancora addosso, nonostante la delusione che avessi provato, mi ha riportato alla mente quella, perché è vero, ne ha fatti tantissimi di gol, però quei tre gol lì, che all'89esimo sarà sotto per il gol di Poggi, e poi ti fa il pareggio, e poi al 93esimo ti fa quel gol lì, e va e vedi Malesani con quella corsa sgangherata in pantaloncino corto
2: a esultare.
3: Ragazzi, fu la prima giornata di campionato del 1997, e quella Fiorentina non aveva giocato una buona partita fino ai gol di Battistuta, cioè la mano di Malesani si cominciò a vedere dopo. Vedi l'importanza anche di partire bene, e anche quando c'hai i giocatori e ti risolvano le partite.
2: Giusto.
3: E ti girano la partita e gira anche la stagione, può girare anche la stagione.
2: Sì.
3: E quindi è un ricordo, però, quello che me lo tengo stretto.
2: È un ricordo, sì, di quelli molto preziosi.
3: E mi è dispiaciuto
2: belli.
3: Non vedere Malesani, ma ho letto oggi aveva delle problematiche.
2: Comunque, al Viola Park credo ci sia stato. Comunque, prima dell'inizio della partita c'era, perché nelle immagini l'ho visto. L'ho visto dialogare con Paolo Sosa.
3: Ho capito, allora forse mi sbaglio io. Va bene.
2: Grazie a Tommaso Bordini, grazie a tutti voi. Naturalmente vi lasciamo come sempre a Palla al Centro per tutti gli aggiornamenti di mercato e non solo. Buon proseguimento su Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola. È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
6: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
5: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli.

0: capelli a chi non li ha più. E con la divisione chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
1: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
0: Istitutogiglio.it.
1: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87. Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Radio Firenze Viola.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo di Schengen che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Lo si apprende da fonti informate. La misura, prorogata oggi per altri 15 giorni, è stata introdotta il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. La decisione è stata definita necessaria dal ministro dell'Interno Piantedosi.
3: Si riaccende il fronte di guerra in Iran. Teheran ha attaccato obiettivi militari statunitensi in Medio Oriente, in risposta ai primi raid americani sul suo territorio da un mese. Prende così il via una nuova escalation della guerra che sta travolgendo la regione. Non cerchiamo la guerra, ma risponderemo agli aggressori, ha detto il presidente iraniano Pezeshkian, che oggi è in Kirghizistan per il vertice dei leader dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, a cui partecipano, tra gli altri, anche i presidenti russo e cinese Vladimir Putin e Xi Jinping.
4: Ora la cronaca: un muratore di 55 anni è morto sul colpo a causa della caduta di una soletta che l'ha schiacciato mentre lavorava a Origgio Varese, in via Don Giovanni Minzoni, in un cantiere. Sul posto sono intervenuti un'automedica, un'ambulanza, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.
3: A Centocelle, nella periferia est di Roma, un ragazzo di 16 anni ha picchiato a morte la madre cinquantenne, poi ha chiamato il 112 e ha confessato alle forze dell'ordine di quello che aveva fatto. Il 16enne, che ora è ricoverato in psichiatria al Policlinico Umberto I, aveva già avuto problemi in precedenza. La donna è stata portata via in fin di vita al Policlinico di Tor Vergata, dove è morta dopo poche ore.
4: È morto mentre stava praticando surf a Bali, in Indonesia. A perdere la vita Gabriele Bellucci, un 39enne italiano originario di Vinci, nel Fiorentino. Bellucci viveva in Indonesia da 2 anni ed è deceduto a cavallo di Ferragosto. La sua salma è stata rimpatriata venerdì 28 agosto, mentre le esequie si sono svolte questa mattina nella chiesa di San Bartolomeo a Sovignana. La notizia è stata riportata dalla Nazione e il Tirreno.
3: Il tennis: è già finita l'avventura di Novak Djokovic agli US Open. Il campione serbo è stato battuto all'esordio dall'argentino Mariano Navone, uscendo così per la prima volta al primo turno nello Slam, in cui ha giocato più finali di chiunque altro in singolare maschile. Il tennista serbo ha perso con il punteggio di 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1, dopo essere stato avanti 2-1 con servizio nel quarto set, in 4 ore e 36 minuti di gioco. Djokovic, 78 vittorie consecutive al primo turno degli Slam, non perdeva all'esordio in uno Slam dall'Australian Open 2006 contro Paul Goldstein.
4: Era l'ultima notizia, più tardi.
2: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend. Dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Ti aspettiamo!
2: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
6: Radio Firenze Viola.
7: Incoming message.
2: Leggila, ascoltala, guardala.

0: ospiti, opinioni e collegamenti.
1: Tutto ciò che fa Fiorentina
0: è su Radio Firenze Viola.
2: Praticamente 30 ore alla chiusura del calcio mercato e la Fiorentina sta cambiando volto in attacco. In arrivo due nuovi interpreti per Fabio Grosso, parliamo di Beto per il ruolo di centravanti e parliamo di un altro esterno come Gnonto dal Leeds, che arriverà a dare ulteriori alternative a Grosso, che intanto da ieri è ufficialmente anche in GIE. A proposito di ore, invece, sono circa 24 le ore nelle quali ci alterniamo un po' tutti nel cercare spiegazioni su questa falsissima partenza della Fiorentina. 7 gol subiti, 0 segnati, 0 punti in classifica e tanta preoccupazione per il gioco. Caro Luca Calamai, non ci facciamo mancare niente, è un penultimo giorno di mercato importante e poi abbiamo ancora margine, dicevo, una trentina d'ore per immaginare gli altri movimenti, perché a centrocampo può ancora succedere di tutto. Occhio a Torreira, occhio a Torsted, occhio a Mandragora in uscita, eccetera eccetera eccetera eccetera. Credo di aver riepilogato tutto. Ciao Luca,
3: buongiorno. Allora, diamo anche numeri, prendo
2: tempo,
3: eh.
2: No, no, io ho fatto l'introduzione. Stamattina ho dato il via più che altro ai messaggi e agli interventi degli ascoltatori, quindi so quello che è il clima, ho un po' il polso della situazione. Che si aggiunge alla domenica di riflessioni su quel che si è visto in campo col Frosinone. Quindi va bene, prendi tempo, ma
3: allora,
2: poi mi devi dire la tua.
3: Cosa non vi convince, cos'è che non vi va di questo momento della Fiorentina, dal risultato ma anche dal mercato? 348 7513 933. Saremo come sempre due ore in compagnia agli ascoltatori di Lady Radio, per loro il 3925727775 e oggi più che mai io e Tommaso Loreto aspettiamo le vostre telefonate allo 055 77 11 171.
2: Vada, Capovaro?
3: Vado.
2: Vadi,
3: allora,
2: Capovaro.
3: Speravo qualcosa di meglio, lo dico francamente. Speravo qualcosa di meglio, perché puoi anche perdere due partite se te hai la necessità di prendersi questo rischiatutto pur di avere poi il grande giocatore, no? Diceva, il campionato è fatto di 38 partite, me ne brucio due, poi purtroppo è andata male, ma me ne brucio due, però poi, poi ragazzi, guardate chi ho come centravanti. E oggi in partenza hai due centravanti e sono peggio di Ken. In partenza
2: Pellegrino e Beto
3: sono peggio di che,
2: tendenzialmente ti do ragione.
3: E dopodiché ci abbiamo sognato il grandissimo esterno d'attacco. Ora guardiamo questo ragazzo Tarino, di cui ne parlano molto bene, ma
2: che comunque ti è costato, eh?
3: Sì,
2: 15 ma, più bonus.
3: Gnonto è peggio di Gudmundsson.
2: Gnonto sulla carta è peggio di Gudmunds. Sulla carta, poi magari a margini.
3: No, ma io faccio un ragionamento.
2: Sì, però è un po' scommesso.
3: Nell'analisi,
2: è un
3: no?
2: po' scommesso.
3: Cioè, poi noi speriamo che Beto faccia 20 gol, Pellegrino ne faccia 15 o 18, si fa 38 e siamo a posto.
2: Sì.
3: E vado avanti. Leggo che potrebbe restare Dodò, quindi se così fosse, vuol dire che c'è il riconoscimento dopo un mese e mezzo di aver sbagliato i due terzini. Hai sbagliato Jimenez e João Mario.
2: Beh, di certo Jimenez non è che ti abbia dato grandi
3: anche
2: sensazioni sabato.
3: Sono normali.
2: João Mario col Benevento,
3: normali.
2: Però a Roma era a sinistra. Però
3: sempre dove vuoi mettere il livello, no? E quindi hai un play 2 e poi forse sei costretto a tenere il terzo che dal quale speravi di fare dei soldi. E torna poco. Poi, e potrei andare avanti ancora, e poi te Paratici decidi che l'allenatore giusto per la Fiorentina è Grosso.
2: Sì.
3: Quindi io ripeto, sono un po' sorpreso quando tutti attaccano Grosso, ma Grosso è stato preso da Paratici. E dopo due partite come queste, dove Grosso ha le sue colpe, ma c'ha grandi colpe una società che l'ha fatta andare allo sbaraglio con mille problemi, giocatori non ci sono, giocatori sono spariti, al punto che Grosso, che poverino non è un cuor di leone, non può essere, arriva a sussurrare: se avevo Ken lo faccio giocare, vorrei vedere. E David ha giocato la Juventus e poi va via, qual è il problema? Perché non gioca Ken?
4: Nico era uno che volevano vendere assegnato, con Magnes
3: fosse uguale, perché noi no?
4: E così via.
3: E poi è colpa di Grosso, cioè Grosso ha le sue responsabilità. Ma se Grosso va via, prima di andare via Grosso deve andare via Paratici, perché l'ha voluto lui. E quindi sarebbe un allora, e che in queste due partite, ma soprattutto sabato sera, non abbia avuto il buon senso Paratici di andare in conferenza stampa e dire: no, oggi vengo io, non viene Grosso, vengo io. Perché se te vuoi proteggere il tuo allenatore, oggi devi scendere in campo te, devi dire: non è colpa sua se io purtroppo non sono riuscito a dargli quello che volevo dargli e spero di dargli nelle prossime 48 ore. Anche lui dovrà far meglio, ma sono ancora convinto è l'allenatore giusto. Così lo mandi, poveraccio, senza difesa al massacro. E ma l'hai voluto te, eh? Non è che sei voluto io e Loreto, anzi io e Loreto eravamo anche tra quelli
4: piglia Sarri, per dirne uno,
3: esatto, ma no, per presto. E allora oggi purtroppo non torna niente. E non è che non torna i due risultati, guardate, non è successo niente, partiamo con due partite in meno, amen, così cerchiamo di battere Torino e Venezia, vedete, se si batte Torino e Venezia già fra due partite siamo è tutta un'altra versione. Però io, che ho sempre detto mi fido di Paratici, oggi io non ho visto in questi ultimi 10 giorni roba di calcio. Noi abbiamo sempre il calcio è tornato al centro, no. La gestione di Ken non è roba di calcio. La gestione degli attaccanti esterni non è roba di calcio. La gestione dei terzini non è roba di calcio. Poi mi auguro che Dragusin non sia quello. La gestione del playmaker. Cioè, nella squadra ci sono due giocatori che sono fondamentali: il regista e il centravanti. Centravanti gliel'ha levato. Il regista ne hai due e nessun dei due è il regista.
4: Io, perché guarda, Fagioli è adattato, Ulai ci ha dato a tutti questa
3: sensazione. Non è un registro Ulai.
4: Io
3: lo voglio sempre in campo Ulai.
4: Chi ci ha seguito nella diretta della partita è stata la prima domanda che ho fatto al 20°
3: e dappertutto, ma
4: tempo.
3: Il regista non deve essere dappertutto, il regista deve essere dove serve.
4: Ma non a
3: c'è
4: caso
3: mai.
4: C'è una discreta apertura sull'ipotesi ritorno Torreira.
3: Ma ragazzi, questa a 24 ore alla fine vuol dire che hai fatto un po' di confusione. Quindi considero ancora Paratici un grandissimo direttore, ma questa totale fiducia a scatola chiusa ora, un minimo negli ultimi tempi, mi ha deluso.
4: Ti sta prendendo un po' di timore di essere stato
3: troppo,
4: un po' lo vivo
3: positivo,
4: io. Tutti troppo positivi, perché veniamo anche dalla scorsa estate,
3: sì,
4: dove
3: perché,
4: tutti troppo positivi, diamo tempo a Pioli, eccetera.
3: Mi piacevano tutte, da morire. Ho detto, cavolo, ma se si parte così, da morire. Però le successive operazioni, ma al di là delle operazioni, le gestioni, Paratici non può non sapere che Fiorentina Frosinone è la partita del centenario, e te per centenario devi mettere la squadra, devi avere la squadra vera in campo,
4: comunque,
3: momento storico,
4: o comunque deve avere un altro atteggiamento, perché secondo tempo col Frosinone non c'eri,
3: ma nemmeno una pedata
4: l'hai
3: perso,
4: no,
3: cioè,
4: esatto, e
3: è una roba
4: imbarazzante, grave.
3: Allora, e allora non va bene niente, e nelle difficoltà il capo ci deve mettere la faccia, il capo ci deve mettere la faccia. Guardate, Predè aveva mille difetti, però nelle difficoltà ci metteva sempre la faccia lui.
4: Cioè,
3: sempre il capo ci mette la faccia.
4: Ne parleremo tanto, abbiamo ovviamente molte finestre dedicate a voi, però l'attualità incombe, il mercato lo seguiremo come sempre passo passo, ancora di più in questi due giorni, anche e soprattutto perché avremo due inviati come Pietro Lazzarini e Niccolò Santi ad aggiornarci su tutto quello che succederà a Milano in ogni trasmissione, e con anche dei veri e propri live dalla sede del calciomercato, per cui è un flash molto molto extra large.
5: Che si compra?
6: Flash.
4: Che facciamo con un tonico?
6: Eccoci
4: elegantissimo
6: qua.
4: Niccolò Santi, hai visto come rifiorisce nel calciomercato milanese, Santi?
3: Chi il suo
4: viene,
3: mondo, il suo ambiente.
4: Chi viene magliettina, certo, e robe varie, lì si mette in ghingheri, giacchina.
3: No,
4: PL,
3: dai, comunque ragazzi,
6: sì, ma solo per voi, per essere in diretta per voi elegante.
3: Tutta la redazione, fammi dire da compagno di viaggio vostro, fammi fare veramente un elogio a tutta la struttura, registi complessi. Abbiamo fatto un qualcosa perché mi sono sentito coinvolto in maniera totale, qualcosa che resterà comunque nella storia. Perché solo noi, solo Radio Firenze Viola ha accompagnato per 24 ore di fila la Fiorentina in un momento importante della sua vita. Avete fatto una programmazione straordinaria, tra l'altro con grandissima qualità, e siete riusciti a rendere emozionante un dopo partita, caro Tommaso, che io ho seguito, dove la voglia di scappar via era superiore alla voglia di gioire per il passato. Quindi complimenti a tutti, così da vecchio quale sono orgoglioso di aver fatto parte di questa squadra. E ora avanti con i giovani, avanti con Niccolò Santi.
6: Ma vi devo dire, oggi chiaramente è il giorno dei centravanti, in particolare di Beto, no? Non ce l'aspettavamo, ma forse sì, perché comunque si era complicata la trattativa per Zirkzee, il giocatore che comunque voleva tornare in Italia, aveva questo come priorità, però sinceramente, lo dico con onestà, aspettava anche altre opzioni, tra cui la Juventus, con il discorso di Jonathan David che deve partire, e quindi con il fatto che potevano tornare su Zirkzee, e ieri nuovi contatti con il centravanti del Manchester United. Alla fine la Fiorentina, che non poteva invece a sua volta più aspettare perché Ken doveva andare al Como, ha scelto di chiudere l'operazione Beto, che arriva a Firenze per una cifra vicina ai 18 milioni di euro. Oggi pomeriggio le visite mediche, al pari di Gnonto, perché tra l'altro la Fiorentina ha chiuso un'altra operazione, che è quella per l'esterno che viene dal Leeds, per in prestito con diritto di riscatto per una cifra vicina ai 15-20 milioni di euro. E quindi chiude due colpi di fatto oggi la Fiorentina, tutte e due per l'attacco, e non è escluso nemmeno il terzo, perché Gudmundsson è un giocatore in uscita, calciatore per il quale la Fiorentina in queste ore sta cercando una soluzione. Questo ve lo diamo per certo, è ciò che abbiamo raccolto e che percepiamo anche qui da Milano dall'hotel Sheraton. Il problema è che ancora non c'è una chiusura definitiva, una, diciamo, un'offerta concreta ufficiale da parte di nessuno, nemmeno della Lazio, che comunque sta continuando a lavorare con il suo procuratore, e del Bologna, con la possibilità di lasciare andare Rowe. Comunque c'era stato anche un'altra possibilità, che era quella di mandarlo al Galatasaray, questa era un'idea del suo procuratore, di Gudmundsson, al Galatasaray in uno scambio con Torreira, che rimane un giocatore in orbita fiorentina. E Viola cercano un centrocampista, stanno continuando a parlare di e con Torsved, quindi stanno cercando di fare un doppio colpo al centrocampo, però è chiaro che servirà anche una doppia cessione, perché Mandragora è invece, diciamo così, vicino al Torino, con la Fiorentina che sta dialogando da diverse ore con il Toro, con Urbano Cairo, per provare a fare questa operazione a titolo definitivo. Quindi se si riuscirà a fare, entrerà senz'altro uno fra Torsved e Torreira. E poi però c'è anche il discorso Fagioli, e qui chiudo, che Fagioli è un giocatore tutt'altro che solido in questa Fiorentina, e proveranno fino all'ultimo a trovargli una destinazione, anche, qui aggiungo, in prestito con diritto di riscatto, fin tanto che riusciranno, che proveranno comunque in qualche maniera a trovargli una destinazione. Ecco, lo faranno anche a questa formula, a queste condizioni, pur di liberare Fagioli.
3: E questo, abbi pietà, è una roba che non è non sta né in cielo né in terra, perché
4: però lì sì, cioè no, non però
3: no,
4: però l'ho detto due volte, però allora, su Fagioli, ragazzi, ve lo stiamo raccontando da tempo, insomma, sì. Lui non è contentissimo,
3: sì.
4: Ieri c'è stata anche una vicenda un po' particolare, lui si è scusato, ha detto che ha messo per sbaglio un like a un commento che andava di fatto a criticare Grosso, non è entusiasta della situazione, quindi, come giustamente dice Niccolò, se qualcuno bussa ci sta, sì, che parte anche, sì, Fagioli, bravo. Forse perché, e ti faccio parlare, c'è l'intenzione di fare tabula rasa elettrificata del gruppo vecchio, e quindi non solo Good Ken, ma poi anche Fagioli. A quel punto restano davvero un pochi, anche Mandragora via, resta De Gea, Ranieri,
3: allora,
4: e Dodò.
3: Meno male mai fermato, Dodò, perché stavo per dire non è contento, ero partito. Okay. Allora, il problema non è se Fagioli è indispensabile oppure no. Il problema è: quanto volevi te per Fagioli? 40 milioni.
4: Si diceva.
3: No, lo dicevi.
4: Si sperava. Dicevo, poi si è cominciato di 30.
3: Poi, allora, se ci portano 40 milioni, ciao Fagioli. Se ti portano 30 milioni, ciao Fagioli. Ma noi lo diamo un prestito, un diritto di riscatto a loro. Cioè, non abbiamo nessun tipo di guadagno garantito, e ci leviamo la qualità di questo giocatore. Ma ragazzi, nel ruolo di play è meglio Fagioli di Ulei,
4: temo di sì. Temo,
3: allora, se io faccio cassa, volentieri, per carità, ma ne devo fare tanta di cassa, perché se no, ragazzi, e vuole bruciare Tovaglioli per far cenere, non mi fa lui, sta volentieri via. Ma Gudmundsson comunque, con tutte le problematiche, comunque è un giocatore. Cioè, io non sono convinto che quelli che sono arrivati sono meglio di Gudmundsson. Io mi auguro che siano tutti meglio di Gudmundsson. Ma se io prendo dei soldi su Gudmundsson importanti, mi sta bene. Alla Lazio, per esempio, la Lazio soldi, la Lazio non può darli. Cioè, non c'è verso. Guardate che con l'Inter che cosa hanno dovuto inventarsi per un trasferimento, e voleva in tutti i modi anche l'Inter, ma non possono per regolamento, gli bloccano qualsiasi trasferimento. Allora, Fagioli non sta volendo, intanto Fagioli è pagato, gioca e deve giocare anche bene, perché anche nell'interesse suo, se vuole ritornare a nazionale, giocare bene. Ma è la trattativa di cui ci accennava prima Niccolò, che è follia. Cioè, se io devo dar via Fagioli solo per il gusto di darlo via, ma per anche no. Perché ne vedo pochi meglio di Fagioli nel centrocampo della Fiorentina, ma di molto poco.
4: Niccolò, ma te ti aspetti sia Torreira che Torsved? Cioè, sono due strade comunque tuttora aperte, sì. O una esclude l'altra?
6: No, non ce n'è una che esclude l'altra. Il problema sono casomai le cessioni, è per questo che parlavamo anche di Fagioli, nel senso che la Fiorentina non può far entrare troppi centrocampisti. In questo momento il reparto, parliamoci chiaro, è ingolfato, ed è per questo che stanno provando anche a mandare via Mandragora, non per altro, cioè devono liberare per provare invece a inserire ciò di cui hanno bisogno e ciò di, diciamo, i centrocampisti che sono più funzionali a grosso, perché il paradosso di Fagioli è che non è funzionale a grosso, e questo l'abbiamo capito, è anche per questo che lo darebbero in prestito con diritto di riscatto. Grosso non lo vede insieme a Ulai, ce ne siamo accorti, glielo abbiamo chiesto, lui ha un po' fatto melina, no, in queste prime settimane, però non si è mai nascosto, che ce l'ha fatto capire tra le righe, che quei due giocatori insieme non li vede, tanto è vero che hanno giocato 8 minuti contro il Frosinone insieme quando è entrato Fagioli, poi però è uscito Ulai, quindi devono trovare due giocatori e soprattutto uno che è quello appunto che fa legna, come si dice, che recupera i palloni, e in quel caso è Torreira, funzionali allo schema tattico di Grosso. Peraltro Torreira, che nel caso arrivasse, lo farebbe con un anno di contratto più altri due eventualmente, perché sarebbe un prestito con diritto, quindi potenzialmente fino al 2029. Torsved è invece un pallino di Grosso, un giocatore che ha sempre voluto, che gli è sempre piaciuto, che ha allenato al Sassuolo e che la Fiorentina in realtà ha bloccato, e ve lo stiamo raccontando da diversi mesi, settimane senz'altro, ma anche mesi. Cioè, c'è già un accordo di massima tra la Fiorentina e Torsved che è in scadenza col Sassuolo, per cui col giocatore il problema non c'è, però la Fiorentina deve farsi avanti col Sassuolo e offrire e proporre, perché fino a questo momento non è successo.
4: T'ha convinto?
3: No, io vedo una grande confusione. No, non è che non mi ha convinto.
4: No,
3: Niccolò,
4: certo.
3: Io vedo una grande confusione.
4: Ma questo è generale.
3: Io, per esempio, Mandragora non l'avrei mai dato via. Mai.
4: Più che altro è uno che ha nel curriculum delle ultime stagioni gol.
3: Bravo. Ma poi è un ragazzo serio, è uno che qualsiasi ruolo gli fai fare, anche di entrare, lo fa per bene. Cioè, se c'è uno di quelli che nel gruppo di 24 tengo sempre, Mandragora. Quanti soldi ci darebbero per Mandragora eventualmente, Niccolò?
6: Ma per Mandragora siamo fra gli 8 e i 10 milioni, che è la richiesta della Fiorentina.
3: Ma non te li danno mai.
6: Però si possono trattare.
3: Ma non te li danno mai 10 milioni.
6: No, anche secondo me.
3: Ma non esiste.
6: Dipende che cosa la Fiorentina, diciamo, vede come priorità, come necessità. Se è qualcosa di economico, allora no, è ovvio, sono d'accordo con te, Luca. Se invece devi far spazio a un giocatore più funzionale di Mandragora, ripeto, che può essere il Torreira di turno con cui la Fiorentina sta parlando, allora sì, allora lo danno via. Ma è che è lo stesso discorso di Fagioli, che non è considerato più al centro del villaggio, e che quindi possono cedere anche per questo motivo in prestito con diritto. D'altra parte lo fai con i giocatori che non ti interessano, passatemi il termine, purtroppo c'è da dire questo, nessuno, io per primo la scorsa stagione avrei mai pensato una roba del genere, cioè, uno dei pochi che si salva da una catastrofe annunciata è Fagioli, che oggi il paradosso è finito sul mercato, sì, e che fino alle ultime ore di mercato, di sessione, ci proveranno a cedere.
3: Allora, anche questa storia, mi dispiace, ma ragazzi, tutto torna a Paratici, Allora, io immagino che Paratici e Grosso si parlino ogni tanto.
4: Sì, però la vicenda Ken mi ha lasciato a bocca aperta.
3: Allora, io immagino che quando vai a fare la guerra per prendere Ulai, te ci parli con Grosso, no? Ti dici, lo vuoi?
4: Assolutamente.
3: Lo vedi con chi lo vedi? E se lui non lo vede con Fagioli, per cui... Perché lui non è che non lo vede un Fagioli perché l'ha provato in 6 partite e alla 7ª dice no, non mai, mai. Lui non lo vede dall'inizio, no? Allora, ma prima di prendere Ulai devi vendere Fagioli. se no Fagioli ti resta sei costretto, ma pensa, giocatore da 40 milioni 40, 50 è normale che alla fine uno come Branchini te lo incarta, no? E te lo porta come via Branchini, in una posizione ottimale, prestito con diritto di riscatto è il massimo, no? Che puoi avere,
4: sì, per, chi lo prende,
3: ma,
4: guarda,
3: ma cavolo, ma prima di fare un'operazione del genere deve aver risolto le cose, perché se no ti trovi in questa impasse clamoroso. E poi inizi le prime due partite con un centrocampo, ora lo stravolgeresti tutto, perché col centrocampo che disegna Niccolò in maniera corretta tra i soldi a Fiorentina, centrocampo è Torreira a fare il play e Attà e Torsved a fare le mezzali. Che è così, in quattro non ci fanno giocare.
4: Sì, però se parte Gudmundsson, poi magari Attà e l'altro insieme a Mastantuono, oppure pensi al 4-3-3 e allora c'hai Ingie da una parte e Gnonto a sinistra.
3: Sì, ma capisci che rischi di
4: No, ma c'è confusione.
3: Dopo
4: Luca,
3: due partite cancelli
4: confusione.
3: Tutto un centrocampo e parti con un centrocampo completamente diverso.
4: Un altro emblema della confusione, Niccolò, ci spieghi un po' la situazione e posizione di Dodò, perché insomma è particolare Dodò, che alla fine Dodò possa restare, abbiamo preso due terzini destri e poi magari ti resta Dodò.
6: Io ho un timore su questo, vi dico la verità, poi sono più riflessioni che altro, anche se qualche spiffero ovviamente e inevitabilmente ci arriva. Intanto Dodò non era così convinto dell'offerta del Nottingham Forest e tantomeno dell'Olympiacos. L'unica ufficiale concreta era quella del Nottingham Forest, che da 7 milioni si era spinto a 9 più 2 di bonus, quindi avvicinandosi molto in realtà alle richieste della Fiorentina da 10 più bonus. Il discorso è che Dodò da una parte non era così convinto e dall'altra, secondo me, il mio timore è che la Fiorentina abbia bisogno di un'alternativa, una terza alternativa sulla fascia destra, perché Jimenez in questo momento da garanzia fino a un certo punto, e non parlo soltanto delle garanzie in campo, comunque l'abbiamo visto, no? Contro il Frosinone, certe uscite di testa, quindi secondo me in questo momento Jimenez è sotto una fase di valutazione da non sottovalutare, scusate il gioco di parole, e quindi Dodò non può altro che far comodo alla Fiorentina in questo momento. È un
3: Ma
6: favore reciproco, poi si arriverà chiaramente
3: Niccolò.
6: In questo momento non si parla di questo, però mi sembra anche strano, perché per forza di cose, se non si vuole arrivare alla scadenza, deve rinnovare il suo contratto.
3: Ma lo devi
6: come
3: pagare a peso d'oro,
6: detto,
3: devi pagare a peso d'oro, perché lui oggi non ha interesse a rinnovare il contratto, va a zero. Quindi se lo vuoi tenere gli devi aumentare il gaggio, se no lui ti dice no, ma se ne riparla a giugno, quando è finito il cap, sei te che vuoi rimanere.
6: Peraltro lui non è che guadagna poco, Luca.
3: Appunto.
6: Quindi, siamo sugli 1.800.000 netti.
3: Appunto.
4: Io sempre più. Però ora Dodò va contro questa tendenza, ma lo scrivono anche. Per me c'è proprio l'idea di cambiare tutti. Cioè, chi ha giocato l'anno scorso, se possono,
3: non è la gara. Cioè, non è che se li cambi tutti dice bravo, bonus, 5
4: punti.
3: No,
4: io sto solo cercando, come dire, perché l'abbiamo, qualsiasi cosa facesse Paratici fino al 18 di agosto, l'abbiamo
3: era
4: applaudita.
3: Perfetta, ma infatti tornava tutto.
4: Poi dal 18 d'agosto siamo ormai a oltre 10, 12, 13 giorni dove, spiace dirlo, ma sembra un po' il regolarsi sugli avvenimenti del momento, come capitava fino all'anno scorso. Cioè, vediamo in che c'è sul mercato.
6: Ma infatti nella direzione di quello che dici tu, Tommaso, perdonami se ti interrompo, secondo me va anche Gudmundsson.
4: Sì.
6: Perché Gudmundsson è comunque un giocatore che la Fiorentina vuole cedere, che però cosa giustificabile fino a un certo punto dal mio personalissimo punto di vista, perché così male non sta facendo in questo inizio di stagione, e soprattutto se il sostituto è come Gudmundsson, allora mi domando proprio il senso, il significato di questa cessione, se non tabula rasa, perché se Gnonto è il suo sostituto e non ne prendono un altro ancora, con tutto
3: Gnonto
6: il rispetto per un giocatore
3: partenza,
6: come Gnonto di talento, però
3: in partenza Gnonto è peggio di Gudmundsson.
4: Lo sai, vero, qual è già il tormentone?
3: Poi noi ci auguriamo diventi più forte di Gudmundsson. Ma
4: qui c'è già un tormentone,
3: forte.
4: Gnonto meglio di niente, così ho letto almeno 27 messaggi.
3: Però oggi, ragazzi, Bakayoko è meglio di Gudmundsson.
4: e magari Coleosso poteva essere un'idea interessante, perché erano partiti così.
3: Non è più nemmeno giovane Gnocchi.
4: A meno che, cioè, non l'opportunità Mastantuono non t'abbia portato su una strada diversa e lì sono saltati piani.
6: Sicuramente, quello sicuramente. Ma poi dobbiamo considerare anche la comunicazione, perché tanto ci faranno sicuramente sapere che Zirkzee non l'hanno mai trattato, non è vero, non era un obiettivo. In realtà noi dobbiamo anche raccontare i dati di fatto, che certe trattative ci sono state, però si preferisce non far passare il messaggio che alla Fiorentina, appunto, però alla Fiorentina non si dice di no. È questo, capito, il messaggio che vogliono far passare, che è parziale, ecco.
4: Sì, detto che poi Zirkzee tutto sommato ci ha tenuto lì buoni, perché secondo me aspettava la Juve.
3: Aspettando la Juve, ma questo va bene.
4: Però si può stare.
3: Va bene, ma qui, ragazzi, siamo arrivati a 48 ore dalla fine del mercato e abbiamo giocato due partite senza Ken. Sostanzialmente, perché Ken l'abbiamo messo sul 3-0 a Roma. E l'alternativa per me in partenza è peggio di Ken. E tutto questo lavoro per far questo.
4: In dubbio siano.
3: Dice però, sai, ragazzi, prendo uno stratop come seconda punta, uno da 20 gol, uno come Berardi, come Lautaro. No, e prendi.
4: A meno che non voglia rientrare,
3: Perché?
4: Da più di 100 milioni.
3: No, ma adesso i soldi non sono problemi.
4: Non c'è problema.
3: L'ha detto Parati, ci ha detto, non abbiamo bisogno di vendere.
4: Ah, cioè, su Ken l'ha detto.
3: L'ha detto lui. Bisogno di vendere. Voglio dire, vale per tutti, è che.
4: Nick, ci dai al volo anche l'altra notizia di mattinata, anche se riguarda il settore giovanile, attaccante 2008?
6: Sì, intanto volevo dire in realtà un'altra cosa, perché se mi permettete, visto che parliamo di giocatori che non servivano, okay, mettiamola così, o che comunque non erano centrali nel progetto della Fiorentina, bene, uno di questi è Sottil, che va al Watford, l'abbiamo detto questa mattina, in prestito con diritto di riscatto. Mi faceva piacere sottolineare una notizia che comunque abbiamo dato stamani, che il giocatore, per venire comunque incontro alla Fiorentina, ha scelto di spalmarsi l'ingaggio in due anni, quindi ha rinnovato fino al 2028, perché lui scadeva a giugno fondamentalmente,
3: quindi un altro anno
6: per andare in prestito con diritto al Watford. Se lo rimandano indietro, cosa plausibile, ecco, fa un altro anno con la Fiorentina, ma non più a un milione di euro più o meno quanto prendeva, però 500.000 euro, che comunque, ripeto, nell'economia di una squadra di Serie A che ha bisogno di sfoltire la rosa, è positivo questo, quantomeno, va bene. Poi, per quello che mi chiedeva Tommaso, invece la Fiorentina prende il giovane attaccante 2008 Campaniello dell'Empoli, della cantera dell'Empoli, a un prestito con riscatto, siamo sul 1,5 milioni, quindi questo per fare anche il punto sulle giovanili della Fiorentina, che comunque quest'estate va detto che un altro filo conduttore è stata l'attenzione forte del club per i giovani. Si dice che hanno preso tanti stranieri, ecco, per i settori giovanili però comunque hanno integrato con tanti talenti nostrani, ecco, quindi in prospettiva si vuol fare una Fiorentina più azzurra sicuramente.
4: Al volo, Nico, perché dobbiamo fermarci, Nzola e Barak.
6: Bella domanda alla quale le risposte lo so, no, ma noi infatti anche attraverso i procuratori ora Barak doveva andare alla Poel e poi è saltato tutto. In questo momento non ci sono spiragli, anche se proveranno a trovargli sicuramente una soluzione, magari con la stessa formula di Sottil, prestito con diritto. E lo stesso vale il discorso per Nzola. Nzola si era fatto qualche nome di club turchi che si erano interessati, ma in realtà, a quanto mi ha detto il suo procuratore, il suo entourage, ad oggi non c'è niente di concreto. Quindi è un altro centravanti, che sarebbe il terzo, no? Che è la Fiorentina.
4: Sì.
6: Che non fa parte del progetto e che entro la giornata di domani la Fiorentina deve sistemare in qualsiasi maniera, pure prestito secco. Io non lo so come decideranno di muoversi su Nzola.
3: Ma ci sarà da coprire una parte l'ingaggio, vedrai. Perché
4: sì, due milioni e mezzo.
6: Sicuramente.
4: Due e mezzo.
3: Devi coprire una parte dell'ingaggio.
4: Nicolò, grazie.
3: Ma ci risentiamo.
4: Certo che sì.
3: È una minaccia questa.
6: Grazie a voi, assolutamente.
4: E ovviamente vi ricordo di seguirci anche sul canale 92 del Digitale Terrestre, che siamo proprio le nostre telecamere a Milano. Ci torneremo. E poi dalle 4, insomma, il Nick e Nick lo facciamo direttamente da lì. Ora ti faccio sentire cosa pensano gli ascoltatori. Break, note audio e ci mettiamo il casco.
5: Radio Firenze Viola.
0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord stabile in prevalenza soleggiato, salvo un po' di variabilità diurna sulle Alpi centro-orientale, ma con fenomeni brevi e isolati. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile generalmente soleggiato su tutte le regioni, isolate nubi pomeridiane sull'Appennino. Temperature stazionarie, massime tra 31 e 35 gradi. Al sud tempo stabile generalmente soleggiato su tutte le regioni, qualche innocua nube al mattino sul Salento, in diradamento, temperature in lieve calo, massime tra 33 e 38 gradi.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
8: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso. Radio Firenze Viola ha liberato la belva e il suo è un richiamo preciso.
9: È inaccettabile.
8: Per vostra fortuna avete un domatore.
10: Ascolta belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
8: Ogni lunedì dalle 19 alle 20 con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
11: S'apri dibattito.
12: Uno
11: contro tutti.
13: Quello che è accanto a lei è matto.
14: Grande Tommaso.
4: Pietro.
14: Allora?
4: Male, sono sempre in il traffico, mi si è rotta anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
14: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
4: Ma davvero?
14: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
8: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
15: Ciao Tolo, ciao Calamai, grandi, sono Marco, vi ascolto sempre. Allora, io penso, come ha detto ieri da Dimitri Conti, un ascoltatore, che il problema grosso da 7 anni è il mediano. Noi non abbiamo un mediano, ci passano, ci sfondano. Ulai non è un mediano, la mezzala Fagioli non è un mediano, nessuno è un mediano. Ragazzi, noi abbiamo un problema al centrocampo.
16: Buongiorno ragazzi, io sono arrabbiato nero e vi prego di farmi cantare questa canzoncina.
4: Prego.
16: Il mercato sta finendo e non vinciamo mai, sto scambio di centravanti non l'avrei fatto mai, la difesa è inesistente e il centrocampo poi è proprio deludente, andiamo a giocare noi.
17: Ma mi spiegate a cosa ci serve un Tostved a questa squadra? Per quel poco che ne so io, è un altro centrocampista bravo negli inserimenti di gamba, non è certo una diga quello che sembra mancare a questa squadra, una specie di frangiflutti che sappia anche farla girare e che abbia personalità in mezzo. Cioè, potrei capire un Torreira, ma Tostved mi sembra poco più, poco meno un Mandragora, un Brescianini. La gente, anzi, probabilmente i gol di Mandragora lui nei piedi non ce li ha. Ma vorrei sapere da voi cosa ne pensate. Ciao da Marco D'Arena.
18: Amici miei, buonasera, siamo tutti delusi, delusi di molto, preoccupati, non c'è gioco, c'è un gran casino anche in mercato, perché qui seguita arriva gente, gente andrà via, che dove andrà via? È inutile si stia a piangere di buono, ma si sono presi peggio, quando sono quelli meglio? Indossò quelli meglio. Zirkzee poteva essere una cosa, ma se no indossano i centravanti e non ci sono, tutti li cercano e nessuno. Vediamo che succede, speriamo, però c'è poco da fare, questa è la situazione.
19: Buongiorno a tutti, vorrei dire al signor Luca Calamari che dopo i primi acquisti ci vedeva già in Champions, ma o almeno fra il quinto e il sesto posto. Ora cosa dice? Troppo presto, quello che conta è il campo. Bisogna vedere poi a maggio, per l'amor di Dio, ma mi sembra che le squadre che lui credeva fossero in difficoltà, come la Juventus, come l'Atalanta, siamo noi che siamo in difficoltà, non loro.
4: Bene, bene.
12: Cittano, buon pomeriggio.
4: Questo, okay.
12: A mio modesto parere è più funzionale Beto che Zigze, forse Zigze arrivava per il nome, per la piazza, per dare un nome, diciamo, di blasone alla piazza. E Beto arriva dopo aver segnato più gol di Ken, e io mi ricordo quando arrivò Ken, non tutti erano contenti, perché negli ultimi tre anni prima di arrivare a Firenze Ken non aveva praticamente segnato. Quindi Beto più gol di Ken li ha fatti, quindi abbiamo fiducia e vediamolo in campo prima di giudicare.
4: E questa numerica è una riflessione che ha il suo fondamento, perché mi sembra abbia segnato 9 gol con l'Everton Beto. Se ti ricordi, Ken arrivò con 0+6 nelle ultime due stagioni.
3: No, poi
4: prima di vestirsi di viola.
3: Massimo Marianella, nella lunga notte che abbiamo fatto, comunque sono 9 gol fatti in Premier, che comunque hanno un peso, ecco, non è che...
4: Io so vita il fantacalcio con Beto, bisogna lo dica, quando era utile.
3: No, ma io mi auguro che... Allora, ve lo ripeto però, cominciamo a chiarire, poi andiamo subito dal nostro amico.
4: E fra l'altro poi, volendo, Beto, abbiamo anche già le immagini.
3: Beto Pellegrino ti fa giocare titolare. Non è che si può giocare 1-1, quindi Pellegrino 27 milioni in panca.
4: Sono cattivo, ho risposto perché, distinto.
3: No, ma lo sai perché rispondi così? Perché non c'è un titolare scritto di questi due.
4: No, allora, e poi perché non l'abbiamo messo in condizione di giocare nel migliore dei modi Pellegrino tra Roma e Frosinone, disgraziato.
3: Anche questo. Confusione, quando c'è confusione, chi ci può aiutare?
4: C'era
3: a
4: la canzone della Carrà. Confusione, nara nara.
3: Ma guarda,
4: no, era rumore quello. Rumore. Ricchi e poveri, vabbè, tanto Sara Meini secondo me è comunque reduce da un weekend dove un po' ha sognato a occhi aperti. Eccola qua, Sara.
3: Lo guardava, ciao. Lo guardava.
4: L'ha marcato strettissimo.
3: Sì,
4: Comunque è di una bellezza.
3: Guardate, l'abbraccio, ora c'ho i brividi, ve lo dico, mi sono venuti. L'abbraccio Rui Costa Batistuta è un qualcosa di commovente,
4: cinematografico,
3: commovente. Due fratelli che a me raccontano che Rui non risponde quasi mai a Batistuta anche quando lo chiama, quindi non è che c'è una quotidianità o periodicità di contatti, cioè che si rivedono e in un momento è come se scatta un qualcosa e tutta una vita ti ripassa davanti. Quella foto,
20: se volete,
3: è roba...
20: ve lo racconto come me l'ha raccontato lui, che è meraviglioso. Intanto ovviamente buon pomeriggio a tutti. Dice, lui mi ha raccontato che lui era stato catturato allo sguardo da quello sopra, io penso fosse Bigica, e lui stava salutando Bigica e dice, mi sono sentito toccare sulla spalla, e questo dice, oh, ma non mi saluti nemmeno? Cioè, quindi io mi sono girato di scatto, ho capito in quel momento che erano 25 anni e passa e non si vedevano, ci si sono abbracciati e Bati si è commosso, tant'è che lui mi ha detto, ma si deve essere intenerito con il passare degli anni, cioè, io non l'ho mai visto piangere.
3: No, ma guarda, è una roba, quella foto... Ecco, io mi auguro che diventi un qualcosa che si può regalare.
20: Virale, sì, ma poi lui l'avrà ricevuta 4500 volte, capisco perché non risponde al telefono, perché ovviamente lui ha lo stesso telefono da sempre, come da sempre l'aveva avuto nel momento in cui era in Italia. Ragazzi, l'ho tenuto 5 minuti in mano io questo telefono, perché ieri ha voluto girare tutta Firenze per rivedere tutti i posti che lui conosceva già, ma che non vedeva da tanti anni, e quindi in ogni posto voleva una foto. Siamo andati nel Salone del 500, siamo andati in Palazzo Vecchio, siamo andati in Piazza Duomo, siamo andati a Piazzale Michelangelo, dove si è fatta anche la foto con il Viola 100, insomma la nuova scritta tirata fuori in occasione del centenario, e poi a Pieso e tutte queste parti. A un certo punto ogni tanto mi dava il telefono per farsi fare una fotografia con il figlio, con la compagna, eccetera eccetera. Arrivava una quantità di messaggi che non si può pensare.
4: È il presidente del Benfica, ragazzi.
20: È il presidente del Benfica. Giustamente hanno detto, Benfica non è una squadra di calcio, ma è una polisportiva dove ci sono 22 sport diversi. Questi 22 sport sono sport maschile, sport femminile, perché poi abbiamo parlato ovviamente anche di calcio femminile. Quindi ovviamente è tempestato completamente. Dopodiché abbiamo parlato molto di Firenze, della Fiorentina, di tutto il resto. Ho sentito tanti tifosi dire con quello che, con gli occhi riempiti di questi campioni, di ricordi, di gioie e anche di dolori, per la verità, perché poi ci sono stati anche dei dolori molto forti, basta pensare al giorno in cui lui andò via da Firenze, per cui, ma da lì, quando andò via Battistuta, insomma, ci sono state anche cose che ci hanno colpito da un punto di vista sentimentale. La gente diceva, guarda, quasi ci hanno fatto dimenticare di questo risultato
4: presente,
20: pessimo, sì, osceno, psicodramma, Viola, eccetera eccetera, dite tutto quello che pare. Il problema è che oggi, che questi campioni sono andati via, sono tornati a casa loro, e noi restiamo con questo psicodramma, perché questo è...
4: Oh, la confusione era di Battisti, mamma mia, passaggio a vuoto, l'ho detto, maestro Lucio, così, giusto perché
20: mi hanno... Confusione sarà...
4: Quella è Ricchi e Poveri, ma poi, insomma, Battisti, c'è anche chi mi segnala, Formula 3, eccetera.
20: Ma stavi parlando di rumore, questa era la Raffaella Carrà.
3: Ti devo dire che...
4: Ma io sai, guarda, poi sul canale 92 abbiamo ripassato le immagini di prima che entrasse allo stadio, io fo' un bambola,
3: ti viene voglia di non parlare d'altro, perché poi...
20: Guarda, no, poi me ne racconto un'altra di scena, bellissima, perché poi ti viene voglia di raccontare questa roba, perché è un calcio che non esiste più, sono campioni che non esistono più, probabilmente... Diciamo che negli ultimi anni ne troveremo anche qualcuno così importante da un punto di vista di persona, però non lo sappiamo perché non li conosciamo, quindi dobbiamo anche essere sinceri, no? Però guarda Luca, a me è dispiaciuto non vedere tanti della vostra generazione lì al Gala Park nel momento in cui loro stavano arrivando, perché io vi dico, professionalmente parlando, probabilmente non di età, ma professionalmente parlando, ero la più anziana là dentro. E quando questi campioni arrivavano al Viola Park erano felici di vedere che qualcosa dei loro tempi c'era. Quindi io magari non riconoscevo qualcuno, mi è capitato ovviamente, Rossitto in particolar modo, ora penso a lui, ma insomma mi sono passati così tanti ricordi per la testa che in molti mi hanno detto: ah, ma tu ci sei sempre! Ma erano felici di arrivare lì e di vedere tutto quello che oggi ovviamente è la Fiorentina, ma soprattutto di riunirsi tra loro. Un'altra cosa che mi ha fatto pensare Rui Costa, e ci deve far riflettere veramente su tutto quello che noi abbiamo vissuto, ovviamente ognuno ha la sua Fiorentina alla quale è più legato, io per l'età che ho io ricordi dalla Fiorentina di Dunga in poi, quelli precedenti alcuni non li conoscevo neanche, no? Come giocatori, certo. Vabbè, leggendo la storia ci mancherebbe altro. Ma lui ha detto: il nostro gruppo, anche durante il pranzo, era quello più legato. Dice: abbiamo fatto delle risate ricordando Terim, ma soprattutto ricordando Trapattoni. Dice: ci siamo divertiti, ci ha raccontato degli aneddoti anche ieri mentre eravamo con Mario Tenerani, guardate, da schiantare da ridere, su Falcone, guarda, bellissimo, bellissimo. E poi c'era Terim, si sono incontrati anche ieri, e lui lo chiama babbo, dice: ah, c'è mio babbo dentro, perché quando siamo arrivati a questo ristorante c'era un sacco di ex giocatori della Fiorentina, dice: c'è anche tuo babbo, perché ha trovato l'assistente Scioco, si chiama, di Terim. Dice: sì, ah, è dentro, sì. Bene, ci sono rimessi a parlare lì. E lui raccontava tutti questi aneddoti, e Terim, che viveva anche lui a Fiesole nel momento in cui era a Firenze, dice: ogni tanto Terim mi telefonava la sera, dice, ogni tanto, almeno 3 sere su 5, e mi diceva: Rui, cosa stai facendo? E dice, io gli rispondevo: magari nulla, sto guardando la televisione. Ecco, prendi la macchina e vieni da me. E dice: io stavo 2 ore a casa sua da capitano della squadra, e lui mi chiedeva: come sta questo? Come sta quest'altro? Come hai visto? E si stava per 2 ore a parlare di calcio. Ma mi dite se esiste adesso questa roba?
3: No, ma è tutto...
4: No, tutto assolutamente no.
20: Ve ne potrei raccontare tantissimi aneddoti, perché ovviamente, anche se io ho avuto modo in questi ovviamente 25 anni di vedere lui, ma non si parlava degli aneddoti, delle cose belle. Lui perché se li è ricordati anche ieri? Perché li ha condivisi con i suoi compagni di squadra, quindi ne parlava con Basi, dice: abbiamo fatto delle risate con Basi, e che ovviamente loro erano capitano, vice capitano, ma soprattutto coloro che gestivano lo spogliatoio, quindi coloro anche che gestivano i giocatori più giovani. gli abbiamo raccontato di Senna, gli abbiamo raccontato di tutto quello che sta succedendo alla Fiorentina. Ovviamente ai tempi loro alcune cose non sarebbero potute succedere. Perché succedeva una volta, la seconda volta che il signorino non si svegliava, Battistuta l'attaccava al muro, era già finito, si risolvevano così i problemi e nessuno di noi l'avrebbe saputo, nessuno. Ma era già risolto.
3: Certo, come le facevano in ogni situazione.
4: Sì, poi c'era ovviamente anche il valore del calciatore in sé e quindi insomma ci sono stati anche dei periodi in cui arrivavano tutti insieme, Rui Costa, Battistuta, Edmundo, fate voi la lista.
20: Però ecco,
4: così
20: una
4: come...
20: cosa che mi ha fatto riflettere e la condivido in pieno, mi ha detto anche, a me non piace chi dice è un calcio che ora non esiste più, nel senso, oppure ripensiamo al calcio che c'è stato nel 90, al calcio che c'è stato nell'80, il calcio... perché dice ora sono cambiati anche i nostri figli, ha ragione, è una generazione completamente diversa, perché non c'è più quel gruppo lì? Perché oggi, lo dicono anche gli allenatori,
4: sì,
20: i giocatori cosa fanno? Si chiudono nelle loro camere al telefonino e non si parla a nessuno, ma succede anche a lui con gli stessi giocatori del Benfica, per cui dice è inutile che si stia a pensare è un calcio che non esiste più, è una vita che non esiste più, è vero. Quindi noi dobbiamo coltivare, far nascere dei campioni da un calcio diverso. L'ultimo aneddoto, dopodiché se volete si parla d'altro, ma
3: faccio fatica,
20: mi sembra,
3: ti confesso, e faccio fatica a parlare d'altro.
20: Che Mastantuono, quindi anche questa è una notizia anche che ci riguarda, lui lo voleva come Benfica prendere, prima lo prendesse il Barcellona, il Real Madrid, scusa. E dice quindi è un giocatore molto forte, molto molto forte. Dopodiché arrivò a Madrid, finito, sparecchiato tutto, però la cosa che li ha colpiti vedendo questa Fiorentina dalla tribuna è il fatto che siano slegati, cioè dice non si riesce a capire se sono errori di gruppo o errori individuali, perché dice io ho visto degli errori difensivi che non è possibile vedere.
4: Anche
20: io
4: noi.
20: Pulizia muta, perché alcuni purtroppo li ho visti pure io.
4: Esatto.
3: E lì non c'è alibi, nel senso che mentre io sto dando alibi a Grosso, perché ovviamente ogni giorno arrivare lì e trovare qualcosa di diverso e probabilmente mai in sintonia al suo modo di fare calcio, su come lavori sulla fase difensiva qui non c'entra il direttore sportivo,
4: anche
3: non
4: perché il raduno è del 10 di luglio,
3: calci d'angolo poteva fare 3 gol,
4: e Vieri e Dragusin sono i primi ad arrivare.
20: Il calcio d'angolo, io a un certo punto l'ho detto a tutto il calcio, è tutto dire, cioè dove c'hai cioè, pochissimo tempo per parlare, ma era imbarazzante perché loro ogni calcio d'angolo che batteva, ogni calcio da fermo, perché a volte vengono chiamati così, no, da quelli più bravi, ogni calcio da fermo ti davano la sensazione che potevano segnare. È imbarazzante questa roba,
3: e lì non c'entra il mercato.
20: Ma Pongracic e Dragusin, no, gliel'hanno segnato i passaggi orizzontali, se c'è un avversario davanti non si possono fare, neanche da quando siamo nei pulcini te lo dicono.
4: No,
20: a un certo punto ha passato la palla a Dragusin, eravamo tipo a 30 metri dalla porta dove c'era solo De Gea, gli ha passato la palla con un difensore e stava correndo a tutta, cioè con un attaccante, scusate, un avversario, cioè Bracaglia sembrava Maradona, io non avevo mai sentito nemmeno dire.
4: E quello che dice Luca è vero, perché pronti via, Vieri se non è stato il primo acquisto poco ci manca, Dragusin è arrivato molto presto, quindi poi lì Pongracic è tornato con le vacanze dal mondiale, ma il reparto
3: ce l'aveva. Ve lo dico, mettetevi il cuore in pace, la Fiorentina questa non può fare a meno di Ranieri, ed è tutto dire. Perché
20: guarda, io ho avuto il piacere di intervistare De Gea, che comunque non è esente da errori, sia chiaro, perché a Roma per me ha preso un gol imbarazzante anche l'altro giorno, quindi non è che lo sto dicendo perché voglio arrossare De Gea, no, però lo considero uno di quei giocatori con i quali ancora è possibile parlare, perché comunque sta parlando di un personaggio vero che ha vissuto. Allora, io ci ho potuto parlare 20-30 secondi prima di entrare in diretta con Radio 1, cioè ovviamente qua veramente, come diceva Luca, è tutto sbagliato, perché con questo, e gli ho chiesto ovviamente anche del mercato, secondo te il mercato può influire nello spogliatoio, dice è inutile che ci siamo a prendere in giro. Certo,
4: sì,
20: perché qui si sta parlando di 4-5 giocatori non fondamentali per la squadra, forse, ma fondamentali per il gruppo. Perché Dodò, Mandragora, eccetera, eccetera, fatemi dei nomi voi, insomma, ma sono persone che ti piacciano o no, gestivano il gruppo della Fiorentina.
3: Certo.
20: Quindi vedere loro è come quando siamo noi all'interno delle nostre famiglie. Se io vedo mia figlia che ha aggiramento di scatole, ovviamente un po' ci resto male anche io, no?
3: Per
20: quindi
3: forza.
20: All'interno di un gruppo così grande, se ci sono 4-5 giocatori scontenti con il broncio, è chiaro che vadano a influenzare tutto lo spogliatoio. Ken non arriva, quindi panico. Dov'è Ken? Non si sa. Devo sul cubo, non si sa. Dodò magari sta lì in un angolino del broncio. Mandragora sta pensando ad... Ma è ovvio. Quindi anche questo, per carità, dite, non deve essere un alibi. I professionisti devono... E non funziona così, ragazzi, la vita.

0: ne avevamo parlato solo bene.
1: Sì.
2: Sì.
1: Fino a un certo punto, eh.
0: E meno male non mi avete chiesto quest'anno, vi ringrazio perché ancora non è finito il mercato. Meno male non mi avete chiesto di fare il voto al calcio mercato, no. Dare il voto al calcio.
2: No, io però, lo do.
0: Lo davo l'anno scorso 7.5
2: però mi avvalgo della facoltà.
1: Sara, qui ci sono due mercati, si può dire. Il mercato che arriva fino a fine luglio, che è geniale, travolgente, pieno di qualità, di ricchezza, di idee. E quello che secondo me sta succedendo di incomprensibile da nel mese di agosto, perché te lo dico a mia memoria, io aiutatemi, io non ho ricordanza di una squadra professionista che va a giocare una partita con un solo attaccante. Domenica c'era un solo, sabato c'era un solo
2: forse
1: attaccante.
2: La Fiorentina in passato una gara a Cagliari
1: senza
2: dove giocò Lazzari punta, senti
1: senza un attaccante esterno.
2: Però
1: con
2: sì.
1: Tutta una serie di doppioni, con terzini destri che poi forse non vanno bene nessuno e devi tenere Dodò. No, hai preso un non hai un regista, perché nessuno dei due
0: sì,
1: è un
0: però,
1: regista.
0: No, Luca, guarda, a me è bastato vedere un po' della partita dell'altro giorno. Io ti dico, a volte resto colpita da delle situazioni, magari notano in pochi o una più di un'altra, forse voi l'avete notata sicuramente tutti quelli che erano allo stadio, la reazione di Jimenez, no? Perché a un certo punto fanno un fallo su di lui e gli viene concesso il calcio di punizione, lo piglia e dà una spinta a un giocatore da buttare fuori, rosso, è sbagliato, ha fatto un errore l'arbitro. Ma la cosa che ancora più mi ha colpito, e non so se voi l'avete visto, non ve lo voglio ricordare in questo momento, è Gudmundsson a un certo punto a palla ferma, anche lì calcio di punizione per il Frosinone,
2: sì,
0: dà una spinta all'arbitro
2: alle spalle
0: che io se sono grosso lui non sta più di un secondo dentro il campo.
2: No, ma poi
0: e lo levo.
2: Te lo ricordi Borca Valero? Quando, sì. Per molto meno appoggiò la mano, chi era Gervasoni? Sì. Quanto prese? 3-4 giornate poi scontata.
1: Ma ragazzi, c'era un rigore clamoroso.
2: Ci ha voluto benissimo sul Menez e su Good.
1: E va bene, no, ma
2: però
0: questo non è significativo, non è per dire è significativo per quello che si sta vivendo in questo momento dentro la Fiorentina, per tornare ovviamente al discorso sul calciomercato, anche quello è Jimenez, che giocatore è?
2: No, ma infatti Sara, a me quello che colpisce
1: sta bene quel ragazzo, ma quel ragazzo c'ha, è in un momento di confusione sua più che calcistica, perché non sta perché magari lui pensava.
0: E allora io levo Ken dallo spogliatoio, che evidentemente non sta bene, giustamente io condivido, e metto Jimenez?
2: No, ma poi vi aggiungo
0: ci sono tante cose che sono contenta da un certo punto di vista, ovviamente cercate di capire che queste due legnate ci abbiano riportato
1: subito
0: sulla
1: subito.
2: Sì, ma bisogna intervenire, perché
0: certo,
2: tutto quello che dice Sara.
0: Terra,
1: sì, ma soprattutto deve intervenire
2: che
1: Paratici,
2: è vero,
1: ragazzi.
2: E che rientra
1: capo.
2: Anche, e lo dicevano ieri sera,
1: miseria.
2: Gente come Lorenzo Amoruso e Sauro Fattori, anche l'atteggiamento preoccupante. Cioè arresi in campo nel secondo tempo di Roma e di Frosinone. L'atteggiamento si crea nell'allenamento, nella preparazione della partita, nella settimana d'avvicinamento. Queste sono robe della precedente gestione.
1: Aspettiamo queste tre partite.
2: Questo è preoccupante.
1: Ci sono tre partite prima sosta. Ma il fatto che il capo abbia scelto di non scendere in campo è un errore clamoroso. Perché o lo cambi questo allenatore o lo difendi. Il lasciarlo al massacro generale, perché ragazzi, tanto voi siete più social di me, che lo sapete benissimo, è un gioco al massacro con l'allenatore. Cioè, te società cosa hai da guadagnare da mandare il tuo allenatore a questo massacro? Nulla, che già è in confusione.
0: Però, allora Luca, io dico anche una cosa, perché l'ho notata ero una postazione di Radio Rai e mi sono accorta subito del movimento di Paratici, e lo devo dire perché lui non ha assistito neanche alla festa, cioè finito il triplice fischio, boom, partito, sarà andato sicuramente nello spogliatoio, sicuramente sarà andato a concludere delle operazioni, sicuramente è il primo che ha visto che ovviamente c'è qualcosa che non quadra, perché comunque dovrà rendere anche, cioè dovrà dire ragazzi ho speso 150 milioni
2: proprio perché è la serata del centenario, un

0: dirigente dica qualcosa, perché
1: ma è un dovere.
0: Nessuno ha detto nulla.
1: È un dovere.
0: Si è aspettato di poter partire con la festa e poi mi riporti pure la prima squadra mentre in campo c'è Bati e Rui e giustamente la gente li fischia.
1: No, ma
0: tra l'altro
1: dovere.
0: Poi lì non ho capito perché fai
1: andare...
0: parlare il presidente a un terzo della gente che c'era allo stadio. Vabbè,
1: ma è un dovere, non mandi l'allenatore a parlare perché va il direttore, parlo io oggi, parlo io, punto e basta. Poi detto spogliatore, no, fa volare tanto.
2: Non perché lui non lo so, è veramente io non ho idea, ma dico per quelli, per i movimenti che ho visto, secondo me subito lì deve essere scattato, a parte l'allarme, ma c'era qualcosa da definire. Poi se era Gnonto, Beto, andiamo a risentire Zizè, ovviamente io questo non lo
1: sì,
2: so.
1: Sì, ma vai tre minuti te. Dai, devi andare, è il tuo dovere, il capo nei momenti di difficoltà, tanto più quando hai scelto un allenatore che oggi il 90% vuole mandar via. Ma te tieni, ma voi lo sapete benissimo che tipo di pressione c'ha addosso grosso oggi a Firenze, eh?
2: Certo.
1: Ecco, no, allora se te o lo cacci via, ma se no è sabato notte che te devi andare lì e dire io, guardate me, sono io che ho scelto Ken in questa situazione, sono io che sono in ritardo sugli attaccanti esterni, poi io voglio molto di più da tutti, anche da me stesso. Il capo fa questo in questo momento di difficoltà, se è un capo, non che sparisci, perché Beto e Gnonto possono aspettare 10 minuti, Sara, 10 minuti, no, una notte, 10 minuti, non ce ne piglia nessuno Gnonto.
2: Sai,
1: e Beto,
2: è anche vero Luca che arrivare subito dopo la seconda partita, anche se è una debacle, ripeto, io l'ho chiamato psicodramma Viola, quindi non ci sto andando leggera, sono, cerco di fare un attimo l'avvocato del diavolo per capire che se l'altro giorno fosse venuto Paratici, ovviamente è anche un modo per sminuire già l'importanza di Grosso, cioè dice guarda, questo deve andare con l'avvocato difensore, no, vacci te a mettere la faccia perché comunque sei tu l'allenatore. Allora vedere lì la presenza di un dirigente, anche se appunto è successo quello che è successo, anche che in una serata del genere un dirigente può anche soltanto venire per dire guardate, ci dispiace tantissimo, come ha detto del resto il capitano, no? Ci dispiace tantissimo perché in una serata del genere avremmo voluto fare tutto l'opposto per festeggiare insieme ai tifosi. Bene, può anche venire a dire questo, però è anche vero che nel momento in cui noi vediamo il dirigente accanto all'allenatore, già vuol dire che l'allenatore è stato esautorato.
1: È meglio quindi, che vada l'allenatore a dire io se mi dava Ken lo facevo giocare.
0: Oppure
2: no,
0: i quadri, ci vogliono prima le pareti dei quadri. Insomma,
2: io non penso che quella dichiarazione lì, tra l'altro cioè, potremmo stare a discutere un milione di ore su quella dichiarazione lì, perché anche lì allora a me mi viene da dire
0: Sara, ce lo dai un minuto, perché è bella la chiacchierata, se hai pazienza un minuto l'allunghiamo proprio su Ken e quelle parole.
2: Certo.
0: Grazie.
3: Radio Firenze Viola.
4: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
5: Stanco di bollette salate? Con Just For You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just For You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just For You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
6: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano, passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
5: casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese. Perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord stabile, in prevalenza soleggiato, salvo un po' di variabilità diurna sulle Alpi centro-orientale, ma con fenomeni brevi e isolati. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile, generalmente soleggiato su tutte le regioni, isolate nubi pomeridiane sull'Appennino. Temperature stazionarie, massime tra 31 e 35 gradi. Al sud tempo stabile, generalmente soleggiato su tutte le regioni, qualche innocua nube al mattino sul Salento, in diradamento, temperature in lieve calo, massime tra 33 e 38 gradi.
3: Radio Firenze Viola.
0: Con Sara Meini in diretta insieme a noi, stava un po' ricostruendo anche questa uscita di Grosso su come avrebbe voluto impiegare Ken quando di fatto la società lo ha messo a sedere. E Sara, io aggiungevo anche quel riferimento, dice: i quadri se li vuoi appendere, però ci vogliono le pareti, che è come di
1: che vuol dire questo?
0: Che non c'è pareti e se c'è da costruire una casa e siamo partiti da quadri è un po' dura, ecco.
1: Siamo messi.
2: Allora, volevo finire il discorso su Ken, perché devo dire che quella dichiarazione a me fa capire che lui è veramente in confusione.
1: Sì.
2: Cioè, sì, è tanto. Perché mi piace farti ridere, mi viene da ridere anche a me solo a dirlo.
1: Tanto.
2: Ma vi spiego. Perché? Allora, io avrei capito se lui mi avesse detto, Ken, ragazzi, sì, è una scelta della società. Sì, a Roma, sia contro esplosione, non l'ho potuto utilizzare, anche se in modalità diverse, non sono state scelte mie, me l'ha imposto la società. Ragazzi, avrebbe avuto più dignità di dire anche oggi l'avrei messo per uno spezzone. E che ti aspettavi? 3-0 col Frosinone per rimettere Ken in campo? Ah, fermi. Altra cosa, anche qui all'interno della stessa dichiarazione, modo e modo di fare la stessa dichiarazione, quindi sì, uno A, me l'ha imposto la società, è già finito tutto. B, lo metti dal primo minuto a Roma e dal primo minuto con il Frosinone,
0: non tu, dalla panchina, sono d'accordissimo.
2: Perché lì dimostri di essere veramente
1: non lucido,
2: e facendo questa dichiarazione sei ancora meno lucido. Perché Ken, c'hai a disposizione ancora Ken, mi dici lo metto, l'avrei messo uno spezzone, magari non nel 3-0, un pochino più, ragazzi, ma di che si sta parlando?
1: E non va mandato a parlare.
0: Però ragazzi,
2: no, va mandato a parlare, gli va detto, fermo un attimo, di la verità, perché non siamo qui. Allora, noi a Firenze abbiamo tutti i nostri difetti, vi ricordo che si festeggia il centenario in due giorni diversi, figuriamoci, per difetti siamo pieni, va bene? Siamo tutto il contrario di tutto e ci mancherebbe altro. Ma guardate, calcio noi lo vediamo da sempre, nessuno più ci può raccontare nulla. Quando la Fiorentina ci chiama e ci dice abbiamo fatto un'offerta per Beto, non ancora per Zizé, io gli dico grazie, va bene, vi ringrazio molto per quella... Ma mica so cosa mi stanno dicendo. Mi stanno dicendo, guarda, si è fatta per Beto per cercare di velocizzare Zizé, non è che me lo devono stare a spiegare loro. E li ringrazio per dirmi queste cose qui, perché io capisco tutto quello che magari c'è dietro.
1: Senti, che lettura hai dato al like di Fagioli in quel post contro Grosso?
2: Posso non rispondere? Voglio non rispondere. Basta,
1: no,
2: io rispondo
1: so
2: sempre a tu. Mi dispiace, guarda, perché...
1: Sei una donna coraggiosa.
2: Il mio avvocato, che è anche un amico di Tommaso Loreto, lo vorrei lasciare per un attimo in pace e non lo voglio disturbare. Cioè, per favore, fatemi delle domande che siano tecniche, tattiche, se mi ritenete. Non ce la posso fare. Un altro caso.
1: Ma no, è un altro caso in cui la giustificazione. è peggio della, del fatto.
0: E lui ha detto che gli è scappato.
2: Fammi dire una cosa, Fagioli, no? Non è nella stessa situazione di Ken, eventualmente? No, perché Ken la trattativa è più avanzata. Benissimo. Ma Fagioli, anche lui, eventualmente per la società, è un giocatore da che è sul mercato. Sì. Anche a lui gli è stata messa l'etichetta sul prezzo, no? Giusto? Sì. Beh. E lui gioca titolare a Roma e per fortuna un panchino altro giorno. Allora, qui ci sono dei trattamenti diversi di giocatori che comunque e Mandragora e Dodò.
0: Sì, ho capito, ma secondo te è tutto per questa gestione di Grosso con lo spogliatoio? Perché perché ce l'ha detto Paratici in primis.
2: No,
0: cioè guardate, il direttore sportivo non è che fa solo il mercato, compra e vende nei suoi interventi ad ampio respiro. E qui le partite si preparano male, in campo non c'è atteggiamento, i calciatori ci hanno in muso, l'allenatore parla a vuoto. Sembra la roba è l'anno scorso.
2: Completamente sbagliata. Poi,
0: chi mi sente dice: ma Loreto è bipolare, perché 10 giorni fa diceva che era praticamente un profeta, Paratici, e ora ne parla come se fosse Pradè. Sicuramente c'è una via di mezzo, ma non si può nemmeno far finta di nulla sulle ultime due settimane.
2: No, però io dico che è proprio la gestione sbagliata. Ora io non lo so di chi dei due, devo dire la verità, cioè dei due io intendo società e allenatore, certo. Perché a questo punto la proprietà, ragazzi, non c'entra nulla, più che tirare fuori 150 milioni di che si sta parlando.
0: Questi poveracci sono venuti qua.
2: Allora io dico, bisogna capire bisogna capire la situazione, perché veramente ci sono delle situazioni. No, mi piace di più quello come le andava, non so se l'avete visto dei video, veramente
0: quelle andava.
2: Ci sono delle situazioni che bisognerebbe studiarle a tavolino. Ovviamente noi non si sa niente, non si sa neanche la trattativa, ovviamente quella del Como lo sappiamo perché ci è arrivata dal Como, sappiamo tutti i vari step, perché Como ha fatto sapere ora facciamo così, quindi noi l'abbiamo saputo tutti da là. Magari per gli altri giocatori davvero non c'è neanche un'offerta, per cui anche in questo caso io sto parlando, ma magari le situazioni sono completamente diverse. Però la gestione di questi giocatori, che comunque sono sul mercato, perché noi sappiamo soltanto questo, è comunque diversa.
0: È in dubbio.
2: Invece il trattamento, secondo me, fino a che è nostro, come fanno da tutte le altre parti.
1: Certo. Ma certo, ma è normale, ma la Juve ha vinto,
2: che vanno via. Non va via fino a che non c'ho il sostituto e poi non te lo metti in campo, e allora che vuol dire? E beh, andavo via, il sostituto però non è arrivato
1: e lui non lo metto in campo.
0: Noi dobbiamo attendere,
2: lo metto in campo quando siamo già sui 3-0. Cioè, è roba, ragazzi, guardate, io mi auguro che facciano delle riflessioni e che si torni a essere quella Fiorentina che noi pensavamo potesse essere un progetto veramente interessante, e ancora in tanti lo dicono gli esperti di calcio, quindi dobbiamo ancora fidarci di questo. Dobbiamo fidarci anche del fatto, l'ho detto anche l'altro giorno prima della partita, lo ribadisco oggi, che ancora non ci sia arrivata una smentita da parte della Fiorentina su Zizé, che vuol dire che Zizé ancora è un obiettivo della Fiorentina.
0: Chissà, io certo che a parte abbiamo le immagini, Beto è atterrato a Beretola, quindi poi se pigliano Zirze e Beto io sono contento, però per chi ci segue sul canale 92 eccolo qua, fra l'altro è veramente altissimo, è enorme. Mastodontico, sorridente, già con maglina da allenamento, ora farà le visite mediche e poi in ottica Torino si gioca sabato, io magari me l'aspetto già
1: sabato,
0: titolare.
1: Sabato, domenica a Torino?
0: Sabato
2: alle 15.
1: Bene, di nuovo sabato.
0: Sara, grazie. Non Sara. Te li giro nemmeno i messaggi, ma hai fatto il pieno di complimenti.
1: Come sempre.
0: La migliore giornalista sportiva italiana, fossero tutti anche la metà di lei, passione e professionalità unica, Lorenzo da Berlino.
2: Grazie, Lorenzo. Devo venire a Berlino, tra l'altro.
0: Che è bellissimo. Grazie, Sara.
2: Grazie a voi. Ciao, un abbraccio.
0: Grazie a Sara Meini. E Luca, che dire? Aspettiamo le 20 di domani sera.
1: Sì,
0: tanto
1: aspettiamo le 20 perché.
0: Poi io magari mi aspetto anche delle. indicazioni, no? Ora non so se ci sarà la conferenza stampa di fine mercato, però una spiegazione di quello che si è voluto fare quest'estate magari arriva, no?
1: Sì, sì, ma io mi aspetto che si sia capito al volo gli errori, per cui oggi hai capito che nonostante quello che hai fatto il terzino destro non ce l'hai, che hai bisogno di un regista aggressivo e che ha bisogno di un attaccante esterno. Attaccante esterno ne abbiamo presi due, niente di cui strapparsi i capelli dalla gioia, ma due profili che noi ci auguriamo siano positivi, propositivi. E ora serve un leader in mezzo al campo, Tommaso. E ricordatevi, Ranieri,
0: Lucas,
1: non si può fare a meno i Ranieri.
0: Si ripiglia Torreira, instancabile, corre 90 minuti.
1: Leader. Abbiamo bisogno di leader.
0: Piglia palla, si butta in area di rigore.
1: Hai sentito cosa ha detto Gasperini? Ha detto: io ho fatto una Roma di capitani.
0: Beh, lo diceva
1: Barone.
0: Diceva Barone.
1: Cioè, e noi non ci sa un capitano questa squadra. Perché il capitano, se
0: no,
1: ci pensa, è il portiere.
0: Sì, insomma,
1: che ne sta combinando tanto anche lui, si può dire.
0: Più che altro come indole, no? Lo vedi anche un po' abbastanza serafica, sì, come sì, personalità. Sì. Non so quanto trascini. Comunque, noi vogliamo continuare a parlare di questa atmosfera meravigliosa che abbiamo osservato da fuori, ma chissà come l'ha vissuta da di dentro Alberto Di Chiara. Ciao Alberto!
8: Ciao.
0: Parlaci un po' di tutte le leggende, di tutta la giornata, perché per il resto io mi tengo lo sguardo che ci siamo scambiati nell'intervallo e le facce che abbiamo fatto.
8: Lì rimane.
0: Sì, teniamolo per noi, ma ecco, il giudizio sulla partita ce lo siamo già dato insieme. Invece mi dici le emozioni di 100 anni di storia viola con i quali hai passato la giornata di sabato?
8: Beh, è stata una cosa molto bella, perché veramente si sono incontrate quasi tutte le generazioni praticamente, quindi quando stavamo al Viola Park si andava da un tavolo all'altro e c'era da fermarsi a ogni tavolo a rivedere, insomma, quello che è stato.
1: Poi chi hai visto meglio, Alberto? Chi ha detto: cavolo, ma questo tempo non è passato?
0: Rui.
8: No, ma ce ne sono da tanti, qualcuno ha fatto fatica a riconoscerlo, però non lo dico. No, ma pochissimi, ho visto molti, cioè quello che mi ha impressionato più di tutti, ma questo non ho mai giocato insieme per una questione proprio di età, è Boranga, che io sembrava. Che poi era anche vestito un po' in stile molto giovane, con una maglietta dorata, con la mentalità ancora e anche la lucidità soprattutto, credo che abbia più di 80 anni, ma ce ne sono, insomma, ho rivisto anche un picchio di Sissi abbastanza in forma, perché insomma sapevo che aveva avuto una piccola cosa, un piccolo problema, invece l'ha risolto, stava alla grande. Poi ho visto bene, ho rivisto poi della generazione dove stavamo noi, sono stato volentieri al tavolo con Branca, Contratto, Nappi, Bosco, c'erano tutti quasi, mi è venuto poi in mente che qualcuno mancava, adesso non so se qualcuno è mancato per qualche omissione o perché magari aveva problemi di altro genere, insomma, a parte tutto il resto. Comunque, insomma, è stata soprattutto al Viola Park una festa molto bella. Allo stadio è stata forse ancora di più per la presenza del pubblico. Per quanto riguarda la partita non ne parliamo, parliamo invece del fatto che forse abbiamo aspettato tanto, ma siccome c'era una ripresa di Dazon, abbiamo dovuto rispettare i tempi di entrata, siamo rimasti un'oretta sotto al sottopassaggio.
1: Senti, ma e la partita con gli occhi di uno che conosce il calcio, che ti dice?
8: Mi dice che è una squadra che è anche come più mio bene è avvenuto l'anno scorso, con problemi anche a livello di tra virgolette di preparazione. Adesso io non voglio fare sempre le solite cose per dire sempre se era il caso di allenarsi al Viola Park, ormai lo fanno tutti, eccetera eccetera, però io reputo che quella possa essere una possa condizionare in una certa parte l'inizio della stagione, ma che è successo già l'anno scorso con Pioli, al di là degli altri dei problemi che potevano esserci anche radicati. Però io preparare una preparazione fisica, e questo non so chi è il motivo, perché molte squadre fanno ritiri e trasferte per una questione di sponsor, sì, e quindi sì, devono rispettare. Qui non mi pare che ci sia questa una clausola o cosa di questo genere.
1: Anzi, loro prendevano dei bei soldi a Moena, se lo posso garantire.
8: Ecco, vai a Moena, vai a respirare, soprattutto nel ritiro in montagna, crea maggiormente il gruppo, ti allontani dal solito posto che dovrai vivere per tutto l'anno. Ti crei il tuo gruppo, perché ti, tra le altre cose, tra virgolette, ti isoli, ma ti isoli per cercare di far conoscere meglio la squadra, per amalgamarti, certo. Non dormi la notte, respiri, cioè, puoi avere più possibilità di preparare la squadra nel
1: modo poi possibile. Incroci la gente, credimi, anche questo ha un valore.
8: Esatto, crei proprio un gruppo, compresa la gente, che può portarti a formare quel gruppo importante che poi è chiaro che devi averci la tecnica, giocare bene, eccetera, eccetera. Però la preparazione psicofisica si fa in una situazione diversa, secondo me, perché mai come quest'anno c'è stato un caldo spaventoso. A Bagnarivoli è una piana, praticamente, dove sei. Ma questo vale pure se stavi da un'altra parte, ma sempre con il caldo che c'era, probabilmente, secondo me, in parte può contribuire, secondo me, a far sì che tu sia un pochino sulle gambe, perché noi abbiamo visto contro il Frosinone, c'è stata anche questa, arrivavano prima, c'era il maggiore cambio di passo da parte dei giocatori stessi del Frosinone, non a caso, al di là della negligenza a livello difensivo del primo gol, dove hai fatto entrare uno in area di rigore sulla linea di fondo,
1: che è l'ABC delle cose da non fare.
0: Non lo so, ragazzi, se ne parla da tanto, poi ti dicono anche che la cosa che più conta è il recupero, che comunque in questo modo ti abitui anche al fatto che ormai si gioca da Ferragosto in Serie A, e che tante big si allenano comunque anche loro nei loro centri sportivi.
1: Però a Piano Gentile e Milanello sono realtà diverse.
0: Ma c'è 40 gradi anche lì.
1: Ma sei dentro boschi,
0: Io, cioè, non lo so, la cosa del gruppo e dei tifosi è vera.
8: È una concausa, è senza dubbio non la causa principale.
0: No, ma la cosa dei tifosi, Alberto, è vera, perché poi quest'anno facevi fatica anche andare alle 6 a Bagnarivoli. La Fiorentina, per carità, bravissima ad aprire gli allenamenti tutti i giorni, ma alle 6 quest'anno a Bagnarivoli c'era 43 gradi, e a Moena la sera, passeggiando in piazza, di sicuro per due settimane, ma su due settimane il bagno di folla, certo, lo facevano
1: sempre.
8: Ma poi è proprio la cosa diversa, è proprio cambiare ambiente e creare proprio una visione psicologica. Perché tu sei proprio in un ambiente dove ti prepari e sai che stai lì tutti i giorni, ti vedi, parli, fai colazione insieme ai tuoi compagni, vai a riposare insieme a loro, parli, discuti, la sera ti ritrovi magari a prendere il caffè tutti insieme, è una cosa diversa, crei il gruppo. È quella la cosa che secondo me può mancare, cioè non è quello che poi soltanto
1: A proposito invece di giocatori che ti lasciano un po' sorpresi, Alberto, io questo Jimenez mi ha veramente stupito nella negatività.
8: Pensavo che stessi dicendo una cosa positiva.
1: No, João Mario non mi entusiasma. Valdepeñas mi sembra quello che sta meglio,
0: sì,
1: ma insomma,
0: un po' acerbo, però non,
1: alla fine c'è il rischio di dover richiamare Dodò, lo sai.
8: Sai, lì su quella cosa si è lamentato giustamente, perché Dodò ha senza dubbio delle, tra virgolette, deficienze a livello difensivo ogni tanto, però è chiaro che se questa è, non credo che sia questa, io credo che la squadra sia in una fase appunto di che si deve sviluppare, no? Non possono essere queste la realtà, perché sennò fai fatica con tutti, c'è poco da fare. Adesso è chiaro che adesso è come sparare alla Croce Rossa, hai preso 7 gol, hai perso meritatamente, cioè non è che dici hai fatto qualcosa, a parte col Frosinone in 10 minuti tra virgolette, del primo tempo, dove nei due pali potevi forse, non so, in quel caso cambiare anche la partita, probabilmente, se fosse entrato uno di quei palloni. Però è troppo poco, cioè, poi Fiorentina deve essere una squadra che deve basarsi su ritmi alti, una squadra che deve chiaramente far valere la propria capacità a livello tecnico, cosa che invece non è venuta fuori, ma da parte di tutti, in linea generale, cioè, credo che a parte qualche giocata dell'argentino, che poi insomma è molto fine a se stessa, al di là di tutto, la rabuna.
1: No, devi imparare a giocare con Mastantuono, cioè devi imparare a prendere i suoi tempi, no? In un calcio dove si gioca tutto a un tocco, lui gioca 5-6 tocchi.
0: È anche un po' da solo.
1: È da solo.
0: Però ha i mezzi, cioè, devi, se lo può permettere,
1: a giocare.
8: Ma diciamo che al di là del fatto che debba chiaramente ancora dimostrarli tutti, eccetera, eccetera, però è chiaro che negli ultimi 20 metri, se hai un giocatore con quelle caratteristiche, devi sfruttare quelle caratteristiche. Un giocatore che ti può scardinare la difesa con un paio di dribbli, con un tiro a giro che te la può mettere dove vuole, è senza dubbio l'arma che poi che ti risolve, spesso si può risolvere anche i problemi. È chiaro che ci serve anche tutto il resto, tutto l'apparato che deve funzionare. Non puoi prendere determinati gol, perché non li devi prendere a livello difensivo, ormai, a parte un fatto molto generale, ormai c'è diventato molto difficile trovare difensori che sanno difendere, però in alcuni casi insomma sono cose che Fabio Grosso deve cercare di intervenire, perché non hai preso gol sia a Roma che col Frosinone, che non puoi prendere.
1: Ecco, nel salutarti ti chiedo proprio di Grosso, perché insomma non c'è bisogno di dirtelo, è chiaro che oggi è lui nel mirino totalmente, la gente lo vorrebbe già esonerato, già cacciato, eccetera eccetera. Te che hai esperienza, non so se ci hai giocato anche insieme.
8: No, io l'ho avuto come calciatore quando appunto era a Perugia.
1: Era a Perugia,
8: lo conosco molto bene, perché ti ripeto altre volte, lui è diventato terzino sinistro, non dico che sono stato il suo mentore, ma diciamo che lui quasi dal momento in cui venne si trasformò da trequartista a terzino sinistro, ed era in squadra con me a Perugia, lui sperava, insomma ha fatto la carriera che ha fatto, quindi mi sperava di ripercorrere i passi che avevo fatto anch'io, e lui ha fatto anche di più, perché insomma, ha vinto la Coppa del Mondo, ha fatto da calciatore, si è tolto veramente tante soddisfazioni. E lui è un carattere come uno molto freddo, cioè diciamo è come quando si vede il rigore battuto in finale contro la, ed è un giocatore sotto quell'aspetto che può essere anche applicato nel momento in cui fa l'allenatore. In questo caso lui deve cercare di far di trasmettere qualcosa che ancora probabilmente non è riuscito a trasmettere, parliamoci chiaro, la squadra non ha dato segni in questo momento qui di reazione positiva, no? Sia nei casi, perché non ha avuto le reazioni soprattutto in campo che ci si poteva aspettare, quindi lui deve cercare di accendere la fiammella, insomma è poco da fare, è una cosa che non è che è semplice, ma insomma credo che sia.
1: E come hai detto te, al di là di tutto ci sono degli errori, per esempio i gol presi su calci a fermo, che sui quali devi lavorare a prescindere. Lì non c'entra il mercato, non c'entra niente. C'entra. Io ti dico, ma te Dragusi te l'aspettavi così in difficoltà?
8: No, io neanche, cioè è un giocatore che chiaramente viene da un'esperienza non positivissima, cioè nel senso che è stato 11 mesi mi pare fermo per infortunio, poi si è ripreso, però non ha giocato più, mi pare, no? Di non sbagliare. Però senza dubbio anche lui ha dimostrato di perdere, di non avere i tempi di gioco sono fondamentali, quelli che sbagliano loro arrivavano o per un problema di una questione atletica e fisica, ma anche di testa, arrivavano sempre con i tempi sbagliati, e per un difensore insomma
1: non è un problema da poco, tempi sbagliati. Va bene, grazie Alberto,
0: grazie
1: Alberto di Chiara, grazie, è un grande piacere come sempre averlo con noi. Guarda, lo sai che mi tocca? Parlo di un amico, quindi lo dico col sorriso. Mi tocca a dare in parte ragione a Michele Fratini, che non perde occasione, anche nello spazio che ho fatto il 29 da mezzanotte alle 2, lui mi diceva: guardate, voi sbagliate, bisogna lavorare sulla difesa, la difesa non è all'altezza, la difesa non è adeguata. Però io sono partito sinceramente a difesa con il Dragusin che mi hanno raccontato, Pogrecki, Ranieri, Vieri, se l'hai preso a quelle cifre, cioè mi sembrava un bel quartetto, no? Per 7 gol di partite.
9: No, non può essere questo Dragusin, e Vieri mi torna, che comunque una partita e mezzo, perché quando l'ha messo il Frosinone, magari dalla prossima gli dà ancora più fiducia, però mi può tornare che Vieri parta fuori le prime due partite di campionato. Certo, uno resta parecchio spiazzato a pensare comunque dal 10 di luglio fine agosto sulla fase difensiva ci potevi lavorare meglio.
1: È vero che tutto, poi andiamo in pausa, l'ultima pausa, è vero anche che ti hai giocato a pallone, Tommaso, che anche l'importanza del centrocampo, cioè un centrocampo compatto, corretto,
9: no, su quello non c'è dubbio,
1: ti dà protezione.
9: Ma
1: no?
9: Pensa al primo tempo quando ripartiva il Frosinone, non c'era nessuno a fermarli, quindi poi la difesa se li vede arrivare ci può far poco, ma se guardi parti gol su angolo lì non c'entra nulla il centrocampo, e comunque nell'azione del gol nasce praticamente dentro l'area di rigore e l'uomo che va a crossare dalla linea di fondo, sono in tre fermi con il marcatore in mezzo, che è l'unico che tira in porta su De Gea.
1: Va bene, non va bene niente, ma insomma va bene.
0: Break e poi torniamo a Milano, perché qui ora dopo ora può cambiare tutto, e lo state scrivendo in tanti, anch'io stavo guardando, perché pare che poi la Juve un monte di puzzo, ma non stanno affondando per Zirze, quindi boh, alla fine sta a vedere Zirze resta a Manchester, non lo so, ora ci facciamo aggiornare, torniamo al calcio.
1: Tre centravanti?
0: Ma boh.
10: Radio Firenze Viola
11: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Studio dentistico dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni chiamare 055 71 69 52. Radio Firenze Viola.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord stabile in prevalenza soleggiato, salvo un po' di variabilità diurna sulle Alpi centro-orientale, ma con fenomeni brevi e isolati. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile, generalmente soleggiato su tutte le regioni, isolate nubi pomeridiane sull'Appennino. Temperature stazionarie, massime tra 31 e 35 gradi. Al sud tempo stabile, generalmente soleggiato su tutte le regioni, qualche innocua nube al mattino sul Salento, in diradamento, temperature in lieve calo, massime tra 33 e 38 gradi.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia palla al centro.
3: Giusto, parliamo di mercato.
2: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
3: Mercato!
2: Ma poi ci arriviamo, con calma.
3: Chi si compra? Flash!
2: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
3: Bravo!
2: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a palla al centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
3: e Luca Calamai.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
5: Paratici non è in grado di fare il DS. È stato bravo quando l'aveva affiancato con qualcuno in gamba. Da solo ha quasi portato il Tottenham per 2 anni in Serie B e gli ha fatto spendere un sacco di soldi. L'anno scorso una campagna acquisti a dicembre fallimentare, fate voi, per me non è in grado di fare quel lavoro.
6: Radio Firenze Viola, buongiorno. Ascolta Calamai, no, sono per nulla d'accordo, perché organico non completo o no, quel Frosinone lo devi vincere. Il Frosinone probabilmente per intero costa come noi si è pagata. Quindi non è possibile pensare che si perda 3-0 con il Frosinone in quella maniera lì. È colpa di un allenatore che non sa mettere giocatori in campo, che non li sa allenare, non sa dare uno schema, e ci sarà un motivo su 7 club in cui l'estate, con 5 l'estate esonerato. Ragazzi, è tanto semplice. Saluti, forza Viola.
7: Oh vai, ora riparte la litania di Calamai. Prima l'era commisso, dove sei latitante? Ora ripartiamo Paratici, ci deve mettere la faccia. Paratici, dove sei? Dove sei?
8: Buongiorno, io sono Ivan. Io credo che da altre 3-4 partite poi dovremo cambiare allenatore. No giocatori, dirigenti, ma l'allenatore è il problema.
9: Buonasera, delusione Paratici. Beato e Gnotto sono un passo indietro. Io spero davvero che questi 30 ore prima della fine del mercato ci porti Torreira come regista, e il mio sogno sarebbe andassero al Benfica da Rui Costa e ci portassero Rios a centrocampo, quindi centrocampo Torreira, Rios e Oulai, secondo me si rifarebbe un po'.
10: Qualcuno mi spiega perché un giocatore come Nige, valutato 3 milioni su Transfer Market, quel genio di Paratici l'ha pagato 15 più 5 di bonus.
11: Oh, vado subito a vedere se la valutazione di Transfer Market è così bassa, dopodiché è un classe 2005, 21 anni, raccontato di prospettiva. Te l'hanno fatto pagare, sì, Transfermarkt valuta 3 milioni, valuta in genere molto più, un po' più basso.
12: Qui troppo basso.
11: Però è chiaro che il Torino comunque ti cede un 2005, un 21enne che già mette... Via, non ce la fa tutte le volte... Non si può immaginare i 4-3-3 con Nige a destra, perché Gnonto è più sinistro.
12: Più sinistro Gnonto.
11: Non era un prodigio in nazionale, no? Che si passato, diceva.
12: Okay. Ma magari
11: ti fidi di Gnonto?
12: No.
11: Preferivi Coleoscio?
12: Non si può parlare di Bakayoko, poi Poku, che comunque. E poi arrivano giocatori. Su quali c'è da lavorare, perché allora la domanda delle domande, Tommaso, ma si può stare un altro anno fuori dall'Europa secondo te?
11: Secondo me no.
12: Oh, basta, ecco. Allora oggi con tutti i soldi che abbiamo speso, abbiamo una squadra che ci dà la certezza,
11: quello si è speso tanto,
12: di andare in Europa, ecco, non ho niente oltre questi, per carità. Una cosa però ve la dico: chi è il centravanti titolare? Perché non si può iniziare la stagione con due centravanti più o meno dello stesso livello. Anche qui, cavolo, prendine uno forte. Ma uno forte. e l'altro lo prendi adeguato. Non c'hai le coppe quest'anno, quest'anno devi fare 38 partite. Non torna niente, va bene.
11: O comunque ci aspettavamo altro, e forse in questo abbiamo alzato troppo noi le aspettative. Certo, fammi dire che se in sede di trattativa per Ken la società, per più o meno per espressione il direttore sportivo, ti fa intendere che vende Ken e quindi ne prende uno più forte, se arriva Beto, io non sono così convinto che Beto sia più forte di Ken, ho capito perché sono state alzate le aspettative
12: normale,
11: in
12: si
11: quel
12: aspetta
11: modo.
12: Il 20 d'agosto si dice a Kenny: domani è l'ultimo giorno, dal 22 resti, ma pigli 5 milioni netti in anno, tra il 22 resti, arrivederci. Se il 21 non ci hai portato 45 milioni più bonus, dal 22 resti, non portare nessuno, non portare nemmeno i Galacticos, perché resti, perché io ho lavorato tutta l'estate con te centravanti e ora ho preso due centravanti e sono l'opposto calcisticamente di Ken, quindi devo rimodellare un'altra volta, via, dai, non. Cioè, ma fa così, c'è una seconda parte di mercato che è incomprensibile.
11: Ma Solomon era peggio di Gnonto o Ngie?
12: Non lo so, dimmelo te.
11: No, è la domanda a te.
12: No, per me Solomon io l'avrei tenuto. Io ho preso Solomon e magari quello del Torino, perché me ne parla
11: molto bene.
12: Cioè, Gnonto, per carità di Dio, italiano, va benissimo, ma nel Leeds non... credo abbia avuto poco spazio. Leeds credo faccia la Serie B, tra l'altro inglese, no? A occhio. Non lo so. Ma può andare bene, ma qui c'è troppe scommesse. Allora, oggi, guardando questa squadra, io vi chiedo: chi sono i 5 giocatori in cui dice, oh, questi sono questi? Metto De Gea, anche se da combinare.
11: No, è in Premier il Leeds.
12: E chi c'è?
11: Però un deficit di personalità un po' si vede in campo.
12: Chi sono? I due terzi di destra? No. Valdepeña è un ragazzino. Ulai è appena arrivato.
11: Potrebbe diventare un Dragusin.
12: Ma non questo, eh.
11: Ranieri qualcosina ce l'ha.
12: Forse Ranieri, ce l'avevi.
11: Ce l'avevi.
12: Non lo so, è una squadra... Vabbè. Allora, torniamo a Milano, ragazzi. Vi diamo la possibilità. Voi state con noi perché... siamo sempre lì a Milano, vi facciamo vivere il mercato da dentro, quindi non vi staccate un attimo, ma anche dal sito, perché Firenze Viola vi porta poi anche le riflessioni, le analisi, le valutazioni. Hai detto che Niccolò Santi era bellissimo, ma guarda com'è
11: Pietro. Oh, mamma mia!
12: Era vestito così al matrimonio, sì. Lui, cioè, più o
11: ma
12: meno.
11: Ma poi Niccolò, tutto sommato, un po' siamo già più abituati. Pietro,
12: no, è un pugno in un
11: Pietro
12: occhio,
11: vuol dire che l'occasione è importante. Comunque, impeccabile, colorazioni e sfumature adeguate. Adesso non ti resta che darci buone notizie sul mercato, caro Pietro Lazzarini. Ciao, ben trovato.
13: Ciao, buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati. Grazie per i complimenti, è sempre la stessa giacca del matrimonio della sorella.
11: Sì, me la ricordo questa storia, che sta giustamente lì e viene tirata fuori per il mercato a Milano. Pietro, vado subito diretto al punto, perché vedo qua e là che la Juve è molto molto lanciata su un attaccante che però non è Zirkzee ma Voltemade, tedesco del Newcastle. E quindi su Zirkzee come va a finire? Resta a Manchester?
13: Beh, a questo punto mi dispiace dirvelo, ma saranno anche fatti suoi, cioè, nel senso, ci ha tenuto in ballo fino a questo weekend, tra l'altro prima anche dando una grandissima apertura, perché vi sottolineo che quello che ho scritto venerdì notte non erano cose inventate. La Fiorentina aveva avuto un'apertura enorme da parte sua e da parte del suo procuratore, salvo poi attendere qualcosa che per il momento non è accaduto. Io so che il Manchester United vuole cederlo e cercherà di farlo fino all'ultimo, però allo stesso tempo il Manchester United stesso non vuole perdere soldi per strada e quindi i prestiti con diritti non li vuole fare, e dunque per il momento resta un Red Devils. Poi si starà a vedere, perché poi è un mercato molto isterico in queste ore, considerando che l'Atalanta sta prendendo Rowe, il Bologna quindi sta facendo il sostituto, altre squadre comunque si stanno muovendo, la Fiorentina, ragazzi, cioè, è da un punto di vista di numerico è la regina del mercato. mercato per dispersione, anche per una questione onerosa, visto tutti i soldi che ha investito per rifare questa squadra. Quindi è evidente che sia un mercato da seguire con grande attenzione, anche ancora per la Fiorentina, perché io credo che non sia finita la questione né per quanto riguarda gli acquisti né per quanto riguarda le cessioni. Abbiamo detto e abbiamo visto le immagini di Beto in serata a Rivera Agnonto, ma poi ci sono anche altri fronti aperti come quello del centrocampo. Insomma, ho l'impressione che sia un mercato che, come sempre ormai purtroppo, si sviluppa negli ultimi 2 o 3 giorni, e qui forse la riflessione che fanno in tanti addetti ai lavori, soprattutto gli allenatori, di accorciare un po' le distanze del mercato potrebbe essere una riflessione da fare, visto quello che sta accadendo in queste ore.
11: Comunque tu escludi ulteriori movimenti offensivi con Beto e Gnonto?
13: A parte l'uscita di Gudmundsson,
12: ma dove può andare
13: Gudmundsson? Me l'aspetto in qualche modo anche, ma io continuo a pensare che la Lazio sia la squadra più probabile, francamente. Non è facile capire cosa si sta sviluppando ora, perché abbiamo fatto un check con gli agenti non più tardi dell'ora di pranzo e fondamentalmente loro sono ancora in attesa della chiamata definitiva della Fiorentina, che è quella che poi sblocca un affare come questo. C'è da dire che mi sembra che il piano del direttore sportivo, che noi avevamo, diciamo, previsto strategicamente potesse essere un piano in almeno un paio di sessioni, sia invece poi stato rivolto a solo questa sessione, ovvero quella della tabula rasa famosa, perché è evidente che forse anche per quello che gli era stato detto dagli stessi giocatori a gennaio, io mi sto facendo dei film su questo discorso, perché è evidente che la volontà del direttore sportivo e della società sia quella di mandare via tutti i giocatori che hanno fatto parte della passata stagione, e quindi c'è anche una certa fretta nel volerli mandare via e nel voler aggiornare una squadra che comunque è composta da tantissimi giocatori nuovi. Io penso anche al centrocampo, penso a Mandragora che potrebbe andar via col Torino e col Genoa che sono interessati, penso anche all'idea che possa muoversi qualcosa per Fagioli. Io tengo alte le antenne anche per l'idea che possa partire con prestito con diritto, perché il feeling con l'allenatore è totalmente a zero, e quindi anche l'idea che possa trovare una soluzione in uscita anche solo per questa stagione io me la tengo stretta. Allora a quel punto, invece del solo o Torreira o Torsvet, che ne facciano due. Io in attacco credo che adesso siano abbastanza a posto, anche se bisogna considerare che Gnonto gioca sia a destra che a sinistra, Gie gioca a sinistra, Mastantuono gioca a destra, ha i due punti a disposizione. In teoria manca un raddoppio per la fascia di Mastantuono, un raddoppio di ruolo proprio. Però anche l'idea che Todò a questo punto possa restare in viola mi spinge a pensare che Jimenez possa essere usata alla bisogna come esterno alto. Quindi ci siamo stati un'estate a rincorrere l'acquisto da 30 milioni per gli esterni, ovviamente filtrato anche dall'interno del Viola Park, non notizie così campate per aria. E poi insomma i soldi della cessione di Ken, che tra l'altro in questi momenti sta lasciando Firenze proprio per andare a Como a fare le visite mediche, alla fine sono serviti per acquistare Ngie, per acquistare Gnonto, per acquistare Beto. Qualcuno vocifera che sia un modo di lavorare simile a quando partì Vlahovic. Io posso dirvi soltanto che mi sembra che si stia cercando la funzionalità di questi calciatori. La speranza è che quello che hanno fatto vedere di buono nelle loro carriere possa essere replicato magari anche con un per due nella loro versione viola.
12: Pietro, c'è una cosa che mi torna pochissimo per quanto riguarda i conti, i soldi. Allora
11: per Transfermarkt ad ora dice, senza Beto e Gnonto, che noi abbiamo già speso 122 milioni e roba. Fai 123.
12: Siamo a 140 con Beto e Gnonto è venuto gratis. A me non torna perché per Fagioli, anche Niccolò Santi, e te l'ha ribaduta adesso, si ragiona addirittura sull'ipotesi del prestito con diritto, che vuol dire certezze di soldi, ovo, zero. Se Gudmundsson, l'operazione trattativa più fresca, porta alla Lazio, anche lì siamo a zero, perché la Lazio, come dimostra vicenda Frattesi, dove l'Inter si è prestata a un gioco clamoroso, la Lazio non può fare nessun tipo di soldi oggi e non può impegnare nessun tipo di soldi domani. Dodò addirittura potrebbe restare, perché la sensazione che Jimenez sia un giocatore non funzionale e che quindi lì tu abbia un grande problema, e quindi è anche difficile. I soldi qui non, da dove arriva? Nessuna parte. Finisce così con un passivo che sarebbe un passivo
11: peso, pesante. Peso. Beh, oddio, c'è 40 in arrivo di Ken.
12: Ma eravamo a meno 80. Se tu aggiungi peso siamo di nuovo a 60 meno, a occhio e croce.
13: No, ma è tutta una riflessione giustissima. E i soldi sono stati investiti dalla proprietà, che quindi ha deciso di rompere il forziere e di anticipare di cassa tanti milioni che poi magari sperano di poterli raggiungere tramite che cosa? L'Europa? Tramite una cessione di alto livello la prossima estate? Certo, avendo preso tanti ragazzi giovani, se te ne esplode anche solo uno, magari, faccio un esempio, l'ultimo arrivato, con la speranza che rimangano tutti a lungo alla Fiorentina e facciano successo, possono avere successo alla Fiorentina, però Gie lo paghi 20, fa una grandissima stagione in quel ruolo, gli esterni offensivi sono uno dei ruoli comunque più ricercati, più cari del mondo, lo rivendi a 40 e già riprendi 20. Valdepenas preso 8, è un terzino giovanissimo, si valorizza, gioca una stagione da titolare, costa 30 milioni il prossimo anno e loro rientrano con quelli. Io credo che col fatto che non abbiano le coppe sono andati un po' all in, con la speranza che in 2 o 3 anni tutti questi ragazzi giovani, perché comunque la Fiorentina è composta da tanti ragazzi giovani, possano fare un percorso di grande qualità, di grande rendimento, e che possano portare la Fiorentina nel più breve tempo possibile all'Europa che conta, e quindi con i soldi dell'eventuale Europa e con anche magari una o due cessioni tra tutti questi ragazzi che sono stati acquistati con una grande plusvalenza, possano poi ripianare gli stessi conti della Fiorentina. Io me la sono immaginata così, anche perché non c'è altro modo di immaginarsela, perché non ci sono soldi in arrivo, Luca, questo bisogna sottolinearlo, perché io non mi aspetto un'offerta da 30 milioni cash, nemmeno in prestito con obbligo per Fagioli, non mi aspetto un'uscita immediata da 12 milioni per Dodò, non mi aspetto offerte da 20 milioni, 15 milioni, ma forse neanche da 10 per Mandragora, cioè mi sembra un mercato che è molto a rimessa, ripeto, con la speranza che si possa accorciare di tanto la distanza con quelle davanti. Certo è che dopo 2 giornate 6-0 e quindi hai già perso 6 punti per strada.
12: Senti, prima Tommaso, prendendo in contropiede Niccolò Santi, gli ha chiesto indicazioni su Nzola e Barak. Vediamo se prendiamo anche te in contropiede.
13: Ma non c'è da trovarsi in contropiede, perché semplicemente io ho chiesto a tutti, vi giuro, e siccome è una cosa che mi interessa, come interessa a voi, è una cosa che ho chiesto tutti i giorni negli ultimi 30 giorni di mercato, e c'è sempre stato un grande silenzio intorno a questi nomi. A un certo punto si è parlato di un possibile ritorno al Verona da parte di Barak, ma poi in realtà non è mai decollata questa possibilità, vedremo se lo faranno in queste ultime ore, ma mi sembrano entrambi giocatori che possano trovare l'occasione o dell'ultimo minuto addirittura di andare oltre e rimanere in ballo per mercati come quello turco, quello greco, che scadono più tardi rispetto a quello italiano. Basta vedere quello che è successo con Sottil, calciatore che, come del resto gli altri due che abbiamo citato, è tutta l'estate che cerca una soluzione in uscita, e che la Fiorentina ha dovuto aggiornare a livello contrattuale con il prolungamento di una stagione e lo stipendio spalmato su 2 anni. Ma perché questa operazione? La spieghiamo ancora meglio, perché se non dovesse poi verificarsi il diritto di riscatto da parte del Watford, la prossima estate l'ottimo Riccardo Sottil avrebbe un contratto molto più appetibile, certo, per tante squadre, perché a 1 milione di euro ovviamente non se lo prende praticamente nessuno, a 500 mila euro probabilmente invece c'è la possibilità da parte di squadre di un livello diverso rispetto a quelle che lui forse si aspettava anche di vestire come maglie in questa stagione, di venire a chiederla alla Fiorentina. Comunque lui ha una stagione davanti da poter giocare e sfruttare nel Watford, allenato da un italiano insieme a Edoardo Bove, tutto quello che ci siamo già raccontati, però per farvi capire le difficoltà che la Fiorentina ha avuto anche nel mercato in uscita, un po' secondo me per demerito della stessa Fiorentina, un po' per una serie di giocatori veramente difficilmente piazzabili, il risultato è un passivo di bilancio molto ampio e anche la possibilità che qualcuno debba essere lasciato partire non solo a costo zero ma quasi col cartellino in mano.
12: Senti Pietro, ci racconti le possibili evoluzioni di 2 operazioni in entrata come Torsved e Torreira?
13: Beh, allora, intanto la Fiorentina chiaramente prima di anche provare a stringere su uno dei due profili dovrà comunque cedere un centrocampista che ha attualmente in rosa. Mandragora è il primo indiziato, l'abbiamo detto anche prima, il Genoa, se parte Frendrup, proverà l'assalto usando proprio i soldi dello stesso Frendrup, altrimenti ci sarebbe l'opzione Torino con Cairo che oggi ha riparlato con Paratici dopo aver chiuso l'affare Engie nel corso del weekend. Quindi se dovesse partire Mandragora la Fiorentina andrebbe a prendere almeno un centrocampista. Questo almeno chiaramente è riferibile a un'altra potenziale uscita, perché se esce Fagioli è matematico che a quel punto la Fiorentina possa anche pensare di prendere due giocatori, quindi di provare a prendere sia Torreira che Torsvet. Allora, su Torreira la situazione non è facile, ve lo possiamo raccontare, perché semplicemente il Galatasaray evidentemente si è reso conto che il giocatore farà di tutto per partire pressoché a zero, e questo in prestito con diritto di riscatto, insomma con una formula che non gratificherebbe da un punto di vista economico il club turco, e dunque ha rallentato sicuramente le operazioni. Ma noi abbiamo parlato con l'entourage del giocatore non più tardi di mezz'ora fa e vi possiamo assicurare che sono al lavoro, perché il giocatore vuole assolutamente tornare alla Fiorentina. Questo è un bene, mi viene da dire, perché vorremmo sempre più giocatori che vogliono questa maglia e meno giocatori che passeggiano per il campo. Ma insomma, questa è una riflessione che avrete sicuramente fatto in lungo e in largo in queste ore. Per quanto riguarda Torsvet invece, sono ripresi i contatti col Sassuolo, che si erano fermati negli ultimi giorni perché la Fiorentina era in altre faccende affaccendata. Il fatto è che il Sassuolo vuole soldi, cioè non è che lo regala questo ragazzo, anche se in scadenza del 2027, esattamente come ha fatto la Fiorentina per Dodò. Io credo che per meno di 10 milioni di euro non si muova, e quindi qui si apre anche il capitolo delle potenziali contropartite. Magari può tornare in ballo l'ipotesi Brescianini. Insomma, è una situazione, quella del centrocampo, decisamente in evoluzione. Io comunque tendo a sbilanciarmi che uno dei due arriverà entro la fine del mercato.
11: Va bene, Pietro, grazie. Tanto voglio dire, sarai protagonista insieme a Niccolò Santi. Quanto? Meno di 10 minuti e siamo un'ora proprio live di. Esatto.

0: a sostenere le visite mediche e poi si metterà a disposizione di Fabregas, cessione intorno ai 40 milioni di euro di bonus. Si chiude qui l'esperienza biennale di Ken con la maglia viola.
1: Abbiamo visto il meglio e il peggio, no?
0: Sì, assolutamente. Sì.
1: Certo è che poi guardi il Como ieri, Como vedi una squadra di calcio. Va bene. E noi gli diamo anche un centravanti che gli può far conto, eh?
0: Sì, ma sono tanto curioso di vedere come si ambienta, come lo gestirà Fabregas, quanto
1: buono
0: parteciperà alla manovra, come lo inserirà nel gioco. Certo, se fa 26 gol, io per primo bisogna stia zitto e mi chiuda in una stanza a riflettere. Se ne fa 7-8, bah, insomma, resta in linea con quella la storia di Ken fino ad oggi, con due annate che fanno eccezione.
1: Va bene, state con noi perché ragazzi, queste ultime 24 ore veramente può succedere di tutto, eh? E noi siamo a Milano, siamo con due inviati, siamo con tutta la redazione di Tutto Mercato Web, seguiteci anche sul 92. Insomma, oggi vi facciamo vivere un qualcosa sperando domani di essere di un umore migliore, te lo confesso.
0: E comunque anche domani fino alle 20, fischio finale.
1: Ma non darò il voto
0: così
1: del mercato, anche se me lo chiederai.
0: No, guarda, anch'io mi avvalgo della facoltà di non rispondere, sì, la possibilità di non partecipare. Va bene, grazie a Stefano Cherubini e Marco Tonelli che sono stati di là dal vetro, grazie agli ascoltatori di Lady Radio e di Fiorentina. Ne sentiranno parlare ancora dalle 18, oltre alla musica, la grande musica di Lady Radio e l'informazione cittadina. Qui, come vi ho detto, andiamo a Milano, poi arriveranno Galassi e Santi dalle 17. Dalle 19 voglio vedere come tengo calmo Dimitri Conti, non lo so, sono preoccupato.
1: Belva,
0: è bello carico e poi ancora dalle 20 aggiornamenti e mercato. State con noi fino alle 21 stasera. Ciao.
2: Ciao. Radio Firenze Viola.
3: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Da moltissimi anni a Firenze Fallani Autocarri è il punto di riferimento per aziende e attività commerciali che cercano autocarri professionali, nuovi a marchio D'Urso e Romanital o usati. Forniamo anche assistenza completa per riparazioni e manutenzioni. La nostra officina fornisce diagnosi rapide unite a una grande esperienza e attrezzature specializzate per interventi mirati. Magazzino ricambi originali sempre fornito. Bremac, D'Urso, Romanital, Comai, AIB. Ci trovate in via Ponte alle Mosse 105 Rosso a Firenze. Per info 055 35 32 81. Fallani Autocarri. Professionalità, competenza e tempi rapidi per ogni tua esigenza.
3: Radio Firenze Viola.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Un 43enne svizzero è stato fermato nella notte in relazione alla sparatoria avvenuta ad un rave dove è morta una giovane italiana, Maria Spinelli, di 22 anni. Lo ha reso noto la polizia. Nella sparatoria avvenuta ieri mattina, poco dopo le 2.30, all'ippodromo di Schanchen, sono inoltre rimaste ferite 5 persone. Gli agenti della polizia cantonale sono riusciti a rintracciare e fermare il sospettato poco prima dell'una di notte tra ieri e oggi. Al momento le forze dell'ordine reputano che l'uomo sia l'unico autore del reato.
5: Madrid ha deciso di prolungare per 2 settimane i controlli frontalieri dei passeggeri che via mare o aerea accedono al territorio nazionale in arrivo dall'Italia. Così un quotidiano locale citando fonti dell'interno spagnolo. Il governo spagnolo, precisa il giornale, ha deciso la proroga in risposta alla misura analoga dell'interno italiano nei confronti degli arrivi dalla Spagna. Con la proroga i controlli di Madrid saranno in vigore fino al 21 settembre.
6: 27 morti e decine di feriti a Mila, vicino Kiev, in un attacco di droni russi. Lo riferisce su Telegram il presidente Zelensky, per poi aggiungere che le forze ucraine hanno colpito regioni russe di Orel e Rostov, oltre a un aeroporto militare di Insk e un obiettivo nel Mar Nero. Nel consueto messaggio serale Zelensky ha annunciato una nuova interlocuzione con gli inviati di Trump. Facciamo il possibile affinché la guerra non resti l'unica opzione per il dopo.
5: Saranno investigate le accuse formulate dai sopravvissuti al naufragio del traghetto superveloce Filojet affondato all'area largo di Kyrene a Girne a Cipro Nord. Partito da quel porto, il traghetto era diretto a Tasucu in Turchia. Poche miglia a largo però ha cominciato ad imbarcare acqua. Vano il tentativo di rientrare, la nave si è capovolta e si trova sul fondo a 514 metri. 8 morti e 18 dispersi tra i 269 a bordo e testimoni parlano di porte sbarrate e accusano il capitano di aver abbandonato la nave.
6: Un 38enne sindacalista di Cub Sanità è morto per uno shock anafilattico.

0: o una Vespa mentre si trovava in montagna a fare un'escursione insieme ad un gruppo di amici nel Cuneese. È successo ieri. Da tempo il 38enne si era trasferito a Torino dopo aver vissuto la sua infanzia e adolescenza a San Marcel.
1: Il tennis. Si accendono luci su New York per la seconda giornata degli US Open 2026. Occhi puntati su Carlos Alcaraz che dopo il ritorno in doppio misto con Serena Williams rientra in campo in singolare dopo oltre 4 mesi di stop per l'infortunio al polso. Per l'Italia in campo Matteo Berrettini che sfida Stan Wawrinka, Luciano Darderi affronta il britannico Harry Wendelken, mentre Matteo Arnaldi se la vide con l'australiano James Duckworth. Federico Cina prosegue il suo match con Mikkelsen, interrotto ieri per pioggia. Tra le donne tocca Elisabetta Cocciaretto contro la ceca Caterina Siniakova.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
3: E ora via al treno di vocali.

0: Pippa che accende la passione viola, solo su Radio Firenze Viola.
1: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
2: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
1: Andiamo, via, chi è lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
2: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
3: Salve a tutti, sono qui. In viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
2: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi. Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No dai, non è possibile.
4: E invece sì, la radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
5: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
6: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
7: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
6: Che giornata.
5: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
6: Luciana Magistrato
7: e Tommaso Borghini.

0: Ed eccoci qua dall'Hotel Sheraton di Milano per un'ora insieme in questa versione di Nick and Pete, invece
1: bravo,
0: Nick
1: bello.
0: And Nick, perché ovviamente oggi siamo io e Niccolò Santi, io sono Pietro Lazzarini, ovviamente Niccolò Santi è qui accanto
1: ciao
0: a me.
1: Ciao di nuovo, eccoci qua.
0: Siamo anche liberi con questi microfoni attaccati alla giacca, possiamo dire, fare lettera, testamento, non ho detto baciare perché non ho nessuna voglia di baciarti.
1: Meglio di no.
0: Detto questo, ovviamente siamo a raccontarvi le ultime ore di calciomercato, mancano in questo momento 27 ore, 57 minuti e 33 secondi al termine del calciomercato, ce n'è ancora di strada da fare, questo è ovvio, con una Fiorentina tra l'altro che continua ad essere protagonista del calciomercato, non la definirei regina semplicemente perché bisogna capire quello che poi sarà la squadra che in via definitiva avrà a disposizione Grosso per questa stagione,
1: sì.
0: Ma sicuramente assoluta protagonista, perché poi in questi momenti abbiamo raccontato dell'acquisto di Beto, che tra l'altro è di fatto già arrivato, abbiamo già visto le immagini e quindi sappiamo essere un nuovo giocatore della Fiorentina. Abbiamo detto di Gnonto che entro la serata effettivamente sarà parte della rosa della Fiorentina, ma non è finita qui, perché mi sembra che ancora bolla diversa roba in pentola, sì, ma anche in uscita.
1: Anche in uscita, in effetti, perché la Fiorentina deve comunque vendere quei giocatori che non fanno parte del progetto al 100%, penso a Zola, per esempio, anche a Baracca, quindi in qualche maniera comunque dovrà farli partire questi calciatori. Devo dire che non mi sarei aspettato che la dirigenza viola, anche nelle ultime 48 ore di mercato, in questo caso 27 o poco più, rispetto a quanto ricordavi te, avesse ancora da fare qualcosa in entrata. E poi c'era la questione Ken che andava in qualche maniera risolta, infatti poi alla fine è successo oggi con la Fiorentina che è tornata al 100% su Beto, che appunto ha sostenuto le visite mediche e Ken così ha potuto anche partire per Como, questa era la cosa fondamentale. Poi è ovvio ci sarà da fare qualcosa a centrocampo, Torsved, vediamo Torreira perché comunque si è un po' raffreddata ma non è chiusa,
0: ma io
1: senso,
0: raffreddata non so se userei questo termine, cioè direi piuttosto che è una situazione complicata come lo è sempre stata, perché è vero che il ragazzo vuole venire a Firenze, però il ragazzo deve fare anche i conti con quella che è la volontà del Galatasaray.
1: Ma infatti ce lo chiede Alessandro, dice vi risulta che l'allenatore del Galatasaray abbia tolto Torreira dal mercato, dice è anche vero che se vuol venire via in qualche modo lo faranno, se non arriva lui arriva Torsved e inizio a essere preoccupato, andrebbe comprato a titolo definitivo il prossimo anno, fatto capitano, esperienza internazionale, grande attaccamento e personalità Torreira.
0: Ma io dico che la questione anche della, come si può dire, del rallentamento per volere l'allenatore, certo è un giocatore, l'anno scorso ha fatto quasi 50 presenze col Galatasaray, quindi è chiaro che sia parte del progetto tecnico della squadra turca, però lui sta facendo di tutto per venire via, tenere un giocatore scontento non conviene mai a nessuno, quindi la teniamo assolutamente in piedi, la teniamo in piedi anche perché sappiamo che il procuratore sta lavorando per esaudire il desiderio dello stesso giocatore. Certo, contestualmente bisogna raccontare come la Fiorentina debba fare anche qualcosa in uscita, perché non è che Torreira viene senza che nessuno dei centrocampisti attualmente a disposizione esca, quindi Mandragora che ha tanto buon mercato, tanto esagerato, un buon mercato, Fagioli che lì è nicchia da una parte, no, non si sa bene poi cosa potrebbe accadere, però io e te nelle ultime collegamenti abbiamo sottolineato come, visto anche il mancato feeling con Grosso, possa anche essere un giocatore che possa partire in prestito con diritto di riscatto. Ecco, a quel punto perché no? Doppio acquisto?
1: Ma probabilmente sì, anche per la necessità di determinate caratteristiche che evidentemente non sono solo quelle di Torsved, serve anche un calciatore più di contenimento e Torreira può fare al caso, tanto è vero c'è un ascoltatore peraltro ci scrive ciao Pietro e Nick, Bentancur che sarebbe il procuratore appunto di Torreira ha detto ai media turchi sono in corso trattative attive con la Fiorentina per Lucas Torreira, diciamo che Bentancur può portare anche, oltre a essere il segreto di Pulcinella, vuole anche portare l'acqua al suo mulino, perché in realtà Torreira vuole proprio lasciare il Galatasaray, abbiamo anche raccontato in realtà i motivi che sono pure extracampo, l'abbiamo fatto nelle scorse settimane, vi abbiamo raccontato che lui in realtà da Istanbul vuole venire via e la Fiorentina è un'opzione proprio perché cerca quel tipo di caratteristiche, ma prima appunto deve liberare il centrocampo che è ingolfato. Oltre a Mandragora c'è Fagioli che, non essendo al centro del progetto di Grosso, in qualche maniera forse lo si può piazzare, ipotizzavamo anche un diritto di riscatto, cioè un prestito con diritto, perché è chiaro che la Fiorentina non può chiedere in questo momento 30 milioni cash e subito, è difficile, un club di Premier League se lo voleva lo prendeva subito,
0: non c'è dubbio, ma infatti io credo che sia più probabile probabile che se nasce, nasce qualcosa in Spagna, per non dire in Italia, solo che in Italia non vedo grandi possibilità per lui, se non, che ne so, il Bologna potrebbe, visto che sta cercando un centrocampista. Certamente credo che sia difficile che possa accettare piazze come Genoa o Torino, altre squadre che stanno cercando un centrocampista, però ecco, bisogna stare attenti sul fronte Fagioli, perché non è certa la sua permanenza, proprio perché il feeling con l'allenatore è tutt'altro che buono. Allora, intanto vi ricordo 348-751-3933 per i vostri messaggi audio e di testo, li ascolteremo, anche se siamo qui a Milano abbiamo le cuffie per poter ascoltare tutti i vostri messaggi, e possiamo anche ascoltare le vostre chiamate nel caso, quindi 055-77-11171 se volete chiamarci in diretta. Io credo, noi ovviamente non abbiamo potuto seguire tutte le dirette nel corso della giornata per ovvi motivi, perché siamo qui ovviamente impegnati con quelle che sono le ricerche di notizie, fare un po' di pubbliche relazioni, dare una mano anche ai colleghi di tutto Mercato Web e di TMV Radio, quindi abbiamo fatto tanto. Non so qual è la vostra valutazione di queste ultime ore di calciomercato, ho sentito tramite i messaggi magari arrivati mentre eravamo in collegamento che c'è tanto scoramento per il fatto che stiano arrivando e che siano arrivati Beto e che stia arrivando Gnonto e che sia l'esterno offensivo poi preso dalla Fiorentina Angier dal Torino, una spesa comunque non banale, perché per Beto sono 18 milioni, per Gie sono 20 milioni, probabilmente per il diritto di riscatto di Gnonto sono una cifra simile, 15-20,
1: per cui sì.
0: Quindi ecco, anche una spesa importante, però mi sembra che in tanti siate pronti a criticare quello che è la squadra che sta costruendo in queste ore Paratici. Io sono più critico nei modi che nei giocatori, mi spiego. Ci hanno sempre fatto capire che c'era una strategia dietro, che certamente ci sono anche le occasioni da cogliere, per carità, ma che comunque l'idea fosse quella di arrivare strategicamente pronti a questi ultimi giorni di mercato. Ecco, io senza fare offendere nessuno, perché non sono qui per offendere, anzi sono qui per fare giornalismo e cronaca, facendo cronaca, la confusione che ho visto nelle ultime due settimane della campagna acquisti della Fiorentina è stata abbastanza difficile da spiegarsi.
1: Ma per quello che dicevo prima, non mi aspettavo di arrivare alle ultime 48 ore di mercato in queste condizioni, con ancora così tante cose da fare, purtroppo non tanto in senso positivo, devo dire. Il messaggio di Alessio racchiude abbastanza bene il pensiero di molti nostri ascoltatori. Dice: acquisti a caso per un allenatore a caso. Chiaro che è particolarmente lapidario nella sua
0: analisi. Più che altro è molto estremo come messaggio, però è comprensibile lo scoramento di queste ore. Abbiamo Mauro in linea. Buonasera Mauro e benvenuto allo Sheraton di Milano.
1: Ciao Mauro.
2: Ciao tutti ragazzi. Io sono intervenuto un po' per parlare un attimo di questa storia del mercato, no? A parte mi sembra siamo un po' ci mettiamo da
0: bene. Mauro magari ci può richiamare assolutamente, tanto noi siamo pronti per ascoltare qualsiasi pensiero.
1: Cioè, seguendo quello che tu dicevi, in effetti che abbiano fatto anche passare il concetto che va via Kane, ne arriva uno maggiore o uguale a lui, poi ti si ritorce contro, perché Beto è un bravo giocatore, un buon giocatore, sottovalutato, ma dal fatto che avevano trasmesso questo tipo di messaggio. Per questo insomma sta ricevendo anche un'accoglienza poco generosa forse, però Beto è un buon giocatore. Certo, agli occhi del tifoso hai trattato per giorni Zirkzee e poi ti arriva Beto.
0: Ma questo è normale, dai.
1: Non possono essere
0: Nicolò,
1: contenti.
0: Ma io capisco anche chi la vive insomma in modo negativo questo tipo di cambio di strategia, ma ripeto, io non sono tanto arrabbiato, se vogliamo usare un termine forte, da tifosi per quelli che sono i giocatori che stanno arrivando, perché per esempio un Gie secondo me erano caratteristiche quelle che porterà il ragazzo svedese che mancavano alla Fiorentina: esplosivo, veloce, taglia il campo, è tecnico, gioca esterno, quindi credo che servisse un giocatore così. È un 2005, perché non puntarci? Le cifre poi le lascio giudicare a voi, ma non sono soldi nostri, quindi francamente me ne frega fino a un certo punto. Per quanto riguarda Beto è un giocatore che se gli avessero detto che sarebbe stato acquistato qualche tempo fa, e probabilmente non dico che avrebbe incontrato il favore della piazza, no, ma certo, nemmeno quello che è il sentimento che stiamo percependo adesso. È comunque un ragazzo che è dato in doppia cifra anche in Premier, che conosce il nostro campionato, che ha caratteristiche non uguali ma simili a Ken, cioè un giocatore che prende la profondità, capace anche di buttarsi dentro quando l'azione diventa rapidamente da difensiva a offensiva. E comunque io penso che i giocatori che vengono a Firenze contenti, felici, determinati siano da accogliere con grande voglia anche da parte nostra di stargli vicino. Io mi tengo il dubbio di aver cambiato tutto e subito, questo lo dico da quando è iniziato il mercato, non mi aspettavo una rivoluzione così profonda, alla fine l'hanno voluta fare subito e ragazzi, e questa è la volontà della Fiorentina, che ha voluto fare tabula rasa, come direbbe il nostro amico Emiliano, da cui tra l'altro ha fatto quegli anni proprio il giorno della Fiorentina, quindi gli facciamo gli auguri anche in diretta. Detto questo, io mi tengo il dubbio che cambiare così tanto con un allenatore che ha esperienza ma non così tanto in una piazza così esigente e che arriva da una stagione così negativa come quella della Fiorentina sia stato un lavoro strategicamente molto, come si può dire, coraggioso, ma certo, anche molto rischioso.
1: Sì, dopodiché ci arrivano messaggi anche per esempio quello di Gianni, che è un po' sulla scia del precedente, dice: buongiorno, con questa squadra si rischia seriamente di non vincerne una delle prossime, troppi giovani, troppa pressione, nessun leader. Io mi vorrei sapere da Giovanni che cosa pensava all'inizio del mercato, no? Quando è arrivato Ulahi, quando è arrivato Attà, perché si rischia secondo me in quest'ultima parte di sessione delle trattative di avere anche delle opinioni troppo forti in questo senso, cioè non arriva Zirkzee, allora il mercato della Fiorentina è stato un mercato pessimo. No, secondo me no, bisogna essere più equilibrati in questo senso, e evidentemente poi sono stati presi anche giocatori funzionali in questo finale di calciomercato, come ad esempio Beto, appunto, che dicevamo, che ha caratteristiche molto diverse da Zirkzee.
0: Allora io mi stacco un attimo il microfono, sì, e lo do a
1: tutto in diretta.
0: Vai, sì, certo, tutto in diretta. Chiedo a Mauro di avere pazienza, perché ovviamente abbiamo un ospite da introdurre nella nostra discussione. Vi lascio un attimo il microfono e torna Nick e Nick, che c'è Nicolò Ceccarini.
1: Perfetto, perfetto. Eccoci qua, Nick e Nick di nuovo, sì, in vostra compagnia direttamente da Milano. Prego, ti lascio, sì, la parola, Cic.
3: Sì, no, io naturalmente sono arrivato da poco, quindi naturalmente arrivo e faccio casino come,
1: benissimo,
3: sempre. Quindi,
1: come piace a noi.
3: Esatto, qui accanto a me c'è Silvio Pagliari, un amico che ricordiamo, insomma, il procuratore anche di Manolo Gabbiadini, che io ho cercato insistentemente negli anni di portare alla Fiorentina, ma per colpa mia non ci sono riuscito, perché sono io, no, il problema vero di queste trattative.
4: Bravo.
3: Ciao,
4: bravo.
3: Silvio.
4: Ciao, buonasera, buon pomeriggio a tutti. Ben ritrovati.
3: Bene. Allora, noi vogliamo parlare ora anche di Fiorentina, però facciamo un piccolo excursus sulle tue operazioni di mercato di questo periodo estivo, perché tu hai fatto Mitai al Genoa e Lico Yannis, che è andato alle K Atene. Tra l'altro Lico Yannis, mi dicevi che aveva avuto anche altre opportunità, poi però ha preferito giocare ad Atene.
4: Sì, sì, è la verità, aveva diverse opportunità e lui poi è capitato questa cosa con la K a casa sua e di conseguenza poi fanno la Champions, grande club, grande destinazione.
3: Senti, Mitai secondo me farà molto bene al Genoa, un giocatore che tu segui da tanto tempo, poi cioè è bello il lavoro che stai facendo, non solo perché comunque la tua gestione è sempre precisa e puntuale, però questo ragazzo l'hai seguito ovunque, gli vai a vedere le partite, secondo me questo è un po' come si dovrebbe fare questo lavoro, un po' come nel nostro lavoro, bisognerebbe fare in una maniera molto precisa, cercare sempre di essere presenti. Purtroppo c'è un po' troppa superficialità anche nel vostro lavoro, secondo me.
4: Beh, questo non sta a me dirlo, però noi abbiamo lavorato sempre così da tanti anni, è normale che i ragazzi, soprattutto quelli giovani, debbano essere seguiti giorno dopo giorno, perlomeno seguire la loro crescita. Sì, con Mario c'è un gran bel rapporto, l'ho preso che era nelle giovanili dell'IK.
3: Guarda caso.
4: Siamo andati poi in Russia, al Lokomotiv, grande club, subito a 19 anni, poi c'è stata questa grande opportunità alla Lettiad dopo 2 anni, dove ha vinto tutto, sia il Coppa che il campionato lo scorso anno. Aveva la voglia di misurarsi un campionato vero, adesso c'è la possibilità, e sia il direttore che il mister lo hanno voluto, vediamo quello che. Io sono convinto che farà molto bene anche in Europa e anche in Italia.
3: Siccome qui accanto a me c'è uno che si chiama come me, cioè Niccolò Santi, perché qui in questa radio o ci si chiama Niccolò, sì, o non si può andare in onda, no? Capito? Quindi allora ora ti chiederà un po' di informazioni sulla Fiorentina, insomma, immagino, giusto Nico? Credo sia un po' questo l'argomento.
1: No, questo senza ombra di dubbio. Visto che insomma abbiamo il piacere di averla con noi, le chiedo intanto in generale se si aspettava una campagna acquisti comunque così della Fiorentina virtuosa, anche se in quest'ultima parte di trattative c'è stato il discorso Ken che si è protratto, e come intanto un giudizio generale su questa estate viola.
4: Per chi conosce bene Fabio Paratici come me, che lo conosce praticamente dai suoi inizi, sapevo benissimo che avrebbe rivoltato un po' la squadra. C'è bisogno di tempo, perché tanti ingressi, tante nazionalità diverse, non è facile. Certo, non pensavamo a una Fiorentina dopo due partite, 7 gol subiti, 0 fatti. Insomma, momento inizio un po' difficile, però i giocatori ci sono. Fabio è un grande, bisogna dar tempo anche a Fabio Grosso di capire la Fiorentina e Firenze. Io penso che ci sono tutti i presupposti, certo che conoscendo un po' voi fiorentini so benissimo che adesso saranno giorni duri per tutti.
1: Ma magari questa vicenda Ken può avere un pochino anche rallentato le cose in queste prime due partite di campionato?
4: Ma io non penso che dipenda molto dalla vicenda Ken, perché Fabio, sia i due Fabio sono bravi in questo senso qua, e che purtroppo amalgamare tanti giocatori arrivati alla spicciolata a Villa Park non è facile per nessuno, soprattutto tanti stranieri che non aiutano sicuramente l'amalgama, perché non è facile trovare subito, no, la quadratura del cerchio quando arrivi, 18 o 19 sembra, siamo lì, no?
1: Punta la mano comunque, sì,
3: adesso con Gnonto dovremmo essere a 11-12
4: saranno anche più di 20,
1: sicuramente, sì.
4: Bisogna dare tempo, certo è che non ci aspettavamo, ripeto, un inizio del genere, però io sono fiducioso sul medio lungo termine. Allora, se gli danno tempo,
3: ecco, mi intrometto un attimo, perché voglio dire, così, essendo più esperto, diciamo un po' più di anni, mi posso permettere questa domanda, se no poi devo ti arrabbi con Niccolò, tanto te l'avrei fatta io, no, questa domanda. Allora, ci è stato detto dalla Fiorentina, e quindi naturalmente quando intendo Fiorentina anche dal direttore sportivo che fa il mercato, che in caso di cessione di Ken sarebbe arrivato un centravanti forte, uguale o più forte. E ora voglio vedere come mi rispondi su Beto. Secondo te è quanto Ken, meno di Ken, più di Ken?
4: Allora, qui bisogna un po' suddividere le cose, a capire quello che serve come attaccante,
3: sì.
4: Perché mi sembra che l'altro nome che ho letto era
1: Zirkzee,
4: che è molto più bravo a venire incontro che andare lungo. Se dobbiamo parlare un po' di calcio, mi sembra che Beto sia totalmente diverso. Poi è normale, capisco loro che
3: forse Beto è più vicino a Ken, perché è un altro
4: bravo,
3: che va sulla profondità.
4: Che va sulla profondità, sicuramente su quel. Per il modo di giocare di Fabio Grosso, sicuramente il solito che predice un po' più la manovra, però io sono sempre dell'idea che Ken qual è quello? Quello della scorsa stagione o quello di 2 anni fa?
1: Sì, certo.
4: Beto per me è un buon attaccante che può fare 10-15 gol, e di conseguenza sono contento, perché è un giocatore che nel calcio adesso preferisco sempre uno che attacca la profondità di uno che viene incontro. Poi di Higuain, che sapeva fare tutti e due, non ce ne sono più tanti, e accontentiamoci di quello che in questo momento l'Europa passa, perché mettiamoci anche in testa che grandi calciatori di una volta, se cerchiamo quello perdiamo tempo,
1: non c'è dubbio.
3: Altra domanda, l'ultimo, così lo
1: l'ultima
3: liberiamo.
1: Battuta, vai. Quanto è bello avere in Serie A un calciatore del talento di Mastantuono, ambito da tantissimi club europei, non soltanto. Alla fine l'ha preso la Fiorentina e ha portato in Serie A un talento assoluto.
4: Sì, importante che gli diamo tempo, che la malattia del calcio italiano,
1: il discorso è sempre quello,
4: gli ultimi anni non lo so quello che ci ha preso, sia nei settori giovanili che nelle prime squadre, sembra che questi ragazzi a 19 anni debbano dimostrare dopo una settimana o due di essere dei campioni, perché siccome voi siete giovani, ma noi io non più tanto.
3: Ora, io giovane, lui giovane,
4: cioè, non potevo dire.
3: No, ma noi siamo della stessa età.
4: Quando, tornando un po' indietro, quando Piazzotte buttava dentro i Cabrini e i Rossi, anche loro all'inizio sbagliavano. Però noi non lo so quello che ci hanno preso noi italiani, in questo momento abbiamo tutti fretta, dai giovani ai grandi, tutti fretta, non lo so. È una malattia che se non la mettiamo nel verso giusto, la vaga impressione che i miei figli mondiali non li vedono per altri 20-30 anni. Dobbiamo da tempo, hai fatto il nome di un grande calciatore che già alla prima esperienza fuori dall'Argentina ha avuto un po' di problemi, ma è normale, voi non lo sapete, ma i primi 6 mesi di Michel Platini alla Juve furono quello che sono stati,
1: sì.
4: I giovani hanno bisogno di tempo, questo è la malattia del calcio italiano. Mi auguro per tutti i ragazzi, anche non solo Mastantuono, perché sono arrivati al Como altri giocatori, ma anche a Juventus stessa, ormai c'è un filone che ci fa ben sperare, no? 2006-2007, Cacciamani a Torino, cioè che hanno bisogno di sbagliare.
1: Certo,
4: dobbiamo entrare in quest'ottica qua. Poi che sono grandi calciatori, questo è poco ma sicuro, Mastantuono è uno che ti fa divertire. Però dobbiamo di tempo, perché se lo vedi ultimamente qualche dubbio, io conosco un po' Guelfi e Ghibellini a Firenze, dati di tempo a tutti quanti, perché è veramente difficile.
3: Senti, ci vediamo a Tolentino?
4: ci vediamo al nostro solito punto
3: 5 ottobre.
4: Ti aspetto 5 ottobre al solito convegno che organizziamo con
3: che è fantastico
4: di Macerata a e il comune di Tolentino.
3: Sì, lo dico che è fantastico, a parte la mia presenza sarebbe perfetto.
4: Perfetta.
3: Sì.
4: E di Marucci. Cioè, no,
3: sai, ma però Marucci è la questione gastronomica, che quindi messa sì, esatto, lì, dai, cioè non danneggia.
4: Però faremo come al solito una grande serata.
3: E poi sveleremo anche chi sarà il premiato di quest'anno.
4: Perfetto,
3: più avanti.
4: Perfetto.
3: Ti restituisco la linea, caro.
1: Benissimo, grazie. Allora, abbiamo sentito Silvio Pagliari con noi nel nostro Nick & Nick, formato anche Nick e Peter. Ci dobbiamo avvicinare un po'? Ok, eccoci qua. Continuiamo con la trasmissione e devo dire stanno arrivando diversi messaggi, ovviamente di mercato, ovviamente con le richieste. 348-75-13933. Non so se abbiamo tra l'altro in linea ancora Gianni, no? Che doveva parlare Mauro. Con noi. Mauro, scusate, Gianni era il messaggio che ho letto.
5: Chi sono?
1: Che aveva telefonato. Ci proviamo?
6: Eccolo ciao qua. Mauro, ciao.
1: Ciao,
6: Mauro.
5: Ciao a tutti, è molto interessante quello che sto sentendo. No, dicevo, io ho telefonato per intervenire un po' sul giudizio che sento di molti sul mercato che ha fatto la Fiorentina. Ma io credo che sia molto ingeneroso, ma oltretutto anche non proprio molto logico, perché siamo passati in giro di 7 giorni, cioè da prima della partita della Roma a dopo, da un mercato da 9 a un mercato disastroso. Allora, io credo, questo è il mio parere ovviamente personale, che il mercato di Pratici sia stato molto buono per più motivi. Il primo, che qui mi sembra che nessuno se lo ricordi, la Fiorentina quest'anno non fa le coppe, l'anno scorso è arrivata quindicesima. I giocatori forti, no, perché si parla, Beto non va bene, questo è scarso, questi sono troppo giovani, ma i giocatori forti affermati non è che, anche se tu hai soldi, ammesso che tu riesca a pagarli quanto le altre squadre, vogliono dei palcoscenici importanti e te purtroppo non glielo puoi offrire quest'anno, tant'è che Pratici ha preso dei giovani interessanti. Noi critichiamo pure, ho sentito delle critiche su Mastantuono, dice non passa la palla. No, capiamoci, prima si dice che in Italia nessuno salta l'uomo, abbiamo un ragazzo che se non sbaglio è del 2007, giusto? Un 2007 che alle prime partite si prende le responsabilità, cioè domenica per puro sfortuna non ha segnato, non va bene nemmeno quello. Quindi tornando al mercato, io secondo me è un buon mercato. Se poi vogliamo, io un dubbio ce l'ho, diciamo che abbiamo dei giorni di tempo, però io se il dubbio, e qui comunque sarebbe la responsabilità di Paratici, è la scelta dell'allenatore, perché io con questi giocatori, secondo il mio punto di vista, dovresti giocare a calcio, perché quelli che abbiamo oggi, perché poi come sapete il mercato aperto fino a domani sera non si sa che squadra viene fuori, cioè quelli che abbiamo oggi c'è bisogno che tengano il pallone, perché se te l'aspetti ai 20 metri della tua area con la difesa, e peraltro mi sembra stia un po' ballando, si prende 7 gol in 2 partite. Dico ora, e per chi critica il mercato, secondo voi questa è una squadra che può prendere 7 gol, 3 in casa dal Frosinone per colpa della rosa? Direi di no. Un ultimo inciso lo vorrei fare sulla vendita di Ken. Io credo che Ken Paratici lo voleva vendere fin dall'inizio, ma per un motivo molto semplice: Ken è un giocatore assolutamente inaffidabile. Cioè, tutti ci si ricorda i 20 e rotti gol che ha fatto un Palladino, però nessuno si ricorda che nei quarti di finale con il Betis non si sa dov'era, che le partite importanti per andare in conference non c'era, l'anno scorso ci si doveva salvare, era infortunato, va.
1: No, ma senza dubbio.
5: Ecco, quindi.
1: No, Mauro, siamo d'accordo con te.
5: Sì. Chiudo dicendo una cosa su Ken. Quante squadre, dice, l'hanno venduto all'ultimo? Quante squadre c'era e chiedevano Ken? Quante società, scusa? Una. fantastico.
1: Zero, è come l'anno scorso. L'anno scorso senz'altro fa il comodo alla fine poi.
6: Grazie Mauro, ti dobbiamo salutare. Grazie mille Mauro, ti rispondiamo subito.
1: Guarda, io sono d'accordo, non mi reputo certo l'oracolo di Delfi, però avevo detto che qualcosa nel contratto di Ken non andava ed era il motivo per il quale la società, oltre alle vicende extracampo e quello anche che ha detto Mauro di giusto, spingeva per cederlo. Poi si è capito perché quest'anno il contratto di Ken prevedeva, oramai penso che possiamo parlare al passato, prevedeva 6 milioni di euro netti, che per queste, a queste condizioni non erano convenienti per la Fiorentina. È per questo che hanno fatto il possibile per cederlo, perché la verità è questa. Poi lui deve fare le visite col Como, quindi incrociamo le dita per la Fiorentina e per l'operazione che deve concludersi. Dopodiché io sono d'accordo con il ragionamento del mercato e i giudizi probabilmente troppo tranciani in questo momento.
6: No, ma è quello che dicevamo prima, dai, bisogna avere anche un po' di equilibrio. Il problema di avere l'equilibrio per i tifosi è normale, cioè quando si arriva a fare un'estate così strana, così rivoluzionaria, si passa da, come nel sull'otto volante, no? Dai momenti in cui c'è la calma piatta, addirittura quando ti stai annoiando, poi c'è queste grandi discese che ti inebriano e che ti portano l'adrenalina per essere felice e entusiasta. E in questo momento siamo in una via di mezzo, è una discesa molto più leggera, e però ci sta portando alla costruzione definitiva di una squadra. Io ripeto, credo che adesso il compito più difficile, oltre a portare a termine queste ultime trattative che la Fiorentina deve portare a termine, compreso quella di un centrocampista, io guarda, preferirei forse Torreira a Torvet in questo momento, perché anch'io, per le caratteristiche che ha, potrebbe essere veramente un innesto importante anche da un punto di vista del temperamento. Ed è per questo che dico che prima di tutto la Fiorentina adesso si deve mettere in testa di passare dall'essere una squadra di figurine, passatemi il termine, di giocatori di talento, in una squadra di talento, perché il fatto è che per ora tutti giocano un po' a sé stante. Basta vedere anche Mastantuono l'altro giorno, che ha provato in modo caparbio a risolvere la partita anche con colpi del singolo, ma non è mai riuscito ad incidere, perché poi è la squadra che ti deve seguire, è il rimpallo che ti favorisce e ti fa fare gol, è la seconda palla da conquistare, sì, è il fallo tattico da fare, è la culata che Endur doveva dare all'attaccante del Frosinone prima di subire il gol dell'1-0. Cioè ci sono tante cose che questa squadra in questo momento non sta riuscendo a fare, quindi bene il mercato, bene anche l'essere un po' negativi, va bene tutto, è un momento dove le valutazioni si sprecano, le parole anche, poi fortunatamente le parole le porta via il vento e passa la parola al vero, a chi deve parlare per davvero, che è il campo, e speriamo che parli meglio di quanto abbiamo visto nelle prime due giornate, perché è quello che ci serve anche per ritrovare un po' di entusiasmo dal campo, che non è una cosa banale. Allora, noi ci fermiamo un attimo, ma veramente un attimo, pochi secondi, per una breve pubblicità e poi tra poco torniamo anche con i vostri messaggi auto, i vostri messaggi, abbiamo tutto, anche se siamo a Milano quest'anno siamo preparatissimi, possiamo ascoltarvi, possiamo siamo leggervi, siamo attrezzatissimi e carichi a pallettoni, tra poco.
7: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
8: Io sono di grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli, e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, nell'autofficina migliore di Globo Terracqueo, per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi. Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute.
7: Radio Firenze Viola. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord stabile, in prevalenza soleggiato, salvo un po' di variabilità diurna sulle Alpi centro-orientale, ma con fenomeni brevi e isolati. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile, generalmente soleggiato su tutte le regioni, isolate nubi pomeridiane sull'Appennino. Temperature stazionarie, massime tra 31 e 35 gradi. Al sud tempo stabile, generalmente soleggiato su tutte le regioni, qualche innocua nube al mattino sul Salento, in diradamento, temperature in lieve calo, massime tra 33 e 38 gradi. Come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Fiorentina, Viola, Firenze.
9: Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.

0: meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Radio Firenze Viola.
2: Rieccoci in diretta. Questo è l'Hotel Sheraton di Milano. Siete su Radio Firenze Viola con Pietro Lazzarini e con Niccolò Santi. Rieccoci. Tutti voi all'ascolto, pronti per subentrare con le vostre ovviamente valutazioni su quelle che sono i movimenti di mercato della Fiorentina in queste ore. 348-75-13933 per i vostri messaggi audio di testo. Adesso li ascolteremo, i primi audio di questa ora passata insieme, che replicheremo. Grazie Niccolò, sì, grazie a Tommaso.
3: Grazie a Tommaso.
2: Vuoi venire qui? Vieni qua, vieni Bonnino, vieni.
3: Te lo sento.
2: Vieni a chiedere scusa. No, vieni qui, chiedi scusa qui.
4: Scusate,
2: vai.
4: Chiedo scusa, ma vai. Erano troppo belli e quindi volevo vederli da vicino.
2: Vai.
4: Scusate.
2: Ciao Bonny, vai a fare il tuo lavoro, grazie di essere passato. 055771171 per le vostre chiamate in diretta, come ha fatto Mauro, potete farlo anche voi. Allora Nico, io direi, prima sì, di ascoltare un po' di leggere un po' di messaggi, ascolterei una raffica di audio. Cercheremo di rispondere a tutti con ovviamente le valutazioni di calciomercato. Ascoltiamole.
5: Allora, io sul discorso di Zizé, ma se noi doveva essere un sostituto di eventualmente di Goodmans, quando dicono Beto di qua, Beto è meglio, Beto o è peggio, ma tutti e due hanno fallito in Inghilterra volendo. Beto è molto più centravanti, in Inghilterra aveva già fatto bene. Zirze centravanti non aveva fatto neanche puro, neanche quando era in Italia. Quindi se Beto è il giocatore ideale per il gioco, ben venga Beto. Poi Zirze ce ne faremo una ragione. Importante a questi punti però gli esterni, quello sì, e oltretutto quello che mi preoccupa è il gioco, che non c'è gioco.
6: Scusate ragazzi, buonasera. Allora, io ho letto che la Fiorentina avrebbe chiamato il Galatasaray per Yılmaz, Barrios Yılmaz, classe 2000, non so se vi risulta. Grazie, buona giornata.
7: Ciao a tutti. Ma due anni fa cosa avremmo fatto se avessimo sostituito Beto con Ken? Beto aveva fatto almeno una decina di gol e Ken zero. Diamo tempo, è un attaccante, gioca in Premier, diamo tempo.
8: Ragazzi, non mi dite che l'attacco della Fiorentina un altro anno sarà Beto, Gnonto, Barra, Mastantuono, Gie, perché sono tre persone, quattro persone, perché anche Mastantuono non trovava posto nel Real Madrid, Gie non gioca titolare nel Torino, non vedo perché dovrebbe fare il titolare da noi, Gnonto non fa il titolare nel Leeds e Beto idem, cioè si è preso tre non titolari. Io non ho parole per il mercato dell'attacco di Paratici.
2: E questi sono i vostri messaggi. Io rispondo a Walter che chiedeva di Yılmaz, però non ci risulta niente. È una voce che girava già ieri in Turchia, ma la fonte non è così affidabile, francamente. Quindi eviterei di dare credito a questo tipo di operazione che non ci risulta. E all'ultimo ascoltatore dico: sicuramente siamo passati dall'applaudire il mercato di Paratici sulla difesa, perché ha preso Dragusin, perché Valdepenas ci convince, perché Vieri sembra un prospetto interessante,
3: a centrocampo Ulaiatta
2: che sono andati bene, ma Stantuono tu lo puoi vedere come ti pare, per me è un giocatore forte, se non trova spazio al Real Madrid, ragazzi, non è che non, la Fiorentina fa il titolare inamovibile, quindi diamoci una serena calmata su Mastantuono, perché mi sembra un giocatore in realtà che nel momento in cui tra l'altro entrerà ancora più in forma, perché adesso c'ha 60 minuti nelle gambe, sarà un giocatore per noi decisivo. E sul resto ognuno fa le sue valutazioni. Io, lo sapete quello che penso, ho sempre pensato che Ken fosse il migliore attaccante che la Fiorentina avrebbe potuto avere per il prossimo anno, alla fine è stato deciso di cederlo dopo la lunga estate dove la Fiorentina voleva cederlo e dove il giocatore era pronto ad accettare una destinazione da Champions. Alla fine è andata così, la Fiorentina lo ha sostituito con Beto, che è un giocatore che è sicuramente di una qualità diversa rispetto a quella di Kern, ma ha caratteristiche che non ti dico siano proprio simili, ma sicuramente attacca in modo simile a Kern. E gli altri sì, sono delle interrogativi, cioè, io per esempio cambio Gudmundsson Gnonto a bocce ferme non lo farei mai, però evidentemente sono andato a cercare un profilo di un giocatore che avesse voglia di rilanciarsi, sì, che arrivasse da un calcio dinamico come la Premier, che possa portare qualcosa di diverso rispetto a Gudmundsson, che comunque per entrare in forma ce n'è voluto, cioè ora mi sembra un giocatore pienamente recuperato. Il mio dispiacere sarebbe vederlo nella Lazio, che è una diretta concorrente della Fiorentina. Vada all'estero, trovati una casa all'estero, Albert, se vuoi andare via, ma non rimanere in Italia a romperci le uova nel paniere.
9: Sì, ti devo dire, è un'operazione nel caso che mi dà l'idea di voler fare appunto tavola rasa, come dicevi te. Al massimo la posso giustificare con il fatto che guadagna 2,2 milioni, che quindi la Fiorentina voglia
2: un attimo alleggerire. Ma non è giustificabile dal punto di vista tecnico, noi dobbiamo
9: anche
2: parlare dal punto
9: me
2: di vista tecnico, ma chi se ne frega se guadagna, cioè, saranno cavoli della Fiorentina.
9: Sì, soprattutto, appunto per questo penso che vogliano liberarsi.
2: Ma Gnonto quanto guadagna?
9: Però ecco, se paragonato a Gnonto, io onestamente sono dell'idea che Gudmundsson ci stia tutto in questa Fiorentina, anche per quello che ha fatto vedere all'inizio stagione, non ha fatto malissimo.
2: Ragazzi, la speranza è che questi ragazzi che sono stati acquistati siano tutti dei crack e che una volta impareranno a giocare insieme saranno esplosivi e porteranno grande piacere a tutti i tifosi della Fiorentina. Però se uno deve giudicarla adesso sulla carta, chiaramente gli avvicendamenti in attacco sono stati avvicendamenti che creano qualche dubbio.
9: C'è stato qualche problema, soprattutto viziato dalla situazione di Ken, che evidentemente la dirigenza pensava di risolvere a luglio e non a inizio agosto, non a metà agosto, né alla fine d'agosto, come ci siamo trovati, perché di fatto Ken è andato al Como a fare le visite col Como oggi, che è il penultimo giorno di calciomercato. Dopodiché questo ha creato la situazione finale, probabilmente dal mio punto di vista ha condizionato anche un po' le prime partite della Fiorentina, perché Grosso l'ha detto, Urbi e Torbi l'avrei fatto giocare anche col Frosinone, dichiarazione non banale. Sta di fatto che una volta finito il mercato, allora sì, cominceremo, credo, a vedere la Fiorentina proprio tranquilla, no? Più costruita, quella definitiva.
2: Ma poi senza Musilunghi, senza giocatori in partenza, con tutti i giocatori che probabilmente vogliono restare alla Fiorentina. Abbiamo Giovanni in linea però. Ciao Giovanni,
9: ciao.
2: Buon pomeriggio da Milano.
10: Ciao. Volevo intervenire perché sento tanti tifosi che magari 20 giorni fa, prima che cominciassi il campionato, avevano tutti da dire che era trovato il migliore direttore sportivo, i migliori giocatori. Io non so come fanno a cambiare certe persone, non riesco a capire. Guarda, io ascolto tutti i giorni e a volte spengo perché non posso sentire certi tifosi, se sono tifosi, perché questi un sono per la Fiorentina. Poi volevo dire un'altra cosa, quando si pensa che non aveva fatto punti gol aveva tutti da mugolare e dice ma chi si è preso, chi si è preso, l'anno fece 25 gol, oh, il meglio del mondo, l'anno scorso lo voleva mandare via tutti lo voleva mandare via perché faceva il suo comodo e non aveva fatto soltanto 9 gol. Ecco, volevo dire questo solamente perché mi ci piglia nervosa a me. Mi dispiace anche se.
2: Beh, sì. Va bene, Giovanni.
9: Grazie Giovanni, io
2: grazie
9: volevo
2: mille
9: commentare questa cosa perché sono d'accordo e poi però c'è anche da dire che Ken arrivava nel deserto totale, adesso Beto arriva a sostituire un attaccante che a cosa normale ha fatto 25 gol, quindi quello
2: sì,
9: che dico
2: però
9: è che è spiegabile qualche mugugno, poi per me non condivisibile evidentemente anche secondo Giovanni, però è spiegabile anche perché ti fanno trapelare che l'attaccante, se va via Ken, sarà come minimo uguale a lui se non più forte, tratti Zirkzee non arriva e alla fine prendi Beto. Tutto questo secondo me, quindi il problema è più che altro comunicativo, porta la situazione al contesto attuale. Dopodiché Beto non è un attaccante scarso per niente, secondo il mio punto di vista.
2: No, ma poi quello che dice Giovanni non è a tutti i soldi, perché io mi ricordo anche le prese per i fondelli a Ken quando in ritiro non riusciva a fare il centro quando calciava perché giocava con bambini, allora ci furono polemiche, questo non sa nemmeno calciare. Allora è chiaro che c'è differenza tra valutare un acquisto sulla carta, sì, e valutarne poi il rendimento successivo. Per esempio l'affare Ken sulla carta, quando arrivò, venne criticato anche dalla stampa, non solo dai tifosi, bisogna ricordarlo, bisogna dire la verità, perché era un giocatore che arrivava con zero gol, con una situazione assolutamente negativa nel rendimento con la Juventus. Poi due anni dopo, cioè adesso che la Fiorentina lo sta cedendo, come si valuta l'acquisto a 13 milioni più bonus? Non dico un capolavoro, ma un grande acquisto, perché poi la Fiorentina ci ha raddoppiato il guadagno nel momento in cui è andata a cederlo, e quindi evidentemente quello che è stata una scelta che in quel momento non convinceva nessuno ha convinto, quindi tutte le cose negative che giustamente si sottolineano del lavoro di Pradè, e noi siamo stati tra quelli che hanno chiesto più volte a Pradè di prendersi la responsabilità, che poi si è preso di andarsene nel momento in cui l'anno scorso le cose non andavano. Allora bisogna dire che almeno in quel frangente, per esempio, è un'operazione che due anni dopo va rivalutata e va detto che è stata una grande operazione. Questo per dire che magari uno tra questi ragazzi che sono stati acquistati andrà male due, ma come ci insegna Claudio Nassi e come ci insegna la vita nel calcio, appunto, come poi nella vita di tutti i giorni, vince chi sbaglia,
9: meno.
2: E
9: certo,
2: quindi speriamo che la Fiorentina sbagli meno possibile, speriamo che quello che per tanti è un errore, ovvero affidare la panchina a Grosso, non sia stato davvero uno sbaglio, se lo è stato che venga corretto nel minor tempo possibile, se ci dovesse essere appunto la difficoltà e quindi la possibilità di doverlo cambiare, perché la Fiorentina ha una rosa secondo me buona, interessante, intrigante, fatta di talento, fatta di giovani calciatori, ma non con i soli calciatori si fanno le squadre.
9: Ma no, sono d'accordo con te, poi ci arrivano per l'appunto domande di mercato. Io ricordo che il numero per chiamare è 055 77 111 71, perché qualcuno sta chiamando ai messaggi.
2: No, non è quello.
9: Mentre messaggi scritti o vocali 348 7513 933. Sì, ci chiedono i Torrey in realtà, quindi visto che magari qualcuno si è collegato soltanto adesso, è quello che sappiamo, Mirko. Ce lo chiede, è una partita aperta, non persa, nel senso che Torrey farà di tutto per lasciare Istanbul, per lasciare il Galatasaray. Forse per lui non ci sarebbero problemi, ma la Fiorentina deve scremare un po' il centrocampo, deve alleggerirlo, che in questo momento è ingolfato, e soprattutto Mandragora potrebbe andare al Torino. Se si sblocca, allora si può sbloccare anche Torreira, però adesso serve questo effetto domino prima, quindi non è così semplice in realtà.
2: Allora ascoltiamoci tre messaggi audio, così che rispondiamo a tutte le vostre domande.
11: No, ma quello gli ha detto Mastrantonio, ma non trovava posto nel Real Madrid. Sembra gli abbia detto non trovava posto Nicchiocchio. No, è nel Real Madrid. O Bettino, ma che lo sai, giocatore già in Real Madrid?
12: Comunque a bocce ferme, no? Dopo il giramento di pelota, il risultato, se tu pensi a variazioni di primo tempo, quella di gol di Gudmundsson è stata bellissima. Ma anche i due pali, ora, vabbè, il primo pallo di Mastrantonio stava a parbio. Comunque pensiamo a quel quarto d'ora e speriamo la Fiorentina dovrebbe essere quella.
11: Non scherziamo, abbiamo rischiato Pinamonti, ragazzi, che Beto, lunga vita Beto.
9: Vabbè, questa io ci sta.
2: Io,
9: dai,
2: ragazzi, tra l'altro sono molto d'accordo, perché sono non sono un tifoso di Pinamonti, non lo sono nemmeno stato di Beto fino a che non è arrivato alla Fiorentina. Da oggi in poi avrà sicuramente un tifoso in più, perché tutti i giocatori della Fiorentina per me devono essere tifati fino a che non fanno qualcosa per cui non si debba smettere di tifarli. Quindi dai, Beto, ragazzi, è un attaccante che sa giocare, che ha già fatto vedere in Italia di saper fare gol. L'importante è che questi ragazzi, cioè Beto, ovviamente tutti quelli che sono arrivati, ma Pellegrino, possano dimostrare di mettere dentro la Fiorentina il meglio che hanno fatto vedere fino ad oggi e con continuità, perché è innegabile che in tutti i calciatori che la Fiorentina ha acquistato ci sia stato del talento nel recente o meno recente passato. Quindi evidentemente la speranza è che possa riesplodere questo talento. Peringie è un giocatore 2005, quindi vuol dire solo farlo esplodere questo talento, per gli altri certo, di ritrovarlo il talento che comunque Gnonto ha fatto, mi sembra 13 presenze nella nazionale italiana, Beto è un giocatore che ha segnato sia in Italia che in Premier, tutti questi altri ragazzi che sono arrivati hanno più o meno del valore, adesso va completata la rosa. Io sono curioso di vedere questa cosa del centrocampo, no, perché non è banale.
9: Ora, al di là del, cioè io vorrei cercare il lato positivo, nel senso che al di là di quello che possiamo pensare di Pinamonti, meglio Beto e vabbè, comunque in valore assoluto indubbiamente Zirkzee era il nome che scaldava di più gli ascoltatori e i tifosi in generale.
2: Sì, ma chi te lo però... dice, no? Cioè, nel senso, tutti siamo d'accordo che Zirkzee fosse un nome che ci attraeva di più, che ci faceva più sognare, perché aveva anche un pedigree diverso rispetto a quello di Beto. Ma chi vi dice che l'inserimento di un giocatore come Beto dentro la Fiorentina non possa far diversamente rispetto a Zirkzee?
9: È il discorso che facevo, cioè che probabilmente Beto potrebbe essere ancora più funzionale, è un calciatore molto diverso, è più vicino a Ken, alle sue caratteristiche, e chi lo sa che Grosso non lo preferisca, no? Per la sua idea di gioco, che non è un discorso banale, perché Grosso si è trovato a dover rifare da capo la squadra con l'occasione Mastantuono, non se l'aspettava un trequartista, lui si aspettava un esterno, quindi alla fine a conti fatti forse l'inserimento di Beto è molto meno peggio di quello che uno possa pensare, no?
2: Abbiamo Michele in linea, ciao, buon pomeriggio anche a te da Milano.
9: Ciao.
13: Ciao, ciao ragazzi, ciao Pietro, ciao Nicolò, io faccio un intervento molto rapido, nel senso che sono d'accordissimo con voi, io ritengo Beto un ottimo attaccante, come dite bisogna vederlo, bisogna vedere il ritorno in Italia come sarà, ma io rispetto a Zirkzee non avrei avuto alcun dubbio, ragazzi, perché è un attaccante assolutamente molto più funzionale per noi che Zirkzee, di questo mi sono convinto, ma un attaccante come Beto che ci ha giocato in Italia può fare bene da noi, sono molto convinto su questo punto. Io invece ho qualche dubbio e qua invece vi chiedo un vostro giudizio su quanto al momento fatto vedere da Dragusin, perché noi l'anno scorso abbiamo avuto grandi problemi in difesa e io mi aspettavo qualcosina in più anche dal mercato, sinceramente, no? è arrivato ieri. Però visto come ha giocato nelle ultime due partite, sia al fianco di Ranieri sia al fianco di Kondrecic, ha lasciato abbastanza desiderare. Spero che si riprenda, perché credo che sia un buon difensore, però dal mercato mi sarei aspettato un qualcosa in più proprio a livello difensivo, perché i dati parlano chiaro, due partite, sette gol subiti, e questo è un tema che va ben affrontato e anche capito, insomma. Adesso non so, non credo che Paratici ci faccia più niente dietro, però se dovesse capitare un'occasione ci penserei molto, ecco, sull'inserimento di un difensore. Grazie ragazzi.
2: Va bene Michele, grazie mille, ti rispondiamo subito.
13: Ciao ciao.
2: Grazie mille a Michele, puntuale, un ottimo intervento anche radiofonico se vogliamo. Beh, io sulla questione di Dragusin dico che sicuramente ci aspettavamo un rendimento diverso in queste prime due partite, però bisogna anche dire che le partite, quando prendi 4 gol e 3 gol, non possono mai essere colpa di un singolo, quindi bisogna anche capire come sta lavorando la squadra in fase difensiva. Secondo me c'è ancora molta confusione nella gestione proprio della fase di non possesso. Credo anche che la coppia Dragusin-Pongracic dal mio punto di vista non è così ben assortita, preferirei continuare a vedere Dragusin schierato con un piede mancino al suo fianco, che sia Vieri o che sia Ranieri, per me è uguale. No, non mi è piaciuta questa accoppiata Pongracic-Dragusin contro il Frosinone, dice sti cazzi, è facile dirlo, sì, anche prima della partita non mi convinceva affatto, quindi mi auguro che avendo a disposizione questo roster di centrali si possa trovare prossimamente, nel minor tempo possibile, una coppia di titolari che sia coppia di titolari anche.
9: Sai, poi penso che facciano poco testo queste due partite, perché in generale abbiamo visto talmente poco da parte di tutti. Io penso alla gara contro la Roma, alla fine A me non era dispiaciuto l'inizio di Dragusin, che ha cercato in qualche maniera, no, di tallonare, di come si dice, Franco Bollare Malen, sì. No? L'ha fatto, però solo che a un certo punto tutta la squadra è girata male, Malen ha fatto
2: tutta,
9: un gran gol.
2: Tutta la Roma girava bene.
9: Appunto, e quindi è andata male, però ecco, mi sembra un po' presto, a me Dragusin è un giocatore che piace tanto.
2: Allora, abbiamo anche Claudio in linea, ciao, buon pomeriggio.
9: Ciao.
14: Buon pomeriggio. Diciamo che siamo forse la squadra più iellata e autolesionistica di tutta la Serie A, perché stiamo facendo di tutto per complicarci un po' la vita, tipo fare la festa del centenario dopo una partita che era, si sapeva, era rischiosa, perché se avessimo vinto avremmo fatto il nostro, perdendo invece quello che è successo sarebbero scaricate le critiche. Diciamo che io sono contenta comunque di questi ultimi acquisti, perché non sono acquisti eclatanti come quello di Mastantuono, ma sono funzionali, e spero che con questi acquisti finalmente Grosso possa schierare la sua idea di calcio, perché l'errore che è fondamentale secondo me è stato quello di scegliere un allenatore non adatto ai giocatori che poi gli sono stati dati, cioè nel senso che Grosso adesso lo stiamo criticando, ma in effetti lui non ha i giocatori che ha richiesto, quindi diamogli il tempo di lavorare, lo so. È un inizio brutto che si ricollega al brutto campionato dell'anno scorso, però diciamo che perlomeno vedo degli acquisti funzionali. Ora mi aspetto molto a centrocampo, cioè se arrivano Torreira e Torres incomincia
2: Claudia.
14: A essere luce.
9: Sì, sì, sì, sì.
2: Claudia, da dove chiami? Ti posso chiedere da dove sei, Fiorentina?
14: Io da Castellabate, provincia di Salerno, paese di Benvenuti al Sud. Ti chiamo spesso, ti seguo tantissimo, mi piace di
2: sì, sì, sì, sì.
14: quindi
2: no, guarda, mi è piaciuto. No, mi è piaciuto il tuo intervento, perché tra l'altro è molto competente e mi fa piacere sempre di più sentire i tifosi della Fiorentina che arrivano dappertutto, quindi volevo chiedertelo solo per questo e volevo farti complimenti per l'intervento.
14: Grazie, troppo buono, ma siete voi i veri intenditori, io apprendo molto dal vostro modo di porvi in maniera obiettiva, realistica, non come tante altre emittenti di cui logicamente non farò il nome, voi invece siete molto obiettivi, sempre sul pezzo, vi siete piaciuti tanto l'altro giorno, 24 ore collegati, cioè siete stati stoici proprio, e la delusione si leggeva anche nei vostri occhi, quindi vi sono vicina anche se da lontano.
2: Grazie.
14: Condivido con voi amarezze e spero presto gioie. Questo vi ringrazio.
2: Grazie Claudia,
9: Claudia.
2: Buona serata.
9: Grazie,
2: grazie mille,
14: sempre forza.
2: Ciao.
14: Viola, grazie mille, e quella innominata sempre più in giù,
2: va bene, lo sappiamo.
14: Ciao
2: Claudia, grazie.
9: Io condivido molto la lettura di Claudio, soprattutto su Grosso, perché in effetti sono già iniziati, no, in questo momento i linciaggi. Ha senz'altro sbagliato Grosso, alla prima così come alla seconda giornata, però la Fiorentina è comunque un cantiere aperto, poi la questione Ken l'ha dovuto tenere in panchina, ce l'ha fatto capire abbastanza bene, per scelta societaria e non per scelta sua, tecnica, quindi le sue difficoltà le sta incontrando subito, già adesso. Poi a Fagioli, calciatore che non vede, che evidentemente...

0: Volevo sapere, ma Torreira è un giocatore funzionale? Cioè sta giocando bene nel Galatasaray oppure è insomma messo in disparte? E se per voi può essere un giocatore interessante? Ciao.
1: Ciao, sono andato a Brescia. Secondo me, visto dal vivo il Franchi, la sensazione era che la Bretigna giocasse un primo tempo di altissimo livello in alcuni momenti con delle azioni veramente spettacolari. L'intesa purtroppo ci vuole tempo, sono dei ragazzi giovani, ma il problema è che i tre davanti non aiutano, non tornano e quindi quando questi ripartono nel calcio moderno non puoi pensare di giocare così. Peccato, bisogna trovare l'equilibrio giusto e essere più attenti e più coperti per le... ci sono anche le altre squadre, anche se si chiama così.
2: Buonasera ragazzi, ma ve l'ho immaginato un bel coro, beso beso beso beso go, invece zig zig zig go, cioè torna via, beso beso go.
3: Bene, bene, un po' d'ottimismo ci fa piacere ascoltarlo in queste ore, anche perché sono ore complesse da un punto di vista lavorativo per noi, ma in generale del tifo, perché si aspetta di vedere la conclusione del calciomercato. Mancano 27 ore, 4 minuti e 20 secondi alla fine del mercato, quindi siamo sempre più vicini al gong con una Fiorentina protagonista. Allora, facciamo un attimo di riepilogo. Beto è arrivato a Firenze e quindi tra poco sarà ufficiale. Ken è partito per fare le visite mediche col Como, quindi in serata ce lo aspettiamo ufficiale. Gnonto dovrebbe essere in serata a Firenze per fare le visite mediche, dunque è un altro acquisto che dobbiamo prepararci ad accogliere. In uscita c'è il caso Gudmundsson con la Lazio che sta cercando di prenderlo, ma che deve avere condizioni favorevoli per la questione dell'indice di liquidità. Allo stesso tempo la Fiorentina comunque sta cercando una soluzione in uscita per Gudmundsson, mentre in uscita Dodò bloccato pare che comunque si era destinato a restare. A centrocampo Mandragora vive una condizione di attesa perché piace al Torino, piace al Genoa, c'è stato qualche cosa anche col Bologna qualche settimana fa, quindi è un giocatore che potenzialmente potrebbe uscire. Occhio anche alla situazione di Fagioli, perché non è contenta la Fiorentina e perché non vive un grande feeling con Grosso. Se uno o due dovessero partire, gli acquisti potrebbero essere Torvet o Torreira, sì. E perché no, tutte e due se dovessero partire due centrocampisti.
4: Direi che è così, sì, però la condizione sine qua non appunto è che partano entrambi.
3: Come ti piace parlare latino, ragazzi?
4: Sì, perché conosco tre parole in croce, cioè, e le flexo bene. No, no, devo dire queste no, perché me le porto dietro da dai miei ricordi.
3: Dai tuoi ricordi, va bene. Allora,
4: sì, è così.
3: Siamo arrivati in conclusione di questa bella interessante ora passata qui da Milano all'Hotel Sheraton. Noi ci ritroveremo alle 20 per la chiusura della giornata di oggi, quindi dalle 20 alle 21 saremo di nuovo in diretta io e Niccolò, quindi potete continuare a mandarci i vostri audio, a chiamarci in diretta, ma ovviamente restate con noi perché adesso ci sono due ore di Garri Scalvento con Giacomo Galassi e le valutazioni di Sauro Fattori, ovviamente tanto mercato, credo che ci risentiremo anche noi sicuramente se ci saranno notizie e non solo. Poi un'altra ora di Uno Contro Tutti con Tommaso Loreto e Dimitri Conti a farla da padrone in attesa del nostro ritorno, e poi fino alle 21 appunto ancora in diretta da Milano prima di una lunghissima giornata che sarà quella che vivremo insieme domani dalle 7 alle 21, sempre praticamente collegati proprio da Milano e soprattutto per parlare di calciomercato, perché se c'è una trattativa di mercato passa sicuramente da Radio Firenze Viola. Grazie a Niccolò Santi.
4: L'obiettivo è venirvi a noia, grazie a voi.
3: L'obiettivo, forse a qualcuno siamo già venuti a noia, ma noi andiamo avanti lo stesso per tutti quegli altri che ci vogliono bene. Quindi ci ritroviamo alle 20 e nel frattempo linea a Giacomo Galassi e a Garri Scalvento. A dopo.

0: classe viola. Stanco di bollette salate? Con Just For You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare te la paghiamo noi. Just For You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just For You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
1: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
2: E sono in nacchero, fai bucamare, clandestino e giro che campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina

0: quella di Signa, io voglio l'inviamento dai 23C ogni volta e camperella esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
1: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
1: Istitutogiglio.it.
2: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
3: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
4: Radio Firenze Viola.
5: Incoming message.
6: Leggila, ascoltala, guardala.
7: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
8: L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo di Schengen che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Lo si apprende da fonti informate. La misura prorogata da oggi per altri 15 giorni è stata introdotta il 1 di agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta.
7: Non si è fatta attendere la risposta di Madrid. Dopo il provvedimento del governo italiano, l'esecutivo socialista guidato da Pedro Sanchez ha deciso di prolungare per 2 settimane i controlli frontalieri dei passeggeri che via mare o via aerea accedono al territorio nazionale provenienti dall'Italia. È quanto segnalano fonti del Ministero spagnolo dell'Interno all'ANSA. I controlli erano stati introdotti da Madrid lo scorso 8 agosto e sono stati prorogati per altri 15 giorni per reciprocità.
8: È salito a 919 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal, mentre quelle disperse sono adesso quasi 4.800. Intanto il Nepal, per ragioni sanitarie, ha iniziato a seppellire alcune delle vittime senza attendere l'identificazione dei corpi né la conclusione delle operazioni di soccorso. Prima dell'inumazione viene comunque prelevato un campione di DNA. Intanto l'emergenza si allarga a un nuovo fronte, si teme la diffusione di malattie.
7: Alessandro Di Battista ha superato la prima notte in ospedale a L'Avana, dove è stato trasportato dopo un primo ricovero a Santa Clara in gravi condizioni in seguito a forti dolori alla testa. Secondo le poche informazioni che filtrano da Cuba, le sue condizioni gravi al momento non consentono il trasferimento dell'ex deputato del Movimento 5 Stelle con il volo di stato sanitario messo a disposizione dal governo. Assieme ai medici locali, a valutarlo nelle prossime ore ci sarà anche un'equipa sanitaria del Policlinico Agostino Gemelli di Roma. I due specialisti sono arrivati a L'Avana insieme alla compagna dell'ex deputato pentastellato.
8: 12 ragazzi detenuti nell'istituto penale per minorenni di Casal del Marmo a Roma sarebbero stati vittime di violenze e torture da parte di 3 agenti della polizia penitenziaria che ora sono stati interdetti dal servizio per 1 anno. Il giudice, per le ragioni preliminari, avrebbe emesso il provvedimento a seguito delle testimonianze delle vittime.
7: Dati Istat, fino al 2080 la popolazione in Italia continuerà a diminuire e a invecchiare. Dai 58,9 milioni residenti al 1 gennaio 2025 si passerà ai 55 milioni nel 2050. Nel 2080 si prevedono invece 45,8 milioni, oltre 13 milioni in meno rispetto a oggi. È quanto emerge dal report diffuso dall'Istituto di statistica. Inoltre, il numero delle coppie con figli è destinato a diminuire e aumentano quelle senza figli.
8: Era l'ultima notizia, più tardi.
9: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
10: Aspetta.
11: Che si compra? Flash?
10: No, via, ora con i DAB e con i Bluetooth sento sempre Radio Firenze Viola.
12: Bravo.
10: Andiamo, Nick, diccelo, chi si compra?
12: Bisogna chiedere a un esperto di mercato.
10: Ah, già sono io, scusami,
12: quindi si compra tanto, se si compra, vogliate.
10: E tu sei tutti i giorni in diretta sulle tracce di Paratici, chi si compra?
13: Il mercato passa prima da Radio Firenze Viola. Finestre in ogni trasmissione, oltre a 2 ore di approfondimento sul calciomercato dei Viola, tutti i giorni, dalle 16 alle 17, con Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi, e dalle 19 con Alessandro Di Nardo, per non perdersi nessuna trattativa della Fiorentina. Chi si compra? Te lo dice Radio Firenze Viola.
12: Perché le notizie passano prima da Radio Firenze Viola, forse.
10: Ci dice chi si compra!
13: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
9: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Garrisca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
5: Benvenuti a Garrisca al vento e buon pomeriggio da Giacomo Galassi. È lunedì, anche se è vigilia della fine del calciomercato, faremo per forza di cose le analisi su quanto di brutto accaduto sabato sera al Franchi con la sconfitta per 3-0 sul Frosinone, di bello invece per il ricordo, il momento Amarcord, insomma, che ci ha fatto fare un bel tuffo nel passato. Lo faremo con chi quel Prato lo ha calpestato, prima da calciatore, poi anche da allenatore della Fiorentina femminile, ma soprattutto l'ha fatto sabato sera nella celebrazione per i 100 anni. Sauro Fattori, buonasera e bentrovato.
14: Ciao a tutti, ciao a tutti.
5: Com'è stato?
14: Bello, dai.
5: Bene, grazie Sauro di questo.
14: No, no, perché secondo il mio punto di vista, insomma, la festa non era nostra, era dei tifosi.
5: Sì.
14: Molto bello.
5: Diciamo, insomma, lo spirito non era proprio quello dei migliori,
14: però... Si è sudato
5: però...
14: un po', perché
5: sì,
14: per entrare,
5: caldo.
14: Perché poi si era sotto,
5: polemica,
14: sotto la polemica. No, no, che polemica.
5: Polemica
14: nera. Quanto c'era da stare lì, però... Peccato, sciupava insomma un po' dalla... è un dispiacere, via. C'era sotto shock, però da una parte quello shock lì restava un po' superato dalla festa dopo, perché c'era... devastante, secondo me.
5: Sì, lo abbiamo visto anche con i fischi, anche per la prima squadra che poi è
14: sì,
5: entrata.
14: Sì, però sono stati la verità, cioè non si era accanto, insomma. Però anche la maratona, per dire, non è che abbia inveito. Lì per lì ci sono stati dei fischi, però sono durati un attimo, come per far capire, insomma,
5: sì,
14: la scontentezza, però non c'è stato una contestazione o qualcosa, perché hanno rispettato il centenario. Devo dire che tifosi sono stati bravissimi.
5: Poi partiamo con tutta l'analisi sulla serata, o solo
14: qualche
5: una domanda?
14: Coro per Batistuta, su per giù, in 3 o 4. Grande, devo dire la verità. E poi Batistuta parlò molto bene.
5: Eh sì, ma molto. Belli gli abbracci con Rui Costa, tutto
14: sì, ma
5: questo...
14: poi ha parlato molto bene, devo dire la verità. Poi Rui Costa, cioè, persone... Dai, io non l'avevo conosciuto, di la verità, perché sono di un'epoca dopo la mia, insomma. Che invece bravi, alla mano,
5: sì,
14: tranquilli.
5: Sì.
14: Dunga fantastico.
5: Sì.
14: Dunga fantastico. Con Dunga sono stato abbastanza fantastico. Una posta del Brasile, volo, gli ho detto, ma rimane un po'. No, noi ci riparto. Ho detto a 14 ore di volo all'andata,
5: ecco,
14: 14
5: fatte ore bene, fatte bene. Però solo una domanda:
14: con Dani e Bertoni, va bene,
5: sulla tua serata, e poi vi ricordo i numeri. Vabbè, Tonelli, lo ringraziamo subito per la cura e la parte tecnica. Avevi vicino Rolando Mandragora, io non ho potuto pensare a.
14: Ma
5: un
14: messaggio. Ma sai, c'è chi mi ha detto? Come tu sei andato a dirgli
5: nulla? No. Non gli ha detto nulla. Guarda, Rolando, io sono per te, Rolando, non ti capiscono. Io ti difendo tutte le volte. Sono davanti a un microfono.
14: Dove
5: sei
14: andato a
5: lui
14: a venire da me?
5: Mi sembra giusto a dirti: guarda, Sauro, ti seguivo.
14: Ti seguo ora e tu mi difendi. No?
5: Che ti difendo. Va bene. 348-7513933 per i vostri messaggi scritti e vocali. 055-77-111-71 invece per chiamarci. C'è l'attualità. Sauro, Beto è virtualmente un calciatore della Fiorentina. Si aspetta solo l'ufficialità.
14: Sì.
5: Gnontolo sarà arrivo del calciatore atteso per stasera. Gudmundsson in uscita, anche Mandragora in uscita, insomma la sensazione è che il mercato non sia certo finito qua, nonostante a questo punto manchi poco più di 24 ore, perché ricordiamo che il gong del calciomercato, la fine, è domani alle ore 20. Prima di chiederti le valutazioni, Sauro, su questi nuovi acquisti che arrivano, e anche su Ken, che, al quale una mezz'oretta fa, 40 minuti fa, è stato dato il via libera per trasferirsi al Como, io non posso non ripartire da quello che è successo sabato sera in campo, perché Sauro, io incontro la gente devastata. Io peggio di così facevo fatica a immaginarmi una serata, perché la sconfitta contro il Frosinone, nel calcio non entri già con la vittoria, tantomeno con il pareggio, può arrivare una sconfitta così, è veramente il peggio del peggio, perché stiamo rivivendo gli incubi dell'anno scorso. Com'è la situazione?
14: Sì, l'incubo viene subito, no? È normale, anche se è uscita una annata come quella dell'anno scorso.
5: Anche perché in campo vedi anche cose molto simili all'anno scorso.
14: No, io vedo una sconfitta. Allora, io l'anno scorso te l'ho sempre detto, no? Secondo me con quella squadra lì non c'era verso, anche quando avevamo poi i punti, però avevamo una potenzialità enorme. Io ho questo qualche dubbio, ma
5: così,
14: perché? Ma perché sono giovani, non perché io non ce l'ho con
5: il
14: cioè
5: valore.
14: Io sento parlare di talenti, no? Sì, ma il talento ne gioca uno in una squadra in una buona struttura, allora il talento può anche venire fuori, tu lo aspetti e poi dopo piano piano, ma se te tu speri che siano 10 o 11 talenti che possono, è dura, che sono giovani, allora io sempre, se parti bene tutto bene, ma se parti male mettere a posto coach non è semplice, perché poi sono ragazzi troppo giovani, troppo, cioè secondo me stiamo un po' esagerando.
5: Io nella ricerca di responsabilità, in realtà a me quello che piacerebbe capire, ma temo la risposta sia molto difficile, è che cosa deve fare in questo momento la Fiorentina. Però ti vado su un'analisi su Grosso, perché 4-0 la Roma, 3-0 il Frosinone,
14: lui entra in mezzo per forza, è responsabile per forza, giustamente. Però io sono un po' preoccupato, ma non attento, poi magari ora ci sorprendono da qui in poi, no? Però ti dico, siamo troppo giovani, cioè una squadra giovane e non di gente affermata giovane, gente che in teoria deve diventare, abbiamo il tempo, cioè dice ma poi diventeranno, sì, per gli altri, e noi il prossimo anno si va a cercare, non so, uno dell'Avellino, uno di coso, perché qui no, veramente ora sono serio, è preoccupante, poi tutto si rimedierà, tutto
5: è incredibile, sia già preoccupante al 31 agosto,
14: cioè, ti ha preso 7 gol e ne ha fatti 0, la verità è questa, cioè i numeri poi alla fin fine
5: tanto
14: numeri,
5: meritati, sì. Cioè non è che hai avuto, cioè, viene, allora, un po' di sfortuna l'hai avuta al Franchi,
14: sì,
5: voglio dire,
14: allora,
5: io
14: la verità,
5: due pali.
14: Probabilmente se pareggia Valdepeñas,
5: sì,
14: la partita è un'altra partita, però se loro ti hanno fatto 3 gol e te no,
5: sì.
14: E ti dico la verità, dopo i 2-0 non abbiamo fatto niente per. Anzi, loro sono fatti 3-0.
5: Sì.
14: Cioè, e ti dà una squadra solida. Poi non si pensa che quelli che giocano il Frosinone, cioè non so, un abile gambo, un abbiano, cioè, la testa, cioè.
5: Vengono per vincere.
14: Sono giocatori, se gli concedi ti fanno male ugualmente. Non è che non sono giocatori. Poi, che noi siamo. Che noi come società siamo meglio, di sicuro. Come giocatori in questo momento, loro hanno giocatori, magari qualcuno di loro non ha magari mai giocato in Serie A, però c'ha 10 campionati di Serie B, può per dire. E qui si parla di noi che non hanno mai giocato un anno intero, sono pochi quelli che hanno giocato da titolari fissi, tu li lanci adesso e se tu li metti in una squadra un pochino in difficoltà, le difficoltà, quelle lì aumentano, ma io, infatti, io, la mia contestazione, no, sul fatto, ora ti dico, ti fa per fare un esempio, non perché c'è Comuzzo, è naturale che Comuzzo l'anno scorso soffrisse, un ragazzino di 20 anni, quando è nella bolgia, entra nella bolgia, e che aveva intorno una squadra, insomma, con una certa levatura. Quest'anno lì siamo tutti nella bolgia a giocare alla fine e ci riamo a noi, ma non perché tanto per fare quella figura lì si può giocare a noi.
5: E quello hanno pensato in molti. Poi c'è già un amico che ci ha chiamato e gli do spazio, ma prima vorrei una tua valutazione. Beto, Gnonto, Ngie possono risolvere allora, la situazione? Cioè cosa ti aspetti da queste 24 ore ultime,
14: sì,
5: di calciomercato?
14: Guarda, Silvio, secondo me domenica uno dei migliori, trovare sui 3-0 qualcuno migliore insomma non è facile, però uno dei migliori secondo me Pellegrini ha fatto la sua partita con grande difficoltà, è normale, cose non avremmo accettato se c'era Piccoli di sicuro tutto addosso, no? Però la partita di Pellegrini è una partita di Pellegrino, è una partita che d'altra parte è da solo lì, che deve fare lui, non fa mia cosa da sé, cioè, uno ti può far salire la squadra, secondo me non l'ha fatta nemmeno male come partita. Però il resto, ragazzi, il resto è... Poi Ulai però andava da giovane, giustamente, perché io gli do merito, ha dato tutto quello, andava a contrastare cosa sì, ma organizzare, fare, cioè,
5: lo so, però sei te che dici che non è colpa di Grosso e se
14: non deve dargli all'allenatore
5: queste cose,
14: no l'allenatore c'ha anche delle colpe, però come ti ho sempre detto, te dai Cagliari a Guardiola e dammi l'Inter a me, Guardiola è perde, dice ma no, ma pure guarda come bravo fattore, no, è perché io ho un Lautaro, Çalhanoğlu, questa gente qui, e lui ce l'ha un po' peggio, via, mettiamolo così. Allora noi domenica non è che noi sarà meglio di Frosinone, cioè siete tu quella giocatori dentro, poi dice diventeranno meglio sicuramente.
5: Sì, sì, questo è chiaro, però io ti dico, mancata totalmente ogni tipo di organizzazione. Cioè, la Fiorentina come giocava? Palla per Pellegrino e poi vediamo che succede.
14: Neanche quella forza lì. Io te l'ho detto prima, io ho visto 4 titolari dell'anno scorso, domenica sera. De Gea, che non sta facendo.
5: No.
14: Perché anche sul primo gol. Lasciamo fare. Però, allora, il primo gol a Roma. Il secondo gol a Roma, il primo gol, cioè, qui si ricomincia la tiritera, no?
5: Sì.
14: Però lui deve essere uno degli affidabili. Pongacic, che mi pare l'anno scorso si diceva andava a pascolare, e mi sa che continua, va bene? Poi dopo c'era Dur, aiutato, almeno per quanto può essere il mio giudizio giusto o sbagliato, Dur è un ragazzo come quegli altri e deve partecipare. Se tu lo fai il titolare fisso in questa squadra qui, cioè tu lo vedi, non la figlia mai, cioè non l'ha mai sfrisiata.
5: No.
14: E poi Gudmundsson,
5: cioè, sì, cioè, quella è stata una bella.
14: Il superstite è Gudmundsson, che le 2 anni e mezzo non la figlia mai. La verità è questa,
5: che ha fatto un bel tiro sul punteggio 0-0 all'inizio, solo davanti
14: al portiere. Tanto io siamo sempre a soliti discorsi, no? Quelli veri gli avete l'occasione e lo fanno.
5: Sì,
14: e
5: lui, basterebbe anche un po' meno di essere vero, anche un giocatore normale,
14: ma perché lui non lo fa? Perché lui non è,
5: perché non ce l'ha,
14: non c'è colpa di niente, non è colpa di nessuno, no?
5: Va bene, poi torniamo anche sui nuovi arrivi. Prima però ringrazio Gianni per l'attesa allo 055 77 111 71 ci ha chiamato. La buonasera Gianni e ben trovato.
15: Ciao, buonasera a tutti, ci mancherebbe per l'attesa.
5: Dici tutto.
15: Io a prescindere la frase banale, sei buon di si vede dai mattino, io sono molto preoccupato, perché comprare tanti giocatori non vuol dire fare una squadra. Qui c'è tanti giovani e questo, sì, inserirne qualcuno in un gruppo rodato può essere anche interessante e futuribile, ma qui mettere così tanti ragazzi nuovi che non hanno mai giocato insieme, delle quali ancora le qualità molte sono da scoprire, in un contesto, in una piazza che in questo momento credo metta molta pressione, anche se non in maniera oggettiva, però la gente lo avverte che questo è un anno del rilancio, anche un allenatore esperto ma inesperto, non lo so, io spero di sbagliarmi, delle brutte sensazioni, e in più il portiere lo vedo in fase calante, ci manca un centrocampista forte e un leader. E non abbiamo, mi dispiace dirlo, non abbiamo centravanti, o comunque sono da scoprire e anche loro si devono conoscere come metterli nelle condizioni di segnare. E mi sembra che è un lavoro molto grosso e impegnativo per l'allenatore. Io speriamo bene, ecco, sono molto preoccupato.
5: Grazie Gianni, ti rispondiamo.
14: Ha detto
5: cose molto simili.
14: Ha detto, l'ho detto. Cioè,
5: però ragazzi, ti direi, il mercato non è ancora finito.
14: Sono d'accordo, però chi prendano?
5: Io te l'ho detto, te lo dicevo prima.
14: Molto?
5: No. Uno come Torreira, sul quale in questo momento le cose si sono un po'
14: fermate.
5: Io non
14: so per Torreira.
5: Hai bisogno di calciatori così, hai bisogno di calciatori che abbiano più di 30 anni e che ti riescano a mettere un pochino a posto.
14: Ma te lo sai, se c'aveva Torreira d'intorno?
5: Dove?
14: Ma ve lo ricordate?
5: Al Galatasaray, dici, no, o quando era a Firenze?
14: Anche qua.
5: Vabbè, Amrabat, chi c'aveva?
14: Poi c'aveva. Buonaventura. Cioè, era una squadra.
5: Ho capito, ma intanto
14: era una squadra che aveva già qui. Allora, io capisco, perché tanto poi a me sembra sempre, io ero lì in tribuna, guardo sotto e vedo scaldarsi, no? Sui 3-0 per loro, e vedo lì si scaldavano Fagioli, Mandragora. Dice, ma Fagioli e Mandragora possono giocare con un centrocampo così? Cioè, non si può far giocare a ta centrocampista, quante volte l'ho detto che non lo può fare. Ora, poi magari tra 6 mesi la squadra a posto, squadra. Sì, ma fa. No.
5: Vabbè, tra 2 mesi.
14: Sai perché ho detto 6 mesi? Perché secondo me non lo può fare mai.
5: Ah,
14: vabbè,
5: ok.
14: Chiusa la parentesi. Però per dire, no, tu lo puoi anche, diciamo, vedere delle situazioni. Ora, cioè, non sapeva, la nostra sinistra non sapeva Gudmundsson, Attà e Valdepeñas. Pare adesso in Iburro.
5: Perché? Non mi sembra a destra con Jimenez, perché poi Kvarnase, come si chiamava, insomma, l'esterno di Frosinone sembrava Kvaraskelia.
14: Guarda che non è
5: male. Non è male,
14: non
5: però
14: è male,
5: se non lo marchi
14: non
5: è
14: male.
5: Anche più,
14: no,
5: semplice.
14: Più che marca, più. Infatti poi che è partito, lì c'è l'escalata. Cioè, siamo, te l'ho detto, siamo un po' così. Cioè, ma io sono un talento, sono tutti talenti qui. Però la verità, diamo il sodo, che poi il campo parla. Il campo non perdona. Perché te tu puoi dire quello che vuoi. io sento dire da tutti che sono tutti talenti. Ora hanno belle cominciato a dire, cioè, ma perché andasse non giocare in solo, se ricominciamo i Kudmus, cioè ragazzi, ma quelli buoni, ma le altre squadre, ma te che vedi tanti problemi? Cioè io tutti questi problemi non li vedo.
5: No, io però vedo, non vedo tante cose, vedo a Firenze in altre squadre.
14: Io vedo che io ero guardato Napoli Como e dentro me pensavo, se questi giocano contro di noi ci distruggano.
5: Come ha fatto la Roma?
14: Ma noi come?
5: In realtà l'ha fatto, fatto Frosinone.
14: Come ha fatto la Roma?
5: Ci ha distrutto il Frosinone.
14: Cosa brutta
5: che
14: ha distrutto il Frosinone. Che a Roma, perché cos'è successo? Hai cambiato tanti di Roma, no? E tu sei andato su ragazzi, perché c'è il Frosinone, è quasi per dargli l'occasione, no? Invece, sai dell'errore, che tu gli hai dato l'occasione, tu hai perso, ora tu sei veramente in una situazione non facile. Perché? Perché ti ha perso 3-0. Perché qui siamo convinti, dice, sai, il Frosinone noi, come l'anno scorso con il Lecce noi, con quello noi, cioè te va a Lecce, Lecce la rotano, cioè questi qui ti mangiano via. Allora, se qui non si mette dentro un po' di esperienza, e te l'ho detto prima, fagioli, cioè, e deve fare, lui ha avuto un centrocampista come Matic, no? L'unico che può fare Matic in questa squadra
5: è Mandragora.
14: È Mandragora, ok? Poi lo vendo, lo cambio e ne figlio un altro, quello non è un problema. Io sto dicendo il Mandragora, ma in questo momento è il Mandragora, cioè noi si è finito gli ultimi quarto d'ora, sono entrati tre centrocampisti, noi si è finito con il centrocampo Fagioli, Mandragora e Bescianini. Era meglio tirare titolare, nettamente meglio,
5: ma insomma, cioè, Ulayatta e
14: Ulayatta e cosa la rosa, questo centrocampo qui la rosa. Il centrocampo dopo li arrota.
5: Lo dici te? Cioè, la vulgata generale che questi tre sono tre fenomeni generazionali.
14: Infatti, si è visto. Allora c'è stato lì Frosinone, perché poi tutta la partita, io quando ho potuto la vedere, tu vedi che ci facevano numeri.
5: Il terzo gol, tunnel di Calò su Attà.
14: La palla sopra, perché noi dici mettiamo Vieri, no, un altro giovane, giustamente, gli mette a palla sopra. Sono lì tutto a guardare, questo la stoppa, ho fatto un gran gol, la calciava bene, non ho niente da dire. Proprio dite, cioè, tu vedi proprio, sembrava quasi che loro fossero la Fiorentina e noi Frosinone. Perché la va a finire così.
5: E quindi secondo te grosso su che cosa devi fare in questo momento?
14: Io grosso non so che deve fare. Quelli sono problemi suoi, però secondo me in un mese e mezzo
5: siamo a zero. Siamo a zero. Cioè, tra mercato e squadra in campo.
14: Io
5: siamo a zero.
14: Ho sempre detto, io sono grosso, vengo a Firenze, poi ha visto che Ken non ce l'ha a disposizione, e questo non è poco, sinceramente. Però vengo a Firenze, è giusto, mi prendono dei giovani, ma avere giovani vuol dire inserire un po' alla volta, cioè il talento c'è, si guadagna il posto, perché? Perché se non è bravo, piano piano lo fa entrare dentro. Ma non è che arriva, dice, bene, sono tutti talenti, gioca tutti loro. E quindi che le 10 anni è giovane, cioè te un po' di.
5: L'aveva fatta a Roma,
14: gliela devi dare.
5: A Roma l'aveva fatto, ma a Roma Bescianini, Fagioli, Indur, sì, a centrocampo.
14: Che già, cioè, già criticabile, no? Però tu giochi contro la Roma, cioè un allenatore deve valutare contro i giovani. Perché gioca contro la Roma, non è gioca contro, come contro il Frosinone. Ti ha detto bene te, ti ha preso l'altro gol a Roma, bene. Con questa squadra qui, se tu vai a Roma con questa squadra, 9. Tu vai con quella. Cioè, l'allenatore non può essere condizionato dal risultato. Dice, i giocatori io sono questi.
5: Questa parte grosso, però, che spalle larghe ha per poter gestire anche una situazione.
14: Larghe,
5: ho
14: detto, allenatori di ora le spalle larghe ce l'hanno prima sui contratti.
5: Ecco, ce l'hanno solo dal punto di vista dei contratti.
14: Poi giustamente Paratici, cioè, lo dovrà difendere, no? Però mi sembra che anche lì ci sia un po'. Anche la dichiarazione di Grosso, e dice, sapevo che l'avrei fatto giocare.
5: Sì.
14: Non serve a nulla, tu ce l'hai, basta. Cioè, te l'hanno bene di. Cioè, Ken è venduto dai 3 d'agosto. Dai.
5: Allo 055 77 111 71 c'è Stefano. Buonasera Stefano, e ben trovato anche a te.
16: Ciao, buonasera a voi. Ciao ciao, io sono Stefano Spiga.
14: Ciao.
16: Ti volevo salutare, a parte questo.
14: Tutto bene, bravo.
16: Siccome ho visto anch'io il Como ieri, io dico, tanti parlano di Como gioca bene, per l'amore di Dio, nulla da dire, gioca bene. Però il Como fa una grande fase difensiva, come di normale dovrebbe essere, cosa che noi purtroppo è già diversi anni che non la vedo mai fare, in un certo modo. Quindi non so se questi allenatori giovani, moderni, come si dice spesso, quanto lavorano con questi ragazzi? Perché ho dei grandi dubbi, devo dire. Perché quando si vede fare sempre gli stessi errori, e spesso sono individuali, io ho una preoccupazione molto grossa per il lavoro che ho fatto tutta la durante la settimana. Perché vedendo il Como, io dico, Fabregas, oltre ad essere bravo, questo cura molto la fase difensiva, perché in Italia, ma anche in tutti i settori del mondo, il primo concetto non è più a gol. Non si deve pensare poi ne fa sempre due o tre la domenica, ma se tu li fidi poi diventa dura.
5: Oh, ma sicuro, quindi, Stefano.
16: Questa sì. È la preoccupazione, ciao, un abbraccione.
5: Ciao, grazie mille.
14: No, ho detto prima, ciao. Il problema è che noi in Italia siamo convinti. Se io tiro a dire bisogna giocare bene, no? Belli, calcio, bello. Cioè, c'è anche gli avversari, eh? Cioè, e qua, come diceva Pedro, non so, capello, diceva, quando è già male gli altri, già ho raggiunto un risultato, Cioè, se gli altri non li faccio esprimere, già ho fatto un risultato. Cioè, perché è comodo, dice, giovani, no? Sì, ma tutta gente che giocava, Cioè, lui ha preso giovani, ma di valore, cioè, ma non di valore perché sono talenti. Gente che nelle loro squadre erano talenti e giocavano da un anno, da due. Cioè, io ti dico, Duvijas, che l'uomo lo dimentico, l'ha visto, non sbagli il nome, ha visto Duvijas,
5: no.
14: Perché dia di buoni io difficile sbagli il nome. Cioè, arriva Ken, che pensa, Ken, dico io, batteri di te.
5: E tu guardi per ora.
14: Guadagnatelo, perché lui è un giocatore vero. Poi, perché io infatti, secondo me, degli impegni.
5: Cioè, guarda, chi te lo chiedeva, ma scusa, anche Como ha cambiato tantissimo, ha buttato lì dentro, poi con il tempo.
14: Ma ha preso Miglia.
5: Cazzo, sì, l'anno vero. Scorso, cioè, soprattutto. Sì, ora quest'anno poi è entrato in un'altra dimensione.
14: Preso Miglia, giocatore vero. Cioè, poi gioca Diao, va bene. Sì. C'è talento, sì. È un talento, ma già l'anno scorso.
5: Già l'anno prima.
14: Cioè, questa è tutta gente che lui li ha integrati piano piano.
5: Sì,
14: non è che lui si è presentato in Serie A, ha detto via tutti i bambini. L'anno scorso c'aveva Voivoda, c'aveva gente esperta, messi lì. E poi i talenti, tipo Pazzo, sì, dice bene, diamogli spazio, facciamoli lavorare. Perché ieri sera mi toccavo sentire dire, ma Mastantuono un po' fa d'esterno a destra. Ascoltami, Mastantuono, vieni qui. Trova a me come allenatore, non conto nulla. Tetto sta largo e zitto.
5: Ma sta buono? Più che Mastantuono,
14: cioè, qui sembra che sai, c'hanno il ruolo, ma quale ruolo? Ma nel gioco di calcio,
5: sì,
14: che sarà
5: anche se
14: giocare lì o giocare largo? Dai,
5: no,
14: rientrare sarà un problema.
5: Ti devo dire, Mastantuono è stato soprattutto sfortunato. Ma io te dicevi prima, salvare qualcosa nel 3-0 è molto difficile. Te dicevi di Pellegrino, finché c'era partita, Mastantuono era tra i pochi che ci provava.
14: Ma Mastantuono non è stato sfortunato. Mastantuono, io ragazzi. Le partite, i giocatori vanno visti, io l'ho detto fin dall'inizio, io spero che questo sia l'anno che però domenica, ma sabato mi ha riconfermato, è uno che se la crea bene, però sono quelli che tirano fuori sempre 30 centimetri, invece che dentro fuori. E delle volte, perché probabilmente, sai, non tutti sono uguali, tante volte c'è quelli e quelli meno.
5: Certo, c'è anche 19 anni.
14: Sì, però lui anche a Real Madrid, le sante occasioni. Probabilmente non c'hai gol, perché quando si dice non ce l'hai gol, può succedere. Poi è bravo, c'è questo sinistro che lo fa.
5: Ma a parte sinistro ha anche un po' di volontà. Cioè, è vero il paragone con Gudmundsson, però cioè, il confronto a Gudmundsson, che tra l'altro dovrebbe essere un'esperta, avere 28 anni, caricarsi, non dico la squadra sulle spalle, ma almeno provarci.
14: Se no dopo Miliano ce l'ho con Gudmundsson, si tenga Gudmundsson, se lo tenga.
5: Cioè, tanto lasciato fuori a Roma e buttato invece dentro in casa al Frosinone.
14: L'ho detto, lei stava quasi. Allora, a me quello non è piaciuto, è che di Roma tu devi tirare fuori, l'allenatore deve riuscire a tirar fuori un'analisi no da risultato, da partita, dice bene, ed è come se io ho Dragusin, per dire che non sta facendo bene, bene se che è male, cioè ha fatto fuori Ranieri, che quello della Roma forse aveva fatto meglio, cioè perché qui si fa su nomi, cioè a me Ranieri non mi piace, sì, ma se io ho detto Dio, Mandragola, dice mettiamolo in panchina, bene, trovamene tre meglio. Io sono il primo, ma se tre meglio sono quelli. Sono Indur, Attà e Aloy. Allora ragazzi, cioè, il calcio, cioè, gli occhi
5: Poi ci dicevi sono... di quelli buoni, il nome te lo ricordi? Di Ulai proprio non ce l'ha. Ora è Alui, è Alui diventato. Sì, quindi per ora Ulai deve.
14: No, perché lei
5: deve...
14: Un ragazzo si paga un. Cioè, noi siamo andati, ti ho detto, a Marabatte, dove il mondiale valeva 100 milioni, no? Poi non mi sembra di averli presi. No. Io dicevo, se mi dessero 25, gli dissi lo porto io, invece parlavano di. Me, a quei tempi mi dissero, sai, noi abbiamo un top player. A Marabatti dissi, si può anche andare via. Volevo chiudere la
5: festa. Se rispondesti, sì, ce l'abbiamo, ma è Mandragora il top player.
14: No, non è Mandragora, no, per esempio, no, non è per quello. Però ti dico, ora te tu da Mandragora siamo attenti. Ho sentito dire di Genova, Torino, no?
5: Sì.
14: Ho sentito di questo, beh, tu le dai al nostro avversario. Cioè, te tu li dai 9 gol a loro. Noi per fare 9 gol ci ho 15 giornate.
5: Poi, a questo ritmo sì,
14: io da allenatore ti dico bene, non si è dato via Ken potenzialmente, non voglio dire i 19 di, i 25 di primo anno, no, quando fece benissimo, però le uno da 15 gol Ken li fa magari egoisticamente, però li fa. Mandragora negli ultimi 3 anni 7, 9, 8, 9, cioè, che vuol dire che lui gira lì. Va bene, oramai è un giocatore esperto e gira lì 9, sono 25 gol. A me se uno mi assicura che quei 4 che c'erano sabato, 4, perché loro sono 2 e questi sono 4, Pellegrino, Mastantuono, Gudmundsson e Attà fanno 25 gol in 4? No.
5: Ah, oggi no, davvero.
14: E allora ti dico, siamo deboliti. Perché alla fine per l'appunto nel calcio non è come alla boxe che ti danno punti se tu fai 0-0 o tu batti 3 calcio d'angoli.
5: No. Anche perché se li battiamo, tra l'altro, come si battono noi.
14: Non sarei nemmeno in mezzo.
5: C'era una domanda su questo. Però sì, dobbiamo andare in pausa. Perfetto. Sauro, fermarci un secondo, vai. Ma torniamo in un batter d'occhio. Restate con noi.
17: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Gelateria La Rotonda. Da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra. Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
18: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
19: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord stabile in prevalenza soleggiato, salvo un po' di variabilità diurna sulle Alpi centro-orientale, ma con fenomeni brevi e isolati. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile generalmente soleggiato su tutte le regioni, isolate nubi pomeridiane sull'Appennino. Temperature stazionarie, massime tra 31 e 35 gradi. Al sud tempo stabile generalmente soleggiato su tutte le regioni, qualche innocua nube al mattino sul Salento, in diradamento, temperature in lieve calo, massime tra 33 e 38 gradi.

0: grande Tommaso.
1: Pietro.
0: Allora?
1: Male, sono sempre in traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
0: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
1: Ma davvero?
0: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
2: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
3: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala, guardala.
4: Radio Firenze Viola.
5: 17.34 di nuovo in diretta con Giacomo Galassi e soprattutto con Sauro Fattori. Do un aggiornamento di calciomercato, poi dopo le 18 facciamo anche un punto da Milano con i nostri Pietro Lazzarini e Niccolò Santi. Niccolò che ci ha fatto sapere in forma privata, io ve lo dico, che l'agente di Torreira è volato a Istanbul per provare a sbloccare la trattativa Torreira-Fiorentina, perché il calciatore vuole venire a Firenze, però le notizie dell'ultima ora raccontano anche come il Galatasaray non se ne voglia privare a cuor leggero, anche perché la Fiorentina gli darebbe molto poco, anche se poi il calciatore vuole andarsene perché ha dei problemi extracampo con una persona, insomma, che lo, lo stalkera e che lo ha messo in difficoltà. Questa è la ricostruzione da lato giocatore, quindi lui a Istanbul non ci vuole più stare, però invece il Galatasaray lo vorrebbe confermare. Quindi la gente, che vi ricorderete, è il Bentancur che litigò con Barone, in questo momento a Istanbul per provare a sbloccare la situazione. Dovesse sbloccarsi, naturalmente poi interverranno da Milano. L'altra notizia non riguarda la Fiorentina ma riguarda il calcio mondiale, che Lionel Messi si è ritirato dall'Argentina, non giocherà più in nazionale, aveva 40 anni, ci sta, però un quarto d'ora fa ha fatto il video in cui dice addio alla selezione argentina.
6: L'ha fatto anche Cristiano Ronaldo, se non mi sbaglio. Mi sembra hanno, hanno fatto qualcosa di buono, dai, su.
5: Sì, tra l'altro anche all'ultimo mondiale, ora
6: in due hanno vinto 35 palloni d'oro.
5: Assolutamente. Detto questo, riprendiamo dai vostri messaggi al 348-75-13933 senza aggiungere... Ah no, scusa, prima ci voglio arrivare, ma Beto? Perché ti ho fatto una domanda su tutti gli acquisti, perché posso dirti che tra tutti gli ultimi acquisti a me né Ngie né tantomeno Gnonto, il commento che va per la maggiore a Firenze su Gnonto lo sai qual è? Meglio Gnonto che niente, questo è il messaggio che passano tutti. A me direi non entusiasmano, è poco, ma soprattutto in questa squadra, perché sono entrambi.
6: A me, se mi aveste detto a gennaio dell'anno scorso, dicevate che Paratici ci porta Gnonto,
5: dicevi può anche non venire Paratici, ecco, per Portagnotto. A me l'unico, siccome vedo Giovane anche Menilizio, grandi qui critiche per Beto, siccome ho visto tutta l'estate incensare il mercato di Paratici, quando vedo una critica a un calciatore dico, ma lo sai, questo secondo me è l'unico che rischierà di fare bene, e è Beto.
6: Ma Beto è un giocatore esperto, insomma, non è mio bambino, ma poi esperto che ce l'ho da tanti anni, no? Però io sono sempre della mia idea, no? Quattro anni fa l'hanno venduto, mi sembra, non
5: sì,
6: tre anni fa qui a
5: cioè,
6: Firenze,
5: ha fatto tre stagioni
6: qui a Firenze, avesse detto spiglia Beto per andare a fare la contestazione,
5: dici tre anni fa quando era veniva da 11 gol con l'Udinese, la contestazione
6: no, faceva 25 capanno ieri 30, cioè noi ora noi il palato ci si abba, a noi il palato ci andavo giù,
5: vabbè, per forse perde 3-0 il Frosinone, che tu vuoi
6: e allora ora tipo, però ti dico, in tre anni gira e rigira e ritrovasse a Beto, insomma, Bezos è un po' meglio di Cabral, speriamo.
5: Meglio di Pellegrino?
6: Più esperto, giocatore che attacca più la profondità in confronto a Pellegrino, giustamente. Poi vediamo, insomma, ora io lo sai, però Bezos almeno c'ha un po', c'ha l'esperienza, insomma, è un giocatore che nelle situazioni un po' in se la può cavare, ecco, il concetto è quello, che non si ha bisogno un po' di questa gente qui. Però secondo me ti ha preso esperienza in un ruolo che però dipende un po' anche dagli altri.
5: È meglio di Ken, visto che la Fiorentina ci fece sapere che avrebbe preso solo un calciatore.
6: No, non è meglio perché Ken è più giovane, però lui sicuramente gioca più per la squadra, su questo non ci sono dubbi.
5: Va bene, 055 77 111 71 c'è Paolo, buonasera Paolo.
7: Sì, buonasera a tutti, buonasera. Nulla, io sono intervenuto perché volevo un attimino capire questo. Volevo capire, Siccome il signor Grosso ha preso questa squadra il primo luglio con una rosa che gli altri, quelli degli anni precedenti, se lo sognavano, lui ha potuto cominciare la preparazione, va bene, con una serie di giocatori giovani. Do ragione ai miei amici lì con la maglia verde, non mi viene il nome, ma insomma dico, lui ha cominciato questa preparazione. E io, siccome ho seguito tutte le partite, tutte le amichevoli, tutte le partitelle in casa, ha sempre cambiato di continuo la difesa e il centrocampo, va bene? E su questo io non sono assolutamente d'accordo, perché voglio dire, quando un allenatore va a allenare una squadra, 5 punti fermi perlomeno li deve avere. Poi l'amalgama la viene seguendo un certo filologio in cui tu vedi i pregi e i difetti dei giocatori mentre gli alleni e inserisci di volta in volta il giovane o il meno giovane. Ma io voglio dire, ma come si fa tutte le volte a mettere la mano nel sacchetto e a tirare fuori un numero per far giocare una volta uno, una volta un altro? Ma la difesa ha bisogno di un equilibrio in cui i due centrali perlomeno devono avere un affiatamento di continuo. Cioè, tu poi se mettimi un giocatore dopo ne metto un altro, poi a centrocampo uguale, c'è un automatismo che crea poi un reparto. Io vedo tutti slegati, non vedo il reparto e basta slegato, vedo anche giocatori slegati, è segno che non sanno. E quando si parla, si dice se corre o se è fatto la preparazione, quando si mette in discussione la campagna acquisti, è dovuto a tutta questa focalizzazione di un sistema che il signor Grosso sin dall'inizio non ha messo in atto. Quindi io so come la pensate, vi lascio.
5: Grazie Paolo, credo che ci trovi abbastanza d'accordo.
6: Ma io ho pienamente ragione. Lui mi sembra abbia cambiato 6 o 7 undicesimi di Roma.
5: Sì.
6: Cioè, infatti questa è una squadra che non gioca di reparto, che non gioca, l'ho detto anche prima, cioè, siccome adesso questa qui non è una squadra in questo momento.
5: No.
6: Io infatti ho avuto da analizzare, ho analizzato i reparti. Perché non tu puoi parlare di squadra, perché la regola sarebbe sempre parlare di squadra. Non eravamo corti, ma altro inutile di corti, lunghi oramai. Te ha una squadra, te ha una difesa che non lavora di reparto, che già non è poco lavorare di reparto, ok? Nel mese di campo non fai pressing, non fai pressione, non fai niente, perché la pressione tu la devi fare insieme all'attacco, cioè, e anche insieme alla difesa ti tiene più corto, no? Sia la pressione che il pressing, perché poi pressing e pressione sono due cose diverse. Io non pretendo il pressing da Gudmus, la pressione sì, cioè la pressione vuol dire andare a occupare una certa posizione per impedire delle situazioni, ok? Non c'è niente di tutto questo, non c'è niente di tutto questo. Quando loro ripartivano c'era tra la difesa e il centrocampo c'era 25 metri,
5: le fraterie
6: ci arrotavano, e perché qualche volta hanno anche sbagliato, perché non hanno la qualità, perché se lì ti ho detto c'è la Roma e si trova di bala male e fanno i pallottolieri e si divertono, dice, ma oggi che l'allenamento, cioè,
5: è così che è andata, infatti
6: te l'hanno fatto con una squadra già più un pochino più solida, te lo immagini più attenta, più bassa, no? Che, dove gli spazi sono minori, ti immagini di lasciare queste praterie, cioè pensi ti distruggano, cioè. Allora io sono preoccupato di questo. Poi ho sentito anche Grosso sarà preoccupato. Ora se lei lì qualcosa, io dico sempre, si può criticare, però
5: no, è preoccupatissimo
6: qualcosa,
5: però
6: uno spero capisca. Però secondo il mio punto di vista, in una situazione di genere, a me mi possa andare tutti i giovani che vogliano, però io gli do struttura a questa squadra e piano piano può entrare una volta Mastantuono, una volta magari non so a lui
5: Ulai
6: Ulai, sto per dire, non inserisco per farla entrare in gioco, poi piano piano una volta fa un tempo, poi farà 60 minuti e via. Cioè, qui invece siamo tutti dentro. L'ha messi tutti.
5: No, ma Tirio, lo sai qual è la partita in cui non l'ha fatto?
6: Bene, se dalle manate
5: col Benevento. Col Benevento lui aveva fatto una formazione, la formazione forse più solida l'aveva fatta il Benevento, era la
6: e
5: partita.
6: Che se tu ti ricordi bene, però lì si diceva, sai, giustamente Benevento le avanti. Davanti alla condizione, no? Perché tutti brevi, tutti piccini, sì. Tutti ben perché anche lì non è che se era alle alle, no.
5: Vabbè, fatto, però t'avevi questo
6: t'avevi fatto col sub e poi t'avevi difettato, oggi c'era un po' questa polemica, no?
5: Vabbè,
6: però lì ci può stare, siamo poi duro meno fatica, no? Cioè non vado a...
5: Ha vinto 4-1, sì. Non è che ha vinto 1-0, sì, 2-0.
6: Però ragazzi, ti ha giocato contro...
5: Contro la Mesta che faceva il fenomeno.
6: Spesa te che l'ha sbagliato di cura, perché Benevento non è male come squadra, eh. In Serie B.
5: Va bene, dai, avevo detto 10 minuti fa di voler sentire i vostri vocali, ci arriviamo ora. Ce ne fai sentire 3, Tonelli, aumentiamo il ritmo.
8: Ciao,
5: che sono
8: buongiorno,
5: tanti.
8: Ma io rimango allucinato. Cioè, si continua a parlare di attacco, esterni, mezzali. No, Roma da un manicomio, ma abbiamo una difesa e una mediana allucinante. E nessuno, terzini ridicoli. Nessuno parla di questi. Una banda di asini a tutti i livelli. Si va in fondo alla classifica anche quest'anno. Anche quest'anno. Ciao.
9: Buonasera ragazzi, Sauro, ti volevo chiedere una cosa di sabato, ma come si fa a non preparare le partite in questa maniera? Perché non c'è il verso, questo è non preparare le partite. Non si può fare queste figure, una cosa sconvolgente. Dopo la figura di Roma, veramente imbarazzante, questo è Frosinone, per me ci ha saltato tranquillamente l'allenatore. Ma proprio tranquillamente. E poi un'altra cosa ragazzi, ma prendere... ci sapeva all'inizio del mercato attacco Mastantuono, Gudmundsson e Kendra, ci sa Gnonto, Mastantuono, Beto, cioè io mi apre nulla, ma siamo su scherzi a parte.
10: Una norbertica sera al grande Giacomo e al mitico Sauro che ha rappresentato tutti noi garristesi nella sera di centenario. Ora è un periodo che tutti si riciclano chef geniali, affermati virologi geniali, quindi ognuno vuole fare il mestiere connesso, però va bene. Quindi, quando Grosso mi viene a fare, dopo quella prova, tutta quella cosa sui muri, i quadri, non c'è le pareti, ma c'è i chiodi, sì. Perché Grosso è un tu sei confuso, e tu sei confuso, fai tuo.
5: Molto bene, prima di rispondere Sauro, e ricordateli, ti dico che Moise Kean ha completato le sue visite mediche con il Como, per ora tutto a posto, aspettiamo naturalmente il comunicato ufficiale, però insomma non risultano complicazioni dopo, no? Che qualcuno diceva.
6: Lo vedo preoccupato.
5: Sì, guarda, lui ora va a guadagnare solo 5 milioni di euro.
6: Anche da Como va in treno.
5: Sì, da Milano. Da Milano, assolutamente.
6: A Como la
5: difesa. Da dove vuoi ripartire? Vabbè, sei confuso, molto bene, sì. C'era l'amico che diceva come si fa a non prepararle le partite?
6: Ma non è che non le prepara, il problema è che gli altri, cioè noi in questo momento, te tu lo sai, io l'ho sempre detto, stiamo attenti, non ci facciamo raccontare le... io so, perché a me mi possono dire tutto, io quello che penso io lo dico, delle volte anche le cose sbagliate, non è che perché nel calcio ho detto la verità fino in fondo, non esiste, però ti dico, te tu puoi anche preparare le partite, ma se gli altri sono meglio, perché noi in questo momento non siamo meglio
5: neanche di Frosinone,
6: ma perché hai dei giovani che diventeranno. Allora io ti faccio un esempio, magari gioca in primavera Vlahovic, quando giocava in primavera, no? Che poi è diventato, ma quando giocava in primavera non era meglio che lo giocava in prima squadra,
5: anche quello, cioè, non giocava in prima squadra,
6: sì, capite che intendo, c'è, cioè, sì. Poi dopo Vlahovic si allena in prima squadra, dimostra e gioca, non c'è problema, te ne parla uno che gioca a 17 anni, sì, che per ditti, no? Però il concetto qual è? Ma io giocavo a 17 anni, sì, ma io ero in mezzo a una squadra, guarda che non si era giovani diversi a quelli di ora, però giovani, no, giovani come mentalità diverse,
5: sì,
6: no?
5: Sì, va bene,
6: però
5: tutti cresciuti, tanti cresciuti a Firenze,
6: a me avevo Daniel Bertoni, campione del mondo, avevo Antonioni,
5: Giancarlo,
6: cioè, non è che aveva accanto a me un ragazzino e poi un altro ragazzino, cioè probabilmente se avesse voi anche altri ragazzini si faceva la roba tra ragazzini. Capite che quell'anno siamo trovati anche in situazione non buona, poi alla fine per fortuna si è fatto benissimo, però per dirti, cioè, mettere un giovane in mezzo a una struttura buona è un discorso, cioè in difesa non si aveva due giovani, uno era Guerrini e uno era Ferroni, sì, ma insieme c'era Fobbi Galbiati, c'era Tendi, cioè, esperti. C'era,
5: giovani, certo,
6: c'era un
5: sì,
6: misto,
5: sì, invece
6: no?
5: Qui la Fiorentina è una sacchetta di
6: guardi tutti i bambini, cioè, sì. Dai,
5: e su. Ti trovo perché allo 055 77 111 71 ci ha chiamato Giuliano, che ringrazio per l'attesa. Buonasera Giuliano e ben trovato.
11: Sì, ciao, buonasera. Prima di tutto faccio complimenti per la vostra conduzione, la vostra professionalità eccetera. Dai, però volevo dire soltanto una cosa: nella Fiorentina di quest'anno, questo periodo qui, bisogna spezzare i due mercati, luglio e agosto. Per cui luglio eravamo tutti qui, ragazzi, si arriva nei primi quattro ballando senza nessun problema. Siamo arrivati ad agosto e c'è qualche cosa su quella, qualcosa come confusione, ma la confusione è inutile che ce l'abbino con Grosso, ma tanto anche se si chiamassero chi vuole, ora come ora nella Fiorentina c'è un po' di confusione. La confusione però in questo momento l'ha creata il direttore sportivo. Perché? Perché è inutile dire i giovani, ci sai meglio giovani, più giovani, però se non ci si mette accanto delle persone come stavate dicendo anche voi, è inutile, non si può andare avanti su questo discorso qui. Sauro ha giocato, io forse ho qualche anno più di lui, sono delle 50, ho 76 anni ed ho visto giocare, ma quando giocava lui, e lui me lo può spiegare, una formazione che va in campo sono due terzini, due centrali, un centrocampista che fa filtro, le mezzali, i due laterali che spingono e la punta, o due punte, giusto questo?
6: Sì.
11: Ecco,
6: sì.
11: Allora dico io, se per ora speriamo che entro domani sera venga fatto qualche correzione, perché qui si parla di difesa, ma il problema per conto mio è a centrocampo. Guardiamo il secondo gol che ha fatto Frosinone sabato scorso. Nendur perde palla al centrocampo, si aprono in quattro quelli del Frosinone, vanno in porta e rete. Cioè, voglio dire, non è la difesa anche, è il filtro del centrocampo. È il filtro del centrocampo. Poi, naturalmente, mancava anche i laterali, tutto quello che vuoi. Ora hanno preso questi due, va bene, ci poteva prendere meglio, tutto quello che volete. Però, ancora, aspettiamo un attimo prima di buttargli la croce addosso a questo Grosso. La conclusione, per conto mio, è stata fatta nel mese di agosto. Perché ci aveva messo un po' lo zuccherino in bocca, e ora questo zuccherino si sta sciogliendo e si vede un po' di confusione a parer mio.
5: Chiarissimo Giuliano, ti rispondiamo.
11: Ti sto ascoltando e
5: grazie mille.
11: Ti ringrazio.
6: Grazie
5: a Giuliano,
6: no, ma io,
5: che ha messo tanta canna al fuoco,
6: sì,
5: prima la questione del mercato,
6: tanto, poi si ha detto tante cose, però poi alla fine la verità era una. Come dicevi, se comprare i difensori di centrocampisti te ne trovi e tu ne vuoi a giro. Davanti è complicato. Infatti non si problema, tolto che dietro abbiamo dei problemi, ok? Perché siamo passati da, cioè, qui si faceva passare Dragusin come Thiago Silva, ora
5: ancora c'ha da lavorare per
6: Dragusin ha fatto un'annata buonissima a Genova, l'ha preso il Tottenham, perché la storia dei calciatori vanno guardate, no? Perché
5: no, ma quando provavi a dirlo un mese fa venivi preso.
6: No, grazie, ma che, cioè, sì, perché sì. Tanto, cioè, io delle volte, io lo dico qui, io mi reputo un competente, bene, essere chiari, ve li fate esagerare, ma io mi reputo un competente. E anche quando un allenatore fa certe considerazioni, io poi non ho allenato a grandissimi livelli, che però ogni livello c'ha il suo di considerazione. Non è che quando te. Se tu alleni per dire, non so, una squadra per se stessi, fa per dire, tu puoi giocare con tutti i bambini, perché c'è tanto giovane eccellenza. No, eccellenza lo trovi uomini che sono più forti, che è la stessa cosa. Tu retrocedi se tu giochi bambini anche in eccellenza, perché il livello è quello, cioè ognuno ha i propri livelli, no? Allora, quando te non vai, se te non guardi un po' l'excursus dei giocatori, cioè, perché noi siamo convinti che Dragus sia un giocatore di Tottenham, della Premier League.
5: Se dici di Tottenham,
6: sei andato a allenare a Londra.
5: Ti sei anche infortunato, però.
6: Sì, sei infortunato. L'anno dopo ha fatto qualche partita l'anno scorso. Se le buono lo tengano. ci hanno speso 600 milioni di sterline questi.
5: Vabbè, appunto, magari non gli fregava nulla di tenerlo.
6: No, no, no.
5: E
6: no.
5: Di perderci anche dei soldi.
6: Sì, perché... Li butta andate, ma che pedo? I soldi l'hanno presi da noi, perché l'hanno pagato quando l'hanno preso. Sì. Allora, il concetto qual è lì? Non guardiamo Dragusin come uno giocatore di Tottenham, guardiamolo me, un giocatore di Genoa, che ha fatto bene, fece bene a Genoa, però a Genoa.
5: 3 anni fa.
6: Sì, poi. E poi ci risiamo a Genoa.
5: Sì, certo. Non,
6: te l'ho detto, quelli non, hanno fatto bene a Sassuolo, no. Quelli hanno fatto, cioè, te ti ha fatto bene, te ha preso da Juve, Milan, tanto è così. Cioè, ma noi, ma io ieri guardavo, no? Io contestavo, secondo me ha ragione perché non aveva continuità, perché non lo, c'aveva sempre male Neo Gonzalez, cioè,
5: no vabbè certo, in questa squadra è nettamente,
6: cioè, te Neo Gonzalez e Mastantuono, che tu prendi Mastantuono?
5: Oggi faccio fatica,
6: cioè, no, ma capito, sì. Ma capito che intendo, sì, cioè, sì. E pensa, noi se noi magari siamo dati anche su Neo Gonzalez, per farti capire, quando io ho sentito prima quello che ha detto, quest'anno le concede ritiro l'ha avuto la squadra più forte degli ultimi ritiri, no, non è vero, le squadre erano molto più esperte, molto più

0: Siamo al calcio mercato, ma la mia domanda è: ho visto la partita col Frosinone, loro hanno fatto 4-5 cross d'angolo o di punizione, sempre loro l'hanno presa di testa, i nostri terzini mai una volta sono riusciti a fermare, infatti hanno sfiorato 4 volte il gol. Io ho visto la squadra di Aquilani ad esempio col Sassuolo, ma non so, ma a me sembra che sanno marcare molto meglio dei nostri. Ho visto l'Atalanta, benché è passata dal 3-4-3, marcano tutte in maniera diversa. Mi dovete spiegare come mai i nostri non riescono a marcare gli attaccanti? Questa cosa non riesco proprio a capire.
1: Tanti parlano degli attaccanti, degli esterni, sì, ma io vedo che siamo in grossissima difficoltà della fase difensiva, non tanto il reparto, che è importantissimo e che le 40 giorni ce l'ha lì. È la fase difensiva, io penso che Paratici ha fatto abbastanza bene, ha sbagliato l'allenatore, c'era da prendere Sarri, c'è poco da fare.
2: Dev Firenze, buonasera. Ragazzi, ma qui veramente tutti sono la botte piena, la moglie ubriaca. Ma ci si scorda l'anno scorso stava per retrocedere, si è fatto una stagione imbarazzante e quindi si è fatto piazza pulita a questo mercato. Commesso tutto tipo di nulla perché ha aperto le danze, il portafoglio, vai Ale. Paratici ha preso 15 giocatori, anche ne ha presi, oggi ha chiuso altri tre colpi di mercato, il mercato ancora non è finito e si prevede altre entrate. Cioè, poi lui lo disse, calma, è un progetto per il medio-lungo periodo, tutto è subito, proprio tifosi viziati.
3: Posso permettermi di dire che tutto è subito lo vuole Paratici?
4: Beh, no.
3: Fa già tutti i giovani. Lo vuole lui, il tutto è subito.
4: No, i giovani li fai giocare per dargli strutture.
3: No, qui c'è altro. Qui sta vendendo tutti. Qui ci sono i più esperti. Li sta dando via tutti. Ci siete a Gudmu, insomma, esperto noi. Siamo ok.
4: Beh, insomma. Fatti capire
3: di qui d'esperto alla fine rimane. De Gea, Pongracic, esperto, che va a pascolare. Poi dopo. Poi c'è Desperto.
4: Ranieri che però
3: Ranieri
4: è stato
3: che
4: nel
3: primo si è fatto fuori subito, sì. Perché sembra che sai Ranieri, cioè verrà l'unico se era forse un po' salvato a Roma, però va bene
4: alla fine
3: perché,
4: forse Dodò rimane,
3: perché forse Dodò rimane, però se fosse giocato Dodò no, perché deve giocare i ragazzi bene, allora tutto e subito lo vuole Paratici.
4: Ah,
3: si fa un programma di 4 anni, quando si chiacchiera di 4 anni si dice che si dà 4 anni a questi giovani per strutturarli,
4: sì, quindi gli invece
3: te,
4: tempo.
3: Sì, ma dopo poi tu li strutturi, cioè te tu vuoi strutturare subito, cioè te tu li vuoi già pronti, no? Perché ora viene il Torino, no? Torino ha perso tutte e due le partite anche lui,
4: sì,
3: una partita
4: meno peggio di noi, però
3: una partita, su questo ci sono dubbi, cioè, peggio non nessuno,
4: ha lottato col Milan,
3: allora
4: lottato
3: è la peggior partenza della storia della Fiorentina, ok?
4: E questo è dico, cioè che in tutti i discorsi sul tutto è subito, sul domani, ragazzi,
3: io sono d'accordo, Paratici prende, dice Paratici ha comprato, Paratici ha, cioè io mi sono ritrovato ogni otto le Sottil,
4: dici?
3: Io dico forse Sottile ha giocato un po' di più.
4: No, dai, non di così.
3: Guarda, io sono titolo, sai.
4: Ora
3: Magnotto l'abbiamo visto. Magnotto di Lisse, lo sai che fa?
4: Che fa?
3: Applausi.
4: Sì,
3: capito? Allora, noi si apre alle riserve di Lisse, che Lisse l'aria 18esimo.
4: Anche l'anno scorso si era preso una riserva, già non è arrivata la riserva.
3: Cioè, noi sappiamo tutte le riserve, ma può anche andare bene. Allora, io da Paratici che volevo? Detto, mi prendi dei giovani da 3 milioni e scouting sua, visto c'ha tutta questa squadra di scouting che vanno a giro, ora dice non hanno tempo, insomma l'hanno avuto 6 mesi, cioè 6 mesi qualcosa, cioè poi prima non è che l'erano fermi, non è che l'erano a dormire sui divano, dice risveglia, va a fare lo scouting, la gente lavora continuo, che i nomi ce l'hanno di già, allora io dico in 6 mesi, io se vuoi 6 mesi per avere ignoto.
4: Sì, o banalmente anche per spendere 15 milioni per Vieri, 30 per Ulai, che sono secondo me anche
5: Fabiano,
4: calciatori. Sì, vabbè, questo
5: di Fabiano ne parla nessuno,
4: quello sei mesi non ce l'avevi avuto.
5: E poi ho detto 15, da noi 15.

0: porta male. Infatti ho detto, era meglio se si pagava 20, 22, 14, perché 15 porta ad un male, sì. Io se ne secca una a 15 milioni. Allora ti dico, allora, paratici, poi farà bene sul lavoro, ci mancherebbe altro.
1: Per ora no, ecco, poi per siamo dopo due giornate.
0: Per ora,
1: cioè
0: per ora non mi posso dire che Paratici ha preso un talento che l'ha comprato a un milione d'euro.
1: No, il 2008 e il 2010, quelli sì, ha speso un milione per Beldenti, per Magherve, ma Rebba, insomma, un nome molto complicato. Oggi insomma è la notizia di un altro acquisto del 2008 dall'Empoli, però non per calciatori pronti per la prima squadra, nemmeno lontanamente. Va bene, dai, ci dobbiamo fermare alle 18, cioè sono le 18, ci dobbiamo fermare, c'è un'altra ora in vista però di Carisca al Vento, quindi voi restate con noi che torniamo subito.

0: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
1: Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 26 06 271. Io conosco i miei polli.
0: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
1: Aperti tutto agosto.
2: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano, passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
3: Ciao a tutti, sono Giuseppe Mastichabrodo. Cerco qualcuno e mi mastichi in mangiare, pagando si intende. Ad esempio, quando ero giovane con denti facevo il camionista e andavo sempre dai Perini. I Perini, l'officina numero uno per mezzi pesanti e via Mendola 23C, a Signa. Perini, Perini, mastichamelo tutto.
0: Stanco di bollette salate? Con Just4U Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just4U Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just4U Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
4: Radio Firenze Viola.
5: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
6: Apriamo con la cronaca. Tre persone, padre, madre e la loro figlia di 5 anni, sono state trovate morte nella loro casa a Roma, in zona Pietralata, nella periferia est. A trovare i corpi i vigili del fuoco, intervenuti dopo l'allarme dato da parenti che non riuscivano a mettersi in contatto con la famiglia. Sui corpi ferite di arma da fuoco e i carabinieri che indagano sulla vicenda non escludono l'omicidio suicidio.
5: Un corriere di 42 anni è morto oggi a Piacenza. È stato colto da un malore mentre effettuava una consegna. Il 42enne, che si chiamava Pasquale Andriotta, era addetto in appalto per BRT e padre di tre figli. Si è accasciato all'improvviso in vicolo del Guazzo, dove stava scaricando alcuni pacchi diretti ad un'abitazione. Per lui oggi era anche l'ultimo giorno del contratto a termine.
6: Alessandro Di Battista ha superato la prima notte in ospedale a L'Avana, dove è stato trasportato dopo un primo ricovero a Santa Clara in gravi condizioni in seguito a forti dolori alla testa. Secondo le poche informazioni che filtrano da Cuba, le sue condizioni gravi al momento non consentirebbero il trasferimento dell'ex deputato del Movimento 5 Stelle con il volo di stato sanitario messo a disposizione dal governo. Assieme ai medici locali, a valutarlo nelle prossime ore, ci sarà anche un'equipe sanitaria del Policlinico Agostino Gemelli di Roma.
5: L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo con Schengen, che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Lo si apprende da fonti informate. La misura, prorogata oggi per altri 15 giorni, è stata introdotta il 1° di agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. La decisione è stata definita necessaria dal ministro dell'interno Piantedosi. Non si è fatta attendere la risposta di Madrid, che ha deciso di prolungare per 2 settimane i controlli frontalieri a chi accede al territorio nazionale proveniente dall'Italia.
6: Economia stangata d'autunno nelle tasche degli italiani, nelle stime di Codacons, che prospetta un aumento di 663 euro a famiglia, secondo un'elaborazione sulle spese autunnali alla luce dell'attuale situazione geopolitica. La voce che inciderà di più in modo diretto e indiretto è quella energetica. Per le bollette 205 euro in più in settembre e novembre rispetto allo stesso trimestre 2025, da 93 a 145 euro in più per i carburanti, 70 euro in più di alimentari.
5: Sport Serie A. Oggi le due partite che chiudono la seconda giornata. Alle 18:30 in campo Lecce-Roma. Per Di Francesco è ballottaggio in attacco, Goebbels o Stulic. In difesa c'è Siebert al posto di Thiago Gabriel. Gasperini ha un unico dubbio sulla destra, Lulli o Molina, con il primo favorito. Alle 20:45 l'Atalanta ospita il Bologna, reduce dal KO contro la Lazio all'esordio. Sarri con Scamacca sempre al centro del tridente, dove dovrebbe rivedersi De Ketelaere dal primo minuto. Tedesco si affida a Piccoli. Per il volley femminile, l'Italia si guadagna l'accesso ai quarti di finale degli europei, battendo a Brno per 3-7-0 la Bulgaria.
6: Ed è tutto, più tardi.

0: Guardala.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola. 18.08, seconda ora di Garisca al Vento, in questa lunga giornata di dirette, l'ennesima per Radio Firenze Viola, che il 29 agosto, per festeggiare il centenario, insomma, vi ha accompagnato per 24 ore, dalla mezzanotte alla mezzanotte, e poi fin dalle prime ore del mattino, da stamane alle 7, siamo in diretta con i nostri valenti inviati. Bello. Pietro Lazzarini e Niccolò Santi, dai quali tra poco andremo per tutti gli aggiornamenti di calciomercato, dal cuore pulsante delle trattative, quando mancano a questo punto 26 ore scarse, perché lo ripeto, chiude domani alle 20. Il calciomercato con la Fiorentina che ha accolto Beto, che si prepara a cogliere Gnonto, con la situazione Torreira che resta in ballo, e poi ci facciamo dare tutti gli aggiornamenti, con gli esuberi a questo punto restano solo Nzola e Barak da sistemare, visto il tuo amico Riccardo Sottil, del quale hai detto tra l'altro essere meglio di Gnonto. Questo è quello che ci ha detto Sauro infine della prima ora di Garrisca al Vento.
3: Gnonto da vedere, ma secondo me
2: ti posso lanciare una provocazione, non c'entra niente, ma mi hai fatto venire in mente la stessa cosa che dicevi con il nostro vecchio allenatore. Io ho tantissimi tifosi che mi hanno detto in questi due giorni: ma non era meglio mantenere Vanoli se bisognava vedere grosso in queste condizioni, dopo due giornate non sapere che pesci prendere? Almeno Vanoli ti teneva tutti buoni, tutti tranquilli.
3: Se a Vanoli gli dava tutti questi giovani, è un problema, che Vanoli ha giocato molto sull'esperienza dei giocatori, giustamente.
2: Quindi è, cioè, un punto a favore di Vanoli, però
3: no,
2: te lo direi.
3: Tutti questi giovani andavano in difficoltà a Vanoli, non so se lo capivano quando spiegava, perché insomma parliamoci a livello mediatico.
2: Non mi sembra grosso.
3: No, parla abbastanza bene. Parla bene.
2: Al di là delle metafore, dei quadri e dei muri.
3: Sa bene, dei quadri e dei muri.
2: Con Ken la bella è detto.
3: Se la poteva risparmiare. Però sì, c'è un po' di confusione, anche perché ti
2: siamo
3: spero,
2: il 31 agosto.
3: Qui se te tu guardi, sì, però quando dicono no, giustamente, ma dice grosso, per forza qui chi rischia è grosso. Paratici un rischia. Paratici un rischia, no?
2: No.
3: Che Paratici è bravo, Paratici è il numero uno, Paratici di e Paratici di là. Per ora ha speso, non ha venduto uno, l'ha venduto N, ma perché? Come l'era obbligato? Perché se no, cioè. Capito?
2: E comunque ha una cifra
3: normale. Ha una cifra, insomma.
2: Normale.
3: Dice le prendo uno uguale, forse più forte. Spendo 80 per pigliarlo meglio. Cioè, perché è così.
2: Sì.
3: Perché dice prendo Zizé. Zizé ha detto.
2: No, ha detto.
3: Anche lì ci hanno raccontato.
2: Detto ci penso.
3: Ci hanno raccontato per tre giorni Zizé. Cosa,
2: no, la Fiorentina però ci ha fatto sapere Zizé non è mai stato un obiettivo.
3: Sì, dopo te lo fanno sapere.
2: Certo.
3: Tanto per
2: certo.
3: Due giorni ti fanno ballare certo. Il discorso. Poi te lo diamo dopo. A voglia, questo è.
2: Che però, effettivamente, l'unica offerta ufficiale l'avevano fatta per Beto. Questo ce l'avevano detto. Però fare offerte ufficiali non vuol dire non provare.
3: Beto, se aveva fatto l'offerta, glielo danno. Cioè. Era bella fare le visite delle Correa,
2: ma infatti
3: ha visto Beto e l'ha visto che ha visto qualche problema, ha detto preso Beto, non è che Beto ha detto no, io vorrei di più, vorrei di meno, grazie, se no non trovavo squadra.
2: Sì, però te l'ho detto, a me Beto è solo anche lì la convivenza un pellegrino, cioè
3: il Liz ho visto contestazione davanti ai cose perché non l'aveva gnotto, ho visto
2: questo, non credo
3: gente,
2: tra l'altro
3: dice...
2: anche gli amici dell'Everton non si sono strappati i capelli per l'addio di Beto. Ora tra i commenti vari che ho letto sui blog tra i vari commenti ho letto non può fare una medio alta Premier League, e gli avrei detto agli amici dell'Everton sono anni e voi non fate la medio alta Premier League, però
3: loro
2: va bene,
3: la vorrebbero fare.
2: Però è
3: uno stadio bellissimo, questo è bello.
2: Sì, però guarda, io a me questo non. Guarda Malen. Guarda Malen alla Stovilla, non tocca la boccia.
3: No, ma la Stovilla litigava perché lo fa già esterno. Non è perché non tocca
2: però
3: la boccia.
2: Però sta in panchina. In Italia è praticamente uno dei tre attaccanti.
3: Ma faceva la panchina perché
2: non
3: voleva giocare esterno.
2: Sì, però
3: lo
2: sai, spesso è anche questione di caratteristiche, no? Cioè, nel senso che magari uno fa dello strapotere fisico.
3: Spesso è questione che chi va a vedere i giocatori probabilmente cede un po' meglio.
2: Che senso?
3: Perché male Gasperini.
2: No, vabbè, cioè, certo.
3: Gasperini aveva Dobic e come si chiama? Ederson.
2: Anderson,
3: io sono rimasto ancora all'Anderson di Bologna.
2: Sì.
3: Vabbè, che andare un po' meglio di siede ora. E Ferguson, cioè, che aveva speso, gli ha detto voglio lui, è chiuso. Cioè.
2: Sì, sì, diciamo che l'hanno presa anche bene. Perché ha fatto un diritto di riscatto a 25-4 milioni di euro. Insomma, Malen, sfido la Roma a dire non lo voglio. Comunque allo 055 77 111 71 c'è Sergio. Buonasera Sergio e ben trovato.
4: Ciao, buonasera a voi.
3: Ciao,
4: volevo fare una considerazione. A parte saluto Sauro, io sono un vecchio tifoso, ho fatto il tifo anche per lui, per la Fiorentina.
3: Te toccavo di tutto.
4: vabbè, però noi diciamo che siamo abituati.
3: Sì, vabbè.
4: Siamo abituati.
3: Vabbè.
4: Cioè, io volevo fare alcune considerazioni su come grosso li impiega i giocatori. Allora, gli è stato fatto una campagna acquisti di qualità, dicano, giustamente. Però io parto dall'attacco. Abbiamo preso Pellegrino, vuoi vedere la scheda, l'anno scorso doppia cifra, tutti gol di testa. Non si è fatto un cross.
2: Sì, non è arrivato in doppia cifra, 9 gol l'anno scorso.
4: Insomma, vabbè,
2: la Coppa Italia.
3: Sì, che poi oramai mette
2: però hai ragione,
3: tre gol.
2: Non arriva un cross, ma è con Gudmundsson e Mastantuono, è chiaro.
3: Però
4: l'allenatore, voglio dire, allora, lì Sauro dovrebbe spiegarmi meglio. L'allenatore gli deve dire: no, non scartare sempre dentro e cercare il tiro, vai sul fondo e cerca il compagno. È un discorso di gioco di squadra.
3: Sì, però quando tu giochi a piedi invertiti ci deve arrivare i terzini. Il problema è che ci è arrivato Valde Peñas 3-4 volte e non l'ha fatto in maniera perfetta, via, mettiamola così.
2: È un cross, capito? Valde Peñas,
3: sì,
2: per l'unione di Frosinone,
3: sì.
4: però insomma l'è stato sfruttato poco.
3: No, poi infatti si sale poco, è vero.
4: Cioè gli unici palloni sono il rinvio di De Gea, lui cerca di stopparla di petto perché ha doti fisiche e passarla indietro, cioè capito, lì l'allenatore dovrebbe intervenire. Altro discorso, Atta dell'Udinese, giocatore stupendo, non dico fuori classe, però stupendo. Però se vuoi vedere una giocata dell'Udinese, l'ha giocato sempre vicino a 16 metri, c'ha un bel tiro e nel precampionato si è visto la facilità con i gol. Perché me lo fa partire da centrocampo dove lo stoppano sempre?
3: Perché tutti lo vogliono a centrocampista,
4: capito? Cioè queste sono cose. Ora le difficili, ragazzi giovani, creare l'amalgama, però un allenatore dovrebbe intervenire. Altra cosa, i difensori centrali, secondo me va battezzato due difensori centrali e fatti giocare. Qui Dragosin gioca sempre, una volta c'è Ranieri, una volta c'è Pongracic, non giocava mai, una volta c'è Vieri. Cioè, voglio dire, bisognerebbe che gli desse continuità.
2: Poco ma sicuro. Sergio, sì.
4: E poi De Gea gli dovrebbe aiutare. Nel senso, lui ha la visione dietro della difesa, aiutargli un po' questi giocatori. Cioè, queste cose un allenatore, come le vede, io che sono un semplice tifoso, l'allenatore le deve vedere.
3: Cosa può darsi, le veda e magari.
2: Sergio, ti ringraziamo e ti rispondiamo. Interessante quello che ci ha detto.
3: Io vado ad analizzare da Roma, cambiamo tre quarti in difesa.
2: Sì. Tenendo Dragusi, che non mi sembra in questo momento.
3: Dopo un mese e mezzo, che tu debba abbia tre giocatori su quattro. Io un po' di, ti ho detto, per me le coppe sono sempre 33 poi dice manca l'1%,
2: l'1% è i tifo, o i giornalisti, perché ho bene sentito qualcuno ha detto è colpa vostra.
3: No, io
2: che
3: non l'ho detto una volta,
2: anche se...
3: no, non è che ho detto è colpa vostra, ho detto adesso sarete contenti, ma ha fatto già il centrocampo, volete voi.
2: Sì, però in generale io ho sentito anche tanti tifosi e se la prendono noi, o perché siamo troppo pessimisti, oppure perché prima invece eravamo troppo ottimisti.
3: D'altra parte il vostro è un ruolo difficile.
2: Sì.
3: Dai, su,
2: allora io devo dire, tra l'altro il primo messaggio che riesco a leggere di questa trasmissione, che ricordo è anche su YouTube, perché mi sono dimenticato colpevolmente autorevolmente di dire siamo anche,
3: siamo,
2: siamo
3: anche su YouTube.
2: Guarda, cioè si è andato dappertutto, Sabro. Lorenzo da Torre Galli scrive: l'unico messaggio che leggo, vorrei spezzare una lancia a favore di Giacomo. È sempre stato coerente nell'essere cauti quando tutti noi eravamo a prenotare i bus coperti per festeggiare il prossimo scudetto e l'ingresso in Champions.
3: Meno male,
2: sì, ma dico ecco che il mio, la mia prudenza nasceva anche da quello che diceva Sauro, che addirittura a me sembrava troppo pessimista, perché ti, mi ricordo te hai detto: se noi quest'anno si arriva a decimi riteniamoci soddisfatti. Ora ai 31 agosto già arrivare a decimi sembra un miraggio. Poi ci si mette veramente, ragazzi, 4-0, cioè 7 gol presi e 0 segnati, è veramente il peggio.
3: Ma che uno ce ne in casa del Frosinone, che il problema è quello, ci guarda, avevo perso con la Roma a Roma,
2: ma con Torino secondo te, lo so che te lo odi, ma soprattutto ma secondo te è già da dentro fuori, perché effettivamente
3: no,
2: poi tu entri in un tunnel,
3: non è da
2: ancora
3: dentro fuori, però io ci andrei cauto. Perché io ho sentito dire ora si vince il turno. Cauti.
2: Eh beh, per forza.
3: Muovi la fortuna.
2: Già
3: che già per fortuna.
2: Proviamo a non prendere
3: perché
2: gol.
3: Se lo voglio no, ce ne è 6 o 7 un te, per fortuna.
2: Per ora, però il Lecce sì, gioca. Sì.
3: Ora stiamo attenti.
2: Il Lecce forse ha vinto.
3: Con la Roma si spera, la Roma la faccia il suo. Perché qui.
2: Bisogna subito cominciare a fare la corsa?
3: Te l'ho detto prima, perché noi ora dice: bene, no, dai, Mandragora si dà a Genoa e Torino. Si dà una squadra a una nostra diretta concorrente. Cioè. Perché i nostri diretti concorrenti non è Milan, la Juve, l'Inter o l'Atalanta, Cioè.
2: Purtroppo ad oggi faccio fatica tutta l'estate, ti ho un po'.
3: Sarri a Firenze, certo, Sarri, Rove 40 milioni, e lo. Cioè, la squadra dell'Atalanta l'avete presente?
2: Soprattutto quanti ne ha confermati, lo zoccolo duro. Solo noi.
3: L'avete presente davanti, come sono messi?
2: Sì, no, sono ben presenti. Vengono a un percorso di anni in Champions, falli anche non essere
3: ma qual è stata la loro forza, però?
2: Confermare
3: mantenevano.
2: Sì, certo. Qui ogni anno si
3: Novanni lì. Sì, magari sì. Gioca.
2: Però l'ha salutato ora dopo 10 anni.
3: Cioè, qui invece noi, cioè, non è che quando arrivava lì il buon giovane, cioè, che arrivava sì, nell'Atalanta ha fatto bene, ma De Ron, e poi dopo, sì, vediamo. Poi che sì l'hanno venduto, a te lo tengano.
2: Ora hanno ripreso.
3: Cioè, sì, l'hanno ripreso tutto. Che pensa te? Cioè, io anche quello sta un mercato, cioè quello lì è il mercato di Sarri. Sarri vuole vecchi. Sarri tu gli presenti Ulai ti dice oh.
2: Ma Ulai in due?
3: Ecco.
2: In due Ulai.
3: Ecco, per questo te l'ho
2: però
3: detto prima.
2: Però l'hai azzeccato, eh? Hai detto Ulai bene. Primo, segniamo, 31 agosto,
3: ormai
2: forse cambia la stagione della Fiorentina, in cui Sauro Fattori impara il nome
3: io
2: di
3: io spero cambia la stagione di certo.
2: Va bene, allora prima di andare a Milano aspettiamo un cenno da Marco Tonelli anche per sapere quando ci sono i nostri amici. Stavo cercando di selezionare qualche messaggio ma non è semplice. L'importante è mandare via Good e Topisolo e quel pacco di fagioli. Mandragora farebbe comodo per lui, condivido quello che dice Fattori, la castagna dal fuoco ce le leva, questo è Federico. Poi ci sono diverse infamate per te, Sauro. Allora,
3: bene, andiamo avanti.
2: Questa non è una infamata, ma anzi è una battuta di Dido, e dice: ma non saranno troppi due Fabio in un pollaio? E poi vabbè, cita anche Antognoni. A differenza di Sauro Fattore, non ho mai tradito la Fiorentina per andare a Verona. Va bene, sorvoliamo.
3: A me ci mandano
2: sulle dichiarazioni di
3: bella questa,
2: Antognoni. Volevo trovare le infamate, però non riesco a ritrovarle. Una era tipo: oh, quindi voi dopo due partite avete già tirato le somme. Vabbè,
3: no,
2: questo non è nemmeno
3: non
2: troppo
3: è
2: informato da
3: somme
2: parte di Manuel.
3: Ho detto che stiamo tranquilli.
2: Leggo i complimenti per la trasmissione da Girella zona Certosa, e dice ci deve ascoltare il cellulare perché c'è una macchina un po' vecchia, ci dispiace di questo. E credo che sabato sarà la riprova riguardo a cambiare tanti giocatori. Quella non corretta era con la Roma tra Dodò, Ambrosini, non so chi sia, cioè nel senso lo so chi è ma non giocava, eccetera eccetera.
3: Magari,
2: mi auguro che sabato sempre un qualche ritocco, forse Brescianini intende, continui con l'ultima formazione, magari con gli esterni che aveva richiesto per primi. Quindi il richiesto di Girella, zona Certosa, e di giocare sempre da soliti.
3: Vediamo.
2: Bene, poi ci vuole Torreira a centrocampo, si andrebbe già meglio, altro è Torsved.
3: Ricordatevi che Torreira non faceva quello basso, da Fiorentina.
2: Vabbè, di base sì, poi si muoveva, andava avanti.
3: Lo alzava.
2: Però
3: infatti,
2: lo alzava quando gli andavano a marcare.
3: Di Torreira non ci si ricorda. Allora, di Torreira, perché ce ne ricordiamo molto? Perché ha fatto 3 gol importanti, uno di Venezia, 1-0, e lo faceva giocando più avanti.
2: Sì, sì.
3: Questa squadra qui ha bisogno di uno e sta lì. Poi Torreira, vuoi venire qui e dici mettiamo accanto anche uno di buono? Insomma.
2: Andiamo a Milano dove c'è Niccolò Santi. Ciao, eccoci. Niccolò, ben ritrovato. Bello come il sole.
5: Eccoci.
2: Arrivo.
5: Ciao.
2: Eccoci qua.
5: Grazie.
2: Facci un punto di
3: facile
2: sulle
3: a Milano,
2: strategie.
3: Facile.
2: Ma insomma, facile insomma.
3: Bella vita.
2: Un caos. Che la metà basta, vai, no, Niccolò.
5: Intanto io volevo fare complimenti a Sauro per la passerella che ha fatto allo Stadio Franchi. Ci ha emozionato a tutti. Ovviamente per il giorno del centenario. Complimenti, Sauro.
2: Veramente.
3: Che paraurese.
2: Basta, chiudetemi. No. Chiudetemi.
3: Che carogna.
2: Il collegamento a Niccolò.
3: Io ti consideravo un amico.
2: E invece
5: mi sembrava giusto.
3: No, tu sei un grande, Nick.
5: No.
3: Vai.
5: Mi sembrava giusto.
3: Sì, grazie.
5: Detto questo, sì, giustamente voi parlavate di Torreira, no? Di Torreira, che in effetti è un obiettivo, è una pista che ha preso quota in queste ultime ore, ha ripreso quota perché la Fiorentina ne stava parlando negli ultimi giorni, sembrava che magari ci fosse stato un rallentamento. In realtà Torreira sta continuando a spingere per lasciare il Real Madrid e il suo procuratore nelle ultime ore è volato a Istanbul per provare a dare una svolta alla trattativa con la Fiorentina. E tra l'altro da parte sua la gente, l'entourage del calciatore sono tutti ottimisti sul buon esito della trattativa e dell'operazione. Senz'altro è un giocatore che farebbe molto comodo a Grosso, quindi la Fiorentina da parte sua è più che aperta, no, alla conclusione e alla fumata bianca. Diciamo che va convinto il Galatasaray, serve una proposta giusta, si parla di un prestito con diritto e nel caso in cui la Fiorentina lo faccia valere possono partire altri 2 anni di contratto, quindi arriva chiaramente fino al 2027 e nel caso fino al 2029. Il giocatore farebbe carte false per tornare alla Fiorentina, quindi diciamo che ci si sta lavorando. Serve contestualmente che Mandragora lasci la Viola, perché? Perché serve posto a centrocampo e fondamentalmente gli altri non hanno offerte, mi riferisco ad esempio a Brescianini, anche Fagioli, poi magari dopo ne parliamo, però Mandragora continua a essere un calciatore cercato dal Torino, per cui si cercherà di intanto chiudere la sua cessione per poi affondare il colpo per Lucas Torreira.
3: Te lo immagino.
2: Guarda Niccolò, situazione Gudmundsson invece, non chiedo commenti a Sauro sull'addio di Mandragora con Torreira dentro perché potrebbe finire male, quindi ti chiedo di Gudmundsson.
5: Esatto, ma su Gudmundsson il discorso è più o meno quello che ci facevamo qualche ora fa, nel senso che la Fiorentina sta provando con i suoi procuratori a trovargli una sistemazione. So che è stato proposto a più realtà anche allo stesso Galatasaray e infatti non la darei proprio per morta, no, la possibilità che vada a finire Gudmundsson a Galatasaray per poter prendere Torreira. Certo è che a centrocampo posto a Torreira ha fatto lo stesso, a prescindere. Però intanto la Fiorentina ha bisogno di piazzare Gudmundsson e per questo motivo attraverso i procuratori di Gud hanno provato a proporre questa cosa al Galatasaray, che però ancora non si sta facendo fondamentalmente perché il Galatasaray non è convinto al 100% di dare Torreira. È per questo che servirà il lavoro diplomatico del procuratore di Torreira, Bentancur, per sbloccare la cosa. E per Gudmundsson tra l'altro c'è anche la Lazio, che è un'operazione che non è mai tramontata e che non bisogna dare in questo caso per tramontata al 100%, quindi io mi aspetto qualche cosa anche dal fronte Lazio. Vediamo, sicuramente il Bologna adesso l'ha mollata un po' la presa, nonostante Robe sia andato all'Atalanta, però è andato su altro il Bologna, quindi adesso non ce l'ha più come obiettivo Gudmundsson.
2: Va bene, e in entrata a parte Torreira e l'arrivo di Gnonto stasera soprattutto, visto che poi abbiamo accolto Beto, ci dobbiamo aspettare qualcos'altro oppure più o meno si rimarrà così? Io mi riferisco soprattutto agli esterni, cioè Gnonto e Ngie sono gli esterni che andranno a completare il reparto di Grosso? Prego dimmi di no.
5: Ma guarda, io credo di no, penso Gnonto.
2: Perché fa così? Vai avanti.
5: No,
2: dai,
5: però posso,
2: meglio
5: a parte seriamente, al di là degli esterni. Sì, questa è la cosa che gira adesso sui social e quindi mi faceva ridere e ve la volevo riproporre. Però al di là di questo, in realtà c'è da pensare a Torsved, perché ecco, in questo caso potrebbe essere che alla fine sfumi l'operazione, perché fondamentalmente il Sassuolo è anche un po' indispettito dalla situazione che si è venuta a creare con la Fiorentina, perché l'accordo con Torsved c'era e c'è sempre stato in queste ultime settimane, solo che non è mai stata formulata una proposta concreta al Sassuolo, che avrebbe preso volentieri Fabian, a dire la verità. Ma anche Brescianini, solo che i Viola non sono convinti e se devono puntare su qualcuno al momento puntano appunto su Torreira. E poi sempre occhio a Fagioli, perché è un giocatore in uscita e potrebbe essere che lo facciano
3: Il Barcellona?
5: Sì, no, no, potrebbe essere che lo facciano in prestito con diritto alla fine, pur di liberarsene, ma e uso un termine forte, perché hanno bisogno in questo momento di altro. Torsvet, ecco, in quel caso mi sento di dire che possa essere un'opzione in caso di cessione più che altro di Fagioli. Fagioli, da parte sua, vuole andare, perché si è accorto di non essere al centro del progetto di Grosso e quindi, insomma, ce l'ha fatto capire anche a noi della stampa in generale, no, Grosso, che insieme a Ulai non lo vede e che il titolare è Ulai. Quindi si proverà in queste ultime ore, e poi ne mancano davvero poche, a piazzare anche magari in prestito con diritto Fagioli.
2: Va bene Niccolò, poi c'è Sottile al Watford, di Baracca in Zola, per ora insomma poca roba, e quindi si sta su questo, cioè si vede un po' che cosa succederà in queste 24
5: sì,
2: ore.
5: Sì, gnonto.
2: Gnonto, basta, chiudetemi il collegamento gnonto, Niccolò gnonto, Santi, perché sennò lo gnonto, finisce gnonto. Male. Grazie Niccolò, a più tardi.
5: No, ma oramai mi ha presa.
6: grazie
5: a voi, ciao, a più
6: ciao
5: tardi.
6: Nicci, ciao
2: a Niccolò. Non lo so come vuoi commentare, secondo me non te ne piace commento. Una di queste manovre sta facendo la Fiorentina.
3: Allora, non me ne piace una di operazioni, nemmeno Torreira, cioè devastante. Poi Torreira viene, se va via Mandragora, cioè se tiene i Fagioli, dopo va via anche Fagioli, cioè qui noi si rimane un centrocampo, un Dur, Ulai,
2: sì.
3: Torreira,
2: sì.
3: Torreira finirono le barbe,
2: ma perché finito le barbe?
3: Ma l'avete visti?
2: Gioco più di 30 partite l'anno scorso, ma in Galatasaray.
3: Sì, però in Galatasaray.
2: Se te quanto hai visto in Galatasaray?
3: Io lo guardo in Champions League, lo potrò guardare, sì, cioè, oppure no.
2: Certo,
3: dimmelo, sì.
2: Certo. No, è che pensavo tu seguissi il campionato turco.
3: No, quello.
2: Perché ora quando scoperte seguivi anche il campionato arabo.
3: Io ci arrivo, però ti volevo dire Gummusson, insomma, su per giù, cioè, hanno preso Leao, insomma. Arriva Gummusson, dice.
2: Gioio. No, va bene, però ce lo spieghiamo anche in Colò, non è che è più che altro la gente di Torreira che ha provato.
3: Se poi è bello Betancourt.
2: Sì.
3: Perché siamo un giocatore che a me piace da morire. Va bene. Betancourt. Betancourt dice sarebbe contento, sì. Ragazzi, ma via, lasciamo fare.
2: Bene, poi Maurizio
3: dice
2: secondo
3: me ci si va a intortare un'altra volta, via.
2: Sì, 18:29, dai, in un minuto cerchi di leggere qualche messaggio, li seleziono a caso e
3: trovo. Ho visto caccia,
2: mezza infamata.
3: Ma che gioca gli ex, invece no, perché
2: è un vice.
3: Lei vice di
2: Galassi, però siete piangini della vostra categoria, purtroppo il lavoro che siete scelti vi espone anche a critiche e cattiverie. Continuate
3: normale,
2: a lavorare seriamente, ma non siate così lamentosi. Assolutamente, però
3: normale,
2: io dico, le persone sanno. Continuano a dire che il problema di Firenze sono i giornalisti.
3: No.
2: A me sembra che non vedano il fatto che e allora quando va bene a Fiorentina invece i giornalisti sono
3: bravi,
2: i protagonisti assoluti.
3: No, infatti, no,
2: cioè
3: no.
2: Mi sembra che tutte le stagioni a Fiorentina siano alti e bassi, ultimamente soprattutto bassi, e che noi siamo sempre gli stessi.
3: Poi,
2: quindi,
3: poi
2: siccome
3: io,
2: noi non cambiamo.
3: Io gliel'ho detto. Il lavoro di giornalismo qual è? È creare anche quello che ti viene un po' detto, giustamente, no? Cioè, la Fiorentina era da ritirare su, era giusto esaltare delle cose nuove, le novità, è giusto. Poi adesso però arriveranno giustamente, arriva numeri, e il giornalista adesso è pronto a dirgli, guarda, paratici, visto che prima tu giocavi te, ora è meglio che tu giochi, insomma.
2: Assolutamente, va bene, dovremmo andare in pausa, ma ci ha chiamato allo 055 77 111 71 Alessandro. Allora spazio a te Alessandro, dici tutto, buonasera.
7: Ciao Giacomo, buonasera a te Sauro e a tutti i tifosi viola d'Italia, d'Europa e del mondo.
2: Ciao.
7: Allora guarda, contraddico un attimino Sauro,
2: ecco,
7: con tutto il bene che gli vuole.
3: La voglia, okay. Vai, mi fa il vero.
7: No, su Torreira, per carità, guardi, ma magari c'hai anche ragione nel senso che dici di Fagioli per Torreira, però io penso che ci serve pure un giocatore, e passatemi il termine, con le palle, perché Torreira ce l'ha e serve dentro uno spogliatoio così.
3: Sì.
7: E per quanto riguarda, diciamo, io sto leggendo anche sui social che vedo gente che è disperata, dispiaciuta per Ken, per Gudmundsson. Ragazzi, ma questi l'anno scorso avremmo fatto carte false per mandarli via.
3: Infatti,
7: a metà campionato.
3: Io sono
7: e ora stiamo rimpiangendo questa gente. Ecco, lo sono. Fare questa piccola precisazione senza bacchettare il grande Sauro.
3: No, io ti posso dire soltanto, viene Torreira e tu dici giustamente, uno ha personalità, no? Chi glielo può togliere questa cosa qui, se non tu giochi in delle squadre importanti o mica la Galatasaray, va bene? d'accordo, sì. Però tu puoi mandare via di mandragora un altro aspetto, perché bisogna darsi una mano, perché se no parla dove se tu sei solo te e tutti i ragazzi, tu sei troppo in inferiorità numerica, capito? Invece tu devi avere delle spalle, invece qui si prende Torrera e si manda via mandragora, io prendo Torrera e mando via un giocatore per i Brescianini, cioè capite che intendo, io non è perché
7: sì,
3: io, capito?
7: Era più logico gente come Brescianini che magari su quello sono d'accordo, però
3: capito.
7: Poi ecco c'è un po' di perplessità per quanto riguarda l'operazione quella che hanno fatto su Nice, quello di Torino,
3: sì, anche lì,
7: perché sono due, magari due figure che sono giovani e va bene, però insomma io vorrei pure un po' di ciccia,
3: perché sennò poi è dura, dopo è dura.
7: Sì.
2: Alessandro,
7: allora io vi ringrazio,
2: grazie a te, ciao. Un abbraccio. Allora noi andiamo in pausa e poi ritorniamo anche con i vostri messaggi, restate lì.

0: essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
1: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
1: Istitutogiglio.it.
2: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
3: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
4: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazione e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre, servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni, telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
5: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
6: Al ristorante e pizzeria Acqua Matta ed Onda Luce.

0: Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
1: New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala. Guarda.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, nubi sparse e schiarite in un contesto generalmente asciutto. Maggiori addensamenti diurni sulle Alpi con locali brevi piovaschi o temporali. Temperature stazionarie o in lieve calo con massime generalmente comprese tra 30 e 34 gradi. Al centro, tempo stabile e ampiamente soleggiato con qualche innocuo annuvolamento al mattino sulla Toscana centro-settentrionale. Temperature stazionarie o in lieve aumento con punte massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, temporanei e innocui addensamenti al mattino lungo le coste tirreniche e nel pomeriggio sull'Appennino. Persiste il caldo intenso e stabile con massime elevate comprese tra 32 e 36 gradi.
1: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
4: Oia, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
3: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
4: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
5: Salve a tutti, sono qui, in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
4: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di Noi.
6: Su Radio Firenze Viola il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
7: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
6: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
6: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
4: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
6: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
4: Ti stiamo aspettando!

0: 8.38 di nuovo in diretta a Garrisca al Vento, Giacomo Galassi, Sauro Fattori qui su Radio Firenze Viola, siamo anche su YouTube, lo ricordo ancora una volta, fino alle ore 19 quando poi arriverà Dimitri Conti insieme a Tommaso Loreto per Uno Contro Tutti, poi insomma lunga serata di Radio Firenze Viola con un'altra ora di speciale mercato da Milano, poi Extra Viola, insomma il piatto è ricco, no oggi Extra Viola non c'è, hai ragione perché è lunedì e
1: c'è
0: quindi
1: domani.
0: Sì, hai perfettamente
1: sono
0: ragione.
1: Io.
0: Ci sei te domani?
1: Martedì.
0: Ecco, tanto per farti.
1: Perché d'inizio li fu sempre io, fu tutto io inizio settimana, me li becco tutti.
0: Che se mi ricordo dell'anno scorso eri distrutto dal fatto che la Fiorentina perdeva sempre, te eri sempre davanti a un microfono. Quest'anno mi sembra sia iniziata nella stessa maniera. Allora rispondo a tutti quelli, Sauro, faccio un po' un sunto. Quelli Bravo. Che ti contestano di essere un po' un uccello del malaugurio. Dai, Bene. Faccio tra Daniele, aspetta, c'era anche.
1: Lì ci ha detto tre minuti, go, Malen.
0: No, non è possibile.
1: So, c'entra avanti.
0: Sì, ho capito, ma questo un po' segnare un gol ogni 4 minuti di gioco. Chi ha già segnato male.
1: Chi gli avrà fatto l'assist?
0: Io stavo leggendo i messaggi, quindi non ho visto.
1: L'ho guardato.
0: Però, ti senti un po' un uccello del malaugurio, Sauro? Dai, cerco di sintetizzare.
1: Allora, l'uccello del malaugurio è quello che dice che quest'anno si fa... No. C'è lo malaugurio, 4 gol a Roma e 3 gol a
0: Frosinone. Esatto, vorrei chiedere alle persone, qualcuno continua a respirare un po' di positività, sono in pochi ormai, però qualcuno lo fa. No, è uscito dal rimpallo, ma Malen
1: speriamo forse era fuori gioco Dybala su il coso.
0: Sì, dici su uno stop.
1: Sì, e poi Dybala c'entra, anche se poi è stato fortunato.
0: Sì, parecchio, soprattutto a Malen come passa un pallone dall'area e gol, sì. Una roba veramente allucinante. Va bene, allo 055 77 111 71 intanto ci ha chiamato Lorenzo e allora buonasera Lorenzo e ben trovato anche a te.
2: Ciao ragazzi, ciao, buonasera.
0: Dici
2: ciao.
0: Tutto.
2: Allora, giustamente Grosso sta prendendo delle critiche e ci ha messo del suo perché comunque si poteva sicuramente fare meglio. Ma la mia domanda è stato messo nelle condizioni di lavorare per bene fino in fondo? Perché questo l'ho preso un allenatore che faceva del suo mantra una difesa bassa, una ripartenza con le catene laterali e di catene laterali non gliene state prese mezze. Perché poi si gioca con un 4-3-2-1, che è un 4-3-2-1, l'ultimo ci ha giocato, è stato Ancelotti nel 2005. E quel modulo lì, se non hai i campioni, è un modulo difficilissimo da usare. Perché devi avere i giocatori veramente forti per sostenere quel modulo lì. Non è il 3-4-2 di Gasperini che c'ha tre difensori dietro, due pennelli in mezzo al campo, allora si difende. Quello è un modulo complicato. E quando te poi ti presenti con il Frosinone e magari ci sta che ti possano far gol, ma l'avete visto la panchina? Non c'aveva una riserva, non per cambiare l'inerzia della partita. In panchina c'aveva due portieri, due, tre primavere e tutti i giocatori o difensori o centrocampisti bassi.
1: Vero.
2: Chi metteva per cambiare l'inerzia della partita? Quindi è stato messo nelle condizioni.
1: C'era Mazzè e basta, poteva mettere.
0: Sì, cioè, certo l'ha anche detto.
2: No, Pellegrino, Woodmusson, Mastantuono.
0: Sì, vabbè, c'era comunque.
2: Faceva male uno di questi.
0: In attacco è vero, c'era comunque Fagioli e Mandragora al centrocampo, che infatti ha messo.
2: Sì, ma sono tutti giocatori bassi, non tutti i giocatori che possono cambiarti l'inerzia della partita.
0: Allora, Cengi e Gnonto e Beto.
2: Ma la domanda è, Paratici, che era partito alla stragrande, ora si può dire che forse si è incartato un pochino troppo è arrivato lungo?
0: Ma e noi lo stiamo dicendo parecchio da due ore. Comunque Lorenzo ti ringrazio perché è molto interessante quello che ci hai detto e ti saluto.
1: Si è incartato in dove conta.
0: Sì. Si è incartato parecchio e peraltro io anche ai più grandi fan di Paratici per prendere Gnonto e Beto a due giorni dalla fine del mercato e eventualmente Torreira. Cioè, non ti dico neanche ci voleva Pratè, non ti dico neanche ci volevo io, però non importava, ecco, essere il top dirigente che tutti si auspicavano. Poi io l'ho detto fin dal momento uno, a me Beto non dispiace. Certo, e non capisco bene la convivenza a un Pellegrino,
1: no,
0: cioè, mette ancora più difficoltà
1: grosso.
0: Però ho capito, cioè fai anche, che scelta fai? Chi è il titolare? Partono tutti e due uguali. La Fiorentina non mi sembra si possa permettere di dire faccio un esperimento e vedo se gioco un Pellegrino.
1: Ma se viene gioca Beto,
0: ma mi auguro che prenda una scelta grosso, no, però allora hai speso
1: grande,
0: 20 milioni di
1: 25.
0: Euro sì, io dicevo 20 per Beto, però ne hai speso 25 per Pellegrino per metterlo in panchina? Cioè hai speso 20 milioni per Beto per mettere in panchina Pellegrino?
1: Spende mia dei nostri,
0: spende
1: quelli di Joseph, dici che sì. Abbia poco.
0: In più mi disturba un po' che effettivamente il mercato degli esterni possa finirsi con... Dicevi di Ingie, scusa, dicevamo di Ingie e ci siamo salutati prima della pausa. Che ne pensi? Cioè, è difficile essere entusiasti di Ingie, anche lui un buon talento, ma il 55esimo buon talento della Fiorentina che oggi però...
1: L'anno scorso ha fatto un gol.
0: Fai fatica, ecco, a mettere in una squadra, o si gioca in primavera tutti,
1: certo,
0: oppure...
1: Cioè, il problema è questo qui. Cioè io sono un po', ti avesa, Littore non gioca.
0: Cioè, sì,
1: è questa.
0: Sì, sì.
1: E non si piglia. Mioto, Nellitz, è un gioco e non si piglia. Questi sono gli acquisti. Cioè, non si apre gli acquisti un giorno e si fa il piacere di farli venire qua. Cioè, a me mi sembra, cioè, guarda, il lavoro qui, quindi, cioè,
0: la Roma ci va bene.
1: C'è
0: la Roma
1: ci va
0: bene.
1: Dai,
0: sì. Sì, c'è Malen e sta chiedendo scusa, non ho capito nemmeno di che
1: parla. Scusa per il gol di prima, diceva, mi dispiace.
0: Sì, tra l'altro confermato. Ah, si è preso la. Ah, perché ha provato a prendere la palla di mano e si è preso il giallo. Va bene, allora torniamo sui vocali. Dai, facci sentire altri tre, Tonellone. Sono tantissimi, io mi sto un
3: po'
0: confondendo.
3: Ciao ragazzi. Allora, secondo me, come al solito, a Firenze basta poco per gasarci e poco per deprimerci. Io credo che sia evidente che la linea della società sia quella di puntare sui giovani e costruire un progetto a medio e lungo termine. Nessuno della società vuole vincere oggi, quest'anno, cioè loro vogliono costruire qualcosa che nel tempo darà i suoi risultati. Ci vuole un po' di pazienza. Poi, se gliela diamo, magari lavorano con serenità. Se rompiamo le palle sempre come facciamo noi, magari disturbiamo il progetto. Io credo che bisogna dargli un po' di continuità. E dico che Atta comunque giocherà a centrocampo. Questo è il mio pensiero. Ciao.
4: Buonasera Radio Firenze Viola. Mi viene in mente Ken, la prima di Conference l'anno scorso, espulso per una tirata di capelli, e anche il casino a Sassuolo, e Menez e Gudmundsson quest'anno col Frosinone con l'arbitro.
0: Bello Gudmundsson,
4: sia l'anno
0: che
4: scorso
0: spinge l'arbitro.
4: Sono atteggiamenti molto distanti da quello che ci viene detto a Viola Park, dove tutto sembra rimanere uguale negli anni. Forse preparateci, l'impresa più grande è fuori dal campo, che c'è da cambiare parecchie cose dentro quel centro sportivo. E non è da sottovalutare il fatto che Beto nell'Udinese ha fatto bene, perché a Udine sanno fare calcio e da sempre non sbagliano acquisti. Hanno un settore scouting molto competente senza spendere milioni come ha fatto il Paratici al momento. Grazie Gabriele.
5: Fatto, meno male si avvia Mandragora, e meno tu cercherà di essere meno polemico. Ma come mai sei sempre così polemico? Ora Mastrantonio, ma che deve fare? A 19 anni, preso un palo e per sfortuna, che deve fare? Ben via. Tutti ce l'hanno tutti, sì, ma va, poi via, lasciamo questo.
0: Vedi così,
1: allora, almeno finito.
0: Sì, poi abbiamo anche una mia che ci ha chiamato.
1: Visto che ce l'ho con tutti, io non ce l'ho con nessuno. Però, come ha detto anche prima, ha detto bisogna credere nel progetto. Sì, ma per fare un progetto di giovani, i giovani si mettono uno alla volta, due alla volta, non tutti e 10. Se no poi il progetto diventa il progetto di Serie B. Cioè, e questo è il concetto. Quello non si riesce a. Quello io non riesco a capire. Cioè, ci voglia. Perché noi si crede che se sa 10 bravi giovani, te tu ti salvi o tu fai un buon campionato? Cioè, ora poi ora comincia con Mastrantuono. Cioè, Mastrantuono, te l'ho detto prima. Bene, ma anche io ci risiamo, che gioca fuori ruolo anche lui ora. Perché tra un pochino si comincerà a dire perché non lo mettano bene, perché del canto è così, noi siamo noi a Firenze. Si piglia così. Comunque quello di prima, quello
0: che diceva
1: quello su Mastrantuono di ora finale era quello, sì, che dice Gudson del numero uno. Poi tanto piano piano ora va su Mastrantuono.
0: Va
1: cioè,
0: bene.
1: Io sono qui per parlare, non per.
0: Per, sì, dire, per esprimere giudizi. Continuiamo a dire il fatto che Sauro possa avere un giudizio negativo o positivo su un calciatore, credo che non influenzi di una virgola come il calciatore poi giocherà.
1: Infatti,
0: questo
1: mi sento ascolti in me. Ecco.
0: 055 77 111 71 c'è Lorenzo. Buonasera Lorenzo.
6: Ciao, buonasera a tutti.
0: Ben trovato anche
6: io
0: a te.
6: Avevo una domanda un po' sulla formazione, su come verranno messi in campo i giocatori, no?
0: Vai.
6: Ma cioè innanzitutto però Torreira è più una mezzala o un regista tipo Ulai?
0: Ma intanto vediamo se lo aiutano, però
1: no, la prima cosa è che ho qualche problema a definire Ulai un regista.
0: Ecco, Bene, però Torreira,
6: dicevo, centrocampista, diciamo lui come lui, non una mezzala.
0: Ah, se, eccoci, ci se siamo. Torreira Madonna. Arrivasse, questa è la Roma, Sauro sta vedendo, c'è la Roma e sta asfaltando il Lecce. Ma no, io se la Fiorentina lo prende per metterlo come penno del centrocampo. A quel punto la I eventualmente come mezzala e Fagioli, ciao.
1: Che poi secondo me
6: perché
0: Vai Lorenzo, dici.
6: Stavo sentendo, dicevate che se arriva Torreira, ovviamente Mandragora deve partire perché non c'è posto a centrocampo.
1: No, non è che non c'è posto, perché nell'uno lo piglia anche sordo.
6: Anche sì. E comunque era appunto per questo, per vedere che ci sono più o meno Fagioli, Oli e Torreira che potevano essere lo stesso ruolo, però che secondo me io avevo pensato, visto anche che Fagioli mi sembra anche la Juve ha sempre giocato come mezzala.
1: Infatti.
6: E solo da Fiorentina dall'anno scorso la fa bene, si è messo lì. Che poi, e quindi avevo pensato il centrocampo quello ideale sarebbe stato Fagioli, Torreira e Unduro, Torsverd, perché va bene Fagioli che non dalla Fiorentina non gioca sempre lì, però cioè da quando è la Fiorentina non gioca più mezzala, però non è che un giocatore si dimentica di come si passa la palla se lo sposti di 10 metri.
1: Per me il miglior ruolo di Fagioli è quello che ha fatto all'inizio,
0: Mezzala sinistra.
6: Sì, appunto, stavo pensando a quello.
1: Io infatti il centrocampo buono sarebbe Torreira, Mandragora a destra e Fagioli a sinistra.
6: E poi anche per l'attacco, cioè se Gudmundsson parte, comunque un'altra ala va, cioè un altro trequartista ala va presa.
1: Cavolo, c'è Gnotto.
0: Però io non credo che lo farà.
6: Antuono e Jay, quello lì del Torino.
1: Sì. E poi dopo c'è anche Attà. Io voglio vedere che si farà.
6: Poi giocherà là.
1: Ma non lo so,
0: secondo me gioierà mezzala, ma mi sembra siano molto confusi alla Fiorentina. Aspettiamo domani la chiusura di mercato.
1: Poi
0: la chiusura di mercato e vediamo che succede.
1: Stiamo attenti un'altra volta all'aspettativa, un'altra volta in G, qui di là, cioè in G.
0: Dopo 7 gol presi e le due partite senza segnarne una, mi sembra l'aspettativa sia già abbassata. Lorenzo, grazie mille per essere stato con noi.
6: Grazie mille, forza,
1: ciao, bravo.
0: E buonasera anche all'amico che ci ha chiamato. 3487593933, altri tre vocali, vai, abbiamo meno di 10 minuti, se ne sentiti poi, sono tantissimi.
7: Buon pomeriggio ragazzi. Comunque a me piantami per matto, ma la partita per l'Architratti sabato, nonostante sia andata come sia andata, non mi è dispiaciuta, cioè 3-0 risultato bugiardissimo, cioè Frosinone ha fatto letteralmente 4-5 tiri, 3 gol. Poi Pellegrino a me è piaciuto un sacco, ha fatto salire la squadra, ha fatto sponda, ha protetto palla, ha smistato. Ma Santuono mi è piaciuto, Ulahi mi è piaciuto tantissimo, e Valdepeñas mi è piaciuto, Jimenez nonostante un po' fumantino ma mi è piaciuto anche lui in fase di offensiva, quando viene entra al campo è devastante, certo in fase difensiva è un po' grezzo, però si può migliorare. Ditemi quello che vi pare, sono gli altri che non mi sono piaciuti tanto, Dragosin, Attà, Indurre, questi qua, però non
8: mi... Ciao Radio Firenze Viola, considerazioni sparse, Paratici incensato tutta l'estate, io compreso. Adesso ci rendiamo conto che gli acquisti che ha fatto sono tutti in erba, giovani, di prospettiva, ma che da soli non sono in grado di garantire almeno nell'immediato un risultato, e non ha venduto nessuno dei giocatori se non Ken al minimo indispensabile, perché 40 milioni sono il minimo indispensabile, e i sostituti... Abbiamo parlato tutta l'estate di esterni, ci ritroviamo al 31 a prendere Gnonto, ok? Mentre sarebbe stato necessario prenderli fin da subito. Ad esempio, il perché non si sia ripreso Solomon per me è un mistero. Saluti Jack.
9: Buonasera, Valerio da Roma. Sono stato alla partita Fiorentina-Frosinone, poi ho visto la festa del centenario, stavo proprio dietro la panchina di Grosso. La cosa che più mi ha lasciato stucco è vedere questo allenatore che si guardava intorno, chiamava i giocatori, altrettanto lo riguardavano, non sapevano cosa fare, una squadra lunga, separata nei reparti, non unita, fatta solo di iniziative personali. Io vi faccio solo una domanda, ma se si perde pure con il Torino dopo 3 sconfitte, Grosso viene separato? Perché a questo punto io penso che Paratici debba anche fare una sorta di mia colpa e prendersi in giro. A questo punto, se te non è arrivato gli investimenti dei milioni di euro, io opterei per Conte. Posso parere?
0: Allora, secondo me no, non lo esonerano, però se perdi anche il Torino rischia. Cioè va già sulla graticola.
1: Anche vedo se va a Bergamo.
0: Sì.
1: Tu vai sulla graticola, lui ci va sulla graticola, subito. C'è già, prima ancora di giocare.
0: Sì, però il Torino è quel tipo di partita, sì, in cui ti può dire.
1: Quel tipo di partita.
0: Che te dici, muoviamo la classifica, partiamo da un pareggio,
1: partiamo
0: e
1: da,
0: poi
1: partiamo da lì direttamente.
0: No, no, assolutamente, guarda, io
1: poi se si vince meglio, che ci mancherebbe altro.
0: Certo, ma è più facile però vincere se non stai perdendo 3-0. Cioè, se stai 0-0 è più facile vincere, se stai 3-0 per gli altri.
1: Lì. Il problema è che
0: è complicato.
1: Vediamo se tanto riambera tanto di formazione un'altra volta, secondo
0: perché,
1: me.
0: Cioè, quello che io, degli amici ci hanno visto anche dell'ottimismo, no? Noi sì, siamo anche un po' spaventati. Per quello è successo l'anno scorso,
1: perché se
0: visto
1: noi siamo contenti di come hanno giocato
0: Samar,
1: ho sentito prima, sì, giustamente ha fatto, sì, bene, perché poi in effetti ha detto,
0: cioè,
1: tutti quelli
0: partita,
1: sono, tutti quelli
0: partita,
1: sono impegnati di più, così se però dice è bravo andare lì però non sa difendere e però fa il difensore, insomma,
0: questo
1: qualche problema c'è. Io non voglio che, per dire, Dragusin sia bravissimo a dribblare in mezzo al campo, cioè io voglio sapere difendere,
0: sì.
1: Ora, perché per appunto ho preso come difensore, se no sì, un centrocampista, cioè, capito? Allora, se in questo momento te l'ho detto, sono tutti giovani, e come giovani che si fa all'inizio si guarda i pregi, poi tra 5 giornate, 6, 7, quando sa poi i punti, va bene? E dopo cominciamo da difetti, allora diventa un problema.
0: Sì, qui mi sembra si possa già passare sui difetti, perché quando ne segni 7 in due partite senza segnare neanche
1: 7,
0: uno,
1: 7 gol,
0: difficile poi
1: 0.
0: Andare a vedere. Cioè, Gabriele ci ha scritto cortesemente: vi fate dire cosa prendono quelli che hanno visto del buono. Allora,
1: no, però se dico la verità, guarda, nella partita è vero, c'è stato un momento
0: che
1: buono.
0: Che proprio non sei squadra.
1: C'è
0: se
1: stato un momento buono, che te l'ho detto prima, se tu pareggi un Val de Peñas lì, sì, probabilmente la partita cambia, perché poi le partite sono anche a livello psicologico, non so soltanto.
0: Questo sì, Sauro, però chi guardando la partita non aveva una sensazione?

0: è così, non c'è niente da fare. Noi siamo vecchi in tutto, e se non ci si dà una sveglia tra tutti diventa dura. Poi non parlando della Fiorentina, parlando in generale, insomma.
1: Rispondo a Marco, dice: un portiere che esce verrà preso? No, si va avanti con De Gea, che però deve fare anche lui uno scalino in su, perché per 3 milioni di euro il capitano super De Gea, ogni tiro un attimino un po' più complicato è gol, e nemmeno poi complicatissimo. Cioè, anche De Gea ci deve mettere di suo e cominciare a fare almeno una parata, perché uno può accettare non esca mai, che uno possa mettere in difficoltà, però deve salvare almeno un gol. Invece qui ogni tiro un attimino è...
0: Sì, perché se no, cioè io dico sempre, qualche miracolo me lo vuoi fare, perché qualche punto me lo devi portare, no?
1: Sì.
0: È un po' come gli attaccanti, no? L'attaccante buono, quello ti porta punti, che oggi l'ho mai presa, fosse una volta, questo mi fa gol e mi porta 3 punti immeritati. E il portiere ha lo stesso ruolo, in fondo all'anno deve portarmi uno di livello come lui, mi deve portare almeno 5-6 punti.
1: Sì. Poi Cazzarola, fare un punto col Torino può andare bene, pensare che tanti al calendario avevano detto 9 punti nelle prime 4 partite.
0: Certo, è vero. Sì.
1: No, sì, nessuno si aspettava che nessuno si aspettava così male, Sauro, neanche te, che
0: no,
1: comunque
0: neanche io mi aspettavo male, sì. No. Infatti però questo mi preoccupa molto.
1: Bene, poi
0: perché visto che mi dicono che io giustamente sono uno che, tu lo sai, no? Cerco sempre di rimanere, di non creare aspettative così, perché so che nel calcio può cambiare le
1: cose. Ma perché, scusa,
0: una...
1: te sei stato anche calciatore, tra l'altro. Quando c'hai tutta questa aspettativa, quando vai sotto 2-0 di Frosinone, te da calciatore perdi la bussola, perché anche da calciatore te dici: oh, ma come sono 2-0 sotto di Frosinone? Ma io sono nettamente più forte, devo puntare alla Champions.
0: Ma nettamente non so più che forte fare. Si crede, no? Ma non è che loro pensano di essere nettamente
1: dici
0: più
1: di
0: forti.
1: No?
0: No,
1: secondo me sì, Sauro. Secondo me sì, dentro il Viola Park cominciano a dire: oh, ma io sono a tappa, che ho 35 milioni, sono la I, sono questo e quest'altro. Soprattutto perché l'abbiamo visto l'anno scorso, come
0: sì, però
1: è
0: detto
1: incredibilmente
0: prima,
1: uguale all'anno scorso.
0: Sì, ma l'anno scorso c'era qualche problema in più anche a livello spogliatoio. Secondo me qualcosa era successo quest'anno.
1: Ma non già
0: questi bambini,
1: agosto,
0: cioè,
1: però,
0: sono visti,
1: ma agosto non era già successo qualcosa in
0: spogliatoio? Sì, però come se è cominciava un po' il campionato, c'è stato problemi un più. Piolo ha creato dei danni.
1: Sì, sì. Dai, però poi in realtà i danni principali li ha pagati Vanoli, no? Con Sassuolo, eccetera, eccetera.
0: Sì.
1: Comunque, non abbiamo più tempo a nostra disposizione. Sauro, speriamo in ricchetti Dio. Vabbè, ci vediamo settimana prossima. Non dico nulla. Ora arriva uno contro tutti con Dimitri Conti e Tommaso Loreto. Io ti ringrazio come sempre per essere stato con noi.
0: Grazie
1: queste
0: a te.
1: Due ore. Sì, Tonelli, salutiamo. Ciao a tutti e che da Giamo Galassi, a domani, ciao.

Leggila, ascoltala, guardala. A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica.

0: Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
1: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
0: Radio Firenze Viola.
2: Buonasera da Giacomo Galassi e benvenuti al notiziario locale curato dalla redazione di Firenze Viola TV. Quella appena iniziata sarà una settimana con tempo nel complesso stabile su tutta la Toscana, secondo le previsioni del consorzio LAMA, con qualche episodio instabile possibile a metà settimana. Per quanto riguarda le temperature, saranno sui 2-3 gradi superiori alla norma, ma lontani dai valori delle ondate di calore, con minime più sopportabili intorno ai 20 gradi e massime intorno ai 32-33. Domani sarà sereno, poco nuvoloso in mattinata, salvo presenza di nubi basse sulle province settentrionali in dissolvimento. Nel pomeriggio modesti addensamenti sui rilievi appenninici con possibilità di isolati temporali, venti deboli di brezza, mari poco mossi o localmente mossi in mattinata con temperature stazionarie in leve aumento. C'è stato un incendio la scorsa notte a Signa. Nella notte si è verificato un incendio di un capannone in disuso, originariamente adibito a magazzino all'interno di una ditta. Nel dettaglio, all'esito dei primi accertamenti dei vigili del fuoco e dei militari della compagnia di Signa intervenuti, l'evento

0: sarebbe da ricondurre a cause accidentali, ma sono in corso le indagini da parte dei carabinieri di Signa e dei vigili del fuoco. C'è stata un'altra grossa vincita a Firenze con il 10 e l'8. Dopo la doppietta da quasi 2 milioni di euro Super Enalotto, a distanza di una settimana arriva un colpo da 100.000 euro. Come riporta Gipro News, nel concorso di venerdì 28 agosto presso il punto vendita di Via del Gignoro a Firenze, grazie a una giocata da 3 euro è stato centrato un colpo da 100.000, la vincita più alta di giornata, con un 9 doppio oro. L'ultimo concorso del 10 e l'8 ha distribuito premi per 10,9 milioni di euro in tutta Italia per un totale di 2,6 miliardi da inizio anno. Al via oggi 31 agosto, Liberi Tutti, la rassegna di musica, teatro e letteratura con cui Sesto Fiorentino ricorda la liberazione dal nazifascismo, Fulminacci, 99 Pose, Zen Circus, Di Martino ed Ex Otago sono solo alcuni dei protagonisti attesi sul palco di Piazza Vittorio Veneto. Si comincia oggi con la finale del contest Liberi Tutti, martedì poi saranno gli storici 99 Pose a salire sul palco del concerto della liberazione, mercoledì 2 arriva Di Martino sulle ali di L'improbabile piena del Loreto, album che segna il ritorno del cantautore siciliano alla dimensione solistica, mentre giovedì 3 sarà la volta degli Zen Circus e di un live tra presente e passato con un occhio di riguardo per l'ultima fatica, il male e la terza guerra mondiale di cui ricorre il decennale. Altro decennale, altro album capolavoro, quel Marassi che gli Ex Otago riproporranno venerdì 4 settembre sul palco di Sesto Fiorentino. Infine sarà Pianone per il live di Fulminacci sabato 5, più che un concerto, una festa, l'ultima data del trionfale tour estivo a pochi mesi dall'uscita dell'album Calcinacci. La serata di domenica 6 è infine nel segno della tradizione con il concerto della banda musicale di Sesto Fiorentino, La Tombola a cura di Avis e Fuochi d'Artificio. Tutti i concerti saranno a ingresso libero a eccezione di Fulminacci al costo di 26 euro, ma sono previste riduzioni per i soci Unicop Firenze che acquisteranno il biglietto presso i punti prevendita Unicop. E con questo è tutto dal notiziario locale curato dalla redazione di Firenze Viola TV, da Giacomo Galassi, una buona serata.
1: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. Fiorentina.

0: dal Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di Fabio Ferri. Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
0: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
3: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
0: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.

0: il massacro dei classici.
1: Uno
2: contro tutti.
3: Su una puntata furono fatte 10 tesi di laurea.
4: One against all, uno contro tutti. Dimitri Conti, ben trovato.
5: Ciao Tommaso, buonasera. Ultimo giorno di agosto, penultimo giorno di mercato. Direi che gli ingredienti per fare un'oretta fatta bene
4: ci sono tutti. Poi noi viviamo in diretta, sì, quindi non c'è nemmeno troppo bisogno di ripresentarsi e risalutare. Dimitri Conti, poi l'avete sentito ieri, sì, anche con tutti i suoi acciacchi, perché dorme con la finestra aperta, la temperatura
5: sono incredibilmente
4: umana e mi si incricca tutto.
5: Sono più anziano di Tommaso Loreto,
4: viene
5: va a finire così
4: in studio e dice ma non si può alzare la temperatura,
5: è
4: perché 22 gradi gli fa freddo e gli ho detto stai calmo, fosse per me ne metterei 17.
5: Infatti
4: di gradi.
5: Io ho detto fosse per te io sarei morto, quindi
4: ghiaccio tonifica e aiuta.
5: Ti ricordi?
4: A
5: è tutto vero. È tutto vero.
4: È tutto vero, me lo ricordo.
5: Basaxi,
4: sì. Quando giravo l'Europa con la Fiorentina.
5: Mi è venuto in mente quel flash della citazione Tommaso Loretiana. E ci sono anche loro, gli amici a casa, al 348-751-3933. Come state ragazzi? Bella la grande Fiorentina del grande mercato, del grande Paratici, viva! Avete cambiato già idea in molti.
4: Attualità.
5: Ecco, vai, siamo sulla cronaca.
4: Quelli ce ne hanno dati 4 la settimana fa.
5: Sono partiti piano,
4: sì. Ne stanno dando 3 a Lecce.
5: E non è finita una,
4: 4,
5: ma quasi.
4: No, siamo sul 3-0.
5: Stava per fare un'altra tripletta Malen.
4: Vanno forte, vanno decisamente forte, il che magari forse ridimensiona un po' l'asfaltata.
5: Forse
4: che ci hanno dato all'Olimpico, non quella che abbiamo rimediato con il Frosinone, che ha poi portato la società ad accelerare sul mercato. Ormai sono notizie passate in cavalleria, ma insomma oggi è il giorno dell'avvicendamento tra centravanti. Ken, fra le altre cose, ha sostenuto le visite mediche.
5: Questo, ma era felice,
4: è filato via tutto liscio,
5: ma era contentissimo.
4: Nessun problema alla tibia, e
5: problemi casomai nella maglia. Era brutta, forte,
4: bianca,
5: quella spallina verdina Fisello, madre santa Moise. Ma ti fanno entrare
4: ma lo sai,
5: nei locali?
4: Un look ricercato,
5: aiuto,
4: magari va di moda, sai te.
5: No, sono io,
4: troppo,
5: indubbiamente.
4: Troppo vintage, indubbiamente. Questa
5: Lacoste, indubbiamente, anni 90, io sono di un altro secolo e l'ho sempre detto.
4: Beto, sul quale poi vorrò dirvi qualcosa, e Gnonto, che comunque possiamo attendere, vediamo se andiamo un po' oltre l'ora di cena, ma insomma anche lui arriverà in città, abbiamo pochi dubbi. Dopodiché immagino magari domani ci sarà da sistemare il centrocampo, ma qui comanda l'attualità, e come ben sapete noi abbiamo due inviati a Milano che ci aggiornano passo passo e che fra l'altro tra meno di un'ora, dalle 20 alle 21, saranno direttamente live dalla sede del calciomercato per non perdersi veramente nessun minuto di trattative. Però nel frattempo ne approfittiamo, uno perché non li vogliamo immaginare a riposarsi magari e li vogliamo costantemente in diretta, due perché comunque il buon Pietro Lazzarini è lì che sente tutto, parla con tutti, e quindi il quadro alle 19.09 se lo può dare il più realistico possibile. Ciao Pietrone, di nuovo ben ritrovato.
6: Ciao, ciao a tutti, ma manca il muro anche qui? Il quadro, dicevamo?
5: Manca il muro.
6: L'ha detto Grosso l'altro giorno, non c'è il muro.
5: Non lo so.
6: Non c'è il muro per attaccare i quadri. Qui di muri ce n'è tanti, ora.
5: C'è un angolino libero?
6: In qualche modo ci si attacca da qualche parte.
5: Un angolino libero lo troviamo.
6: Sì, a voglia. Oggi poi sì, ecco, vi faccio entrare, diciamo, mentalmente nell'hotel del calciomercato senza raccontare novità, se non quando me le chiederete, ma prima facendo un po' di folklore. Vi racconto di uno Sheraton che, essendo il penultimo giorno di calciomercato, non è assolutamente pieno, ci ha dato modo anche di lavorare meglio sinceramente, perché non c'è tutta la fanfara, soprattutto proveniente dalla zona, diciamo, di Roma, di Napoli, che poi si muovono nell'ultimo giorno del mercato facendo una grande caciara. Oggi francamente abbiamo lavorato discretamente, anche potendo fermare qualche addetto ai lavori, anche potendoci dare qualche parola. Ecco, giornata di vigilia, di chiusura del mercato più serena rispetto ad altri anni. Mancano 24 ore, 49 minuti e 15 secondi alla fine del mercato. C'è Niccolò Ceccarini che
1: sei
6: è
1: grande Pietrone.
6: È come sempre a fare il Paolini. Ciao, ciao Niccolò.
1: No, però sei vestito bene, tutto elegante. Mi sei veramente in grande forma.
5: Solo ti senti,
1: tenevo a dirtelo.
6: Non ti sente Tommaso, sta cantando
1: il questo fa bene, perché comunque sia abbiamo battuto il Torino per farsi che quando arriverà la Fiorentina avrete comunque la possibilità di seguire il nostro esempio.
6: Stai trattando Torsvet,
5: ecco,
6: stai
5: bravo, facendo bravo,
1: i soldi però non so se il salvadanaio è ancora pieno o meno.
5: Ho paura che questo salvadanaio.
1: Però teniamo tutto in piedi, teniamo ancora un po' in piedi Torreira, teniamo un po' in piedi Torsvet,
6: teniamo in piedi tutto, poi si rimane così con Brescia
1: e poi c'è da vedere cosa fa il nostro amico Good, eh?
6: Good news?
1: Secondo Lorenzo Di Benedetto andrà alla Lazio.
6: Vabbè, l'ha detto lui.
1: Cioè, quindi se l'ha detto lui, la fa lui l'operazione. Quindi non Giuffrida. Non Giuffrida. Vabbè, comunque, insomma. Salutami Tollo se lo vedi, eh.
6: E c'è Tollo, c'è anche Dimitri.
1: Ah, uno con la belva. Radio Firenze Viola ha finalmente liberato la belva.
5: Siamo forti.
1: Uno contro tutti.
5: Pietro.
6: Il silenzio, in questa sala.
1: Vado via, ragazzi.
5: No, aspetta.
1: Siete forti, siete grandi.
5: Aspetta un attimo. Tiello, una nostra. Dicendo a Pietro, sì. Dacci un po' di numeri, cifre, eccolo,
1: sì,
5: Nick.
1: Cosa c'è?
5: Dacci un po' di aggiornamenti per Benino.
1: Cosa c'è?
5: Su Torst,
1: la gente qui c'è da lavorare.
5: Bravo, e infatti io non voglio
6: non
5: farti
6: gli basto
5: lavorare,
6: io, Dimitri.
5: Ma io non lo voglio far lavorare per gli altri, lo voglio tutto per noi e per me.
1: Tra l'altro, vi volevo segnalare che.
5: Mascotte,
4: vai.
1: Io ho la sensazione.
5: Che succede?
1: Ecco, ora tra 15 secondi poi devo ritornare.
6: Mi manca un dodicino.
1: Mi manca 12 secondi. No, ma io ti dico solo questo: che secondo me non è così semplice questa operazione, perché non ha il sostituto per ora il Sassuolo. Quindi, se dà via Torsved,
6: non si dà i Brescia.
1: Così a caso,
6: Così a caso.
1: Brescia sarebbe Brescianini a caso. No, quindi io non lo so, perché l'idea che hanno gli agenti di Torsved è che esce Mandragora, assalto a Torsved. Questo è quello che naturalmente è la strategia. Poi se ci riescono meno, non lo so. No, anche vera gente.
6: Ma quanti ce n'è?
1: Tre. Tra l'altro qui ce n'è 18 di persone. Tra l'altro vi segnalo che qui io e Pietro siamo un po' stretti, perché c'è talmente tanta gente che bisogna stare attenti a non calpestarla.
6: Vai,
1: giusto Pietro?
6: A 15 secondi prima della diretta, vai.
5: Vai,
6: vai a lavorare.
5: Salutiamo Niccolò Ceccarini. Insomma.
6: Qui se no... Se no buon anno gli dà due mazzotti.
5: Ma quando è lì?
6: È contento perché è contento perché era in diretta con me. Sì, insomma, ragazzi, non lo so, vabbè, se ne riparlerà in separata sede.
5: Sì, non facciamo gaffe.
6: Comunque, che stavamo dicendo?
4: Niente, ci
6: io figurati, faccio gaffe.
4: Sullo scenario, fra l'altro, ci seguite anche in diretta sul nostro canale YouTube. Quindi, se non siete in grado di andare sul canale 92 su YouTube, canale Firenze Viola, trovate proprio la diretta video. E Pietro, par di capire, al momento forse è corsa alla pari Torsved Torreira, fermo restando, però deve uscire Mandragora. È un po' questo il triangolo dei nomi.
6: Ma sì, francamente il discorso principale è che entrambi gli agenti, quindi sia di Torreira che di Torsved, stanno facendo di tutto per portarli alla Fiorentina. Quindi partiamo dal presupposto che Torsved dorme col pigiama viola da giugno, Torreira forse non l'ha mai smesso nemmeno quando è andato via, quindi entrambi sono giocatori che vogliono fortemente giocare nella Fiorentina. Chiaramente si deve completare un giro di mercato anche in uscita che gli permetta di provare questo assalto di cui parlava prima poi Niccolò, perché non c'è niente di scontato. È chiaro che andare dal Sassuolo dopo averli portati a spasso per tutta l'estate, arrivare all'ultimo giorno e proporgli due noccioline non basteranno per convincerli, però io sono pacatamente convinto che uno dei due arriverà, nel caso in cui ovviamente si dovesse liberare un posto. Su Mandragora per il momento, per oggi, grandi aggiornamenti non ce ne sono stati, evidentemente le rispettive società sono state in altre faccende affaccendate. La Fiorentina comunque ha chiuso due acquisti e mezzo, se vogliamo, perché poi ha preso questo ragazzo anche Campaniello dall'Empoli, sì, in prestito con diritto di riscatto. Certo, non ha portato via niente, tempo, non credo ne abbia portato buttava via tantissimo, però ha preso Beto, ha preso Gnonto, quindi ci sta anche oggi sia stata una giornata di grande lavoro sotto quel fronte. Poi ci sono stati tanti contatti per Gudmundsson, sappiamo che i suoi agenti stanno cercando una soluzione in uscita, come di fatto la sta cercando anche l'entourage di Fagioli. Il problema è trovarle queste soluzioni in uscita, perché quando arrivi alle porte con Sassi le squadre cercano di prendere i giocatori con formule assolutamente da sconto, a saldo, quindi in prestito con diritto, magari un prestitino oneroso di 500.000 euro, e quindi la Fiorentina deve fare delle valutazioni anche in questo senso, perché non è che si possa fare tabula rasa, certo, buttando soldi dalla finestra. Ci vuole anche una logica in uscita. Io credo che ci proveranno fino in fondo. Gli agenti nel mondo del calcio mercato moderno sono parte in causa delle trattative molto più di quanto non lo fossero in passato, quindi noi registriamo un Bentancur che è l'agente di Torreira a Istanbul per provare a capire che margini ci sono per farla uscire e quindi per farla andare alla Fiorentina. Sottolineiamo quello che prima dicevamo, Luca Riatti, ex giocatore della Fiorentina, adesso tra la scuderia insomma che porta avanti e cura gli interessi di Torvet, altrettanto al lavoro per cercare di liberare il norvegese. Nel frattempo la Fiorentina ha dato mandato anche agli agenti di tutti i giocatori in causa per quanto riguarda il centrocampo della Fiorentina di trovare delle soluzioni in uscita. Quello che prima dicevo di Brescianini è un pochino più al riparo, ma non tanto perché la Fiorentina lo vuole tenere a tutti i costi, però siccome è duttile, siccome è un giocatore che può fare anche il terzino, può fare il tre quarti eccetera, certo, se poi il Sassuolo dice per Torsvet dateci Brescianini e 2 milioni e siamo pari, secondo me la Fiorentina ci pensa. Però ecco, essendo come dicevo prima poco più di 24 ore dalla fine del mercato, si gioca poco col tempo, ci vuole idee che si possano concretizzare immediatamente, anche se questi nomi che stiamo facendo sono nomi di calciatori che la Fiorentina tratta fondamentalmente da settimane, quindi non sarebbe un problema intavolare una trattativa definitiva anche in poche ore. Tanto passano tutte le maglie dietro, sì, ciao, sì, ciao.
4: Sì, sì. Io invece ciao. Pietro ti segnalo che Dani...
6: Quella della Fiorentina è di Attà.
4: Beh, giusto. Oh, Dani ci scrive: ma il Cecca è lì accanto a Pietro, lo si vede sul canale 61 e parla talmente forte e rientra
5: che
4: nel
5: si
4: microfono.
5: Sente anche qui, infatti.
4: Quindi,
5: si sente
4: digli,
5: anche qui.
4: Abbassare la voce. Che cosa c'ha da urlare, Ceccarini?
5: Pareo.
4: Dopodiché, ottimo Pietro, ti lasciamo riprendere il fiato, a parte tutto, perché poi dalle 20 sei in diretta insieme a Niccolò Santos.
6: Allora,
4: dalle
6: poi
4: 21.
6: Dalle 20 vi dico, per chi ci sta ascoltando e quindi siete tutti eccitati per il calciomercato, e noi siamo contenti perché ci eccitiamo tutti insieme, siamo felici, io meno perché a Milano sapete mi vengono tutte le bolle, delle scoriazioni sulla pelle, roba brutta brutta, però vi dico che dalle 20 per la prima mezz'ora non ci sarà il sottoscritto, ma ci sarà un mini formato di Nick e Nick, quindi ci sarà mezz'ora di Ceccarini da bombardare. Quindi mi raccomando, restate con noi, perché ecco, la parte fino alle 21 poi saremo comunque in diretta con tutte le ultime di calciomercato, ma in generale quella mezz'ora ve la godete con Niccolò Ceccarini, che come dicevate giustamente è nel suo habitat e quindi è assolutamente in grande forma, è passato dalla cattività alla sua diciamo zona più piacevole, no? È un po' nella sua savana,
4: sì,
6: ecco.
4: Sì, sì. Diglielo, è come lo squalo balena nelle calde acque dell'oceano. O, indiano.
5: O gli puoi dire come la belva che torna nella giungla, perché visto gli piace, no? La belva.
6: Bene, io vi lascio allora. Vi lascio allora a raccontare belvate, bene, perché di questo si tratta.
4: Ciao, ciao Pietro, grazie. Grazie a Pietro.
6: Ciao, a dopo. Ciao.
4: Che con Niccolò Santi ci permette insomma di raccontarvi proprio live questo penultimo giorno di mercato, ovviamente tutto quello di domani fino alle 20. Caro il mio Dimitri Conti,
5: sì,
4: c'era Balogun, Voltemade, Tre Soldi, Zirze, e noi siamo andati a prendere Paracarro, che usano anche come palo della luce, di Gnonto, Ingie, famosi esterni fortissimi,
5: 40 milioni,
4: per i quali non si poteva tenere Solomon. Non parlo nemmeno perché mi vergogno da tifoso viola. Marco
5: allora, Marco molto qui, duro. Guarda, voglio dare una fotografia, poi mi piacerebbe anche, sicuramente ne hai già parlato nelle varie ore in cui sei stato protagonista oggi, ma mi piace coinvolgerti perché è anche un po' questa la trasmissione dove accettiamo, tagliamo, non è che accettiamo nel senso che accogliamo, accettiamo nel senso di Shining con l'accetta.
4: Ah, okay.
5: Diamo anche spesso una nostra opinione senza offendere nessuno, e quindi voglio anche la tua dopo. Inizio io. Io parto dicendo, per me Beto lo state sottovalutando. Comincio, guarda, con la parte migliore della storia. Per me Beto è un attaccante onesto che più o meno nei prossimi due anni potrà alla fine aver segnato lo stesso numero di gol fatti da Ken nei due anni di Fiorentina, o comunque arrivarci molto vicino, perché ricordiamo che Ken ha fatti 25 un anno e poi l'anno dopo non ne ha fatti di certo 25, non è arrivato neanche alla metà,
4: 8
5: in campionato, mi sembra si arrivi a 10 in totale, ma Conference, Coppa Italia, insomma, per alcuni la Conference a volte non si conta, a volte sì, io la conto, quindi contiamola. Per me Beto può fare tranquillamente lo stesso numero di gol di Ken, non è un attaccante così scarso come in molti dicono. Ngie, devo dire, per me forse è stato pagato un pelino troppo, ma è un giocatore interessante, tanto che io già oggi ve lo metto sul podio dei colpi migliori fatti in questo mercato. E ti sorprenderò, lo sai che ci metto anche Beto?
4: Ah, credevo Gnonto.
5: No, Gnonto invece è la nota negativa, concludo al volo. Gnonto non lo trovo neanche tatticamente calzante a questa idea di calcio, perché sulla sinistra o sulla destra, perché in realtà può giocare più o meno in tutte e due le corsie, non lo vedo proprio come un profilo di prima fascia. Nonostante sia compatto, piccino, non è velocissimo in progressione. C'ha lo scatto molto bruciante sui primi metri, in progressione non è velocissimo. Per giocare centravanti è troppo basso, non per cattiveria, ma per giocare a un centravanti Gnonto non va bene. Gnonto è una seconda punta e verrà a fare l'esterno. Speriamo che vada bene, ma io ho tantissimi dubbi sulla fattibilità tecnica di questa operazione. Non parlo neanche delle cifre che si sono spese, anche perché ancora non siamo stati proprio in grado di ricostruire tutti i dettagli dell'affare. Sappiamo solo che è un prestito con diritto di riscatto, quindi vi dico già ora, al netto di quelle che potranno essere le mosse, e io aspetto sempre Torreira Gloria perché sul podio lui c'entra oggi, come tre acquisti migliori della Fiorentina io ti metto Attà, Ngie e Beto. Per me Beto non è così scarso, lo dico subito.
4: Si può parlare di acquisto perché è un prestito, però non mi tener fuori Mastantuono.
5: Però io ragiono no in questo senso, e Mastantuono è un bellissimo prospetto
4: da
5: che
4: morire.
5: Tu tieni per un anno. In qualsiasi caso vada,
4: Tommaso,
5: va troppo bene, non ci rimane da noi.
4: Non mi fai fare il romantico.
5: Fai il romantico,
4: più
5: pezzo, dai. Fai il romantico,
4: nulla.
5: Dai. Allora, lo metto come il colle. Come il colle dell'Isoar.
4: Or
5: categoria. Mastantuono fuori classifica.
4: Quest'anno
5: perché
4: c'ho uno che mi tratta il pallone a quel modo.
5: Mastantuono è un bel
4: egoista, si accentra troppo per fare l'esterno, tutti che volete. Ma ragazzi, primo tempo il Frosinone è stato l'unico motivo di sorriso, perché comunque c'ha personalità, c'ha dribbling, c'ha tiro.
5: Nel contesto giusto, secondo me
4: è sfrontato.
5: Può anche fare l'esterno un grosso.
4: Secondo me si vede che è forte.
5: No, ma infatti io, Tommaso, non l'ho messo.
4: Sai già che
5: sono d'accordo. Non l'ho messo in classifica perché la prospettiva è a breve termine. È loan vending, nel senso, si è preso per un anno.
4: Ti
5: in
4: devo
5: affitto
4: dire,
5: tra virgolette,
4: stagione 22-23,
5: questo è Gnonto,
4: che è stata più o meno, no scusami, stagione 21-22,
5: questo è Beto,
4: ecco, Beto,
5: okay,
4: che è stata la mia ultima in quella malattia,
5: sì,
4: tossicodipendenza che era,
5: sì,
4: il fantacalcio, e grazie al cielo ne sono uscito. Però ricordiamo 21-22 scudetto per il sottoscritto.
5: No, lo ricordo, lo
4: pure io. Nel roster dei miei attaccanti c'era Beto, con il quale c'è stato un rapporto strettissimo, perché poi mi fece una doppietta, non so con chi, che fu decisiva, quindi scesi negli spogliatoi, mi complimentai, cioè c'era un rapporto molto saldo
5: personale
4: tra me e lui,
5: proprio, diretto, sì.
4: 28 presenze e 11 gol vedo nella stagione 21-22. Il problema è che io sono rimasto lì ecco, più o meno a quel pezzo lì, che poi anche nel 22-23 fa comunque 33 presenze e 10 gol. Quindi chi dice, guardate, il signor Ken è arrivato a Firenze con 0 più 6 nelle
5: appunto,
4: ultime due stagioni,
5: appunto.
4: Volendo, se non consideriamo l'Everton, in Serie A Beto arriva con 21 gol.
5: No, ma io vi do un dato che probabilmente ci rimanete male. Beto ha fatto due volte la doppia cifra in Serie A, Ken una sola.
4: Sì, sì, sì.
5: Quindi, ecco, per favore, sì, vi scongiuro, non fate troppi drammi.
4: Dopodiché,
5: per il centravanti.
4: Dimitri, mi devi spiegare però, sì, perché.
5: Sì.
4: Posto che ora abbiamo capito che Beto è più funzionale al gioco di Grosso.
5: Vabbè, questo lo racconta a te, io non ci credo.
4: Non ti preoccupare, io riferisco quello che sento, cioè che poi anche per caratteristiche e comunque l'offerta che era stata confermata,
5: l'unica
4: era quella all'Everton, allo Juventus, a Zirze non ce lo siamo mai cagato,
5: no, certo,
4: ce lo siamo inventati.
5: Ovvio,
4: ma vabbè,
5: ovvio,
4: questo fa parte del gioco. E lo passo. Quello che io non ho capito e continuo a non capire è perché Paratici ha voluto alzare le aspettative, perché
5: parlando
4: oggi
5: in quel modo lì,
4: discutere quanto vi pare, ma se mi dici vendo Ken ne prendo uno più forte,
5: la gente si aspetta il nome grosso, che
4: diciamo,
5: era,
4: e magari
5: non Fabio,
4: ha ragione, ha ragione, però è da vedere,
5: è
4: che
5: tutto da dimostrare,
4: cioè, pronti
5: c'è
4: via.
5: Chi oggi su X, chiedo perdono, non ricordo chi era l'utente, se era un collega, l'ho proprio letto alla volée, ricordava quando Pradé, precedendo l'acquisto di Ken, disse prenderò un grande attaccante, e Pradé aveva ragione, col senno di poi, perché arrivò Ken e tutti si stracciarono le vesti. Vediamo se col senno di poi probabilmente Paratici avrà anche lui a sua volta ragione. Io sinceramente lo posso dire già oggi, tanto è già successo, io c'è un acquisto di quest'estate che proprio non capisco e sono già pronto a ricevere le bastonate dagli amici al 348-7513-933 o da chi ci chiama allo 055-77-111-71 e in quel caso vi è infiltrato da Marco Tonelli, che saluto, non ricordo se l'avevamo citato o meno, ed è Ulai. Non me ne vogliate, per me l'acquisto inspiegabile oggi, non avendo venduto Fagioli e volendo vendere Mandragora, che è un'idea, mi permetto, sbagliata. Nella mia testa è un'idea sbagliata. Ma perché tu dici, no Tommaso, fai la parte dei tifosotti fiorentinucci. Te la faccio. Tu, Tommaso, che fai il tifosotto, certo, fiorentinuccio, mi vieni a dire, però Dimitri, questa squadra è arrivata quindicesima. Quelli che caccia lui, Mandragora e compagnia cantante, sono arrivati quindicesimi. Alto là, vi dico io. Mandragora è arrivato anche sesto l'anno prima. Ha fatto anche tre finali,
4: qui
5: di cui due
4: seguo,
5: delle coppe europee l'anno prima. Ranieri è arrivato sesto l'anno prima.
4: Perché è un discorso di gruppo. Io in questo però lo posso comprendere. Se quel processo di ricambio che magari immaginavano anche in due o tre finestre di mercato, e
5: forse
4: poi
5: sì,
4: hanno deciso di accelerare perché tanto comunque Gudmundsson, vedi te, che abbiamo detto un buon precampionato, magari la qualità, magari robe varie, mi spintona l'arbitro, mi si mangia un gol,
5: certo, ma di
4: Gudmundsson, e quindi good, arrivederci.
5: Ma Gudmundsson,
4: Mandragora, a me dispiace,
5: le finali non le ha
4: fatte, però siete un gruppo che l'anno scorso non se n'è accorto fino a aprile su quale
5: baratro
4: stava camminando la dirigenza di sicuro, ma loro per primi, quindi alla fine se lo volessero cambiare tutto e lo spogliatoio.
5: Finisco il ragionamento sulla I,
4: prego,
5: perché io un giocatore come Mandragora non lo vendo mai, non inizio il mercato pensando che Mandragora deve andarsene, perché nei suoi limiti, nei suoi pro e contro, è un leader di questa Fiorentina e degli anni scorsi. Perché tu hai citato Gudmundsson, ma Gudmundsson mica le ha fatte le finali, Mandragora sì, Ranieri sì, Dodò, il tanto vituperato Dodò, che ringraziamo il cielo che non è stato venduto.
4: E 4, sai?
5: No, no, il replay.
4: Ah, ok.
5: Credo almeno. Ma è il replay,
4: questa,
5: no?
4: È
5: il replay.
4: Sì, sì,
5: sì,
4: scusate.
5: No, no, Malen per ora si è fermato a 2 oggi. Siamo 3-0 per la Roma a fine primo tempo, siamo all'intervallo. Malen per ora è fermo a 2, il terzo ha fatto Sule. Quindi ex obiettivo lo definirebbe qualcuno. Completo il ragionamento. Dodò, il tanto vituperato, ringraziamo che non sia stato ceduto, perché oggi altrimenti sulla destra avremo João Mário e Jiménez. Jiménez sul quale la dirigenza ha già avuto un principio di cambiamento di idee.
4: Ieri,
5: ma capite?
4: Ieri ti ho letto su X.
5: Sì, ma io confermo.
4: Hai segnali di questo tipo.
5: Confermo assolutamente. E da qualche giorno, l'ho detto anche qualche giorno fa qui, non ne avevo fino a ieri totale certezza, non ce l'ho anche neanche adesso, in questo mestiere il cambio repentino è all'ultimo secondo, certo. La certezza non ce l'ho, ma no, diciamo, non avevo grossissime conferme, ma mi era già arrivata questo fatto. Occhio a Dodò, perché forse Paratici ha cambiato idea e non ce la fa a prendere anche un altro terzino con i tempi. E non a caso poi due giorni dopo salta il Nottingham Forest che di fretta va a chiudere Daniel Muñoz del Crystal Palace. E Dodò rimane qua.
4: Non me lo ricordo, vai a Londra.
5: Te lo ricordi, no? Daniel Muñoz spingeva bene.
4: Ci ha spinto, vai.
5: Quindi ringraziamo che non ha venduto anche Dodò. E lo stesso varrà per Mandragora. Ed è qui che vi dico, ma mi spiegate il senso, e questo lo chiedo anche a te, Tommaso. Anzi, prima ti chiedo se facciamo la pausa o andiamo a diritto.
4: No, andiamo
5: a diritto, oggi siamo ispirati. E l'opportunità di spendere, io voglio mettere tutto insieme. No, dice, che ti ha fatto Ulai? No, mi ha fatto nulla Ulai. Mi sembra anche un giocatore interessante in prospettiva, ma tu ci hai speso 26 milioni di titolo definitivo immediato, hai nello stesso tempo perso il secondo slot da extracomunitario e quindi lì hai tagliato dalla lista un sacco di nomi, e hai speso altri soldi, lo stesso ammontare messo due giorni prima, per un altro centrocampista in un reparto che in quei giorni lì non aveva visto neanche mezza cessione. Ci avevamo ancora Som in quei giorni lì. Capisci dove io contesto la scelta? Tant'è vero che dopo Ulai ci siamo fermati, è arrivato praticamente per un mese, è arrivato solo Mastantuono in prestito secco e Pellegrino, che però era collegato a Piccoli.
4: Sì.
5: Quindi è lì secondo me che è cascato l'asino, non oggi, non la settimana, perché io li leggo i meme. Paratici è diventato Pradè, magari. Pradè era un signore, non ve lo dimenticate. No, fammele dire ste cose, no, perché sennò no, poi tengo tutto dentro.
4: Che sta mettendo
5: carichi
4: su carichi.
5: Tengo tutto dentro. No. Tutti che dicono, Paratici è diventato Pradè nell'ultima settimana. Ma vi siete persi che è da un mese che la Fiorentina non fa più praticamente niente. E guarda un po' dopo che ha speso 26 milioni per Ulai. Ulai non sto criticando il calciatore, sto criticando l'operazione. È chiaro? Mi dite la vostra al 348-751-3933? Così vediamo se sono l'unico scemo che valuta l'acquisto di Ulai come probabilmente superfluo, non sbagliato, non un cattivo calciatore, un acquisto che in un'estate in cui dovevi rivoluzionare tutto e lo stai ancora facendo, t'ha frenato.
4: Guarda, così hai risposto a Simone che chiedeva se Paratici ha tutto chiaro, ultimamente si è incartato,
5: sì,
4: mentre Lorenzo
5: detto.
4: È totalmente d'accordo con te sia su Dodò che su Mandragora. Poi sentiamo qualche nota audio,
5: certo.
4: Ci sono anche i possibilisti, Lorenzo.
5: Vai.
4: Viola da Pisa dice: secondo me Beto farà bene a Firenze e penso che gli ultimi acquisti di attacco e quelli che dovranno fare a centrocampo renderanno la Fiorentina una rosa più competitiva, anche se dovremo dare tempo. Raffica di infamate a Mandragora.
5: Eccoci.
4: Anche se, vedi, per esempio Lorenzo da Prato non lo manderei mai via, dice, piuttosto mando via Brescianini e metto dentro Torreira. Beto e Ken come numeri tutto sommato si equivalgono, l'unica differenza nel modo di giocare. E poi Fabio,
5: troppo, in realtà
4: Fabio
5: non
4: dice: ma in uscita non si parla mai di Indur?
5: No, Indur è intoccabile,
4: no.
5: Questo fu molto chiaro Paratici, sì, in conferenza, nel senso, non è che ci disse incedibile, però ci disse è un pezzo importante, ma giustamente. Ora lasciamo perdere che Indur viene bruciato sul gol del Frosinone, insultatelo, ma non si può ignorare la crescita dei mesi scorsi. Su questo Paratici ha fatto quel che deve fare un dirigente. È su Mandragora che mi torna poco il ragionamento. Molto poco. Molto poco.
4: D'accordo con te, Dimitri, ma la cosa più grave sono Ngie e Gnonto. Sono meglio di Gudmundsson e Solomon. Andrea da Pescia.
5: Secondo me
4: sembra, Ngie... non lo creda.
5: Ngie e Ngie ci sorprenderà, Andrea.
4: Ngie.
5: Ngie. Come Ngie. Si dice? È svedese, non lo so.
4: Ngie.
5: Ngie, cioè svedese.
4: Te dici Osugi o Osugi?
5: Osugi.
4: Zidagi.
5: Ngie.
4: Ngie.
5: Ngie vi sorprenderà.
4: Oh, ma se dopo mesi di mercato il nostro miglior centrale è ancora Ranieri e il nostro questo... terzino è Dodò, boh, e ho speso questo anche soldi tema, eh? Per DAZN.
5: Però, oggi c'è queste pronunce volatili,
4: è come la dice, no? Il primo volto di quell'emittente, bravissima, per carità.
5: Molto brava.
4: Preparatissima.
5: Qual era la domanda? Pardon, me la sono dimenticata.
4: Se dopo mesi di mercato il nostro miglior centrale è ancora Ranieri e il terzino
5: Marco,
4: è Dodò.
5: È tutto vero e io partirei a ragionare da questo. Ma eravate, non te Marco, ma agli amici all'ascolto, io collettivizzo ovviamente, no? Come i vecchi capitalisti, collettivizza le perdite e fa tutto su il guadagno. Io collettivizzo. Ma eravate voi in brodo di giuggiole, eh? Il sottoscritto diceva, batteva i pugni sul tavolo e diceva, ma dov'è la tre quarti? Dov'è il reparto offensivo? Che si fa il 3-7? E non parlo del gioco di carte, parlo di un eventuale modulo che non prevede attaccanti ma con sette interni.
4: Ragazzi, ma 100 milioni per non arrivare minimamente a insidiare la settima. L'avesse fatto qualcun altro lo avrebbero linciato a luglio. Siamo in condizione di non arrivare minimamente a insidiare la settima, secondo te questa
5: squadra? I chiari di luna sono molto brutti. Oggi per me parti molto indietro rispetto alla lotta. Ma guarda, la dico un po' oggi, voglio... Perché poi, capito, mi dicono fai il buono, cioè no. Io non alzo il livello perché sto continuando sulla mia continuità. Ma l'avete visto il mercato della Lazio? E c'è da mettersi a piangere.
4: Sì.
5: Hanno speso 4 euro, hanno una squadra meglio della nostra.
4: No,
5: c'è da mettersi a piangere.
4: Aspettiamo. Io so già il telefono che esplode con gente che mi scrive la Roma vince lo scudetto.
5: E quello è già
4: c'è
5: un tormentone.
4: 36 partite.
5: Però la Roma vince lo scudetto. Calma. Frosinone va in Champions.
4: Lazio, vediamo.
5: Frosinone va in Champions.
4: A
5: no?
4: Luigi posso rispondere io al volo.
5: Vai.
4: Perché dice: esprimere opinione è un diritto di tutti, ma Pradè è stato molti anni a Firenze, uguale zero titoli. Anche per Paratici occorre aspettare, a mio avviso.
5: Nessuno
4: è assolutamente
5: detto,
4: vero.
5: Io solo contesto.
4: Pradè zero titoli, Corvino zero titoli, si fa prima a considerare gli ultimi 26 anni, quindi
5: se ne trovo,
4: se tirare in ballo i titoli,
5: no,
4: lo sapete, no, scatto,
5: è un casino,
4: perché
5: lascia
4: lo sapete, divento arrogante, perché io i titoli li ho vinti da tifoso, ma li ho vinti, ho visto alzare le coppe, ho visto squadre con fior di campioni, fra l'altro questa cosa mi fa pensare, di nuovo lo ribadisco, che trovo incredibile che sabato sera su 100 anni di storia nessuno abbia ritenuto opportuno citare le presidenze,
5: bravo,
4: che hanno portato,
5: bravo,
4: scudetti, coppe che
5: verissimo,
4: hanno reso la Fiorentina la prima squadra che ha giocato la Coppa dei Campioni nella storia della Coppa Campioni, è una roba clamorosa, e ho trovato dei passaggi di un'autoreferenzialità clamorosa, ma se parlate i titoli è meglio se non ci sono, perché io sui titoli l'ho vissuto quel periodo, e allora bisogna pensare a chi c'era quando il proprietario era Vittorio Cecchigori, perché se si parla dei titoli tra i Della Valle e Commisso con il binocolo si sono visti, cioè, ma si è fatto 4 finali, sì, nell'Albo d'Oro ci danno vincitori, non i finalisti.
5: E tra l'altro converrai con me, tutti quei grandissimi ex che hanno ricevuto la miglior o la maggior dimostrazione di affetto sono i ragazzi di Vittorio.
4: No, perché per vincere
5: sono i ragazzi di Vittorio.
4: Per vincere ci vogliono
5: tutta una
4: serie di dettagli in più che né con i Della Valle né con Commisso sono arrivati, perché poi non è che ne abbiamo vinta una per caso in quel periodo, ma mi risulta fossero 3 le coppe, 3, 2 Coppe Italia
5: e una Supercoppa.
4: Quindi evidentemente tra acquisti sul mercato
5: qualcosina,
4: e altre situazioni.
5: Che dici,
4: sì,
5: lo sapeva fare il presidente, giusto, del calcio.
4: Quindi,
5: dice sì, ti hanno fatto fallire. Sì, sì, va bene. Poi la storia la scrivono,
4: parlami,
5: i vincitori.
4: Di personalità anche, Francesco, ascoltano in tanti da Pisa.
5: Bene,
4: bella,
5: bene, perché vediamo
4: piacere,
5: di come sì, fecero i conquistadores, che è una pagina poi di storia che oggi non riaffrontiamo più troppo volentieri. Evangelizziamo le terre.
4: Cioè, tira in ballo la personalità, Francesco. Dice: a me pare che sta squadra pecchi molto in personalità, e finché non cambia il vento, meglio Ranieri di Prongrašić, Mandragora da tenere e poi soprattutto Torreira.
5: Torreira sarebbe l'acquisto vero, ma si ripresenta quel problema lì, che abbiamo completamente ingolfato il centrocampo di giocatori ancora prima di cominciare, come per i terzini. Si è deciso che la strategia fosse muoversi con enorme anticipo, sì, ma le altre squadre non sono sceme, che dicono: ah vabbè, la Fiorentina ha 10 centrocampisti, gli offro comunque i soldi che vogliono. No, non funziona così. E infatti non ne abbiamo venduto mezzo, né di centrocampisti né di terzini. Sarà un caso? Boh, forse sì, forse no. Io mi limito a riportare quel che vedo e percepisco.
4: Samuele.
5: Sì.
4: Ma a me mi sembrate troppo pessimisti. Sabato non meritavamo di perdere, ma ci sta. Credo che quest'anno ci divertiremo comunque.
5: Cioè, speriamo tu abbia ragione con questa
4: pallone
5: botta,
4: è bello
5: perché
4: si vede,
5: certo,
4: tante prospettive,
5: certo, assolutamente.
4: Cioè, che
5: sì,
4: magari quest'anno ci divertiamo, sono d'accordo.
5: Ma è il mio auspicio di essere
4: che
5: in errore.
4: Sabato non meritavamo di perdere, con un passivo da 3 reti, un rigore netto non concesso,
5: un'espulsione clamorosa,
4: due espulsioni
5: clamorose. Vabbè, però di Gudmund girava, non so se è vero o no, che l'arbitro gli avesse per sbaglio pestato il piede. Quindi diciamo che facciamo finta di crederci.
4: Se ribecca Gervasoni, anche se
5: facciamo
4: gli pesta il piede, gli
5: finta
4: dà
5: di crederci, no?
4: Dai,
5: facciamo,
4: ragazzi,
5: finta di crederci.
4: Ma va bene, è giusto, il tifoso non.
5: Noi facciamo finta di crederci e quindi Gudmundsson lo abboniamo. Ma Jimenez era da espellere, hanno pure ammonito Baracaglia. Quindi, Samuele, rispettiamo,
4: Stefano,
5: la tua opinione.
4: Ti chiede giudizio, sì, sui 15 milioni per via.
5: Un'altra operazione un filino avventata per un altro extracomunitario, e speriamo che abbia ragione Paratici, ragazzi, ma oggi Vieri è il quarto dalle gerarchie, si intende bene, oggi Vieri è il quarto. Auguriamoci che la sua possa essere una scalata tanto repentina come è stata poi con il gremio, perché comunque anche con il gremio Vieri è sbucato fuori quasi dal nulla e è riuscito a imporsi come titolarissimo della squadra di Porto Alegre. Il gremio, ora un voto di memoria,
4: sembra
5: mi sembra
4: sì,
5: sia di Porto Alegre,
4: sì,
5: quindi auguriamoci in una crescita repentina. Fin qui è un'operazione che onestamente non sto vedendo troppo positivamente per ovvi motivi, tant'è vero che non ve l'ho citata tra quelle che per me sono le migliori. Ve le ricordo: Atta, chi avevo detto, Ngie e Beto. Questi tre,
4: Ngie
5: e Beto, questi tre sono le mie fin qui operazioni preferite sul calciomercato fatto da Paratici.
4: Rispondono anche, mi si è piantato il mouse, rispondono anche da Livorno,
5: sì,
4: Marcello, Ranieri e Mandragora in, Good e Brescianini out.
5: Ci può stare, una valutazione del nostro amico. Io sarei d'accordo per quello che ho detto prima. Brescianini e Gudmundsson non c'erano quando arrivavamo. Gudmundsson c'era solo quando arrivavamo sesti, ma alle finali non c'erano. Brescianini non c'era in niente. Mandragora e Ranieri, non dimentichiamoci che c'erano nelle poche annate soddisfacenti che abbiamo vissuto nell'ultimo decennio. Questo
4: questa,
5: dico.
4: Questa è una risposta tua, dai, esplodi.
5: Vai.
4: Nel senso, Damiano tutto sommato ha ragione, dicendo quest'anno, dopo la scorsa stagione, c'è la corsa a chi è più pessimista.
5: Sì, forse proprio perché abbiamo negli occhi la scorsa
4: però
5: stagione.
4: La scorsa stagione eravamo tutti molto ottimisti, guarda come siamo
5: ma
4: arrivati
5: in
4: a
5: realtà,
4: ottobre.
5: Ma in realtà poi Tommaso...
4: Infatti io sono in difficoltà, io non
5: è
4: do
5: che,
4: il voto al mercato.
5: Non è che... sì che poi vengono a cercare.
4: No, non ve lo do il voto quest'anno. Sì,
5: no,
4: sì.
5: Il discorso è
4: come
5: che però...
4: Come fece la signora Valeria.
5: Assolutamente, a proposito dei 100 anni della Fiorentina.
4: Dici, dai un voto al mercato, non lo so. Che ti aspetti da parte della Fiorentina? Non lo so.
5: No, scappa. Lo faccio io, lo faccio io quello che si mette al vento a prendere gli schiaffi. Però Damiano, in realtà io non è che, se levi gli ultimi 7 giorni, prima è stato un tripudio totale, ed è qui che mi fate arrabbiare, perché io sono 2 o 3 mesi che vengo con Tommaso Loreto in diretta a dirvi datevi una calmata. Ah, non si godeva quindi quando Paratici ci mandava nel muro, eh? Quando il sottoscritto vi diceva che se Paratici manda nel muro, noi manda nel muro voi, vi siete arrabbiati, eh? Avete chiamato per dire Dimitri, non fare il permaloso. Ma io non facevo mica il permaloso.
4: Sì, però sei.
5: Avvisavo voi. Avvisavo voi che ora vi incazzate, mi scrivete: ah, Torreira, sì, sono sì, le versioni sì, che permaloso. Vi dà Paratici. Io sono permaloso.
4: Quando perché quando ci danno il tesserino del giornalista, fanno il test della permalosità.
5: Se non sei permaloso,
4: se non, sei permaloso non ti puoi iscrivere all'ordine dei giornalisti.
5: È vero, ma pur nella mia permalosità, vi giuro, è quella volta lì. Quelle volte lì vi stavo avvisando che vi vedevo già come state facendo ora. Passare in 5 minuti dal tripudio alla morte. E non va bene, non va bene, io sono per la continuità. Perché l'orizzonte mica è fatto di montagne che spariscono in un metro.
4: Prendo ovviamente con grande interesse il suggerimento che arriva da Dido sui voti al mercato. Il segreto è non dare più di 6.
5: Sì, ma infatti di solito io sto sempre nell'alveo dei 6 meno, 6 più. Così te la cavi.
4: 6, te lo anticipo. Stefano dalla Spezia, Paratici può arrivare a giocatori che Pradén non poteva nemmeno minimamente avvicinare. Il problema è che forse vuol fare tutto lui. Come fa a pensare aver scelto un allenatore malleabile, per niente Paratici è detto il distruttore dei mondi.
5: Allora io vi dico una cosa, mi ricordate quanti allenatori ha sbagliato Pradee? Contatemeli, quanti?
4: Pochi,
5: già? No, perché poi è facile per un anno. Vabbè. Non l'ha sbagliato.
4: Palladino a Firenze non l'ha sbagliato.
5: Il miglior risultato degli ultimi 10 anni in campionato. Infatti, non può essere sbagliato.
4: Italiano non l'ha sbagliato.
5: Italiano non lo ha sbagliato, ma te lo dice un detrattore, non era sbagliato.
4: No. Non sbagliò Pioli era sbagliato. Non sbagliò Montella.
5: Non sbagliò Montella, ma guarda, ne ha sbagliati pochi.
4: No, sugli allenatori sono d'accordo.
5: Vediamo se sarà altrimenti bravo sugli allenatori Paratici. Perché ora è facilissimo avere quel ricordo di Pradè.
4: Pioli,
5: infatti l'ho detto, l'unico che ha veramente steccato è Pioli. Steccato.
4: L'ha sbagliato insieme a tutta una struttura, perché sennò ci si dimentica, nella quale oltre Goretti interveniva direttore generale Ferrari.
5: Ma non
4: oggi,
5: solo,
4: Oggi è meno oggi è presente, deflato, ma vi ricordo
5: hai ragione.
4: Che in sala stampa rivendicò lui per primo la stagione, i punti della stagione in Palladino e quindi anche le scelte.
5: Pioli, ti ricorderai, ce lo disse Ferrari, non lo dico io, non lo dici te, fu scelto dopo che Pradè aveva già detto a Ferrari, a Commisso, di non voler proseguire nella sua avventura da dirigente della Fiorentina. Quindi rimaniamo su questo, mi dici per favore Stefano di questa campagna acquisti quali calciatori non avrebbe potuto prendere Pradè? Te lo chiedo in ginocchio, perché se parli di Mastantuono ma stai scherzando? Pradè con i Pozzo è pappa e ciccia, ma non scherziamo ragazzi. Pradè da Real Madrid ci ha portato Jovic, io non so se ve le scordate tutte. Ma perché all'improvviso non dovrebbe prendere uno del Real Madrid?
4: Attenzione, il primo scontro della storia di questa trasmissione Loreto Conti.
5: No, non è vero.
4: Non mi risulta l'abbia portato Pradejovic.
5: Vabbè, c'era lui, allora si torna a misurare chi faceva le cose o in metro?
4: No,
5: lo portò Barone. Lo portò Barone.
4: E non è un fiore all'occhiello come
5: non è un fiore all'occhiello, ma io non sto
4: dal
5: parlando.
4: Dal mio punto di vista è stata una roba. Una roba sbagliata è un eufemismo.
5: Ma non ti sto parlando della bontà dell'affare.
4: Cioè, te l'ha rivogato
5: di prendere un calciatore dal Real Madrid.
4: Non si è rigenerato.
5: Ma no, Tommaso, non mi stai seguendo.
4: Col quale hai pagato degli errori sotto porta, tipo in finale Coppa Italia.
5: Ma non sto parlando
4: che non ha fatto niente per affezionarsi alla piazza. E quando entrava in campo sembrava ti facesse un favore.
5: Ma viva che se ne sia andato.
4: Ah, ecco,
5: no, non mi fraintendere.
4: Fu spacciato, come si è preso
5: Tommaso,
4: il centravanti del Real Madrid.
5: Tommaso, non mi fraintendere.
4: Non sapeva a chi sbagliava.
5: No,
4: che scappava durante il Covid.
5: Non
4: dai,
5: mi fraintendere. Non mi fraintendo, non parlo della bontà dell'operazione.
4: Okay.
5: Parlo della capacità di intavolare una trattativa
4: ma
5: con il Real Madrid.
4: Madrid e non sapeva a chi sbolognare.
5: E perché Mastantuono se lo voleva tenere?
4: E noi ci siamo
5: perché
4: fatti.
5: Perché Mastantuono se lo voleva tenere?
4: Ma insomma,
5: te,
4: da Fulham ad altre squadre, lo stesso Benfica mi risulta ne avesse di opportunità.
5: E ti faccio un'altra domanda: secondo te Barone aveva rapporti con il Real Madrid? Ma io non lo so se ci crediamo.
4: No. Vabbè,
5: e li aveva Fradè, ragazzi. I rapporti li aveva Fradè. Ora io non voglio riabilitare Fradè, non me ne frega niente.
4: Gino, stiamo parlando di Jovic, non di Jovetic.
5: Jovic, magari Stefan, gli voglio
4: Gino,
5: bene.
4: Ti voglio bene
5: oggi.
4: Però si è detto Jovic. Jovic.
5: No, ma poi io non stiamo elogiando Fradè.
4: No,
5: ma...
4: lo stai beatificando.
5: Bravo.
4: Come dice Ivan.
5: Oh.
4: Io pagherei sapere che voi sentite di quello che
5: è una roba strepitosa. Ma poi sono stato due anni a bombardarlo, ora se lo beatificassi sarei un pazzo, che tanto normale un sono, ma non credo di arrivare a questi livelli. Vi sto solo chiedendo, mi dite un giocatore preso da Paratici quest'estate che secondo voi Fradè non sarebbe stato in grado
4: secondo
5: di arrivarci. Ma secondo me ti sbagli, perché con i Pozzo, Fradè, Pappa e Ciccio, culo
4: capito,
5: e camicia.
4: Lo voleva mezza Serie A.
5: E
4: dai,
5: va bene,
4: su,
5: ma...
4: Milan sopra,
5: che ha fatto che Paratici? L'ha rapito, che ha fatto per fare sta differenza?
4: Secondo me ha fatto un lavoro che gli ha permesso poi, in una nottata in cui, per quel che ho capito, il Milan era lì che sperava di andare a chiudere, puff, la mattina è tuo,
5: ma
4: da niente senza che sia mai uscita.
5: Ma io
4: voce
5: dubito che... So, non potesse essere aggredito un calciatore come Attacco un Pradè, a maggior ragione sapendo, oltre al fatto che ha lavorato nell'Udinese, i rapporti che Pradè vanta con la famiglia Pozzo e con Gianluca Nani. Quindi non mi risulta affatto che Attà non lo avrebbe potuto prendere, lo prendeva tranquillamente, poi magari avrebbe fatto altre scelte meno belle, meno ambiziose, questo non lo discuto, ma calmatevi, sembra che Pradè sia stato il peggior DS
4: sì,
5: mai passato
4: sì,
5: da
4: sì,
5: qui.
4: Sì, abbiamo scatenato il delirio.
5: Vai, vai, leggimi allora un po' di messaggi. Così
4: Pradè
5: vediamo.
4: Aveva rapporti solo con Cetti.
5: Eccola la bischerata. Poi
4: Pradè ha sempre preso giocatori rotti e si dovevano rilanciare. L'ultimo acquisto è Lamptey, 20 minuti poi rotto. Ma dai ragazzi, Pradè faceva il mercato il 31 agosto, tutti i prestiti e un diritto. Boia, Jovic, allora vi scordate Tino Costa, altro fenomeno.
5: E
4: anche Lamptey, Ben Luan, grazie Fradè.
5: Ma
4: il
5: non,
4: male
5: non
4: della Fiorentina, bellissimo. Quando tirate fuori
5: vai,
4: il male,
5: vai,
4: della
5: vai, vai, sono io in male.
4: Sono i giornalisti
5: sì,
4: e non ci capiscono nulla.
5: Vai.
4: E travasano la travisano. Travasare
5: vabbè,
4: lo si fa con il vino.
5: Vabbè.
4: Quello si travisa.
5: Arrabbiare,
4: le parole sono importanti.
5: Ma vola tutto.
4: Quando
5: qui
4: volete discutere, i giornalisti, almeno usate le parole giuste. Perché il vino
5: vabbè
4: si travasa, i concetti si travisano.
5: Dai.
4: La realtà in questo caso travisata, tipo Pradè che era un buon direttore, che poi Dimitri
5: nessuno l'ha detto,
4: nessuno di noi
5: oh,
4: l'ha
5: ragazzi,
4: mai detto,
5: è un cervezzo,
4: però tanto quando volete ascoltare che vi pare a voi
5: un cervezzo,
4: noi si può stare anche a, qui a dire rabarbaro rabarbaro rabarbaro
5: no no tanto
4: siamo...
5: le ciliegia.
4: Parliamo di cose serie.
5: Sì, dai, leggi un altro po' di messaggi, dai.
4: No,
5: ti sei intrippato in mouse, che succede?
4: Abbiamo,
5: perché non puoi?
4: Non posso leggere.
5: Perché? Come?
4: No.
5: Oh, leggimelo, filtra.
4: Che lo riapriamo quel locale...
5: I Cottolengo, no?
4: No,
5: il
4: Monte Carla, ma quella
5: no,
4: cosa...
5: No, lasciamo, vai oltre, vai. Pensavo volesse mandarmi da qualche
4: Ale,
5: parte.
4: Marco da Catania taglia la festa al toro e anche un po' al tolo, ridateci il corvo.
5: Così,
4: botta
5: e nostalgia.
4: Io l'ho sì salutato. Sabato sera,
5: ma c'era anche Pradè, l'hai incontrato?
4: Pradè no,
5: però c'era,
4: non, non
5: c'era,
4: ho fatto
5: c'era,
4: a tempo
5: c'era.
4: E non ho capito perché anche Pantaleo Corvino ignorava.
5: Silenzio, questa è stata, io lo dico, per me la festa prima la dimentichiamo meglio è, senza offesa ma è stata una roba che con la storia della Fiorentina, senza offesa, non c'entrava nulla. Era un elenco da lista della spesa, ho avuto i brividi, ma sono sicuramente io il problema. Abbiamo qualche messaggio.
4: Volevo sentire anche qualche nota.
5: Sì,
4: audio,
5: quanti ne abbiamo?
4: Siamo già a 6 minuti dalla fine.
5: Vai con 3, stiamo per finire.
7: Buonasera ragazzuoli, leggermi da massa. Io proverei a fare anche un'altra provocazione, visto che ormai siamo tutti concordi nel palesare le incongruenze tra la costruzione della rosa di Paratici in funzione della filosofia di gioco di Grosso. Ma siamo così convinti che la difesa 3 venga accantonata definitivamente? Perché abbiamo dei centrali che sembra si trovino meglio con quello, con quel modulo, dei terzini che non sanno difendere, quindi spostati un po' più avanti è meglio. Siamo pieni zeppi di mezzali. Quindi, boh, un 3-5-2.
5: Spero di no.
7: 3-4-3.
5: Sarebbe una roba.
7: Un 3-1-3-3,
5: non per l'idea.
7: Non lo so, però. Io
5: sarebbe
7: non lo so,
5: smentirsi in toto.
7: Se è così accantonata la difesa.
8: Ciao, ragazzi. Vediamo. Ma scusate, ma Torsved ha il contratto in scadenza 2027, sì, se non sbaglio.
5: Sì.
8: E più o meno andrà per i 27-28 anni.
5: 98.
8: E cosa pretendi Sassuolo? 14-15 milioni per Torsved, che voglio dire, e Leon Brescianini che ci ha creduto di più
5: e che si piglia a fare allora?
8: Brescianini invece spende per Torsved,
5: e allora
8: ma nemmeno
5: sì,
8: alla pari io farei. Bah, che vi devo dire, comunque ci manca tantissimo un terzino difensivo e due centrocampisti se va via Mandragora, e Torreira sarebbe uno e l'altro, boh, che vi devo dire, io Torsved non lo prenderei, andrei uno su più mobile, perché anche lui è un lento come Indurre, come Brescianini e come Attac, anche se c'ha tutte altre qualità top. Però vabbè, ciao ragazzi,
9: ciao, ciao, ciao. Ragazzi, buonasera, Mario D'Assigna.
5: Ciao Mario.
9: Adesso voglio dire,

0: e con Pongracic, Dragusin, Vieri.
1: Però Vieri ha fatto anche il terzino in carriera,
0: Non lo so.
1: Un po' bloccato.
0: Non lo so.
1: Non è proprio un
0: difesa a tre, come diceva Elia, magari immagini i due esterni più alti.
1: Secondo me sarebbe smentirsi totalmente.
0: Si tornava utile Gosens a sto punto.
1: No, ma sarebbe
0: forse era
1: alla Tommaso, frutta. Ma sarebbe smentirsi totalmente. Io non me la immagino uno scenario del genere.
0: No,
1: assolutamente no. E Marco, dai, finiamo i messaggi audio. Dai, mandamene quattro.
2: Allora, diciamo che non ero troppo ottimista prima, non sono troppo pessimista adesso. Mi sembra che con gli ultimi arrivi si siano presi dei giocatori di buon livello e soprattutto efficaci, perché mi sembra che fino adesso abbiamo fatto la raccolta delle figurine e un'idea di squadra ancora non c'è. Ora mi auguro che completino, però mettendo altri tasselli giusti, cambiando un po' il centrocampo, che non ha cambio di passo, non ha idee, e quindi spero che arrivino effettivamente Torreira e Tosvet, anche se dovessimo sacrificare Mandragora o Brescianini, perché forse con un centrocampo un poco più veloce, di idee soprattutto, probabilmente anche le punte verrebbero servite meglio e la difesa sarebbe più coperta. Claudia da Castellammare.
3: Ciao Tolo, ciao Dimitri.
1: Ciao.
3: Ma giusto una cosa, e spero tu abbia ragione te, Dimitri, figuriamoci. Ma Ken con la Fiorentina ha fatto 0,44
1: sì.
3: Go di media a partita.
1: Però, ragazzi, si
3: in due anni comunque siamo a 35, 25 più 10. Quindi farà meno 17 gol all'anno.
1: Per me ci può arrivare.
3: Ripeto, nei prossimi due anni
1: ci può arrivare.
3: Ci metterei una firma anche con il sangue.
1: Che Ken ha giocato anche in conference.
4: Lorenzo, sono d'accordissimo con te. Su Ken dirò di più. Se vi ricordate bene, quando fu preso, praticamente tutti si disse: ah, bene, Ken, quando arriva la punta titolare, comprate. Quindi.
1: Ma c'aveva ragione lui.
4: Cioè, per ricordarsi
1: appunto.
4: Anche. Eppure si dicevano noi queste cose, noi tifosi, quindi è giusto ricordarsi anche di tutto, quindi le aspettative delle volte creano anche delle false illusioni.
5: C'è la differenza di Ola, preoccupante, che Grosso ha lavorato tutta la prestagione con la difesa al completo, ma meno di Pongracic, e ad oggi siamo messi in questa situazione, quindi allenatore capace? Punto di domanda. Paratici non è stato capace di sostituire Ken in modo degno, perché
1: aspettate,
5: non ha preso esterni all'altezza, cioè, seppur non abbia trovato un centravanti all'altezza, ed è difficile, non è riuscito a trovare neanche esterni all'altezza, quindi sarà un campionato di sofferenza anche questo. Saluti Jack.
1: Ciao Jack, ho visto un commento che hai fatto bene a non leggermi.
0: Quale?
1: Perché Andrea come minimo era lo stesso che diceva che Ken è un fenomeno. Questo qui che hai ora aperto,
0: mi dite quanti centravanti ha comprato Pradè, e neanche uno buono.
1: Mi dite chi ha comprato i centravanti per cui state piangendo da giorni perché se ne va. Posso chiudere così la trasmissione, Tommaso, perché se no è il record di memoria a breve termine, e io di fronte a questo debbo arrendermi. Non posso mettermi nel vostro cervello a dirvi: oh, l'ha preso Pradè! Ve lo ricordate o no? L'ha preso Pradè, Moise Ken, il centravanti bestiale, irripetibile, che non ha eguali nel mondo. L'ha preso Pradè. Ha una cifra irrisoria. Ha speso meno Pradè per Ken di Paratici per NG. Quindi, per favore, almeno la memoria conserviamola. Chiudo così.
0: 20 in punto. Chiudiamo le gabbie e poi chiamiamo anche i pompieri, ci calmiamo tutti.
1: Vado a bere un bicchiere d'acqua e rilassarmi.
0: Voi nei nostri confronti, noi nelle nostre reazioni, bella ora piena con tanti messaggi.
1: Viva.
0: Adesso però restate qui, rilassatevi, nel senso che più che discutere con noi trovate gli aggiornamenti in tempo reale da Milano. E io vi spoilerò che ripartiremo, insomma, con un po' di aggiornamenti proprio sul centrocampo, perché forse Mandragora può fare il ritorno in una società.
1: Ah, ho detto, no, che okay, vabbè.
0: No, Mandragora.
1: Vabbè, ci sono due squadre Purino, che lo vogliono, c'è anche il Genoa sarebbe un ritorno, nel caso, quindi.

0: Vedo in arrivo segnali sul Torino.
1: Bene.
0: E poi ovviamente con l'uscita di Mandragora, ve l'abbiamo detto, c'è due nomi che ballano, uno è norvegese, l'altro è uruguagio, quindi c'è ancora tanto da attendere e da capire per vedere chi arriverà poi a centrocampo.
1: Abbiamo anche le cifre di Gnonto, le diamo?
0: Sì.
1: In chiusura, almeno questo ci dice Pietro Lazzarini da Milano, poi tanto vi darà conto di tutto: 1 milione di prestito, 15 di diritto di riscatto. Quindi facciamo anche cronaca.
0: Bravo Dimmi, tanto grazie. Domani ti risentiamo.
1: Sì, torno, non ti
0: ci ritroverete. Break per noi e poi andiamo a Milano. Niccolò Santi live dalla sede del calcio mercato. La Roma continua a segnare, continua a divertirsi e mi sa che ha trovato anche il suo primo gol in Serie A.
1: Sì.
0: E in Italia Rodrigo Mora, bontà
1: beati
0: della
1: loro,
0: Roma, ma voglio vedere tra 36 partite se fanno 4 gol a ogni avversaria. Ciao, domani.
1: Ciao.
2: Uno contro tutti.
3: Il talento senza genio vale poco, ma il genio senza talento non vale niente.
4: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Al ristorante pizzeria Acqua Matta e Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana. Il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti. Vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Radio Firenze Viola.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Apriamo con la cronaca. 3 persone, padre, madre e la loro figlia di 5 anni affetta da disabilità, sono state trovate morte nella loro casa a Roma, in zona Pietralata, nella periferia est. Nel corso del sopralluogo è stato trovato ucciso anche il cane. A trovare i corpi, i vigili del fuoco intervenuti dopo l'allarme dato da parenti che non riuscivano a mettersi in contatto con la famiglia. Al momento le ipotesi investigative non escludono un caso di omicidio-suicidio riconducibile ad una grave situazione di disagio personale familiare. Sono in corso gli accertamenti della Procura di Roma per ricostruire con esattezza la dinamica e stabilire chi dei due coniugi abbia sparato.
5: Saranno investigate le accuse formulate dai sopravvissuti al naufragio del traghetto superveloce Filojet affondato al largo di Kyrenia, a Girne, a Cipro Nord. Partito da quel porto, il traghetto era diretto a Tasucu, in Turchia. Poche miglia a largo, però, ha cominciato ad imbarcare acqua. Vano il tentativo di rientrare, la nave si è capovolta e si trova sul fondo a 514 metri. 8 morti e 18 dispersi tra i 269 a bordo e testimoni parlano di porte sbarrate e accusano il capitano di aver abbandonato la nave.
6: Un 43enne svizzero è stato fermato nella notte in relazione alla sparatoria avvenuta ad un rave dove è morta una giovane italiana, Maria Spinelli, di 22 anni. Lo ha reso noto la polizia. Nella sparatoria avvenuta ieri mattina, poco dopo le 2:30 all'ippodromo di Schangen, sono inoltre rimaste ferite 5 persone e agenti della polizia cantonale sono riusciti a rintracciare e fermare il sospettato poco prima dell'1 di notte tra ieri e oggi. Al momento le forze dell'ordine reputano che l'uomo sia l'unico autore del reato.
5: L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo con Schengen che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Lo si apprende da fonti informate. La misura, prorogata oggi per altri 15 giorni, è stata introdotta il 1 di agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. La decisione è stata definita necessaria dal ministro dell'interno Piantedosi. Non si è fatta attendere la risposta di Madrid, che ha deciso di prolungare per 2 settimane i controlli frontalieri a chi accede al territorio nazionale proveniente dall'Italia.
6: Conflitto russo-ucraino, stiamo percorrendo la strada che porterà alla fine del conflitto in Ucraina. Questa è la frase enigmatica pronunciata dal presidente della Russia Vladimir Putin durante un incontro con il primo ministro indiano Narendra Modi. Il tema è stato sollevato proprio da quest'ultimo durante un colloquio a margine del vertice dell'organizzazione per la cooperazione di Shanghai. Secondo il leader indiano, la questione ucraina andrebbe risolta pacificamente con l'aiuto attivo di Mosca, che dovrebbe iniziare a muoversi in questa direzione.
5: Lo sport, volley femminile. L'Italia si guadagna l'accesso ai quarti di finale degli europei battendo a Brno per 3-7-0 la Bulgaria. Per il basket, nuovo impegno per l'Italia che dopo la sconfitta di misura rimediata venerdì in Bosnia prosegue nella seconda fase delle qualificazioni ai mondiali del 2027. I ragazzi di Luca Banchi a Pesaro si troveranno di fronte la Serbia. la partita dalle 19.30. Per il calcio, 21 anni dopo il suo esordio nella nazionale argentina, Lionel Messi ha annunciato il ritiro dalla selezione. Messi lascia dopo aver vinto tutto e con il record di presenze, 125 reti in 207 partite.
6: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
4: Cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.

0: mare.
1: Siamo a Sera Vezza,
2: qua. Ci siamo in diretta da Milano, Hotel Sheraton, Nicolò Santi, grazie a Nicolò Ceccarini come sempre.
3: Buonasera a te, buonasera a tutti. Credo abbiamo combinato un guaio su qualcosa, però va bene lo stesso.
2: Cosa abbiamo fatto? Non mi sembra niente.
3: Tutto a posto, tutto sotto controllo, e che ci stanno guardando malissimo Cencetti e i suoi ragazzi perché abbiamo fatto qualcosa. Dovremmo invertirci.
2: Vogliono che ci invertiamo.
3: Allora
2: questa
3: facciamo...
2: è un'operazione molto complicata.
3: Allora passo da dietro, aspetta, prendi te l'auricolare,
2: vai,
3: io ti
2: perfetto.
3: Passo gentilmente alle spalle,
2: tutto
3: vado sulla corsia di sinistra e io ho anche il microfono di entrata.
2: Si fa così e te quest'altra.
3: E quindi
2: fatto.
3: Si riprova e quindi siamo a nulla. Cioè,
2: eccoci qua. Allora, torniamo quindi, in diretta da Milano,
3: sì,
2: dove
3: tutto sotto
2: siamo
3: controllo.
2: Tutto in giorno. Fondamentalmente.
3: Gli applausi di Cencetti sono un po' come quando Maradona segnava al San Paolo, ora
2: bello,
3: Diego Armando Maradona, cioè tutti in piedi. Ecco,
2: insomma, sì. È tornata una puntata speciale di Nick e Nick, va bene?
3: Quindi, nero verdi, siamo grandi, siamo
2: goal,
3: forti. Numero
2: esatto.
3: Uno, e quindi tutto sommato, noi del Sassuolo. Abbiamo battuto il Torino, lo sapevi?
2: Voi?
3: Del Sassuolo,
2: voi del Sassuolo?
3: Sì. Voi della Fiorentina invece no.
2: No, noi della Fiorentina
3: però lo dovete battere sabato.
2: Vabbè, ci proviamo. Sabato alle 15,
3: esatto,
2: Stadio Franchi.
3: Cioè.
2: Ma prima, ovviamente, ci sarà da finire il mercato. Perché, caro Cecca, le notizie sono tante, ne stanno arrivando.
3: Milioni di milioni.
2: Ne stanno arrivando minuto dopo minuto. E ovviamente le commetteremo insieme a voi. Non c'è verso di essere seri. Ai numeri 348-7513-933 per i messaggi scritti e vocali. C'è Marco Tonelli, regia, che ci farà sapere nel caso.
3: E noi siamo da soli abbandonati a noi stessi?
2: Come
3: sempre. Strano, perché di solito, diciamo, invece c'è molta considerazione su questa coppia.
2: No,
3: quindi va bene,
2: noi nonostante tutto andiamo avanti,
3: sì,
2: anche con le telefonate in diretta 055 77 111 71.
3: Ha chiamato Guido? No,
2: non
3: ha ancora chiamato.
2: No, non ha chiamato, no, questo lo dico io se mi arriva il messaggio.
3: No, per sapere se aveva chiamato Guido.
2: No, non per darmi iniziative così a chiamare.
3: No, perché c'è un mio amico che voleva chiamare, gli ho dato il numero tuo però del cellulare. Sì.
2: No, ecco, meglio no, perché qui
3: non entra. Ecco, vabbè,
2: no, deve scrivere
3: Guido,
2: tonnello.
3: Non devi chiamare sul cellulare Niccolò Santi, devi chiamare allo 055 77 111 71,
2: esatto,
3: e fare un IBAN a questo, diciamo, IBAN, che naturalmente è il conto corrente di Niccolò Santi.
2: Sì, sì, certo,
3: perché c'è bisogno di un centrocampista, perché la,
2: ecco,
3: Fiorentina, visto che c'è un'accelerata in tempo reale del Torino per Rolando Mandragora,
2: ecco,
3: avrà bisogno di un centrocampista, quindi servono soldi,
2: ecco,
3: per fare l'offerta o per Thorsved, che naturalmente rimane un grande obiettivo della Fiorentina e di Fabio Grosso, oppure per vedere se si riesce a sbloccare la trattativa anche con il Galatasaray per Torreira, visto che il tuo amico Pablo Bentancur è andato,
2: che è il suo
3: già
2: procuratore.
3: Istanbul, sì, a Istanbul per cercare di vedere, di convincere Galatasaray a farlo partire. Poi un giorno vi racconteremo anche questa storia, perché
2: sì,
3: Nico Santi ha degli retroscena clamorosi,
2: no,
3: che non è una storia,
2: non si può dire,
3: non si può dire, però comunque vi racconteremo anche il motivo poi di tutta questa trattativa, ma ve la racconteremo quando,
2: sì,
3: sarete più grandi.
2: Si potrebbe,
3: sì,
2: dire senza motivo, però, e invece c'è un motivo.
3: C'è stato oggi, Dimitri Conti.
2: Sì, prima di noi.
3: Contro Tommaso Loreto del Totolo.
2: Sì. Uno contro tutti, come sempre, come ogni lunedì. Però
3: sì,
2: noi ovviamente prendiamo la parola da qui per darla a voi,
3: sì,
2: i vostri messaggi.
3: Se volete chiamarci, anche perché noi tra l'altro stasera, se avete da consigliarci,
2: sì,
3: una pizzeria,
2: sì,
3: per me e Nicco Santi,
2: andiamo,
3: perché noi
2: fame,
3: alle 21.30 andremo a mangiare. Questa,
2: certo,
3: è la notizia, perché io di solito non mangio nulla, ma stasera vorrei andare a mangiare.
2: Stasera l'attualità impone anche di raccontare questo.
3: Poi arriverà Agnonto, mentre noi saremo a mangiare, su per giù.
2: Sai cosa gira a Firenze? Dicono Agnonto, vabbè, meglio di Agnonto. È sui social.
3: Tra l'altro ti
2: cosa
3: segnalo che ho scoperto le cifre. Bene, ma
2: Agnonto,
3: non benissimo.
2: Allora, prestito con diritto a?
3: No, prestito oneroso a 1 million.
2: Ah, quindi 1 milione che va subito a Leeds.
3: Più un direttino di riscatto fatto bene a 15 milioni.
2: 15 milioni, quindi siamo su 16, no?
3: Sì, tanto non lo riscatteremo mai, lo sai meglio anche te, però va bene,
2: no,
3: lo stesso. Ecco.
2: Vabbè, magari fa anche una buona stagione, quindi la Fiorentina il prossimo anno lo tiene, ecco, lo conferma.
3: Ma
2: certo, 17, cioè 16 milioni totali non sono pochi.
3: Non sono pochi.
2: Però a questo punto ti domando, ma se a tua sensazione Gudmundsson va via, e poi facciamo un punto su Gudmundsson, potrebbe essere preso un altro esterno ancora?
3: Questa è un'ottima domanda.
2: No, ma la tua sensazione
3: non
2: è che
3: lo so, io credo che potrebbe essere, diciamo, ci si potrebbe fermare. Cioè, l'arrivo di Gnonto, secondo me, può dare il via libera a Gudmundsson. Non credo che l'arrivo di Gnonto porti l'arrivo di un altro giocatore, se esce Gudmundsson. Quindi io non lo so in questo momento che cosa hanno in testa di fare, perché comunque un centrocampista lo vogliono prendere, l'abbiamo,
2: sì,
3: già capito. No? Se esce Mandragora e se esce Gudmundsson, entra Gnonto e dovrebbe entrare un altro centrocampista. Ora vediamo se effettivamente sarà così. E tra l'altro la Fiorentina in questo momento è al lavoro, so che in questo, proprio mentre stiamo parlando, c'è proprio un contatto forte con il Torino per provare a vedere di trovare la soluzione, ma siccome la trovano, perché comunque ci sono state queste due operazioni antecedenti che hanno aperto la strada in qualche maniera, Paratici, secondo me con,
2: cioè,
3: i soldi,
2: Portini, Comuzzo,
3: esatto, secondo me con i soldi che ricaverà dalla cessione di Mandragora proverà a fare un'offerta al Sassuolo. Io non credo che il Sassuolo molli facilmente la presa, però è chiaro che Grosso,
2: sì,
3: perché Grosso vuole comunque sia Torsved, e vediamo se naturalmente questa cosa si potrà fare o meno. Ma teniamo aperta anche la pista Torreira, perché al di là delle prese di posizioni del Galatasaray, della fiducia della Fiorentina, che comunque sia non è troppo alta, però certo, un centrocampista lo prenderanno.
2: È una Fiorentina sospesa tra Torreira e Torsved, possiamo dire così, però forse se uno ci riflette la priorità potrebbe andare a Torreira, banalmente per il fatto che serve un calciatore più di contenimento, più che da equilibrio a centrocampo, anche se con Torsved c'è sempre stato un accordo nelle ultime settimane. Ma non è che voi neroverdi siete anche un po' spazientiti per il fatto che c'è l'accordo con Torsved, ma la Fiorentina non ha fatto alcuna offerta a voi della società?
3: Lo so, io d'altra parte devo registrare i dati di fatto. Io ti ringrazio perché oggi ho vissuto un momento indimenticabile, perché tu sei passato da Reggio Emilia e mi hai mandato la foto di Reggio Emilia alta velocità medio padana. Sì. Poi sono passato dopo io, e quindi poi ci sarà il vantaggio che ritorneremo indietro separati, per cui avremo due volte del passaggio a Reggio Emilia. Questo sarà importante.
2: È vero, è vero.
3: No mamma, non torno stasera a casa, sono qui a fare il calciomercato. Capito. Ok, ci sentiamo domani. Bene, ciao, tutto a posto. Ben detto questo,
2: no, è bello, peraltro è tutto vero, siamo in diretta, è successo.
3: Ah, è successo in diretta?
2: No, vabbè,
3: la penso fosse raccontare. Registrata.
2: No, okay. No, è diretta.
3: Ah, ok, perfetto.
2: Vabbè, comunque ti leggo qualche messaggio.
3: Sì, leggi qualche messaggio.
2: Allora, intanto questo bellissimo dice: ma Cecca, se sei a Milano, chi presidia Grassina?
3: Infatti, guarda, non c'è nemmeno Pietro Lazzarini, perché comunque l'avevo delegato come vice sindaco di Grassina.
2: Insomma, la giunta è assente.
3: La giunta è assente, infatti la città, infatti Grassina è chiusa. Fino a martedì mattina, anzi fino a mercoledì mattina, Grassina non riprende.
2: Non si può andare.
3: Non si può andare, non si può passare dal vialone, non si può succedere tutte le attività, come se fosse la festa del patrono, tutti
2: capito,
3: fermi.
2: Tutto chiuso, cioè. Tutto fermo.
3: Poi?
2: Francesco dice: c'è chi prende Rowe e chi prende Gnonto, c'è chi prende Sarri e chi prende Grosso, siamo da parte destra della classifica, Paratici out.
3: E infatti penso che dopo la fine di questo mercato arriveranno gli autoesoneri di Grosso e di Paratici.
2: L'autoesonero è bello perché così continua a essere pagato.
3: Esatto,
2: no?
3: Sì, sì, si autoesonerano tra di loro, così rimangono a libro paga e abbiamo risolto, sì.
2: Poi ci chiedono di Zirkzee, dice: ma è andato alla Juve o è ancora al Manchester?
3: No,
2: eppure io
3: Manchester.
2: Sono convinto che questo tizio, con questo tizio non sia ancora finita. Il tizio è Zirkzee.
3: Comunque devo dirti la verità, che questa storia di Zirkzee, come la rigiriamo, c'è qualcuno che non ci racconta la verità, perché comunque il giocatore aveva dato la disponibilità a venire alla Fiorentina, questo io ne sono certo. Poi ora si scopre che non era veramente il primo obiettivo, ma è stata più un'idea, una possibilità, che comunque poi un'offerta vera e propria non era stata presentata, l'unica vera proposta l'hanno portata a Beto. Diciamo che ci si sta girando un po' intorno, diciamo che non è stato fattibile fare l'operazione con il Manchester, è stato preso Beto e questa è la realtà. Poi chiaramente qualcuno dice un'altra cosa, qualcuno dice un'altra ancora, voi siete tutti abbastanza grandi e intelligenti per capire come stavano le cose.
2: Come Ernest Pocu, che la Fiorentina ha trattato, e il direttore sportivo del Leverkusen l'ha pure dichiarato, no? Che c'era questa trattativa,
3: esatto.
2: E poi ti vengono a dire, in quanto è andato al Besiktas, che non è mai stato un obiettivo, ma in realtà la trattativa c'è stata. E come?
3: Assolutamente.
2: Il messaggio che si vuol far passare è che nessuno dice di no alla Fiorentina.
3: Non c'è niente di male a dire che volevo provare su Zirkzee, che poi comunque per mille motivi e per delle lungaggini si è dovuto abbandonare la pista, perché poi non è che la Fiorentina, voglio dire, per forza di cose debba essere appetibile o appetita da tutti. Ci sta che un giocatore a un certo momento dica di sì, poi perché il sì c'era, spingeva anche per venire Zirkzee perché gli piaceva questo, poi secondo me è spuntata la Juventus, è spuntato l'Atletico Madrid, e lui ha detto: aspettiamo un attimo, però, perché se ci sono anche queste due opportunità, non che non volesse venire alla Fiorentina, ma è un professionista, e quindi non è che siamo, perché uno che fa il tifoso capisco che non lo possa accettare, ma uno che fa il professionista valuta delle opportunità professionali, e se io dico di sì intanto alla Fiorentina ma poi mi spunta qualcos'altro, è chiaro. Quindi la Fiorentina ha aspettato fino a quando poteva aspettare. Ieri sera a un certo punto aveva comunque bloccato Beto, come vi ho raccontato più volte, Beto era stato bloccato, hanno provato fino all'ultimo per Zizke, e poi alla fine è arrivato Beto, ma ce ne faremo una ragione, cioè,
2: no, quello
3: dire.
2: Non c'è dubbio. Poi c'è anche da dire che Ken spingeva per andare al Como, il Como era un po'
3: intastinito. Sì, vabbè ragazzi, cioè, allora sono state dette tante cose. Siccome naturalmente i tifosi della Fiorentina sono molto intelligenti, sanno benissimo loro cosa devono pensare e cosa devono naturalmente riflettere, su cosa devono riflettere su questa operazione. Poi non succede nulla, perché può capitare che un giocatore venga o non venga, eccetera. L'unica cosa, ecco, che mi permetto di dire non massacriamo a priori Beto, perché facciamo solo, come posso dire, del male al giocatore e ci facciamo del male da soli. Per cui cerchiamo di vedere se comunque Beto può essere utile alla Fiorentina. Se non lo sarà, sarà una pioggia di critiche.
2: Prima di tornare ai messaggi, c'è, domando se secondo te, no, a proposito di appetito, no, perché tu parlavi di appetito, ecco,
3: stasera pizza, eh?
2: No, dicono, vi consiglio il trotter, buono e non è lontano, andateci.
3: Ma noi tra l'altro si andrà a piedi da San Siro,
2: come,
3: per cui
2: piedi?
3: Sì, non si va a piedi?
2: Al ristorante?
3: C'è soldi per il taxi, quindi.
2: Eccoci. Ragazzi, lo sapevo, eh.
3: Lo so, però io se si parte ora per mezzanotte ci si arriva. No, c'è solo 7 km arrivare all'albergo.
2: Vabbè, comunque, andiamo di questa parentesi.
3: Sì. Albergo zona stazione, attenzione, eh.
2: Sì, anche il tuo?
3: Io non lo so dove è il mio albergo. Potrebbe non esistere.
2: No,
3: eh?
2: Potrebbe non esistere la
3: cioè,
2: notte.
3: Cioè, credo sia un'allucinazione. No, credo che il mio albergo proprio non esista.
2: Sì, eh?
3: Cioè, io non l'ho mai visto questo albergo, per cui per me non esiste.
2: D'altra parte.
3: Nel caso vengo nel tuo.
2: Siamo nell'epoca. Ecco, a voglia.
3: Però mi sono portato Lucchetti.
2: Eccoci. A proposito. Se mi ha Lucchetti Torreira, volentieri.
3: Volentieri. Tra l'altro, oggi quando ho allucchettato il motorino, ti devo dire la verità.
2: Il tuo,
3: per un
2: spero.
3: Attimo. Cioè, certo, sì,
2: no,
3: sì,
2: no,
3: oggi.
2: Certo,
3: no,
2: c'è
3: anche, ho fatto anche un video per far vedere, perché sì, se qualcuno dice, oh, qualcuno mi ha allucchettato, io ho fatto il video di me stesso che allucchettavo il mio motorino.
2: Hai le prove.
3: Il mio scooter, eccetera. Però la tentazione di allucchettare qualcun altro c'è stata, perché non ce ne non è che ce ne fossero tanti, Nico. Ho guardato se c'era il tuo bianco, ma non c'era.
2: No, non c'era.
3: Perché sei davvero.
2: Sono venuto in auto.
3: Ma Pietrone come è venuto?
2: Boh, penso in macchina. Non lo so, comunque.
3: Se non era vuoi scooterizzata Pierone Nozzo?
2: So, se tu hai anche una ganascia a casa, nel caso.
3: No. Va bene, ok. Comunque, va bene così. Ecco.
2: No, quindi, ti volevo chiedere, prima di tornare ai messaggi,
3: qui dentro?
2: Tantissima, noi riempiamo la sala, ti volevo dire, ma secondo te Pellegrino sarà il titolare oppure nel caso lo sarà Beto? Ti faccio
3: allora,
2: questa domanda.
3: Io credo che inizialmente col Torino vedremo Pellegrino, ma per un motivo molto semplice.
2: Prima,
3: Torino-Pellegrino, ma per un motivo molto semplice, perché Pellegrino è arrivato prima,
2: sì,
3: conosce un pochino la dinamica degli allenamenti della Fiorentina e sarebbe anche giusto che iniziasse lui la partita contro il Torino piuttosto che Beto, ma non perché voglio che Beto vada in panchina, ma per una logica ovviamente di appartenenza
2: chiaro,
3: al gruppo,
2: certo,
3: e di conoscenza, è normale che Beto deve un attimo capire come funziona la Fiorentina. Poi non escludo che possa entrare a partita in corso, però tendenzialmente dovrebbe cominciare a giocare, credo, Pellegrino, e sono curioso anche di vedere, magari a partita in corso potrebbe entrare Nige, per esempio. Io sono convinto che lui, per esempio,
2: è Nige, te lo volevo dire, non è Nige.
3: Io lo chiamo Nige perché però si scrive N-J-I-E.
2: Gie.
3: Io chiamo Nige, eh?
2: Ma va bene, tanto.
3: Perché era una cosa però un po' alla francese, anche se è svedese.
2: Però
3: no?
2: Ci siamo.
3: Ridillo un attimo.
2: Gie.
3: No, dillo come quando fai gli spot.
2: Gie.
3: No.
2: Gie.
3: E ora su Radio Firenze Viola l'intervista esclusiva Gie.
2: No, comunque
3: e invece
2: volevo...
3: sì.
2: Si chiama così, e invece
3: ridillo
2: sì.
3: Un attimo.
2: E invece sì.
3: Come no, ridillo no, invece sì.
2: E invece Gie.
3: Gie. Gie.
2: NJ, peraltro un ventello, mi sembra di capire, perché sono 16 più bonus, oppure no?
3: Ma prima erano 15 più qualcosa, poi sono diventate 16 più 4, facciamo una media, saranno 16 più 2 sicuri, ecco.
2: Facciamo sì.
3: Non economico,
2: no, 16 diviso 4, 4.
3: Sì, ma dico, non è per niente economico questa operazione.
2: Ma comunque ne parlano bene, non so se ti sei informato.
3: No, quello sì, ne parlano tutti bene, sono d'accordo, però non è certo un'operazione estremamente economica, però speriamo che questo ragazzo possa dare una mano alla Fiorentina. Nel frattempo 055 77 111 71 se volete intervenire in diretta. Tra l'altro oggi vi segnalo anche un tentativo di truffa al Cecca,
2: Che è successo?
3: Attenzione,
2: hanno provato a lucchettare il tuo motorino.
3: No, mi è arrivato un messaggino, a proposito colgo l'occasione anche per dire occhio, perché vi possono arrivare dei messaggi con cose serie tipo il CUP, che dovete ritirare dei responsi e delle analisi eccetera. Mi raccomando, non cliccate assolutamente su questo messaggio, non fate il numero verde o il presunto numero verde, perché vi portano via i soldi, quindi mi raccomando, state attenti. Questo ce lo diceva a beneficio delle persone, perché poi questo naturalmente è un messaggio che gira, che non sono il primo a averlo ricevuto.
2: Senti, ti leggo un paio di messaggi. La chiosa mi piace sempre. Gol. Nico, ma a mangiare la pizza viene anche la zia? No,
3: diciamo, no. Attenzione, perché ieri c'è stato, attenzione, non si è ancora parlato della pizza di ieri sera di Nico Santi, perché domani
2: ieri sera non c'è stata alcuna. Aspetta,
3: no, scusa, allora, ieri Nico Santi è stato tutto il giorno, è partito la mattina per andare al mare, perché ha detto io devo staccare, devo andare con mio babbo, c'è il compleanno e tutto, quindi è tornato verso le 7 la sera, e poi sono andati a mangiare credo la pizza anche ieri sera.
2: Sì, la pizza.
3: Però chi ha pagato? Siccome Babbo era festeggiato.
2: No, ha pagato lui, mi sa. Sì, ah, sì, sì. Io
3: stesso?
2: Non ho pagato, certo, quindi qualcuno avrà pagato.
3: Però hai mangiato.
2: Sì, stavolta sì.
3: Hai mangiato, vabbè.
2: Sì, sì. Senti,
3: comunque
2: poi...
3: auguri in ritardo a Babbo di Nicolò Santi.
2: Ti volevo dire grazie. Cecca, la fidanzata di Gnoto, è gnota? Però è gnoto in realtà, non è gnoto.
3: Non lo so, non torna... io non la conosco sinceramente. Io a questo momento, poi un giorno magari potremo fare un'intervista. Arrivano messaggi,
2: senti,
3: tutti infiammati.
2: C'è anche un messaggio vocale, lo vuoi ascoltare sì o no? Me lo devi sentire te.
3: Allora, io vorrei sentire anche uno ci chiamasse in diretta, però. Perché io alle 8:30 devo staccare, perché poi c'è Luciano Cencetti che mi ha detto che alle 21 devo fare il TV 30.
2: Allora facciamo così, ci ascoltiamo un messaggio vocale e poi mi raccomando chiamateci in diretta per il check, che 13 minuti deve staccare. Vai forte Luciano, vai.
0: Io sarei per fare a Torreira, perché in Gabbetto facessero un centrocampo a due, o la I e Torreira davanti alla difesa e a Tanne tre dietro alla punta. Ma probabilmente lei era a Tosberg. L'importante è che arriva uno che lei dur di campo, perché è un po' giovane la Fiorentina, dur ragazzi. E fa. Ed è un bravo, fa due passi su un mattone, cioè non difende. Domenica il primo gol è colpa sua, gli sbaglia lo stop e fa. E manda, gli regali fallo laterale, poi un copre, si fa saltare dall'esterno di Frosinone. Secondo me è proprio, siamo fatti imbambolare per due gol fatti a fine anno, l'anno scorso. Io non c'ero proprio nulla qui giocatore.
2: Ma io non ho capito, no, mi sono perso di chi stavamo parlando, però
3: non lo so, nemmeno io. Benissimo. Quindi non ho ascoltato, perché mi sono girato, perché pensavo ci fosse qualche ospite. Comunque,
2: sì, sì.
3: No, gli piaceva Torreira. Lui non l'ho sentito all'inizio.
2: Quello l'ho sentito anch'io, ma non penso
3: Torreira.
2: Torreira, considerando che ancora, quantomeno ancora non è tornato alla Fiorentina, suppongo che domenica non fosse sabato. Insomma.
3: No, non so a chi si riferisse, però insomma è uguale, ragazzi.
2: Vabbè,
3: tanto,
2: senti,
3: va bene.
2: Arrivano anche un po' di messaggi. Intanto ci dico, siete dei maledetti. Sapete che ho cominciato a usare, e invece sì, con la voce radiofonica nel parlare. Mi sono accorto di averlo usato due volte in una riunione di lavoro oggi pomeriggio. Buon lavoro ragazzi.
3: Nero verdi, siamo forti, siamo grandi.
2: Allora, poi ci dicono, sì, sappilo, Zirkzee non è arrivato per il discorso dell'ingaggio che la Fiorentina voleva abbassare. Vi domando quanto è ora il monte ingaggi. Quello è un conto che si farà a scaccio, cioè come dire, a mercato concluso.
3: Qui la verità
2: non
3: su
2: ve lo so dire,
3: Nico, non la sa nessuno, cioè secondo me ognuno si può dare la sua interpretazione, però non credo sia quello il problema dell'ingaggio di Zirkzee, anche perché se davano 6 milioni a Ken,
2: era comunque un miglioramento,
3: era comunque un risparmio, voglio dire, ecco.
2: Esatto.
3: Non sono i soldi che guadagna mensilmente Nico Santi, però vabbè.
2: Cecca, ma tifi viola o Sassuolo? Spiegami questo tuo incessante ritornello nero verdi.
3: Siamo i colori di chi non si arrende mai.
2: Che poi è molto orecchiabile, perché se ascoltate quella di Neck è tanta roba.
3: Lo so, bella, infatti bella. Noi si va al concerto, io quando si va a un concerto di Neck gli chiederò, senti, cos'è il nome Neck?
2: Oddio,
3: non te lo ricordi.
2: Neviani di cognome.
3: Vabbè,
2: di
3: dico, scusami Neck, ti chiamo col nome d'arte. Possiamo fare alla fine del concerto nero verdi, tutti con le maglie nero verdi, tutti in coro.
2: Sentiamo se lo ricorda Giorgio, come si chiama di nome, Neck di nome.
3: Ah, Giorgio chiama spesso.
2: Sì. Ciao Giorgio.
3: Ciao Giorgio, buona serata.
4: Ciao, buona serata. Io solo una piccola critica. Solo una piccola critica.
2: Sì, prego, Dodò, siamo qui a posto.
4: Dodò, Gnonto e Torreira con De Gea che non esce, bellissima difesa. Splendida, vengo io a fare il salto di testa per liberare l'area. Complimenti a chi sceglie i giocatori. Molto bravo.
3: Via, Giorgio.
2: Okay.
3: Non te la pigliare, via.
2: Vabbè. Giorgio, grazie per il tuo intervento e per la considerazione.
3: Dodò se non esce, tra l'altro diamogli, così abbiamo ci mette il carico.
2: Ma
3: Giorgio,
2: guarda,
3: che Dodò se non esce rinnoverà il contratto,
2: ecco.
3: E poi uscirà probabilmente a gennaio.
2: No, perché l'intervento di Giorgio in realtà è interessante anche per questo, perché su Dodò l'avevamo detto che nel caso di permanenza,
3: sì,
2: poteva scattare un rinnovo, quindi
3: sì,
2: è confermato.
3: Però Giorgio, posso dirti una cosa? Sì, no, confermato non lo so, che resterà, penso di sì, ormai mancano 24 ore.
2: Che nel caso scatterà il rinnovo.
3: Dovrebbe scattare per il jet. Tra l'altro il procuratore di Dodò è anche il procuratore di Beto, mi sembra, quindi comunque questi rapporti sono buoni, sì, se non ho capito male. No, ma volevo dire, Giorgio, se è ancora all'ascolto, non lo so se è ancora all'ascolto, va bene tutto, però non la distruggiamo ora la Fiorentina, perché se no critichiamo ma non distruggiamo.
2: Hai ragione, questa me la tatuo.
3: Sì.
2: Dice, allora, Michele, dite che potrebbe esserci qualche colpo a sorpresa?
3: Magari con Paratici ci può succedere di tutto, perché lui lavora su 18 tavoli, quindi magari noi parliamo di Torsved, parliamo di Torreira, ma magari si inventa qualcos'altro, Non è da escludere, non è da escludere.
2: Secondo me si chiama Filippo Neviani, però voglio controllare lo stesso.
3: Ah, stai parlando di Neck?
2: Si chiama Filippo Neviani. Sono un grande, no, non l'avevo controllato, giuro.
3: No, perché abbiamo, devi sapere, Pietro, mi sto rivolgendo a Pietro Lazzarini, che io e Nico Santi ci siamo prenotati per il prossimo concerto di Neck, e a fine concerto chiederemo se ci può fare l'Inno del Sassuolo. Sono qui in diretta,
2: salutiamo
3: qui in diretta,
2: Marco Piccari,
3: però,
2: ovviamente.
3: Sono qui in diretta, mi posso sganciare, però c'è un grande cencettone forse.
2: Senti, sì, qualche minuto andiamo in pausa, se devi sganciarti adesso dimmi te.
3: Io non è che mi devo sganciare, sono tutto allacciato, pantaloni, la cintura, quindi
2: cioè, anche il lucchetto. Te non metti la cintura, metti il lucchetto e il pantalone.
3: Io tra l'altro sono il servizio della polizia municipale, se mi vedono dice sono felice, tutto allucchettato, tutto sempre allacciato,
2: un po' pesantino magari,
3: quello sì. Nel frattempo Bonassi è sganciato lui invece, vedi?
2: Oh, bene. Bene,
3: quelli bravi vanno via prima.
2: Magari ci fa anche la grazia di venire. Beh, comunque, Ceccarini, ma secondo lei Bebeto, però Bebeto insomma...
3: Sì, Bebeto ha smesso di giocare.
2: Dice alternativo allo Zirkzee oppure no?
3: Allora, sono due giocatori diversi. Se si vuol dire alternativo, secondo me come obiettivo principale c'era Zirkzee.
2: Ormai non penso che
3: poi
2: tre
3: Beto,
2: attaccanti puri, no?
3: Non credo.
2: Cioè, puri, tre centravanti, comunque
3: sì.
2: Non penso ne
3: arrivi. Ormai hanno fatto questo investimento di 18 milioni di euro, ragazzi, su Beto, per cui non credo facciano altro.
2: Perdonami se ti interrompo, c'è ancora Anzola alla Fiorentina.
3: Scusi, va?
2: No, guarda, perché capisco che uno se ne possa dimenticare, ma c'è anche un altro attaccante, un altro centravanti.
3: E tanto ancora Barak.
2: Che
3: c'è una notizia su Barak.
2: Lui è saltato la Poel e è ancora qui. Insomma, non benissimo. Non fa molto bene al calcio. Va bene, senti, Nick e Nick, prossima coppia per presentare Sanremo.
3: Tra l'altro Marco Masini, che mi sta sentendo in questo momento in diretta, saluto il grande Marco, si chiama Filippo Neviani.
2: Sì, visto? Non l'aveva ancora scritto.
3: Marco, sei troppo avanti.
2: Allora, prima della pausa...
3: Aspetta, Marco, se mi stai guardando, io spero entro domani di darti una buona notizia sul centrocampo. Però forza Marco, abbi fede anche te, perché qui siamo in un dramma, se non si prende il centrocampista. Sei forte Marchino?
2: No, volevo dire, se invece non ci sarà notizia, possiamo citare una sua canzone, Vaffana? No.
3: E comunque penso che Marco sia d'accordo sul fatto che ora non è il momento di distruggere. Si può anche criticare, però se cominciamo a distruggere ora la Fiorentina, ragazzi, ci facciamo del male da soli. Quindi mi raccomando, un po' di cautela nei giudizi, perché sicuramente Beto non è Batistuta, ma non lo era nemmeno Zirkzee. Siamo delusi? Probabilmente sì, perché si sperava in qualcosa di più. Però cerchiamo un attimo di avere un po' di equilibrio, perché oggi questa squadra va un po' aiutata, perché se ci mettiamo a dire mercato tutto sbagliato, Grosso non è all'altezza, Paratici smetti, tutta questa roba qua.
2: Entriamo in un loop negativo, dai.
3: Cioè, ci mettiamo solamente e poi scendiamo in campo sabato col Torino con una tensione che ci porterà solo a una brutta prestazione, quindi cerchiamo almeno di ragionarci un attimino, pur avendo ognuno rispettando la propria opinione.
2: Allora, prima della pausa c'è con noi Walter, ciao, benvenuto.
3: Walter da Roma, sicuramente.
2: Walterone nostro.
5: Sì. Buonasera. Allora, io non, stasera non voglio distruggere la Fiorentina, non la voglio distruggere, ci mancherebbe altro.
3: No, Walter.
5: Però ti dico una cosa, che mi stanno distruggendo a me i romanisti, che stavo vedendo Lecce Roma in pratica e dopo ho spento dopo il quarto gol, perché poi mi stavano arrivando messaggi da tutte le parti, me l'hanno detto di tutti i colori gli amici romanisti. Io non so, sono io quello distrutto in pratica, non la Fiorentina, a me mi stanno massacrando. E quindi abitando qui a Roma apposta è un problema per me, però a parte questo volevo sapere almeno se arriva Torreira, io sarei contento, almeno quello, può darci che la partita la pareggiamo. E poi niente, volevo sapere in attacco rimaniamo con Gnonto oppure verrà qualcun altro, diciamo. E poi a centrocampo ci vorrebbe pure Tosved, altrimenti io la vedo grigia.
3: Lo so,
5: ragazzi, vi ringrazio, aspetto e vi ascolto per radio. E grazie di tutto quello che fate.
2: Grazie Walter, grazie.
3: No, grazie a te Walter, perché è dura ti fare Fiorentina a Roma, poi soprattutto con la Roma che vince in questa maniera.
2: Lo racconta sempre.
3: Davvero,
2: senti, allora,
3: sì, io mi sgancio, che dici?
2: Certo, ora c'è anche la pausa, quindi andiamo in barra, poi torniamo, continuiamo a parlare di Torreira, di Mandragora, che peraltro mi è arrivato anche un messaggio adesso, è ancora più calda, quindi sta scottando, diciamo, sta proprio bruciando.
3: Perché cerca non tradisce mai.
2: Non tradisce mai, quindi,
3: so.
2: Ma nemmeno Radio Firenze Viola. A tra poco.
6: Radio Firenze Viola.
7: Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, nubi sparse e schiarite in un contesto generalmente asciutto. Maggiori addensamenti diurni sulle Alpi con locali brevi piovaschi o temporali. Temperature stazionarie o in lieve calo con massime generalmente comprese tra 30 e 34 gradi. Al centro, tempo stabile e ampiamente soleggiato con qualche innocuo annuvolamento al mattino sulla Toscana centro-settentrionale. Temperature stazionarie o in lieve aumento con punte massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, temporanei e innocui addensamenti al mattino lungo le coste tirreniche e nel pomeriggio sull'Appennino. Persiste il caldo intenso e stabile con massime elevate comprese tra 32 e 36 gradi.

0: guardala.
1: Aspetta, aspetta.
2: Che si compra? Flash.
1: No, via, ora con i DAB, con i Bluetooth, sento sempre Radio Firenze Viola.
3: Bravo, bravo.
1: Andiamo, Nick, dice, chi si compra?
3: Bisogna chiedere a un esperto di mercato. Ah, già sono io, scusami. Quindi si compra tanto, se si compra, vogliate.
1: E tu sei tutti i giorni in diretta sulle tracce di Paratici. Chi si compra?
4: Il mercato passa prima da Radio Firenze Viola. Finestre in ogni trasmissione, oltre a 2 ore di approfondimento sul calciomercato dei Viola, tutti i giorni, dalle 16 alle 17, con Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi, e dalle 19 con Alessandro Di Nardo, per non perdersi nessuna trattativa della Fiorentina. Chi si compra? Te lo dice Radio Firenze Viola.
3: Perché le notizie passano prima da Radio Firenze Viola, forse.
1: Ci dice chi si compra!
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola,

0: torniamo in diretta dall'Hotel Sheraton di Milano, questa puntata speciale di Calciomercato, tutto il giorno che vi teniamo compagnia per raccontarvi le strategie di mercato della Fiorentina, i movimenti e a questo punto soprattutto per il centrocampo. Dicevamo anche con Niccolò Ceccarini precedentemente che Rolando Mandragora è sempre più vicino al Torino e in effetti ci è arrivata un'altra, diciamo, imbeccata su questo. Il Torino sta cercando di chiudere, le cifre siamo sui 7-8 milioni di euro.
1: Ma il titolo definitivo?
0: È un'operazione che si cercherà di capire se farà un titolo definitivo, penso di sì, comunque adesso ci informiamo in diretta, direi, anche perché questa cosa potrebbe sbloccare l'operazione invece per Torreira, perché ricordiamo il suo procuratore Pablo Bentancur è volato quest'oggi in Turchia per provare a sbloccare, no, l'operazione con il Galatasaray per riportare a Firenze Torreira, per quello che diceva lui tra l'altro, cioè il procuratore e in generale l'entourage del calciatore, le parti erano e sono vicine, per cui si proverà a fare questa operazione, a fare questo affare per il ritorno di Torreira a Firenze e poi sempre da non dimenticare la pista Torsved che rimane d'attualità. Sempre Niccolò Santi, c'è stato un avvicendamento, non più Niccolò Ceccarini ma Pietro Lazzarini.
1: Eccomi, ciao, mi avete sentito.
0: Proviamo a capire anche appunto la formula dell'operazione, comunque ribadiamo che Mandragora è un giocatore sempre più vicino al Torino. Un'operazione che probabilmente si chiuderà in questa serata proprio per sbloccare anche il resto, no?
1: Cioè, serve. Ma certo, vai, la situazione è quella alla fine, quindi stiamo cercando di capire poi cosa potrebbe sbloccarsi da quel punto di vista, però Mandragora che esce è chiaramente il modo per far spazio a un centrocampista. Mi scusi un attimo, devo prendere il telefono dei messaggi, non l'abbiamo preso.
0: No, infatti me ne leggeremo Marco Tonelli i messaggi.
1: Subito.
0: Eh sì, assolutamente, diceva Marco Tonelli che a questo punto possiamo anche liberare, ecco, da questo ruolo di giratore, passatemi il termine, di messaggi, comunque ne stanno arrivando diversi. Ancora buonasera, io credo che Beto sia l'attaccante giusto per questa Fiorentina perché la profondità che non avrebbe dato Zirkzee ce l'ha lui, che ne pensate? Rispondo io, per me è assolutamente vero, ma è quello che cercavamo di spiegare anche nel pomeriggio, cioè che alla fine l'operazione Beto va bene anche perché è più funzionale probabilmente rispetto a Zirkzee, quindi anche se ha un nome meno altisonante in un certo senso resta un'operazione fatta bene, ripeto, funzionale, che fa arrivare a Firenze un giocatore con le caratteristiche che servono a Grosso e magari anche più vicine rispetto a Ken. Lo stesso Grosso, Ken lo ha definito un giocatore nella scorsa conferenza stampa che serve a tutte le società, che è funzionale a tutte. Comunque in questo senso mi sono fatto mandare altri messaggi da Marco Tonelli.
1: Bene.
0: Per esempio, comunque respiriamo anche un po' di sfiducia. Dice: ciao, giocatori mediocri per un allenatore mediocre. Il problema è che come Grosso li metti in campo, non che cosa ne pensiamo noi tifosi. Quindi continuano ad avercela, diciamo, con Grosso.
1: Poi spieghiamo una cosa, perché Gianluca ci chiede: scusate, ma per Torreira c'è tempo anche nei prossimi giorni per chiuderlo, oppure in Turchia finisce domani il mercato? Allora parliamoci chiaro: il mercato in entrata italiano chiude domani alle 20, quindi anche se il mercato turco com'è andrà avanti, non sarà possibile per la Fiorentina poi comprare giocatori dopo il gong, a meno che non siano svincolati. Quindi Torreira non è svincolato e dunque la Fiorentina per chiuderlo deve chiuderlo entro domani alle 20.
0: Allora 348 75 13933, aspettiamo i vostri messaggi scritti e vocali e anche le telefonate in diretta allo 055 77 111 71 per le vostre domande. Visto che sono ore calde, il mercato chiuderà domani, mancano poco più di 24 ore e la Fiorentina ancora in ballo tante operazioni, tanti fronti aperti, oltre a quello che dicevamo oggi. A questo punto facciamo un recap: è arrivato Beto come centravanti, non Zirkzee, per il fatto che Zirkzee aspettava anche altre opzioni come la Juventus e quindi alla fine la Fiorentina, che aveva fretta perché a sua volta Ken doveva andare al Como, ha deciso di chiudere la pista Beto, per il quale comunque un'offerta l'aveva già fatta, circa 18 milioni all'Everton, e il giocatore ha fatto oggi le visite mediche. Così come arriva Gnonto, abbiamo anche le cifre, le ha dette prima Niccolò Ceccarini.
1: 1 più 15,
0: quindi prestito con diritto di riscatto. Gnonto è il nuovo giocatore della Fiorentina e poi c'è da capire dove andrà Gudmundsson, perché anche questo, Pietro, rimane un fronte apertissimo, no?
1: Beh, assolutamente, bisogna però anche lì capire che tempistiche vogliono avere e soprattutto quanto la Fiorentina sarà disposta a scendere a patti con la Lazio, che è una squadra che anche per prendere Frattesi ha chiesto espressamente, esplicitamente, ottenuto dall'Inter che Il prestito con obbligo che non ha ottenuto il via libera della Lega Calcio per l'indice di liquidità della Lazio si fosse trasformato in un prestito con diritto con il gentleman agreement che poi alla fine dell'anno poteva trasformarsi questo diritto in via definitiva. Quindi se la Fiorentina aprirà una trattativa come questa per Gudmundsson, allora secondo me Gudmundsson è tranquillamente in procinto di viaggiare verso Roma. Se invece la Fiorentina vuole avere la certezza di ottenere qualcosa dalla cessione di Gudmundsson immediato o futuro, ma con la certezza che ciò avvenga, allora la Lazio esce di scena, perché la Lazio è una squadra che in questo momento non può fondamentalmente fare mercato in entrata se non col prestito con diritto, e quindi questa è una situazione che cambia, no, i piani, sì. Potrebbe cambiare i piani di Gudmundsson.
0: Quello che cercavamo di capire con Niccolò Ceccarini è: nel caso in cui parta Gudmundsson, arriva ancora un altro esterno? Perché Gnonto e Ngie ci sono già per la fascia sinistra, a destra c'è Mastantuono, ne manca un altro, poi comunque ha un ruolo che può ricoprire anche a Tà, quello non c'è.
1: Allora facciamo chiarezza. Gnonto, yeah.

0: Questo significa che secondo me la logica della Fiorentina di queste ore è: a sinistra gioca Gie o Gnonto, sì, a destra gioca Mastantuono o Gnonto, e in questo senso ci può essere anche Jimenez, che ha perso un po' di diciamo fiducia da parte dell'allenatore anche dopo quel brutto gesto contro il Frosinone, ma che può tornare utile nel caso in cui dovesse rifiatare un giocatore offensivo da quella parte. Io non credo che la Fiorentina farà altro in attacco dopo aver preso Beto e Gnonto oggi. Credo che sia aperta soprattutto dei movimenti a centrocampo, e continua a tenere aperto entrambi i fronti, o addirittura un nome diciamo ancora non uscito. Perché? Perché Mandragora sta partendo,
1: sì.
0: Brescianini per ora è stato mantenuto in rosa per la sua duttilità e anche perché può adattarsi a terzino sinistro. Ma faccio un esempio: se il Sassuolo dovesse dire alla Fiorentina guarda, per Tosvet ci dai Brescianini più 3 milioni, io credo che la Fiorentina un pensiero ce lo potrebbe anche fare. E quindi teniamo in piedi il discorso di un doppio acquisto a centrocampo, stiamo molto attenti, e vi invito ovviamente di stare connessi con firenzeviola.it quando la nostra diretta si interromperà e riprenderà però domani mattina assolutamente dalle 7 in poi, perché secondo me sarà una serata e una mattinata quella di domani molto prolifica sia in entrata che in uscita. In ogni caso è uno di quei mercati, e io ne ho fatti tanti, dove veramente bisogna stare aggrappati fino in fondo alle speranze e alle necessità che la Fiorentina dovrà profondere, insomma, da qui alla fine del mercato.
1: Prima di tornare sui messaggi scritti, andrei con un messaggio vocale, così sentiamo anche i nostri ascoltatori e commentiamo insieme appunto quello che hanno da dirci. Vai con un vocale, sentiamo. Eccolo.
2: Buonasera.
1: Qua.
2: No, a quello gli ha detto di Dodò e Gnoto, come si chiama, e cose Torreira. Dodò gli sta sempre a fare l'ultimo uomo, sia di là che di là, non c'è mai in aria quando c'è un calcio d'angolo o qualcosa. Qualche duno grande per coprire ci sa, voglio dire, anche dove gli hanno preso per mettere su il palo, Beto, e sarà a 2 metri. Via ragazzi, se si deve criticare per forza critichiamo, ma dalle volte se uno non ha bene nulla e può andare anche a fare una giratina nel bosco a vedere se trova due funghi, non abbiamo bisogno di andare per forza a vedere la Fiorentina.
1: Guarda, questo messaggio fa il paio con un altro che ci è arrivato alla casella: ma quanti criticoni ci saranno? Ma è possibile criticare un mercato dove la società spende minimo 18 milioni per ogni giocatore? E poi appunto invitato.
0: Beh ragazzi, bisogna essere equilibrati, cioè criticare si può criticare perché è oggettivo, il calcio è discussione, il calcio ci permette di discutere a tutte le ore in tutte le questioni, quindi non è detto che uno non debba criticare. Certo è che la Fiorentina ha fatto un mercato dai grandi investimenti, ora bisogna vedere se questi investimenti resteranno delle bellissime figurine di un album sfasato oppure se diventeranno un quadro da attaccare al muro, come diceva l'altro giorno Grosso lamentandosi di non avere il muro per attaccare lo stesso quadro. Quindi io credo che di talento la Fiorentina ne abbia acquistato, non credo che sia giusto gettare addosso una croce a questi ragazzi che stanno arrivando in queste ore come se fossero dei broccoli, degli scarponi, dei giocatori inutili, perché non è così, perché sono giocatori che evidentemente, anche se la critica da parte mia ad esempio è sul fatto che c'è stata una mancanza di strategia a livello offensivo che è lampante perché sono arrivati 2 giocatori al penultimo giorno di mercato, sono giocatori che possono essere funzionali alla Fiorentina. Partiamo da questo presupposto senza farci troppe pippe mentali, senza dover per forza dire se non è arrivato Zendo si va. Cioè ragazzi, non è così che si può ripartire dopo 2 sconfitte come quelle che ha subito la Fiorentina. Io penso che anche Beto e anche Gnonto abbiano qualcosa da portare in dote, e quindi cerchiamo di avere equilibrio nella critica al mercato, perché è da criticare per la strategia, secondo me meno per i giocatori che poi piano piano sono arrivati. Ora sta all'allenatore e al club unirsi insieme ai giocatori e cercare di trasformare appunto una lunga serie di giocatori di talento in una squadra di talento.
1: Guarda, ci stavo pensando, perché basterebbe che quelli che già hai, che hai comprato, giocassero bene a calcio, perché lo sanno fare, è evidente, no? Anche durante le partite, io che di calcio ci capisco poco, veder giocare un Attà, un Ulahi, un Mastantuono, ti rendi conto subito che il tocco del pallone è diverso. Addirittura mi ricordo Roberto Ripa nel 2012 parlava del suono del pallone diverso quando arrivarono gli spagnoli, Borja Valero, eccetera eccetera, perché era una Fiorentina molto più qualitativa. Oggi è una Fiorentina più qualitativa rispetto all'anno scorso, quindi basterebbe intanto quello, che la squadra c'è.
0: Allora, Casentino, sei troppo ottimista, sta gente nel bosco non troverebbe nemmeno un faggio, figurati i funghi,
1: diceva l'ascoltatore.
0: Benissimo, scusate la domanda forse stupida, ma Torreira può rescindere il contratto ovviamente rinunciando allo stipendio? Sì, Daniele, allora questo è una bellissima favola che ti puoi raccontare, scusami se mi permetto, lo dico con una battuta, nel senso che il Galatasaray non ha nessuna intenzione di perdere dei soldi rescindendo il contratto di Torreira, anzi il Galatasaray in questo momento deve essere convinto a lasciar partire Torreira in prestito un diritto di riscatto, perché è qui che non salta il banco, perché la Fiorentina a quelle condizioni lo può prendere da un momento all'altro, mentre il Galatasaray ha detto no, per farlo partire, e non abbiamo tutta questa voglia di farlo partire, ci vuole l'obolo, ci vogliono soldi, quindi per metterci soldi ci vuole un prestito oneroso con obbligo di riscatto e riborda, e quindi ci vuole un'altra decina di milioni, ma stando bassi, perché è un ragazzo con un contratto in scadenza tra 2 anni, non un anno solo, 2 anni, e io credo che non andranno troppo al ribasso come cifre, quindi per questo dico che le valutazioni sono in corso, perché Torsvet per 12 milioni si chiude, non so se basterebbero 12 milioni per chiudere Torreira immediatamente, e quindi le valutazioni appunto sono in questo momento assolutamente in corso, saranno ore frenetiche, e poi vedremo anche questo lavoro che sta portando avanti la gente sia di Torreira che di Torsvet, perché sono entrambi molto molto molto interessati a portare i rispettivi giocatori alla Fiorentina, e quindi stanno facendo di tutto anche per trovare strade alternative. Abbiamo raccontato che a un certo punto era venuta fuori l'idea di fare uno scambio tra Torreira e Gudmundsson, che non è mai poi decollato effettivamente, perché era un'idea dei procuratori più che dei club, però per far capire che da quanto vogliono lavorare a questa buona riuscita di una di queste operazioni, gli agenti farebbero di tutto, e questo è un piccolo spunto d'ottimismo che mi fanno pensare che tra oggi e domani la chiusura di una di queste operazioni sarà poi ufficiale, arriverà
1: sì,
0: la chiusura.
1: Sì, sì, sai, un altro motivo per il quale forse l'operazione Galatasaray Gudmundsson non entusiasmava lo stesso Galatasaray, che comunque hanno preso Leao, per cui già un giocatore in quel ruolo ce l'hanno, ed è anche un giocatore non da poco. Prendere Gudmundsson per fargli fare comunque la panchina non so quanto potesse essere prolifico, ma in realtà per tutti, anche per lo stesso calciatore, che paradossalmente può trovare anche più spazio quest'anno alla Fiorentina. Comunque si vedrà appunto nelle prossime ore se ci sarà qualche svolta anche da parte della Lazio. Poi continuano ovviamente tutte le altre operazioni in entrata e in uscita, ricordiamo che la Fiorentina deve piazzare anche Zola, deve piazzare Barak, sono tutti calciatori che non fanno evidentemente più parte del progetto tecnico, così come non faceva parte Sottile del progetto tecnico, è andato al Watford, ricordiamo che è andato in prestito con diritto di riscatto, e per farlo
0: ci credono molto, ha parlato col Watford prima.
1: No, tra l'altro lui per farlo ha rinnovato
0: più o meno
1: fino al 2028 e si è spalmato l'ingaggio
0: però a parte le battute ho parlato con uno dei capi scout del Watford, che io sono rimasto abbastanza basito da questa operazione.
1: Buona fortuna.
0: E mi hanno detto che loro ci credono tantissimo, che Dionisi comunque l'ha accolto volentieri, che è un'operazione che anche lo stesso Sottile ha voluto, perché fondamentalmente si è dimezzato lo stipendio per andare in Championship. Quindi ecco, occhio che non sia la volta buona che questo ragazzo, almeno lontano da Firenze, possa trovare una strada definitiva, anche perché sapete cosa ne penso io di Sottile fino a questo momento.
1: No, vabbè, comunque, a parte esatto quello che pensavo, glielo auguriamo. Lui è un classe 99, a un certo punto
0: prima o poi o esplode oppure non esplode.
1: Ecco, appunto, esatto.
0: Allora, vuoi qualche messaggio?
1: Leggiamo qualche messaggio.
0: Due considerazioni. Uno, la preparazione è stata fatta degnamente, che mi sembra che si corra poco, e quello è un aspetto importante del gioco del calcio. Seconda considerazione è che vorrei capire se siamo in grado noi tifosi di dare del tempo, perché dovessero arrivare un altro paio di sconfitte, credo che non saremo in grado di dare tempo a certi progetti. Poi, per favore, spiegate chi è Gnonto, se guardo gli highlights non sembra male. Allora, Gnonto è un giocatore offensivo che non limiterei a chiamarlo esterno, che gioca partendo dall'esterno, che può giocare sia a destra che a sinistra, piede forte il destro, grande rapidità nel breve, meno magari nell'allungo, però giocatore che comunque non ha fatto così male come qualcuno lo sta cercando.
1: È abbastanza tecnico, è forse un po' lento,
0: ma insomma tecnicissimo no, diciamo che è un tecnico alla Chiesa, cioè che sul breve se ti tosta la palla e prende l'avvio non lo prendi.
1: Dici
0: più
1: che ce l'ha lo strappo?
0: C'ha lo strappo nei 3-4 metri, che è il modo per andare poi a calciare, a crossare, e soprattutto secondo me è stato acquistato perché può giocare sia a destra che a sinistra, che era la stessa caratteristica che la Fiorentina cercava in Poku, che poi non è arrivato, è andato al Besiktas, lo sappiamo, però la Fiorentina da questo punto di vista almeno strategicamente cosa stava cercando ce l'aveva, e il problema è che l'uomo che aveva deciso di prendere, ovvero Poku, poi si è votata la causa d'italiano.
1: Sì sì, assolutamente, poi tra l'altro guardava anche un po' i numeri, le statistiche di Gnonto. L'anno scorso ha giocato praticamente sempre, no? Con il Leeds ha avuto qualche problema fisico a inizio stagione, poi per il resto comunque c'è sempre stato. È arrivato a sfiorare le 30 presenze perché di fatto ne ha fatte 29, no? Tra campionato e Coppa.
0: Davide dice: si parla con troppa leggerezza della cessione di Gudmundsson, non mi priverei di lui. Ma con me sfondi una porta aperta. Io francamente penso anche che... Allora, la Fiorentina sta cercando una soluzione d'uscita, lo sappiamo, ha dato mandato ai suoi agenti per trovare questa soluzione, però io penso anche che se a un certo punto, se l'unica dovesse essere la Lazio a presentarsi con un'offerta irrisoria come ha fatto in altre situazioni, ha preso tutti a saldo, Sutalo, Pinamonti, ha preso Frattesi, io penso la Fiorentina si potrebbe mettere anche di traverso e tenersi Gudmundsson. A quel punto cosa succede? Da una parte Gudmundsson e Gie, dall'altra parte Gnonto e Mastantuono, e siamo a posto. Le tre coppie di attaccanti che vorrebbe Grosso le avrebbe senza dover mettere nel mezzo anche Jimenez, quindi perché no? Io, con me sfondo una porta aperta. Certo, anche lui deve magari evitare quel gesto stupido che ha fatto contro l'arbitro Collo l'altro giorno, della spinta che ha rischiato di prendere 3 o 4 giornate, però io per esempio rispetto alle ultime stagioni lo vedo dentro al gioco, lo vedo fisicamente pronto, 70 minuti di grande qualità. Poi che non sia un grande finalizzatore lo sappiamo, anche l'altro giorno ha sbagliato un Bove che si può chiamare solo Bove, però io lo terrei, sono d'accordo.
1: Sì, tra l'altro a proposito dei finalizzatori, beh, non male ce l'ha, ecco, Beto, perché io poi parlo anche di questo, dice chi segna, visto che in queste 24 ore di mercato si è parlato anche parecchio della negatività, no? Che si percepisce per via di Beto e non di Zirkzee. Ecco, Beto è uno che il gol nel sangue ce l'ha, magari anche per il ruolo che ricopre, più una punta di peso, comunque lui in doppia cifra si è sempre andato, poi a replicare con la Fiorentina non lo so, magari inizialmente come dicevamo con Ciccarini partirà prima da titolare Pellegrino, però insomma, se nell'arco della stagione trova continuità, Beto in realtà è anche un ottimo finalizzatore.
0: Io però sono
1: finalizzatore.
0: Del dubbio di qualche ascoltatore, diceva ma come, gioca Beto pagato 18, una soluzione a fine mercato, o Pellegrino a 25? Ma vedremo, staremo a vedere. Matteo in linea, ciao Matteo, buonasera.
1: Ciao.
3: Ciao ciao Matteo, sì, ciao Simone, ciao Nico. No, io volevo fare un po' un quadro per quanto riguarda appunto questi due ultimi acquisti, dove secondo me Beto, se dovesse fare un draft loco, è un ottimo acquisto, cioè è ottimo. E poi su Gnonto, una bella pippa al sud. Arrivederci.
0: Bene Matteo,
1: grazie per l'intervento.
0: Molto
1: intervento.
0: Sì, perché sapeva di essere andato un po' lungo con le parole, però insomma, ragazzi, io capisco che si passi dal potenziale sogno Zirkzee a giocatori che hanno meno nome, però sono giocatori che intanto vengono dall'Inghilterra e abbiamo rivisto stasera Malen, hanno rifatto quante ova ha fatto, altre due?
1: No, sì, ma un giocatore pazzesco.
0: No, questo per dire, sicuramente non sono male, però arrivare da un...
1: Meglio che Gnonto.
0: Bene, beh, volevi dire a tutti i costi.
1: Sì, è meglio che volevo... Ti sei anche dimenticato.
0: Sì, perché stavo facendo un discorso serio e ti hai detto una minchiata.
1: Ah, anche tu hai detto Malen, però... Ti hai detto non sono mica Malen, scusa, io ho preso quello.
0: Non, volevo dire non sono mica Malen,
1: ah,
0: prima
1: non volevo,
0: battuta,
1: una battuta,
0: volevo dire non sono mica Malen il giocatore, infatti vabbè lasciamo perdere. No. Era per dire che i giocatori arrivano dall'Inghilterra con questo tipo di abitudine a giocare con un calcio sicuramente più fisicamente prestante, diciamo. Ma io aspetterei prima di darli come uno deve portare gli armadi e l'altro le pippe al sugo, perché francamente penso che...
1: Magari no, esatto.
0: No, magari in realtà si può pensare di meglio, ecco.
1: Mancano pochi minuti alla fine, non so se abbiamo altri messaggi da leggere.
0: Sì, 70 minuti di Gunn sono tecnicamente perfetti. Io Pietrone non so che partita hai visto, ha tirato una ciofeca e su 6 angoli tirati manca poco, arriva al limite dell'area.
1: Qui mi è strano.
0: No, perché secondo me 70 minuti non ho detto, ho detto 60 minuti nemmeno perfetti, ho detto buoni 60 minuti, sul resto gli angoli veramente stendiamo un velo pietoso, su questo sono d'accordo.
1: Insomma, l'MVP, dai.
0: Mi rendo conto che sia presto per dirlo, ma secondo voi sabato si passerà subito al 4-3-3 con due esterni puri? Intanto facciamoli arrivare tutti questi ragazzi. Ma un tipo Colomoni, cioè grande talento ma non segna, Beto è più funzionale di Zirze, che era tanta roba di classe. No, appunto, allora il discorso è: Beto è più funzionale di Zirze, che era tanta roba di classe, ma è un tipo alla Colomoni che ha un talento ma non segna.
1: Sono d'accordo, non è punta pura, dai, non è centravanti di peso.
0: Salve, ma si sa qualcosa di Nzola in baracca? No, per ora no.
1: No, no, continuiamo a dire Nzola aveva qualche
0: continuiamo
1: cosa
0: a chiedere,
1: in Turchia,
0: ma non ci rispondono molto su questo fronte.
1: Sai, entro domani lo sapremo per forza, perché oddio, per forza no, perché non tutti i mercati chiudono domani alle 20. Quindi potrebbe anche starci che lo piazzino una volta a bocce ferme, una volta che è finito il mercato qui in Italia, sia lui che baracca.
0: Ma Mandragora lo date per sicuro uscito? Con il Torino, quando c'è da sganciare il lesso, non si sa mai chi ha più probabilità di entrare tra Torreira e Torsbet. Allora, intanto il Torino ha aperto un salvadanaio con la Fiorentina che è legata a Angier, e quindi potrebbe tranquillamente fare uno sconto alla Fiorentina su Angier per prendere Mandragora. Cioè, col fatto che ci sono quattro operazioni in ballo tra Fiorentina e Torino, tre già fatte e una in corso, credo che a livello economico non ci sarebbero praticamente sborsi. Cioè, è quasi uno scambio di giocatori alla fine. Angier magari glielo dimezzano il prezzo e noi non lo sapremo mai, e prendono Mandragora, che anche se ti dicono 7-8 al titolo definitivo, no, certo, intanto hai preso GE a 20, magari scalano e fanno a 13 e sono a posto, quindi da questo punto di vista non c'è problema. Su Torreira e Torsvet, io personalmente credo che sia più facile prendere Torsvet, io personalmente, però la tengo aperta la questione di Torreira, perché quello che ci raccontano anche dal suo entourage è una fermissima volontà di provare a sbloccare questa operazione.
1: Fondamentalmente fanno carte false: uno, per andare via dal Galatasaray; due, per tornare alla Fiorentina, perché è l'opzione per Torreira più affascinante, diciamo. Poi è come anche se Torreira dovesse restituire qualcosa, o comunque non fosse finita completamente la sua avventura, perché se ne andò in maniera un po' turbolenta, litigando con la dirigenza. Quindi lui ci vuole tornare a Firenze, ed era già un suo sogno prima.

0: passato in precedenza, Gabriele, forza Viola.
1: Va bene, allora noi abbiamo finito, direi che possiamo chiudere. Ovviamente domani ripartiamo fin dalla mattina presto e vi terremo compagnia tutto il giorno, anche perché il mercato finisce alle 20, quindi noi saremo costantemente in diretta e da soli e con invece coloro che hanno le trasmissioni da Firenze.
0: Certamente,
1: no?
0: Poi se avranno bisogno addirittura potremo intervenire non Nicco ma io la mattina con Lorenzo Marucci, che domani mattina farà Buongiorno Firenze, che ancora Andrea Giannattasi deve recuperare un po' di energie a livello proprio fisico, e quindi insomma, però dalla domattina alle 7 fino a domani sera alle 21, quindi un'ora dopo il gong, che a questo punto è a 23 ore e un minuto dal suo suono.
1: Abbiamo lo schermo davanti, un po' lontanino, io sono mio, per l'altro.
0: Te lo dico io, quindi insomma staremo tutto il giorno insieme con tutte le notizie di calciomercato, però ovviamente la nottata, la serata non finisce qui, quindi su firenzeviola.it ci saranno tutti gli aggiornamenti del caso, anche le immagini di Gnonto che diamo in arrivo a minuti, fondamentalmente entro un'oretta, diciamo, più che a minuti, a Firenze, quindi le immagini ve le forniremo come sempre sul sito, e anche la diretta di YouTube termina qui. Salutiamo tutti coloro che ci hanno seguito sul canale 92,
1: ha partecipato tantissimi oggi
0: tramite ovviamente la nostra applicazione, insomma in tutti i modi che ci potete seguire li sapete,
1: iscrivetevi, attivate la campanella,
0: campanella di YouTube, perché chi usa questo social può essere raggiunto anche dai nostri video e non solo, anche su Daily Motion se siete pratici nell'usare questa applicazione che serve appunto per seguire anche tramite browser tutti i nostri video. Quindi abbiamo detto tutto, caro Niccolò Santi, grazie mille,
1: è stato un piacere, a domani.
0: Ci sentiamo domani con Pietro Lazzarini, Niccolò Santi, ovviamente con tutti i protagonisti di Radio Firenze Viola fin dal mattino presto, e poi vedremo come questa Fiorentina riuscirà a concludere un mercato che sicuramente l'ha vista protagonista. Ciao a tutti.
1: Ciao.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala,
1: guardala. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
2: Antico Forno Giglio, in via Gioverti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioverti 151 Rosso, Firenze.
3: E son Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ordina nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa via Mendola 23C, ma i Perini li specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
4: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
5: Chiama

0: 77.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Sulla Viola, notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
3: Tutto ciò che fa Fiorentina
2: è su Radio Firenze Viola.
4: Praticamente 30 ore alla chiusura del calciomercato e la Fiorentina sta cambiando volto in attacco. In arrivo due nuovi interpreti per Fabio Grosso, parliamo di Beto per il ruolo di centravanti, e parliamo di un altro esterno come Gnonto dal Leeds, che arriverà a dare ulteriori alternative a Grosso, che intanto da ieri è ufficialmente anche in GIE. A proposito di ore, invece, sono circa 24 le ore nelle quali ci alterniamo un po' tutti nel cercare spiegazioni su questa falsissima partenza della Fiorentina. 7 gol subiti, 0 segnati, 0 punti in classifica e tanta preoccupazione per il gioco. Caro Luca Calamai, non ci facciamo mancare niente, è un penultimo giorno di mercato,

0: importante, e poi abbiamo ancora margine, dicevo, una trentina d'ore per immaginare gli altri movimenti, perché a centrocampo può ancora succedere di tutto. Occhio a Torreira, occhio a Torsted, occhio a Mandragora in uscita, eccetera eccetera eccetera eccetera. Credo di aver riepilogato tutto. Ciao Luca.
1: Buongiorno. Allora, diamo anche i numeri, prendo
0: bravo,
1: tempo.
0: No, no, io ho fatto l'introduzione stamattina, ho dato il via più che altro ai messaggi, agli interventi degli ascoltatori, quindi so quello che è il clima, ho un po' il polso della situazione. Che si aggiunge alla domenica di riflessioni su quel che si è visto in campo col Frosinone. Quindi va bene, prendi tempo, ma
1: allora,
0: poi mi devi dire la tua.
1: Cosa non vi convince? Cos'è che non vi va di questo momento della Fiorentina, dal risultato, ma anche dal mercato? 348-7513-933. Saremo come sempre due ore in compagnia agli ascoltatori di Lady Radio, per loro il 3925-727775. E oggi più che mai io e Tommaso Loreto aspettiamo le vostre telefonate allo 055 77 11 171.
0: Vada Capovaro.
1: Vado.
0: Vadi, allora, Capovaro.
1: Speravo qualcosa di meglio, lo dico francamente. Speravo qualcosa di meglio, perché puoi anche perdere due partite se te hai la necessità di prendersi questo rischiatutto, pur di avere poi il grande giocatore, no? Diceva, il campionato è fatto di 38 partite, me ne brucio due, poi purtroppo è andata male, ma me ne brucio due, però poi, poi ragazzi, guardate chi ho come centravanti. E oggi in partenza hai due centravanti e sono peggio di Ken. In partenza
0: Pellegrino e Beto
1: sono peggio di Ken.
0: Tendenzialmente ti do ragione.
1: E dopodiché abbiamo sognato il grandissimo esterno d'attacco. Ora guardiamo questo ragazzo Tarino, di cui ne parlano molto bene, ma
0: che comunque ti è costato, eh?
1: Sì,
0: 15 ma, più bonus.
1: Gnonto è peggio di Gudmundsson.
0: Gnonto sulla carta è peggio di Gudmundsson. Sulla carta, poi magari a margini.
1: No, ma io faccio un ragionamento.
0: Sì, però è un po' scommessa.
1: Nell'analisi,
0: è un
1: no?
0: po' scommessa.
1: Cioè, poi noi speriamo che Beto faccia 20 gol, Pellegrino faccia 15 o 18, si fa 38 e siamo a posto. E vado avanti, leggo che potrebbe restare Dodò, quindi se
0: sì,
1: così fosse
0: sì, anche
1: vuol dire che c'è il riconoscimento dopo un mezzo di aver sbagliato, dopo un mese e mezzo di aver sbagliato i due terzini, hai sbagliato Jiménez e João Mario.
0: Beh, di certo Jiménez non è che ti abbia dato grandi
1: anche
0: sensazioni sabato.
1: Sono normali.
0: Cioè, João Mario col Benevento, però a Roma era a sinistra.
1: Dipende
0: però,
1: sempre dove vuoi mettere il livello, no? E quindi hai un play 2 e poi forse sei costretto a tenere il terzo, che dal quale speravi di fare dei soldi. E torna poco. Poi, e potrei andare avanti ancora, e poi te Paratici decidi che l'allenatore giusto per la Fiorentina è Grosso.
0: Sì.
1: Quindi io ripeto, sono un po' sorpreso quando tutti attaccano Grosso, ma Grosso è stato preso da Paratici. E dopo due partite come queste, dove Grosso ha le sue colpe, ma c'ha grandi colpe una società che l'ha fatta andare allo sbaraglio con mille problemi, giocatori non ci sono, giocatori sono spariti, al punto che Grosso, che poverino non è un cuor di leone, non può essere, arriva a sussurrare: se avevo Ken lo faccio giocare, vorrei vedere. E David ha giocato la Juventus e poi va via, qual è il problema? Perché non gioca Ken?
0: Nico era uno che volevano vendere assegnato, con Magnes
1: perché noi no,
0: e così via.
1: E poi è colpa di Grosso, cioè Grosso ha le sue responsabilità. Ma se Grosso va via, prima di andare via Grosso deve andare via Paratici, perché l'ha voluto lui. E quindi sarebbe un allora, e che in queste due partite, ma soprattutto sabato sera, non abbia avuto il buon senso Paratici di andare in conferenza stampa e dire no, oggi vengo io, non viene Grosso, vengo io. Perché se te vuoi proteggere il tuo allenatore, oggi devi scendere in campo te. Devi dire non è colpa sua se io purtroppo non sono riuscito a dargli quello che volevo dargli e spero di dargli nei prossimi 48 ore. Anche lui dovrà far meglio, ma sono ancora convinto è l'allenatore giusto. Così lo mandi, poveraccio, senza difesa al massacro. Ma l'hai voluto te, non è che sei voluto io e Loreto. Anzi, io e Loreto eravamo anche tra quelli
0: Pigliasarri, per dirne uno. Cioè,
1: esatto, ma no, per presto. E allora oggi purtroppo non torna niente. E non è che non torna i due risultati, guardate, non è successo niente, partiamo con due partite in meno, amen, così cerchiamo di battere Torino e Venezia, vedete, se si batte Torino e Venezia già fra due partite siamo è tutta un'altra versione. Però io, che ho sempre detto mi fido di Paratici, oggi io non ho visto in questi ultimi 10 giorni roba di calcio. Noi abbiamo sempre il calcio è tornato, sì, al centro, no. La gestione di Ken non è roba di calcio. La gestione degli attaccanti esterni non è roba di calcio. La gestione dei terzini non è roba di calcio. Poi mi auguro che Dragosin non sia quello. La gestione del playmaker. Cioè, nella squadra ci sono due giocatori che sono fondamentali: il regista e il centravanti. Il centravanti gliel'hai levato. Il regista, ne hai due e nessun dei due è il regista. Io,
0: perché
1: guarda,
0: Fagioli è adattato, Ulai ci ha dato a tutti questa sensazione.
1: Non è un regista Ulai.
0: Io
1: lo voglio sempre in campo Ulai.
0: Chi ci ha seguito nella diretta della partita è stata la prima domanda che ho fatto al ventesimo.
1: È dappertutto, ma
0: tempo.
1: Il regista non deve essere dappertutto, il regista deve essere dove serve.
0: Ma non a
1: c'è
0: caso
1: mai.
0: C'è una discreta apertura sull'ipotesi ritorno Torreira.
1: Ma ragazzi, questa a 24 ore alla fine vuol dire che hai fatto un po' di confusione. Quindi considero ancora Paratici un grandissimo direttore, ma questa totale fiducia scatola chiusa ora, un minimo negli ultimi tempi, mi ha deluso.
0: Ti sta prendendo un po' di timore di essere stato
1: troppo,
0: perché un po' lo vivo
1: positivo,
0: io tutti troppo positivi.
1: Positivi,
0: perché veniamo anche dalla scorsa estate,
1: sì,
0: dove
1: perché,
0: tutti troppo positivi, diamo tempo a Pioli,
1: eccetera. Mi piacevano tutte da morire. Ho detto, cavolo, ma se si parte così da morire, però le successive operazioni, ma al di là delle operazioni, le gestioni, Paratici non può non sapere che Fiorentina Frosinone è la partita del centenario, e te per centenario devi mettere la squadra, devi avere la squadra vera in campo, è
0: comunque
1: un momento storico,
0: o comunque deve avere un altro atteggiamento, perché secondo tempo col Frosinone non c'eri.
1: Ma nemmeno una pedata,
0: l'hai perso. No,
1: cioè,
0: esatto.
1: È una roba imbarazzante.
0: È grave.
1: Allora, allora non va bene niente. E nelle difficoltà il capo ci deve mettere la faccia. Il capo ci deve mettere la faccia. Guardate, Predè aveva mille difetti. Mille. Però nelle difficoltà ci metteva sempre la faccia.
0: Cioè,
1: sempre. Il capo ci mette la faccia.
0: Ne parleremo tanto, abbiamo ovviamente molte finestre dedicate a voi, però l'attualità incombe, il mercato lo seguiremo come sempre passo passo, ancora di più in questi due giorni, anche e soprattutto perché avremo due inviati come Pietro Lazzarini e Niccolò Santi ad aggiornarci su tutto quello che succederà a Milano in ogni trasmissione, e con anche dei veri e propri live dalla sede del calciomercato, per cui è un flash molto molto extra large.
2: Che si compra?
3: Flash.
0: Che facciamo con un tonico?
3: Eccoci
0: elegantissimo,
3: qua.
0: Niccolò Santi, hai visto come rifiorisce nel calciomercato milanese, Santi? Chi viene magliettina, certo, e robe varie, lì si mette in gingheri, giacchina.
1: No, dai, comunque ragazzi,
3: sì, ma solo per voi, per essere in diretta per voi elegante.
1: Tutta la redazione, fammi dire da compagno di viaggio vostro, fammi fare veramente un elogio a tutta la struttura, registi complessi, abbiamo fatto un qualcosa, perché mi sono sentito coinvolto in maniera totale, qualcosa che resterà comunque nella storia, perché solo noi, solo Radio Firenze Viola ha accompagnato per 24 ore di fila la Fiorentina in un momento importante della sua vita, avete fatto una programmazione straordinaria, tra l'altro con grandissima qualità, e siete riusciti a rendere emozionante un dopo partita, caro Tommaso, che io ho seguito, dove la voglia di scappar via era superiore alla voglia di gioire per il passato. Quindi complimenti a tutti, così da vecchio quale sono orgoglioso di aver fatto parte di questa squadra. E ora avanti con i giovani, avanti con Niccolò Santi.
3: Ma vi devo dire, oggi chiaramente è il giorno dei centravanti, in particolare di Beto, no? Non ce l'aspettavamo, ma forse sì, perché comunque si era complicata la trattativa per Zirkzee, il giocatore che comunque voleva tornare in Italia, aveva questo come priorità, però sinceramente, lo dico con onestà, aspettava anche altre opzioni, tra cui la Juventus, con il discorso di Jonathan David che deve partire, e quindi con il fatto che potevano tornare su Zirkzee, e ieri nuovi contatti con il centravanti del Manchester United. Alla fine la Fiorentina, che non poteva invece a sua volta più aspettare perché Ken doveva andare al Como, ha scelto di chiudere l'operazione Beto, che arriva a Firenze per una cifra vicina ai 18 milioni di euro. Oggi pomeriggio le visite mediche, al pari di Gnonto, perché tra l'altro la Fiorentina ha chiuso un'altra operazione, che è quella per l'esterno che viene dal Leeds, per in prestito con diritto di riscatto per una cifra vicina ai 15-20 milioni di euro, e quindi chiude due colpi di fatto oggi la Fiorentina, tutte e due per l'attacco, e non è escluso nemmeno il terzo, perché Gudmundsson è un giocatore in uscita, calciatore per il quale la Fiorentina in queste ore sta cercando una soluzione. Questo ve lo diamo per certo, è ciò che abbiamo raccolto e che percepiamo anche qui da Milano dall'hotel Sheraton. Il problema è che ancora non c'è una chiusura definitiva, una, diciamo, un'offerta concreta ufficiale da parte di nessuno, nemmeno della Lazio, che comunque sta continuando a lavorare con il suo procuratore, e del Bologna, con la possibilità di lasciare andare Rowe. Comunque c'era stato anche un'altra possibilità, che era quella di mandarlo al Galatasaray, questa era un'idea del suo procuratore, di Gudmundsson, al Galatasaray in uno scambio con Torreira, che rimane un giocatore in orbita fiorentina. E Viola cercano un centrocampista, stanno continuando a parlare di e con Torsved, quindi stanno cercando di fare un doppio colpo al centrocampo, però è chiaro che servirà anche una doppia cessione, perché Mandragora è invece, diciamo così, vicino al Torino, con la Fiorentina che sta dialogando da diverse ore con il Toro, con Urbano Cairo, per provare a fare questa operazione a titolo definitivo. Quindi se si riuscirà a fare, entrerà senz'altro uno fra Torsved e Torreira. E poi però c'è anche il discorso Fagioli, e qui chiudo, che Fagioli è un giocatore tutt'altro che solido in questa Fiorentina, e proveranno fino all'ultimo a trovargli una destinazione, anche qui aggiungo in prestito con diritto di riscatto, fin tanto che riusciranno, che proveranno comunque in qualche maniera a trovargli una destinazione, ecco, lo faranno anche a questa formula, a queste condizioni, pur di liberare Fagioli.
1: E questo, abbi pietà, è una roba che non è né, cioè, non sta né in cielo né in terra, perché
0: però lì sì, cioè no, non però
1: no,
0: però l'ho detto due volte, però allora, su Fagioli, ragazzi, ve lo stiamo raccontando da tempo, insomma, sì. Lui non è contentissimo,
1: sì.
0: Ieri c'è stata anche una vicenda un po' particolare, lui si è scusato, ha detto che ha messo per sbaglio un like a un commento che andava di fatto a criticare Grosso, non è entusiasta della situazione, quindi, come giustamente dice Niccolò, se qualcuno bussa ci sta, sì, che parte anche, sì, Fagioli, bravo. Forse perché, e ti faccio parlare, c'è l'intenzione di fare tabula rasa elettrificata del gruppo vecchio, e quindi non solo Good Ken, ma poi anche Fagioli. A quel punto restano davvero un pochi, anche Mandragora via, resta De Gea, Ranieri,
1: allora,
0: e Dodò.
1: Meno male mai fermato, Dodò, perché stavo per dire non è contento, ero partito. Allora, il problema non è se Fagioli è indispensabile oppure no, il problema è quanto volevi te per Fagioli? 40 milioni
0: si diceva,
1: no, lo dicevi,
0: si sperava, dicevo, poi si comincia di 30,
1: poi allora, se ci portano 40 milioni, ciao Fagioli, se ti portano 30 milioni, ciao Fagioli, ma noi lo diamo un prestito, un diritto di riscatto a loro, cioè non abbiamo nessun tipo di guadagno garantito e ci leviamo la qualità di questo giocatore. Ma ragazzi, nel ruolo di play è meglio Fagioli di Ulei,
0: temo di sì.
1: Allora, se io faccio cassa volentieri, per carità, ma ne devo fare tanta di cassa, perché se no, ragazzi, è vuole bruciare Tovaglioli per far cedere, a nome di lui sta volentieri via. Ma Gudmundsson, ragazzi, Gudmundsson comunque, con tutte le problematiche, comunque è un giocatore, cioè io non sono convinto che quelli sono arrivati sono meglio di Gudmundsson. Io mi auguro che siano tutti meglio di Gudmundsson, ma se io prendo dei soldi su Gudmundsson importanti, mi sta bene. Ma alla Lazio, per esempio, la Lazio non può darli, cioè non c'è verso. Guardate che con l'Inter che cosa hanno dovuto inventarsi per un trasferimento, e voleva in tutti i modi anche l'Inter, ma non possono per regolamento, gli bloccano qualsiasi trasferimento. Allora Fagioli non sta volentieri. Intanto Fagioli è pagato, gioca e deve giocare anche bene, perché anche nell'interesse suo, se vuole ritornare alla nazionale, giocare bene. Ma è il, la trattativa di cui ci accennava prima Niccolò, che è follia. Cioè, se io devo dar via Fagioli solo per il gusto di darlo via, ma per anche no. Perché ne vedo pochi meglio di Fagioli nel centrocampo della Fiorentina, ma di molto poco.
0: Niccolò, ma te ti aspetti sia Torreira che Torsved? Cioè, sono due strade comunque tuttora aperte, sì, o una esclude l'altra?
3: No, no, no, no, no, non ce n'è una che esclude l'altra. Il problema sono casomai le cessioni, è per questo che parlavamo anche di Fagioli, nel senso che la Fiorentina non può far entrare troppi centrocampisti. In questo momento il reparto, parliamoci chiaro, è ingolfato ed è per questo che stanno provando anche a mandare via Mandragora. Non per altro, cioè devono liberare per provare invece a inserire ciò di cui hanno bisogno e ciò di, diciamo, i centrocampisti che sono più funzionali a grosso, perché il paradosso di Fagioli è che non è funzionale a grosso, e questo l'abbiamo capito, è anche per questo che lo darebbero in prestito con diritto di riscatto. Grosso non lo vede insieme a Ulai, ce ne siamo accorti, glielo abbiamo chiesto, lui ha un po' fatto melina, no, in queste prime settimane, però non si è mai nascosto, che ce l'ha fatto capire tra le righe, che quei due giocatori insieme non li vede, tanto è vero che hanno giocato 8 minuti contro il Frosinone insieme quando è entrato Fagioli, poi però è uscito Ulai. Quindi devono trovare due giocatori e soprattutto uno che è quello appunto che fa legna, come si dice, che recupera i palloni, e in quel caso è Torreira, funzionali allo schema tattico di Grosso. Peraltro Torreira, che nel caso arrivasse, lo farebbe con un anno di contratto più altri due eventualmente, perché sarebbe un prestito con diritto, quindi potenzialmente fino al 2029. Torsved è invece un pallino di Grosso, un giocatore che ha sempre voluto, che gli è sempre piaciuto, che ha allenato al Sassuolo e che la Fiorentina in realtà ha bloccato, e ve lo stiamo raccontando da diversi mesi, settimane senz'altro, ma anche mesi. Cioè, c'è già un accordo di massima tra la Fiorentina e Torsved che è in scadenza col Sassuolo, per cui col giocatore il problema non c'è, però la Fiorentina deve farsi avanti col Sassuolo e offrire e proporre, perché fino a questo momento non è successo.
0: T'ha convinto?
1: No, io vedo una grande confusione. No, non è che non mi ha convinto.
0: No,
1: Niccolò,
0: certo.
1: Io vedo una grande confusione.
0: C'è, ma questo è generale.
1: Io, per esempio, Mandragora non l'avrei mai dato via. Mai.
0: Più che altro è uno che ha nel curriculum delle ultime stagioni gol.
1: Beh, ma poi è un ragazzo serio, è uno che qualsiasi ruolo gli fai fare, anche di entrare, lo fa per bene. Cioè, se c'è uno di quelli che nel gruppo di 24 tengo sempre, Mandragora. Quanti soldi ci darebbero per Mandragora eventualmente, Niccolò?
3: Ma per Mandragora siamo fra gli 8 e i 10 milioni, che è la richiesta della Fiorentina.
1: Ma non te li danno mai.
3: Però si possono trattare.
1: Ma non te li danno mai 10 milioni.
3: No, anche secondo me.
1: Ma va, ma non esiste.
3: Se la, dipende che cosa la Fiorentina, diciamo, vede come priorità, come necessità. Se è qualcosa di economico, allora no, è ovvio, sono d'accordo con te, Luca. Se invece devi far spazio a un giocatore più funzionale di Mandragora, ripeto, che può essere il Torreira di turno con cui la Fiorentina sta parlando, allora sì, allora lo danno via. Ma è che è lo stesso discorso di Fagioli, che non è considerato più al centro del villaggio, e che quindi possono cedere anche per questo motivo in prestito con diritto. D'altra parte lo fai con i giocatori che non ti interessano, passatemi il termine, purtroppo c'è da dire questo. Nessuno, io per primo la scorsa stagione, avrei mai pensato una roba del genere. Cioè, uno dei pochi che si salva da una catastrofe annunciata è Fagioli, che oggi il paradosso è finito sul mercato, sì, e che fino alle ultime ore di mercato, di sessione, ci proveranno.
1: Allora, anche questa storia, mi dispiace, ma ragazzi, tutto torna a Paratici, eh? Allora, io immagino che Paratici e Grosso si parlino ogni tanto.
0: Sì, però la vicenda Ken mi ha lasciato a bocca aperta.
1: Allora, io immagino che quando vai a fare la guerra per prendere Ulai, te ci parli con
0: te lo
1: Grosso, no? Tu dici, lo vuoi?
0: Assolutamente.
1: Lo vedi con chi lo vedi? E se lui non lo vede con Fagioli, per cui, perché lui non è che non lo vede con Fagioli perché l'ha provato in 6 partite e alla 7ª dice no, non mai, mai. Perché lui non lo vede dall'inizio, no? Allora, ma prima di prendere Ulai devi vendere Fagioli. Se no Fagioli ti resta, sei costretto, ma pensa, giocatore da 40 milioni. 40-50 è normale che alla fine uno come Branchini te lo incarta, no? E te lo porta come via Branchini? In una posizione ottimale. Prestito con diritto di scatto è il massimo, no? Che puoi avere.
0: Sì, per chi lo prende,
1: ma,
0: guarda,
1: ma cavolo, ma prima di fare un'operazione del genere deve aver risolto le cose, perché se no ti trovi in questo impasse clamoroso. E poi inizi le prime due partite con un centrocampo, ora lo stravolgeresti tutto, perché col centrocampo che disegna Niccolò in maniera corretta tra i soldi a Fiorentina, centrocampo è Torreira a fare il play e Attà e Tosved a fare le mezzali. E così in quattro ci fanno giocare.
0: Sì, però se parte Gudmundsson, poi magari Attà e l'altro insieme a Mastantuono, oppure pensi al 4-3-3 e allora c'hai in Gie da una parte e Gnonto a sinistra.
1: Sì, ma capisci che rischi
0: c'è confusione.
1: Dopo
0: Luca,
1: due partite
0: c'è
1: cancelli tutto un centrocampo e parti un centrocampo completamente diverso.
0: Un altro emblema della confusione, Niccolò, ci spieghi un po' la situazione, posizione di Dodò, perché insomma è particolare Dodò. Che alla fine Dodò possa restare, abbiamo preso due terzini destri e poi magari ti resta Dodò.
3: Io ho un timore su questo, vi dico la verità, poi sono più riflessioni che altro, anche se qualche spiffero ovviamente e inevitabilmente ci arriva. Intanto Dodò non era così convinto dell'offerta del Nottingham Forest e tantomeno dell'Olympiacos. L'unica ufficiale concreta era quella del Nottingham Forest, che da 7 milioni si era spinto a 9 più 2 di bonus, quindi avvicinandosi molto in realtà alle richieste della Fiorentina da 10 più bonus. Il discorso è che Dodò da una parte non era così convinto e dall'altra, secondo me, il mio timore è che la Fiorentina abbia bisogno di un'alternativa, una terza alternativa sulla fascia destra, perché i in questo momento dà garanzia fino a un certo punto, e non parlo soltanto delle garanzie in campo, comunque l'abbiamo visto, no? Contro il Frosinone, certe uscite di testa, quindi secondo me in questo momento Jimenez è sotto una fase di valutazione da non sottovalutare, scusate il gioco di parole, e quindi Dodò non può altro che far comodo alla Fiorentina in questo momento. È un favore reciproco, poi si arriverà chiaramente.
1: Niccolò,
3: In questo momento non si parla di questo, però mi sembra anche strano, perché per forza di cose, se non si vuole arrivare alla scadenza, deve rinnovare il suo contratto.
1: Ma lo devi
3: come
1: pagare a peso d'oro, devi pagare a peso d'oro, perché lui oggi non ha interesse a rinnovare il contratto, va a zero. Quindi se lo vuoi tenere gli devi aumentare il gaggio, se no lui ti dice no, ma se ne riparla a giugno, quando è finito il cap, sei te che vuoi rimanere.
3: Peraltro lui non è che guadagna poco, Luca.
1: Appunto.
3: Quindi, noi siamo sugli 1.800.000 netti.
1: Appunto.
0: Io sempre più, però ora Dodò va contro questa tendenza, ma lo scrivono anche, per me c'è proprio l'idea di cambiare tutti. Cioè chi ha giocato l'anno scorso, se possono loro.
1: Non è la gara. Cioè, non è che se li cambi tutti dice bravo! Bonus, 5
0: punti. No, io sto solo cercando, come dire, perché l'abbiamo, qualsiasi cosa facesse Paratici fino al 18 di agosto l'abbiamo
1: applaudita. Era perfetta, ma infatti tornava tutto.
0: Poi dal 18 d'agosto siamo ormai a oltre 10, 12, 13 giorni dove, spiace dirlo, ma sembra un po' regolarsi sugli avvenimenti del momento come capitava fino all'anno scorso. Cioè vediamo in che c'è sul mercato.
3: Ma infatti nella direzione di quello che dici tu, Tommaso, perdonami se ti interrompo, secondo me va anche Gudmundsson. Perché Gudmundsson è comunque un giocatore che la Fiorentina vuole cedere, che però cosa giustificabile fino a un certo punto dal mio personalissimo punto di vista, perché così male non sta facendo in questo inizio di stagione, e soprattutto se il sostituto è come Gudmundsson, allora mi domando proprio il senso, il significato di questa cessione, se non tabula rasa, perché se Gnonto è il suo sostituto e non ne prendono un altro ancora, con tutto il rispetto per un giocatore come Gnonto di talento, però
1: in partenza Gnonto è peggio di Gudmundsson.
0: Lo sai vero qual è già il tormentone?
1: Poi noi ci auguriamo diventi più forte di Gudmundsson.
0: Qui c'è già un tormentone, Gnonto meglio di niente, così ho letto almeno 27 messaggi.
1: Però oggi, ragazzi, Bakayoko è meglio di Gudmundsson.
0: E magari Coleosso poteva essere un'idea interessante, perché erano partiti così.
1: Non è più nemmeno giovane Gnonto.
0: A meno che non gioca l'opportunità, Mastantuono non t'abbia portato su una strada diversa e lì sono saltati
3: sicuramente, quello sicuramente, ma poi dobbiamo considerare anche la comunicazione, perché tanto ci faranno sicuramente sapere che Zirkzee non l'hanno mai trattato, non è vero, non era un obiettivo. In realtà noi dobbiamo anche raccontare i dati di fatto, che certe trattative ci sono state, però si preferisce non far passare il messaggio che alla Fiorentina, appunto, però alla Fiorentina non si dice di no, è questo, capito, il messaggio che vogliono far passare, che è parziale, ecco.
0: Sì, detto che poi Zirze tutto sommato ci ha tenuto lì buoni, perché t'ha secondo me aspettava la Juve,
1: aspettando la Juventus, ma questo va bene,
0: però ci può stare,
1: va
0: questo,
1: bene, ma qui ragazzi siamo arrivati a 48 ore dalla fine del mercato e abbiamo giocato due partite senza Ken, sostanzialmente, perché Ken l'abbiamo messo sul 3-0 a Roma, e l'alternativa per me in partenza è peggio di Ken, e tutto questo lavoro per far questo.
0: In dubbio che ci siano.
1: Dice però, sai, ragazzi, prendo uno stratop come seconda punta, uno da 20 gol, uno come Berardi, come Lautaro. No, e prendi.
0: Oh, a meno che non voglia rientrare,
1: Perché?
0: Da più di 100 milioni.
1: No, ma adesso i soldi non sono problemi.
0: Non c'è problema,
1: l'ha detto Parati, ci ha detto non abbiamo bisogno di vendere.
0: Ah, cioè, su Ken l'ha detto.
1: L'ha detto lui. Vale per tutti, è che
0: Nick, ci dai al volo anche l'altra notizia di mattinata, anche se riguarda il settore giovanile, attaccante 2008.
3: Sì, intanto volevo dire in realtà un'altra cosa, perché se mi permettete, visto che parliamo di giocatori che non servivano, che mettiamola così, o che comunque non erano centrali nel progetto della Fiorentina, bene, uno di questi è Sottil, che va al Watford, l'abbiamo detto questa mattina, in prestito con diritto di riscatto. Mi faceva piacere sottolineare una notizia che comunque abbiamo dato stamani, che il giocatore, per venire comunque incontro alla Fiorentina, ha scelto di spalmarsi l'ingaggio in 2 anni, quindi ha rinnovato fino al 2028, perché lui scadeva a giugno fondamentalmente,
1: un altro anno
3: per andare in prestito con diritto al Watford. Se lo rimandano indietro, cosa plausibile, ecco, fa un altro anno con la Fiorentina, ma non più a 1 milione di euro, più o meno quanto prendeva, però 500.000 euro, che comunque, ripeto, nell'economia di una squadra di Serie A che ha bisogno di sfoltire la rosa, è positivo questo, quantomeno, va bene. Poi, per quello che mi chiedeva Tommaso, invece la Fiorentina prende il giovane attaccante 2008 Campaniello, dell'Empoli, della cantera dell'Empoli, a un prestito con riscatto, siamo sul 1,5 milioni, quindi questo per fare anche il punto sulle giovanili della Fiorentina, che comunque quest'estate va detto che un altro filo conduttore è stata l'attenzione forte del club per i giovani. Si dice che hanno preso tanti stranieri, ecco, per i settori giovanili però comunque hanno integrato con tanti talenti nostrani, ecco, quindi in prospettiva si vuol fare una Fiorentina più azzurra sicuramente.
0: Al volo, Nico, perché dobbiamo fermarci, Nzola e Barak.
3: Ci sono anche questi, bella domanda alla quale le risposte lo so, no, ma noi infatti anche attraverso i procuratori, ora Barak doveva andare alla Poel e poi è saltato tutto, in questo momento non ci sono spiragli, anche se proveranno a trovargli sicuramente una soluzione, magari con la stessa formula di Sottil, prestito con diritto, e lo stesso vale il discorso per Nzola, c'era fatto qualche nome di club turchi che si erano interessati, ma in realtà, quanto mi ha detto il suo procuratore, il suo entourage, ad oggi non c'è niente di concreto, quindi un altro centravanti, che sarebbe il terzo, no? Che ha la Fiorentina, che non fa parte del progetto e che entro la giornata di domani la Fiorentina deve sistemare in qualsiasi maniera, pure prestito secco, e non lo so come decideranno di muoversi
1: sarà
3: su Nzola.
1: Ma parte l'ingaggio, vedrai, perché
0: sì, un milione e mezzo
3: sicuramente,
1: devi coprire una parte dell'ingaggio.
0: Nicolò, grazie,
1: ma ci risentiamo,
0: certo che sì,
1: è una minaccia questa.
3: Grazie a voi assolutamente,
0: e ovviamente vi ricordo di seguirci anche sul canale 92 del digitale terrestre, che siamo proprio le nostre telecamere a Milano, ci torneremo, e poi dalle 4, insomma, il Nick e Nick lo facciamo direttamente da lì. Ora ti faccio sentire cosa pensano gli ascoltatori, break, note audio e ci mettiamo il casco.

0: Ciao Tolo, ciao Calamai, grandi, sono Marco, vi ascolto sempre. Allora, io penso, come ha detto ieri da Dimitri Conti, un ascoltatore, che il problema grosso da 7 anni è il mediano. Noi non abbiamo un mediano, ci passano, ci sfondano. Ulai non è un mediano, la mezzala Fagioli non è un mediano, nessuno è un mediano. Ragazzi, noi abbiamo un problema al centrocampo.
1: Buongiorno ragazzi, io sono arrabbiato nero e vi prego di farmi cantare questa canzoncina.
2: Prego.
1: Il mercato sta finendo e non vinciamo mai, sto scambio di centravanti non l'avrei fatto mai, la difesa è inesistente e il centrocampo poi è proprio deludente, andiamo a giocare noi.
3: Ma mi spiegate a cosa ci serve un Tostved a questa squadra? Per quel poco che ne so io, è un altro centrocampista bravo negli inserimenti di gamba, non è certo una diga quello che sembra mancare a questa squadra, una specie di frangiflutti che sappia anche farla girare e che abbia personalità in mezzo. Cioè, potrei capire un Torreira, ma Tostved mi sembra poco più, poco meno un Mandragora, un Brescianini, anzi probabilmente i gol di Mandragora lui nei piedi non ce li ha. Ma vorrei sapere da voi cosa ne pensate. Ciao da Marco D'Arezzo.
4: Amici miei, buonasera, siamo tutti delusi, delusi di molto, preoccupati, non c'è gioco, c'è un gran casino anche in mercato, perché qui seguita arriva gente, gente andà via, che doveva andare via, è inutile si stia a piangere di buono, ma si sono presi peggio, quando sono quelli meglio? Indossò quelli meglio. Trixie poteva essere una cosa, ma se no indossano i centravanti e non ci sono, tutti li cercano e nessuno. Vediamo che succede, speriamo, però c'è poco da fare, questa è la situazione.
5: Buongiorno a tutti, vorrei dire al signor Luca Calamari che dopo i primi acquisti ci vedeva già in Champions, ma o almeno fa il quinto e il sesto posto. Ora cosa dice? Troppo presto, quello che conta è il campo, bisogna vedere poi a maggio, per l'amor di Dio, ma mi sembra che le squadre che lui credeva fossero in difficoltà, come la Juventus, come l'Atalanta, siamo noi che siamo in difficoltà, non loro.
6: Bene, bene.
7: Gentano, buon pomeriggio. A mio modesto parere è più funzionale Beto che Zirze, forse Zirze arrivava per il nome, per la piazza, per dare un nome, diciamo, di blasone alla piazza. E Beto arriva dopo aver segnato più gol di Ken, e io mi ricordo quando arrivò Ken, non tutti erano contenti, perché negli ultimi tre anni prima di arrivare a Firenze Ken non aveva praticamente segnato, quindi Beto più gol di Ken li ha fatti, quindi abbiamo fiducia e vediamolo in campo prima di giudicare.
2: E questa numerica è una riflessione che ha il suo fondamento, perché mi sembra abbia segnato 9 gol con l'Everton Beto, se ti ricordi Ken arrivò con 0+6 nelle ultime due stagioni.
8: No, poi
2: prima di vestirsi di viola.
8: Massimo Marianella nella lunga notte che abbiamo fatto, comunque sono 9 gol fatti in Premier, che comunque hanno un peso, ecco, non è che...
2: Io so vita il fantacalcio con Beto, bisogna lo dica, quando era utile.
8: No, ma io mi auguro che... Allora, ve lo ripeto però, cominciamo a chiarire, poi andiamo subito dal nostro amico.
2: E fra l'altro poi volendo Beto, abbiamo anche già le immagini.
8: Beto Pellegrino ti fai giocare titolare. Non è che si Beto può giocare 1-1, quindi Pellegrino 27 milioni in panca.
2: Sono cattivo, ti ho risposto distinto.
8: Lo sai perché rispondi così? Perché non c'è un titolare scritto di questi due.
2: No, allora, e poi perché non l'abbiamo messo in condizione di giocare nel migliore dei modi Pellegrino tra Roma e Frosinone, disgraziato.
8: Anche questo. Confusione, quando c'è confusione chi ci può aiutare?
2: C'era
8: a
2: la canzone della Carrà? Confusione, nara nara. Ma guarda, no, era rumore quello. Rumore. Ricchi e poveri, vabbè, tanto Sara Meini secondo me è comunque reduce da un weekend dove un po' ha sognato occhi aperti. Eccola qua, Sara.
8: Lo guardava.
2: L'ha marcato strettissimo.
8: Sì, lui è
2: comunque di una bellezza.
8: Guardate l'abbraccio, ora c'ho i brividi, ve lo dico, mi sono venuti. L'abbraccio Rui Costa Batistuta è un qualcosa di commovente,
2: cinematografico.
8: Commovente, due fratelli che a me raccontano che Rui non risponde quasi mai a Batistuta anche quando lo chiama, quindi non è che c'è una quotidianità o periodicità di contatti, cioè che si rivedono e in un momento è come se scatta un qualcosa e tutta una vita ti ripassa davanti. Quella foto,
6: se volete, ve lo racconto come me l'ha raccontato lui, che è meraviglioso. Intanto ovviamente buon pomeriggio a tutti. Dice, Rui mi ha raccontato che lui era stato catturato allo sguardo da quello sopra, io penso fosse Bijika, e lui stava salutando Bijika e dice, mi sono sentito toccare sulla spalla e questo dice, oh, ma non mi saluti nemmeno? Cioè, quindi io mi sono girato di scatto, ho capito in quel momento che eravate, erano 25 anni e passa, non si vedevano, ci si sono abbracciati e Bati si è commosso, sì, sì, tant'è che lui mi ha detto, ma si deve essere intenerito con il passare degli anni, dice, io non l'ho mai visto piangere.
8: No, no, ma guarda, è una roba, quella foto, ecco, io mi auguro che diventi un qualcosa che si può regalare.
6: Virale, sì, ma poi lui l'avrà ricevuta 4.500 volte, capisco perché non risponde al telefono, perché ovviamente lui ha lo stesso telefono da sempre, come da sempre l'aveva avuto nel momento in cui era in Italia. Ragazzi, l'ho tenuto 5 minuti in mano io questo telefono, perché ieri ha voluto girare tutta Firenze per rivedere tutti i posti che lui conosceva già, ma che non vedeva da tanti anni, e quindi in ogni posto voleva una foto. Siamo andati nel Salone del Cinquecento, siamo andati in Palazzo Vecchio, siamo andati in Piazza Duomo, siamo andati a Piazzale Michelangelo, dove si è fatta anche la foto con il Viola 100, insomma il nuovo, la nuova scritta tirata fuori in occasione del centenario, e poi a Pieso e tutte queste fasi. A un certo punto ogni tanto mi dava il telefono per farsi fare una fotografia con il figlio, con la compagna, eccetera eccetera. Arrivava una quantità di messaggi che non si può pensare.
2: È il presidente del Benfica, ragazzi.
6: È il presidente del Benfica. Cioè, giustamente hanno detto, il Benfica non è una squadra di calcio, ma è una polisportiva dove ci sono 22 sport diversi. Questi 22 sport sono sport maschile, sport femminile, perché poi abbiamo parlato ovviamente anche di calcio femminile. Quindi ovviamente è tempestato completamente. Dopodiché abbiamo parlato molto di Firenze, della Fiorentina, di tutto il resto. Ho sentito tanti tifosi dire, con quello che, con gli occhi riempiti di questi campioni, di ricordi, di gioie e anche di dolori, per la verità, perché poi ci sono stati anche dei dolori molto forti, basta pensare al giorno in cui lui andò via da Firenze, per cui, ma da lì, quando andò via da Batistuta, cioè, ci sono state anche cose che ci hanno colpito da un punto di vista sentimentale. La gente diceva, guarda, quasi ci hanno fatto dimenticare di questo risultato
2: presente,
6: pessimo, sì, osceno, psicodramma, Viola, eccetera eccetera, dite tutto quello che fate. Il problema è che oggi, che questi campioni sono andati via, sono tornati a casa loro, noi restiamo con questo psicodramma, perché questo è...
2: Oh, la confusione era di Battisti, mamma mia, passaggio a vuoto, Loreto, il maestro Lucio, così, giusto per chiamare.
6: Io
2: penso
6: che confusione sarà...
2: Quella è Ricchi e Poveri, ma poi, insomma, Battisti, c'è anche chi mi segnala, Formula 3, eccetera.
6: Stavi parlando di rumore, questa era la Raffaella Carrà.
8: Ti devo dire che...
2: Ma io sai, poi sul canale 92 abbiamo ripassato le immagini di prima che entrasse allo stadio. Io sono bambola, non... quindi no, sbaglio, ma, guarda, io, no, c'è di mezzo.
8: Ti viene voglia di non parlare d'altro, perché poi...
6: Guarda, no, poi me ne racconto un'altra di scena, bellissima, perché poi ti viene voglia di raccontare questa roba, perché è un calcio che non esiste più, sono campioni che non esistono più, probabilmente, diciamo che negli ultimi anni ne troveremo anche qualcuno così importante da un punto di vista di persona, però non lo sappiamo perché non li conosciamo, quindi dobbiamo anche essere sinceri, no? Però guarda, Luca, a me è dispiaciuto non vedere tanti della vostra generazione lì al Viola Park nel momento in cui loro stavano arrivando, perché io vi dico, professionalmente parlando, probabilmente non di età, ma professionalmente parlando, ero la più anziana là dentro, e quando questi campioni arrivavano al Viola Park erano felici di vedere che qualcosa dei loro tempi c'era, Quindi io magari non riconoscevo qualcuno, mi è capitato ovviamente, Rossitto in particolar modo, ora penso a lui, ma insomma mi sono passati così tanti ricordi per la testa che in molti mi hanno detto: ah, ma tu ci sei sempre! Ma erano felici di arrivare lì e di vedere tutto quello che oggi ovviamente è la Fiorentina, ma soprattutto di riunirsi tra loro. Un'altra cosa che mi ha fatto pensare Rui Costa e ci deve far riflettere veramente su tutto quello che noi abbiamo vissuto, ovviamente ognuno ha la sua Fiorentina alla quale è più legato. Io per l'età che ho ricordi dalla Fiorentina di Dunga in poi, quelli precedenti alcuni non li conoscevo neanche, no? Come giocatori, certo. Poi, vabbè, leggendo la storia ci mancherebbe altro. Ma Rui ha detto: il nostro gruppo anche durante il pranzo era quello più legato. Dice: abbiamo fatto delle risate ricordando Terim, ma soprattutto ricordando Trapattoni. E dice: ci siamo divertiti, ci ha raccontato degli aneddoti anche ieri mentre eravamo con Mario Tenerani, guardate, da schiantare da ridere, su Falcone, guarda, bellissimo, bellissimo. E poi c'era Terim, si sono incontrati anche ieri, e lui lo chiama babbo. Dice: ah, c'è mio babbo dentro, perché quando siamo arrivati a questo ristorante c'era un sacco di ex giocatori della Fiorentina. Dice: c'è anche tuo babbo, perché ha trovato l'assistente Scioco, si chiama Niterin. Dice: sì, ah, è dentro, sì. Bene, ci sono rimessi a parlare lì. E lui raccontava tutti questi aneddoti, e Terim, che viveva anche lui a Fiesole nel momento in cui era a Firenze, dice: ogni tanto Terim mi telefonava la sera, dice, ogni tanto, almeno 3 sere su 5, e mi diceva: Rui, cosa stai facendo? E dice, io gli rispondevo: magari nulla, sto guardando la televisione. Ecco, prendi la macchina e vieni da me. E dice: io stavo 2 ore a casa sua da capitano della squadra e lui mi chiedeva: come sta questo? Come sta quest'altro? Come hai visto questo? E si stava per 2 ore a parlare di calcio. Ma mi dite se esiste adesso questa roba?
8: No, ma è tutto...
9: No, assolutamente no.
6: Cose, ne potrei raccontare tantissime aneddoti, perché ovviamente anche se io ho avuto modo in questi ovviamente 25 anni di vedere lui, ma non si parlava degli aneddoti, delle cose belle. Lui perché se li è ricordati anche ieri? Perché li ha condivisi con i suoi compagni di squadra, quindi ne parlava con Bati, dice: abbiamo fatto delle risate con Bati, e che ovviamente loro erano capitano, vice capitano, ma soprattutto coloro che gestivano lo spogliatoio, quindi coloro anche che gestivano i giocatori più giovani. Gli abbiamo raccontato di Kenna, gli abbiamo raccontato di tutto quello che sta succedendo alla Fiorentina. Ovviamente ai tempi loro alcune cose non sarebbero potute succedere. Perché succedeva una volta, la seconda volta che il signorino non si svegliava, Battistuta l'attaccava al muro, era già finito, si risolvevano così i problemi e nessuno di noi l'avrebbe saputo, nessuno, ma era già risolto.
8: Certo, come le facevano in ogni situazione.
2: Sì, poi c'era ovviamente anche il valore del calciatore in sé, e quindi insomma ci sono stati anche dei periodi in cui arrivavano tutti insieme, Rui Costa, Battistuta, Edmundo, fate voi la lista.
6: Però ecco, una cosa che mi ha fatto riflettere e la condivido in pieno, mi ha detto anche: a me non piace chi dice è un calcio che ora non esiste più, nel senso, oppure ripensiamo al calcio che c'è stato nel 90, al calcio che c'è stato nell'80, il calcio, perché dice ora sono cambiati anche i nostri figli, ha ragione, è una generazione completamente diversa, perché non c'è più quel gruppo lì? Perché oggi, lo dicono anche gli allenatori,
2: sì,
6: i giocatori cosa fanno? Si chiudono nelle loro camere al telefonino e non si parla nessuno. Ma succede anche a lui con gli stessi giocatori del Benfica, per cui dice è inutile che si stia a pensare è un calcio che non esiste più, è una vita che non esiste più, è vero. Quindi noi dobbiamo coltivare, far nascere dei campioni, no? Un calcio diverso. L'ultimo aneddoto, dopodiché se volete si parla d'altro, ma
8: faccio fatica, mi sembra, ti confesso, e faccio fatica a parlare d'altro.
6: Che Mastantuono, quindi anche questa è una notizia anche che ci riguarda, lui lo voleva come Benfica prendere prima lo prendesse il Barcellona, il Real Madrid, scusate. E dice quindi è un giocatore molto forte, molto molto forte, lo dice, arrivò a Real Madrid finito, sparecchiato tutto, però la cosa che li ha colpiti vedendo questa Fiorentina dalla tribuna è il fatto che siano delle gare, cioè dice, non si riesce a capire se sono errori di gruppo o errori individuali, perché dice io ho visto degli errori difensivi che non è possibile vedere.
2: Anche
6: io
2: noi.
6: Li zitta muta, perché alcuni purtroppo li ho visti pure io, nonostante,
2: esatto.
8: E lì non c'è alibi, nel senso che mentre io sto dando alibi a Grosso, perché ovviamente ogni giorno arrivare lì e trovare cosa è diverso e probabilmente mai in sintonia al suo modo di fare calcio, su come lavori sulla fase difensiva qui non c'entra il direttore sportivo,
2: anche
8: non
2: perché il raduno è del 10 di luglio,
8: calci d'angolo poteva fare 3 gol
2: e Vieri e Dragusin sono i primi ad arrivare.
6: Il calcio d'angolo, io a un certo punto l'ho detto a tutto il calcio è tutto dire, cioè dove c'hai cioè, pochissimo tempo per parlare, ma era imbarazzante perché loro ogni calcio d'angolo che batteva, ogni calcio da fermo, perché a volte vengono chiamati così, no, da quelli più bravi, ogni calcio da fermo ti davano la sensazione che potevano segnare. È imbarazzante questa roba.
8: E lì non c'entra il mercato.
6: Ma Pongracic e Dragusin, no? Gli hanno segnato i passaggi orizzontali, se c'è un avversario davanti, non si possono fare, neanche da quando siamo nei pulcini te lo dicono.
2: No,
6: cioè, a un certo punto ha passato la palla a Dragusin, eravamo tipo a 30 metri dalla porta dove c'era solo De Gea, che ha passato la palla con un difensore e stava correndo a tutta, cioè con un attaccante, scusate, un avversario, cioè Bracaglia sembrava Maradona, io non avevo mai sentito nemmeno dire.
2: E quello che dice Luca è vero, perché pronti via Vieri, se non è stato il primo acquisto poco ci manca, Dragusin è arrivato molto presto, quindi poi lì sì, Pongracic è tornato con le vacanze dal mondiale, ma il reparto
8: ve lo dico, mettetevi il cuore in pace, la Fiorentina questa non può fare a meno di Ranieri, ed è tutto dire. Perché
6: guarda, io ho avuto il piacere di intervistare De Gea, che comunque non è esente da errori, sia chiaro, perché a Roma per me ha preso un gol imbarazzante anche l'altro giorno, quindi non è che lo sto dicendo perché voglio arruffiarmi De Gea, no, però lo considero uno di quei giocatori con i quali ancora è possibile parlare, perché comunque sta parlando di un personaggio vero che ha vissuto. Allora, io ci ho potuto parlare 20-30 secondi prima di entrare in diretta con Radio 1. Cioè, ovviamente, qua veramente, come diceva Luca, è tutto sbagliato. Perché con questo, e gli ho chiesto ovviamente anche del mercato, secondo te il mercato può influire nello spogliatore? Dice, è inutile che ci stiamo a prendere in giro. Certo,
2: sì.
6: Perché qui si sta parlando di 4-5 giocatori non fondamentali per la squadra, forse, ma fondamentali per il gruppo. Perché Dodò, Mandragora, eccetera, eccetera, fatemi dei nomi voi, insomma, ma sono persone che ti piacciano o no, gestivano il gruppo della Fiorentina.
8: Certo.
6: Quindi vedere loro, è come quando siamo noi all'interno delle nostre famiglie, se io vedo mia figlia che ha aggiramento di scatole, ovviamente un po' ci resto male anche io, no?
8: Per
6: quindi
8: forza.
6: All'interno di un gruppo così grande, se ci sono 4-5 giocatori scontenti con il broncio, è chiaro che vadano a influenzare tutto lo spogliatoio. Ken non arriva, quindi panico. Dov'è Ken? Non si sa. Devono sul cubo, non si sa. Dodò magari sta lì in un angolino del broncio. Mandragora sta pensando ma è ovvio. Quindi anche questo, per carità, dite, non deve essere un alibi, i professionisti e non funziona così, ragazzi, la vita non funziona così.
2: Poco da aggiungere, su Dragusin mi limito a dire, ce lo dicevamo anche con Luca, un po' essere questo.
8: No, se è questo
2: allora è un problema.
8: Abbiamo sbagliato, siamo tutti noi abbiamo sbagliato. Io voglio sperare che
6: ma ci siamo riempiti gli occhi, probabilmente di io. Io voglio dire che non ci siamo. Guarda, speriamo che siano due fasi. Perché guardate, io ieri c'era qualcuno che mi mandava le classifiche di tutti i top campionati europei. Ovviamente la Fiorentina è ultima dopo due giornate.
8: Vabbè,
2: peraltro la partenza è un record storico in queste due partite, 7 gol subiti, 0 fatti, mai in 100 anni di storia.
6: Poi, noi perché ci si resta ancora peggio? Ovviamente, perché comunque quest'estate noi ne avevamo parlato solo bene.
8: Sì.
2: Sì.
8: fino a un certo punto, eh?
6: E meno male non mi avete chiesto quest'anno, vi ringrazio perché ancora non è finito il mercato. Meno male non mi avete chiesto di fare il voto al calcio mercato,
9: no,
6: dare il voto al
9: calcio. No, io lo do.
6: Lo l'anno scorso 7.5
9: però mi avvalgo della facoltà.
8: Qui ci sono due mercati, si può dire. Il mercato che arriva fino a fine luglio, che è geniale, travolgente, pieno di qualità, di ricchezza, di idee, e quello che secondo me sta succedendo di incomprensibile da nel mese di agosto, perché te lo dico a mia memoria, io aiutatemi, io non ho ricordanza di una squadra professionista che va a giocare una partita con un solo attaccante. Domenica c'era un solo, sabato c'era un solo.
9: Forse la Fiorentina in passato una gara a Cagliari senza dove giocò Lazzari punta, senti
8: senza un attaccante esterno.
9: Però
8: con tutta una serie di doppioni, con terzini destri che poi forse non vanno bene nessuno e devi tenere Dodò. No, hai preso un non hai un regista, perché nessuno dei due
6: è
8: un
6: però,
8: regista.
6: No, Luca, guarda, a me è bastato vedere un po' della partita dell'altro giorno. Io ti dico, a volte resto colpita da delle situazioni, magari notano in pochi o una più di un'altra, forse voi l'avrete notata sicuramente tutti quelli che erano allo stadio, la reazione di Gimenez, no? Perché a un certo punto fanno un fallo su di lui e gli viene concesso il calcio di punizione, lo piglia e dà una spintonata a un giocatore, la butta fuori, rosso, è sbagliato, ha fatto un errore l'arbitro. Ma la cosa che ancora più mi ha colpito, e non so se voi l'avete visto, non ve lo voglio ricordare in questo momento, è Gudmundsson. Gudmundsson a un certo punto a palla ferma, anche lì calcio di punizione per il Frosinone,
9: sì,
6: dà una spinta all'arbitro
9: alle spalle,
6: che io se sono grosso lui non sta più di un secondo dentro il campo,
9: no, ma poi
6: e lo levo.
9: Te lo ricordi Borca Valero? Per molto meno appoggiò la mano, chi era? Gervasoni? Quanto prese? 3-4 giornate poi scontate.
8: Ma ragazzi, c'era un rigore clamoroso.
9: Ci ha voluto benissimo sul Menez e su Good.
8: Che va bene, no, ma è
9: però io
6: ma questo non è significativo, non è per dire è significativo per quello che si sta vivendo in questo momento dentro la Fiorentina, per tornare ovviamente al discorso sul calciomercato. Anche quello, Gimenez, che giocatore è?
9: No, ma infatti Sara, a me
8: ma
9: quello
8: non
9: colpisce,
8: sta bene quel ragazzo, ma quel ragazzo c'ha, è in un momento di confusione sua più che calcistica, perché non sta perché magari lui pensava.
6: E allora io levo Ken dallo spogliatoio, che evidentemente non sta bene, giustamente io condivido, e metto Gimenez?
9: No, ma poi vi aggiungo,
6: io ragazzi voglio ci sono tante cose che sono contenta da un certo punto di vista, ovviamente cercate di capire che queste due legnate ci abbiano riportato
8: subito
6: sulla
8: subito.
9: Sì, ma vanno, bisogna intervenire, perché
6: certo,
9: tutto quello che dice Sara,
6: terra,
8: sì, ma soprattutto deve intervenire,
9: che è vero,
8: ragazzi,
9: e che rientra
8: capo.
9: Anche e lo dicevano ieri
8: sera
9: gente come Lorenzo Amoruso e Sauro Fattori, anche l'atteggiamento preoccupante, cioè arresi in campo nel secondo tempo di Roma e di Frosinone. L'atteggiamento si crea nell'allenamento, nella preparazione alla partita, nella settimana d'avvicinamento. Queste sono robe della precedente gestione.
8: Aspettiamo queste tre partite.
9: Questo è preoccupante.
8: Ci sono tre partite prima sosta. Ma il fatto che il capo abbia scelto di non scendere in campo è un errore clamoroso, perché o lo cambi questo allenatore o lo difendi. Il lasciarlo al massacro generale, perché ragazzi, tanto voi siete più social di me, che lo sapete benissimo, è un gioco al massacro con l'allenatore. Cioè, te società cosa hai da guadagnare da mandare il tuo allenatore a questo massacro? Nulla, che già è in confusione.
6: Però, allora Luca, io dico anche una cosa, perché l'ho notata la postazione di Radio Rai e mi sono accorta subito del movimento di Paratici, e lo devo dire perché lui non ha assistito neanche alla festa, cioè finito il triplice fischio, boom, partito, sarà andato sicuramente nello spogliatoio, sicuramente sarà andato a concludere delle operazioni, sicuramente è il primo che ha visto che ovviamente c'è qualcosa che non quadra, perché comunque dovrà rendere anche, cioè dovrà dire ragazzi ho speso 150 però, milioni
9: proprio perché è la serata del centenario, un dirigente dica qualcosa, perché
8: ma è un dovere,
9: nessuno ha detto nulla,
8: è un dovere,
9: si è aspettato di poter partire con la festa e poi mi riporti pure la prima squadra mentre in campo c'è Bati e Rui e giustamente la gente li fischia.
8: No, ma
9: tra l'altro
8: dovere.
9: Poi lì non ho capito, guarda, perché fai andare... parlare il presidente a un terzo della gente che c'era allo stadio. Vabbè,
8: ma è un dovere, non mandi l'allenatore a parlare perché va il direttore, parlo io oggi, parlo io, punto e basta. Poi detto spogliatore e no, fa volare tanto.
6: Non perché lui non lo so, veramente io non ho idea, ma dico per quelli, per i movimenti che ho visto, secondo me subito lì deve essere scattato, a parte l'allarme, ma c'era qualcosa da definire. Poi se era Gnonto, Beto, andiamo a risentire Zizè, ovviamente io questo non lo
8: sì,
6: so.
8: Sì, ma vai tre minuti te, dai, devi andare, è il tuo dovere, il capo nei momenti di difficoltà, tanto più quando hai scelto un allenatore che oggi il 90% vuole mandar via. Ma te tieni, ma voi lo sapete benissimo che tipo di pressione c'ha addosso Grosso oggi a Firenze, eh?
6: Certo.
8: Ecco, no, allora se te o lo cacci via, ma se no è sabato notte che te devi andare lì e dire io, guardate me, sono io che ho scelto Ken in questa situazione, sono io che sono in ritardo sugli attaccanti esterni, poi io voglio molto di più da tutti, anche da me stesso. Il capo fa questo in questo momento di difficoltà, se è un capo, non che sparisci, perché Beto e Gnonto possono aspettare 10 minuti, Sara, 10 minuti, no, una notte, 10 minuti, non ce ne piglia nessuno Gnonto,
6: sai,
8: e Beto,
6: è anche vero Luca che arrivare subito dopo la seconda partita, anche se è una debacle, ripeto, io ho chiamato psicodramma Viola, quindi non ci sto andando leggera, eh.

0: chiaro che nel momento in cui noi vediamo il dirigente accanto all'allenatore, già vuol dire che l'allenatore è stato esautorato.
1: È meglio quindi, che vada l'allenatore a dire: io se mi dava Ken lo facevo giocare.
2: Oppure no, i quadri, ci vogliono prima le pareti dei quadri. Insomma,
0: io non penso che quella dichiarazione lì, tra l'altro, cioè, potremmo stare a discutere un milione di ore su quella dichiarazione lì, perché anche lì allora a me mi viene da dire,
2: Sara, ce lo dai un minuto, perché è bella la chiacchierata, se hai pazienza un minuto lo allunghiamo proprio su Ken e quelle parole.
0: Certo.
2: Grazie.
3: Radio Firenze Viola.
4: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
5: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
4: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora. Aperti tutto agosto. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic. Qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene. Il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic. Il tatuaggio per il fiorentino vero. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
5: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
4: Istitutogiglio.it.
5: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
6: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
4: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
2: Con Sara Meini in diretta insieme a noi stava un po' ricostruendo anche questa uscita di Grosso su come avrebbe voluto impiegare Ken quando di fatto la società lo aveva messo a sedere, e Sara, io aggiungevo anche quel riferimento, dice: i quadri se li vuoi appendere però ci vogliono le pareti, che è come di
1: che vuol dire
2: questo? Che non c'è pareti e se c'è da costruire una casa e siamo partiti da quadri è un po' dura, ecco.
1: Siamo messi.
0: Allora, volevo finire il discorso su Ken, perché devo dire che quella dichiarazione a me fa capire che lui è veramente in confusione.
1: Sì,
0: cioè,
1: sì, è tanto.
0: Perché, mi piace partire.

0: mi viene da ridere anche a me solo a dirlo. Tanto. Ma vi spiego perché. Allora, io avrei capito se lui mi avesse detto Ken, ragazzi, sì, è una scelta della società, sia a Roma sia contro il Frosinone, non l'ho potuto utilizzare, anche se in modalità diverse, non sono state scelte mie, me l'ha imposto la società. Ragazzi, avrebbe avuto più dignità di dire anche oggi l'avrei messo per uno spezzone. E che ti aspettavi, 3-0 col Frosinone per rimettere Ken in campo? Ah, oh, fermi. Altra cosa, anche qui all'interno della stessa dichiarazione, modo e modo di fare la stessa dichiarazione, quindi sì, ma uno A, me l'ha imposto la società, e già finito tutto. B, lo metti dal primo minuto a Roma e dal primo minuto con il Frosinone.
1: Non dalla panchina, sono d'accordissimo, son d'accordissimo.
0: Perché lì dimostri di essere veramente non lucido.
2: Non lucido.
0: Facendo questa dichiarazione sei ancora meno lucido. Perché Ken, c'hai a disposizione ancora Ken, mi dici lo metto, l'avrei messo uno spezzone, magari non nel 3-0, un pochino più, ragazzi, ma di che si sta parlando?
3: E non va mandato a parlare.
2: Però ragazzi,
0: no, va mandato a parlare, gli va detto, fermo un attimo, di la verità. Perché non siamo qui. Allora, noi a Firenze abbiamo tutti i nostri difetti. Vi ricordo che si festeggia il centenario in due giorni diversi, figuriamoci, per difetti siamo pieni, va bene? Siamo tutto il contrario di tutto e ci mancherebbe altro. Ma guardate, calcio noi lo vediamo da sempre, nessuno più ci può raccontare nulla. Quando la Fiorentina ci chiama e ci dice abbiamo fatto un'offerta per Beto, non ancora per Zizé, io gli dico grazie, va bene, vi ringrazio molto, perché ma mica so cosa mi stanno dicendo. Mi stanno dicendo, guarda, si è fatta per Beto per cercare di velocizzare Zizé, non è che me lo devono stare a spiegare loro. E li ringrazio per dirmi queste cose qui, perché io capisco tutto quello che magari c'è dietro.
3: Senti, che lettura hai dato al like di Fagioli in quel post contro Grosso?
0: Posso non rispondere? Voglio non rispondere. Basta, no, io rispondo sempre a tu. Mi dispiace, guarda, perché
3: sei una donna coraggiosa.
0: Il mio avvocato, che è anche un amico di Tommaso Loreto, lo vorrei lasciare per un attimo in pace e non lo voglio disturbare. Cioè, per favore, fatemi delle domande che siano tecniche, tattiche, se mi ritenete. Non ce la posso fare. Un altro caso.
3: Ma no, è altro caso in cui la giustificazione è peggio del fatto.
2: E lui ha detto che gli è scappato.
0: Poi vi dico una cosa, Fagioli, no? Non è nella stessa situazione di Ken, eventualmente? No, perché Ken la trattativa è più avanzata. Benissimo. Ma Fagioli, anche lui, eventualmente per la società, è un giocatore da che è sul mercato. Sì. Anche a lui gli è stata messa l'etichetta sul prezzo, no? Giusto? Sì. Beh. E lui gioca titolare a Roma e per fortuna un panchino altro giorno. Allora, qui ci sono dei trattamenti diversi di giocatori che comunque e Mandragora e Dodò.
2: Sì, ho capito, ma secondo te è tutto per questa gestione di Grosso con lo spogliatoio? Perché Paratici in primis.
0: No,
2: cioè, guardate, il direttore sportivo non è che fa solo il mercato, compra e vende nei suoi interventi ad ampio respiro. E qui le partite si preparano male, in campo non c'è atteggiamento, i calciatori ci hanno in muso, l'allenatore parla a vuoto. Sembra la roba è l'anno scorso.
0: È completamente sbagliata.
2: Chi mi sente dice: ma Loreto è bipolare, perché 10 giorni fa diceva che era praticamente un profeta, Paratici, e ora ne parla come se fosse Pradè. Sicuramente c'è una via di mezzo, ma non si può nemmeno far finta di nulla sulle ultime due settimane.
0: No, però io dico che è proprio la gestione sbagliata. Ora io non lo so di chi dei due, devo dire la verità, cioè dei due io intendo società e allenatore, certo. Perché a questo punto la proprietà, ragazzi, non c'entra nulla, più che tirare fuori 150 milioni di che si sta parlando.
2: Poveracce,
0: allora io dico, bisogna capire bisogna capire la situazione, perché veramente ci sono delle, ci sono delle situazioni, no, mi piace di più quello, come le andava, non so se l'avete visto dei, dei video, veramente
1: quelle andà,
0: ci, ci sono delle situazioni che bisognerebbe studiarle a tavolino, ovviamente noi non si sa niente, no. Non si sa neanche la trattativa, ovviamente quella di, del Como lo sappiamo perché ci è arrivata dal Como, sappiamo tutti i vari step perché Como ha fatto sapere sì, ora facciamo così, poi facciamo così, poi facciamo, quindi noi l'abbiamo saputo tutti da là, magari per gli altri giocatori davvero non c'è neanche un'offerta, per cui anche in questo caso io sto parlando, ma magari le situazioni sono completamente diverse, però la gestione di questi giocatori che comunque sono sul mercato, perché noi sappiamo soltanto questo, è comunque diversa.
1: È in dubbio.
0: Invece lo, il trattamento, secondo me, fino a che è nostro, è nostro, come fanno da tutte le altre parti.
3: Certo. Ma certo, ma è normale, ma la Juve ha vinto,
0: che vanno non via. Va via fino a che non c'è il sostituto e poi non te lo metti in campo, allora che vuol dire? È ben andato via, il sostituto però non è arrivato
3: e lui non lo metto in campo,
2: noi dobbiamo lui, attendere,
0: lo metto in campo quando siamo già sui 3-0, cioè, è roba, ragazzi, guardate, io mi auguro che facciano delle riflessioni e che si, insomma, si torni a essere quella Fiorentina che noi pensavamo potesse essere un progetto veramente interessante e ancora in tanti lo dicono gli esperti di calcio, quindi dobbiamo ancora fidarci di questo, dobbiamo fidarci anche del fatto, l'ho detto anche l'altro giorno prima della partita, lo ribadisco oggi, che ancora non ci sia arrivata una smentita da parte della Fiorentina su Zirkzee, che vuol dire che Zizé ancora è un obiettivo della Fiorentina.
2: Chissà, io certo che a parte abbiamo le immagini, Beto è atterrato a Beresola, quindi poi se pigliano Zizé e Beto io sono contento, però per chi ci segue sul canale 92 eccolo qua, fra l'altro è veramente altissimo, è enorme, è mastodontico, sorridente, già con maglina da allenamento, ora farà le visite mediche e poi in ottica Torino si gioca sabato, io magari me l'aspetto già
3: sabato,
2: titolare
3: sabato, domenica a Torino?
2: Sabato.
0: Sabato alle 15.
3: Bene, di nuovo sabato.
2: Sara, grazie, grazie, non Sara. Te li giro nemmeno i messaggi, ma hai fatto il pieno di complimenti.
3: Come
2: sono
3: sempre.
0: Ah, meno male.
3: Come sempre.
2: La quindi migliore,
0: quelli negativi.
2: La migliore giornalista te. Sportiva italiana, fossero tutti anche la metà di lei, passione e professionalità unica, Lorenzo da Berlino.
0: Grazie, grazie Lorenzo, devo venire a Berlino tra l'altro.
2: Che è bellissima. Grazie Sara.
0: Grazie a voi. Ciao, un abbraccio.
2: Grazie, grazie a, a Sara Meini. E Luca, che dire? Aspettiamo le 20 di domani sera.
3: Sì, tanto aspettiamo le 20 dire. Perché
2: poi io magari mi aspetto anche delle indicazioni, no? Ora non so se ci sarà la conferenza stampa di fine mercato, però una spiegazione di quello che si è voluto fare quest'estate magari arriva, no?
3: Sì, sì, ma io mi aspetto che si sia capito al volo gli errori, per cui oggi hai capito che nonostante quello che hai fatto il terzino destro non ce l'hai, che hai bisogno di un regista aggressivo e che hai bisogno di un attaccante esterno. Attaccante esterno ne abbiamo presi due, niente di cui strapparsi i capelli dalla gioia, ma due profili che noi ci auguriamo siano positivi, propositivi, e ora serve un leader in mezzo al campo, Tommaso. E ricordatevi Ranieri,
2: Lucas,
3: non si può fare a meno i Ranieri.
2: Si ripiglia Torreira, instancabile, corre 90 minuti.
3: Leader. Abbiamo bisogno di leader.
2: Piglia palla, si butta in area di rigore.
3: Hai sentito cosa ha detto Gasperini? Ha detto io ho preso una io ho fatto una Roma di capitani.
2: Beh, lo diceva
3: Barone.
2: Diceva Barone.
3: Cioè, e noi non ci sa un capitano questa squadra. Perché il capitano se ci pensa è il portiere.
2: Sì, e insomma.
3: Che ne sta combinando tanto anche lui, si può dire.
2: Più che altro come indole, no? Lo vedi anche un po' abbastanza serafica, sì, come sì, personalità, sì. Non so quanto trascini. Comunque noi vogliamo continuare a parlare di questa atmosfera meravigliosa che abbiamo osservato da fuori, ma chissà come l'ha vissuta da di dentro Alberto Di Chiara. Ciao Alberto!
4: Ciao, ciao.
2: Parlaci un po' di tutte le leggende, di tutta la giornata, perché per il resto io mi tengo lo sguardo che ci siamo scambiati nell'intervallo e le facce che abbiamo fatto.
4: Lì rimane.
2: Sì, sì, teniamolo per noi, ma ecco, il giudizio sulla partita ce lo siamo già dato insieme. Invece mi dici le emozioni di 100 anni di storia viola con i quali hai passato la giornata di sabato.
4: Beh, è stata una cosa molto bella perché veramente si sono incontrate quasi tutte le generazioni praticamente, quindi si andava quando stavamo al Viola Park si andava da un tavolo all'altro e c'era da fermarsi a ogni tavolo a rivedere insomma quello che è stato. Poi
3: chi hai visto conosco meglio, Albert? Chi ha detto cavolo, ma questo il tempo non è passato?
2: Lui.
4: No, ma ce ne sono da tanti, qualcuno ha fatto fatica a riconoscerlo, però non lo dico. No, ma pochissimi, ho visto molti, cioè quello che mi ha impressionato più di tutti, ma questo non ho mai giocato insieme per una questione proprio di età, è Boranga, che io sembrava che poi era anche vestito un po' in stile molto giovane, una maglietta dorata, ho detto, con la mentalità ancora e anche la lucidità soprattutto, credo che abbia più di 80 anni, ma ce ne sono, insomma, ho rivisto anche un picchio di Sissi abbastanza in forma, perché insomma sapevo che avevo passato una piccola cosa, un piccolo problema, invece l'ha risolto, stava alla grande. Poi no, ho visto bene, ho rivisto poi della generazione dove stavamo noi, sono stato volentieri al tavolo con Branca, Contratto, Nappi, Bosco, c'erano tutti quasi, mi è venuto in mente che qualcuno mancava, adesso non so se qualcuno mancato per qualche omissione o perché magari aveva problemi di altro genere, insomma a parte tutto il resto. Comunque insomma è stata soprattutto al Viola Park una festa molto bella, allo stadio è stata forse ancora di più per la presenza del pubblico. Per quanto riguarda la partita non ne parliamo,
3: ma
4: parliamo
3: succede,
4: invece
3: Alberto?
4: Del fatto che forse abbiamo aspettato ma siccome c'era una ripresa di Dazon abbiamo dovuto rispettare i tempi di entrata, siamo rimasti un'oretta sotto passaggio.
3: Senti, ma e la partita con gli occhi di uno che conosce il calcio che ti dice?
4: Mi dice che è una squadra che è anche come più mio bene avvenuto diciamo l'anno scorso, con problemi anche a livello di tra virgolette di preparazione. Adesso io non voglio far sempre le solite cose per dire sempre ma se era il caso di allenarsi al Viola Park, ormai lo fanno tutti eccetera eccetera, però io reputo che quella possa essere possa condizionare in una certa parte l'inizio della stagione, ma che è successo già l'anno scorso con Pioli, al di là degli altri dei problemi che potevano esserci anche radicati, però io preparare una preparazione fisica, e questo non so chi è il motivo, perché molte squadre fanno ritiri e trasferte per una questione di sponsor e quindi devono rispettare, qui non mi pare che ci sia questa una clausola o cosa di questo genere.
3: Anzi, loro prendevano dei bei soldi a Moena, se lo posso garantire.
4: Ecco, vai a Moena, vai a respirare, soprattutto nel ritiro in montagna, crea maggiormente il gruppo, ti allontani dal solito posto che dovrai vivere per tutto l'anno. Ti crei il tuo gruppo perché ti, tra le altre cose, tra virgolette, ti isoli, ma ti isoli per cercare di far conoscere meglio la squadra, per amalgamarti, dormi la notte, respiri, cioè, puoi avere più possibilità di preparare la squadra nel
3: miglior
4: modo.
3: Poi incroci la gente, credimi, anche questo ha un valore. Esatto,
4: crei proprio un gruppo, compresa la gente, che può portarti ad formare quel gruppo importante che poi. Poi è chiaro che devi averci la tecnica, giocare bene, eccetera, eccetera. Però la preparazione psicofisica si fa in una situazione diversa, secondo me, perché mai come quest'anno c'è stato un caldo spaventoso. A Bagnarivoli è una piana praticamente, dove sei. Ma questo vale pure se stavi da un'altra parte, ma sempre. Con il caldo che c'era, probabilmente secondo me in parte può contribuire, secondo me, a far sì che tu sia un pochino sulle gambe, perché noi abbiamo visto contro il Frosinone c'è stata anche questa, arrivavano prima, c'era il maggiore cambio di passo da parte dei giocatori stessi del Frosinone, non a caso al di là della negligenza a livello difensivo del primo gol, dove hai fatto entrare uno in area di rigore sulla linea di fondo,
3: che è l'ABC delle cose da non fare.
2: Non lo so, ragazzi, se ne parla da tanto, poi ti dicono anche che la cosa che più conta è il recupero, che comunque in questo modo ti abitui anche al fatto che ormai si gioca da Ferragosto in Serie A e che tante big si allenano comunque anche loro nei loro centri sportivi.
3: Però a Piano non lo so, Milanello sono realtà diverse,
2: ma c'è 40 dentro, gradi anche
3: sì,
2: lì,
3: ma sei dentro boschi.
2: Non lo so, la cosa del gruppo e dei tifosi è vera,
4: è una concausa, è senza dubbio non la causa principale.
2: No, ma la cosa dei tifosi, Alberto, è vera, perché poi quest'anno facevi fatica anche andare alle 6 a Bagnaripoli. La Fiorentina, per carità, bravissima ad aprire gli allenamenti tutti i giorni, ma alle 6 quest'anno a Bagnaripoli c'era 43 gradi e a Moena la sera passeggiando in piazza di sicuro per due settimane, ma su due settimane il bagno di folla, certo, lo facevano
3: sempre.
4: Ma poi è proprio la cosa diversa, è proprio cambiare ambiente e creare proprio una visione psicologica, perché tu sei proprio in un ambiente dove ti prepari e sai che stai lì tutti i giorni, ti vedi, parli, fai colazione insieme ai tuoi compagni, vai a riposare insieme a loro, parli, discuti, la sera ti ritrovi magari a prendere il caffè tutti insieme, è una cosa diversa, crei il gruppo, è quella la cosa che secondo me può mancare, cioè non è quello che poi soltanto...
3: No, ma a proposito invece di giocatori che ti lasciano un po' sorpresi, Alberto, io questo Jimenez mi ha veramente stupito nella negatività, Joao Mario...
4: No, pensavo che stessi dicendo la cosa positiva.
3: No, Joao Mario non mi entusiasma, Valdepeñas mi sembra quello che sta meglio,
2: sì,
3: ma insomma,
2: un po' acerbo. Però non...
3: alla fine c'è il rischio di dover richiamare Dodò, lo sai.
4: Sai, lì su quella cosa si è lamentato giustamente, perché Dodò ha senza dubbio delle tra virgolette deficienze a livello difensivo ogni tanto, però è chiaro che se questa è, non credo che sia questa, io credo che la squadra sia in una fase appunto di che si deve sviluppare, no? Non possono essere queste la realtà, perché se no fai fatica con tutti, c'è poco da fare. Adesso è chiaro che adesso è come sparare alla Croce Rossa, hai preso 7 gol, hai perso meritatamente, cioè non è che dici hai fatto qualcosa, a parte col Frosinone in 10 minuti tra virgolette del primo tempo, dove nei due pali potevi forse, non so, in quel caso cambiare anche la partita probabilmente se fosse entrato uno di quei palloni. Però è troppo poco, Fiorentina deve essere una squadra che deve basarsi su ritmi alti, una squadra che deve chiaramente far valere la propria capacità a livello tecnico, cosa che invece non è venuta fuori, ma da parte di tutti, in linea generale, credo che a parte qualche giocata dell'argentino, che poi insomma è molto fine a se stessa, al di là di tutto, la rabuna.
3: No, devi imparare a giocare con Mastantuono, cioè devi imparare a prendere i suoi tempi, no? In un calcio dove si gioca tutta un tocco, lui gioca 5-6 tocchi.
2: È anche un po' da solo.
3: È da solo.
2: Però hai i mezzi, se lo può permettere.
3: A giocare,
4: ma diciamo che al di là del fatto che debba chiaramente ancora dimostrarli tutti, eccetera, eccetera, però è chiaro che negli ultimi 20 metri, se hai un giocatore con quelle caratteristiche, devi sfruttare quelle caratteristiche. Un giocatore che ti può scardinare la difesa con un paio di dribbli, con un tiro a giro che te la può mettere dove vuole, è senza dubbio l'arma che poi che ti risolvi, spesso si può risolvere anche i problemi. È chiaro che serve anche tutto il resto, tutto l'apparato che deve funzionare, non puoi prendere determinati gol perché non li devi prendere a livello difensivo, ormai a parte un fatto molto generale, ormai c'è diventato molto difficile trovare difensori che sanno difendere. Però in alcuni casi insomma sono cose che deve Fabio Grosso deve deve cercare di intervenire, perché non hai preso gol sia a Roma che col Frosinone, che non puoi prendere.
3: Ecco, nel salutarti ti chiedo proprio di grosso, perché insomma non c'è bisogno di dirtelo, è chiaro che oggi è lui nel mirino totalmente, la gente lo vorrebbe già esonerato, già cacciato, eccetera eccetera. Te che hai esperienza, non so se ci hai giocato anche insieme.
4: No, io l'ho avuto come calciatore quando appunto era a Perugia.
3: Era a Perugia.
4: Lo conosco molto bene, perché ti ripeto altre volte, lui è diventato terzino sinistro. Non dico che sono stato il suo mentore, ma diciamo che lui quasi dal momento in cui si trasformò da trequartista a terzino sinistro, ed era in squadra con me a Perugia, lui sperava, ha fatto la carriera che ha fatto, quindi lui sperava di ripercorrere i passi che avevo fatto anch'io, e lui ha fatto anche di più, perché ha vinto la Coppa del Mondo, ha fatto da calciatore, si è tolto veramente tante soddisfazioni. E lui è un carattere come... è uno molto freddo, cioè diciamo è come quando si vede il rigore battuto in finale contro la, ed è un giocatore sotto quell'aspetto che può essere anche applicato nel momento in cui fa l'allenatore. In questo caso lui deve cercare di far di trasmettere qualcosa che ancora probabilmente non è riuscito a trasmettere, parliamoci chiaro. La squadra non ha dato segni in questo momento qui di reazione positiva, no? Sia nei casi, perché non ha avuto le reazioni soprattutto in campo che ci si poteva aspettare, quindi lui deve cercare di accendere la fiammella, insomma, ha poco da fare, è una cosa che non è che è semplice, ma insomma credo che sia.
3: E come hai detto te, al di là di tutto, ci sono degli errori, per esempio i gol presi su calcio a fermo, che sui quali devi lavorare a prescindere. Lì non c'entra il mercato, non c'entra c'entra. Io ti dico, ma te Dragusi te l'aspettavi così in difficoltà?
4: No, io neanche, cioè è un giocatore che chiaramente viene da un'esperienza non positivissima, cioè nel senso che è stato 11 mesi mi pare fermo per infortunio, poi si è ripreso, però non ha giocato mi pare, no? Di non sbagliare. Però senza dubbio anche lui ha dimostrato di non avere i tempi di gioco. I tempi di gioco sono fondamentali. Quelli che sbagliano, loro arrivavano o per un problema di una questione atletica e fisica, ma anche di testa, arrivavano sempre con i tempi sbagliati, e per un difensore insomma
3: non è un problema da poco, tempi sbagliati. Va bene, grazie Alberto,
2: grazie
3: Alberto di Chiara, grazie, è un grande piacere come sempre averlo con noi. Guarda, lo sai che mi tocca, parlo di un amico, e quindi lo dico col sorriso, mi tocca a dare in parte ragione a Michele Fratini, che non perde occasione, anche nello spazio che ho fatto il 29 da mezzanotte alle 2, lui mi diceva: guardate, voi sbagliate, bisogna lavorare sulla difesa, la difesa non è all'altezza, la difesa non è adeguata. Però io sono partito sinceramente a difesa con il Dragusin che mi hanno raccontato, Pogre, Ranieri, Vieri, se l'hai preso a quelle cifre, cioè mi sembrava un bel quartetto, no? Per 7 gol di partite.
1: No, non può essere questo Dragusin, e Vieri mi torna, che comunque una partita e mezzo, perché quando l'ha messo il Frosinone, magari dalla prossima gli dà ancora più fiducia, però mi può tornare che Vieri parta fuori le prime due partite di campionato. Certo, uno resta parecchio spiazzato a pensare comunque dal 10 luglio fine agosto sulla fase difensiva ci potevi lavorare meglio.
3: È vero che tutto, poi andiamo in pausa, l'ultima pausa, è vero anche che ti hai giocato a pallone Tommaso, che anche l'importanza del centrocampo, c'è cioè un centrocampo compatto, corretto,
2: no, su quello non c'è dubbio,
3: ti dà protezione.
2: Ma
3: no?
2: Pensa al primo tempo quando ripartiva il Frosinone, mamma, non c'era nessuno a fermarli, quindi poi la difesa se li vede arrivare ci può far poco, ma se guardi parti gol su angolo lì non c'entra nulla il centrocampo, e comunque nell'azione del gol nasce praticamente dentro l'area di rigore e l'uomo che va a crossare dalla linea di fondo, sono in tre fermi con il marcatore lì in mezzo, è l'unico che tira in porta su De Gea.
3: Va bene, non va bene niente, ma insomma va bene.
2: Break e poi torniamo a Milano, perché qui ora dopo ora può cambiare tutto, e lo state scrivendo in tanti, anch'io stavo guardando, perché pare che poi la Juve un monte di puzzo, ma non stanno affondando per Zirze, quindi boh, alla fine sta a vedere Zirze resta a Manchester, non lo so, ora ci facciamo aggiornare, torniamo al calcio.
3: No, tre centravanti?
2: Ma boh.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
7: Rapici non è in grado di fare il DS, è stato bravo quando lavorava affiancato con qualcuno in gamba, da solo ha quasi portato il Tottenham per 2 anni in Serie B e gli ha fatto spendere un sacco di soldi. L'anno scorso una campagna acquisti a dicembre fallimentare, fate voi, per me non è in grado di fare quel lavoro.
8: Radio Firenze Viola, buongiorno. Ascolta Calamai, no, sono per nulla d'accordo, perché organico non completo o no, quel Frosinone lo devi vincere. Il Frosinone probabilmente per intero costa come noi si è pagata. Quindi non è possibile pensare che si perda 3-0 con il Frosinone in quella maniera lì. È colpa di un allenatore che non sa mettere giocatori in campo, che non li sa allenare, non sa dare uno schema, e ci sarà un motivo su 7 club in cui l'estate, con 5 l'estate esonerato. Ragazzi, è tanto semplice. Saluti, forza Viola.
9: Oh vai, ora riparte la litania di Calamai. Prima l'era commisso, dove sei latitante? Ora riparte con Paratici, ci deve mettere la faccia. Paratici, dove sei? Dove sei?
10: Buongiorno, io sono Ivan. Io credo che da altre 3-4 partite poi dovremo cambiare allenatore. No, giocatori, dirigenti, ma l'allenatore è il problema.
11: Buonasera, delusione Paratici. Beato e Gnotto sono passo indietro. Io spero davvero che questi 30 ore prima della fine del mercato ci porti Torreira come regista, e il mio sogno sarebbe andassero al Benfica da Rui Costa e ci portassero Rios a centrocampo, quindi centrocampo Torreira, Rios e Ulai, secondo me si rifarebbe un pochino.
12: Qualcuno mi spiega perché un giocatore come Nige, valutato 3 milioni su Transfer Market, quel genio di Paratici l'ha pagato 15 più 5 di bonus.
2: Oh, vado subito a vedere se la valutazione di Transfer Market è così bassa, dopodiché è un classe 2005, 21 anni, raccontato di prospettiva. Te l'hanno fatto pagare, sì, Transfer Market valuta 3 milioni, valuta in genere molto più, un po' più basso.
3: Qui troppo basso.
2: Però è chiaro che il Torino comunque ti cede un 2005, un 21enne che già mette via un cerafo tutte le volte. Non si può immaginare il 4-3-3 con Nige a destra, perché Gnonto è più sinistro.
3: Più sinistro Gnonto.
2: Non era un prodigio in nazionale, no? Che si diceva.
3: Okay. Ma magari
2: ti fidi di Gnonto?
3: No.
2: Preferivi Coleosso?
3: Non si può parlare di Bakayoko, poi Poku, che comunque. E poi arrivano giocatori.
2: Scommesse.
3: Diciamo, su quali c'è da lavorare. Perché. Allora, la domanda delle domande. Tommaso, ma si può stare un altro anno fuori dall'Europa secondo te?
2: Secondo me no.
3: Oh, basta. Ecco, allora oggi con tutti i soldi che abbiamo speso, abbiamo una squadra che ci dà la certezza
2: di
3: andare in Europa. Questo... Ecco, non ho niente contro questi, per carità. una cosa però ve la dico: chi è il centravanti titolare? Perché non si può iniziare la stagione con due centravanti più o meno dello stesso livello. Anche qui, cavolo, prendine uno forte, ma uno forte forte, e l'altro lo prendi adeguato. Non c'hai le coppe quest'anno, quest'anno devi fare 38 partite. Non torna niente, va bene.
2: O comunque ci aspettavamo altro, e forse in questo abbiamo alzato troppo noi le aspettative. Certo, fammi dire che se in sede di trattativa per Ken la società, per più o meno per espressione il direttore sportivo, ti fa intendere che vende Ken e quindi ne prende uno più forte, se arriva Beto, io non sono così convinto, no, ma, e Beto, ragazzi, sia più forte di Ken, ho capito perché sono state alzate le aspettative
3: normale,
2: in
3: si
2: quel
3: aspetta
2: modo.
3: Al 20 d'agosto si dice a Ken: domani è l'ultimo giorno, dal 22 resti, ma pigli 5 milioni netti in anno, dal 22 resti, arrivederci. Se il 21 non ci hai portato 45 milioni più bonus, dal 22 resti, non portare nessuno, non portare nemmeno i Galacticos, perché resti, perché io ho lavorato tutta l'estate con te centravanti e ora ho preso due centravanti e sono l'opposto calcisticamente di Ken, quindi devo rimodellare un'altra volta, via, dai, non. Cioè, ma fa così, c'è una seconda parte di mercato che è incomprensibile.
2: Ma Solomon era peggio di Gnonto o Ngie?
3: Non lo so, dimmelo te.
2: No, è la domanda a te. No,
3: per me Solomon io l'avrei tenuto. Io ho preso Solomon e magari quello del Torino, perché me ne parla
2: molto meglio.
3: Cioè, Gnonto, per carità di Dio, italiano, va benissimo, ma nel Leeds non... credo abbia avuto poco spazio. Leeds credo faccia Serie B, tra l'altro inglese, no? A occhio. Non lo so. Ma può andare bene, ma qui c'è troppe scommesse. Allora, oggi, guardando questa squadra, io vi chiedo: chi sono i 5 giocatori in cui dice, oh, questi sono questi? Metto De Gea, anche se da combinare.
2: No,
3: tutti
2: è in Premier il Leeds.
3: Il Leeds. E chi c'è?
2: Però un deficit di personalità un
3: chi
2: po' si vede
3: poi
2: in campo.
3: Chi sono? I due terzi di destra? No. Valdepeña è un ragazzino. Ulai è appena arrivato.
2: Potrebbe diventare non è un Dragusin.
3: Ma non questo, eh.
2: Ranieri qualcosina ce l'ha.
3: Forse Ranieri, ce l'avevi.
2: Ce l'avevi.
3: Non lo so, è una squadra. Vabbè. Allora, torniamo a Milano, ragazzi, vi diamo la possibilità, voi state con noi perché siamo sempre lì a Milano, vi facciamo vivere il mercato da dentro, quindi non vi staccate un attimo, ma anche dal sito, perché Firenze Viola vi porta poi anche le riflessioni, le analisi, le valutazioni. Hai detto che Niccolò Santi era bellissimo, ma guarda com'è Pietro.
2: Oh, mamma mia!
3: Era vestito sia al matrimonio lui, cioè più o
2: ma
3: meno.
2: Ma poi Niccolò, tutto sommato, un po' siamo già più abituati. Pietro,
3: no, è un pugno non
2: Pietro vuol dire che l'occasione è importante. Comunque, impeccabile, colorazioni e sfumature adeguate. Adesso non ti resta che darci buone notizie sul mercato, caro Pietro Lazzarini. Ciao, ben trovato.
13: Ciao, buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati. Grazie per i complimenti, è sempre la stessa giacca del matrimonio della sorella.
2: Sì, me la ricordo questa storia, che sta giustamente lì e viene tirata fuori per il mercato a Milano. Pietro, vado subito diretto al punto, perché vedo qua e là che la Juve è molto molto lanciata su un attaccante che però non è Zirkzee ma Voltemade, tedesco del Newcastle. E quindi su Zirkzee come va a finire? Resta a Manchester?
13: A questo punto mi dispiace dirvelo, ma saranno anche fatti suoi, cioè nel senso ci ha tenuto in ballo fino a questo weekend, tra l'altro prima anche dando una grandissima apertura, perché vi sottolineo che quello che ho scritto venerdì notte non erano cose inventate, la Fiorentina aveva avuto un'apertura enorme da parte sua e da parte del suo procuratore, salvo poi attendere qualcosa che per il momento non è accaduto. Io so che il Manchester United vuole cederlo e cercherà di farlo fino all'ultimo, però allo stesso tempo il Manchester United stesso non vuole perdere soldi per strada e quindi prestiti con diritti non, diritto non li vuole fare, e dunque per il momento resta un Red Devils. Poi si starà a vedere, perché poi è un mercato molto isterico in queste ore, considerando che l'Atalanta sta prendendo Rowe, il Bologna quindi sta facendo il sostituto, altre squadre comunque si stanno muovendo, la Fiorentina, ragazzi, cioè è da un punto di vista di numerico è la regina del mercato per dispersione, anche per una questione onerosa, visto tutti i soldi che ha investito per rifare questa squadra. Quindi è evidente che sia un mercato da seguire con grande attenzione, anche ancora per la Fiorentina, perché io credo che non sia finita la questione né per quanto riguarda gli acquisti né per quanto riguarda le cessioni. Abbiamo detto e abbiamo visto le immagini di Beto in serata a Rivera Agnonto, ma poi ci sono anche altri fronti aperti come quello del centrocampo. Insomma, ho l'impressione che sia un mercato che, come sempre ormai purtroppo, si sviluppa negli ultimi 2 o 3 giorni, e qui forse la riflessione che fanno in tanti addetti ai lavori, soprattutto gli allenatori, di accorciare un po' le distanze del mercato, potrebbe essere una riflessione da fare visto quello che sta accadendo in queste ore.
2: Comunque tu escludi ulteriori movimenti offensivi con Beto e Gnonto?
13: A parte l'uscita di Gudmundsson,
3: ma dove può andare?
13: Aspetto in qualche modo anche. Ma io continuo a pensare che la Lazio sia la squadra più probabile, francamente. Non è facile capire cosa si sta sviluppando ora, perché abbiamo fatto un check con gli agenti non più tardi dell'ora di pranzo e fondamentalmente loro sono ancora in attesa della chiamata definitiva della Fiorentina, che è quella che poi sblocca un affare come questo. C'è da dire che mi sembra che il piano del direttore sportivo, che noi avevamo, diciamo, previsto strategicamente potesse essere un piano in almeno un paio di sessioni, sia invece poi stato rivolto a solo questa sessione, ovvero quella della tabula rasa famosa, perché è evidente che forse anche per quello che gli era stato detto dagli stessi giocatori a gennaio, io mi sto facendo dei film su questo discorso, perché è evidente che la volontà del direttore sportivo e della società sia quella di mandare via tutti i giocatori che hanno fatto parte della passata stagione, e quindi c'è anche una certa fretta nel volerli mandare via e nel voler aggiornare una squadra che comunque è composta da tantissimi giocatori nuovi. Io penso anche al centrocampo, penso a Mandragora che potrebbe andare via col Torino e col Genoa che sono interessati, penso anche all'idea che possa muoversi qualcosa per Fagioli. Io tengo alte le antenne anche per l'idea che possa partire con prestito con diritto, perché il feeling con l'allenatore è totalmente a zero, e quindi anche l'idea che possa trovare una soluzione in uscita anche solo per questa stagione io me la tengo stretta. Allora a quel punto, invece del solo o Torreira o Torsvet, che ne facciano due. Io in attacco credo che adesso siano abbastanza a posto, anche se bisogna considerare che Gnonto gioca sia a destra che a sinistra, Gie gioca a sinistra, Mastantuono gioca a destra, ha i due punti a disposizione. In teoria manca un raddoppio per la fascia di Mastantuono, un raddoppio di ruolo proprio. Però anche l'idea che Todò a questo punto possa restare in viola mi spinge a pensare che Jimenez possa essere usata alla bisogna come esterno alto. Quindi ci siamo stati un'estate a rincorrere l'acquisto da 30 milioni per gli esterni, ovviamente filtrato anche dall'interno del Viola Park, non notizie così campate per aria, e poi insomma i soldi della cessione di Ken, che tra l'altro in questi momenti sta lasciando Firenze proprio per andare a Como a fare le visite mediche, alla fine sono serviti per acquistare Ngie, per acquistare Gnonto, per acquistare Beto. Qualcuno vocifera che sia un modo di lavorare simile a quando partì Vlahovic. Io posso dirvi soltanto che mi sembra che si stia cercando la funzionalità di questi calciatori. La speranza è che quello che hanno fatto vedere di buono nelle loro carriere possa essere replicato magari anche con un per due nella loro versione viola.
3: Pietro, c'è una cosa che mi torna pochissimo per quanto riguarda i conti, i soldi. Allora
2: per Transfermarkt ad ora dice, senza Beto e Gnonto, che noi abbiamo già speso 122 milioni e roba. Fai,
3: siamo
2: 123.
3: A 140 con Beto e Gnonto è venuto grazie. A me non torna perché per Fagioli anche Niccolò Santi, e te l'ha ribaduta adesso, si ragiona addirittura sull'ipotesi del prestito con diritto, che vuol dire certezze di soldi ovo zero. Se Gudmundsson, l'operazione trattativa più fresca, porta alla Lazio, anche lì siamo a zero, perché la Lazio, come dimostra vicenda Frattesi, dove l'Inter si è prestata a un gioco clamoroso, la Lazio non può fare nessun tipo di soldi oggi e non può impegnare nessun tipo di soldi domani. Dodò addirittura potrebbe restare, perché la sensazione che Jimenez sia un giocatore non funzionale e che quindi lì tu abbia un grande problema, e quindi è anche difficile, i soldi qui non, da dove arrivano? Nessuna parte. Finisce così con un passivo che sarebbe un passivo
1: peso, pesante. Peso. Beh, oddio, c'è 40 in arrivo di Ken.
3: Ma eravamo a meno 80. Se tu aggiungi peso siamo di nuovo a 60 meno, a occhio e croce.
13: No, ma è tutta una riflessione giustissima, e i soldi sono stati investiti dalla proprietà, che quindi ha deciso di rompere il forziere e di anticipare di cassa tanti milioni che poi magari sperano di poterli raggiungere tramite che cosa? L'Europa? Tramite una cessione di alto livello la prossima estate? Certo, avendo preso tanti ragazzi giovani, se te ne esplode anche solo uno, magari, faccio un esempio, l'ultimo arrivato, con la speranza che rimangano tutti a lungo alla Fiorentina e facciano successo, possono avere successo nella Fiorentina, però Gie lo paghi 20, fa una grandissima stagione, in quel ruolo gli esterni offensivi sono uno dei ruoli comunque più ricercati, più cari del mondo, lo rivendi a 40 e già riprendi 20, Valdepeña ha preso 8, è un terzino giovanissimo, si valorizza, gioca una stagione da titolare, costa 30 milioni il prossimo anno e loro rientrano con quelli. Io credo che col fatto che non abbiano le coppe sono andati un po' all-in, con la speranza che in 2 o 3 anni tutti questi ragazzi giovani, perché comunque la Fiorentina è composta da tanti ragazzi giovani, possano fare un percorso di grande qualità, di grande rendimento, e che possano portare la Fiorentina nel più breve tempo possibile all'Europa che conta, e quindi con i soldi dell'eventuale Europa e con anche magari una o due cessioni tra tutti questi ragazzi che sono stati acquistati con una grande plusvalenza, possano poi ripianare gli stessi conti della Fiorentina. Io me la sono immaginata così, anche perché non c'è altro modo di immaginarsela, perché non ci sono soldi in arrivo, Luca, questo bisogna sottolinearlo, perché io non mi aspetto un'offerta da 30 milioni cash, nemmeno in prestito con obbligo per Fagioli, non mi aspetto un'uscita immediata da 12 milioni per Dodò, non mi aspetto offerte da 20 milioni, 15 milioni, ma forse neanche da 10 per Mandragora, cioè mi sembra un mercato che è molto a rimessa, ripeto, con la speranza che si possa accorciare di tanto la distanza con quelle davanti. Certo è che dopo 2 giornate 6-0 e quindi hai già perso 6 punti per strada.
3: Senti, prima Tommaso, prendendo in contropiede Niccolò Santi, gli ha chiesto indicazioni su Nzola e Barak. Vediamo se
2: prendiamo
3: anche te in contropiede.
13: Non c'è da trovarsi in contropiede, perché semplicemente io ho chiesto a tutti, vi giuro, e siccome è una cosa che mi interessa, come interessa a voi, è una cosa che ho chiesto tutti i giorni negli ultimi 30 giorni di mercato, e c'è sempre stato un grande silenzio intorno a questi nomi. A un certo punto si è parlato di un possibile ritorno al Verona da parte di Barak, ma poi in realtà non è mai decollata questa possibilità, vedremo se lo faranno in queste ultime ore, ma mi sembrano entrambi giocatori che possano trovare l'occasione o dell'ultimo minuto addirittura di andare oltre e rimanere in ballo per mercati come quello turco, quello greco, che scadono più tardi rispetto a quello italiano. Basta vedere quello che è successo con Sottil, calciatore che, altri, come del resto gli altri due che abbiamo citato, è tutta l'estate che cerca una soluzione in uscita, e che la Fiorentina ha dovuto aggiornare a livello contrattuale con il prolungamento di una stagione e lo stipendio spalmato su 2 anni. Ma perché questa operazione? La spieghiamo ancora meglio, perché se non dovesse poi verificarsi il diritto di riscatto da parte del Watford, la prossima estate l'ottimo Riccardo Sottil avrebbe un contratto molto più appetibile, certo, per tante squadre, perché a 1 milione di euro ovviamente non se lo prende praticamente nessuno, a 500.000 euro probabilmente invece c'è la possibilità da parte di squadre di un livello diverso rispetto a quelle che lui forse si aspettava anche di vestire come maglie in questa stagione, di venire a chiederla alla Fiorentina. Comunque lui ha una stagione davanti da poter giocare, sfruttare nel Watford, allenato da un italiano insieme a Edoardo Bove, tutto quello che ci siamo già raccontati, però per farvi capire le difficoltà che la Fiorentina ha avuto anche nel mercato in uscita, un po' secondo me per demerito della stessa Fiorentina, un po' per una serie di giocatori veramente difficilmente piazzabili, il risultato è un passivo di bilancio molto ampio e anche la possibilità che qualcuno debba essere lasciato partire non solo a costo zero ma quasi col cartellino a mano.
3: Senti Pietro, ci racconti le possibili evoluzioni di due operazioni in entrata come Torsved e Torreira?
13: Beh, allora, intanto la Fiorentina chiaramente prima di anche provare a stringere su uno dei due profili dovrà comunque cedere un centrocampista che ha attualmente in rosa. Mandragora è il primo indiziato, l'abbiamo detto anche prima, il Genoa, se parte Frendrup, proverà l'assalto usando proprio i soldi dello stesso Frendrup, altrimenti ci sarebbe l'opzione Torino con Cairo che oggi ha riparlato con Paratici dopo aver chiuso l'affare in GIE nel corso del weekend. Quindi se dovesse partire Mandragora la Fiorentina andrebbe a prendere almeno un centrocampista, questo almeno chiaramente è riferibile a un'altra potenziale uscita, perché se esce Fagioli è matematico che a quel punto la Fiorentina possa anche pensare di prendere due giocatori, quindi di provare a prendere sia Torreira che Torsved. Allora, su Torreira la situazione non è facile, ve lo possiamo raccontare, perché semplicemente il Galatasaray evidentemente si è reso conto che il giocatore farà di tutto per partire pressoché a zero, e questo in prestito con diritto di riscatto, insomma con una formula che non gratificherebbe da un punto di vista economico il club turco, e dunque ha rallentato sicuramente le operazioni. Ma noi abbiamo parlato con l'entourage del giocatore non più tardi di mezz'ora fa e vi possiamo assicurare che sono al lavoro, perché il giocatore vuole assolutamente tornare alla Fiorentina. Questo è un bene, viene da dire, perché vorremmo sempre più giocatori che vogliono questa maglia e meno giocatori che passeggiano per il campo, ma insomma questa è una riflessione che avrete sicuramente fatto in lungo e in largo in queste ore. Per quanto riguarda Torsved invece, sono ripresi i contatti col Sassuolo, che si erano fermati negli ultimi giorni perché la Fiorentina era in altre faccende affaccendata, e il fatto è che il Sassuolo vuole soldi, cioè non è che lo regala questo ragazzo, anche se in scadenza del 2027, esattamente come ha fatto la Fiorentina per Dodò, io credo che per meno di 10 milioni di euro non si muova, e quindi qui si apre anche il capitolo delle potenziali contropartite, magari può tornare in ballo l'ipotesi Brescianini. Insomma, è una situazione quella del centrocampo decisamente in evoluzione. Io comunque tendo a sbilanciarmi che uno dei due arriverà entro la fine del mercato.
2: Va bene Pietro, grazie, tanto voglio dire sarai protagonista insieme a Niccolò Santi, quanto meno di 10 minuti e siamo un'ora proprio live direttamente, esatto, da Milano. Grazie, a tra poco.
3: Grazie
13: ci sentiamo
3: Pietro.
13: Tra poco,
3: grazie,
13: ciao ragazzi.
2: Grazie a Pietro Lazzarini. Oggi e domani ragazzi entriamo proprio nelle sale del calciomercato, mi sembravano ancora un po' deserte ma sono destinate a riempirsi, perché poi nell'ultime
3: c'è da fare
2: ore
3: tanto.
2: Eh sì, c'è da fare tanto e tanti faranno, quindi poi il mercato magari ti offre degli scenari imprevedibili e delle opportunità. Al momento il quadro mi sembra abbastanza chiaro sia a centrocampo che in attacco, dove avete sentito tendenzialmente siamo a posto con l'arrivo di Beto e Gnonto e il via libera a Moise Kean, che quindi prenderà la via del lago di Como e andrà a sostenere le visite mediche e poi smetterà di disposizione di Fabregas, cessione intorno ai 40 milioni di euro di bonus, si chiude qui l'esperienza biennale di Kean, sì, con la maglia viola.
3: Abbiamo visto il meglio e il peggio, no?
2: Sì, assolutamente. Sì.
3: Certo è che poi guardi il Como ieri, Como vedi una squadra di calcio, va bene, e noi gli diamo anche un centravanti che gli può far conto.
2: Sì, ma sono tanto curioso di vedere come si ambienta, come lo gestirà Fabregas, quanto parteciperà alla manovra, come lo inserirà nel gioco. Certo, se fa 26 gol, io per primo bisogna stia zitto e mi chiuda in una stanza a riflettere. Se ne fa 7-8, bah, insomma, resta in linea con quella della storia di Kean fino ad oggi, con due annate che fanno eccezione.
3: Va bene, state con noi perché ragazzi queste ultime 24 ore veramente può succedere di tutto, e noi siamo a Milano, siamo con due inviati, siamo con tutta la redazione di Tutto Mercato Web, seguiteci anche sul 92, insomma oggi vi facciamo vivere un qualcosa sperando domani di essere di un umore migliore, te lo confesso.
2: E comunque anche domani fino alle 20 fischio finale,
3: ma non darò il voto del mercato, anche se me lo chiederai.
2: No, guarda, anch'io mi avvalgo della facoltà di non rispondere se la possibilità di non partecipare. Va bene, grazie a Stefano Cherubini e Marco Tonelli che sono stati di là dal vetro, grazie agli ascoltatori di Lady Radio e di Fiorentina, ne sentiranno parlare ancora dalle 18, oltre alla musica, la grande musica di Lady Radio e l'informazione cittadina. Qui, come vi ho detto, andiamo a Milano, poi arriveranno Galassi e Santi dalle 17, dalle 19 voglio vedere come tengo calmo Dimitri Conti, non lo so, sono preoccupato. È bello carico, e poi ancora dalle 20 aggiornamenti e mercato. State con noi fino alle 21 stasera. Ciao.
6: Radio Firenze Viola.
5: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
14: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
5: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
14: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
5: Istitutogiglio.it.
14: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87. Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
15: Amore mio, storie e personaggi dal mondo viola.
5: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
16: Cari amici di Radio Firenze Viola, buongiorno, ben ritrovati. Ultime mosse di mercato, francamente non entusiasmanti, ma speriamo di sbagliarci. Ovviamente arriva Beto, operazione da 18 milioni per sostituire Ken, arriva anche Gnonto come esterno, visite nel pomeriggio per lui, potrebbe sbloccare la partenza di Gudmundsson. Dicevo di acquisti non del tutto entusiasmanti, perché ci si aspettava un attaccante di pari valore o più forte di Ken, e sulla carta non è così, e anche per quanto riguarda gli esterni ci si aspettava giocatori diversi. Gnonto è ancora un giocatore da cui ci si aspetta quel definitivo salto di qualità, ci si aspettava che potesse decollare, ma è sempre rimasto a metà del guado. Speriamo che comunque a Firenze possa trovare le condizioni giuste per decollare. In mezzo a tutto questo c'è una Fiorentina che è reduce da due sconfitte consecutive, la Fiorentina sconcertante, l'ultima davvero vergognosa nel giorno del centenario. Ne parleremo con Tommaso Borghini.
17: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
16: Ovviamente aspettiamo i vostri messaggi al 348-7513933, messaggi WhatsApp scritti e vocali, aspettiamo anche le vostre chiamate allo 055-77-11171. Tra poco andremo a Milano nella sede del calciomercato da uno dei nostri inviati. Nel frattempo ripartiamo dalla citazione di Tommaso Borghini che ci apre alla trasmissione di oggi.
17: Sarò un breve, non voglio togliere spazio all'attualità, mercato, quindi grande interesse. Io ho pescato in un film del 1991, l'ultimo diretto da Massimo Troisi, e poi ne ha interpretato un altro. Pensavo fosse Amore e invece era un Calesse. Questo è un po' lo stato d'animo, credo. A livello di titolo che racchiude, insomma, lo stato d'animo di molti tifosi appassionati della Fiorentina, che eravamo partiti con un crescendo rossiniano sul mercato, grandi aspettative, grandi sogni, grandi a questo punto illusioni, metto il punto interrogativo, e invece ci troviamo con la squadra ultima in classifica, aver preso 3 pere dal Frosinone nel giorno del centenario, 4 nel debutto all'Olimpico, 7 schiaffi totali e degli acquisti che non entusiasmano. Quindi finora, sottolineo 3 volte finora, la situazione è questa. Spetta quindi a chi? Alla squadra, a Grosso, ai dirigenti, al Paratici in particolare, ribaltare questo stato d'animo che per adesso, più che diciamo un amore, pare davvero un calesse, e vedremo se la Fiorentina saprà ribaltarlo, e bisogna fare in fretta. Però
16: sì, insomma, tanti dubbi su queste ultime mosse di mercato da parte del DS Paratici, che si era affrettato a dare a grosso una serie di giocatori interessanti, restano interessanti al di là di queste due sconfitte gravi, clamorose, inaspettate. Adesso tocca anche a Grosso ovviamente riuscire a trovare la quadra, però ecco, in questi ultimi giorni francamente per quanto riguarda Paratici bisogna fare delle riflessioni che ci portano a dire che si è incartato per quanto riguarda l'attacco, sì. Non è riuscito a gestire bene, anzi direi è stato gestito molto male il caso Ken, e c'è anche la sensazione che non avesse, anzi più che una sensazione ormai è una realtà accertata, non avesse il piano B per quanto riguarda il sostituto di Ken, perché la Fiorentina pensava di poter arrivare a Zirkzee, poi evidentemente ci sono stati una serie di intoppi che hanno portato la Fiorentina a passare a Beto, che insomma è un giocatore che non può far fare in questo momento i salti di gioia alla Fiorentina. E poi anche per quanto riguarda gli esterni, al di là degli arrivi di Ngie, di Gnonto, ci si aspettava qualcosa di diverso, qualcosa di molto diverso. Tra l'altro questi esterni che sono stati degli obiettivi della Fiorentina ovviamente fin dal primo giorno, fin dall'inizio del mercato, si è arrivati agli ultimi giorni senza avere una strategia ben precisa, però dovremmo essere pronti per andare a Milano da uno dei nostri inviati, Pietro Lazzarini. Ci sei, Pietro? Eccoci qua.
18: Sì, sì, buongiorno a tutti dall'Hotel Sheraton di Milano. Buongiorno, buongiorno.
16: Allora, intanto partiamo dalle notizie di questa mattinata, poi naturalmente allarghiamo il discorso anche con una serie di considerazioni su questi arrivi alla Fiorentina.
18: Beh, le notizie sono preste dette, cioè che la Fiorentina ha di fatto chiuso due acquisti in queste ore, prima quello di Beto che era già fondamentalmente in arrivo nella serata di ieri e poi confermato questa mattina con il giocatore che oggi pomeriggio effettuerà le visite mediche, ma insieme a lui dall'Inghilterra arriverà anche Gnonto dal Leeds. In questo senso poi le formule sono diverse, perché per Gnonto dovrebbe trattarsi di un prestito, un diritto di riscatto, mentre per quanto riguarda l'attaccante in arrivo dall'Everton si parla di una

0: In compartecipazione con la gente di Torreira di provare a intavolare uno scambio con il Galatasaray, ma questo non sembra aver attecchito tra i dirigenti turchi e dunque le operazioni eventualmente saranno slegate. Proprio di Torreira è uno dei temi comunque di cui dovremo parlare nelle prossime ore, perché la Fiorentina sta trattando la cessione di Mandragora, il Torino è forte su di lui, ma c'è anche il Genoa che potrebbe cedere Frendrup. Insomma, comunque il destino di Mandragora sembra simile a quello di Gudmundsson, quindi in uscita. Allora in quel caso la Fiorentina andrebbe a acquistare un nuovo centrocampista. L'idea Torvet resiste ormai fondamentalmente da più di 2 mesi, ma quella di Torreira continua ad essere una trattativa da tenere assolutamente in considerazione in queste ore. Chissà che non possa nascere ancora qualcosa di diverso in uscita per far spazio ad entrambi nel corso appunto delle prossime ore di calciomercato. Comunque una Fiorentina tra le più attive società di tutta la Serie A, e come sentite prima raccontava Lorenzo Marucci, insomma, il discorso legato a come si è svolta la parte finale di questo mercato con la Fiorentina, che da tempo avrebbe dovuto avere in mano un'alternativa a Ken e poi si è ritrovata prima a perdere di fatto il grande obiettivo di fine mercato che era Zirze, per virare su Beto, che potrebbe anche essere forse più funzionale del giocatore olandese, ma sicuramente meno forte e sicuramente, almeno a conti fatti inizialmente, non nessuno potrà dire che il giocatore portoghese sarà a livello addirittura migliore del giocatore che sta per partire. Ricordiamo che Ken ancora non è partito, almeno non ci risulta che sia partito da Firenze con direzione Como, dovrebbe arrivare via libera nel primo pomeriggio di oggi, visto che la mattinata tra l'altro era per tutti libera e che si alleneranno nel pomeriggio, quindi cercheremo anche di capire da Firenze quelli che sono gli sviluppi intorno alla partenza del numero 9, ormai fondamentalmente ex.
1: Ecco, un'altra considerazione con te Pietro, poi ovviamente ci sarà modo di tornare a dare anche altre notizie nel corso ovviamente della nostra trasmissione, nel corso di tutto il pomeriggio ci risentiremo a più riprese con te direttamente da Milano. Però ecco, dicevo in precedenza di un Paratici che è andato in difficoltà in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane per quanto riguarda l'attacco. La sensazione è che questa squadra negli ultimi giorni, ripeto, non sia stata rinforzata. Non voglio dire che sia stata indebolita, questo non lo so, però ecco, non è stata rinforzata, non so come la pensi.
0: Ah, io più che altro trovo che ancora queste 48 ore scarse che mancano alla fine del mercato debbano per forzatamente completarla la squadra, perché è una squadra che ancora zoppica per delle mancanze anche a livello di caratteristiche dei calciatori che dovevano arrivare fondamentalmente dall'inizio del mercato e che poi adesso si stanno arrivando, arriveranno, ma arrivano proprio all'ultimo tuffo. Questo non per dare un alibi in più all'allenatore e alla squadra dopo queste 7 pizze che ci hanno fatto rifilare dalla Roma e dal Frosinone le prime 2 giornate, però è oggettivo come il mercato della Fiorentina fino a un certo punto fosse fluido e anche composto da idee che tutti condividevamo in modo praticamente assoluto, e poi c'è stato un lungo momento di studio del mercato che ha portato a prendere Gie, che è sicuramente un ottimo prospetto per quanto riguarda l'esterno offensivo, ma è un ragazzo del 2005 che ha fatto un pugno di partite in Serie A fondamentalmente. Si va a riprendere Gnonto, che in Serie A io non so nemmeno se ci ha mai giocato, non mi ricordo a memoria, ma credo che da anni appunto, quindi a memoria avevo pensato, mi ricordavo bene, quindi è un ragazzo che sì, è italiano ma che nel nostro campionato non si è mai visto. E Beto, giocatore va benissimo, che invece il nostro campionato lo conosce, che è riuscito anche ad andare in doppia cifra in Premier League, quindi ha fatto anche un buon percorso in una squadra normale come l'Everton. Però ragazzi, si tratta sicuramente di un attacco che sta vivendo una rivoluzione che forse sarebbe stata sicuramente più intelligente fare, strategicamente intelligente ovviamente farla prima, e soprattutto con delle idee strategicamente più chiare e più coerenti anche con le richieste dell'allenatore. Gnonto, tra l'altro, concludo, almeno per quanto mi risulta come caratteristiche da chi l'ha studiato da vicino, ho parlato prima con un paio di operatori di mercato, nessuno mi ha detto è un esterno puro, un giocatore che ha un grande strappo nei primi 2 metri, che si libera bene per andare a tirare, che l'anno scorso non ha fatto bene a Leeds a livello numerico, ma non è sicuramente un esterno, come di fatto forse non lo è Mastantuono, come non lo è sicuramente Attà, come tra l'altro a livello di mercato non si muoverà secondo me niente dalla parte proprio di Mastantuono come un potenziale sostituto, perché con la permanenza di Dodò ormai è quasi certa, l'idea della Fiorentina probabilmente è di spostare Jimenez ad essere il vice Mastantuono, quindi un'altra scelta abbastanza strana.

0: Se si pensa che invece dall'altra parte, a meno che non nasca qualcosa in queste ultime ore, come il sondaggio per Emerson Palmieri che è stato reso noto diciamo venerdì scorso, e quindi magari se nasce effettivamente qualcosa non lo sappiamo, ma altrimenti il rischio è quello di vedere la Fiorentina avere come alternativa a Valdepenas Brescianini come giocatore adattato, piuttosto che Joao Mario che gioca da invece che a destra a sinistra. Insomma, sicuramente tante idee in quest'ultima parte di mercato, ma molto confuse.
1: L'ultima velocissima considerazione con Pietro Lazzarini,
2: a parte Pietro, il giocatore tra i nomi che accenderebbe un po' la fantasia è quello di, ovviamente il nome è quello di Torreira, no? In questo momento come lo vedresti un inserimento di un giocatore del genere nello scacchiere del centrocampo della Fiorentina? Sarebbe un giocatore che potrebbe dare secondo te un po' di cattiveria che manca a questa squadra, a questo centrocampo in questo momento?
0: Sì, io penso di sì, penso che se la Fiorentina riuscisse a prendere sia Torsvet che Torreira sarebbero tutti contenti, se riuscissero a dare via sia Mandragora che Brescianini sarebbero tutti contenti, se riuscissero a dare via Fagioli sarebbero tutti contenti, quindi sono ore da seguire per questo motivo, perché mi sembra che il feeling tra Grosso e Fagioli non sia mai nato, e quindi prendendo Torreira magari potresti permetterti di liberare Ulahi che potrebbe fare la mezzala insieme a Adatta, insieme a Torsvet, comunque ti darebbe un altro passo che invece con Fagioli evidentemente nel modo di giocare, di pensare calcio di Grosso non hai. Torreira da settimane ormai spinge per tornare alla Fiorentina, è un'operazione che secondo me in queste ultime ore di mercato potrebbe svilupparsi anche senza grandi esborsi, magari con un prestito oneroso, con il semplice diritto di riscatto. Torreira davvero farebbe carte false per tornare a Firenze, piuttosto che tenere giocatori scontenti che anche con l'allenatore magari non hanno iniziato il passo giusto eccetera, Torreira sarebbe un acquisto secondo me buono, anche perché come giustamente ricordavi Tommaso, insomma, Fiorentina ha bisogno un po' di cattiveria, un po' di cazzimma, un giocatore che nel momento in cui scende la parte diciamo della concentrazione, quella dell'agonismo, invece ti possa riportare sulla squadra, perché questa fragilità di cui hanno parlato anche i protagonisti a margine della partita persa contro il Frosinone è figlia anche del fatto che è una squadra molto giovane, con tanti calciatori vicino ai 20 anni che devono avere una guida anche in campo, e non basta sicuramente De Gea che è il capitano, ma gioca in porta, cioè il giocatore di movimento che possa guidarli nel corso della partita per tenere alta la concentrazione nei momenti chiave di un match.
1: Pietro, grazie per il momento, ci ritroviamo nella seconda parte della nostra trasmissione e buon lavoro.
0: A dopo, ciao.
1: Grazie, grazie a Pietro Lazzarini, uno dei nostri inviati a Milano alla sede del calciomercato. Un po' di messaggi da parte dei nostri amici ascoltatori al 348 7513 933. Marco D'Assesto che dice: per me alcuni rimangono fino a gennaio, troppo tardi, ora Fagioli, Gudmundsson, Dodò, Mandragora, Pesciani, beh insomma qualcuno deve partire, non è che possono rimanere tutti. Emiliano dice: Torreira serve come il pane perché ci manca un leader e ci sono dei difetti di personalità enormi da parte di questa squadra, l'hai sottolineato poco fa, insomma se contro la Roma potevano esserci delle attenuanti, anche se insomma non si può accettare una sconfitta di quel genere, insomma contro il Frosinone si sono riviste quelle mancanze dal punto di vista della personalità, quell'incapacità della squadra di reagire, di stare dentro la partita, per usare una frase di Grosso. Comunque Beto dice: Simo al posto di Ken ci può stare, come livello siamo lì, dai, ma Dodò alla fine che rimane a fare? E rimane anche perché non ci sono stati interessamenti, interessamente ci sono stati anche delle proposte, ma queste proposte non hanno soddisfatto la Fiorentina. Si parlava della vendita di Ken quando nessuno proponeva i soldi per l'acquisto, Paratici ha fatto dei miracoli, ora ci manca solo un buon allenatore, dice Matteo, mentre Luca apprezza le mie critiche misurate ma chiare a Paratici, e poi dice: con Gnonto arrivano anche Brontolo e Mammolo, che vergogna, sempre peggio, Paratici completamente fuso, avesse fatto queste cavolate per adesso sarebbe stato massacrato, insomma forse non ha tutti i torti, però è chiaro che Paratici ha un credito che si è guadagnato anche con queste operazioni che ha fatto all'inizio del mercato, certo. ora delle riflessioni vanno fatte inevitabilmente. Ti do la parola tra poco perché ci è collegato, certo, con noi, ci ha chiamato allo 0557711171 Mario da Massarosa. Ciao, benvenuto.
3: Ciao carissimo, ciao.
2: Buongiorno, buongiorno.
3: Ascoltami, io vi volevo dire voglio fare una domanda. Ora vabbè, l'attacco dobbiamo vedere comunque sia, non possiamo crocifiggere Beto Non è chiaro, una cosa è scelta un campo, certo, no? Sì. Centrocampo, secondo me, se si prende Torreira potrebbe anche andare bene, e va bene. Ragazzi, ma noi dobbiamo fare una pressione mediatica sulla difesa. Se noi la difesa non abbiamo proprio un difensore che marca sul gioco da fermo, siamo come l'anno scorso, e Dragos non ha cambiato niente, ma si vede che è un giocatore come Pongic, sì. L'unico giocatore secondo me un po' affidabile è Ranieri, quindi vedi come siamo messi. Io dico, noi dovremmo fare una pressione mediatica sulla difesa, noi in difesa siamo proprio scarsi. Cioè, noi abbiamo difesa proprio zero, perché davanti, se ci lavoriamo in centrocampo, possiamo giocarcela. Ma è dietro che noi abbiamo dei problemi gravi. Se i giocatori che mancano è dietro, un bel difensore centrale, come avevamo Milenkovic, oppure Gonzalo Rodriguez, io lo ripeto sempre. Giocatori di personalità, di esperienza, non giovanetti, hai capito che volevo dire?
1: Certo.
3: È questo che volevo dire. Fate una pressione mediatica sulla difesa. Il problema grave della Fiorentina in questo momento è la fase difensiva, quindi la difesa.
1: Parleremo anche della difesa, assolutamente, analizzeremo tutte le difficoltà di questo reparto. Grazie al nostro ascoltatore Mario da Massarosa. Tommaso Volchini.
2: Sì, allora ti dico innanzitutto la mia a livello generale, poi si entra anche in una questione giustamente messa sul piatto, sì, dal nostro ascoltatore, che ha colto anche nel segno su uno dei problemi principali di questa prima Fiorentina, di queste prime due partite di campionato. Secondo me in questo momento la Fiorentina, per questo dico che sarebbe importante l'arrivo di Torreira, è più una rosa, una formazione da fantacalcio, più che una squadra vera di calcio.
1: Sì, sì.
2: Perché ci sono...
1: C'è una squadra che non è squadra in questo
2: ci
1: momento.
2: Sì, ma ci sono tante figurine anche importanti, giocatori di talento, perché non dimentichiamoci, ci sono stati presi, hai detto i nomi, l'hai snocciolati prima all'inizio, Atta, Ulai, Mastantuono, tanto per fare dei nomi, arriverà adesso Beto, arrivano quel ragazzo del Torino, che secondo me è un giocatore che ti può regalare dei numeri, eccetera, però manca il collante, manca la, come diceva Pietro prima, la cazzimma, o meglio la cattiveria, se vogliamo dire in maniera diversa, manca la leadership in questo momento, sì, che ti trasforma una formazione di figurine da fantacalcio che potrebbero, sì, anche regalarti dei bonus per quanto riguarda il famoso giochino in gran voga, soprattutto in questo periodo, visto che si fanno le aste eccetera, perché questi, sì, sono tanti giocatori, sono da prendere in quel tipo di gioco, ma il calcio è una cosa diversa, no? Ma e io lo so perfettamente, e lo sa anche Paratici, questo non è che dobbiamo insegnargli niente, però mi meraviglio, mi stupisco che non si sia guardato a questo, che secondo me è l'aspetto fondamentale che è emerso in queste ultime due partite, cioè la mancanza di leader anche meno forti tecnicamente, però che ti trasmettono quello che serve. Per questo Torreira, che tecnicamente è pure forte, però anche il resto servirebbe secondo me come il pane, perché ti fa da collante in un settore nevralgico come quello del centrocampo. Per la difesa è tardi.
1: Sì.
2: Io non credo che oggi si possa andare a prendere un giocatore del calibro.
1: Guarda, Mauro dice: per la difesa è semplicissimo, basta prendere Acerbi per un anno.
2: Forse andando con calma, perché è senza contratto, sì, mi sembra. Sì. Andando con calma sui senza contratto, puoi trovare un giocatore del genere. Che comunque, anche da questo punto di vista, Paratici è stato maestro dei giocatori,
1: sì,
2: senza.
1: Però ecco, è vero che è stato disastroso Dragos, però non può essere questo Dragos.
2: No, assolutamente.
1: Fuori condizione.
2: Ma ha bisogno.
1: Se è questo, allora bisogna mettersi le mani nei capelli, bisogna preoccuparsi di fare una stagione come quella dell'anno scorso.
2: Non gioca da tanto, forse giocava in Inghilterra, non l'ho seguito, però ha avuto l'infortunio, bisogna dargli un pochino di tempo, non si può subito mettere tutti dietro la lavagna, è chiaro, in questo momento lo è, ma non si possono bocciare, ecco, i giocatori oggi, però le guide nel calcio servono, no? I giocatori che ti danno, ecco, la guida per Dragosin manca. Così come manca, secondo me, a centrocampo,
1: certo,
2: la guida per Ulai e Atta.
1: Ma quantomeno uno.
2: Sono grandi giocatori.
1: Lo vuoi mettere quantomeno un leader?
2: Ma Ndur, che io, tu sai, per lui sempre. Però non è un leader. Quindi
1: un leader.
2: È un giocatore che fa parte della rosa. Ma mi devi comprare un giocatore che abbia anche, non lo so, per esempio, il Matic del Sassuolo. Ti faccio un nome,
1: certo,
2: che non costava tanto.
1: Certo.
2: Però sono giocatori
1: questi,
2: che in una squadra di calcio e non di fantacalcio
1: ci vogliono assolutamente. Andiamo a salutare anche Erminio, ci ha chiamato anche lui al 055 77 11 171. Ciao, benvenuto.
4: Buongiorno. Senta, io volevo fare delle riflessioni insieme a voi.
1: Sì.
4: Io ritengo che la Fiorentina, di fronte a un centrocampo così leggero, sarebbe il caso che dietro giocasse a tre, pure perché libererebbe due esterni lungo le fasce che mettono i grossi dentro, per centravanti ci abbiamo, che è Pellegrino, non arriva un grosso dalle ali, per Pellegrino, come possiamo fare i gol così? E poi dopo sette gol che abbiamo presi, vogliamo mettere la difesa a tre? Io non sono per la difesa a tre, però in questo momento la difesa a tre è urgente. Grazie.
1: Bene, grazie, grazie a Erminio. Certo è che sì, qualche cambiamento si può fare ora, però stravolgere il sistema perché sono arrivate queste due sconfitte, è vero, sono state pesanti e quindi bisogna mettere mano alla squadra, però ora aspetterei un attimo a stravolgere. Già c'è stata poca coerenza a livello di fase d'attacco nel costruire la squadra, se poi adesso si mettono anche in discussione altre presunte certezze, non lo so dove
2: sì,
1: si può andare.
2: Sì, è chiaro, oggi i sette schiaffi presi in due partite fanno pensare a tutto e al contrario di tutto. La considerazione a livello tattico potrebbe anche non essere sbagliata, anche in considerazione del fatto che, quanto ho capito, probabilmente Dodò rimarrà alla Fiorentina, quindi potreste anche sfruttarlo in quello che è probabilmente lui, anche se l'anno scorso poi ha deluso anche in quel ruolo lì, siamo chiari, perché l'anno scorso avevamo Gosens e Dodò, pensavamo di avere la formazione ideale per fare la difesa a tre, e poi per problemi fisici di Gosens, per diciamo il modo di giocare che è assolutamente insoddisfacente di Dodò, non siamo riusciti e abbiamo dovuto anzi stravolgere, e sono passati dei mesi prima di passare alla difesa a 4. Adesso chiedere però a un allenatore come Grosso, e credo, non vorrei dire un'eresia, ma mi sembra che la difesa a 3 l'abbia fatta rarissime volte.
1: Non è che non l'ha mai fatta, però
2: rare volte, rare, di stravolgere tutto dopo due partite può essere un eccesso. Certo, anche perché abbiamo preso comunque degli esterni, è vero, forse non saranno esterni puri di quelli stanno proprio sulla riga, no? Come diceva prima giustamente Pietro Lazzarini, però allo stesso tempo abbiamo preso in GE dal Torino che viene per giocare esterno, Gnonto che viene per giocare esterno, c'è Mastantuono che quel ruolo lì lo può fare, quindi probabilmente con Beto davanti puoi anche fare il 4-3-3 puro se metti in campo questi giocatori. Poi c'è da capire chi metti a centrocampo, chi escludi, però probabilmente sono stati presi per questo, quindi adesso rivoluzionare tutto e mettersi a reimpastare e fare una difesa a tre probabilmente è presto. Certo, bisogna porre un argine alle tanti gol presi, perché è il peggiore avvio di sempre della storia della Fiorentina. Sette gol in due partite non erano mai stati presi
1: senza segnare uno.
2: Sì, è vero, erano stati presi sette gol, hai ragione, però se ne erano segnati, mi pare, due nella storia in 100 anni. Questa squadra nemmeno uno.
1: Torniamo a parlare di Beto, e lo facciamo anche grazie all'intervento di Alessandro Orlando. Ciao Alessandro.
5: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Ben ritrovato, ecco, insomma, tu hai sempre seguito da vicino.
5: Io ben ritrovato, per come abbiamo iniziato non benissimo.
1: Direi molto male.
2: Sembra
1: molto
2: di rivivere male l'incubo dell'anno scorso.
1: Sembra il proseguimento della stagione scorsa.
2: Ci si ritrova a riparlare delle cose che pensavamo di aver archiviato completamente.
5: Invece, o perlomeno sperava di ripartire da zero, invece si è ripartiti da... a questo punto da meno 6 praticamente, perché veramente ci eravamo fatti grandi discorsi il mese di giugno, quando fine giugno ci siamo sentiti, e fondamentalmente non è cambiato niente, poi ovviamente i risultati sono quello che contano alla fine di tutto.
1: Ecco, però proviamo a guardare avanti e parliamo di Beto, insomma, tu che vivi l'Udinese da vicino, nel senso, comunque, insomma, la segui in tutte le partite, e allora ti chiedo, per quello che è stato il periodo di Beto all'Udinese, che giocatore arriva alla Fiorentina, e se ti aspettavi che poi negli anni successivi all'Udinese questo giocatore potesse mai completare i suoi miglioramenti, potesse affermarsi anche nel campionato inglese.
5: Allora, qui era particolarmente giovane, sicuramente si vedeva che aveva delle qualità, però non le ha mai fondamentalmente espresse se non a sprazzi. Io sinceramente dico la verità, non l'ho seguito dopo, Forse adesso in questo momento probabilmente nel massimo della sua maturazione calcistica, probabilmente un giocatore che alla Fiorentina serve, perché è un finalizzatore comunque là davanti, serve. Parlavate adesso di esterni, di trequartisti, la Fiorentina ne ha tanti e sulla carta anche bravetti, insomma, non per ultimo Santuono, però diciamo che lì davanti un giocatore che fa da fulcro per il gioco forse manca. Credo che in questo momento è chiaro che bisogna vedere al tabellino zero nei gol realizzati, però come stavate dicendo appena mi avete passato la linea, problema grosso è là dietro, perché là dietro, cioè, 7 gol sono tanti in 2 partite, e lasciamo perdere tra virgolette il 4-0 di Roma, perché la Roma è una signora squadra, però 4 gol sono sempre 4, i 3 di ieri sono abbastanza pesanti. Sicuramente la Fiorentina ha avuto le sue occasioni, è stata anche sfortunata, ha creato, però alla fine conta chi la butta dentro, e il Frosinone è stato assolutamente molto più cinico e più squadra visti ieri. Poi all'inizio magari capita che le squadre di seconda fascia, perché la Fiorentina la reputo di prima fascia, facciano dei risultati eclatanti come ha fatto il Frosinone ieri.
1: Ecco, però tornando a Beto, è un giocatore che non fa fare i salti di gioia alla Fiorentina, anche perché le parole di Paratici erano state molto chiare: se parte Ken arriva un giocatore di pari valore o più forte di Ken, e quindi in questo momento almeno sulla carta diventa, Beto non è più forte di Ken sulla carta.
5: Diventa dura, perché insomma Ken è un signor giocatore, l'ho dimostrato in tutti gli anni, l'anno scorso addirittura nei momenti di difficoltà la Fiorentina non badava tanto al gioco, ma cercava sempre questo attacco negli spazi di Ken, e anche se non ha avuto una stagione straordinaria, però comunque è sempre stato un giocatore fondamentale e difficile da marcare. Trovarne un altro adesso come adesso credo che sia dura. Non vorrei fosse un palliativo o uno per completare la rosa, perché a questo punto, ma ritengo Paratici una persona di calcio.
1: No, no, ma è il sostituto in questo momento, è Beto, non è che arriverà un altro, a meno di colpi clamorosi.
2: C'è anche Pellegrino in rosa, che è un altro giocatore, tra l'altro penso pagato più di Beto, se non mi ricordo male.
1: A livello 4 milioni, Beto 18.
2: Ecco, quindi insomma.
5: Facciamo una cosa, aspettiamo un mesetto, vediamo tra l'altro come il mister reimposta la squadra, risistema il tutto. E a volte in questi momenti magari basta un piccolo risultato per ridare un pochino di entusiasmo. Sicuramente non si è partiti col piede giusto, poi ieri festeggiare in quel modo lì 100 anni. Io ero anche stato invitato, purtroppo per impegni col calcio non sono potuto venire, però ho visto delle facce veramente incredibili dei personaggi che sono passati per Firenze, che credo che tante società di Serie A invidiano, insomma, quindi è stato veramente un peccato, perché alla fine torniamo sempre lì, il risultato è quello che conta.
1: Però ecco, su Beto alla fine che giudizio dai, che rinforzo sarà per la Fiorentina?
5: Ma credo che sia un pochino più di profondità, quello che ho detto prima, io l'ho perso un po' di vista. Qua Udine aveva delle giornate che era immarcabile e delle giornate che si giocavano in meno fondamentalmente, però è passato qualche anno. Non so che giocatore è arrivato a Firenze, sono sincero, non ho la più pallida idea che miglioramenti può aver fatto. Sicuramente è un giocatore strutturato, un giocatore che può fare anche reparto a sé, quindi parlavate prima di moduli di 3-4-3, qualcosa del genere, comunque parlavate di una punta sola là davanti, ha completamente caratteristiche diverse da Ken, da quello che eravamo abituati.
2: Ecco, siccome abbiamo perso un po' la linea quando diceva è un giocatore da profondità, che dà profondità, sì. Cioè un giocatore, sì. È vero, diverso come caratteristiche di Ken, però Ken aveva questa cosa di lanciarsi negli spazi, di essere lanciato in profondità, molto diverso, ti chiedo la conferma, per esempio da Pellegrino del Parma, che invece è un giocatore che va sfruttato per esempio nei duelli, in particolare nei duelli aerei, cosa che nelle quali eccelle, quindi diciamo ecco c'è questa sulle differenze fra le due punte oggi nella Fiorentina secondo te?
5: Ma credo che sia stato anche preso, dico io, vado per ipotesi, per compensare la differenza, quindi puoi avere un giocatore più statico però più di posizione nei duelli, un giocatore su cui magari appoggiarti e far salire la squadra, come può essere un David all'Udinese, e avere di fianco o in alternativa o in certe partite un giocatore come Beto, che è uno meno, diciamo, che mantiene la posizione di attaccante, ma ha una falcata e una potenza fisica invidiabile. Non so a livello realizzativo se può sostituire Kane.
1: Questa è la grande domanda, ma certo,
5: solo
1: insomma,
5: il tempo.
1: Se è arrivato in doppia cifra, è arrivato al massimo a 10 gol, Beto. Insomma,
5: ecco,
1: spero che non si sia arrugginito nel frattempo.
2: È andato in realtà in crescendo. Ha fatto 3 gol al primo anno in Premier, poi ne ha fatte 8 e poi 9 nell'ultima stagione, 10 considerando un gol anche in FA Cup. Quindi diciamo che, andando a vedere poi Ken, l'esploit lo ha avuto con i 25 gol stagionali di 2 anni fa.
1: Sì.
2: L'anno scorso ha fatto 8 reti, se non mi sbaglio, in Serie A.
5: Sì.
2: E negli anni precedenti, a parte l'esperienza al Paris Saint Germain, se non mi sbaglio, non era mai andato anche Ken tanto in alto a livello, no, di gol.
5: Ma diciamo che Ken ha sicuramente l'anno scorso sofferto
2: il problema della tibia, soprattutto infortuni.
5: Sì, quello è anche il discorso della squadra, che per più di metà campionato faceva veramente fatica. Io l'ho visto un po' di volte, insomma, si sobbarcava tutto il carico dell'attacco, quindi tante volte ha sbagliato dei gol che non sono, come si suol dire, errori da Kane, perché comunque probabilmente arrivava stanco, eccetera. Quindi io un pizzico di scusa nei confronti di Kane per i non gol, tra virgolette, dell'anno scorso gliele do, insomma. Detto ciò, è difficile sostituire un giocatore così, perché insomma ti tipo di lavoro.
1: Però se hai il sentore che questa cessione alla fine si farà, magari, ecco, ti tieni aperte una serie di possibilità fin dall'inizio del mercato, cosa che la Fiorentina non ha fatto. L'impressione è stata quella di una Fiorentina che si è fatta cogliere impreparata di fronte a questa partenza, tanto che ha cercato di prendere contatti per Zirkzee, però poi Zirkzee per una serie di motivi non è arrivato, e la Fiorentina si è tenuta calda questa opzione Beto, che però non può, ripeto, non può entusiasmare, non può in questo momento sulla carta essere paragonata al miglior Ken, questa soluzione.
5: Certo,
1: poi ripeto, noi siamo pronti anche a essere smentiti, speriamo di sbagliarci, ovviamente.
5: Ma speriamo assolutamente, speriamo di sbagliare per avallare la nostra idea, che comunque il direttore è uno che di calcio se ne intende e sa quello che fa.
1: Va bene Alessandro, poi ci sarà modo di riparlarne ovviamente più avanti. Grazie per il momento.
5: Sapete dove trovarmi.
1: Bene.
5: Un abbraccio.
1: Grazie.
5: A Forza Viola sempre.
1: Ciao. Grazie
5: ciao.
1: Ad Alessandro Orlando. Torniamo ai messaggi, ce ne sono tanti anche vocali che poi appena la legge è pronta ascolteremo. Nel frattempo c'è Carmine Cecinese a Viterbo, dice: compriamo Raimondo subito, e anche Sandra, già che ci siamo. E Raimondo ha fatto una bella doppietta, soprattutto il secondo un gran gol, sul
2: gran
1: primo
2: ha
1: sfruttato le incertezze della difesa della Fiorentina, stavano dormendo in quel momento.
2: Sì, è stato lasciato andare il giocatore sul fondo.
1: Sì, la fisicità di Ndur, dov'era lì?
2: No, lì c'è stata la lentezza più che la fisicità, ma anche il giocatore.
1: Spallata lo mandi.
2: Esatto. Ma non è riuscito ad andargli dietro perché è rimasto piantato in terra. Così come il difensore era dietro il giocatore, il difensore centrale era dietro a Raimondo. Sì, ma erano quello che lo marcava. Più vicino era di spalle.
1: Sì.
2: In un'azione del genere si sviluppa comunque abbastanza, non così improvvisa, perché il giocatore va sul fondo, ti devi mettere tra pallone e giocatore, no? Invece era dietro, mi sembra fosse Pongracic, ora magari mi sbaglio, però c'era un giocatore indietro e il portiere. È vero che il tiro è improvviso,
1: sì,
2: è vero
1: reattivo,
2: che è molto ravvicinato, reattivo. Però è addosso,
1: sì.
2: E la palla finisce dentro.
1: Sì.
2: Quindi ci sono 3 errori, diciamo, però non è solo quello, il gol preso su calcio d'angolo. Il gol preso su calcio d'angolo mi ricorda quelli dell'anno scorso. Però la cosa particolare è che si è cambiato allenatore. Si sono cambiati, ora Pongracic c'era anche l'anno scorso, però tanti giocatori, tanti difensori. Si è cambiato direttore sportivo, ma gli errori sono gli stessi a livello difensivo, quantomeno. Poi si poteva prendere anche gol su un altro paio di calci d'angolo, perché nel secondo tempo un paio di volte ogni calcio d'angolo era un pericolo pubblico numero uno, cioè per la Fiorentina, e quindi questo ricorda tantissimo anche ciò che accadeva.
1: Dice Grosso: abbiamo i quadri ma manca il muro.
2: Sì, manca un po' tutto, manca la cornice, mancano colori, forse abbiamo solo la tela in questo momento, ma aspetta a lui dare le pennellate, aspetta a lui costruire la cornice, aspetta a lui, e quindi c'è. E poi mi meraviglio certe dichiarazioni un pochino io anche, a livello, ci deve essere, se c'è grande sinergia fra società e allenatori.
1: Io inizio a farmi delle domande, sì, su questa comunicazione, su questo rapporto tra Paratici e Grosso, perché poi
2: se ci fai
1: lo
2: caso,
1: stesso Paratici, sì, cosa ha fatto fino a questo momento per difendere Grosso?
2: Niente. Se ci fa, a livello pubblico,
1: a livello,
2: diciamo,
1: pubblico, certo, io sto parlando di quello, ci mancherebbe.
2: Se ci poi
1: però,
2: magari è saldissimo nella sua testa,
1: ci mancherebbe, però sto dicendo a livello ufficiale, a livello di dichiarazione, in fondo ripeto, è stato questo, Paratici a portare Grosso.
2: Anche questo è un, come dire, un difetto che imputavamo tantissimo alla società precedente, e però si sta ripetendo in questo momento. È vero che l'anno scorso Paratici è stato molto prezioso, a detta anche dello stesso Vanoli, a detta anche di presidente commisso, per recuperare, ristabilire una solidità societaria in un momento di grandissima difficoltà. Questo non bisogna dimenticarlo. Però in questo momento bisognerebbe, io mi aspetto, a parte sarà impegnato molto sul mercato, eccetera, però presto dovrà esserci anche un qualche cosa. Cioè la società, al di là del discorso di commisso sabato, io ero allo stadio, ho retto fino ai fuochi d'artificio, diciamo così, ed è stata dura. Per la delusione, non perché non fosse bello, ma per la delusione e anche per la durata della cosa. Quel discorso lì però non è un discorso che sostituisce la società, che la società debba dire qualcosa, che nel giorno del centenario hai preso tre pappine dal Frosinone e che ne hai prese quattro a Roma. Qualcuno ci dovrà dire qualcosa su questo.
1: Cioè, qualcuno ci dovrà spiegare.
2: Ci dovrà spiegare, dovrà anche essere chiesto scusa per quello che è successo, perché nel giorno del centenario non puoi offrire una prestazione del genere, al di là della sfortuna che c'è stata nel primo tempo, ma non puoi crollare a quella maniera.
1: Ma poi parlavo di sostegno a Grosso a parte dei Paratici, perché adesso sabato c'è una partita con il Torino. Cosa succede?
2: Esatto.
1: Se malauguratamente la Fiorentina non vince, che succede con Grosso? Che facciamo?
2: Non possiamo permetterci.
1: Già cominciare a porsi il problema. Tanti se lo stanno ponendo, anche già dopo la sconfitta con la Roma, hanno iniziato a farsi delle domande. Però ecco, che facciamo?
2: A proposito di anno scorso,
1: poi andiamo a salutare, scusa, ti do la parola tra poco perché ci sta aspettando allo 0557711171 Giampiero. Ciao, benvenuto.
2: Ciao Giampiero.
6: Ciao, buongiorno.
1: Ciao, prego.
6: Niente, volevo dire, prima di criticare Beto e della scelta di Beto, vediamolo almeno in campo, diamogli il tempo almeno di guardarlo, no? E poi un'altra cosa, ma Ken quando è arrivato a Firenze, io mi ricordo, tutti a criticare, abbiamo preso un bomber che non ha segnato negli ultimi 2-3 anni, 0 gol. È venuto a Firenze, ha trovato il clima giusto e ha fatto più di 20 gol tra camp e campionato. Cioè, diamo il tempo anche a Beto. E poi un'altra cosa, arrivava Zirze per il nome e per far contenti la piazza, perché Zirze quanti gol ha nelle gambe? Forse meno di Beto.
1: L'abbiamo detto
6: forse
1: anche
6: meno
1: questo,
6: di Beto, e non ci serviva a nulla, perché a noi ci serviva uno che in area di rigore la mette dentro, perché io scusa, poi vi lascio la linea. Sabato ho visto la partita dal vivo, essendo di Frosinone sono venuto a vedere Fiorentina Frosinone. Il Frosinone aveva il 17 che nessuno conosceva, a parte io che tutte le partite del Frosinone l'anno scorso l'ho viste, e beh, non ci ha asfaltato, solo lui ci ha asfaltato. E chi è sul 17? Nome sconosciuto. Cioè, diamo a noi ci serve il nome, a noi serve gente che gioca a calcio, non il nome. Il nome sta nelle figurine Panini.
1: No, non c'è dubbio, hai ragione, adesso ti rispondiamo però, grazie a Giampiero, grazie. Ha ragione, il nostro sì. Però al tempo stesso non bisogna dimenticarci di quelle che sono state le parole di Paratici, che ha detto arriverà un giocatore dello stesso livello o più forte di Ken, quindi la gente si aspetta un nome importante, non che Beto non lo sia, però insomma, però, non può essere al pari del miglior Ken. Ecco, io faccio il riferimento al miglior Ken.
2: Il miglior Ken che abbiamo visto, ricordiamolo, questo, per come diceva giustamente il nostro ascoltatore, una stagione soltanto, perché poi se andiamo a vedere le ultime 5 stagioni di Ken, sono, a parte quella famosa con Palladino, il resto sono stagioni molto deludenti per un attaccante, a livello numerico, a livello di gol, ma anche a livello di prestazioni. Però detto questo, io il discorso delle figurine lo condivido, perché l'ho fatto prima, e quindi sono d'accordo con te. A me, guarda, può andare bene anche un ragazzo, un giocatore che conosco poco o che non conosco, per esempio Paraschelia, chi lo conosceva quando è arrivato in Italia? Non conosceva quasi nessuno, sì. È stato un fenomeno, però ecco, deve arrivare un giocatore che mi ispiri una certa curiosità e che mi garantiscano essere davvero forte, che io non conosco. Beto lo conosciamo un po' perché l'abbiamo visto in Italia, ha fatto anche dei gol splendidi, io ho visto un paio di gol galoppate, però come diceva Alessandro, è anche un giocatore che a volte ha delle giornate che sono, insomma, abbastanza inquietanti, ecco.
1: Eh sì, e ha detto chiaramente in alcune circostanze sembrava di giocare con un uomo in meno,
2: ecco. Poi in Inghilterra l'ho seguito poco, e è certamente un giocatore rispetto a Pellegrino che ha più esperienza, perché ha più esperienza anche avendo giocato comunque, sì, 3 anni sostanzialmente in Premier, no? Se non mi sbaglio, sì. Quindi ha un'età anche diversa, ha 28 anni, quindi è comunque, ha maturato certamente più esperienza, deve inserirsi subito, dà delle soluzioni diverse, quindi non lo possiamo bocciare, ha ragione, non lo possiamo bocciare. Fosse arrivato all'inizio del mercato forse avremmo avuto un atteggiamento diverso, no? Rispetto a Beto, dici va via, vanno via, è più forte Piccoli Ken o Beto Pellegrino, ci si può interrogare mettendoli tutti insieme. Ken è visto Duan col Palladino, è un gradino superiore, visto nel complesso della sua carriera, punto interrogativo. Quindi però il crescendo rossiniano avrebbe avuto un esito diverso. Noi siamo andati di fronte a un decrescendo, da Atta, Ulai e Mastantuono si è passati a Gnonto e Beto. Fosse stato forse il contrario, avremmo uno stato d'animo diverso. Cosa fa il discrimine però? I 7 gol presi e gli 0 punti in classifica. Siamo partiti da -6 anche quest'anno. È quello l'aspetto che inquieta di più. E quindi bisogna risolvere quel problema lì. Beto o non Beto, bisogna risolvere quel problema lì, perché è un problema enorme. E i 7 gol sono soprattutto il problema principale, come sottolineavano i nostri ascoltatori.
1: Torniamo a parlare della difesa, però, e lo facciamo con Mario Faccenda, la leggenda. Ciao Mario.
7: Ciao, buona giornata a tutti.
2: Ciao, buongiorno. Mario.
1: Intanto ti chiedo che effetto ti ha fatto entrare in campo insieme a tutte le altre leggende della Fiorentina sabato sera.
7: Una grande emozione, dai. Mi batteva il cuore, visto poi da tanti anni che non entravo in campo. Poi tutto questo pubblico, questo amore, questa passione del tifo viola è meraviglioso.
1: Che succede alla difesa della Fiorentina, a tutta la squadra in generale, però insomma 7 gol subiti in 2 partite e la difesa che sale sul banco degli imputati?
7: Sì, diciamo la difesa perché ha preso 7 gol, ma tu sai benissimo, la difesa non c'è la copertura a centrocampo, fanno difficoltà, soprattutto quando fanno 3 contro 1, 2 contro 2, sai, non è facile. È logico, 7 gol sono tanti, sono molto troppi secondo me. È vero, a Roma ci può anche stare, ma 4 gol sono troppi. Adesso poi addirittura col Frosinone, che potevano anche fare altri gol. Sì. È vero che siamo stati anche un po' sfortunati in un paio di occasioni, nel primo tempo abbiamo preso 2 pali. Insomma, la difesa bisogna registrare velocemente, perché la difesa è importante, è un punto d'arrivo, perché se c'è una grande difesa, meno male, fai il risultato, un gol prima o poi lo trovi. Ma in questo momento anche 2 partite, 7 gol subite e 0 gol fatti, anche dobbiamo anche non è facile, è un po', è una situazione un po' particolare, un po' difficile, siamo ultimi in classifica, se non sbaglio l'anno scorso si era pareggiata a Cagliari la prima,
1: sì.
7: E si vinceva 1-0, poi al 94esimo ci hanno recuperato,
1: sì, gol di Ruperto, sì.
7: Ma situazione molto difficile, non è facile sinceramente trovare anche una soluzione in questo momento, non è facile, speriamo che Grosso trova qualche cosa,
1: ecco. Però parlando dei singoli, Mario, Dragusin, ti aspettavi che potesse Disello con queste difficoltà, ecco, di vederlo così anche indietro di condizioni?
7: Bisogna vedere la preparazione, poi mi sembra che lui anche l'anno scorso non so se ha giocato
1: tanto. No, quello è vero, ha giocato
7: se sei benissimo, quando io mi ricordo il primo anno sono a Firenze, che venivo da anch'io da un infortunio, ho fatto difficoltà il primo anno sinceramente. Speriamo che lui adesso con la tecnologia che c'è adesso recuperi il più presto possibile la forma, soprattutto, che questa è una cosa molto importante.
1: Sì, però ecco, ci sono stati degli errori evidenti anche sul corner che ha permesso al Frosinone di andare sul 2-0. Insomma, allora, si diceva l'anno scorso il problema dei calci piazzati per la Fiorentina e non è stato risolto. Siamo ancora
8: non è cambiato nulla. No, allora, prima c'erano le marcature a uomo. Io sinceramente ero in tribuna, non so se hanno fatto la marcatura a uomo o a zona. E purtroppo quando a zona non prendi la palla, se non prendi la palla il difensore diventa si va in difficoltà e abbiamo rischiato due volte. La prima l'abbiamo preso anche alla fine del secondo tempo, dovevo fare anche un altro gol di testa.
1: Sì.
2: Ecco Mario, ti aspettavi però, come parlando di Dragusin, che gli fosse cambiato il partner? È vero che a Roma era andata molto male la situazione, Grosso ha deciso a questo punto di inserire Pongracic, che per la verità insomma non si era praticamente mai visto, no? Quindi ecco, secondo te è una soluzione duratura che deve essere riprovata, oppure ritorneresti alla coppia Dragusin-Ranieri, che forse come caratteristiche, essendo molto diverso rispetto a Dragusin e anche mancino di piede, potrebbe sposarsi meglio con lui?
8: Ma che Roma hanno fatto male.
2: Sì, è vero, infatti. Però l'avversario forse era diverso, diciamo così.
8: Sì, era diverso. C'era Malen. Raimondi, io lo conosco, un ragazzo che si muove molto, fa molti movimenti, è stato molto bravo, lui è molto agile. Come hai detto te, forse siamo un po' stanchi fisicamente, ancora non siamo pronti. Solamente in questo momento, sì, la difesa ha subito dei gol, ma io ho visto dei buchi a centrocampo enormi. E sai, quando sei in difficoltà e se non ti aiutano un po' i centrocampisti non è facile, eh? Già sono in difficoltà loro, già difficoltà, più si mette anche il centrocampo e non fa copertura e non è facile. Poi se tu se non sbaglio a Roma abbiamo già una formazione con il Frosinone, un'altra, sono cambiati 5-6 giocatori in una settimana, cioè bisogna trovare anche lui, saper cercare di dare o trovare proprio io, diciamo non 11 ma 9 undicesimo che giocano sempre. Speriamo che riesca a trovare più prima possibile questa soluzione, sennò diventa difficile.
1: Senti, sei un po' preoccupato anche per l'apporto e il rendimento degli esterni difensivi, mi riferisco ai Menez e Valdepeñas visti con il Frosinone?
8: Ho visto che si sono inseriti molto bene, soprattutto da sinistra, abbiamo qualche difficoltà nelle diagonali difensive, devono stare molto più attenti, perché poi quando giocano 4-3-3-3, 4-3-3, devi andare avanti, ma tante volte gli esterni alti non tornano, poi si va in difficoltà, devi stare sempre bene fisicamente e lucido. A sinistra bene o male abbiamo fatto abbastanza bene, a destra Jimenez ha avuto qualche difficoltà con l'avversario del Frosinone.
1: Sì, tra l'altro poi bisogna anche interrogarsi su quelle che sono le alternative a questi due giocatori, che non è che stiamo parlando di chissà quali giocatori.
2: Le alternative.
8: Alternative, sai, cioè, visto a Roma ha giocato Dodò,
1: Gio Mario a sinistra,
8: Gio Mario di là, adesso siamo ancora agosto, sai, agosto si dice sempre, ma agosto non è veritiero,
1: sì.
8: Vediamo a settembre cosa succede.
1: Sì, non c'è dubbio, però ecco, non ci sono dei segnali positivi.
8: Allora, sinceramente siamo in difficoltà, io ho visto anche in avanti, facciamo fatica a fare gol, a centrocampo ancora abbiamo trovato le misure, è complicato sinceramente, io per dare un'analisi non è facile in questo momento.
1: Qualcuno dice che potrebbe esserci anche un problema portiere.
8: No, vabbè, De Gea, io sinceramente De Gea, Fagioli e Ken erano secondo me la struttura per ripartire, poi bisogna vedere la società, gli attaccanti, o Fagioli devono andare via oppure no, questo non lo so, soltanto io se voglio arrivare a un certo livello io chi confermerei, cioè che De Gea, Fagioli e Ken, secondo me, a mio parere,
1: chi ha dei dubbi su De Gea, Mario, si riferisce naturalmente alla partita con la Roma, il secondo gol che ha subito e anche al primo gol subito contro Frosinone.
8: Sì, vabbè, ma qualche cosa ha visto, qualche cosa delle volte può anche sbagliare, delle volte va bene, delle
1: sì,
8: volte,
1: però sai, da De Gea ci si aspetta
8: quasi, ma se vedi quasi tutti i portieri durante il 90 minuti qualche cavolata lo fanno, e delle volte va bene, delle volte no.
1: Sì, insomma, da De Gea però ci si aspetta che possa essere.
7: Lo so, sì, perché ha fatto il primo anno ci ha salvato, diciamo, ha fatto un campionato eccezionale, come Ken. Ci hanno fatto la differenza 2 anni fa.
1: Sì.
2: Facciamo un piccolo, ne hai già parlato un po' dell'emozione, no? Tanto per, diciamo, cercare di trovare un po' di conforto da questa Fiorentina di oggi, quello che abbiamo visto, insomma, nel post, eccetera. Che effetto ti ha fatto intanto rivedere, per esempio, uno come Carlos Dunga, che è stato, insomma, tuo compagno di squadra anche della famosa cavalcata UEFA, eccetera, e poi anche Batistuta, insomma, forse oltre a Rui Costa, grandi campioni.
7: Sì, vabbè, Batti, bene o male, lo vedo spesso, che spesso viene a Firenze. Dunga, soprattutto Dunga, che poi Dunga è stato il mio sponsor per Firenze, si era giocato a Pisa, ma poi lui è stato molto influente al mio acquisto a Firenze, mi ha fatto molto piacere. Poi ho rivisto Nappi, sempre dell'anno della UEFA, che era da tanto che non lo vedevo, è stata una gioia rivederlo, anche Francesco Toldo, anche da tanto che non lo vedevo, soprattutto quando non vedi un tuo ex da tanti anni. È molto,
2: ti posso raccontare un aneddoto su Dunga, l'ho incontrato anch'io.
1: Io l'ho incontrato sabato mattina in un noto bar a Coverciano.
2: Anch'io, si vede, ci siamo scambiati di poco, dove a volte c'è anche spesso,
1: certo,
2: c'è
1: Mario.
2: Anche
1: Mario, certo, poi ci sono tanti altri.
2: Posso dire che
7: Aldo
1: Piricano, Furio Valcareggi.
2: Per dirti la semplicità del campione, del 95 presenze circa nel Brasile, campione del mondo, e girava con un sacchettino e regalava dei pupazzettini ai bambini con la sua effigie del Brasile, dei pupazzettini dei bambini. L'abbiamo preso anche, gliel'ha regalata anche a mio figlio piccolo. Per dirti, ecco, la semplicità di un giocatore, insomma, che è un simbolo, no, per il Brasile, no, per la squadra più titolata a livello, diciamo, mondiale. E quindi, ecco, no, questo la dice lunga sulla personalità. Servirebbe un Dunga, Mario, si dice sempre, ma oggi servirebbe ancora di più in una squadra come questa, senza leadership,
1: senza personalità.
7: Dunga, grande personalità, grande possesso di palla, negli autoglievi nemmeno se l'ammazzavi, in difficoltà era lui il primo trascinatore a far rialzare tutti i compagni, urlava a tutti, non guardava in faccia a nessuno, nemmeno a me, che tante volte mi ha fatto di urli in campo per tenermi in tensione in partita, perché se delle volte hai visto mentalmente ti sei scarico, lui ti ricaricava, era un leader. Dunga è stato un leader.
2: Ora, non per fare un paragone forse, diciamo, blasfemo, però un Torreira servirebbe secondo te a questa Fiorentina? Non che sia un Dunga, però era uno che lo spirito
1: attacca ancora per la
2: Fiorentina. A San Siro senza un dente, ricordo un campo, fece anche gol, tra l'altro.
7: Sì, ci vogliono questi giocatori un po' nella Fiorentina, soltanto io sinceramente adesso la squadra è molto giovane, dobbiamo anche un po' aspettare, dai, forse piano piano si troverà un Dunga, dai, io secondo me qualche cosa. Io sono ancora ottimista, sinceramente. Io credo in questa squadra, perché Parade ce lo conosco, ha delle idee buone, li conosce i giocatori. Dobbiamo un po' aspettare, un po' soffrire in questo periodo.
1: Speriamo non troppo. Mario, grazie.
7: Grazie, buon lavoro.
1: Alla prossima, ciao. Grazie a Mario Faccenda. Un po' di messaggi, poi ci fermiamo per una piccola pausa. Max da Monza dice: inutile gettare benzina. È evidente che c'è poco amalgama, manca il collegamento tra difesa e centrocampo, dove ci hanno spesso bucato. Diventa quasi imprescindibile prendere Torreira da mettere davanti alla difesa con Ulai e Attà a metà campo. Sarebbe perfetto e darebbe anche esperienza e leadership che a noi manca, però un po' di pazienza. Voi stessi, in primis Luca Calamai, avete espresso ottimismo 10 giorni fa, sì, perché comunque era un ottimismo che nasceva da una serie di colpi che erano arrivati molto velocemente e che avevano permesso a Grosso di costruire la squadra, di allenarla nella miglior maniera possibile, anche se comunque abbiamo sempre detto mancavano gli esterni, quegli esterni che sembravano dovessero arrivare come primi acquisti e che invece sono arrivati soltanto negli ultimissimi giorni. Con Dunga, Passarella, Antonio, il fenomeno Ken, età più le volte attaccato ai muri che altro. Eh sì, sì,
2: sarebbe stato
1: certo. Se faceva un errore
2: senza dubbio.
1: Sì, certo.
2: Passerella e Dunga
1: non avrebbero.
2: Antonioni forse era più, però insomma, grande leadership tecnica in mezzo al campo, insomma, l'avrebbe anche lui redarguito come capitano. Sì. Gli altri l'avrebbero proprio preso e attaccato fisicamente probabilmente sull'attaccapanne dello spogliatoio.
1: Sì. Poi Iuri ci ricorda alcuni dei numeri di Beto: 13 reti in Portogallo, 10-11 all'Udinese, 10 quest'anno all'Everton. Secondo me, messo nelle giuste condizioni, 12-14 li può fare tranquillamente. Poi c'è Luca che dice: Tommaso, arrampicarsi sugli specchi per dimostrare che Beto vale Ken come numero è davvero imbarazzante. Capisco l'antipatia verso Ken, ma Beto non gli porta nemmeno il beauty.
2: Io ho fatto semplicemente la statistica dei gol fatti. Se vai a vedere, a parte quella stagione ma questo non vuol dire, l'ho detto all'inizio, secondo me Beto non vale Ken, quindi non è una critica, secondo me, che è centrata appieno. Ho solo detto che se vai a vedere la statistica di Ken e di Beto, a parte quella stagione da 25 reti che è una stagione strepitosa di Ken, poi il resto siamo sulla stessa, forse anzi è superiore leggermente Beto. Però ho detto all'inizio, mi sei testimone anche te, che Beto non è un acquisto che scalda, no, e che quindi non vale Ken in questo momento.
1: Abbiamo detto,
2: e avrei voluto un altro giocatore. Ecco, no?
1: Quindi,
2: tanto per far chiarezza, forse mi sono spiegato male io. Però,
1: assolutamente. Uno come Carlos dice: Claudio, servirebbe anche nella società dove vogliono o dove volete, alla grinta per cambiare le cose. Sì, e poi anche per i discorsi che fa, l'abbiamo sentito anche proprio sabato nell'intervista che abbiamo proposto qui sulla Defensa. Firenze Viola prima della partita, durante il pranzo al Viola Park, ha detto a Firenze: chi arriva, tutti coloro che arrivano devono vivere la città, devono capire cosa è Firenze, cosa rappresenta Firenze per poter rendere al meglio la Fiorentina. Bisogna che tutti escano dalla comfort zone del Viola Park,
2: la torre d'avorio,
1: che non si chiudano all'interno delle loro abitazioni, ma vivano la città per capire i fiorentini, per parlare con i fiorentini, e a quel punto potranno avere una visione anche diversa e potranno anche magari riuscire a fare qualcosa di più e di meglio.
2: Lo dicevamo anche l'anno scorso, anche questo è un altro elemento che
1: mettiamo, qualcuno Dunga, che sappia instillare questi valori all'interno del gruppo della Fiorentina.
2: Questi personaggi sono stati invitati giustamente dalla Fiorentina, che ha fatto un grande lavoro da questo punto di vista. Mancava, sappiamo chi, e questo è un peccato, però il resto insomma è stato fatto nella maniera giusta. Vengano invitati anche costantemente e mensilmente, magari chiaramente non tutti insieme, a Scaglione, a spiegare che cos'è la maglia viola. L'ha detto anche De Gea, non ho forse fatto capire ancora bene a alcuni giocatori dove si trovano e che cos'è la maglia della Fiorentina, no, alla fine della partita. E quindi magari qualcuno glielo spieghi, anche che l'ha vissuta, un nome Dunga, io lo inviterei ogni tanto, ma non c'è solo lui, l'abbiamo detto mille volte.
1: Certo.
2: C'è chi pensa che questi sono discorsi e non servano a niente. In realtà, secondo me, invece, i grandi campioni del passato e il loro carisma serve tanto per questi giovani che vestono adesso maglie importanti come quelli della Fiorentina.
1: Vi vediamo tra pochissimo, non andate via, piccola pausa.

0: Viola. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
1: Chiama senza paura l'800.

0: 87.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
5: Ragazzi, buongiorno. Allora, siamo riusciti a mandare via il nostro capocannoniere, 35 gol in una stagione e mezzo, perché l'altra mezza non la giocava, altrimenti arrivava a 40, ve lo assicuro. E poi abbiamo preso Beto, che guardate i gol che ha segnato, e poi siamo andati a prendere un giocatore che è infortunato pure, oltretutto, che si tratta di Gnonto. Io dico sempre la solita frase: si salvi chi può, che Dio ci aiuti. Walter da Roma.
6: Incredibile, ci si lamentava della Fiorentina Biancaneve, rimane Dodò, Ulai, 1,70, ora arriva sto Gnonto. E poi dice: ma come mai si via sempre gol di testa? O come mai quell'altro compra un gigante e non i nani?
7: Io vorrei proporre una cosa. Io farei un fans club. Io mi fido dei Paratici. Con scritto: io mi fido dei Paratici. Il vostro mantra, il messia Paratici. Come gli aveva detto? Anzi, come vi aveva detto, al posto di Henner verrà uno forte come lui, anche più forte. Ha portato Beto, uno scaricatore di Porto. 20 gol in 2 anni all'Udinese. Perfino Insola gli ha fatto più gol di Beto in una stagione. Grande, ma il suo più grande miracolo, il miracolo del Dio Paratici, è stato l'arrivo di Grosso. E ora il prossimo mantra vostro sarà: pettiamo. Sì, pettiamo la Serie B insieme a Grosso.
8: Ciao, sono Andrea, avete perfettamente ragione, visto come ci hanno infilato tutte le volte con una semplice sovrapposizione tra le linee e ci hanno bucato la porta 7 volte, uno come Torreira sarebbe indispensabile, forse salverebbe la campagna acquisti che si sta dimostrando abbastanza caotica.
9: Ma grazie. Ken sembra esposti più i giudizi di mercato e gli equilibri in campo, perché dal mercato da 10 dell'altro giorno a mercato fatto male e confuso di oggi, insomma, io capisco che dopo l'anno scorso dobbiamo mettere un po' le mani avanti per poi non dovervi rimangiare tutto quello che avevate detto, però insomma è un po' difficile.
10: Comuzzo, è colpa di Comuzzo! Ma oggi dove siete finiti? Fenomeni! Dragusin vi piace? Forte Dragusin, eh? A riavello oggi Comuzzo, se l'ha speso meno.
11: Ciao ragazzi, Marco da Cantù, perdonatemi, quando Paratici parla di giocatore migliore di Ken è chiaro che parli di atteggiamento, di squadra, con la testa nel carro armato, non nelle discoteche. Dunque, secondo me è un gran colpo Beto e via Ken subito, forza vela sempre.
12: Sì, ciao, buongiorno. Ma io con tutti i dubbi per i giocatori che stanno arrivando, Beto, Gnonto, insomma, cioè io sinceramente spero chiudino davvero per Torreira, perché è un giocatore, poi, cioè, per me sarebbe importantissimo avere un giocatore più che altro anche che ci sente per la Fiorentina, l'ha sempre dimostrato. E insomma, ecco, io spero che questo giocatore veramente torni a Firenze, insomma.
13: Tanti messaggi, grazie al nostro ascoltatore per tutte queste note vocali. C'è anche chi punta il dito e lo fa in maniera netta nei confronti di Paratici, del suo operato per quanto riguarda l'attacco e anche per quanto riguarda l'allenatore. Insomma, non è un mistero che dopo queste 2 sconfitte Grosso, su Grosso ci siano forti dubbi. Del resto, insomma, già quando è arrivato non è che ci fossero delle convinzioni totali sulle sue capacità di gestire questa Fiorentina così ambiziosa. Adesso, ecco, questi problemi sono sotto gli occhi di tutti, deve fare in fretta. Io ripeto, non voglio dire che la partita con il Torino sia decisiva, però insomma è molto molto importante, non si può sbagliare assolutamente.
14: Diciamo che le partite, secondo me, magari non Torino, però chiaramente bisogna vedere la prestazione oltre
0: oltre il risultato, però diciamo 5-6 partite vanno date ad un allenatore, 10 sono troppe. L'anno scorso l'abbiamo visto con 10 partite, sì. Poi ci siamo ritrovati nella situazione in cui ci siamo ritrovati. 5-6 partite, io ricordo, tanto so che poi magari qualcuno si arrabbierà, però ricordo per esempio Gasperini, le prime partite nell'Atalanta le perse tutte, o giù di lì, fece un inizio questo non vuol dire che grosso sarà Gasperini, attenzione, faccio per citare degli esempi calcistici che ci sono stati nella storia del calcio italiano, e quindi non puoi secondo me impallinare un allenatore subito dopo 3 partite, però allo stesso tempo l'allenatore ti deve far vedere qualcosa, non ti può far vedere il niente,
13: è quello.
0: Adesso siamo di fronte al niente e quindi la situazione è estremamente preoccupante.
13: È quello, sì, a proposito di grosso, in effetti va fatto
0: sull'allenatore, sì.
13: Fatto
0: non
13: questa
0: solo
13: riflessione
0: sull'allenatore, ma soprattutto sull'allenatore.
13: Non è riuscito a dare praticamente nulla alla squadra, ecco. E come dice anche Mario Tenerani sul editoriale su FirenzeViola.it, non è riuscito a trovare la soluzione al rebus. Ci sono tanti giocatori, ci sono giocatori magari anche con caratteristiche simili, però ecco, anche a centrocampo ancora non è riuscito a trovare la quadra. Anche Ulai, che aspettavamo con curiosità dal primo minuto, ci sono state forse più ombre che luci, ecco,
0: sì,
13: da parte sua.
0: E probabilmente questo spiega perché forse non l'aveva messo in campo sempre dall'inizio, perché sì, è vero, ha dei momenti in cui sembra

0: Oh. Ragazzi, siete l'unica nostra soddisfazione per ora, perché poi per il resto poco o niente.
1: Sì.
0: Allora, volevo fare una considerazione, una considerazione calcistica, no? Allora, io ho, a bassi livelli, ma ho giocato a calcio, no? Ho giocato a centrocampo. Le informazioni che ci dava l'allenatore, anche in allenamento, era innanzitutto si gioca a 4 in difesa. Si gioca a uomo o a zona? Uno, perché io non l'ho ancora capito la Fiorentina come gioca. Primo considerazione. Seconda considerazione. Sulla tre quarti scende giù uno sulla destra. Mi scala il centrocampista e il difensore destro. Dov'è? È rannicchiato in area di rigore insieme a centrali. Cioè, questa è una disposizione, diciamo, di difesa sbagliatissima. Cioè, qui noi si può fare la critica a chiunque, però la vera critica va fatta all'allenatore, perché a livello difensivo, ma anche a livello di gestione, diciamo, del centrocampo, non c'è niente in questa squadra. Quindi te ci puoi mettere tutti i giocatori del mondo, ma se lui non fa uno schieramento tattico preciso, è un caos, perché non esiste che dalla tre quarti ti scende un giocatore sulla fascia, scala il centrocampista e il terzino destro non esiste, non c'è. C'era un buco di 20 metri, si era rannicchiato un'area di rigore, ma questo è successo anche a Roma, almeno un paio di volte sul gol. Cioè, è una disciplina tattica che non c'è. Volevo una vostra considerazione su questa cosa. Grazie.
1: Perfetto, grazie per tutte queste considerazioni tattiche al nostro ascoltatore Federico Dai Boschi. Che cosa possiamo rispondergli? Beh, insomma, abbiamo detto, non si è visto praticamente niente, per cui è difficile anche entrare nei dettagli tattici di fronte ad una Fiorentina che sia contro la Roma, che anche contro il Frosinone non ci ha dato niente, ci ha lasciato niente.
2: Guarda, mi stupisce anche aver sentito prima Mario, infatti Faccenda un attimino drizzato le antenne, poi mi era passato di mente, ha detto io ero allo stadio, però
1: non ho capito se la Fiorentina giocava a uomo o a zona.
2: E se te lo dice lui, che comunque è un giocatore di stato di grande esperienza, è un allenatore, perché ha fatto l'allenatore di giovani, lo fa tuttora alla Settignanese, sì, eccetera, ed è un osservatore, insomma, vuol dire che un po' di confusione effettivamente anche nel leggere questa squadra c'è. Io ho visto anche a Roma delle cose a livello difensivo, soprattutto nella ripresa, quando poi dopo si è cercato di alzare il baricentro, no? Con dei giocatori che anziché andare a chiudere magari aspettavano nella propria area di rigore l'attaccante e poi puntualmente ci ha fatto gol, oppure viceversa uscivano nel momento sbagliato. È chiaro, in questo momento sembra tutto impossibile che possa essere organizzato in questa maniera, no? Che sembra disorganizzato.
1: Sì.
2: Eppure il lavoro, lo dicevamo anche la scorsa settimana, grosso a livello, io capisco che la squadra deve difendere, come dicono gli esperti, nel suo complesso, no? Quindi anche tutta la fase difensiva coinvolge tutti i giocatori, non solo i difensori, questo è ovvio, però i movimenti difensivi grosso li ha potuti provare con i difensori che ci sono oggi, che aveva anche un mese fa più o meno, no? Se non mi sbaglio. E qui invece sembra che siano stati assemblati ieri o nemmeno oggi, non sembrano esserci dei meccanismi oliati, che come dovrebbe essere, al di là del cambiamento di interno.
1: No, ma è un discorso che si può allargare anche all'identità che manca totalmente.
2: Però anche
1: squadra.
2: Grosso, cioè io capisco, ora giustamente si dice che non è adatto, eccetera, perché ha preso queste scoppole senza poi dimostrare nulla. Però l'allenatore al Sassuolo ha fatto vedere qualcosa di positivo, l'ha fatto vedere, non è che è un
1: impreparato. Però sai,
2: è un
1: il Sassuolo è un ambiente talmente protetto
2: che è un capitolo a parte. Per adesso non ha trasmesso i suoi concetti, i suoi principi di gioco e quindi questo è sotto gli occhi di tutti e la Fiorentina è in crisi anche per questo,
1: sì.
2: Anche perché poi bisogna considerare ci sono tantissimi nuovi che che vanno comunque amalgamati, no? Giocare contro
1: sì, ma
2: la
1: si ritorna
2: Roma,
1: a quella domanda iniziale, ma Grosso avrà la capacità di amalgamare tutti questi giocatori?
2: Altro,
1: avrà l'esperienza?
2: Io penso che la capacità ce l'abbia di amalgamarli, ma avrà la capacità di amalgamarli in fretta, perché qui serve fare in fretta, perché siamo già a meno 6, siamo a 0, ma è come essere a meno 6, cioè hai perso già 6 punti.
1: Guarda, c'è Tizio che dice a Grosso 10 partite sono troppe, 5 sono poche, io ne darei 8, compresa la Coppa Italia, ne ha fatte 3, ne mancano 5, poi si decide cosa
2: sì,
1: fare.
2: Più o meno.

0: Io penso siano questi i tempi giusti.
1: Mentre Alessio, a proposito di Gasperini, il discorso che facevi sulla sì. allenatore della Roma, dice nonostante quei risultati negativi iniziali ti faceva vedere un'idea, un'identità.
0: Quello.
1: Io capisco che vuoi bene alla Fiorentina come tutti noi,
0: no,
1: ti dispiace, ma non bisogna arrampicarsi sugli specchi per dare false speranze. Grosso era e sarà sempre un allenatore mediocre. Esistono le categorie, lasciamo perdere ciò che ha fatto al calciatore perché non c'entra niente. No, no, per quanto riguarda questo paragone ci mancherebbe, ci sono stati grandi calciatori che poi si sono cimentati da allenatore e sono stati un disastro, per
0: assolutamente
1: così.
0: Assolutamente, purtroppo sì. E no, torna il tema dell'arrampicarsi sugli specchi, l'avevo detto all'inizio, vedrai che qualcuno lo dice. Io stavo citando degli esempi calcistici. Se l'Atalanta avesse avuto fretta di esonerare un allenatore, forse non avrebbe aperto il ciclo Gasperini. Comunque è vero il fatto che nonostante le tante sconfitte a ripetizione che ebbe Gasperini all'inizio della sua carriera, che poi è diventata quello che è diventata, e i principi di gioco erano certamente diversi sì. rispetto a quelli che abbiamo visto sì. nei primi 180 minuti sì. più recupero della Fiorentina di oggi, escludendo la Coppa Italia dove qualcosa si è visto, ma l'avversario non era un avversario all'altezza della situazione.
1: Giacomo ci scrive: per me manca il manico, non è all'altezza, 7 gol subiti in 2 partite sono davvero troppi, manca il manico, e ce lo scrive proprio a caratteri cubitali. Gianluca dall'Oriente ci scrive, oppure si chiama Gianluca Oriente, non lo so, comunque dice: credo che in questo momento la parola più corretta da usare per quanto concerne l'universo Fiorentina sia confusione. Gianluca da Potenza, quindi è stato soprannominato a Oriente evidentemente anche per qualche altra sua qualche suo legame con l'Oriente, non lo so. Gabriele da Mestre dice: forza Beto, ma può giocare con il Torino? Beh, insomma sì, se riescono a tesserarlo, ed è così, sarà tesserato,
0: io spero di sì,
1: le visite mediche, giocherà con il Torino.
0: Pionto,
1: ha di fronte 5-6 giorni di lavoro, potrà giocare. Poi Bomber Viola vuole che ti giri questo messaggio, così
0: sì.
1: Gli rispondi. Dice: Tommaso, giro immediatamente canale o spengo direttamente la TV dopo le tue parole, dove affermi che a Grosso va dato tempo almeno fino alla 5ª giornata, quando andava già cacciato dopo la figuraccia di Roma. Dammi retta con Grosso in campo, se resta dopo 5 partite avremo 0 punti. Ora non è che si poteva, sì, è vero che è stata fatta una figuraccia contro la Roma, è stata protagonista la Fiorentina di una serata horror, però subito dopo la prima partita cacciarlo, non è che la Fiorentina ha come presidente Zamparini che faceva
0: esatto.
1: di questi gesti o di queste, prendeva queste decisioni, però ecco, insomma,
0: qualche partita in più va data. Io mi rendo conto, guarda, io capisco i tifosi, perché spesso mi ci metto dentro anch'io, dopo le partite, se si ha delle sensazioni veramente, soprattutto partite del genere, di dire buttiamo via tutto, esoneriamo tutti e mandiamo anche tutti i giocatori dopo la sconfitta umiliante o il Frosinone in casa per il centenario, penso avessi fatto una richiesta a chi usciva dallo stadio, perché alcuni sono usciti, non ce l'hanno fatta nemmeno a guardare lo spettacolo del centenario. Però bisogna anche un attimino avere un po' di equilibrio nei giudizi, secondo me.
1: Sì.
0: Cioè, quindi è ovvio che non abbiamo detto 100 partite. Secondo me un allenatore 5-6 partite le deve avere, perché se alla prima sconfitta bruciante, brutta, la seconda lo butto fuori, magari arriva un altro, fa altre 2 sconfitte, butto fuori anche lui, e alla fine si fa la collezione degli allenatori.
1: Sì.
0: Però i dubbi sull'allenatore ci sono. Questo è quello che è.
1: Non c'è
0: dubbio. Tocca a lui fugarli, tocca a lui adesso, perché non è che gli hanno messo in mano una squadretta, perché noi ora diciamo che la Fiorentina è una squadretta, gli hanno messo in mano dei signori giocatori,
1: per forza,
0: giovani senza, con poca esperienza, ma anche dei signori giocatori per farla. Cioè non è che sta allenando l'ultima delle squadre eccetera, quindi tocca a lui, questo sì. Allo stesso tempo non puoi esonerare un allenatore dopo una partita.
1: No, certo. Intanto Gianluca, che ci ha mandato del messaggio in precedenza, ci precisa che si chiama Oriente di cognome. Bene, perfetto, non lo sapevo, perdonami. Poi Stefano dice: cari appassionati della Fiorentina, 2 anni fa quando fu acquistato Ken con 0 gol, si fosse preso Beto, sareste stati più contenti o no? Fatevi la domanda e datevi una risposta.
0: Non ho capito, che se
1: quando abbiamo acquistato Ken,
0: sì.
1: Ken arrivava alla stagione con 0 gol.
0: Sì.
1: Se in quel momento fosse arrivato Beto, saremmo stati
0: più
1: contenti.
0: Questo è un po' il discorso che facevo anch'io all'inizio.
1: Sì.
0: Cioè, quando arrivò Ken, non è arrampicarsi sugli specchi, è storia. Quando arrivò Ken aveva fatto 0 gol e tutti tutti i messaggi che arrivarono a questa radio, perché c'ero,
1: sì, sì,
0: erano di critica, no, è normale, critica feroce
1: sì,
0: proprio
1: sì,
0: bocciato su tutta la linea,
1: sì.
0: Quindi a volte, cioè a volte bisogna aspettare, perché ora l'ascoltatore ci dice giustamente, siamo al tema dell'aspettare, no? Aspetta,
1: sì, dice, ora aspetta, andremo avanti con
0: l'aspettare, però non si può dire Beto è sbagliato assicuro al 100% senza vederlo nemmeno giocare un minuto. È lì che dico dell'equilibrio dei giudizi. Però capisco i tifosi, perché il tifoso è questo: il tifoso si esalta quando le cose vanno bene, ma si deprime quando vanno
1: molto
0: male.
1: Velocemente, sì.
0: Però allo stesso tempo, se uno deve fare un commento, secondo me un minimo di equilibrio ci vuole sempre, altrimenti si rischia di dare dei giudizi fuorvianti, secondo me, come la vedo io, dal mio punto di vista. Poi il punto di vista mio è
1: vale per uno, come dice Luca Calamai. Andiamo però ancora a Milano, dove ritroviamo Pietro Lazzarini, uno dei nostri inviati nella sede del calciomercato. Ben ritrovato, Pietro.
2: Ciao a tutti,
1: ciao.
2: Di nuovo.
1: Allora, quali sono gli ultimi aggiornamenti dopo che ci siamo sentiti un'oretta fa?
2: Beh, intanto che sono state sicuramente fissate le visite di Beto, e questa è una notizia che immagino vi abbiate già dato comunque ai nostri ascoltatori, e siamo in attesa invece di conoscere anche l'orario delle visite di Gnonto. Questo perché, a quanto mi risulta, ancora il via libera dall'Inghilterra non è arrivato, semplicemente perché, esattamente come ha fatto la Fiorentina per quanto riguarda Ken, il Leeds deve prima trovare un sostituto per il giocatore, che comunque ha assolutamente già trovato l'accordo sia per quanto riguarda i club, sia per l'accordo che comunque lo porterà personalmente a vestire la maglia della Fiorentina. Queste, diciamo, sono le due notizie principali in entrata. Poi c'è la situazione di Gudmundsson, perché in questo momento la Fiorentina non è così vicina alla sua cessione, anche se la sensazione è che in ogni caso entro il gong del mercato previsto tra circa 30 ore e mezzo vedrà il giocatore islandese lasciare la Fiorentina. La Lazio è assolutamente in vantaggio. Io tengo viva anche la pista che porta al Bologna, semplicemente perché il Bologna comunque non è ancora certa di trattenere Rowe, che potrebbe andare all'Atalanta, quindi anche questa è una situazione da tenere sotto controllo. E poi c'è il centrocampo, perché il centrocampo è uno di quei settori di campo dove la Fiorentina potrebbe davvero fare un'altra piccola rivoluzione in queste ore, con Mandragora diviso tra Torino e Genoa, comunque in uscita, con Fagioli che vive un feeling non certo positivo con l'allenatore da quando è arrivato, e questo potrebbe spingere la Fiorentina a trovare anche una soluzione alternativa alla sua permanenza alla Fiorentina, quindi trovare anche un prestito con diritto di riscatto delle ultime ore per poi fare spazio agli acquisti che, come stiamo raccontando da qualche ora, potrebbero essere uno tra Torreira e Torsvet, ma perché no, nel caso in cui effettivamente dovessero essere due centrocampisti a partire, sia l'uno che l'altro. Quindi questo il quadro generale. Diamo anche la notizia che poi è stata data in mattinata, ma che forse non l'abbiamo ribadito successivamente: Sottil ha rinnovato con la Fiorentina, fondamentalmente spalmando l'accordo che aveva per questa stagione, e quindi passando da 1 milione nella stagione che verrà a 500.000 euro per due stagioni fino al 2028. Tutto questo però per lasciarlo partire in prestito con diritto di riscatto al Watford, dove troverà un allenatore italiano come Dionisi e Bove, ovviamente.
1: Assolutamente. Ecco, invece, tornando ad analizzare la questione Beto, il giocatore che arriverà alla Fiorentina con un'operazione che vedrà i Viola sborsare 18 milioni di euro, volevo anche soffermarmi su Zirkzee. Insomma, se ne è parlato tanto, si era detto anche di un'apertura del giocatore nei confronti della Fiorentina. Invece, ecco, a questo punto, fatti due conti, evidentemente Zirkzee aspettava la Juventus più che la Fiorentina.
2: Ma io non so se era Zirkzee in prima persona ad aspettare precisamente la Juventus o anche il Manchester United a cercare una soluzione alternativa, anche per contatti d'alto livello tra società. Certo è che vi posso assicurare che il ragazzo aveva aperto alla Fiorentina, e il suo agente Chiaja Rapchan, molto amico di Paratici, avrebbe portato assolutamente il ragazzo alla Fiorentina alla fine della scorsa settimana. C'è stato un momento dove le parti sono state veramente molto vicine, salvo poi evidentemente il Manchester United trovare o aspettare alternative concrete. Bisognerà capire poi se effettivamente la Juve riuscirà a chiuderlo, ma in generale Zirkzee aveva dato l'aveva espresso la volontà molto ferrea di voler tornare in Serie A. Fino a venerdì l'unica squadra che si era mossa concretamente era stata la Fiorentina, e come dicevo purtroppo venerdì mattina, chi si compra, chi ha ascoltato se lo ricorderà, dicevo che ogni ora che passava senza il via libera di fatto del Manchester United e del ragazzo ad arrivare in Italia, per me era un sintomo di rischio che l'operazione potesse saltare. Poi effettivamente la Fiorentina si era cautelata nel momento in cui aveva capito che sia il club che il giocatore stavano comunque attendendo, e ha avuto questa accelerata nei confronti di Beto proprio nella mattinata di venerdì. E poi dopo questo weekend dove i passi avanti per Zirkzee non ci sono stati, ieri è stato il giorno decisivo per chiudere l'operazione con l'Everton, e oggi, come detto, tra poco arriverà a Firenze per fare le visite mediche.
0: Io ho una curiosità a questo punto per Pietro su Dodò, no? Visto ha detto che prima rimane, insomma, a questo punto Dodò, a meno di casi clamorosi dell'ultima ora, ecco, secondo te Dodò quindi rinnoverà il contratto o rimane a scadenza per uscire poi a parametro, come si diceva una volta, a parametro zero e magari avere un ingaggio più sostanzioso? Quale può essere la strategia sia della Fiorentina sia del giocatore in questo caso?
2: Ma intanto c'è da dire che in questo mercato della Fiorentina, fino a quando non arriverà il gong definitivo, che abbiamo detto sarà tra 30 ore e sì, 27 minuti, perché io ho il countdown davanti e quindi posso permettermi anche di essere molto preciso, dicevo, questo mercato che è molto isterico della Fiorentina, quindi potrebbe anche nascere qualcosa da un momento all'altro e potremmo raccontare anche dell'addio dello stesso Dodò. Certo, ogni ora che passa anche per lui è più vicino alla permanenza. Quello che sapevamo è che con la Fiorentina c'era una sorta di accordo per prolungare il contratto fino al 2028 in caso di permanenza dopo il primo di settembre. Io credo che si aprirà un'altra partita, nel senso che una volta finito il mercato ufficialmente la Fiorentina tornerà a parlare con i rappresentanti di Dodò, ricorderà che il giocatore aveva dato la possibilità e l'apertura a prolungare di un anno per evitare una perdita economica da parte del club viola. Però, come sapete, insomma, nel calciomercato, ma in generale nella vita, fino a che non ci sono le firme, non si stipulano contratti, anche tutto plausibile, può succedere di tutto. E io, visto quello che è accaduto quest'estate, conoscendo i miei polli, come si dice a Firenze, prima di dire che rinnoverà certamente con la Fiorentina, voglio vederci chiaro e soprattutto voglio arrivare alla fine del mercato e anche ai giorni successivi, considerando che qualche mercato resterà aperto ancora per qualche giorno e quindi potrebbe anche nascere un'occasione postuma. Poi a quel punto, se Dodò dovesse restare, Jimenez potrebbe essere l'esterno in più da schierare, diciamo, in alternanza o in alternativa a Mastantuono, perché poi di fatto Nonto può giocare da tutte e due le parti, Gie gioca da a sinistra, Mastantuono chiaramente gioca a destra. Mancherebbe un esterno in più che, se non arriva dal mercato, e adesso mi sembra difficile la Fiorentina possa fare un altro acquisto sugli esterni offensivi, allora Dodò, che resta a fare il terzino, libererebbe Jimenez, che non è proprio un attaccante ma che in quel ruolo ci può giocare.
1: Ecco, a proposito di esterni, ti chiede il Bomber Viola che senso ha prendere Gnonto, mediocre giocatore, allora si poteva prendere Coleoscio, che è sicuramente migliore.
2: È bene che l'ascoltatore abbia delle certezze. Io certezze sulla qualità dei calciatori che non ho visto a Firenze non ne posso avere, e mi sembra che tra Coleoscio e Gnonto, o Gnonto che dir si voglia, non è che ci sia tutta questa differenza. Io penso che l'unica speranza che posso dare in più agli ascoltatori che in queste ore si stanno lamentando degli acquisti della Fiorentina è che giocatori che arrivano dalla Premier anche recentemente hanno dimostrato che il cambio di passo che c'è tra uno che gioca in Premier e uno che gioca in Serie A è molto netto, è molto evidente. Quindi perché non sperare che Gnonto possa essere un piccolo Malen esterno offensivo? Certo, Malen ha fatto sfracelli nella Roma, ma quando giocava in Inghilterra praticamente era una riserva e non giocava quasi mai, o giocava in modo molto, insomma, poco da un punto di vista dei minuti, poco numerosi, e poi invece qui è diventato un crack. Quindi io non lo so, abbiamo detto prima che Gnonto non ha mai giocato in Italia, valutiamolo per quello che farà. È certo che rispetto a ciò che ci eravamo detti nel corso di quest'estate, anche rispetto ai giocatori che la Fiorentina ha trattato in quest'estate, gli arrivi di Beto e di Gnonto non possono far esplodere i fuochi d'artificio nelle case dei fiorentini. Però insomma, io credo per esempio che Beto, prima sentivo Tommaso che giustamente ne parlava, ripeto, a me personalmente non è un giocatore che mi fa impazzire, però dico anche che alla Fiorentina mancavano queste caratteristiche per il post Ken, cioè certo, caratteristiche simili allo stesso Ken, un giocatore che prende la profondità, forte fisicamente, un cavallo pazzo, qualcuno l'ha definito in questi giorni a livello anche tattico, quindi non certo un giocatore molto abituato a stare dietro la tattica, ma che è da un punto di vista fisico molto molto forte. Poi in Inghilterra malissimo non ha fatto, perché comunque raggiungere la doppia cifra in Premier League non credo che sia una cosa di tutti, io sicuramente 10 gol in Premier League non le ho fatti, quindi aspettiamo questo ragazzo e vediamo, tifiamo perché possa essere una risorsa in più per l'allenatore e per il modo di giocare della Fiorentina, che si possa alternare con Pellegrino e che possano soprattutto tutti questi giocatori nuovi trovare la quadra al più presto, perché la sensazione è che la qualità sia stata inserita in questa squadra, sia stata anche migliorata in senso a 360 gradi, ma che il problema più grosso sia trasformare una serie di giocatori talentuosi in una squadra di talento, e non è un passaggio banale.
1: Sì, anche se ripeto, per quanto riguarda l'attacco adesso aspettiamo, speriamo di sbagliarci, però ecco, l'impressione è che questa Fiorentina dovesse, potesse fare qualcosa di più per mettere a disposizione di Grosso dei giocatori di livello un po' superiore,
0: però anche di giocatori,
1: stiamo parlando di Ngie, che è sicuramente un talento, sicuramente interessante, e potrà affermarsi alla Fiorentina, potrà essere un giocatore che potrà dire la sua, però ecco, in questo momento un piccolo punto interrogativo ci può essere, insomma, anche nel passaggio al Torino alla Fiorentina su di lui, che ripeto ha fatto vedere delle buone cose quando è entrato, ma non ha giocato tantissimo,
0: non era figura. Però lo chiedo anche a Pietro, dei giocatori che siano utili anche al modo di giocare che vorrebbe mettere in pratica l'allenatore, e forse Beto può essere un acquisto, come si dice, funzionale, brutta parola,
1: funzionale,
0: però
1: sì, certo,
0: rispetto
1: certo
0: a Zigzag, che a me sarebbe piaciuto di più, io lo ammetto, perché mi avrebbe affascinato di più, però per Grosso, che è un altro giocatore palleggiatore,
1: è più utile Beto, certo,
0: oppure un giocatore che se lo lanci c'ha un motore sotto,
1: però si ritorna ancora una volta, e poi lascio la parola a Pietro, a quelle che sono state le dichiarazioni di Paratici, che evidentemente
0: o dichiarazioni ufficiali, no, non me lo domando,
1: credo che
0: arriverà uno meglio di che
1: fossero dichiarazioni rilasciate nel prepartita,
0: è una domanda mia,
1: nel prepartita di Roma, se non ricordo male, cioè che arrivasse un giocatore di pari livello o più forte di Ken, allora si creano delle aspettative, quindi ecco, questo mi è sembrata una mossa azzardata quella di far passare questo messaggio. Pietro.
0: E a Firenze è pericolosa come mossa. Ecco.
2: Ma sicuramente da un punto di vista mediatico alcune notizie che sono state fatte filtrare non hanno avuto successo, cioè far sì che le persone si possano abituare a ragionare dell'arrivo di un giocatore come Zirkzee, salvo poi trovarsi Beto per esempio, è sicuramente un qualcosa che non ci ha gratificato a livello di pubblico, però io sono anche convinto che la funzionalità nel mercato sia più importante del nome. È chiaro che adesso bisogna scoprire se questi ragazzi saranno capaci di entrare subito in modo importante dentro all'impianto di gioco che sta cercando di dare Grosso alla sua squadra, però ecco, non vorrei far passare il messaggio che Beto e Gnonto siano due scarponi, perché non è così. Mi sembra che si stia anche eccedendo, diciamo, delle valutazioni per questi ragazzi, che da oggi in poi, da quando firmeranno il contratto, dovranno essere colonne portanti del progetto della Fiorentina dell'anno che verrà. È chiaro che sulle nostre valutazioni personali, sulla qualità poi definitiva della squadra, a bocce ferme, soprattutto senza averli visti in campo, potranno essere anche più negative di quanto non lo sarebbero state a fine luglio, però altresì è vero che questi ragazzi prima bisogna vederli in campo, e non è il tema dell'aspettiamo, perché io non sono per aspettiamo all'infinito di capire che cosa è arrivata alla Fiorentina, li valuteremo subito, li valuteremo sul campo, però io sono dell'idea appunto che giocatori che sono abituati negli ultimi anni a giocare in Inghilterra possano portare anche quel brio in più, e poi in GE a me ne stanno parlando veramente benissimo, e soprattutto anche lui ha caratteristiche decisamente diverse rispetto rispetto ai giocatori che la Fiorentina ha a disposizione, e quindi darà all'allenatore non solo la possibilità di cambiare, perché è oggettivo che l'altro giorno contro il Frosinone, quando si è girato alla panchina e stava sotto 2-0, ha visto Brescianini e Mandragora, ha visto Fagioli, non c'era un attaccante, non c'era un esterno, quindi anche questo è un limite che è stata causata dall'attendismo della società sulle mosse in attacco. Adesso che avrà Angier, Gnonto, Beto, Pellegrino, Mastantuono, tutti i giocatori comunque a disposizione e concentrati su quello che sarà il futuro e il destino della Fiorentina, forse sarà anche più facile nel momento del bisogno ribaltare o addirittura magari sbloccare direttamente la partita.
1: C'è Alessio, nostro ascoltatore, che è sempre molto caustico e dice: allora fondiamo il Viola Club e gli amici di Gnonto. Dice: sì, Beto è uno scarpone, su Gnonto si può discutere, ma non è un fenomeno. In effetti, diciamo che questo giocatore sta
2: Beto stato... uno scarpone.
1: Ha delle certezze adesso. Delle certezze.
0: Lui. Io non sono
1: per quanto riguarda Gnonto, quello che mi sento di dire è che è sempre stato un giocatore dal quale ci si è aspettato un salto di qualità, però non è mai riuscito a farlo. Anche... è sempre rimasto un po' a metà del guado.
0: Ricordiamolo che però non è un merito oggi, che anche una 15-13 presenze in nazionale, l'ultima del 2023, non è un merito, lo ripeto, perché oggi la nazionale italiana è quella che è, non si qualifica al mondiale da 3 edizioni, però è anche un giocatore che in quel periodo lì era considerato uno che insomma potesse avere un ruolo di questo tipo. È un po' calato negli ultimi anni, però magari...
2: Sì, tra l'altro io penso che uno dei motivi per cui ha scelto di venire alla Fiorentina è anche quello, certo. Perché comunque è un ragazzo del 2002, quindi può assolutamente provare a inserirsi in una nazionale che fa schifo, quindi basterebbe trovare una stagione positiva per rientrare assolutamente anche nel novero dei giocatori azzurrabili. Quindi io guarda, vorrei semplicemente che, al di là del giudizio che anche da parte mia è un giudizio negativo di come è stata gestita l'ultima parte del mercato anche a livello mediatico, ci sia un pochino più di equilibrio nel dare il benvenuto a calciatori che proveranno a dare una mano alla Fiorentina. Io non sono amico di Gnonto, soprattutto non sono amico di Beto, non sono amico dei loro procuratori, non conosco nemmeno chi siano, quindi non me ne frega niente da un punto di vista proprio dei rapporti con i giocatori e con i loro entourage. Lo dico da giornalista e da sostenitore della Fiorentina. Questo non vuol dire che aspetteremo in eterno che la Fiorentina cambi passo, ma da domani in poi almeno avremo una rosa definitiva di chi saranno i giocatori da sostenere da domani in poi per vedere una Fiorentina migliore, e ci saranno anche Beto e Gnonto che invece di essere accolti con il termine scarpone magari dovrebbero essere incoraggiati fare del bene per questa squadra. Vi assicuro che anche a livello inglese, per esempio per quanto riguarda Gnonto, i tifosi del Leeds non sono così contenti che vada via, perché in Gnonto vedevano uno dei pochi giocatori capaci di saltare l'uomo nel breve con questo modo di spaccare, diciamo, la partita nei primi 2 o 3 metri quando ha la palla, perché poi non è tecnicissimo ma è bravo a saltare l'uomo e poi andare a provare a calciare o a crossare. Per loro è un dispiacere vederlo partire, anche perché non sanno che tipo di calciatore riusciranno ad acquistare. Quindi certo, non si sta parlando di un fenomeno, non si sta parlando dell'acquisto da 30 milioni che si paventava e che da dentro al Viola Park paventavano come potenziale acquisto per l'esterno offensivo. Però ripeto, il giocatore che arriva alla Fiorentina, un giocatore che ha avuto un recente passato anche in alternanza, però anche buono in alcuni momenti, viene dalla Premier, lui insieme a Beto saranno due dei rappresentanti dell'attacco della Fiorentina. Non si può far altro che augurarci che proprio anche questo passaggio dall'Inghilterra all'Italia per due giocatori che però l'Italia la conoscono al di là di tutto possa essere un successo per i Viola.
1: Guarda, c'è anche un altro nostro ascoltatore che tra i tanti che invece sono molto scettici, per non dire estremamente critici, nei confronti di Beto e di Gnonto, c'è un nostro ascoltatore che invece riporta tutti alla calma, dice Luciano, è lui che scrive questo messaggio: a mio modesto parere siamo veramente insopportabili nella critica, non va bene niente, ma ricordo che sono passate 2 partite, stiamo vicini alla squadra, facciamo sentire il calore del tifo. In effetti, insomma, se poi vengono accolti Beto e Gnonto con tutte queste critiche, con questo scetticismo, già la situazione della squadra è complicata e incontrerebbero subito notevoli problemi di inserimento e andrebbero a ad aggiungersi ai tanti tanti problemi che ci sono già adesso nella Fiorentina. Poi ancora,
2: poi c'è un altro tema, perdonami, scusami, volevo riportare un altro tema sul fatto che la Fiorentina sta rivoluzionando la rosa anche in modo più rapido rispetto a quello che ci attendevamo e che forse era anche più lecito attendersi in quest'estate. Io credo che a un certo punto Paratici abbia fatto i conti con chi a gennaio ha chiesto di essere ceduto. Cioè io sto iniziando a farmi l'idea che evidentemente nel mese di gennaio, quando lui è arrivato, tutti questi calciatori che adesso sono in uscita o che stanno andando via erano quelli che dicevano: ma sì, noi si può essere ceduti, noi vorremmo andare altrove, noi vorremmo andare via. E adesso si trova nella condizione di doverli o di provare a cambiarli tutti. Questo è un compito difficile per il direttore sportivo, che non è un santone ma sta cercando di fare il bene della Fiorentina. Questo è un compito difficilissimo per l'allenatore, perché a tutt'oggi, siamo al 31 agosto, non ha la rosa fatta e quindi si sta comunque allenando da tempo con una rosa di giocatori, tra alcuni in partenza e alcuni nuovi arrivati. Quindi è tutto molto complesso per la Fiorentina, non si può far altro che cercare di accompagnare con lo giusto spirito critico, senza addormentarsi, cosa che purtroppo a Firenze siamo stati abituati a fare negli ultimi anni, ma anche accompagnando questi nuovi ragazzi a cercare un migliore rendimento e far sì che l'allenatore possa davvero trovare la quadra. Perché io anche dei grosso out dopo due partite mi sono già stufato, perché mi sembra veramente assurda questa cosa. Poi certo che dovrà essere presa una decisione nel momento in cui tra cinque partite i risultati non dovessero arrivare, ma adesso dire in questo modo a un allenatore che, ripeto, per tutta l'estate ha dovuto fare praticamente il capostazione con giocatori che partivano e che arrivavano, allenando anche tanti giocatori scontenti che da tempo volevano andare via, beh ragazzi, insomma, un pochino di pazienza bisogna avercela.
1: Va bene Pietro, allora grazie per il tuo intervento e ovviamente ti risentiranno i nostri ascoltatori nel corso del pomeriggio. Buon lavoro.
2: Ciao, non c'è dubbio, a più tardi. Ciao.
1: Grazie a Pietro Lazzarini. Ci sono anche tanti messaggi vocali, vediamo se riusciamo ad ascoltarne alcuni, grazie alla regia, grazie a Marco Tonelli. Se sono pronti andiamo subito a sentirli, eccoli.
3: Buongiorno, sono Cesare, chiamo da Cortona. Vorrei fare una precisazione: siccome sento parlare oramai da mezz'ora che questo Beto non farebbe pochi gol, nella sua carriera il massimo è arrivato a 10-11, ma perché Zirze nella sua carriera quanti gol ha fatto? Ne ha fatti molti di più, e ricordo che costava 40 milioni e per uno che anche lui il massimo è arrivato a 10 reti non sono pochi. Va bene, buonasera.
4: Buongiorno. I problemi della Fiorentina sono dalla cintola in giù. È inutile stare a fossilizzarsi su Beto, non Beto, Ken, chi era più forte, Zirze, ma Paratici ci aveva detto. Le squadre devono avere la difesa forte e i primi centrocampisti sopra la difesa ancora più forti. Punto e chiuso. Ciao.
5: Buongiorno. Io credo che siate tutti vittima di un grande equivoco. Il problema è la difesa. No, il problema è grosso e di come grosso ha organizzato fino a questo momento la fase difensiva. Perché la fase difensiva riguarda tutta la squadra e le squadre moderne attaccano e difendono con grande dinamismo, con grande corsa, con grande convinzione. E qui non c'è pressing organizzato, ci sono distanze siderali tra i reparti, un grande scollegamento, non c'è organizzazione, non c'è nulla, ma anche in fase offensiva non si vede un passaggio, quindi il problema è grosso. Non la
6: domanda, ma se mi sembra grandi giocatori, pare Gnonto, Beto, Gnonto è proprio un bidone, ma anche Dragos che è stato fermo un sacco, Ulahi, ma l'avete visto? L'avete visto ai mondiali, ma ne tanto solo l'avete visto, ma grande giocatore, Atta uguale giocatore l'Udinese, ma che ci si prende in giro, i grandi giocatori Paratici, poteva fare il peggior per queste cose. E poi ecco, parlate della squadra, giovanieri, che siamo a 5 toni, tutti i giovanieri e contro la sostanza. Questa è una squadra da 10-12 posto, ve ne accorgerete, sperando in un lottare per non succedere anche quest'anno. Se rimane grosso, di sicuro si lotta per non succedere, ve lo dico più di sicuro.
7: Fabio Paratici, ora pro nobis. Fabio Paratici, ora pro nobis. E tutti dietro in processione, tutti in fila come dei discepolini. Mamma mia che tristezza, ma che va fatto? Va ammaestrato il cervello. Ma lo sai, l'avesse portato Pradè e Gnonto, l'avremmo rincorso a bastonare per tutte le strade. Per l'amor di Dio, che ridicolezza di piazza siamo diventati. Che tristezza. Oh,
8: basta con sto paragone con quando arrivò Ken. Quando arrivò Ken aveva 22 anni, Beto ne ha quasi 29. Ma che stiamo parlando? Si può spendere 18 milioni per un giocatore che ha quasi 29 anni e ha dimostrato di non essere un grande centravanti? Almeno questo.
9: Io credo che se ci dicevano il calciomercato sarà così e queste mosse venivano fatte a giugno, la sensazione sarebbe stata una. Perdere Ken, nonostante i suoi difetti, per Beto e Gnonto, e perdere anche Gudmundsson, perché secondo me è meglio comunque di Gnonto, con gli ultimi due giorni di mercato mi lascia un po' interdetto. E devo dare spazio al campo, però un po' interdetto il resto.
10: Allora subito, Borghini, no, non è vero che tutti, non puoi fare tutto nel buon fascio, non tutti i tifosi si esaltano per gli acquisti e si deprimono per le crisi. Ci sono anche quelli un po' più equilibrati, e mi sembra che riconoscesse anche te, di cui penso di far parte. Non mi ricordo chi, ma è stato detto in questa radio che Beto è un giocatore che va a fare la guerra con tutti, quindi magari non è la qualità maggiore si potesse trovare, ma ha una logica al suo acquisto, quindi stiamo a vedere. E comunque ricordo che Paratici ha chiesto più di un anno per questo progetto, quindi non poteva risolvere tutto e subito dopo una manciata di mesi, ricordiamoci tutto. Ciao,
11: e siamo partiti un Mastantono di Real Madrid, un bel giocatore, uno che è da di tuo ai pallone, e ora si ha rifinito a Gnonto. Uno che gli stava bene con Biancaneve, via ragazzi, ma si scherzava.
12: Sì, buonasera a tutti, e sono Massimo Di Prato. Io, con tutto il rispetto, ora il mercato sta chiudendo, ma io un pensierino a un nuovo portiere lo farei. Ragazzi, è De Gea, e c'ha la media di piglia 3 gol a partita. Io, per carità, sarà un campione, sarà sicuramente un neocapitano, un ha il carattere per fare il capitano, perché tutte le volte piglia gol sarà bene anche più, si ricalcetta il palo e si gira da quella d'altra parte. No, non va bene. Io penserei anche di cambiare i portieri.
1: E insomma, avete sentito, c'è anche, lo dicevamo in precedenza, chi ritiene che ci sia un problema portiere nella Fiorentina. De Gea, che contro la Roma e anche contro il Frosinone ha mostrato delle incertezze. Sono stati tanti messaggi, anche qualcuno ti ha chiamato in causa. Sì, vuoi rispondere velocemente? Perché
0: velocemente
1: poi
0: no, io dico a Guido che faccio i complimenti, perché i tifosi, e ha ragione, i tifosi equilibrati ci sono, e lui, il suo ragionamento è, per me, dal mio punto di vista, perfetto, e quindi è vero. Io mi riferivo al tenore dei messaggi, diciamo, della stragrande maggioranza di oggi, no? In cui c'è una condanna già preventiva di quello che è stato il mercato, in realtà finale, della Fiorentina, certo, quindi certo. Beto, eccetera eccetera, Gnonto, no, e gli ultimi arrivi, lo stesso ragazzo dal Torino,
1: GE
0: viene, passa sotto, quasi fosse un giocatore, sai, di contorno,
1: anche perché si è parlato fin dall'inizio di Bakayoko, sono stati fatti grandi nomi a proposito degli esterni, però, e adesso ti ritrovi ad avere GE, che ripeto è un talento di 20 anni,
0: ma
1: e
0: quello
1: quindi
0: che mi sorprende di più,
1: maturare,
0: e poi tanto ora bisogna chiudere, quello mi sorprende prende di più, non tanto che i giudizi su Gnonto, Ngie e Beto. Mi sorprende che adesso anche Attà, Ulai e Mastantuono sono diventati quasi, insomma, giocatorini. Ecco, su questo io lo dico ora, magari mi richiamerete e mi direte: hai visto che giocatori pessimi sono questi tre? Ecco, secondo me questi sono ottimi giocatori, sono giocatori forti, vanno messi nelle condizioni di esprimersi al meglio. Però ripeto, se il mercato fosse stato fatto alla rovescia, cioè se Mastantuono fosse arrivato oggi,
1: certo,
0: perché ci sono andati all'aeroporto a coglierlo, sì, Mastantuono, ora dopo due partite è diventato anche lui un giocatore da, insomma, da decimo posto, da dodicesimo posto. Può essere così, eh? Io, per me oggi, e qui, visto che dicevano, mi sbilancio un pochino, per me questi tre giocatori restano degli ottimi giocatori, vanno e la Fiorentina resta più forte di quella dell'anno scorso, va messa però nelle condizioni di esserlo. In questo momento ci sono dei problemi dal punto di vista del manico.
1: 30 secondi per lo spazio Marcotto.
0: Velocemente, 31 agosto 1997,
1: Udinese Fiorentina 2-3.
0: Bellissimo. E aver visto Batistuta l'altro giorno con i brividi, e ci ho ancora addosso, nonostante la delusione che avessi provato, mi ha riportato alla mente quella, perché è vero, ne ha fatti tantissimi di gol, però quei tre gol lì, che all'89esimo si era sotto per il gol di Poggi, e poi ti fa il pareggio, e poi al 93esimo ti fa quel gol lì, e va e vedi Malesani con quella corsa sgangherata in pantaloncino corto
1: a esultare sotto la due tifosi,
0: ragazzi, fu la prima giornata di campionato del 1997, e quella Fiorentina non aveva giocato una buona partita fino ai gol di Batistuta, cioè la mano di Malesani si cominciò a vedere dopo. Vedi l'importanza anche di partire bene, e anche quando c'hai i giocatori e ti risolvono le partite.
1: Giusto.
0: E ti girano la partita e gira anche può girare anche la stagione.
1: Sì.
0: E quindi è un ricordo, però quello che me lo tengo stretto.
1: È un ricordo, sì, di quelli molto preziosi.
0: E mi è dispiaciuto
1: belli.
0: Non vedere Malesani, ma ho letto oggi aveva delle problematiche.
1: Al Viola Park credo ci sia stato comunque, prima dell'inizio della partita, cioè, perché nelle immagini l'ho visto dialogare con Paolo Sosa.
0: Ho capito, allora forse mi sbaglio io. Va bene.
1: Grazie a Tommaso Borghini, grazie a tutti voi. Naturalmente vi lasciamo come sempre a Palla al Centro per tutti gli aggiornamenti di mercato e non solo. Buon proseguimento su Radio Firenze Viola.
13: Radio Firenze Viola. Eccomi. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Carrisca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
14: Benvenuti a Carrisca al vento e buon pomeriggio da Giacomo Galassi. È lunedì, anche se è vigilia della fine del calciomercato, faremo per forza di cose le analisi su quanto di brutto accaduto sabato sera al Franchi con la sconfitta per 3-0 sul Frosinone, di bello invece per il ricordo, il momento amarcord, insomma, che ci ha fatto fare un bel tuffo nel passato. Lo faremo con chi quel Prato lo ha calpestato, prima da calciatore, poi anche da allenatore della Fiorentina femminile, ma soprattutto l'ha fatto sabato sera nella celebrazione per i 100 anni. Sauro Fattori, buonasera e bentrovato.
15: Ciao a tutti.
14: Com'è stato?
15: Bello, dai.
14: Bene, grazie Sauro di questo.
15: No, perché secondo il mio punto di vista, insomma, la festa non era nostra, era dei tifosi.
14: Sì.
15: Molto bello.
14: Diciamo, insomma, lo spirito non era proprio quello dei migliori,
15: si è
14: però
15: un po', perché
14: sì, faceva caldo.
15: Che poi era sotto,
14: polemica.
15: No, che polemica.
14: Polemica
15: nera. Parte c'era da stare lì, però peccato, sciupato, insomma, un po' dalla. È un dispiacere, via. C'era sotto shock. Però da una parte quello shock lì è stato un po' superato dalla festa dopo, perché c'era devastante, secondo me.
14: Sì, lo abbiamo visto anche con i fischi, anche per la prima squadra che poi è
15: sì,
14: entrata.
15: Sì, però sono pronti, la verità, non si era accanto, insomma. Però anche la maratona, per dire, non è che abbia inveito. Lì per lì ci sono stati dei fischi, però sono durati un attimo, come per far capire, insomma,
14: sì,
15: la scontentezza, però non c'è stato una contestazione o qualcosa, perché hanno rispettato il centenario. Devo dire che tifosi sono stati bravissimi.
14: Poi partiamo con tutta l'analisi sulla serata. Ho solo
15: qualche
14: una domanda:
15: coro per Batistuta su per giù, in 3 o 4 grande, devo dire la verità. E poi Batistuta parlò molto bene,
14: sì, ma molto. Belli gli abbracci con Rui Costa, tutto
15: sì, ma
14: questo
15: poi ha parlato molto bene, devo dire la verità. Poi Rui Costa, cioè, persone, io non l'avevo conosciuto, di la verità, perché sono due qua dopo la mia, insomma, che invece bravi alla mano, sì, tranquilli, sì. Dunga fantastico,
14: sì.
15: Dunga fantastico, con Dunga sono stato abbastanza fantastico, venuto apposta del Brasile, volo, gli ho detto ma rimane un po', no ci riparto, ho detto a 14 ore di volo all'andata,
14: fate bene, però solo una domanda
15: con sulla
14: tua serata, e poi vi ricordo i numeri. Vabbè, Tonelli lo ringraziamo subito per la cura e la parte tecnica, avevi vicino Rolando Mandragora, io non ho potuto pensare
15: ma sai, c'è chi mi ha detto
14: non gli ha detto nulla, guarda Rolando, io sono per te Rolando, guarda, non ti capiscono, io ti difendo tutte le volte che sono davanti a un microfono,
15: lui a venire da me,
14: mi sembra giusto a dirti guarda Sauro, ti seguivo
15: ti seguo ora e tu mi difendi, no?
14: Che ti difendo, va bene. 3487513933 per i vostri messaggi scritti e vocali, 0557771171 invece per chiamarci. C'è l'attualità. Sauro, Beto è virtualmente un calciatore della Fiorentina, si aspetta solo l'ufficialità. Sì. Gnonto lo sarà, arrivo del calciatore atteso preso per stasera. Gudmundsson in uscita, anche Mandragora in uscita. Insomma, la sensazione è che il mercato non sia certo finito qua, nonostante a questo punto manchi poco più di 24 ore, perché ricordiamo che il gong del calciomercato alla fine è domani alle ore 20. Prima di chiederti le valutazioni, Sauro, su questi nuovi acquisti che arrivano, e anche su Ken, che al quale una mezz'oretta fa, 40 minuti fa, è stato dato il via libera per trasferirsi al Como, io non posso non ripartire da quello che è successo sabato sera in campo, perché Sauro, io incontro la gente devastata, io peggio di così facevo fatica a immaginarmi una serata, perché la sconfitta contro il Frosinone di calcio non entri già con la vittoria, tantomeno con il pareggio, può arrivare una sconfitta, così è veramente il peggio del peggio, perché stiamo rivivendo gli incubi dell'anno scorso. Com'è la situazione?
15: Sì, l'incubo viene subito, no? È normale, anche se è uscita una annata come quella dell'anno scorso.
14: Anche perché in campo vedi anche cose molto simili all'anno scorso.
15: No, io vedo una. Allora, io l'anno scorso te l'ho sempre detto, no? Secondo me con quella squadra lì non c'era verso di procedere, anche quando avevamo poi i punti, però avevamo una potenzialità enorme. Io con questo ho qualche dubbio, ma perché sono giovani, non perché io non ce l'ho con
14: il
15: valore. Io sento parlare di talenti, no? Sì, ma il talento ne gioca uno in una squadra, in una buona struttura, allora il talento può anche venire fuori, tu lo aspetti e poi dopo piano piano, ma se te tu speri che siano 10 o 11 talenti che possono, è dura, che sono giovani, allora io sempre, se parti bene, tutto bene, ma se parti male, mettere a posto coach non è semplice, perché poi sono ragazzi, troppo giovani, troppo, cioè secondo me stiamo un po' esagerando.
14: Io nella ricerca di responsabilità, in realtà a me quello che piacerebbe capire, ma temo la risposta sia molto difficile, è che cosa deve fare in questo momento la Fiorentina. Però ti vado su un'analisi su Grosso, perché 4-0 con la Roma, 3-0 il Frosinone.
15: Lui entra in mezzo per forza, è responsabile per forza, giustamente. Però io sono un po' preoccupato, ma non attento, poi magari ora ci sorprendono da qui in poi, no? Però ti dico, siamo troppo giovani, cioè una squadra giovane, e non di gente affermata giovane, gente che in teoria deve diventare, abbiamo il tempo, cioè dice ma poi diventeranno, sì, per gli altri, e noi il prossimo anno si va a cercare, non so, uno dell'Avellino, uno di coso, perché qui no, veramente ora sono serio, è preoccupante. Poi tutto si rimedierà, tutto
14: è incredibile, sia già preoccupante al 31 agosto,
15: cioè, ti ha preso 7 gol e ne ha fatti 0, la verità è questa, cioè i numeri poi alla fine
14: tanto
15: numeri
14: meritati, cioè non è che hai avuto, cioè, viene, allora, un po' di sfortuna l'hai avuta al Franchi,
15: sì,
14: voglio dire,
15: allora
14: entra
15: io
14: uno
15: la verità,
14: due pali.
15: Probabilmente se pareggia Valdepeñas,
14: sì,
15: la partita è un'altra partita, però se loro ti hanno fatto 3 gol e te no, e ti dico la verità, dopo i 2-0 non abbiamo fatto niente per anzi loro sono fatti 3-0,
14: sì,
15: cioè, e ti do una squadra solida, poi non si pensa che quelli che giocano in Frosinone, cioè non so, un abile gambo, un abbano, cioè, la testa, cioè
14: vengono per vincere,
15: sono giocatori, se gli concedi ti fanno male ugualmente, non è che non sono giocatori, poi che noi siamo, che noi come società siamo meglio di sicuro. Come giocatori in questo momento loro hanno giocatori, magari qualcuno di loro non ha magari mai giocato in Serie A, però c'ha 10 anni in Serie B, può per dire. E qui si parla di noi che non hanno mai giocato un anno intero, sono pochi quelli che hanno giocato da titolari fissi, tu li lanci adesso e se tu li metti in una squadra un pochino in difficoltà, le difficoltà, quelle da lì aumentano, ma io infatti io, la mia contestazione, no, sul fatto, ora ti dico, ti fo per fare un esempio, non perché c'è Comuzzo, è naturale, Comuzzo l'anno scorso soffrisse, un ragazzino di 20 anni, quando è nella Boggia, entra nella Boggia, e che aveva intorno una squadra, insomma, con una certa levatura. Quest'anno lì se vanno tutti nella Boggia a giocare alla fine e ci riamo a noi, ma non perché, tanto che fa quella figura lì, si può giocare a noi.
14: E quello hanno pensato in molti. Poi c'è già un amico che ci ha chiamato e gli do spazio, ma prima vorrei una tua valutazione. Beto, Gnonto, Ngie possono risolvere la situazione? Cioè cosa ti aspetti da queste 24 ore ultime di calciomercato?
15: Guarda, io secondo me domenica uno dei dei migliori, trovare tre sui 3-0 qualcuno migliore, insomma, non è facile. Però uno dei migliori, secondo me, Pellegrini ha fatto la sua partita. Con grande difficoltà, è normale, cose non avremmo accettato se c'era Piccoli di sicuro, tutto addosso, no? Però la partita di Pellegrini è una partita di Pellegrino, è una partita che d'altra parte è da solo lì, che deve fare? Lui non fa mia coda a sé, cioè, uno ti può far salire la squadra. Secondo me non l'ha fatta nemmeno male come partita, però il resto, ragazzi, il resto è... Poi Ulai però andava da giovane, giustamente, perché io gli do merito, ha dato tutto quello, andava a contrastare cosa sì, ma organizzare, fare, cioè,
14: lo so, però sei te che dici che non è colpa di Grosso, e se no, non no, deve farle, che, ma allora, se non deve dargli all'allenatore queste cose,
15: no l'allenatore c'ha anche delle colpe, però come ti ho sempre detto, te dai Cagliari a Guardiola e dammi l'Inter a me, Guardiola è fede, dice ma non pure guardiamo il bravo fattore, no, è perché io ho un Lautaro, Cialanoglu, questa gente qui, e lui ce l'ha un po' peggio, via, mettiamolo così. Allora noi domenica non è che noi sarà meglio di Frosinone, cioè se te tu guardare i giocatori dentro, poi dice diventeranno meglio sicuramente,
14: sì questo è chiaro, però io ti dico mancata totalmente ogni tipo di organizzazione, cioè la Fiorentina come giocava? Palla per Pellegrino e poi
15: no,
14: vediamo
15: neanche,
14: che succede,
15: neanche perché non era quella forza lì. Io se dico, io te l'ho detto prima, io ho visto 4 titolari dell'anno scorso domenica sera. Lega che non sta facendo,
14: no,
15: perché anche sul primo gol lasciamo fare, però il primo gol a Roma, il secondo gol a Roma, il primo gol, cioè, qui si ricomincia la tiritera, no?
14: Sì.
15: Però lui deve essere uno degli affidabili. Pongracic, che mi pare l'anno scorso si diceva andava a pascolare, e mi sa che continua, va bene? Poi dopo c'è Dur, aiutatemi, almeno per quanto può essere il mio giudizio giusto o sbagliato, Dur è un ragazzo come quegli altri e deve partecipare. Se deve fare il titolare fisso in questa squadra qui, cioè tu lo vedi, una figlia mai, cioè, non l'ha mai sfrisiata.
14: No.
15: E poi Gudmundsson.
14: Cioè, sì, cioè, quella è stata una bella.
15: Il superstite è Gudmundsson, che alle 2 anni e mezzo non la figlia mai. Cioè, la verità è questa.
14: Che ha fatto un bel tiro sul punteggio 0-0 all'inizio, solo davanti
15: a tanto io siamo sempre soliti i discorsi, no? Quelli veri, gli avete l'occasione? E lo fa.
14: Sì, io basterebbe anche un po' meno di essere vero, anche un giocatore normale.
15: Ma perché lui non lo fa? Perché lui non è.
14: Perché non ce l'ha.
15: Non c'è colpa di niente, non è colpa di nessuno, no?
14: Va bene, poi torniamo anche sui nuovi arrivi. Prima però ringrazio Gianni per l'attesa. Allo 055 77 111 71 ci ha chiamato. La buonasera Gianni e ben trovato.
16: Ciao, buonasera a tutti, ci mancherebbe per l'attesa.
14: Dici tutto.
16: Ma io no, a prescindere la frase banale, sei buon di si vede dai mattino, io sono molto preoccupato, perché comprare tanti giocatori non vuol dire fare una squadra. Qui c'è tanti giovani e questo sì, inserirne qualcuno in un gruppo rodato può essere anche interessante e futuribile, ma qui mettere così tanti ragazzi nuovi che non hanno mai giocato insieme e delle quali ancora le qualità molte sono da scoprire, in un contesto, in una piazza che in questo momento credo metta molta pressione, anche se non in maniera oggettiva, però la gente lo avverte e questo è un anno del rilancio, anche un allenatore esperto ma inesperto, non lo so, io spero di sbagliarmi, delle brutte sensazioni, e in più il portiere lo vedo in fase calante, ci manca un centrocampista forte e un leader, e non abbiamo, mi dispiace dirlo, non abbiamo centravanti, o comunque sono da scoprire e anche loro si devono conoscere come metterli nelle condizioni di segnare. E mi sembra che è un lavoro molto grosso e impegnativo per l'allenatore. Io speriamo bene, sono molto preoccupato.
14: Grazie Gianni, ti rispondiamo.
15: Ha detto
14: cose molto simili.
15: Ha detto, l'ho detto. Cioè,
14: però magari, ti direi, il mercato questa, non è ancora finito.
15: Sono d'accordo, però chi prendano?
14: Io te l'ho detto, te lo dicevo prima.
15: Molto?
14: No. Uno come Torreira, sul quale in questo momento le cose si sono un po'
15: fermate.
14: Io non
15: sono per Torreira.
14: Hai bisogno di calciatori così, hai bisogno di calciatori che abbiano più di 30 anni
15: che
14: ti riescano a mettere un pochino
15: a
14: posto.
15: Se c'aveva Torreira d'intorno?
14: Dove?
15: Ma ve lo ricordate?
14: Al Galatasaray, dici, no, o quando era a Firenze?
15: Anche qua.
14: Vabbè, Amrabat, chi c'aveva?
15: Poi c'aveva. Buonaventura. Cioè, era una squadra.
14: Ho capito, ma intanto
15: era una squadra che aveva dei giocatori. Qui, allora, Io capisco perché, tanto poi a me sembra sempre, io ero lì in tribuna, guardo sotto e vedo scaldarsi, no? Sui 3-0 per loro, e vedo lì si scaldavano. Fagioli, Mandragora. Dice, ma Fagioli e Mandragora possono giocare con un centrocampo così? Cioè, noi se lo fa giocare a taccia dentro una pista, quante volte l'ho detto che non lo può fare? Ora, poi magari tra 6 mesi la squadra a posto, che la squadra. Sì, ma fa. No,
14: vabbè, tra 2 mesi.
15: Sai perché ho detto 6 mesi? Perché secondo me non lo può fare mai.
14: Ah,
15: vabbè,
14: okay.
15: Chiusa la parentesi. Però per dire, no, tu lo puoi anche, diciamo, vedere delle situazioni. Ora, cioè, non sapeva, la nostra sinistra non sapeva. Gudmus, Attà e Valdepeñas, pari adesso in Iburro.
14: Perché? Non mi sembra a destra con Jimenez, perché poi Kvarnase, come si chiamava, insomma, l'esterno di Frosinone sembrava Kvaraskelia.
15: Guarda che non è male.
14: Non è male, non però è male, se non lo marchi non è anche più,
15: no,
14: semplice.
15: Più che marca, più. Infatti poi anche quando è partito, lì c'è l'escalata. Cioè, siamo, te l'ho detto, siamo un po' così. Cioè, ma io sono un talento, sono tutti talenti qui. Però la verità, andiamo in sodo, che poi il campo parla, il campo non perdona. Perché te tu puoi dire quello che vuoi. Io sento dire da tutti che sono tutti talenti. Ora hanno belle cominciato a dire, cioè, ma perché andasse non gioca in solo, se ricominciamo i Kudmus. Cioè, ragazzi, ma quelli buoni, ma nelle altre squadre, ma te che vedi tanti problemi? Cioè, io tutti questi problemi non li vedo.
14: No, io però vedo, non vedo tante cose, vedo a Firenze in altre squadre.
15: Io vedo che io ero guardato Napoli Como e dentro me pensavo, se questi giocano contro di noi, ci distruggano.
14: Come ha fatto la Roma?
15: Ma noi come?
14: In realtà l'ha fatto anche Frosinone.
15: Come ha fatto la Roma?
14: Ci ha distrutto il Frosinone.
15: Cosa brutta
14: che
15: ha distrutto il Frosinone? Che a Roma? Perché cos'è successo? Hai cambiato tanti di Roma, no? E tu sei andato su ragazzi, perché c'è il Frosinone, è quasi per dargli l'occasione, no? Invece, sai dell'errore? Che tu gli hai dato l'occasione, tu hai perso, ora tu sei veramente in una situazione non facile. Perché ti ha preso 3-0? Perché qui siamo convinti, dice, sai, il Frosinone, noi, come l'anno scorso, con Lecce, noi, con quello noi, cioè, te va a Lecce da Rota, non c'è, questi qui, ti mangia via. Allora, se qui non si mette dentro un po' di esperienza, e te l'ho detto prima, Fagioli, cioè, e deve fare. Lui ha avuto un centrocampista come Matic, no? L'unico che può fare Matic in questa squadra
14: è Mandragora.
15: È Mandragora, ok? Poi lo vendo, lo cambio e ne figlio un altro, quello non è un problema. Io sto dicendo il Mandragora, ma in questo momento ed è il Mandragora. Cioè, noi si è finito gli ultimi quarto d'ora, sono entrati 3 centrocampisti, noi si è finito con il centrocampo Fagioli, Mandragora e Brescianini. Era meglio di lo titolare, nettamente meglio.
14: Ma insomma, cioè, Ulayatta e
15: cosa la rosa, questo tutti. Centrocampo qui la rosa. Il centrocampo dopo li arrota.
14: Lo dici te? Cioè, la vulgata generale
15: dico,
14: che questi tre sono tre fenomeni generazionali.
15: Infatti si è visto. Allora c'è stato lì Frosinone, perché poi tutta la partita, io quando ho portato la vedi, tu vedi anche. Ci facevano numeri, eh.
14: Il terzo gol, col tunnel di Calò su Attà.
15: Palla sopra, perché noi dici mettiamo Vieri, no, un altro giovane, giustamente. Gli mette a palla sopra. Sono lì tutto a guardare, sto la stoppa, ho fatto un gran gol, la calciava bene, non ho niente da dire. Proprio dite, cioè, tu vedi proprio, sembrava quasi che loro fossero la Fiorentina e noi Frosinone. Perché la va a finire così.
14: E quindi secondo te grosso su che cosa devi fare in questo momento?
15: Io grosso non so che deve fare. Quelli sono problemi suoi, però secondo me in un mese e mezzo.
14: Siamo a zero.
15: Cioè,
14: tra mercato e squadra in campo.
15: Io
14: siamo a zero.
15: Ho sempre detto, io sono grosso, vengo a Firenze, poi ha visto che N non ce l'ha a disposizione, e questo non è poco, sinceramente. Però vengo a Firenze, è giusto, mi prendono dei giovani, ma avere i giovani vuol dire inserirli un po' alla volta, cioè il talento c'è, si guadagnano il posto, perché? Perché se uno è bravo, piano piano lo fa entrare dentro. Ma non è che arriva, dice, bene, sono tutti talenti, gioca tutti loro. E quindi che le 10 anni è giovane, cioè te un po' di.
14: L'aveva fatta a Roma,
15: gliela devi dare.
14: A Roma l'aveva fatto,
15: ma a Roma
14: Brescianini, Fagioli in Dur,
15: sì,
14: a centrocampo.
15: Che già criticabile, no? Però tu giochi contro la Roma, c'è cioè un allenatore deve valutare contro i giochi, perché gioca contro la Roma, non è gioca contro, come contro il Frosinone. Ti ha detto bene te, ti ha preso l'altro gol a Roma, bene, con questa squadra qui, se tu vai giù a Roma con questa squadra, mi 9. Se vai con quella. Cioè, l'allenatore non può essere condizionato dal risultato. Dice, i giocatori io sono questi.
14: Sapete grosso però che spalle larghe ha per poter gestire anche una situazione
15: larghe,
14: così.
15: Gli allenatori di ora le spalle larghe ce l'hanno prima sui contratti.
14: Ecco, ce l'hanno solo dal punto di vista dei contratti.
15: Poi giustamente Paratici, cioè, lo dovrà difendere, no? Però mi sembra che anche lì ci sia un po'. Anche la dichiarazione di Grosso e dice sapevo Henne l'avrei fatto giocare, ma
14: sì.
15: Non serve a nulla, tu ce l'hai, basta, cioè te l'hanno bene di, cioè Henne l'è venduto dai 3 d'agosto. Dai.
14: Allo 055 77 111 71 c'è Stefano, buonasera Stefano e ben trovato anche a te.
17: Ciao, buonasera a voi, ciao Saulo, sono Stefano Spiga,
15: ciao.
17: Ti volevo salutare, a parte questo,
15: tutto bene, bravo.
17: Come ho visto anch'io il Como ieri, io dico, tanti parlano di Como gioca bene, per l'amore di Dio, nulla da dire, gioca bene. Però il Como fa una grande fase difensiva, come di normale dovrebbe essere, cosa che noi purtroppo è già diversi anni che non la vedo mai fare, in un certo modo. Quindi non so se questi allenatori giovani, moderni, come si dice spesso, quanto lavorano con questi ragazzi, perché ho dei grandi dubbi, devo dire, perché quando si vede fare sempre gli stessi errori, e spesso sono individuali, io ho una

0: già male gli altri, già ho raggiunto un risultato, cioè, se gli altri non li faccio esprimere, già ho fatto un risultato. Cioè, perché è comodo, dice, giovani, no? Sì, ma tutta gente che giocava, Cioè, lui ha preso giovani, ma di valore, cioè, ma non di valore perché sono talenti, gente che nelle loro squadre erano talenti e giocavano da un anno, da due. Cioè, io ti dico, Duvijas, che lui me lo dimentico, l'ha visto, non sbagli il nome, ha visto Duvijas,
1: no.
0: Perché di Eddie Boni io difficile sbagli il nome. Cioè, arriva Ken, che pensa, Ken, dico io, batteri te.
1: E tu guardi per ora.
0: Guadagnatelo, perché lui è un giocatore vero. Poi, perché io infatti, secondo me, Como, siccome c'ha degli impegni.
1: Cioè, guarda, chi te lo chiedeva, ma scusa, anche Como ha cambiato tantissimo, ha buttato lì dentro, poi con il
0: ha
1: tempo.
0: Ha buttato tantissimo, ha preso Miglia.
1: Cazzo, sì, l'anno
0: vero.
1: Scorso, cioè, soprattutto. Ora quest'anno poi è entrato in un'altra dimensione.
0: Ha preso Miglia, giocatore vero, cioè. Poi gioca Diao, va bene, sì. C'è talento, sì, è un talento, ma già l'anno scorso,
1: l'anno prima.
0: L'era già, cioè, questa è tutta gente che lui li ha integrati piano piano,
1: sì,
0: non è che lui si è presentato in Serie A, ha detto via tutti i bambini, l'anno scorso c'aveva Vojvoda, c'aveva gente esperta messi lì, e poi i talenti, tipo Pazio, sì, dice bene, diamogli spazio, facciamoli lavorare, perché ieri sera mi toccavo sentire dire, ma Mastantuono un po' fa l'esterno a destra, ascoltami, Mastantuono, vieni qui, trova a me come allenatore, non conto nulla, te tu sta largo e zitto.
1: Mastabono, più che Mastantuono.
0: Cioè, qui sembra che sai c'hanno il ruolo, ma quale ruolo? Ma nei giochi di calcio,
1: sì,
0: che sarà
1: anche se
0: giocare lì o giocare largo, dai?
1: No,
0: rientrare più, sarà un problema.
1: Ti devo dire, Mastantuono è stato soprattutto sfortunato, ma io te dicevi prima, salvare qualcosa nel 3-0 è molto difficile, te dicevi di Pellegrino, finché c'era partita, Mastantuono era tra i pochi che ci provava.
0: Mastantuono non è stato sfortunato, Mastantuono, io ragazzi, le partite, i giocatori vanno visti, io l'ho detto fin dall'inizio, io spero che questo sia l'anno che... Però domenica, ma sabato mi ha riconfermato. È uno che se la crea bene, però sono quelli che tirano fuori sempre 30 centimetri, invece che dentro e fuori. E delle volte è perché probabilmente, sai, non tutti sono uguali. Tante volte c'è quelli e quelli
1: vabbè,
0: meno.
1: Certo, c'è anche 19 perché, anni.
0: Sì, però lui anche a Real Madrid, queste tante occasioni, probabilmente non c'ha i gol, perché quando si dice lui non ce l'ha i gol. Può succedere. Poi è bravo, c'è questo sinistro che lo fa.
1: Ma a parte sinistro ha anche un po' di volontà. Cioè, è vero il paragone con Gudmundsson, però cioè, il confronto a Gudmundsson, che tra l'altro dovrebbe essere un'esperta, avere 28 anni, caricarsi, non dico la squadra sulle spalle, ma almeno provarci.
0: Se no dopo mi diamocelo con Gudmundsson, si tenga un Gudmundsson, se lo tenga.
1: Intanto lasciato fuori a Roma e buttato invece dentro in casa al Frosinone.
0: Te l'ho detto, lei stava quasi. Allora, a me quello non è piaciuto, è che dirò te. Di Roma tu devi tirare fuori, l'allenatore deve riuscire a tirar fuori un'analisi no da risultato, la partita, dice bene, ed è come se io ho Dragusin, per dire che non sta facendo bene, bene se che è male, cioè ha fatto fuori Ranieri, che quello da Roma forse aveva fatto meglio, cioè perché qui si fa su nomi, cioè a me Ranieri non mi piace, sì, ma se... Io ho detto Dio, Mandragola, dice, mettiamolo in panchina, bene, trovamone tre meglio. Io sono il primo, ma se tre meglio sono quelli. Sono Indur, Attà e Alui. Allora, ragazzi, cioè, il calcio, cioè, gli occhi. Se poi ci
1: dicevi di quelli buoni, il nome te lo ricordi? Di Ulai proprio non ce l'ha. Ora è Alui, è Alui diventato.
0: Lo chiamo
1: Alui. Quindi per ora Ulai deve.
0: No, perché lei
1: deve...
0: Un ragazzo si è pagato un. Cioè, lui si è mandato, ti ho detto, a Marabatte, dove il mondiale valeva 100 milioni, no? Poi non mi sembra di averli presi.
1: No.
0: Io dicevo, se mi dessero 25, gli dissi lo porto io, invece parlavano di. Me a quei tempi mi dissero, sai, noi abbiamo un top player. A Marabatte dissi, si può anche andare via. Volevo chiudere la
1: te gli rispondesti, sì, ce l'abbiamo, ma è Mandragora il top player.
0: No, non è Mandragora, no, per esempio, no, non è per quello. Però ti dico, ora te tu da Mandragora stiamo attenti. Ho sentito dire di Genova, Torino, no?
1: Sì.
0: Ho sentito di queste, beh, tu le dai al nostro avversario. Cioè, te tu li dà 9 gol a loro. Noi per fare 9 gol ho 15 giornate. Cioè,
1: poi, a questo ritmo sì.
0: Io da allenatore ti dico, bene, non si è dato via. Ken, potenzialmente, non voglio dire,

0: 19, i 25 di primo anno, no? Quando fece benissimo. Però lì uno da 15 gol, dai, 15 gol, 15 gol, che li fa? Magari egoisticamente, però li fa. Mandragora, negli ultimi 3 anni, 7, 9, 8, no? Cioè, che vuol dire che lui gira lì, va bene, oramai è un giocatore esperto e gira lì, 9, sono 25 gol. A me se uno mi assicura che quei 4 che c'erano sabato, 4, perché loro sono 2 e questi sono 4, Pellegrino, Mastantuono, Gudmundsson e Attà fanno 25 gol in 4? No.
1: Oggi no, davvero.
0: E allora ti dico, siamo deboliti. Perché alla fine per l'appunto nel calcio non è come alla boxe che ti danno punti se tu fai 0-0 o tu batti 3 calcio d'angoli.
1: No. Anche perché se li battiamo, tra l'altro, come si battono noi.
0: Oltretutto non sarei nemmeno in mezzo.
1: C'era una domanda su questo. Allora però sì, dobbiamo andare in pausa. Perfetto. Sauro, fermarci un secondo. Vai. Ma torniamo in un batter d'occhio. Restate con noi. Radio Firenze.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
1: 17.34 di nuovo in diretta con Giacomo Galassi e soprattutto con Sauro Fattori. Do un aggiornamento di calciomercato, poi dopo le 18 facciamo anche un punto da Milano con i nostri Pietro Lazzarini e Niccolò Santi. Niccolò che ci ha fatto sapere in forma privata, io ve lo dico, che l'agente di Torreira è volato a Istanbul per provare a sbloccare la trattativa Torreira-Fiorentina, perché il calciatore vuole venire a Firenze. Però le notizie dell'ultima ora raccontano anche come il Galatasaray non se ne voglia privare a cuor leggero, anche perché la Fiorentina gli darebbe molto poco, anche se poi il calciatore vuole andarsene perché ha dei problemi extracampo con una persona, insomma, che lo stalkera e che lo ha messo in difficoltà. Questa è la ricostruzione da lato giocatore, quindi lui a Istanbul non ci vuole più stare, però invece il Galatasaray lo vorrebbe confermare. Quindi la gente, che vi ricorderete, è il Bentancur che litigò con Barone, in questo momento a Istanbul per provare a sbloccare la situazione. Dovesse sbloccarsi, naturalmente poi interverranno da Milano. L'altra notizia non riguarda la Fiorentina ma riguarda il calcio mondiale, che Lionel Messi si è ritirato dall'Argentina, non giocherà più in nazionale, aveva 40 anni, quindi ci sta, però un quarto d'ora fa ha fatto il video in cui dice addio alla selezione argentina.
0: L'ha fatto anche Cristiano Ronaldo, se non mi sbaglio.
1: Sì, credo proprio di sì, insomma.
0: Cioè, mi sembra... Hanno fatto qualcosa di buono, dai, su.
1: Sì, tra l'altro anche all'ultimo mondiale, ora
0: in due hanno vinto 35 palloni d'oro.
1: Assolutamente. Detto questo, riprendiamo dai vostri messaggi al 348-75-13933 senza aggiungere... Ah no, scusa, prima ci voglio arrivare, ma Beto, perché ti ho fatto una domanda su tutti gli acquisti, perché posso dirti che tra tutti gli ultimi acquisti a me né Ngie né tantomeno Gnonto, il commento che va per la maggiore a Firenze su Gnonto lo sai qual è? Meglio Gnonto che niente. Questo è il messaggio che passo a tutti. A me direi non entusiasmano, è poco, ma soprattutto in questa squadra, perché sono entrambi.
0: Se mi avessi detto a gennaio dell'anno scorso, diceva che abbiamo Paratici, ci porta Gnonto.
1: Insomma, dicevi può anche non venire Paratici, ecco, per Portagnotto. A me l'unico, siccome vedo anche grandi qui critiche per Beto, siccome ho visto tutta l'estate incensare il mercato di Paratici, quando vedo una critica a un calciatore dico, ma lo sai, questo secondo me è l'unico che rischierà di fare bene. E è Beto.
0: Ma Beto è un giocatore esperto, insomma, non è mio bambino, ma poi esperto che ce l'ho da tanti anni, no? Però io sono sempre della mia idea, no? 4 anni fa l'hanno venduto, mi sembra, no?
1: Sì,
0: 3 anni fa, bene. Se 3 anni fa qui a
1: Firenze, ha fatto 3 stagioni
0: qui a Firenze, avesse detto sfiglia Beto andava a fare la contestazione.
1: Dici? 3 anni fa, quando veniva da 11 gol con l'Udinese, la contestazione, no?
0: Facciamo 25, capannonieri 30. Cioè, ora noi il palazzo ci si abba. A noi il palazzo ci andavo giù.
1: Vabbè, per forza perde 3-0 il Frosinone, che tu vuoi
0: e allora ora tipo, però ti dico, in 3 anni. Gira e rigira e ritrovasse a Beto, insomma, Beto è un po' meglio di Cabral, speriamo.
1: Meglio di Pellegrino?
0: Più esperto, giocatore che attacca più la profondità in confronto a Pellegrino, giustamente. Poi vediamo, insomma, ora io tu sai. Però Beto almeno c'ha un po', c'ha l'esperienza, insomma, è un giocatore che nelle situazioni un po' se la può cavare, ecco, il concetto è quello, che non sa bisogno un po' di questa gente qui. Però secondo me ti ha preso esperienza in un ruolo che però dipende un po' anche dagli altri.
1: è meglio di Ken, visto che la Fiorentina ci fece sapere, avrebbe preso solo un calciatore.
0: No, non è meglio perché Ken è più giovane. Ken è, però lui sicuramente gioca più per la squadra, su questo non ci sono dubbi.
1: Va bene, 055 77 111 71 c'è Paolo. Buonasera Paolo.
4: Sì, buonasera a tutti, buonasera. Nulla, io sono intervenuto perché volevo un attimino capire questo. Volevo capire, siccome il signor Grosso ha preso questa squadra il primo luglio con una rosa che gli altri, quelli degli anni precedenti, se lo sognavano, lui ha potuto cominciare la preparazione, va bene, con una serie di giocatori giovani. Do ragione a lì ai miei amici lì con la maglia verde, non mi viene il nome, ma insomma Dio, lui ha cominciato questa preparazione e io, siccome ho seguito tutte le partite, tutte le amichevoli, tutte le partitelle in casa, ha sempre cambiato di continuo la difesa e il centrocampo, va bene? E su questo io non sono assolutamente d'accordo, perché voglio dire, quando un allenatore va a allenare una squadra, 5 punti fermi perlomeno li deve avere. Poi l'amalgama la viene seguendo un certo filologio in cui tu vedi i pregi e i difetti dei giocatori mentre gli alleni e inserisci di volta in volta il giovane o il meno giovane. Ma io voglio dire, ma come si fa tutte le volte a mettere la mano nel sacchetto e a tirare fuori un numero per far giocare una volta uno, una volta un altro? Ma la difesa ha bisogno di un equilibrio in cui i due centrali perlomeno devono avere un affiatamento di continuo. Cioè, tu poi se mettimi un giocatore dopo ne metto un altro, poi a centrocampo uguale, c'è un automatismo che crea poi un reparto. Io vedo tutti slegati, non vedo il reparto e basta slegato, vedo anche giocatori slegati, è segno che non sanno. E quando si parla, si dice se corre o se è fatto la preparazione, quando si mette in discussione la campagna acquisti, è dovuto a tutta questa focalizzazione di un sistema che il signor Grosso sin dall'inizio non ha messo in atto. Quindi io so come la pensate, vi lascio.
1: Grazie Paolo, credo che ci trovi abbastanza d'accordo.
0: Ma io ho pienamente ragione. Lui mi sembra abbia cambiato 6 o 7 undicesimi di Roma.
1: Sì.
0: Cioè, infatti questa è una squadra che non gioca di reparto, che non gioca, l'ho detto anche prima, cioè siccome adesso questa qui non è una squadra in questo momento.
1: No.
0: Io infatti quando ho avuto da analizzare, ho analizzato i reparti. Perché non tu puoi parlare di squadra, perché la regola sarebbe sempre parlare di squadra. Non eravamo corti, ma tu le inutili di corti, lunghi oramai. Te hai una squadra, te hai una difesa che non lavora di reparto. Che già non è poco lavorare di reparto, ok? In mezzo ai campo non fai pressing, che non fai pressione, non fai niente, perché la pressione te la devi fare insieme all'attacco, cioè, e anche insieme alla difesa ti tiene più corto, no? Sia la pressione che il pressing, perché poi pressing e pressione sono due cose diverse. Io non pretendo il pressing da Gudmus, la pressione sì, cioè la pressione vuol dire andare a occupare una certa posizione per impedire delle situazioni, ok? Non c'è niente di tutto questo. Non c'è niente di tutto questo. Quando loro ripartivano, c'era tra la difesa e il centrocampo, c'era 25 metri.
1: Le fraterie.
0: Ci arrotavano, e perché qualche volta hanno anche sbagliato. Perché? Perché non hanno la qualità, perché se lì, ti ho detto, c'è la Roma e si trova di bala male, fanno i pallottolieri e si dietro, dice, ma oggi che l'allenamento? Cioè,
1: è così che è andata, infatti.
0: Te l'hanno fatto con la squadra già più. Un pochino più solida, te lo immagini, più attenta, più bassa, no? Che dove gli spazi sono minori. Ti immagini di lasciare queste praterie, cioè pensi che ti distruggano, eh? Cioè, allora io sono preoccupato di questo. Poi ho sentito anche Grosso sarà preoccupato. Ora se lei lì qualcosa, io dico sempre, si può criticare, però
1: no, è preoccupatissimo.
0: Qualcosa
1: però,
0: uno spero capisca. Però secondo il mio punto di vista, in una situazione di genere, a me mi possono andare tutti i giovani che vogliano. Però io gli do struttura a questa squadra e piano piano fa entrare una volta a Mastantuono, una volta magari, non so, a lui.
1: Ulai,
0: per dire, lo inserisco per farla entrare in gioco, poi piano piano una volta fa un tempo, poi farà 60 minuti e via. Cioè, qui invece siamo tutti dentro. L'ha messo tutti.
1: No, ma Tirio, lo sai qual è la partita in cui non l'ha fatto?
0: Bene, se dalle manate.
1: Col Benevento, lui aveva fatto una formazione. La formazione forse più solida l'aveva fatta con il Benevento, era la partita.
0: Che se tu ti ricordi bene, Prodi si diceva, sai, giustamente Benevento le avanti una condizione, no? Perché tutti brevi, tutti piccini, tutti ben. Perché anche lì non è che c'era Ale, no?
1: T'avevi fatto
0: col subito e poi t'avevi difettato, c'era un po' questa polemia, no?
1: Però
0: lì ci può stare, siamo poi duro meno fatica, no? Cioè non vado a...
1: Ha vinto 4-1, non è che ha vinto 1-0, 2-0.
0: Però ragazzi, ti ha giocato contro...
1: Contro la Mesta che faceva il fenomeno.
0: Spesa te che l'ha sbagliato di gola, perché Benevento non è male come squadra,
1: Serie B. Va bene, dai, avevo detto 10 minuti fa di voler sentire i vostri vocali, ci arriviamo ora. Ce ne fai sentire 3, Tonelli? Aumentiamo il ritmo.
5: Ciao, buongiorno, ma io rimango allucinato. Cioè, si continua a parlare di attacco, esterni, mezzali. No, è roba da un manicomio, ma abbiamo una difesa e una mediana allucinante e terzini ridicoli, nessuno parla di questi, una banda di asini a tutti i livelli, si va in fondo alla classifica anche quest'anno. Ciao.
6: Buonasera ragazzi. Sauro, ti volevo chiedere una cosa di sabato, ma come si fa a non preparare le partite in questa maniera? Perché non c'è il verso, questo è non preparare le partite. Non si può fare queste figure, una cosa sconvolgente. Dopo la figura di Roma, veramente imbarazzante, questo è Frosinone, per me ci ha saltato tranquillamente l'allenatore. Ma proprio tranquillamente. E poi un'altra cosa, ragazzi, ma prendere. Cioè, ci sapeva all'inizio del mercato attacco Mastantuono, Gudmundsson e Ken, ora ci sa Gnonto, Mastantuono, Beto, cioè io. Mi apre nulla, ma siamo su scherzi a parte.
7: Una norbertica sera al grande Giacomo e al mitico Sauro, che ha rappresentato tutti noi garristesi nella sera di centenario. Ora è un periodo che tutti si riciclano, chef geniali, affermati virologi geniali, quindi ognuno vuole fare il mestiere connesso, però va bene. Quindi quando Grosso mi viene a fare dopo quella prova tutta quella cosa e sui muri, i quadri, non c'è le pareti, ma c'è i chiodi, perché Grosso è un tu sei confuso e tu sei confuso, fai tuo.
1: Molto bene, prima di rispondere Sauro, e ricordateli, ti dico che Moise Kean ha completato le sue visite mediche con il Como, per ora tutto a posto, aspettiamo naturalmente il comunicato ufficiale, però insomma non risultano complicazioni dopo, no? Che qualcuno diceva.
0: Lo vedo preoccupato.
1: Sì, guarda, lui ora va a guadagnare solo 5 milioni di euro.
0: Da Como va in treno.
1: Sì, da Milano, però.
0: Che lui assolutamente piglia la a Como la
1: da dove vuoi ripartire? Vabbè, sei confuso, molto bene. Sì. C'era l'amico che diceva come si fa a non prepararle le partite.
0: Ma non è che non le prepara, il problema è che gli altri, cioè noi in questo momento tu lo sai, io l'ho sempre detto, stiamo attenti, non ci facciamo raccontare perché a me mi possono dire tutto, io quello che penso io lo dico, delle volte anche le cose sbagliate, non è che perché nel calcio ho detto la verità fino in fondo, la non esiste, però ti dico, te tu puoi anche preparare le partite, ma se gli altri sono meglio, perché noi in questo momento non siamo meglio
1: neanche di Frosinone,
0: ma perché hai dei giovani che diventeranno. Allora io ti faccio un esempio, magari gioca in primavera Vlahovic, quando giocava in primavera, no? Che poi è diventato, ma quando giocava in primavera non era meglio che lo giocava in prima squadra,
1: anche quello che non giocava in prima squadra.
0: Sì, capite che intendo, c'è poi dopo Vlahovic si allena la prima squadra, dimostra e gioca, non c'è problema. Te ne parla uno che gioca a 17 anni, sì, che per ditti, no? Però il concetto qual è? Ma io gioco a 17 anni, sì, ma io ero in mezzo a una squadra, guarda che non si erano giovani diversi a quelli di ora, però giovani, no, giovani come mentalità diverse.
1: Sì,
0: no?
1: Sì, va bene.
0: Però
1: tutti cresciuti, tanti cresciuti a Firenze.
0: A me avevo Daniel Bertoni, campione del mondo, avevo Antonioni,
1: Giancarlo,
0: cioè, insomma, non è che aveva accanto a me un ragazzino e poi un altro ragazzino, cioè probabilmente se avesse avuto anche altri ragazzini si faceva la roba tra ragazzini. Capito che quell'anno siamo trovati anche in situazione non buona, poi alla fine per fortuna si è fatto benissimo. Però per dirti, cioè, mettere un giovane in mezzo a una struttura buona è un discorso. Cioè in difesa non sapeva due giovani, uno era Guerrini e uno era Ferroni, sì, ma insieme c'era Fobedi Galbiati, c'era Tendi, cioè, esperti. C'era, giovani, certo, c'era un sì, misto,
1: invece
0: no?
1: Qui la Fiorentina è una sacchetta di
0: guardi tutti i bambini, cioè, sì. Dai,
1: e sì. Ti trovo perché allo 055 77 111 71 ci ha chiamato Giuliano, che ringrazio per l'attesa. Buonasera Giuliano e ben trovato.
8: Sì, ciao, buonasera. Prima di tutto faccio complimenti per la vostra conduzione, la vostra professionalità eccetera. Grazie. Però volevo dire soltanto una cosa: nella Fiorentina di quest'anno, questo periodo qui, bisogna spezzare i due mercati, luglio e agosto. Per cui luglio eravamo tutti, dici, qui ragazzi si arriva nei primi quattro ballando senza nessun problema. Siamo arrivati a agosto e c'è qualche cosa su quella, qualcosa come confusione, ma la confusione è inutile che ce l'abbino con Grosso, ma tanto anche se si chiamassero chi vuole, ora come ora nella Fiorentina c'è un po' di confusione. La confusione però in questo momento l'ha creata il direttore sportivo. Perché? Perché è inutile dire i giovani, ci sai meglio giovani, però se non ci si mette accanto delle persone come stavate dicendo anche voi, è inutile, non si può andare avanti su questo discorso qui. Sauro ha giocato, io forse ho qualche anno più di lui, sono del 50, ho 76 anni e l'ho visto giocare, ma quando giocava lui, e lui me lo può spiegare, una formazione che va in campo sono due terzini, due centrali, un centrocampista che fa filtro, le mezzali, i due laterali che spingono e la punta, o due punte, giusto questo?
0: Sì.
8: Ecco, sì. Allora dico io, se per ora speriamo che entro domani sera venga fatto qualche correzione, perché qui c'è, si parla di difesa, ma il problema per conto mio è a centrocampo. Guardiamo il secondo gol che ha fatto Frosinone sabato scorso. Nendur perde palla al centrocampo, si aprono in quattro quelli del Frosinone, vanno in porta e rete. Cioè, voglio dire, non è la difesa anche, è il filtro del centrocampo. Poi naturalmente mancava anche i laterali, tutto quello che vuoi, ora hanno preso questi due, va bene, ci poteva prendere meglio, tutto quello che volete, però ancora aspettiamo un attimo prima di buttargli la croce addosso a questo Grosso. La conclusione per conto mio è stata fatta nel mese di agosto, perché ci aveva messo un po' lo zuccherino in bocca e ora questo zuccherino si sta sciogliendo e si vede un po' di confusione a parer mio.
1: Chiarissimo Giuliano, ti rispondiamo,
8: ti sto ascoltando e
1: grazie mille,
8: ti ringrazio.
1: Grazie a Giuliano, no, ma io, che ha messo tanta anna al fuoco, prima la questione del mercato,
0: tanto poi si ha detto tante cose, però poi alla fine la verità era una. Come dicevi, se comprare i difensori di centrocampisti te ne sono tanti, tu ne vuoi a giro davanti è complicato, infatti non si problema, tolto che dietro abbiamo dei problemi, ok? Perché siamo passati da, qui si faceva passare Dragusin come Thiago Silva, ora
1: ancora c'ha da lavorare per...
0: Dragusin ha fatto un'annata buonissima a Genova, l'ha preso il Tottenham, perché la storia dei calciatori vanno guardate, no? Perché
1: no, ma quando provavi a dirlo un mese fa venivi preso.
0: No, Dragusin, ma che, cioè, sì, perché sì. Tanto, cioè, io delle volte, io lo dico qui, io mi reputo un competente, bene, se è chiaro, voglio fare l'esagerato, ma io mi reputo un competente. E anche quando un allenatore fa certe considerazioni, io poi non ho allenato a grandissimi livelli, che però ogni livello ha il suo di considerazione, non è che quando te, se tu alleni per dire, non so, una squadra da se stessi, fa per dire, tu puoi già con tutti i bambini, perché c'è tanto giovane, eccellenza, no, eccellenza, tra i uomini che sono più forti, che è la stessa cosa, tu retrocedi se tu giochi bambini, anche in eccellenza, perché il livello è quello, cioè ognuno ha i propri livelli, no? Allora, quando te non vai, se te non guardi un po' l'excursus dei giocatori, cioè, perché noi siamo convinti che Dragus sia un giocatore di Tottenham, della Premier League.
1: Se dici di Tottenham,
0: si è andato a allenare a Londra.
1: Ti sei anche infortunato, però.
0: Si è infortunato l'anno dopo. Ha fatto qualche partita l'anno scorso. Se ne è buono, lo tengano. Ci hanno speso 600 milioni di sterline questi.
1: Vabbè, appunto, magari non gli fregava nulla di tenerlo.
0: No, no, no.
1: E di perderci anche dei soldi.
0: Scusa, perché... Li butta andate, ma che per... I soldi l'hanno presi da noi, perché l'hanno pagato quando l'hanno preso. Sì. Allora, il concetto qual è lì? Non guardiamo Dragusin come uno giocatore di Tottenham, guardiamolo me, un giocatore di Genoa. Che ha fatto bene, fece bene a Genoa. Però a Genoa.
1: 3 anni fa.
0: Sì, poi. E poi ci risiamo a Genoa.
1: Sì, certo, non.
0: Te l'ho detto, quelli non, hanno fatto bene a Sassuolo, no. Quelli hanno fatto. Cioè, te ha fatto bene, te ha preso da Juve, Milan, contatto, è così. Cioè, ma noi, ma io ieri guardavo, no? Io contestavo, secondo me ha ragione perché non aveva continuità, perché non c'aveva sempre male. Neo Gonzalez. Cioè.
1: No, vabbè, certo, in questa squadra è nettamente
0: cioè, te Neo Gonzalez e Mastantuono, che tu pigli Mastantuono?
1: Oggi faccio fatica.
0: Cioè, no, ma capito? Sì. Ma capito che intendo? Sì, cioè, sì. E pensa, noi se noi magari siamo dati anche su Neo Gonzalez. Per farti capire, quando io ho sentito prima quello che ha detto, quest'anno le concede di tiro l'ha avuto la squadra più forte degli ultimi ritiri. No, non è vero. Non è vero. Le squadre erano molto più esperte, molto più. Perché io dico, Valdepeña se bravo, Gosens sarà stato meglio, anche Gosens va a zero, perché Gosens andava a zero l'anno scorso, ma esperienza, fisicità, e conta, tanto alla fin fine ora se ne manda Dodò, gioca Dodò.
1: Tanto sembra rimanere, insomma, aspettiamo, ma per ora non ci
0: che
1: sono
0: che fa Dodò, fa la panchina a chi?
1: Ma quello visto contro la Roma, di Dodò.
0: Sì, sì, però a Jimenez fa la panchina? Sta dietro a Joao Mario.
1: A me Jimenez in attacco piace molto, in difesa mi sembra impresentabile.
0: Ma
1: però
0: Jimenez sì, però ti tu fa giocare un terzino all'attacco, ragazzi. Siamo già alla banda, siamo di già alla banda.
1: Sì.
0: Cioè, capito? Dai.
1: Va bene, ascoltiamoci altri 3 WhatsApp audio. Vai, tonnellone nostro.
9: Non pensiamo al calcio mercato, ma la mia domanda è: ho visto la partita col Frosinone. Loro hanno fatto 4-5 cross d'angolo o di posizione, sempre loro l'hanno presa di testa, i nostri terzini mai una volta sono riusciti a fermare, infatti hanno sfiorato 4 volte il gol. Io ho visto la squadra di Aquilani ad esempio col Sassuolo, ma non so, ma a me sembra che sanno marcare molto meglio dei nostri. Ho visto l'Atalanta, benché è passato dal 3-4-3, marcano tutte in maniera diversa. Mi dovete spiegare come mai i nostri non riescono a marcare gli attaccanti? Questa cosa non riesco proprio a capire.
10: Tanti parlano degli attaccanti, degli esterni, sì sì, ma io vedo che siamo in grossissima difficoltà della fase difensiva, non tanto il reparto, che è importantissimo, che le 40 giorni ce l'ha lì. È la fase difensiva, io penso che Paratici ha fatto abbastanza bene, ha sbagliato l'allenatore, c'era da prendere Sarri, c'è poco da fare.
11: Dev Firenze, buonasera ragazzi, ma qui veramente tutti ce l'ho la botte piena, la moglie ubriaca, ma ci si scorda l'anno scorso sta per retrocedere, si è fatto una stagione imbarazzante e quindi si è fatto piazza pulita a questo mercato, commesso tutto tipo di nulla perché ha aperto le danze, il portafoglio, vai Ale. Paratici ha preso 15 giocatori, anche ne ha presi, oggi ha chiuso altri 3 colpi di mercato, il mercato ancora non è finito e si prevede altre entrate. Cioè, poi lui lo disse, calma, è un progetto per il medio-lungo periodo, tutto è subito. Tifosi viziati,
0: posso permettermi di dire che certo. Tutto e subito lo vuole Paratici?
1: Beh, no,
0: fa già tutti i giovani, lo vuole lui il tutto e subito.
1: No, i giovani li fai giocare per dargli strutture.
0: No,
1: poi
0: qui c'è altro, qui sta vendendo tutti i giocatori più esperti, li sta dando via tutti. Ci si è Gudmu, insomma, esperto noi siamo ok.
1: Beh, insomma, capito? Cioè, perché
0: per farti capire di qui ti aspetta, alla fine rimane De Gea, Pongracic esperto, va a pascolare, poi dopo E poi c'è Desperto.
1: Ranieri che però
0: Ranieri
1: è stato
0: che nel si è fatto fuori subito, sì. Perché sembra che sai Ranieri, cioè verrà l'unica sera forse un po' salvare a Roma, però va bene non
1: alla
0: perché,
1: fine forse Dodò rimane,
0: perché forse Dodò rimane, però se fosse giocato Dodò no, perché deve giocare i ragazzi bene, allora tutto e subito lo vuole Paratici. Si fa un programma di 4 anni, quando si chiacchiera di 4 anni si dice che si dà 4 anni a questi giovani per strutturarli.
1: Sì, quindi gli invece tempo.
0: Dopo poi tu li strutturi, cioè te tu li vuoi strutturare subito, cioè te tu li vuoi già pronti, no, perché ora vieni Torino, no? Torino ha perso tutte e due le partite anche lui. Una partita
1: meno peggio di noi, però
0: una partita su questo ci sono dubbi, peggio di noi nessuno.
1: Ha lottato il Milan,
0: allora è la peggior partenza della storia della Fiorentina, ok?
1: E questo che dico, cioè che in tutti i discorsi su tutto e subito, sul domani, ragazzi,
0: io sono d'accordo. Paratici, Fredda dice Paratici ha comprato, Paratici ha, cioè io mi sono ritrovato ogni 8 le Sottil.
1: Dici?
0: Io dico forse Sottile ha giocato un po' di più.
1: No, dai, non dico così.
0: Guarda, io sul titolo, sai.
1: Ora
0: ma Gnotto l'abbiamo visto? Gnotto di Lisse, lo sai che fa?
1: Che fa?
0: Applausi.
1: Sì,
0: capito? Allora, noi si apri alle riserve di Lisse, che Lisse l'aria 18esimo.
1: Anche l'anno scorso si era preso una riserva. Già a gennaio Harrison è arrivato a riserva.
0: Harrison, cioè lui si vede tutte le riserve, ma può anche andare bene. Allora, io da Paratici che volevo? Tetto, mi prendi dei giovani da 3 milioni e di scouting sua, visto c'ha tutta questa squadra di scouting che vanno a giro, ora dice non hanno tempo, insomma l'hanno avuto 6 mesi, cioè 6 mesi qualcosa, cioè poi prima non è che l'erano fermi, non è che l'erano a dormire sui divano, dice risveglia, va a fare lo scouting, la gente lavora continuo, che i nomi ce l'hanno di già. Allora io dico in 6 mesi, io se vuoi 6 mesi per avere Gnonto.
1: Sì, o banalmente anche per spendere 15 milioni per Vieri, 30 per Ulai, che sono secondo me anche
0: Fabiano,
1: calciatori. Sì, vabbè, questo
0: di Fabiano ne parla nessuno.
1: Quello 6 mesi non ce l'avevi avuto.
0: E poi ho detto 15, da noi 15 porta male. Infatti ho detto, era meglio se si pagava 20, 22, 14, perché 15 porta ad un male.
1: Sì.
0: Io se ne secca una a 15 milioni. Allora ti dico, allora, Paratici. Poi farà bene sul lavoro, ci mancherebbe altro.
1: Per ora no, ecco. Poi siamo dopo 2 giornate.
0: Però non mi posso dire che Paratici ha preso un talento che l'ha comprato a 1 milione d'euro.
1: No, il 2008 e il 2010, quelli sì, ha speso 1 milione per Beldenti, per Magherve, ma Rebba, insomma, un nome molto complicato. O di oggi, insomma, è la notizia di un altro acquisto del 2008 dall'Empoli. Però non per calciatori pronti per la prima squadra. Ma nemmeno lontanamente. Va bene, dai, ci dobbiamo fermare alle 18. Cioè sono le 18, ci dobbiamo fermare. C'è un'altra ora in vista però di Carisca al Vento. Quindi voi restate con noi che torniamo subito.
12: Radio Firenze Viola.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
12: Radio Firenze Viola.
1: 18.08, seconda ora di Carisca al Vento, in questa lunga giornata di dirette, l'ennesima per Radio Firenze Viola, che il 29 agosto per festeggiare il centenario insomma aveva accompagnato per 24 ore dalla mezzanotte alla mezzanotte, e poi fin dalle prime ore del mattino, da stamane alle 7 siamo in diretta con i nostri valenti inviati. Bello. Pietro Lazzarini e Niccolò Santi, dai quali tra poco andremo per tutti gli aggiornamenti di calciomercato dal cuore pulsante delle trattative, quando mancano a questo punto 26 ore scarse, perché lo ripeto, chiude 20, domani alle 20. 20 il calciomercato, con la Fiorentina che ha accolto Beto, che si prepara a cogliere Gnonto, con la situazione Torreira che resta in ballo, e poi ci facciamo dare tutti gli aggiornamenti, con gli esuberi a questo punto restano solo Nzola e Barak da sistemare, visto il tuo amico Riccardo Sottil, del quale hai detto tra l'altro essere meglio di Gnonto, questo è quello che ci ha detto Sauro infine della prima ora di Carisca al Vento.
0: Gnonto da vedere, ma secondo me
1: ti posso lanciare una proposta, non c'entra niente, ma mi hai fatto venire in mente la stessa cosa che dicevi con il nostro vecchio allenatore. Io ho tantissimi tifosi che mi hanno detto in questi 2 giorni, ma non era meglio mantenere Vanoli se bisognava vedere grosso in queste condizioni dopo 2 giornate, non sapere che pesci prendere? Ma almeno Vanoli ti teneva tutti buoni, tutti tranquilli.
0: Se a Vanoli gli dava tutti questi giovani Beh, è un problema che Vanoli ha giocato molto sull'esperienza dei giocatori, giustamente.
1: Quindi è un punto a favore di Vanoli, però
0: no,
1: te lo direi.
0: Tutti questi giovani andavano in difficoltà, Vanoli, però non so se lo capivano quando spiegava, perché insomma parliamoci a livello mediatico.
1: Non mi sembra grosso.
0: No, no, parla abbastanza bene.
1: Bah.
0: Parla bene.
1: Al di là delle metafore, dei quadri, dei muri.
0: Magari, sai, dei quadri e dei muri.
1: Con Ken la bella detto.
0: Se la poteva risparmiare. Però, sì, c'è un po' di confusione, anche perché ti
1: siamo
0: spiego,
1: il 31
0: qui,
1: agosto.
0: Qui se te tu guardi, sì, però quando dicono no, giustamente, ma dice grosso, per forza qui chi rischia è grosso, parateci un rischia. Paratici un rischio, no?
1: No.
0: Che Paratici è bravo, Paratici è il numero uno, Paratici di, Paratici di là. Per ora ha speso una venduta uno, la venduta N, ma perché? Comune era obbligato, perché sennò. Cioè, capito?
1: E comunque ha una cifra normale.
0: Ha una cifra, insomma.
1: Normale.
0: Dice, prendo uno uguale, forse più forte, spendo 80, per pigliarlo meglio.
1: Mm.
0: Cioè, perché è così?
1: Sì.
0: Perché dice, prendo Zizé ha detto.
1: No, ha detto
0: anche lì ci hanno raccontato,
1: detto ci penso.
0: Ci hanno raccontato per tre giorni Zizé.
1: No, la Fiorentina però ci ha fatto sapere Zizé non è mai stato un obiettivo.
0: Sì, dopo te lo fanno sapere.
1: Certo.
0: Tanto per
1: certo.
0: Due giorni ti fanno ballare certo. Il discorso, poi te lo diamo dopo. A voglia, questo è.
1: Che però effettivamente l'unica offerta ufficiale l'avevamo fatta per Beto. Questo ce l'avevano detto, però fare offerte ufficiali non vuol dire non provare.
0: Beto se aveva fatto l'offerta glielo danno, cioè. Era bella fare le visite delle Correa,
1: infatti
0: ha visto Beto e l'ha visto che ha visto qualche problema, ha detto preso Beto, non è che Beto ha detto no, io vorrei di più, vorrei di meno, grazie, se non trovavo squadra.
1: Sì, però te l'ho detto, a me Beto è solo anche lì la convivenza un pellegrino, cioè
0: il Liz ho visto contestazione davanti ai cose perché non l'avevo agnuto, ho visto
1: questo non credo
0: dice, la gente,
1: tra l'altro
0: dice,
1: anche gli amici dell'Everton non si sono strappati i capelli per l'addio di Beto. Ora tra i commenti vari che ho letto sui blog tra i vari commenti ho letto non può fare una medio alta Premier League, e gli avrei detto agli amici dell'Everton sono anni e voi non fate la medio alta Premier League, però
0: loro
1: va bene,
0: vorrebbero questo fare.
1: Però è
0: uno stadio bellissimo, questo è bello.
1: Sì, però guarda, io a me questo non. Malen alla Sovilla non tocca la boccia.
0: No, ma la Sovilla litigava perché non la fa già esterno. Non è perché ho toccato.
1: Però sta in panchina. In Italia è praticamente uno dei tre attaccanti.
0: Ma faceva la panchina perché
1: non
0: voleva giocare esterno.
1: Lo sai, spesso è anche questione di caratteristiche, no? Cioè, nel senso che magari uno fa dello strapotere fisico.
0: Spesso è questione che chi va a vedere i giocatori probabilmente cede un po' meglio.
1: In che senso?
0: Perché male Gasperini.
1: No, vabbè, cioè, certo.
0: Gasperini aveva Dovvik e. Come si chiama? Ederson.
1: Henderson.
0: Sono rimasto ancora all'Henderson di Bologna.
1: Sì.
0: Vabbè, che andare un po' meglio di siede ora. E Ferguson, cioè, che aveva speso. Gli ha detto voglio lui, è chiuso. Cioè.
1: Sì, sì, diciamo che l'hanno presa anche bene. Perché ha fatto un diritto di riscatto a 25-4 milioni di euro. Insomma, Malen, sfido la Roma a dire no, non lo voglio. Comunque, allo 055 77 111 71 c'è Sergio. Buonasera, Sergio, e ben trovato.
13: Ciao, buonasera a voi.
0: Ciao.
13: Volevo fare una considerazione. A parte saluto Sauro, io sono un vecchio tifoso, ho fatto il tifo anche per lui, per la Fiorentina.
0: Te toccavo di tutto.
13: vabbè. Però noi diciamo che siamo abituati. Siamo abituati.
0: Vabbè.
13: Cioè io volevo fare alcune considerazioni su come grosso l'impiega giocatori. Allora, gli è stato fatto una campagna acquisti di qualità, dicano, giustamente. Però io parto dall'attacco. Abbiamo preso Pellegrino, vuoi vedere la scheda, l'anno scorso doppia cifra, tutti gol di testa. Non si è fatto un cross.
1: Sì, non è arrivato in doppia cifra, tra 9 gol l'anno scorso.
13: Insomma, vabbè,
1: Italia, o la Coppa Italia.
0: Sì, che poi oramai mette
1: però
0: dentro
1: hai ragione,
0: gol
1: non arriva un cross, ma è con Gudmundsson e Mastantuono, è chiaro.
0: Se poi tu già
13: però l'allenatore, voglio dire, lì Sauro dovrebbe spiegarmi meglio. L'allenatore gli deve dire, no, non scartare sempre dentro e cercare il tiro, vai sul fondo e cerca il compagno. È un discorso di gioco di squadra.
0: Sì, però quando tu giochi a piedi invertiti ci deve arrivare i terzini. Il problema è che ci è arrivato Valdepeñas 3 o 4 volte e non l'ha fatta in maniera perfetta, via, mettiamola così.
1: È un cross, mi dipende, sì, per l'unica di Frosinone, sì. Però è...
13: però insomma l'è stato sì. sfruttato poco.
0: No, poco, infatti si sale sì. poco, è vero.
13: Cioè gli unici palloni sono il rinvio di De Gea, lui cerca di stopparla di petto perché ha doti fisiche e passarla indietro. Cioè, capito, lì l'allenatore dovrebbe intervenire. Altro discorso. Atta dell'Udinese, giocatore stupendo, non dico fuori classe, però stupendo. Però se vuoi vedere una giocata dell'Udinese, l'ha giocato sempre vicino a 16 metri, c'ha un bel tiro e nel precampionato si è visto la facilità con i gol. Perché me lo fa partire da centrocampo dove lo stoppa sempre?
0: Perché tutti lo vogliono al centrocampista,
13: capito? Cioè, queste sono cose. Ora, è difficile, ragazzi giovani, creare l'amalgama, però un allenatore dovrebbe intervenire. Altra cosa, i difensori centrali, secondo me va battezzato due difensori centrali e fatti giocare. Qui Dragosin gioca sempre, una volta c'è Ranieri, una volta c'è Pongracic, non giocava mai, una volta c'è Vieri. Cioè, voglio dire, bisognerebbe gli desse continuità.
1: Poco ma sicuro, rivista. Sergio, sì.
13: E poi De Gea gli sì. dovrebbe aiutare. Nel senso, lui ha la visione dietro della difesa, aiutargli un po' questi giocatori. Cioè, queste cose un allenatore, come le vede, io che sono un semplice tifoso, l'allenatore le deve vedere queste cose.
0: Sa, può darsi le veda e magari.
1: Sergio, no. Ti ringraziamo e ti rispondiamo. Interessante quello che ci ha detto.
0: Comunque
1: e
0: io analizzare da Roma, ha cambiato tre quarti in difesa.
1: Sì. Tenendo Dragusin, che non mi sembra in questo momento.
0: Dopo un mese e mezzo che tu debba abbia tre giocatori su quattro. Io un po' di... ti ho detto, per me le coppe sono sempre 33, poi mi dice manca l'1%.
1: L'1% è i tifo, o i giornalisti, perché ho ben sentito qualcuno ha detto è colpa vostra.
0: No, io che... ho detto una volta, anche se... no, non è che ho detto è colpa vostra, ho detto adesso sarete contenti, ma ha fatto già il centrocampo, volete voi.
1: Sì, però in generale io ho sentito anche tanti tifosi e se la prendono noi, o perché siamo troppo pessimisti, oppure perché prima invece sì. eravamo troppo ottimisti.
0: Da parte vostra è un ruolo difficile.
1: Sì.
0: Dai,
1: allora, io devo dire, tra l'altro il primo messaggio che riesco a leggere di questa trasmissione, che ricordo è anche su YouTube, perché mi sono dimenticato colpevolmente di dire siamo anche su
0: YouTube.
1: Guarda, cioè si è andato per tutto, Sabro. Lorenzo da Torregalli scrive, l'unico messaggio che leggo, vorrei spezzare una lancia a favore di Giacomo, è sempre stato coerente nell'essere cauti quando tutti noi eravamo a prenotare bus coperti per festeggiare il prossimo scudetto e l'ingresso in Champions.
0: Meno male,
1: dico ecco che la mia prudenza nasceva anche da quello che diceva Sauro, che addirittura mi sembrava troppo pessimista, perché mi ricordo te hai detto se noi quest'anno si arriva a decimi riteniamoci soddisfatti. Ora ai 31 di agosto già arrivare decimi sembra un miraggio. Poi ci si mette veramente, ragazzi, 4-0, cioè 7 gol presi e 0 segnati è veramente il peggio.
0: Ma che uno ce ne potesse in casa del Frosinone, che il problema è quello, ci guarda, avevo perso con la Roma a Roma,
1: ma con Torino secondo te, lo so che te lo odi, soprattutto ma secondo te è già da dentro fuori, perché effettivamente poi tu entri in un tunnel,
0: non è da
1: ancora
0: dentro fuori, però io ci andrei cauto. Perché io ho sentito dire ora si vince il turno. Cauti.
1: Per forza.
0: Muovi la Fiorentina
1: già
0: per fortuna.
1: Proviamo a non prendere gol.
0: Che lo voglio no, ce ne è 6 o 7 un te, per fortuna.
1: Per ora, però il Lecce gioca.
0: Ora stiamo attenti.
1: Il Lecce forse ha vinto.
0: Con la Roma si spera, la Roma la faccia il suo. Perché qui.
1: Bisogna subito cominciare a fare la corsa?
0: Te l'ho detto prima, perché noi ora dice bene. No, dai, Mandragora si dà a Genoa e Torino. Non si dà una squadra a una nostra diretta concorrente. Cioè, perché i nostri diretti concorrenti non è Milan, la Juve, l'Inter o l'Atalanta,
1: Cioè, purtroppo ad oggi faccio fatica tutta l'estate. Ti ho un po'.
0: Sarri a Firenze, certo, Sarri, Rove 40 milioni, la squadra dell'Atalanta l'avete presente?
1: Soprattutto quanti ne ha confermati, lo zoccolo duro, solo noi.
0: L'avete presente davanti, come sono messi?
1: Sì, no, sono ben presenti. Vengono a percorso di anni in Champions, falli anche non essere
0: forti. Ma qual è stata la loro forza, però?
1: Confermare il blocco. Sì, certo. Qui ogni anno
0: 9 anni lì. Sì, magari giocano, non giocano.
1: De Rona ha salutato ora dopo 10 anni.
0: Qui invece noi, non è che quando arrivava lì il buon giovane, che arrivava sì, nell'Atalanta ha fatto bene, ma De Rona, e poi dopo, vediamo. poi che si l'hanno venduto, ma te lo tengano.
1: Ora è ripreso.
0: Cioè, se l'hanno ripreso te tutto, che pensa te? Cioè, io, anche quello sta un mercato, cioè quello è il mercato di Sarri, Sarri vuole vecchi, Sarri tu gli presenti Ulai ti dice oh.
1: Ma Ulai in due?
0: Ecco.
1: In due Ulai.
0: Ecco, per questo te lo
1: però
0: detto prima.
1: Però l'hai azzeccato, tu l'hai bene. Primo, sentiamo, 31 agosto.
0: Memorizzato, ormai
1: forse mentre... cambia la stagione della Fiorentina nel momento in cui Sauro Fattori impara il nome
0: io
1: di
0: io spero cambia la stagione
1: Ulai.
0: Certo.
1: Va bene, allora, prima di andare a Milano aspettiamo un cenno da Marco Tonelli anche per sapere quando ci sono i nostri amici. Stavo cercando di selezionare qualche messaggio ma non è semplice. L'importante è mandare via Good e Topisolo e quel pacco di fagioli. Mandragora farebbe comodo per lui, condivido quello che dice Fattori, la castagna dal fuoco ce le leva, questo è Federico. Poi ci sono diverse infamate per te Sauro. Allora,
0: bene, andiamo avanti.
1: Questa non è una infamata ma anzi è una battuta di Dido e dice ma non saranno troppi due Fabio in un pollaio, e poi vabbè cita anche Antognoni a vero. Differenza di Sauro Fattore non ho mai tradito la Fiorentina per andare a Verona, va bene, sorvoliamo
0: sulle
1: dichiarazioni di
0: bella questa,
1: Antognoni però. Volevo trovare le infamate però non riesco a ritrovarle. Una era tipo oh, quindi voi dopo due partite avete già tirato le somme, vabbè
0: no,
1: questo non è nemmeno
0: non
1: troppo
0: è
1: infamato da
0: somme.
1: Parte di Manuel,
0: ho detto che stiamo tranquilli.
1: Leggo i complimenti per la trasmissione da Girella zona Certosa e dice ci deve ascoltare il cellulare perché c'è una macchina un po' vecchia, ci dispiace di questo e credo che sabato sarà la riprova riguardo a cambiare tanti giocatori. Quella non corretta era con la Roma tra Dodò, Ambrosini, non so chi sia, cioè nel senso lo so chi è ma non giocava eccetera eccetera.
0: Magari,
1: mi auguro che sabato sempre o qualche ritocco, forse Brescianini intende, continui con l'ultima formazione magari con gli esterni che aveva richiesto per primi, quindi il richiesto di Girella zona Certosa e di giocare sempre la solita.
0: Vediamo.
1: Bene, poi ci vuole Torreira a centrocampo, si andrebbe già meglio, altro è Torsved.
0: Ricordatevi che Torreira non faceva quello basso, da Fiorentina.
1: Vabbè, di base sì, poi si muoveva, andava avanti.
0: Lo alzava.
1: Però
0: infatti,
1: lo alzava quando gli andavano a marcare.
0: Di Torreira non ci si ricorda. Allora, di Torreira, perché ce ne ricordiamo molto? Perché ha fatto tre gol importanti, uno di Venezia, 1-0, e lo faceva giocando più avanti.
1: Sì, sì.
0: Questa squadra qui ha bisogno di uno e sta lì. Poi Torreira può venire qui e dice mettiamo accanto anche uno di buono. Insomma.
1: Andiamo a Milano dove c'è Niccolò Santi.
14: Eccoci.
1: Ciao Niccolò, ben ritrovato, bello come il sole.
14: Eccoci.
1: Ciao.
14: Eccoci qua. Grazie.
1: Facci un punto di
0: facile
1: sulle
0: a Milano,
1: strategie,
0: facile.
1: Ma insomma, facile insomma.
0: Bella vita.
1: Un caos. Che la metà basta,
14: no,
1: vai Niccolò.
14: Intanto io volevo fare i complimenti a Sauro per la passerella che ha fatto allo Stadio Franchi, ci ha emozionato a tutti, ovviamente per il giorno del centenario. Complimenti Sauro.
1: Veramente.
0: Che
1: paraone. Basta, chiudetemi,
0: no.
1: Chiudetemi.
0: Che carogna.
1: Il collegamento a Niccolò.
0: Io ti consideravo un amico.
1: Invece
14: mi sembrava giusto.
0: No, tu sei un grande Nick.
14: No,
0: vai.
14: Mi sembrava giusto.
0: Sì, grazie.
14: Detto questo, sì, giustamente voi parlavate di Torreira, no? Di Torreira che in effetti è un obiettivo, è una pista che ha preso quota in queste ultime ore, ha ripreso quota perché la Fiorentina ne stava parlando negli ultimi giorni, sembrava che magari ci fosse stato un rallentamento. In realtà Torreira sta continuando a spingere per lasciare il Real Madrid e il suo procuratore nelle ultime ore è volato a Istanbul per provare a dare una svolta la trattativa con la Fiorentina e tra l'altro da parte sua la gente, l'entourage del calciatore sono tutti ottimisti sul buon esito della trattativa e dell'operazione. Senz'altro è un giocatore che farebbe molto comodo a Grosso e quindi la Fiorentina da parte sua è più che aperta, no, alla conclusione e alla fumata bianca. Diciamo che va convinto il Galatasaray, serve una proposta giusta, si parla di un prestito con diritto e nel caso in cui la Fiorentina lo faccia valere possono partire altri 2 anni di contratto, quindi arriva chiaramente fino al 2027 e nel caso fino al 2029. Il giocatore farebbe carte false per tornare alla Fiorentina, quindi diciamo che ci si sta lavorando. Serve contestualmente che Mandragora lasci la Viola, perché serve posto a centrocampo e fondamentalmente gli altri non hanno offerte, mi riferisco ad esempio a Brescianini, anche Fagioli, poi magari dopo ne parliamo, però Mandragora continua a essere un calciatore cercato dal Torino, per cui si cercherà di intanto chiudere la sua cessione per poi affondare il colpo per Lucas Torreira.
0: Te lo immagino.
1: Guarda Nicolò, situazione Gudmundsson invece, non chiedo commenti a Sauro sull'addio di Mandragora con Torreira dentro perché potrebbe finire male, quindi ti chiedo di Gudmundsson.
14: Esatto, ma su Gudmundsson il discorso è più o meno quello che ci facevamo qualche ora fa, nel senso che la Fiorentina sta provando con i suoi procuratori a trovargli una sistemazione. So che è stato proposto a più realtà anche allo stesso Galatasaray, e infatti non la darei proprio per morta, no? La possibilità che vada a finire Gudmundsson al Galatasaray per poter prendere Torreira. Certo è che a centrocampo posto a Torreira ha fatto lo stesso a prescindere, però intanto la Fiorentina ha bisogno di piazzare Gudmundsson, per questo motivo attraverso i procuratori di Gud hanno provato a proporre questa cosa al Galatasaray, che però ancora non si sta facendo, fondamentalmente perché il Galatasaray non è convinto al 100% di dare Torreira. È per questo che servirà il lavoro diplomatico del procuratore di Torreira, Bentancur, per sbloccare la cosa. E per Gudmundsson, tra l'altro, c'è anche la Lazio, che è un'operazione che non è mai tramontata e che non bisogna dare in questo caso per tramontata al 100%. Quindi io mi aspetto qualche cosa anche dal fronte Lazio. Vediamo, sicuramente il Bologna adesso l'ha mollata un po' la presa, nonostante Robes sia andato all'Atalanta, però è andato su altro il Bologna, quindi adesso non ce l'ha più come obiettivo Gudmundsson.
1: Va bene, e in entrata a parte Torreira e l'arrivo di Gnonto stasera, soprattutto visto che poi abbiamo accolto Beto, ci dobbiamo aspettare qualcos'altro oppure più o meno si rimarrà così? Io mi riferisco soprattutto agli esterni, cioè Gnonto e Ngie sono gli esterni che andranno a completare il reparto di Grosso. Prego, dimmi di no.
14: Ma guarda, io credo di no. Penso Gnonto.
1: Perché? Perché fa così? Vai avanti.
14: No,
1: dai,
14: però posso,
1: meglio
14: a parte seriamente, al di là degli esterni. Sì, questa è la cosa che gira adesso sui social e quindi mi faceva ridere e ve la volevo riproporre. Però al di là di questo, in realtà c'è da pensare a Torsved, perché ecco, in questo caso potrebbe essere che alla fine sfumi l'operazione, perché fondamentalmente il Sassuolo è anche un po' indispettito dalla situazione che si è venuta a creare con la Fiorentina, perché l'accordo con Torsved c'era e c'è sempre stato in queste ultime settimane, solo che non è mai stata formulata una proposta concreta al Sassuolo, che avrebbe preso volentieri Fabian, a dire la verità. Ma anche Brescianini, solo che i Viola non sono convinti e se devono puntare su qualcuno al momento puntano appunto su Torreira. E poi sempre occhio a Fagioli, perché è un giocatore in uscita e potrebbe essere che lo facciano
0: in Barcellona.
14: Sì, no, potrebbe essere che lo facciano in prestito con diritto alla fine, pur di liberarsene, ma e uso un termine forte, perché hanno bisogno in questo momento di altro. Torsved, ecco, in quel caso mi sento di dire che possa essere un'opzione in caso di cessione più che altro di Fagioli. Fagioli da parte sua vuole andare, perché si è accorto di non essere al centro del progetto di Grosso, e quindi insomma ce l'ha fatto capire anche a noi della stampa in generale, no? Grosso, che insieme a Ulai non lo vede e che il titolare è Ulai. Quindi si proverà in queste ultime ore, poi ne mancano davvero poche, a piazzare anche magari in prestito con diritto Fagioli.
1: Va bene Niccolò, poi c'è Sottile al Watford, di Baracca in Zola, per ora insomma poca roba, e quindi si sta su questo, cioè si vede un po' che cosa succede in queste 24
14: sì,
1: ore.
14: Sì. Gnonto.
1: Gnonto, basta, chiudetemi il collegamento a Niccolò Santi, perché sennò lo Gnonto, finisce Gnonto. Male. Grazie Niccolò, a più tardi.
14: No, ma oramai mi ha presa.
0: Grazie
14: a voi, ciao, a più
0: ciao,
14: tardi.
0: Nici. Ciao
1: a Niccolò. Non lo so come vuoi commentare, secondo me non te ne piace una di queste manovre che sta facendo la Fiorentina.
0: Allora,
1: 24
0: non me ne
1: ore.
0: Piace una di operazioni. Nemmeno Torreira, cioè devastante. Poi Torreira viene, se va via Mandragora, cioè se tiene i Fagioli, allora poi va via anche Fagioli, cioè qui noi si rimane un centrocampo, un Dur, Ulai,
1: sì,
0: Torreira,
1: sì.
0: Torreira finirono le barbe,
1: ma perché finito le barbe?
0: Ma l'avete visto?
1: Gioco più di 30 partite l'anno scorso,
0: ma
1: in
0: voi
1: Galatasaray.
0: Sì, però il Galatasaray,
1: se te quanto hai visto in Galatasaray?
0: Io guardo un Champions League, lo potrò guardare,
1: sì, certo.
0: Oppure no?
1: Certo, certo. No, è che pensavo tu seguissi il campionato turco.
0: No, quello.
1: Perché ora quando ho scoperto seguivi anche il campionato arabo.
0: Ci arrivo, però ti volevo dire Gudmundsson, insomma, su per giù, cioè, hanno preso Leao, insomma. Arriva Gudmundsson, dice
1: Gioio. No, va bene, però ce lo spiegava anche Niccolò, non è che è più che altro la gente di Torreira che ha provato.
0: Se poi è bello Bentancur.
1: Sì.
0: Perché siamo un giocatore che a me piace da morire, va bene. Bentancur, va bene. Petancur dice sarebbe contento, sì. Ragazzi, ma via, lasciamo fare.
1: Bene, poi Maurizio
0: dice: secondo me ci si va a intortare un'altra volta, via.
1: Sì, 18:29, dai, in un minuto cerchi di leggere qualche messaggio, li seleziono a caso e
0: abbiamo visto caccia,
1: mezza
0: ho detto,
1: infamata.
0: Ma che c'ho gli ex, invece no, perché
1: è un vice.
0: Lei vice di
1: Galassi, però siete piangini della vostra categoria, purtroppo il lavoro siete scelti vi espone anche a critiche e cattiverie, continuate
0: normale,
1: a lavorare seriamente,
0: normale,
1: ma non siate così lamentosi, assolutamente, però
0: normale,
1: io dico, le persone sanno, continuano a dire che il problema di Firenze sono i giornalisti, no, a me sembra, e non vedano il fatto che allora quando va bene a Fiorentina invece i giornalisti sono i protagonisti assoluti,
0: no, infatti, no,
1: cioè
0: no,
1: mi sembra che tutte le stagioni a Fiorentina siano alti e bassi, ultimamente soprattutto bassi, e che noi siamo sempre gli stessi,
0: poi,
1: quindi poi siccome io, noi non cambiamo,
0: io gliel'ho detto, il lavoro di giornalismo qual è? È creare anche quello che ti viene un po' detto, giustamente, no? Cioè la Fiorentina era da ritirare su, era giusto esaltare delle cose nuove, le novità, è giusto. Poi adesso però arriveranno giustamente, arriva numeri, e il giornalista adesso è pronto a dirgli: guarda, paratici, visto che prima tu giovi te, ora è meglio non tu giovi, insomma.
1: Assolutamente, va bene, dovremmo andare in pausa, ma ci ha chiamato allo 055 77 111 71 Alessandro. Allora spazio a te, Alessandro, dici tutto, buonasera.
15: Ciao Giacomo, buonasera a te Sauro e a tutti i tifosi viola d'Italia, d'Europa e del mondo.
1: Ciao.
15: Allora guarda, contraddico un attimino Sauro,
1: ecco,
15: con tutto il bene che gli
0: voglio. La voglia, vai, vai, mi fa ver-
15: No, su Torreira, per carità, guardi, ma magari hai anche ragione nel senso che dici che fa giochi per Torreira, però io penso che ci serve pure un giocatore, e passatemi il termine, con le palle, perché Torreira ce l'ha e serve dentro uno spogliatoio così.
0: Sì.
15: E per quanto riguarda, diciamo, io sto leggendo anche sui social che vedo gente che è disperata, dispiaciuta per Ken, per Goodmanson. Ragazzi, ma questi l'anno scorso avremmo fatto carte false per mandarli via,
0: infatti,
15: a metà campionato.
0: Io non sono disperato.
15: E ora stiamo rimpiangendo questa gente. Ecco, volevo solo fare questa piccola precisazione,
0: volevo
15: senza bacchettare il grande Sauro.
0: No, no, io ti posso dire soltanto, viene Torreira e tu dici giustamente una personalità, no? Chi glielo può togliere questa cosa qui, se non tu join delle squadre importanti, o mica la sarai, va bene? D'accordo,
15: sì.
0: Però tu puoi mandare via di Mandragora un altro aspetto, perché bisogna darsi una mano, perché se no parla dove, se tu sei solo te, tutti i ragazzi, tu sei troppo in inferiorità numerica, capito? Invece tu devi avere delle spalle, invece qui si prende Torreira e si manda via Mandragora, io prendo Torreira e mando via un giocatore per i Brescianini, cioè, capiti che intendo? Io un è
15: più, sì,
0: dico,
15: sì, capito? Era più logico gente come Brescianini, che magari su quello sono d'accordo. Però ecco,
0: capito.
15: Poi ecco, c'è un po' di perplessità per quanto riguarda l'operazione, quella che hanno fatto su Nice, quello lì del Torino,
0: sì,
15: molto,
0: anche lì,
15: perché sono due, magari due figure che sono giovani e va bene, però insomma io vorrei pure un po' di ciccia,
0: perché sennò poi dura, che dopo è dura.
15: Sì, questo sì.
1: Alessandro,
15: io vi ringrazio. Ciao Sauro, ciao Giacomo.
0: Grazie a te, ciao.
1: Un abbraccio. Allora noi andiamo in pausa e poi ritorniamo anche con i vostri messaggi, restate lì.
12: Radio Firenze Viola.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
12: Radio Firenze Viola.
1: 18:38 di nuovo in diretta a Garrisca al Vento, Giacomo Galassi, Sauro Fattori qui su Radio Firenze Viola. Siamo anche su YouTube, lo ricordo ancora una volta, fino alle ore 19, quando poi arriverà Dimitri Conti insieme a Tommaso Loreto per Uno contro tutti. Poi insomma lunga serata di Radio Firenze Viola con un'altra ora di speciale mercato da Milano, poi Extra Viola, insomma il piatto è ricco. No, oggi Extra Viola non c'è, hai ragione, perché è lunedì e
0: c'è domani.
1: Sì, hai perfettamente.
0: Sono io.
1: Ci sei te domani?
0: Ecco,
1: tanto per farti,
0: perché d'inizio li fu sempre io, fu tutto io inizio settimana, me li becco tutti io.
1: Che se mi ricordo dell'anno scorso eri distrutto dal fatto che la Fiorentina perdeva sempre, te eri sempre davanti al microfono, quest'anno mi sembra sia iniziata nella stessa maniera. Allora rispondo a tutti quelli, Sauro, faccio un po' un sunto, quelli che ti contestano di essere un po' un uccello del malaugurio, dai. Faccio tra Daniele, aspetta, c'era anche
0: lì, ci ha detto tre minuti go Malen.
1: No, non è possibile,
0: so c'è davanti.
1: Sì, ho capito, ma questo non può segnare un gol ogni 4 minuti di gioco. Ha già segnato male.
0: Chi gli avrà fatto l'assist?
1: Io stavo leggendo i messaggi, quindi non ho visto.
0: L'ho guardato.
1: Però ti senti un po' un uccello del malaugurio, Sauro? Dai, cerco di sintetizzare. Allora,
0: l'uccello del malaugurio è quello che dice che quest'anno si fa. No. C'è lo malaugurio, 4 gol a Roma e 3 gol a
1: Frosinone. Esatto, vorrei chiedere alle persone, qualcuno continua a respirare un po' di positività, sono in pochi ormai, però qualcuno lo fa. No, è uscito dal rimpallo, ma Malen
0: speriamo forse era fuori gioco di Bala su il coso.
1: Sì, dici su uno stop.
0: Sì, che poi di Bala c'entra, anche se poi è stato fortunato.
1: Sì, parecchio, soprattutto a Malen come passa un pallone dall'area e gol, sì. Una roba veramente allucinante. Va bene, allo 055 77 111 71 intanto ci ha chiamato Lorenzo, e allora buonasera Lorenzo e ben trovato anche a te.
16: Ciao ragazzi, ciao, buonasera.
1: Dici
16: ciao.
1: Tutto.
16: Allora,